0: detto. Ma oggi, 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui. Ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X, me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro possa uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale se può fare un dispetto alla Juve glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2 più 1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me, non c'è. C'era fino a qualche settimana fa. Oggi non c'è più. Perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni, perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi, Vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi lego a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio Ucraino, no. Però non è nemmeno, secondo me, un portiere per cui dici vabbè, oh ragazzi, ma sai che c'è? Oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No. Ho altre idee di portieri. Ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti. Siccome però io mi fido, sarà una mia colpa? Non credo. Mi fido di Massara e Carnevali. Credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere, parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Ma sentivo ieri sera, mentre tornavo a casa, le lamentele perché qualcuno aveva scritto la Roma è al completo. Sentitevi le radio romane, va? Se la Roma è completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
1: Andrea da Milano. Ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba a quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza. E quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti desiderata di Spalletti era quest'altro. Cioè io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra, sì, a tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni. Infatti. Sa delle difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali.
0: Decisamente cui, vero.
1: Porti pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere, o no?
0: Decisamente vero. Però ragazzi, onestamente è un po' come, tanto Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese, no, nemmeno, perché Bogan non gliel'ha portato, il Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere lo sta chiedendo da, mi verrebbe da inizio mercato, ma aggiungo da fine stagione l'anno scorso, perché quando Di Gregorio finisce in panchina e poi rientra semplicemente perché Perin si fa male, e risponda anche qua, Perin non può fare il portiere titolare per me alla Juve, per due motivi: uno, per la fragilità muscolare; due, perché, ve lo ripeto ragazzi, al terzo gol che prende, anche se non è colpa sua, diventa sua, perché tutta sta fiducia non c'è, se no ci prendiamo in giro. Quindi Di Gregorio proprio lo mettiamo da parte, non c'è più, c'è ma non c'è, c'è Perin, Pinzoglio, Di Gregorio. Ma lo stesso Mattia inizierebbe una stagione con, non con Magliocca sulle spalle, cioè 128 kg, ma con un po' di sacchi di sabbia, sì. Quindi anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire: guarda, sai che c'è, fai te il titolare. E se anche dovesse far titolare, sa che è un ripiego, sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me non può fare il titolare nella Juve. Allora ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi, quindi pausa e ritorno.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin. Sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto anche su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo, Ale, la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siamo forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi su Vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te? Sul portiere pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo Quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale. Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante. Poi Simone da Viareggio dice, ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda Simone, io penso di sì. Poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki, per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che per esempio Lukumi domani è a Torino. Quindi questo, per il resto onestamente io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio Ale, questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società quella della Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, non, che si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus bene non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
5: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
0: Ciao Francesco.
5: Il portiere Kupin di nazionalità ucraina è tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo, veramente. Poi un altro aspetto, noi parliamo del fatto che dovevamo prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io Alessandro sono sicuro di una cosa, che con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2-3 anni, cioè con un centrocampo che non ci ha fatto fare il salto di qualità, noi non andiamo da nessuna parte. Tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
0: E questo, Francesco, io ti capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose, allora forse la Juve può fare qualcosa. Ma l'idea, purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa, perché non sarà così. È un'operazione che va fatta nel corso degli anni. Abbiamo preso Kumainet, non ha funzionato, abbiamo preso Luiz, non ha funzionato, storie che conosciamo, e quindi lì bisogna sicuramente avere pazienza. Su Trubin io non penso che sia fortissimo, è un buon portiere, per me non è fortissimo, ma Francesco, è bello il confronto, per me un portiere fortissimo è Unai Simon, è fortissimo, per me un portiere forte che diventerà fortissimo è Carnesecchi, è un portiere fortissimo è Maignan, che peraltro ha postato dalle sue vacanze dicendo parlate per questa polemica che si è aperta. Dopodiché poi ci sono ottimi portieri, buoni portieri, sicuramente rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato. Dopodiché ci siamo impiccati in una storia che, hai ragione, bisogna avere il centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicari, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, eh? È un problema serio. Prego.
6: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
0: Ciao caro.
6: Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi, sì, perché né Di Gregorio, sì, né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno, bravo, ancora, bravo, i portieri della Juventus, bravo. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
0: bravissimo,
6: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere, no, che no, comunque ma... è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
0: Correttissimo questo ragionamento. Noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che, ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima, il problema principale è quello del centrocampo, vero, però noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri e non è così facile. Allora, visto che l'idea iniziale Allison non è andata in porto, io sposo molto questo tipo di ragionamento, cioè ormai al 14 agosto mi vado a prendere Vicario, che anche per me è un buonissimo portiere. Non capisco, ma siccome non faccio allenatore e neppure il direttore, non capisco questo scetticismo da cosa derivi. Deriva da alcune problematiche extracampo, perché le dobbiamo pensare a tutti, e poi apro una piccola parentesi che non riguarda Vicario. Deriva dal fatto che, secondo Spalletti, per il gioco che ha in mente lui non va bene? La voglio pensare un po' meno, questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni? Sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo, perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi, di Suzuki, beh, Suzuki Vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo. Magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro, e mi lego all'altro ragionamento che volevo fare, perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve ma per il calcio italiano, c'è, cioè, la vicenda Frattesi andare alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta, poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi si riduce, perché oggi andare alla Lazio, per quanto lui sia tifoso e tutto, è un ridursi andare alla Lazio, in un ambiente dove i tifosi vanno allo stadio, c'è un allenatore che, per l'amor di Dio, c'è un ambiente in ebollizione, eppure vai lì? E perché l'Inter del Prode Marotta si accontenta di questo? Perché a volte ci sono situazioni che esulano dal campo. Ora, Frattesi non è un simpatico, anzi è un antipatico, è uno di quelli che proprio lì ci stava bene, sembra che c'ha l'Inter addosso, però non è neppure l'ultimo dei centrocampisti, eh? Eppure è quello che non ha mai trovato spazio né con Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema? Così, quando qualcuno dice: ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro, perché se no Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a far allenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric deve fare un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia, dice no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione, al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, loro fanno il mercato a zero, quindi per tirare fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una gestione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario immagino c'è una situazione simile, perché se no, francamente, non capisco. Sentiamo due vocali.
7: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
0: Ciao Stefano.
7: Per la questione portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a mischiarci in certi portieri stranieri, che anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Cioè io aspetterei un anno e il prossimo anno punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravede un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe il mago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve ti dice sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi, attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice: sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te, perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio. Però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri, eh? Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso Di Gregorio? Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, che ne so, il Monza del poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? Ho letto qualcosa. Boh, a far favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. All'estero? Sì, magari. Ma è come quando si racconta: no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no non ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Questo ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo Carne Secchi, magari, e lì diventerà un fenomeno, me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo, e io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus. però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi, e l'attaccante a volte eccetera, ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo: Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio, poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose, non ci vedeva, è un problema. Szczęsny, se c'è una cosa che, del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai Fede.
8: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico. Ciao, se caro. C'è Federico in regia, Cristian da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
8: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
0: Ma figurati.
8: In questo provente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema per me principale del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
0: No, ma hai ragione.
8: Serve che sì, forse. Dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi restringono. Che si serve a questa Juve, altrimenti ci saremo sempre qui a lamentarsi sul gioco di centrocampo. Questo è un mio parere.
0: No,
8: fino alla fine.
0: Non sbaglio.
8: Ciao Ale, un abbraccio. Buon Ferragosto.
0: Un abbraccio a te, grazie. Non sbaglio assolutamente. Allora, Giuseppe da Gela dice: ciao Ale, ho una domanda per te. Se tu fossi Carnevali, fai una proposta ad Atletico Madrid dandogli Nico Gonzalez in cambio. A scelta tra questi, chi prenderesti? Ruggeri, Sorloth o Oblak? Grande domanda. Ve la giro anche a voi. Ci state a fare questo giochino? Molto interessante, dell'amico Giuseppe Lagella. Io vi do la mia risposta e voi mi date la vostra. Allora, il quesito è questo. Vedete quanto siete importanti e fondamentali per questa trasmissione e per questa radio. Voi siete Carnevali. Andate dall'Atletico Madrid e dice: guarda, tanto Nico ve lo do. Bene. A parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra, o sta prendendo in Inghilterra. Però, ammettiamo, Ruggeri, Sorloth o Oblak? Anzi, leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato. Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi. Voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento. Anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto. Però Oblak per me rimane sempre un grande portiere, uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti, quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita, anche qua non con un quadriennale, magari con un biennale, anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane, però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì, cioè su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando, c'è una frase che torna sempre, ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere ragazzi, è un buonissimo portiere. Però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare ad avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porti 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere, li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo. Quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante sicuramente, però dunque Oblak, scrive Paolo da Ferrara, poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso, vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier, loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio, il direttore sportivo, non lo pure. Oddio, qualcosina di buono ha fatto, ma giorno scriveremo un libro, io e Marangio vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati. Non credo che sia questo il caso. Oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito, prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
10: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato con il giapponese nero, perché un altro simil di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Pergermen basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere, cioè veramente, ma fare affari con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lukumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno, però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche sicurezza a livello fisico. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere. Non capisco perché venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso, ma quella che porta è quello che non abbiamo più in porta, fortunatamente. Lì il cartonato io infiltrato dell'Inter di Gregorio, e quindi forse come sempre, diciamo.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bentornati, 18:06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porta addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio, Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
11: Ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
0: Attenzione, ha detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti?
11: Qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
0: Bravo.
11: In diretta con voi.
0: Hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
11: Troppo buono,
0: no,
11: troppo
0: no,
11: buono.
0: È la verità. Buono. Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko. Quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare, e quindi grazie davvero. Grazie Fabio. Senti,
11: adesso sono preoccupato.
0: No, ma è la verità.
11: Troppi elogi.
0: È la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire, onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario. Però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita, oppure magari può essere uno stimolo in più?
11: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni, i nomi che sono stati fatti in queste settimane, direi mesi, se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal principio.
0: Sì.
11: E proprio per le ragioni che sentivo anche diciamo menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio insomma la memoria è corta,
0: sì.
11: L'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, per non solo per Vicario ma per tutto il Tottenham, però diciamo è un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica, quindi da questo punto di vista se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando, perché lo stesso Tottenham adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura, e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro, e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che
0: sì.
11: Suona anche un po' bizzarro come scenario. E per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte. Per l'annata negativa
0: Certo.
11: E per il fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D, fino all'altro ieri, sicuramente.
0: Ti chiedo, Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi tra Vicario e Trubin su chi ti butteresti?
11: Su Rissé.
0: Su Rissé?
11: Sì, Rissé. Se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette,
0: sì.
11: Per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi, io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1,
0: sì.
11: Però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi diciamo anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio, oltre diciamo ad alcune esitazioni, e anche proprio fisico, quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno, e quindi io andrei su Rissé se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. Però ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata era giusto farlo prima, perché ridursi poi ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di

0: tanto tecniche. Ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica, ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
1: Assolutamente.
0: A 20 milioni, secondo me, potrebbe essere un'operazione interessante perché l'età è buona, il profilo è buono. A 40, chiaramente no, perché a 40 si può, secondo me, ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché, andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato. E oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare, quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
1: Veniamo alle cose invece buone. Lucumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio. Poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
0: Sì, no, io non sono d'accordo. Ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'inizio azione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo, i più grandi sfoghi che abbiamo visto da bordo campo, da parte di Spalletti, erano proprio rivolti ai due centrali difensivi che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Nel calcio moderno, non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi
1: Già,
0: difetti, e
1: già.
0: quando hai due centrali che non sono a loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee, sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diciamo, molto facile da disinnescare. Spalletti ne è ben consapevole, Bremer purtroppo, ahi noi, malgrado sia un eccellente marcatore da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lucumi è quel tipo di giocatore lì è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer, ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle, non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi soprattutto
1: Esatto,
0: con Italiano di
1: con l'italiano, sì.
0: recente. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla è perfettamente in grado di farlo, è anche, diciamo, molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni. Quindi, diciamo, sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista e credo che sia un'operazione intelligente,
1: Sì,
0: funzionale di
1: sì.
0: quelle che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente, è vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione,
1: Bravo.
0: ostinazione nel scegliere la Juventus. È
1: Bravo.
0: stato così anche con Colomoani, che abbiamo
1: Bravo.
0: strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato,
1: È
0: ecco,
1: tanta roba.
0: nel rientrare alla Juventus, per me in questa
1: Anche
0: fase
1: per me.
0: storica rappresenta davvero tanto. Quindi uscirei per un attimo dalla questione contabile.

0: abilità e guarderei un po' anche al lato, diciamo, emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista, ecco.
1: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Mau Guduini. Per esempio Arthur, se vuoi, per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste, questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio.
0: Serissimo, per quanto provo a dare a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto, diciamo che il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere, diciamo, direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco che abbiamo visto, insomma, che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente anche con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
1: Ti ferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina
0: Non
1: questa.
0: tiferò per il Besiktas, no. Ogni riferimento
1: È puramente
0: è
1: casuale,
0: assolutamente, ecco, non
1: certo.
0: casuale. No, no, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire, diciamo, da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto, che poi sappiamo che molte volte non si trasformano, diciamo, in cessioni vere e proprie, però in questo momento, diciamo, la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
1: No, è importantissimo.
0: alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi, abbiamo visto come già per esempio far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomouani. E così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un che sì, per tornare al discorso fatto per Colomani e anche per Lucumi, qui anche che sì fa
1: Lucumì, che
0: rima, per
1: sì,
0: cui non credo
1: esatto,
0: sia
1: sì.
0: un caso. E
1: No.
0: anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra
1: Vero.
0: proposta ad oggi, che è una buona notizia. Però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico e
1: Bravissimo,
0: salariale,
1: bravissimo.
0: diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro.
1: Certo.
0: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro della nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa, speriamo, nei
1: Speriamo,
0: prossimi
1: Fabio,
0: 10 giorni,
1: speriamo.
0: cominciare, ecco, a
1: Ti
0: muovere un po' le
1: chiedo
0: pedine.
1: le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma, dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
0: No, no, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire dimessi,
1: E bravo.
0: che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi
1: Bravo.
0: anni, fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa, diciamo, posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito, quindi
1: Certo.
0: anche lì dare diciamo, dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso. quella famosa punta di peso che tanto è stata, diciamo, reclamata.
1: Se David esce,
0: caro Fabio. Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, diciamo, la dirigenza, che speriamo, secondo me tutto sommato si sta sì, muovendo bene al di là del discorso portiere,
1: anche secondo me,
0: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme. E nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo,
1: esatto,
0: ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare, diciamo, una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
1: anch'io,
0: non credo abbia avuto, diciamo,
1: anch'io,
0: le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
1: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
0: Non esiste il Ferragosto.
1: Appunto,
0: Brasile,
1: infatti, non esiste, vero? Perché comunque
0: non esiste,
1: inverno,
0: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità.
1: Per esatto,
0: cui,
1: sì.
0: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che sì, qui alla Real da Giuda, dove vivo,
1: sì,
0: oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Giuda, che è la Madonna locale. Ecco.
1: Sì, quindi...
0: questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata, diciamo, sotto un miracolo.
1: Ah.
0: E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
1: Molto bella, molto
0: e
1: bella.
0: Fatto sta che la ricorrenza patronale, diciamo, cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
1: Bello. E quanti gradi sono?
0: Ferragosto.
1: Quanti gradi sono lì?
0: No, e qui è inverno, per cui oggi abbiamo 25 gradi, 26,
1: che meraviglia,
0: la massima, il nostro inverno.
1: Inverno sì. 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te, sì, per festeggiare l'Europa League.
0: Quando volete, a disposizione.
1: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao Fabio!
0: Grazie, grazie a voi. Ciao
1: Fabio. Ciao Fabio, che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io. Ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo
2: Tozzi
1: periodo.
2: Tozzi Fabio.
1: Non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè fondamentalmente lui dice: ma non è che Spalletti come vicario è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so Vito, sicuramente la tua è una domanda molto interessante. Io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto, io questo non credo. Forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente. Che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivate dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero, non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro. Quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
3: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì, il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri,
1: no,
3: è quello che viene confermato. Se lo cattivo Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a mettere a puntare il dito contro Arthur, Cop Miners e Arthur, ma Arthur e Douglas Lewis non gli hai mai dato continuità. A Cop Miners ce l'hai fatto fare mille ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non
1: sì.
3: quelli che non hanno avuto le chance.
1: Attenzione,
3: o quelli che hanno
1: no,
3: fatto mille
1: no.
3: ruoli.
1: Però ti fermo su un aspetto, amico mio. Attenzione, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno con Miners. Perché con Miners ha fatto mille ruoli, perché ha voluto fare mille ruoli, perché il centrocampista non lo doveva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare, perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo. Sono stra d'accordo su questo, però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornarsi da dove è venuto, ma con tutto il rispetto. Con Miners, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto ci tengo, perché l'amico Paolo Afferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccolo, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo, perché poi sai, sei in un momento in cui devi stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso, perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Che Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche immedesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito al mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza: che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus. Dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio. Perché io, Mattia Perin, non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice: sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore. Ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto. Ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia. Perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato, e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. Ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere, magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano in panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere. Ci sono 40 partite, 3 competizioni, e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre, c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevole, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre Svilar. Poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia, deve essere un portiere affidabilissimo. Ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello, e non va bene. Non va bene avere 2 portieri di primo livello, perché lo deve sapere il numero 1, che è lui il titolare, e uso i numeri che si utilizzavano una volta, e il numero 12, che è il secondo. Il che non vuol dire che starà sempre a marcire in panchina, perché la Coppa Italia la fa lui, in più quest'anno magari l'Europa League la fa lui, e magari in alcune partite di campionato si fa un po' di rotazione, ed è giusto, ma non possono essere 2 portieri dello stesso livello. E noi questo abbiamo, quindi io Perin, poi alla luce anche di quello che ha detto il famoso procuratore, perché quando diceva se qualcuno se ne sta in panchina a ridere, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, scavalliamo. Ma io Perin non accetto di far seconda a Di Gregorio, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perin, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio, cioè lo faccio ma mi gira le scatole. E ha ragione, anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top. Però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo due o tre partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto il rigore e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimiscono le carte. No, no, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi, Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio, Fabio è il top player.
5: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
1: Ciao Salvatore.
5: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono tre dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè, qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa
1: allora
5: al centrocampo.
1: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi, vi ringrazio tanto, buon Ferragosto a due amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro ragazzi. Io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa, dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, e penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram, Kuhn-Meiners, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo, l'ha fatto, l'ha portato tutti e tre lui, Luiz contro il parere dell'allenatore, ma ci sta, Thuram, e secondo me di Thuram possiamo essere soddisfatti, e Kuhn-Meiners, questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di due anni fa, amici miei, stiamo parlando di due anni fa, con 56 più 25 più 50, cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e mettere in un angolo, sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, ma di pane non ci capisco niente, più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo, il signor Giuntoli ha speso 130 milioni. No, 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da Bordeaux prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta. Ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. Per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere, forse uno su tre, Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a due con Luiz, Thuram, ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo così, Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa, e l'abbiamo preso noi, mamma mia, se prendiamo anche Kuhn-Meiners, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni, nemmeno primo anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento, e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui. Però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire, un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Tudor. Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta, che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice, oh, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse. Punto anche su Milik. Cioè, io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore che aspetta ancora un attaccante e ti dice: ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, che è la persona più efficace del mondo. Da quell'altra parte ti dice: certo, vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico: non è che lo rinnovano per l'anno prossimo? No, guarda, tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKennie, che poi io ogni volta che lo vedo McKennie lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, straordinario, perché McKennie è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKennie è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo, ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze le ho perse. Poi lo dico che è un grandissimo giocatore, che ha dei piedi che cantano, però ha anche tanti altri difetti. Quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo, ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore. Così come un domani Locatelli, che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kumainez e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKennie sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione, ragazzi, vi capisco. Magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
6: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio. È un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetta la squadra. Se la squadra è forte, la difesa è forte, esalta anche il portiere, che trova stimoli, autostima per crescere. Ma con la squadra che abbiamo è difficile valorizzare chiunque. E ad ogni modo non è con i portieri che si vincono i campionati.
1: Beh.
6: O le coppe. Ricordo errori drammatici di Zoff, così come ricordo campionati straordinari di Bodini, che non era eccelso, ma c'erano delle squadre fantastiche davanti. Quindi noi dobbiamo recuperare un concetto di squadra che abbiamo perso da troppo troppo tempo. Fino alla fine, Michele da Torino.
1: Allora Michele, bellissimo messaggio il tuo, costruito bene, con concetti che in parte condivido in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo perché hai perfettamente ragione. Dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco, hai straragione Francesco. Noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni, ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti, una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? Perché il signor Di Gregorio a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila, Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere a prescindere. Diciamo che a Di Gregorio forse è mancato la possibilità, e qui posso essere d'accordo, di crescere all'ombra di un portiere che sapesse anche indicargli come gestire determinate pressioni che hai alla Juventus. Poi hai ragione te quando dici che se tu hai una squadra che gira a mille, il portiere può anche fare due o tre cavolate durante l'anno e magari lo scudetto lo vinci lo stesso. Vero, verissimo. Però l'assunto è anche che noi quel tipo di squadra completa non ce l'abbiamo. Se mi ci metti un portiere che ogni volta che tira ti tremano le gambe a noi e a lui, diventa difficile, diventa difficile, diventa veramente difficile. Il portiere della Juventus è sicuramente un ruolo molto delicato, molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. Non lo puoi affidare ad un portiere. Il portiere normale ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregorio ha fatto una strapartita, ve la ricordate, con Real Madrid? Prese gol e poi cominciò a esaltarsi. Ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione. Ragazzi, la Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no Francesco, il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende magol non esiste. Però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando non avevamo Szczęsny, anche Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon è anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto, che poi vinciamo lo stesso. Ma è l'episodio che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata sul tiro non ricordo di chi, che ci salva probabilmente la Champions. Ma è l'episodio. A noi serve un portiere che ci dia continuità, ragazzi, per cui non sottovalutiamo il ruolo del portiere, non sottovalutiamolo mai, perché se no si potrebbe giocare senza portiere. Perché le squadre comunque fanno investimenti su portieri forti? Se no, basterebbe un portiere che ha due gambe, due braccia, una testa, si muove più o meno. Eh no, ragazzi, il portiere conta. Il portiere conta. Secondo me il portiere conta quanto un attaccante. Certo, l'attaccante fa 20 gol, ti dà già un altro gusto rispetto al portiere che ti fa due o tre parate, però sono due ruoli fondamentali. Prego.
7: Alessandro, buonasera. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolta, volevo fare una domanda, visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno all'otto o giù di lì. La mia domanda si riferiva all'attaccante, visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Durmisi in prima squadra. Io per quel poco che ho potuto notare mi sembra un profilo veramente interessante e volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
1: Ciao caro, allora intanto saluto Fabrizio che giustamente dice ho acceso solo ora ma ho visto dov'è Fabrizio e è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice ma chi mettiamo in porta? Con Mainz? Quasi Fabrizio, quasi siamo lì, magari abbiamo creato un portiere, non lo sappiamo, però ti dico Fabrizio che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti veramente. Io lo aggregherei anche Durmisi, che anche secondo me è un giocatore interessante, però deve essere quel qualcosa in più, cioè non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite. È ancora troppo presto. Il profilo è interessante sicuramente, però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, Ecator. Noi la scommessa, forse nemmeno scommessa, noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto, però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite sì, Mecator perché l'abbiamo preso, l'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante, però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi su Durmisi sono stra d'accordo con te, Durmisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi, per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta, perché è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va. Cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, boh, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
8: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
1: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
9: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio, secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
1: Sì, che
9: però alla fine arrivano ai 20-25 milioni
1: che però
9: che lo vuole vendere a chiunque.
1: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi. Però ti rispondo in maniera criptica, perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente, però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come, guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi va bene, no, va bene non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
10: Va bene. Allora,
1: grande Marco, no. Grande Marco. Allora, ragazzi, domani è Ferragosto. Vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo. Glielo auguro ancora più bello e gli abbraccio ancora di più. Poi c'è domenica, dal lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudio Nezzuliani, ci saremo tutti, addirittura poi dalla settimana successiva c'è anche...
11: Tozzi Fabio
1: credo che non lo prendiamo, poi hai visto mai, però ad occhio e croce... No, ma invece torna, maledetto Rossi, invece tornerà appunto anche... No, nemmeno Leonardo Tozzi, non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa. Poi, senza No, grazie a te Carlo, grazie a te. Senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto, ma non ve la dico perché sennò che novità è. Sono sicuro però che vi piacerà, eh? Sono sicuro che vi piacerà. E quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione ricomincerà al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo lunedì alle 18. Però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
0: Ecco.
1: C'è lui che torna. Chi? Aiuto! No, Quintiliano! Ragazzi, veramente io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto, mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice no, pensavo all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono. Facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, è una chicchettina che ci vuole.
11: 340-5435-234.
1: Era più o meno in queste condizioni. Forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa. Dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni, cioè Tiago Motta, e domenica ripartirà anche colpo di tacco versione campione. Versione campione. Salutiamo anche Bernadette che ci ha accompagnato l'anno scorso. Rossi, ti sei sfogato? Bene. Ragazzi, vi voglio veramente... Marangio tornerà chissà quando. Vi voglio veramente bene, ragazzi. Grazie di cuore, grazie, grazie di cuore. A lunedì, fino alla fine, sempre.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Lionello Manfredonia. Nato a Roma il 27 novembre 1956, Lionello Manfredonia cresce calcisticamente nella Don Orione prima di essere prelevato dalla Lazio. Il 2 novembre 1975 esordisce in Serie A allo Stadio Olimpico contro il Bologna. Nel 1976 debutta come stopper nell'Italia Under 21, mentre l'anno successivo viene convocato da Berzot nella Nazionale Maggiore, dove però collezionerà appena 4 presenze. È anche tra i convocati del Mondiale in Argentina del 1978, ma non riesce praticamente mai a trovare spazio. La sua carriera viene segnata dal coinvolgimento nella vicenda del calcio scommesse, che gli costa una squalifica per 3 anni e mezzo. Torna in campo però dopo solo 2 stagioni grazie all'amnistia concessa per la vittoria del Mondiale 1982. È vicino alla Juventus già nel 1984, ma il suo trasferimento sfuma all'ultimo. Si concretizzerà nell'estate del 1985, quando si renderà necessario l'acquisto di un sostituto per Tardelli, passato all'Inter. Una bella responsabilità per Manfredonia, che aveva rivestito in carriera solo in rare occasioni il ruolo di centrocampista. Sono alla Juventus per vincere, le sue parole il giorno del ritiro. Ho l'età giusta per provare emozioni e soddisfazioni nuove e diverse. Per anni ho lottato per la salvezza, non per lo scudetto. Adesso posso finalmente puntare a traguardi importanti. E lo scudetto infatti arriva, così come arriva la conquista della Coppa Intercontinentale a Tokyo. Qualche problema invece nel girone di ritorno, quando il suo rendimento cala a causa di qualche squalifica di troppo e di un infortunio alla costola. Nell'estate del 1987 fa ritorno a Roma, stavolta sponda giallorossa, dove terminerà la sua carriera il 30 dicembre 1989, quando un arresto cardiaco sul campo del Bologna gli costa quasi la vita. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, Manfredonia intraprende la carriera da dirigente, seppur con alterne fortune.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Galderisi. Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo del 1963, soprannominato Nanu dai tifosi della Juventus per le sue caratteristiche fisiche, è stato un attaccante rapido e agile, capace di mettere in difficoltà tante difese avversarie. La sua avventura con la maglia bianconera iniziò molto presto, infatti all'età di 14 anni venne acquistato dalla vecchia signora. Il 20 agosto del 1980 esordì in prima squadra in Coppa Italia contro l'Udinese, la prima presenza in Serie A invece arrivò il 9 novembre contro il Perugia. A 18 anni, anche a causa di un grave infortunio subito da Roberto Bettega, Galderisi scalò le gerarchie di Giovanni Trapattoni, disputando 15 partite da titolare, segnando 6 reti, tra cui una tripletta nella vittoria per 3-2 della Juventus sul Milan. Nella stagione 1982-1983, con la concorrenza di Paolo Rossi e l'arrivo di Michel Platini e Boniek, Nanu non trovò più spazio in squadra e fu costretto a lasciare la vecchia signora per approdare all'Hellas Verona. In bianconero Galderisi vinse 2 scudetti e una Coppa Italia. Con la maglia gialloblu invece contribuì in maniera decisiva alla vittoria dello storico scudetto con 11 gol in 29 presenze. Nel corso della sua carriera vestì anche le maglie di Milan, Lazio e Padova. Nel 1996 approdò negli Stati Uniti con la maglia dei New England Revolution e dei Tampa Bay Mutiny. Galderisi in carriera vanta 10 presenze in nazionale senza mai trovare la rete. Partecipò anche al Mondiale in Messico nel 1986, giocando tutte e 4 le gare disputate dagli azzurri. Dopo il ritiro dal calcio giocato inizia la carriera da allenatore, attualmente è l'allenatore del Gubbio.
0: Eroi in bianco nero. Radio Bianco. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Salvatore Schillaci. Salvatore Schillaci, detto Totò, fa rima con Italia 90. Capocannoniere e miglior giocatore del mondiale italiano, chiuso al 3° posto dagli azzurri, l'ex attaccante nasce a Palermo il 1° dicembre 1964 e proprio nel capoluogo siciliano muove i primi passi come calciatore. Non nel Palermo però, ma nell'Amat Palermo, che per questioni economiche non lo cede poi ai rosanero, ma al Messina. Qui Schillaci trova Scoglio, che loderà la sua fame. Aveva una voglia di fare gol che non ho mai visto in nessuno. e la fame a Totò non è mai mancata e in campo, finché il fisico glielo ha permesso, ha sempre dato tutto se stesso. Con il Messina segna 61 gol in 219 presenze, vincendo il titolo di capocannoniere di Serie B nel 1989 e guadagnandosi la chiamata della Juve, che lo acquista per 6 miliardi di lire in quell'anno, e il 27 agosto lo fa esordire in Serie A contro il Bologna. Subito titolare in bianconero, mette a segno 15 reti in 30 presenze il primo anno e porta a casa Coppa Italia e Coppa UEFA, vinta nella prima finale tutta italiana di una competizione europea contro la Fiorentina. Le sue prove con la Juve gli permettono di conquistare la maglia azzurra e vivere le splendide notti magiche che lo portarono anche sul secondo gradino del podio del Pallone d'Oro. Le successive due stagioni in bianconero sono avare di soddisfazioni e chiude a 36 gol in 132 apparizioni. Tra i più belli si ricordano senza dubbio la rovesciata contro il Verona e il gran destro da distanza siderale nella sconfitta della Juve a Roma nella stagione 89-90. Nel 1992 passa all'Inter, con cui nel 1994 vince una Coppa UEFA, per poi chiudere la carriera in Giappone con la maglia del Giubilo Iwata, dove è ricordato come Totò-san.
0: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Kurt Hamrin. Kurt Hamrin nasce a Stoccolma, in Svezia, il 19 novembre 1934. Muove i primi passi calcistici tra i grandi nella IK, dove gioca dal 1951 al 1955, collezionando 63 presenze e mettendo a segno 54 reti, di cui 22 nell'ultima stagione, che gli consentono di vincere il titolo di capocannoniere. Durante una partita tra Svezia e Portogallo, viene annotato da Gianni Agnelli, che lo porta alla Juve per $15,000. Un'altra versione della storia dice che a segnalarlo all'avvocato è stato un minatore italiano che lavorava in Svezia con una lettera. L'avvio è positivo, segna a valanga nelle amichevoli e nelle prime quattro gare di Serie A segna 5 gol. Una serie di infortuni ne rallentano l'ascesa, compromettendo la sua avventura alla Juve. L'Italia ormai l'ha scoperto, così prosegue con le maglie di Padova, Fiorentina, Milan e Napoli, segnando tanto e vincendo Serie A e Champions League con i rossoneri, e laureandosi due volte capocannoniere della Coppa Italia, vinta due volte in viola. Lascia l'Italia per tornare in Svezia con 190 reti all'attivo, ottavo miglior marcatore della Serie A. Con 400 presenze, inoltre il quarto calciatore non italiano con più partite disputate. Si ricorda anche una finale mondiale giocata nel 1958 con la sua Svezia in casa contro il Brasile, 5-2 per i verdeoro. Torna in Italia per allenare la Pro Vercelli, ma l'avventura non ha esito felice e decide di non proseguire la carriera da tecnico. Fino al 2008 è stato talent scout per conto del Milan in Toscana. Ora vive a Coverciano.
0: Eroi in bianconero.
1: Cose di calcio.
0: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Sono Paolo Rossi, giornata di avvicinamento al compimento dell'operazione Lucumi, giornata anche di riflessione chiaramente per tutte le altre operazioni di mercato che vanno fatte e che andremo a verificare se ci saranno. Io vi invito come sempre a intervenire numerosi. Oggi abbiamo tutto il tempo per dialogare insieme, il numero lo conoscete, 340-5425-324, e la mia curiosità è questa: manca ormai 9 giorni all'inizio del campionato per noi, sapete benissimo che esordiremo in casa del Frosinone, impegni ufficiali non ne abbiamo più, se non quello di lunedì con la Next Gen, ma sapete che più che una vera partita è più un'esibizione, una festa, che quindi dirà poco dal punto di vista tecnico. Io vi chiedo sostanzialmente due cose e immagino che arriveranno risposte molto diverse. Io sono molto curioso perché, percependo almeno attraverso il dialogo dei tifosi, ma con i tifosi molti pareri diversi, sono curioso di capire quale, se ce n'è uno egemone o meno, se c'è una linea minimamente comune oppure se siamo tutti un po' in questa fase ancora con idee molto diverse, come è anche giusto che naturalmente sia. La mia domanda è: dove siamo? Cioè, in questo momento, se voi doveste fare la griglia di partenza del campionato, tenendo conto, e ripeto, che manca ancora un tempo notevole all'inizio e manca ancora più alla fine del mercato, perché come sapete il mercato chiuderà il 2 settembre quando già saranno state giocate due partite di Serie A, e quindi insomma di tempo per operazioni se ne possono fare tanti. Ma in questo momento la Juve, che ricordiamolo, non c'è bisogno di dirlo, ma tanto per come dire, ulteriormente inserire chiarezza, arriva da un sesto posto. In questo momento, per voi, siamo ancora lì? Siamo ancora al sesto posto ideale? Abbiamo fatto dei passi in avanti? E se sì, perché? Abbiamo fatto dei passi indietro? E se sì, perché? E quindi, attraverso questo dialogo, questo confronto, cerchiamo di capire come si può migliorare. Io parto esclusivamente da una mia sensazione, che mi piace dirvi, non per, come dire, supportare chissà quale idea, perché poi la mia idea è quella che già vi ho detto, cioè che c'è ancora tanto tempo e che davvero le cose possono cambiare, e possono cambiare in maniera considerevole. Poi ci vorrà ancora più tempo per assemblare tutto questo materiale, però questo, per essere chiari, va detto. La mia idea è questa, e fa riferimento alla sensazione che io avevo l'anno scorso. Chi partecipa stabilmente a Radio Bianconera e sa quante volte io sono intervenuto, io l'anno scorso avevo detto con estrema forza, sbagliandomi completamente, che la Juve avrebbe potuto vincere lo scudetto. Mettevo due ipoteche, due condizioni che dovevano esserci per gli avversari e una per noi. Le condizioni per gli avversari erano che Inter o Napoli, con ragioni diverse, non ammazzassero il campionato. Cioè che l'Inter, reduce dalla batosta nella finale di Champions League, ma soprattutto dalla chiusura del ciclo Inzaghi senza neanche un successo, e il Napoli, reduce dalla vittoria del campionato, non facessero una corsa a sé per cui per noi come per altri non ci fosse la possibilità di inserirci. La terza condizione, quella che riguardava noi, era che non solo i nuovi acquisti performassero, e io ero stato molto incuriosito dalla campagna acquisti, ma soprattutto che il gruppo storico della Juve migliorasse. E da questo punto di vista mi trovavo con un certo spirito ottimista, perché avevo visto un bel precampionato. Cioè, avevo visto la Juve di Tudor, che era stata brava a tirar fuori il carattere e una certa concretezza nel finale della stagione, tale che Tudor era riuscito a portarci al quarto posto. Avevo visto sviluppare

0: c'era quel tipico umore estivo, mi verrebbe da dire, che è giusto avere, perché all'inizio della stagione si è tutti un po' più ottimisti, per cui di Scudetto si era parlato con Allegri, di Scudetto si era parlato con Thiago Motta, e anche l'anno scorso non si riteneva la Juve fuori dalla possibilità, non dalla certezza, dalla possibilità. Questo era quello che io, come dire, mi sento di dire in questo momento. Poi, questo non è un giudizio di valore, perché potrebbe anche succedere, come è successo nel passato, che a partire con i fari spenti è anche meglio. Però mi interessa molto dialogare con voi, raccogliere le idee, capire alcuni spunti e provare a insieme definire il quadro della situazione, ben sapendo che le griglie sono sempre ideali. Poi c'è la realtà dei fatti e talvolta, come abbiamo imparato sulla nostra pelle negli anni scorsi, neanche il primo mese dice la verità, perché noi, tanto con Thiago Motta quanto con Igor Tudor, abbiamo fatto bottino pieno nelle prime giornate e poi siamo franati successivamente. Quindi questo ci deve farci ricordare e invitare sempre a una grande moderazione nei giudizi, che non vuol dire non averli e non vuol dire non esprimere le proprie idee, però che in qualche maniera ci dice che appunto il calcio è molto più imprevedibile, per fortuna, altrimenti non lo guarderemmo, di quello che ci dice la realtà dal punto di vista teorico, cioè dal punto di vista degli organici in campo. Quindi partiamo subito, vedo già tanti vocali, vi ringrazio, ricordo 340-5425-324, oggi abbiamo veramente 2 ore di chiacchierate insieme, di seduta di autocoscienza, diciamola così, e quindi andiamo a parlare col primo vocale.
1: Ciao Paolo, sono Gianfranco da Barcellona. In risposta alla tua domanda è a che punto è la Juve? Io credo che siamo dietro a, ovviamente, ai cartonati e al Napoli. Oserei dire stesso livello di Milan e Roma. A me quest'anno sinceramente mi fa paura la Fiorentina, non so perché, però vedo uno spirito diverso in casa Viola, quindi li tengo in considerazione su tutto. E il Como, ovviamente il Como, non bisogna dimenticarsi del Como. Nessuno ne parla, però è lì, sono in Champions al posto nostro. Quindi un saluto a tutti e fino alla fine.
0: Qua si tratta di distinguere, tanto ti ringrazio, perché la griglia, che poi è un po' una griglia che è un po' preponderante, no? Che molti esprimono, ha degli elementi di verità. Io distingo Inter da Napoli, nel senso che entrambe sono le due squadre che hanno vinto gli ultimi due campionati. L'Inter arriva da un campionato stravinto in virtù di un aspetto che non va assolutamente banalizzato, cioè la capacità di vincere contro le piccole, e che quindi gli ha fatto anche assorbire i passaggi a vuoto contro le grandi. Il Napoli ha cambiato allenatore, noi ne siamo una dimostrazione, il passaggio da Conte ad Allegri alla Juve ha funzionato, qui è un po' più difficile perché comunque il Napoli arriva da una stagione nella quale non ha vinto se non la Supercoppa e ha avuto troppi infortuni, però indubbiamente il Napoli ha un parco tecnico non banale anche se ha problemi in difesa. Poi la Roma e il Milan hanno carenze come noi, la Roma ha un serio test in Champions League, il Milan è in corso d'opera la sua rivoluzione, e oggi si parlava sui giornali, si scriveva di una lista nuova di epurati, quindi il Milan ha ancora molto da fare e staremo a vedere, con un progetto tecnico totalmente nuovo, perché Amorim certamente non ha la cultura di gioco di Massimiliano Allegri, quindi ci sarà anche un'impostazione tattica e di mentalità completamente diversa. Sono d'accordo sul Como, perché Como ha fatto investimenti importanti e l'anno scorso non è arrivato in Champions a caso. Poi è chiaro che un gruppo diciamo giovane, anche se pieno di talento, deve misurarsi con la Champions, e quindi quello sarà un versante molto oneroso. E la Fiorentina, lo spirito è chiaro, Paratici ci ha fatto una rivoluzione, Grosso fa parte di questa rivoluzione perché anche lui è nuovo. Non sarà facile per la squadra assemblare tutto.

0: però indubbiamente era da anni che a Firenze non avevano un materiale potenzialmente così promettente. Poi, se andiamo a vedere l'organico, ci sono dei limiti, però è una squadra che non dovrà fare le coppe e quindi avrà certamente delle qualità e delle possibilità non banali. Di talento lì ce n'è, chiaro che li devi mettere insieme, e ripeto, quando cambi 8-9 giocatori, che possono essere anche 8-9 titolari, non è semplicissimo trovare subito una quadra, però l'effetto entusiasmo può anche farti accelerare degli aspetti. Questo per dare un quadro generale, è giusto, e trovo corretto, l'impostazione del nostro ascoltatore di Barcellona che guarda la Juve in relazione agli altri, perché poi c'è anche questo aspetto che va naturalmente considerato. Se fosse, beh, la Juve, mi sentirei di dire, è di nuovo sesta, cioè nel senso può fare meglio, ma può anche forse fare un po' peggio, se questa è l'analisi giusta. Quindi non sarebbero cambiate le gerarchie in campionato, Inter e Napoli sopra le altre, si sarebbe inserita la Fiorentina come cliente nuovo, anche se appunto la Fiorentina molto l'anno scorso non ha seminato. Perché? Perché sappiamo benissimo che ha avuto una stagione estremamente difficile e ciononostante ci ha battuto in una partita per noi sanguinosa. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo, buongiorno Lorenzo dal Balanziale. Io per il mio pensiero sto sicuro, per il mio pensiero e il mio punto di vista, visto che ancora manca centrocampista di spessore, scusa se mi ripeto, in una punta e ancora comunque sia un portiere, noi come siamo arrivati l'anno scorso sesti e quello siamo. Forse quinti, ma è quello il range a cui potrà puntare la Juventus. Se non arrivano questi tre giocatori, portiere, centrocampista di spessore e prima punta, tanto chiesta da Spalletti già l'anno scorso. E per quanto mi riguarda, io su questo non transigo. Però, oh, spero che mi smantisco, che mi smentiscano. Ciao, forza Juve, Lorenzo dal Balanziale.
0: Ciao Lorenzo, io credo sinceramente che le tue richieste non arriveranno tutte, cioè proviamo a entrare dentro questo tipo di ragionamento e poi lo vado a fare interagire anche con un messaggio che secondo me è perfetto per completare il quadro. Del portiere sapete tutti, insomma oggi sono pieni i giornali di questa ipotesi che sembrerebbe tramontata del prestito di Suzuki e il Paris Saint-Germain lo vuole valutare, la Juve sta pensando a Vicario, quel che è certo è che noi arriviamo a 9 giorni dall'inizio del campionato con un quadro non definito, se non il fatto che abbiamo visto un Di Gregorio non uscire dalla crisi in precampionato, proprio lunedì era in onda, era il post Inter-Juve e ne abbiamo parlato diffusamente di quanto ci avesse lasciato anche amareggiati, vedere che gli errori si ripetevano e forse si ingigantivano. Poi Spalletti l'ha difeso, Spalletti deve cercare chiaramente di far rimanere tutti sul pezzo, ma iniziare il campionato con Di Gregorio titolare, un conto averlo come riserva, un conto è titolare, vorrebbe dire prendersi veramente dei rischi enormi. Perin è un portiere che sicuramente ci può dare delle garanzie maggiori rispetto a Di Gregorio, non enormi, ma maggiori, però non è stato investito dalla titolarità, cioè la Juve non ha detto puntiamo su Perin, la Juve anzi ha detto il contrario, ci ha detto cerchiamo un portiere a tutti i costi, e la lista via via ha avuto dei nomi depennati, e questo è un problema. Questo è sicuramente un problema. Qua si tratta di capire, perché siccome la società l'ha detto, a questo punto due sono i pensieri. Uno, è una richiesta forte di Spalletti, ma questo non ci deve stupire. Due, se non portiamo a casa un portiere, beh, vuol dire che non siamo riusciti stati capaci, perché noi questo abbiamo cercato di fare in tutti i modi, addirittura arrivando a ipotizzare formule che per un portiere non sono mai state utilizzate. Noi abbiamo usato il prestito con diritto di ricompra per Morata, ma come del tutto evidente, per il portiere credo che oggettivamente il ruolo sia un altro. Devi fare un investimento che non è uno spot, a meno che vai a prendere un fuoriclasse a fine carriera, ma deve essere un investimento di una certa durata. Sul centrocampista, Lorenzo, io lo sapete benissimo, ho detto che per me quella era condizio sine qua non per pensare a una Juve più grande, a una Juve che riesca ad andare oltre il sesto posto. E quindi mi auguro che arrivi e che arrivi un giocatore con caratteristiche diverse da quelle che abbiamo. Vedo anche che però non riusciamo ancora a mandare via quelli che abbiamo. Cioè, ad oggi c'è Arthur, ad oggi c'è Cobb Miners, ad oggi c'è Meretti, tanto per dire. Sono poco convinto di annoverare tra i centrocampisti McKennie se giochiamo col 4-2-3-1. E aggiungo, l'unico elemento però che non è banale di novità è Douglas Luiz, perché Douglas Luiz va valutato come un giocatore nuovo per noi. Non è il Douglas Luiz dell'anno di Thiago Motta e quindi qualcosa ci potrebbe dare. Abbiamo garanzie? Abbiamo certezze? No, questo non lo direi, francamente, direi che è un'ipotesi. Certo è che siamo stati un po' tutti scottati in questi anni dall'idea che quando un giocatore non funziona, a furia di insistere, poi si trovi la chiave. Per adesso non è andata così. E quindi anch'io sono d'accordo su questo. Sull'attaccante io ho la sensazione che la Juve i giochi li abbia fatti. Cioè, non, sì, ci potrebbe essere un'uscita di David, un ingresso di Zirkzee, ma non è questo il profilo chiesto da Spalletti. Io ho l'impressione che quel profilo lì non esista nella possibilità della Juve. E quindi ho, come dire, mi verrebbe quasi da dire, dobbiamo sperare, e non è una battuta, che Milik sia arruolabile, che Kator naturalmente esca il prima possibile dai suoi primi guai, e che Kolomani, vista la batteria di trequartisti che abbiamo, ci dia quel numero di gol tali da essere soddisfatti. Perché l'abbiamo detto più volte e lo diciamo ancora di più nel momento in cui la Juve va a comprare giocatori come Alajbegovic, io credo che noi dobbiamo assolutamente pensare ad Alajbegovic, a McKennie, a Yıldız, a Conceição, come quattro giocatori che possano darci un contributo di doppia cifra. Cioè, l'ha detto anche Spalletti in conferenza recentemente. Non abbiamo il giocatore, l'attaccante da 20 gol, fatto salvo che naturalmente va misurato Kolomanì su questo. Andiamoci a cercare la possibilità di farli segnare da altri. I giocatori della Juve non sono da questo punto di vista banali, anche se chiaramente devono migliorare. Vado a far interagire questo vocale, tutta questa riflessione che abbiamo fatto, con il messaggio che mi manda Carlo da Finale Ligure. Per me vagliamo tra il terzo e il quarto posto, come lo scorso anno del resto. Poi Campo ha detto altro. E questo non è banale. Cioè, detto così, sembrerebbe un'affermazione che non fa altro che ripercorrere poi quello che è stato il nostro percorso dell'anno scorso. Cioè, noi eravamo terzi o quarti, lo siamo stati anche a lungo. Ad un certo punto abbiamo addirittura pensato di poter andare a prendere il secondo posto e poi siamo crollati nel finale. Ma la Juve è in grado, così com'è, di arrivare, di galleggiare in quella posizione? Io penso di sì. Cioè, io non do per necessario un grandissimo miglioramento per arrivare, per slittare dal sesto al quarto posto. Però aggiungo un elemento. Non trascuriamo, perché sento molti giustamente che dicono la Roma, il Como, ma la stessa Inter e lo stesso Napoli hanno una Champions League dove devono fare meglio. Cioè, diciamolo diversamente, se Chivu vince lo scudetto, ma in Champions esce fuori come l'anno scorso a Bodo Klimt, anche a Milano inizieranno a parlare di scudettini come abbiamo fatto noi, perché l'Inter è arrivata 2 volte in finale di Champions negli ultimi anni e quindi deve ambire necessariamente, anche per il parco internazionale dei giocatori che ha, ad arrivare almeno nei quarti, ottavi, dai. Diciamo così, il Napoli ha preso Allegri. Allegri è l'uomo che ha fatto fare meraviglia la Juve in Champions, la Juve che faticava con Conte. Quindi dal Napoli ci si aspetta finalmente una Champions all'altezza. E Roma e Como ci si aspetta che quantomeno non vadano a crollare, cioè che facciano meglio di quello che si è visto, non so, fare dal Bologna e che siano sul livello dell'Atalanta. Quindi io credo che quello conterà molto, ma conterà anche molto la nostra Europa League, eh? Quindi attenzione, perché anche noi, l'ho detto come principio guida di questa campagna acquisti, Io uno degli elementi che mi permetterà di essere un po' più sicuro sarà quando andrò a leggermi la formazione titolare e la formazione riserve, diciamo di partenza, eh? Poi ci sono gli incroci, ci si mischia. Quando la formazione riserve, che sarà quella che, ripeto, per me dovrà trascinarci in Europa League nella prima fase, quando non bisogna essere eccezionali, bisogna avere una rosa adeguata per permettere alle prime linee di rifiatare e di non andare incontro a dei rovesci europei. Se io oggi schiero, faccio un esempio, Di Gregorio, Celic, Gatti, Lucumi, che ne so, Kelly, con Miners e Miretti, Zegrova, Alaibegovic, Bogà e Milik, la vinco la partita di Europa League? Se così, siamo a posto. Siamo a posto per quel versante lì, che non è banale, perché noi negli ultimi anni, anche in Coppa, abbiamo deragliato, ma era una Coppa più importante. Quella di quest'anno, no. Quella di quest'anno, noi, minimo, dobbiamo arrivare ai quarti. Minimo. Poi da lì facciamo altri discorsi. Ma una Juve che non arriva ai quarti finali di Europa League va alla voce fallimento. Non ci sono giustificazioni. Perché se andate a vedere il lotto delle partecipanti, noi e Mina siamo le squadre più prestigiose. Quindi non vi dico neanche dovremmo arrivare in finale noi e rifare l'Old Trafford. Non arrivo neanche, non voglio neanche essere così, come dire, ottimista. Dico che almeno ai quarti, cioè almeno arrivare a un doppio confronto in cui misurare la nostra ambizione per raggiungere una nuova semifinale che ci manca da un po' di tempo. Del resto voglio ricordare che la Juve, la prima Juve di Allegri, eliminata malamente dalla Coppa, poi non quella del primissimo Allegri, ma del secondo, arriva a giocarsi comunque un turno importante di Europa League. Quindi, insomma, cerchiamo su questo di costruire una rosa che ci dia delle garanzie. Io in questo momento non sono così sicuro, ma non vedo neanche buio su questo versante. Ci fermiamo, pausa.
2: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio.
8: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
8: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Con un messaggio da Twitch, saluto anche gli amici che ci seguono su questo canale. Penso che la Juve dovrà lottare durissimamente per riuscire ad arrivare al quarto posto. Mi auguro che vinca l'Europa League. Questo vi fa capire che cosa ho chiesto. Cioè, ho chiesto sostanzialmente a 9 giorni dall'inizio del campionato qual è secondo voi la gerarchia apparente, ideale, la famosa griglia di partenza del campionato e qual è la motivazione che porta a pensare che la Juve sia in su, in giù, stabile, eccetera, eccetera. E stanno arrivando tantissimi messaggi, tantissimi vocali, vi ringrazio molto, ne leggeremo e faremo riflessioni con molti di questi, perché oggi abbiamo il tempo di farlo e devo dire i pareri sono tutti molto interessanti. Francesco Deis che mi scrive: buon pomeriggio Paolo, la mia attuale classifica Inter, Napoli, Como, Roma, Juventus, Fiorentina, anche se ho dei dubbi perché ha rivoluzionato tanto e che un allenatore come Grosso, come scommessa, la vedo rischiosa. È interessante che in questa griglia, che ci collocherebbe al quinto posto, quindi miglioreremmo, ma non al punto da poter essere come dire, soddisfatti minimamente, perché io penso che se la Juve tutto può fare meno che abituarsi a non andare in Champions League, e se lo si fa due volte sarebbe clamoroso. E, beh, io credo che è interessante che di questa griglia non c'è il Milan e in questo momento non si stia parlando dell'Atalanta, che comunque ha un nuovo tecnico, Maurizio Sarri, la cui capacità noi conosciamo e che poi comunque negli ultimi anni ha sempre fornito delle buone prestazioni, anche quando magari non è riuscito a ottenere l'obiettivo, anche l'anno scorso non ha fatto male. E quindi io credo che su quelle ci andiamo a giocare. È chiaro, l'abbiamo detto prima, lo ribadisco, la Fiorentina crea molta curiosità, perché la Fiorentina ha veramente rivoluzionato la squadra e ci sono alcuni giocatori, vedi, Mastantuono in primis, ma io aggiungo anche Attà, preso dall'Udinese, che sono potenzialmente dei giocatori che, qualora esplodessero compiutamente, possono realmente fare la differenza e vanno assolutamente considerati in questo quadro. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno Paolo, Cristiano. Io in questo momento ci vedo da quinto posto. Penso che i miglioramenti con il mercato fatto fin qua, seppur mercato provvisorio, ci possono far guadagnare già una posizione così come siamo, secondo me. E in base ai giocatori che arriveranno, alle cessioni che faremo per poter prendere altri giocatori, penso che si possa ambire minimo al quarto posto, premesso che la Juve deve sempre partire per cercare di ottenere il massimo, però ecco, nelle prime quattro, secondo me a mercato finito, potremmo e dovremo arrivarci. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, beh, interessante quello che tu dici, nel senso che noi non abbiamo la percezione che a mercato finito arriveremo molto più su, ma che in qualche maniera, cioè guardate, come dire, passare dal sesto al quinto è normale, ovviamente, no? Passare dal quinto al quarto è già un salto in avanti notevole, perché comunque arrivare quarti negli ultimi anni ha significato, l'abbiamo visto, sia quando ci siamo riusciti, sia quando, come l'anno scorso, non ci siamo riusciti, avere una squadra con un'identità che riesce a rimanere fino alla fine, tanto per essere chiari, perché comunque alla fine Tudor ha avuto un'operazione più semplice, diciamo così, nel risollevare una squadra a marzo di quanto si è riuscito a Spalletti, che l'aveva ripresa, l'aveva presa a ottobre. Quindi questo è significativo. E poi chiaramente il passaggio da quarto a lottare per lo scudetto è enorme. Ed è però emblematico che nessuno, per adesso, poi vediamo se qualcuno ci dirà il contrario, pensi completeremo il mercato e saremo competitivi per lottare. Quando significa competitivi per lottare, io intendo non arrivare secondi, perché puoi arrivare secondo, ma se a dicembre il campionato è finito non sei competitivo. Significa essere in lotta per nelle prime posizioni a marzo, quando ci sono tutte le competizioni che arrivano al momento clou, e noi da troppo tempo che non ci arriviamo, esattamente dall'ultimo anno di Allegri, quando arriviamo a giocarci possibilità di scudetto allo scontro detto con l'Inter e poi crolliamo completamente. Ecco, quello è stato l'ultimo minimo exploit in campionato che noi abbiamo fatto, perché tanto con Motta quanto con Tudor e con l'arrivo di Spalletti noi non siamo più riusciti a rientrare in un range di 5-6 punti che ti permette di dire va bene, stai lottando. Ecco, questo è significativo. E questo ti fa capire che questo mercato così complesso può anche aver migliorato la squadra, può anche avergli dato delle idee nuove, perché Kolumani non è Vlahovic, perché Alai Begovic significa inserire un trequartista in più, perché se la difesa la rinforzi con Lukumi, prendi un giocatore con caratteristiche al centro-sinistra che non avevamo, perché hai Douglas Luiz nuovo e un giocatore dai piedi buoni a noi mancava, però ancora tutto la somma di tutto questo non ti permette di dire che oggi la Juve è al livello dell'Inter o del Napoli. Questo mi sembra che sia il pensiero prevalente. Su Twitch mi scrivono, vediamo Mago Spallettone dove ci porterà. Io penso che Spalletti non sia un mago, che Spalletti sia uno che seriamente riesce ad arrivare a dei livelli di gioco importanti, perché sia mago deve deve inventare qualcosa, cioè deve proprio uscire dal seminato di questi anni, un modulo completamente nuovo, collocazioni tattiche di giocatori che oggi sembrano solidificati in certe posizioni nuove, allora gli do la patente del mago, altrimenti gli do anche però gli alibi, perché non è che non hai la squadra da scudetto, sei un mago a farla diventare tale, insomma. Devi essere, però, che indubbiamente Spalletti sia un fattore per cercare di migliorare questa squadra, è una speranza che abbiamo, perché altrimenti però non è assolutamente semplice da questo punto di vista avere questo tipo di speranza o garanzia, se volete, diciamola così. Andiamo a sentire un vocale.
10: Buongiorno popolo bianconero, Luca. La mia opinione è sulla pseudo griglia che non faccio, è da tenere conto che le altre sono cresciute mentre noi no. Non vedo tutto questo ottimismo per la Viola, in quanto non capisco in quanto l'altro anno hanno rischiato di andare in Serie B e quest'anno dovrebbero vincere il campionato, ma noi abbiamo sempre lottato per i primi posti, però si sa che ne vince solo uno e noi abbiamo faticato. Quest'anno addirittura siamo rimasti sesti, quindi come possiamo essere ottimisti? Questo è il mio parere. Buon Ferragosto a tutti e forza Juve sempre.
0: Allora, come possiamo essere ottimisti? Io vi provo a fare questo ragionamento, che non vuol dire che vi voglio convincere, perché non sono convinto neanche io. Però non è fuori dal mondo passare da un sesto posto a un primo. Cioè, noi ci siamo riusciti. Noi nel primo anno di Conte arrivavamo da 2 settimi posti e ci siamo riusciti. Col senno di poi, so benissimo che mi arriverebbero i messaggi, ma c'era Pirlo, ma c'era nuovo stadio, c'era Vidal, c'era Vucinic, eccetera, eccetera. Ma col senno di poi, perché la Juve non veniva minimamente considerata ai nastri di partenza come una squadra capace di lottare per lo scudetto. Anzi, aggiungo, il precampionato di quell'estate fu tendenzialmente difficile. Qualcuno di voi si ricorderà, perché magari era anche presente allo stadio, che facciamo, tra virgolette, le prove generali nella serata di inaugurazione dello stadio e pareggiamo col Notts County, che non era neanche una squadra di Serie A inglese. Quindi c'erano molte preoccupazioni e poi ci sciogliamo. Qualcuno mi scrive c'era Andrea Agnelli, ma neanche quello era la garanzia, perché Andrea Agnelli c'era l'anno prima, arriviamo settimi. Quindi il quadro all'inizio era tutt'altro che ottimistico. E aggiungo, se guardiamo la storia di questi anni, cioè da quando noi abbiamo abdicato, nessuno si è mai ripetuto, come ben sapete, no? vince l'Inter nel 21, il Napoli nel 20, il Milan nel 22, il Napoli nel 23, l'Inter nel 24, il Napoli nel 25, l'Inter nel 26. E ogni volta ha vinto quindi la squadra che non era favorita. Magari non era lontana, ma non era favorita. E quindi a questo punto di vista io credo che... E sto parlando non da ottimista, ma da persona che in qualche maniera sa che il calcio fa cambiare le cose perché si trovano delle nuove alchimie. Cioè, la vogliamo dire diversamente. Facciamo ipotesi sensate per essere ottimisti. Uno, la Juve in difesa si registra, magari con un buon portiere, non ha una difesa debole. La Juve non ha una difesa debole, assolutamente. A maggior ragione se arriva Lukumi. Né per struttura fisica, né per possibilità di utilizzo in moduli diversi. Noi abbiamo una squadra che può giocare a 3, a 4. Né per curriculum, perché l'anno scorso con Spalletti in molte circostanze noi abbiamo fatto molto bene, anche trovando una continuità. Persino in questo precampionato, fino ad un certo punto, non abbiamo subito gol. E quindi quello è un elemento di, secondo me, di grande ottimismo, che non vuol dire vabbè, siamo certi che andrà tutto bene, eccetera. Però se io guardo i numeri dell'anno scorso, tanto per far capire che non è da lì che è passato lo scudetto, l'Inter non l'ha vinto come migliore difesa, ha preso 35 gol, noi ne abbiamo subiti 34, il Napoli ne ha presi 36, cioè meglio di noi hanno fatto Roma e Como. Questo è già curioso, no? Tanto la Roma con un attaccante come Mare, nel Como, con Duvica, se Nico Pazza, c'è tutta gente arrivata in doppia cifra, poi però arrivano, grazie alla difesa, tra le prime quattro. Noi siamo la terza difesa del campionato. Io non escludo che la Juve di Spalletti, pur proponendo gioco, perché noi confondiamo spesso difesa e difensivismo, pur proponendo gioco, possa arrivare ad essere la miglior difesa del campionato. Cioè, per l'organico, non mi sento in questo inferiore ad altri. Mi sento inferiore ad altri di tanti altri ambiti. Però questo è il primo elemento di ottimismo. Il secondo elemento di ottimismo è labile. Io stesso faccio fatica, tra virgolette, a dirlo con forza. Ma deve essere Douglas Luiz. Cioè, Douglas Luiz deve essere quello che noi abbiamo pensato che fosse quando sono andati a prendere l'Aston Villa. Perché se quel giocatore lì lo vedessimo in campionato in Serie A, io penso che la Juve abbia un elemento di valore. Io non ci credo, se mi dovete dire, se dovessi dire la mia, cioè non ci punterei tanto. Però quello deve essere un elemento di ottimismo. Altrimenti, scusate, una scommessa, se non volete essere ottimisti, ma lì, da lì ci giochiamo qualcosa. E il terzo elemento, e l'abbiamo detto prima, è tutta la batteria di talento che noi abbiamo. Io non so se la Juve giocherà mai con Seisao, Alabegovic e Ildiz insieme. Non mi sembrano, francamente, Quadrado, Dybala e Mandzukic, per essere chiari. Però questa mi sembra essere la linea del calcio europeo, quella della Francia, quella del Paris Saint-Germain. Quindi talento in avanti, capacità di superare l'uomo, e vediamo che cosa succede. A me basterebbe già che quella roba lì, e questo mi renderebbe ottimista, funzionasse con le piccole. Perché se la Juve di questi anni ha avuto un problema enorme, non è stata la competitività con le grandi. Con le grandi abbiamo vinto, abbiamo pareggiato, abbiamo perso. È stata la quantità enorme di punti che abbiamo buttato via con le piccole. E quindi sono tutti elementi sui quali bisogna chiaramente, non dico essere ciechi o confidenti a priori, ma dobbiamo avere un certo tipo di fiducia nel lavoro che Spalletti riuscirà a fare. Staremo a vedere. Probabilmente Twitch, siamo un po' tutti pessimisti per la prossima stagione, non è giusto, speriamo e cerchiamo di rinforzarci nei prossimi giorni, soprattutto vendendo bene. Ecco, su questo non sono ottimista, perché le richieste, cioè la Juve è in ritardo, non arrivano grandi richieste, staremo a vedere. È chiaro che più passano i giorni, più gli stessi giocatori possono essere interessati a far parte di una rosa in cui hanno uno spazio, mentre se siamo più di 25 qualcuno sarà anche fuori dai giochi e sarà fuori soprattutto dalla lista UEFA, quindi vedremo cosa riusciremo a vendere. Certo è che su questo siamo molto in ritardo, ma la sensazione, come è successo anche negli altri anni, che tutto questo si vada ad accendere molto veramente nell'ultima settimana. In qualche maniera io credo che in tutti i giocatori ci sia l'idea: ma intanto sto qui e provo a farmi mettere alla prova, scusate il gioco di parole, vedi Meretti che non ha fatto un brutto precampionato. E quindi ogni tanto emerge qualche richiesta, ricorderete doveva uscire per forza di cose a giugno, adesso si parla di un'offerta a Beşiktaş, la Turchia sta diventando il nuovo Eldorado per il calcio italiano, tra virgolette, che non trova casa, non voglio dire scarti, che non trova casa, chissà, staremo a vedere. Però magari Meretti dice: ma perché io non posso giocare in questa Juve, io mi voglio giocare tutte le mie carte, e chissà, a volte i precampionati e gli inizi di stagione servono anche questo. Vocale.
11: Buongiorno Paolo, Giovanni dal Brasile. La mia idea è questa: oggi siamo tra il quarto e il sesto posto, così come siamo, ma oggi io credo che siamo realmente tra le prime quattro, potremmo arrivare in semifinale di Europa League. Adesso, se arriva un portiere e miracolosamente un centrocampista, io credo che potremmo davvero vincere l'Europa League e lottare fino ad aprile per rimanere attaccati al treno scudetto, non vincerlo, ma arrivare tra le prime tre.
0: Io sì, credo che un rafforzamento della Juve con un portiere e un centrocampista, come sapete io dicevo anche con un vice Cambiaso, però con l'arrivo di Lukumi il vice Cambiaso può essere Kelly, e comunque non mi sembrerebbe banale. Poi abbiamo anche Celik e Kalulu che possono giocare eventualmente su altra fascia, quindi insomma la priorità sarebbe un po' meno questa, anche se le caratteristiche magari di un terzino di fascia che vada a spingere ancora di più non ce l'avremo proprio, però l'impatto di Celik mi è sembrato molto molto positivo. Sì, io credo che sull'Europa League dobbiamo appunto avere quel tipo di ambizione, ma attenzione, non diamo nulla per scontato, in Europa League non si arriva col nome, cioè c'è il rischio della brutta figura per noi, per il Milan, per chiunque non si avvicina con grande serietà a questa manifestazione. Quindi io sono d'accordo che si riesca a essere competitivi su due ambiti, beh, sarebbe secondo me in questo momento un'impresa. Io immagino che, cioè, se per competitivi intendiamo riuscire ad arrivare ad aprile dove ci giochiamo due competizioni, cioè Scudetto e Europa League. Se invece competitivi in campionato significa giocarsi il quarto posto, come del resto abbiamo sempre fatto, perché il vero tema è che noi questo abbiamo sempre fatto, allora io credo che sia anche possibile, insomma, perché ci mancherebbe altro. Ciao Paolo, quando i bambini piccoli si mettono in pericolo, non ascoltano i genitori, gli vengono normalmente date delle squarciate a fin di bene. Ecco, io spero che le squarciate alla nostra dirigenza gli vengano inflitte a suon di papere dei nostri due portieri attuali, al fine di risolvere il problema con un portiere migliore di entrambi. Non capisco perché si dovrebbe arrivare alle squarciate per capirlo, non pretendo carne secchi. Ma ci sono ormai metodi educativi diversi, diciamo. Ma io credo che la dirigenza, guarda che il problema della dirigenza non è che non lo sanno, il problema della dirigenza è non riuscire a prenderlo, perché la dirigenza l'ha detto esplicitamente, in maniera, se volete, anche rituale, ma le carte le ha scoperte subito. Cioè Carnevali, in una delle sue prime interviste, se non addirittura la prima, relativa al mercato, ha detto: noi abbiamo come priorità il portiere e il centravanti è stato preso, ed è stato preso con un esborso economico non banale, vero, come dire, inferiore a quello che voleva il Paris Saint-Germain, ma comunque c'è stato, e il portiere la si deve risolvere. Quindi con tutti gli allarmi che ci possono essere, l'importante, se non è il 23, se non è, anche perché io immagino, ve lo dicevo lunedì scorso, se anche arrivasse il portiere, il numero uno dei numeri uno, forse il 23 non deve giocare lui, perché non ha fatto la preparazione, ed è anche corretto che giochi quindi Perin. Dico Perin perché per me a questo punto Perin comunque deve essere titolare di partenza. Poi arriva un altro più forte e cambiamo discorso. Il discorso grave, io vi ho sempre detto che non ritenevo il portiere la priorità massima, ma il centrocampista, perché ritengo che squadre come il Como con Butez o l'Inter con Sommer siano riuscite in virtù della difesa a fare bene. Butez per me non è un portiere di livello eccezionale, il Como è stata la miglior difesa del campionato, quindi è come dire, si può anche ovviare dei problemi se però non hai un portiere che ti crea dei danni, perché Di Gregorio il problema è che ultimamente è un portiere che ti ha fatto perdere dei punti. Noi abbiamo bisogno di un portiere che quantomeno non te li faccia perdere. Ecco, per insieme è abbastanza questo, non è uno che te ne farà guadagnare, ma non te li dovrebbe far perdere. E quindi come tali, io pensavo che la priorità fosse altra, però a questo punto mi sembra evidente che dobbiamo intervenire assolutamente con una certa anche capacità. Antonio: ciao Paolo, gentilmente vieni per spiegare come una società con problemi di indice finanziario non può tesserare un giocatore perché non ha soldi. Come cambiando la formula di acquisto ricompaiono i soldi? Sono molto curioso a sapere questo tipo di formule. O c'è il mago Mellino o una marottogliana di sicuro. Io credo che ci siano delle regole, ci sono degli organismi di controllo, evidentemente il contratto di Frattesi si riferisce a questo, è stato cambiato nella sua forma e quindi prima la Lega ha ritenuto di doverlo bloccare e adesso cambia. Se poi tutto questo non andrà a buon fine, lo andremo a vedere, vorrà dire che ci saranno degli altri problemi, però permettetemi una volta per tutte di dirlo, cioè se ci sono delle infrazioni di questo punto dal punto di vista regolamentare nel mercato e se le altre società non dicono niente, allora forse nessuno fa dei mercati particolarmente regolari, perché se si permette all'Inter e alla Lazio di fare qualcosa che non va bene e non c'è uno, se fosse così, e io non lo so, questo tema non lo conosco e mi interessa molto poco, ma se c'è questo e poi nessuno si lamenta, e allora siamo su un quadro, come dire, un po' particolare. Ecco, io credo che evidentemente non bisogna andare a cercare chissà quale. È bene che se si individua un problema, intervengano gli organismi di controllo, come è stato detto, e quindi ci sia stata una correzione all'interno del contratto di Frattesi, e stiamo a vedere che cosa succederà. Però io trovo che sia abbastanza normale cercare di arrivare a formule di contratto giuste, piuttosto che poi magari pagare delle multe dopo o addirittura aver commesso delle infrazioni. Penso che sia la modalità migliore per rendere il campionato del calcio italiano un po' più serio e un po' più credibile di quello che è. Ci fermiamo, piccola pausa, ringrazio Costantino da Roma che era in regia, do il benvenuto a Manuel, seconda ora ancora con i vostri vocali e i vostri messaggi al 340-5425-324.
12: Cose di calcio. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: 340-5425-324 per la nostra seconda ora, Manuel in regia, stiamo discutendo sulla posizione ideale della Juve, cioè su dove in questo momento ci andiamo a collocare nella griglia di partenza a 9 giorni dall'inizio del campionato e a molti più giorni invece dalla fine del mercato. Riparto da Twitch, Andrea scrive: scusa Paolo, non è corretto dire che negli anni precedenti eravamo in lotta per il quarto posto. Il quarto posto non è mai stato in dubbio fino all'arrivo di Motta, Tudor, Spalletti. Andrea, dimentichi Andrea Pirlo. Se il Napoli non si suicida col Verona, la Juve non va in Champions nell'anno di Andrea Pirlo, perché quel pareggio che il Napoli fece col Verona ci permise il sorpasso. Noi avevamo battuto all'ultima giornata, se ben ricordo, il Bologna, e quello fu il tema per il quale tornò Allegri, perché Pirlo, che aveva vinto due competizioni, veniva considerato un allenatore troppo a rischio per quello che deve essere la garanzia di un grande club, cioè la partecipazione alla Champions. Quindi no, noi purtroppo negli ultimi anni il problema quarto posto l'abbiamo avuto, l'abbiamo avuto con esperienze diverse e l'abbiamo pagato. Anzi, è stato il segno, il primo rischio che noi abbiamo fatto è stato il segno di fatto della fine dell'esperienza, del progressivo decadere della esperienza della Juve di Andrea Agnelli. Massimiliano della Roma: con l'arrivo di Lukumi, Kelly deve giocare al posto di Cambiaso, un bel po' di panchina non gli farebbe male. Guardate, allora, io parto da questo, tutti noi abbiamo delle idee sul valore dei giocatori, su come hanno reso negli anni precedenti, e questo non lo si toglie, chiaramente, il tra virgolette pregiudizio, cioè il giudizio fatto precedentemente, quindi non in senso negativo ma in senso logico. Io sono uno che non stima particolarmente Cambiaso, nel senso che trovo che sia un giocatore che debba avere necessariamente un'alternativa di livello, che non si possa considerare un titolarissimo. Per me Bremer è un titolarissimo, per me Yıldız è un titolarissimo, per me Cambiaso non è un titolarissimo, però bisogna resettare, cioè bisogna, non è che in questo momento noi dobbiamo punire chi non ha fatto bene gli anni precedenti. Noi dobbiamo resettare, si riparte tutti da zero, secondo me, le gerarchie le dà l'allenatore in riferimento a quello che vede, e quindi anche Cambiaso può fare meglio tenendo conto che parte con Spalletti dall'inizio della stagione. Dopodiché, se arriva, e ormai pare sempre più certo, anche se aspettiamo ancora l'ufficialità della società, se arriva Lukumi, abbiamo la possibilità anche di dirottare Kelly al posto di Cambiaso. Non è la stessa roba, non giocano nella stessa maniera, non è un'interpretazione del ruolo, direi, quasi confrontabile, però appunto sono due alternative possibili a seconda del momento di forma dei due, dell'avversario, della partita che hai da fare e del resto della squadra che metti in campo, perché Cambiaso fa dei movimenti che Kelly non fa e Kelly difende, cosa che Cambiaso non fa con altrettanta efficacia. Si può scegliere uno o l'altro, però se nella nostra testa i tifosi non abbiamo resettato, cioè alla prima errore Cambiaso di Locatelli, di Zegrova e via discorrendo, continuiamo a pensare che sia l'altro, il fin dell'anno prima, è legittimo, ma non andiamo avanti se qualcuno in squadra vive così il momento. Buongiorno, sono Maurizio Messina. Io un pochettino più ottimista, perché la Juventus è molto più competitiva dell'anno scorso, quindi diamogli molta fiducia a Spalletti. Io penso che la Juve arriverà molto, ma molto in alto. Un saluto a tutti. Maurizio, sono contento che ci siano tifosi che hanno questo tipo di atteggiamento, perché io non divido i tifosi nel bene e nel male. Per me ogni idea, se supportata, ha senso. Quindi e devo dire, bene che d'estate qualcuno abbia ottimismo, perché quell'ottimismo estivo deve anche contribuire a dare un po' di entusiasmo. Cioè, lunedì avremo la partita con la Next Gen, vedremo lo stadio e vedremo quale sarà l'atteggiamento. Sapete tutti come la penso. Io credo che soprattutto all'inizio bisogna fare del proprio ambiente un unico corpo, perché altrimenti si creano e si mettono in circolo energie fortemente negative, e noi già in questi anni alla gara appunto di celebrazione della squadra abbiamo avuto i fischi a Vlahovic, i mugugni a Locatelli. Non è un buon modo per partire. Il pubblico della Juve deve anche aiutare la squadra, a maggior ragione la società, che sta facendo un lavoro in questo momento molto difficile, quindi va sostenuta, che non vuol dire, ripeto, lo dico sempre, approvare le mosse e non criticare, ma vuol dire che allo stadio, dove c'è il terreno verde, si aiuta, perché questo deve fare il tifoso. Altrimenti diventiamo tutti clienti, però poi non definiamoci diversamente. Se siamo clienti, se come a teatro, se applaude, si fischia a seconda del gradimento. Ma almeno a priori dobbiamo essere tutti dalla stessa parte e cercare di aiutare una squadra che ne ha bisogno, perché questo deve essere fondamentale per la nostra stagione. Andiamo a sentire un vocale.

0: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto o quinto posto. Se arriva forse può dire che sì, un po' meglio. Possiamo anche giocare un po' più in alto. Poi però sono un po' paura perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo uno in più sul groppone da vendere, perché se non vendiamo... prestiamo solo, continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, non, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai.
1: E questa è, mi fa piacere questo messaggio perché ci fa capire meglio di ogni altro le difficoltà di quest'anno. E difficoltà che non si andranno ad annullare. Cioè, insomma, se tu hai un parco giocatori svalutato, e come ti finanzi la campagna acquisti? Quindi o poi fai aumenti di capitale e ne abbiamo fatti tanti e buttati veramente via, oppure per forza di cose la strada è lunga. Cioè, anzi, noi dobbiamo anche immaginare, sperare che i nostri prestiti poi riescano a diventare qualcosa di diverso per monetizzare. Guardate che noi abbiamo ancora, se ne parla poco perché è appena rientrato la Conti in Assa, ma noi abbiamo ancora Nico Gonzalez, che comunque ha fatto una stagione all'Atletico Madrid, ma non è che l'Atletico Madrid sta facendo ponti d'oro per riaverlo. Ed è un nazionale mondiale. È uno che ha giocato da titolare la finale del Mondiale 2026. E questo ci deve far pensare molto, perché per intenderci, qual è il passaggio successivo all'allarme che ha lanciato il nostro ascoltatore? E che prima o poi la Juve diventerà una società che, per passare dal non riuscire a vendere i giocatori che hanno fallito a qualcosa di diverso, dovrà vendere i giocatori migliori. Perché qualcuno che ti fa cassa. Cioè, altrimenti non hai la possibilità se non facendo scambi alla pari con giocatori falliti da altre parti. Cioè, non c'è alternativa a questo. E quindi quest'anno è molto delicato. È molto delicato. Hai ragione perfettamente. Se io personalmente sono molto curioso, non è che di reputo dei campioni, però sono molto curioso di vedere quelli che abbiamo preso come rendono. Mi sembra che il profilo di Selic, Kator, Colomani e Begovic in partenza sia meno, in partenza anche economica, sia meno rispetto agli anni passati in cui abbiamo preso giocatori più di grido e più di nome, ma meglio, perché noi non dobbiamo più sbagliarli questi. Se sbagliamo Selic, sbagliamo un parametro zero, pazienza. Ma se Kator è un buco nell'acqua, abbiamo sbagliato il giovane e non abbiamo speso poco per Kator. Se Alajbegovic abbiamo sbagliato uno che sul quale è stato fatto l'investimento perché diventi un campione. Cioè, su Alajbegovic questa è l'aspettativa. Se abbiamo sbagliato Colomani, abbiamo sbagliato la prima punta. E Colomani è, come dire, siamo noi che ci abbiamo fatto un investimento che altri non hanno fatto. Quindi sono tutti aspetti assolutamente delicati e che è assolutamente corretto ricordare. Andiamo a sentire un altro vocale.
2: Il problema su Frattesi, che non era stato accettato dalla FIGC, è che hanno cambiato il contratto. Prima c'era l'obbligo e con l'obbligo il conteggio va in questo campionato in cui la Lazio deve chiudere a zero. Invece adesso c'è il prestito senza obbligo in cui il costo va nel prossimo campionato. È nel regolamento. Grazie Claudio.
1: Grazie a te Claudio che l'hai spiegato, non è FIGC in questo caso, ma è Lega che aveva bloccato il contratto, ma questo per dire che, voi lo sapete, cioè, c'è sempre questa idea insomma, i regolamenti ci sono, si spera che vengano fatti rispettare e ripeto, se invece ci sono infrazioni, gli altri devono alzare la mano perché se qualcuno fa operazioni scorrette sul mercato, in qualche maniera allora le sta facendo a danni di tutti, non solo a proprio favore, ma a danni di tutti. E quindi bisogna che gli organismi di vigilanza vengano naturalmente a monitorare, oltre al fatto che può monitorare la pubblica opinione, i giornali, i tifosi, le radio, i siti, eccetera, eccetera. E questo non va assolutamente dimenticato. Claudio, ma perché non puntare su Perine di Gregorio, fargli fare il secondo? Vedete, qui Claudio, tu dici una cosa che io ho detto all'inizio della campagna acquisti, spiegandola come vi ho raccontato, cioè con l'idea che o la Juve aveva la forza di andare a prendere un portiere perché quel portiere diventasse il nostro punto di riferimento per tot anni, oppure per me andare a prendere soluzioni più o meno abborracciate per tamponare un buco non aveva senso. Però c'è una variabile, Claudio, che risponde alla tua domanda, e rispondo anche a chi scrive: puntare su Di Gregorio, ma che problema ha? Per sapere, chiedo, perché poi è così, se uno è contrario a un parere deve immediatamente già avere questo tono. Io lo spiego: Di Gregorio ha sbagliato una stagione, perché la prima stagione di Di Gregorio è stata positiva. Qualcuno può dire: non è stato il miglior portiere che volevamo, non è stato il portiere che ci si aspettava, ma la stagione di Di Gregorio di 2 anni fa è stata una stagione da portiere decente. L'anno scorso è stata insufficiente. Quante volte un portiere può rinascere? Può rinascere. Quindi il problema vero è che invece il precampionato ti ha detto di no. Se la Juve ritenesse Di Gregorio un rottame, Di Gregorio sarebbe fuori rosa. Questo deve essere chiaro. La Juve ritiene Di Gregorio un problema, l'ha detto, perché l'ha detto, e quindi Di Gregorio stanno cercando attraverso il precampionato, operazione che non riesce, di comunque mantenerne il valore ed eventualmente testarne l'affidabilità, perché può anche succedere, perché questo oggi siamo, che al 14 di agosto l'alternativa non è arrivata. E allora non è insensata la domanda di Claudio, anzi, perché per andare a prendere un portiere in prestito, che vuol dire evidentemente che tu ritieni che Perin è inaffidabile, quindi tu in questo momento hai questo tipo di situazione: due portieri delegittimati, due legittimati e un portiere che arriverà, che se arriverà in prestito sa già che tanto resterà un anno. Questo è. Quindi io credo che non fosse un'operazione sbagliata definire all'inizio della campagna acquisti una nuova gerarchia. Dire: Perin è il nostro titolare, per noi Di Gregorio è fuori dai giochi, perché tanto non l'ha valorizzato il precampionato. Dire a Di Gregorio: trovati una squadra, e iniziare a cercare un altro portiere. E io credo che ed eventualmente averlo anche magari a buon mercato per certe caratteristiche, perché è molto giovane oppure perché è molto anziano, eccetera eccetera. Resta il fatto che oggi noi siamo in questa situazione che è un po' ambigua, diciamo, e quindi non è facile da risolvere. Sandro da Oslo: ciao Paolo, secondo me ad oggi le due principali lacune, portiere, qualità centrocampo, non sono state toccate. Non vedo come gli stessi presupposti possano portare a risultati diversi. E qui, Sandro, io capisco perfettamente questo tuo messaggio e lo condivido, però aggiungo un elemento che capisco più che altro sul centrocampo, più che sul portiere. Uno, ve l'ho detto, Douglas Luiz. Due, il fatto che noi riteniamo che questo centrocampo non possa migliorare. Se riteniamo che non possa migliorare, ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, perché anche se arriva che sì, è un buonissimo centrocampista e io mi apro la bottiglia buona se arriva, ma non trasforma un centrocampo completamente. Quindi io credo che, ogni anno bisogna avere la speranza, mi verrebbe da dire anche la necessità e l'ambizione, che chi c'era l'anno prima migliori il rendimento. Lo traduco con un'immagine molto chiara. Il Thuram dell'anno scorso è un Thuram insufficiente. Il Thuram di 2 anni fa è un ottimo centrocampista. E cambiano i giochi, su questo. Cambiano decisamente i giochi. E poi c'è anche il fatto che tu hai un nuovo allenatore che l'anno scorso si è trovato una squadra già definita e ha provato a cambiarla. Quest'anno la può plasmare lui. E quindi giocatori che rendono di meno possono magari rendere di più. Ma fate mente locale. Pensate a quanti giocatori nella vostra vita voi avete visto cambiare.

0: ci manca il centrocampista adesso che ti faccia pensare cambierà tutto. Però abbiamo delle possibilità di architettare tatticamente diversamente questa squadra o no? Io credo di sì. Quindi, e poi soprattutto, si tratta di capire qual è il gioco che vogliamo fare. Perché io in questo momento, ve lo dico pensando di non sbagliare, ma io cosa vedo nella Juve? Vedo un centrocampo che farebbe fatica a dominare, ma che non è neanche però semplice da dominare. Una difesa che se si mette a fare barriera bassa non la superi facilmente. Trequartisti di grande talento che devono diventare più concreti e un attaccante che puoi mandare in profondità e ti va a fare la battaglia. Come collegare tutto questo è compito di Spalletti. Non gli piace questa roba, vuol fare altro? Compito di Spalletti trovare delle formule. Non ci sono? E allora a quel punto lì sai che l'ambizione è relativa, la dici. A me se Spalletti all'inizio dell'anno ci viene a raccontare: ragazzi, siamo ripartiti, abbiamo fatto una campagna acquisti e la Juve deve avere come orizzonte il quarto posto, io gli stringo la mano e lo approvo, perché è realismo. A me basta che ci sia questo tipo di messaggio, cioè sapere quello che si può fare e decidere cosa fare per arrivarci, non illuderci come abbiamo fatto negli ultimi anni con poi impossibilità di arrivare a risultato. Claudio, Inter, Napoli, Roma, Como, Juventus e Fiorentina ex aequo, poi Milan, insomma però mi colpisce il fatto che quasi tutti indicano le prime quattro esattamente come quelle dell'anno scorso, come se Juve e Milan non avessero colmato il gap. E attenzione, il Milan non è che non ha speso, ad esempio, per una primissima punta come Gonçalo Ramos, e la Fiorentina, che ha fatto la grande campagna acquisti, inserita come settima sorella, come si diceva una volta, quando si valutavano le squadre, diciamo, che avrebbero potuto lottare per i posti europei. Andiamo a sentire un vocale.
1: Ciao Paolo. Leonardo da Ischia.
0: Ciao Leonardo.
1: Io penso che questo calciomercato non è che abbia, almeno finora, creato quel miglioramento che comunque era necessario. Io qualcosa ancora a centrocampo la farei, sì, dietro le punte abbiamo tanto talento, la difesa è rimasta un po' quella che è, vediamo, insomma. Confido nel fatto che magari con un po' di Spalletti, con un po' di tempo in più, si possa migliorare negli schemi.
0: E questo non è un aspetto di poco conto. Io non parlo di schemi perché nel calcio italiano ne vedo pochi e perché non mi sembra che abbiamo giocatori con delle caratteristiche per fare tanti schemi. Quando tu hai giocatori che prendono palla, la fermano e cercano di superare l'uomo perché questo siamo, diciamo che con Colomani magari qualche lavoro di sponda migliore lo puoi fare, però non vedo grandi prospettive in questo, cioè non siamo il Napoli di Sarri, per intenderci, che era riconoscibile, e non siamo neanche la Juve del 4-2-4 di Conte o del 3-5-2 o la Juve di Allegri del 4-2-3-1 dove tutto si incastrava con un'ottica, con un mix di sacrificio tecnica. Io penso che però abbiamo un quadro di possibilità che va esplorato, e su questo purtroppo dico gli allenatori tutti e Spalletti in primis non hanno tempo di lavorare, perché questo è il vero dato. Cioè noi, perdonatemi se mi ripeto, ma l'ho detto la scorsa settimana, continuiamo a ragionare su un calcio pretendendo che gli allenatori arrivino a elaborare chissà quale formula, e poi arriviamo al 14 agosto che Spalletti è come quegli anziani che guardano ai cantieri, c'è tutto ancora da costruire. E quindi quante volte potrà far giocare la squadra che vuole? Quanto la può davvero far provare? Relativamente. Perché, insomma, noi tutti siamo qui che ci diciamo arriva o non arriva, che sì o d'altri.

0: se arriva però poi non è che lo metti e stop, devi iniziare a provare, devi iniziare a capire, devi iniziare anche a variare i moduli, e se non hai tempo di farlo perché i mercati sono fatti in questa maniera, inizi a vedere la Juve ideale, la Juve giusta a novembre, quando magari hai perso troppo tempo. E quindi e chi è che non perde tempo? Chi ha i giocatori che, tra virgolette, sanno fare da soli. Cioè, se io ho una squadra così tecnica o così già conosciuta precedentemente da poter esprimere talento, tecnica, sicurezze, vado avanti. Ma e quindi chi ha già delle posizioni di vantaggio, vedi Inter e Napoli, che in questi anni hanno avuto una certa continuità, continua. Cambiano anche gli allenatori, ma continua. Ma chi invece, come noi, continua a fare rivoluzioni e ogni anno deve cambiare 3-4 elementi della formazione titolare, e in più questi qua non arrivano neanche nei tempi giusti, hai voglia poi a dare responsabilità a un allenatore? Non è facile, non è facile. Però è vero che la Juve, secondo me, è un po' di giocatori che sanno mettersi in proprio e risolvere le partite, adesso ce li ha. Cioè, per intenderci, se io gioco con Seisao, McKennie, Yıldız e Kolomani, e a mezz'ora dalla fine sostituisco i tre e metto Boga, Alaibegovic e Zegrova, beh, metto tre giocatori che saltano l'uomo e che qualcosa possono inventare, che la spallata te la possono fare. Lo stesso Milik è un giocatore che, se va a sostituire Kolomani, e l'ha dimostrato in precampionato, ha fatto un gol che ha fatto veramente capire tutta la sua dimensione tecnica. Se Milik stesse bene, è ancora uno che ti può giocare delle partite importanti e dare un grande contributo. Però appunto è questo su quale io mi baso, più che su le alchimie di centrocampo. Ma che cosa ha potuto costruire Spalletti se metà di questa Arthur, Miretti e con Minas sappiamo tutti che dovrebbero andare via, e invece ci sarebbe bisogno di altro? Quindi capite bene che è un po' complicato. Ultima pausa.
1: Cose di calcio. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Allora, riprendiamo con l'ultimo blocco. Io vi ringrazio molto perché, insomma, vi ho fatto una domanda e avete risposto in tanti, e ne sta uscendo fuori un bellissimo dibattito con voci diverse che hanno portato tutti delle motivazioni al loro, non direi neanche ottimismo o pessimismo, ma la loro valutazione, la loro radiografia della Juve di oggi in relazione all'inizio del campionato. Marco scrive: non sono d'accordo con molti tifosi, non siamo come l'anno scorso. Celik non c'era, Colo non c'era, Douglas Luiz non c'era, Lajbegovic non c'era, Spalletti parte all'inizio, e possiamo anche aggiungere a questo punto, più che probabile, non c'era Lukumi. Sì, infatti le novità non sono poche. Cioè, ripeto, ecco, allora io proverei a farvi fare questo ragionamento che Marco mi suggerisce attraverso questa valutazione. Beh, se in questa squadra Celik, Colo, Douglas, Alaibegovic e Lukumi fossero titolari, beh, la Juve l'hai cambiata. Cioè, nel senso che poi io sono perché? Perché hai agito con due inserimenti in difesa, uno a centrocampo, uno sulla tre quarti e uno in attacco. L'hai cambiata meglio, l'hai cambiata peggio, non lo so, va tutto verificato. Però non sono interventi banali. Fatto salvo che quando hai una situazione come la nostra, devi intervenire su tutta la rosa, tu hai preso cinque giocatori che a fine anno non saremmo, io credo, minimamente scandalizzati se ci dicessero che alla fine anno tutti questi sarebbero diventati dei titolari. Quindi io credo che questo sia molto importante e ti fa capire qual è la linea di direzione che ha preso la dirigenza. Poi mi verrebbe da dire, può anche capitare che tutti questi cinque invece siano tutte riserve. Però, come vi ho detto, quest'anno le riserve, grazie al fatto che esista un'Europa League, hanno anche un senso un po' più, come dire, rassicurante per l'impegno, nel senso che devono assolutamente riuscire ad avere uno spazio importante, decisivo, risolutivo per arrivare a dei risultati. Antonello da Padova scrive: ciao Paolo, io la butto così, spero di non prendere parole, non da me chiaramente, poi ripeto, io parto dal presupposto che quando sei tifosi e sei ragione di calcio l'insulto non lo tollero e non lo trovo concepibile, perché ognuno può avere idea. E l'idea che Antonello mi piace, perché è un'idea che non ha nessuno, cioè, o che meglio, magari qualcuno ce l'ha ma non l'esprime, ed è un'idea forte, radicale. Io venderei Yıldız, altrimenti non ne usciamo. Antonello, io no, ma ti dico che non sei lontano dalla verità, non per quest'anno, ma per il prossimo anno sì. Io sono convinto che la Juve prima o poi, come vi ho detto prima, per passare da questo stato in cui non vendiamo nessuno a poter comprare qualcuno vendendo qualcuno realmente, non mandando in prestito, prima o poi dovrà vendere un big. E lo stesso acquisto di Alaibegovic, secondo me, è fatto in quella funzione. Cioè, io non immagino che la Juve del prossimo anno avrà, poi mi auguro che noi si vinca, tutti diventino dei big, eccetera, eccetera, ma avrà con Seisao, Yıldız, Alaibegovic, perché è fatale, e maggior ragione sarà fatale se non rientriamo tra le grandi d'Europa, che i nostri pezzi pregiati prima o poi li andranno a prendere. E saremo noi ad esserne contenti, perché avremo bisogno di far cassa. E quindi questo, il messaggio di Antonello non è provocatorio, è un messaggio che prima o poi la Juve dovrà mettersi in testa di affrontare. Non oggi, dove tra l'altro secondo me non monetizzeremmo il possibile. Io mi auguro che Yıldız stia tutta la vita nella Juve, ma io sono l'ultimo a scandalizzarsi se eventualmente questa operazione non riuscirà, perché il nostro apporto di forza è questo oggi sul mercato, è questo. E quindi io credo che questo aspetto ci sia. Prima o poi, ripeto, anzi, speriamo che questa stagione permetta ai nostri giocatori migliori di assolutamente crescere nel valore e di portarci ad avere un altro tipo di prospettiva di mercato. Poi chiaramente tutto questo va sempre parametrato su una cosa molto semplice: azzeccare gli acquisti, perché se poi gli sbagli, c'è niente da fare. Paolo, basta Limoncello di pomeriggio ad agosto. Non so se ti riferisci a me, sono qua, parlo, come faccio a prendere Limoncello? È vero che sono le pause, però io non ho detto, a me piacerebbe ogni tanto che chi scrive queste cose però ascoltasse tutto. Allora, il gentile amico che scrive su Twitch e che dice questo, mi dica se secondo lui il prossimo anno noi non rischiamo di vendere Yıldız o Alaibegovic o con Seisao qualora non si arrivi tra le prime quattro. E poi ci andiamo a prendere un limoncello. Se a parte io non amo il limoncello, quindi no, semmai una birra, ecco. Ma sai che mi hai dato però un'idea? Pantaloni strappati si chiama. Che tra l'altro adesso mi scrive, credo che tu abbia ragione. Mi hai dato un'idea. Manuel, ma perché non ci facciamo una birra nelle pause?
3: Io consiglierei un San Simone con ghiaccio.
0: No. Però una birra nelle pause, secondo me. Però devo uscire dall'aria condizionata di qua e entrare nell'aria del cortile, e credo che migliorerebbe la mia diretta. Manu, no e poi no. Anche solo pensare a cedere Yıldız vuol dire appiattirsi verso la mediocrità. Ma non vuol dire appiattirsi verso la mediocrità. Vuol dire tentare altre strade. ripeto quello che ho detto. Io spero, spero ardentemente che io sono... C'è un giocatore che mi piace della Juve, di cui sono innamorato e che veramente farei fatica a privarmene, che è Yıldız. E io spero che Yıldız rimanga tutta la vita con noi. Ma se la Juve rimane sesta, la Juve è mediocre. Non è appiattito sulla mediocrità. Noi siamo già mediocri. Perché siamo fuori dalla grande Europa. Siamo, noi non siamo nelle prime 36 d'Europa. Quindi, se noi torniamo grandi, Yıldız sarà probabilmente con noi e speriamo il più possibile. Altrimenti, altrimenti è chiaro che se Yıldız sarà grande e la Juve no, è chiaro che avrà mercato. E che, con chi vendiamo noi? Ci vendiamo. Ma la mediocrità della Juve, che non è un giudizio, secondo me, sbagliato, nel senso che è evidente proprio da questo mercato in cui i suoi giocatori sono totalmente svalutati e non riusciamo a venderne uno. Ma noi non abbiamo fatto un'operazione per adesso di cessione vera. E questo ti dice la mediocrità. Questo ti dice che... E quindi prima o poi qualcosa dovrà succedere o no. Le squadre da Europa League vendono i pezzi migliori. Ma neanche le squadre da Europa League. Il Milan, 2 anni fa, a Reinders e lo vende, perché se ti arriva in Manchester City, ma voi pensate che adesso, a parte tutto, pensate che se fosse arrivato un grande club europeo quest'anno con 70-80 milioni non partiva Yıldız? Io credo proprio di no, credo proprio di no, credo proprio che Yıldız sarebbe partito, perché il vero tema è che in questo momento, ma non solo Yıldız, mi ha fatto ridere, no? Quest'anno quando si parlava di bastoni, ma che offerte sono arrivate per bastoni? Nessuna, nessuna vera. Ah, ma valgono 50, valgono 60 milioni. Mi ricorda quando noi ogni estate si parlava di Bonucci, che lo volevano da una parte e dall'altra. Bonucci andò al Milan, non andò all'estero. Quando l'estero vuole un giocatore, come ha dimostrato la Premier League, ti va a prendere Palestra e non c'è niente per nessuno. Perché questo ormai noi siamo. La provincia dell'Europa. Speriamo lentamente di migliorare, di non esserlo più e di fare in modo che... Ma oggi noi questo siamo. E quindi io credo che vedrete se non... giustamente, ecco, questo mi sembra un bellissimo messaggio. Mariano, per me non sarebbe un rischio vendere Yıldız, solo che arrivi almeno all'altezza di Kvara, ma non credo. Non mi aspetto comunque che si avvicinino ai 100 milioni, al massimo il prossimo anno potrebbero avvicinarsi ai 70. Ma Kvara è proprio la dimostrazione. Cioè, Kvara era il giocatore tecnicamente migliore del Napoli, esploso ed è finito a Paris Saint-Germain. E questo è. Cioè... amore per Kvara, Kvara amava il Napoli, tutto qua, successo di Kvara al Napoli, esploso, ed è andato a Paris Saint-Germain, e il Napoli non era fuori dalle coppe. Quindi mettiamocelo in testa che i nostri talenti sono pochissimi in Italia, ma quelli che ci sono, è molto probabile che se il calcio italiano non si risolleverà, per risollevarsi, deve ottenere dei risultati, deve crescere la sua dimensione competitiva, deve crescere la sua dimensione economica, deve sapersi vendere meglio all'estero. Altrimenti, guardate, quando ne spunta mezzo, Leoni ce lo prendono. Figurarsi se per caso Yıldız diventa un top capocannoniere dell'Europa League, faccio un esempio, 20 gol in un'annata, e secondo voi il City o il Paris Saint-Germain o altri non arrivano? Non scherziamo. Io penso, ripeto, ma non lo dico perché voglio venderlo, dico perché questa è la realtà dei fatti e niente mi fa cambiare idea rispetto a questo. Poi vedremo se non sarà così, però non abbiamo, come dire, sbagliato di tanto quando dicevamo, ad esempio, che Vlahovic non avrebbe trovato posto perché solo lui pensa di essere meritevole di un top club, ma in realtà non lo è, e infatti è finito in Turchia. Calcio ricco, ma calcio certamente non della primissima fascia in Europa. Vocale.
4: Radio Bianconera. Io penso che più un attaccante alla, vediamo, Trezeguet piedi, in questa Juventus ci vorrebbe un attaccante alla Pippo Inzaghi, nel senso scaltro e goleador. Gianni da Canerti, fino alla fine, forza Juventus.
0: Gianni, posso essere anche d'accordo. E, tra l'altro, mi verrebbe da dire, Pippo Inzaghi si trovava bene con Del Piero, che era un altro attaccante con un certo tipo di struttura fisica, e oggi per certi versi i nostri attaccanti hanno quel tipo di conformazione, no? E, però trovarlo uno così, e trovarlo a dei prezzi ragionevoli, trovarlo in Italia, perché poi quando il calcio italiano era grande usciva Filippo Inzaghi, cioè usciva un giocatore che si faceva il suo apprendistato in Serie B, arrivava all'Atalanta, diventava il capocannoniere della Serie A in una società di provincia, e la Juve era la prima squadra, e Milan magari era la seconda, l'Inter era la terza, che potevano andarsela a prendere. E dove sono questi? E questo è il punto. Dove sono? E quindi vedete che è tutto molto complicato. Oggi io sono curioso di vedere se esce fuori qualche attaccante, qualche prima punta in grado di fare la fortuna delle squadre di prima fascia. Calciomercato Juventus H24, tutto Juve. L'Atalanta pensa a Nico Gonzalez, ribaltone Suzuki, Vicario in pole per la porta, Lukumi vicino, Lunin proposto alla Juve, qui parliamo sempre di portiere, rispunta Bruno Fernandes, operazione a cui io non credo, perché continuiamo a mettere giocatori offensivi e ok, ma prima o poi, insomma, qualcheduno che recupera la palla ci voglia. Poi Bruno Fernandes è un giocatore sicuramente molto malleabile, molto intelligente. Gatti al Marsiglia, operazione difficile, stiamo a vedere. Enrico, Zirkzee preferirei che non arrivasse. Non vorrei prendere un posto al giocatore che più di tutti ci manca per combattere contro le squadre che prima o poi durante la partita si chiudono con 10 oltre la linea della palla. Ovvero un giocatore alto, bravo di testa, con le spalle grosse, coraggioso, che fa sportellate, che possa riuscire a colpire la palla di prima qualche volta quando è davanti alla porta. Ma si era parlato di Pellegrino. Pellegrino ormai va alla Fiorentina, si parla ancora di Sorloth. Io aggiungo però, non è che in questo momento manchino le prime punte alla Juve. Colomoni, Ekator, Milik e David. Quattro giocatori con caratteristiche diverse. Qualcuno deve uscire. C'è poco da fare. E altrimenti, grossi in sé. Tant'è vero che si parla di un David in Inghilterra e un Zirze in Italia. Ma bisognerà vedere. Alessandro, bravissimo Paolo, fai bene a svegliarci e a dirci le cose come stanno, anche se cruda. Il problema è che raggiungere il club della Premier è sempre più una chimera. Sì, ma è una chimera per noi, è una chimera per le altre italiane. Dopodiché, però, le imprese tecniche non è detto che non si possano fare. Perché, vedete, cioè, il problema è sempre quello della percezione. Noi siamo accomunati all'Inter in una cosa. Entrambi abbiamo fatto due finali in 3 anni. Ed entrambe, una l'abbiamo persa onorevolmente, meritando qualcosa in più anche, Barcellona e City, e una l'abbiamo persa con uno scarto molto netto. Noi 4-1 con la Madrid, loro addirittura 5-0 con il Paris Saint-Germain, che non si era mai verificato. Le tifoserie di Inter e Juve, quando parlano di quelle coppe, ne parlano come dei fallimenti. Quelle coppe erano delle imprese, sono state delle imprese. Perché se vai a vedere il fatturato della Juve e dell'Inter, non è paragonabile alle squadre con le quali hanno giocato. Se noi vogliamo dimenticarlo, lo si dimentica, non c'è nessun problema. E allora si sta solo sul risultato. Ma se si guarda la realtà dei fatti, il calcio italiano, rispetto ai tempi in cui nelle prime 5 d'Europa ce n'erano due che fatturavano ed erano il top, oggi non fa fatica con una a entrare nelle prime 10. E questa è la realtà. E quindi la realtà la nostra realtà è che in questo momento fotografare la Juve non è la storia, è il sesto posto, è quello che siamo. E da qui si deve ripartire. E quindi per me la realtà è molto semplice. Poi, per intenderci, ve la dico diversamente, ma qualcuno di voi in questi ultimi anni, da Pirlo in poi, ha pensato di poter vincere una Champions? Io mai. Ma mai, non ho mai pensato di poter vincere una Champions. E questo mi ha fatto capire che cos'è la Juve oggi. Perché la nostra forza è questa e c'è poco da fare, bisogna fare conti con una realtà, mentre in questo momento immagino che a Parigi, dove hanno non avevano mai vinto niente, possono anche immaginare di fare imprese su imprese, visto che ne hanno vinte due consecutive e sono ricchi, e sono straricchi, e hanno un parco giocatori, per cui appunto Colomani è quasi uno scarto, mentre per noi è l'asset principale. Ecco, questo è il rapporto di forza. Se qualcuno, qualche tecnico, riesce a colmarlo, giù il cappello, a prescindere dal fatto che magari poi si perda le finali, perché vuol dire aver fatto un lavoro straordinario. E se non ci si rende conto di questo, capita a noi, capita a Borussia Dortmund quando va in finale, cioè capita alle squadre che partono dalle retrovie e riescono a fare delle vere e proprie imprese. Vocale.
5: Buongiorno Paolo, Andrea. Io sono un po' distante dal concetto che si è diffuso in generale di avere necessità di una seconda punta, di un centrocampista di qualità. Dal mio punto di vista, per migliorare quello che si è visto l'anno scorso, servirebbe un mediano di quelli che recuperano i palloni, uno di quelli capaci di dare un po' più di sicurezza a quelli che giocano davanti. Perché dal mio punto di vista si è persa un pochino la fiducia nelle azioni che facciamo quando piantiamo le tende nella metà campo, avversare la fiducia nell'affondare il colpo. Forse con una persona di esperienza in mezzo al campo, capace di contrastare, di fare il fallo quando serve, questa squadra non avrebbe bisogno di nient'altro, anche perché tiri in porta ne subiamo pochini, non lasciamo tantissime iniziative agli avversari. La qualità davanti sugli esterni c'è, manca solo forse un po' più di fiducia in una squadra che in certi ruoli è veramente giovane, magari anche un anno in più di esperienza potrebbe portare qualcosa. Un vecchio mediano, stile brutto, sporco e cattivo. Ciao Paolo.
0: Sì, guarda, questa è un'idea che a me convince molto. Ti aggiungo un nuovo mediano cattivo e tecnico. Io faccio un nome, così è molto chiaro. Io penso che se in questa squadra metti Coné della Roma, ne cambi la natura. Perché Coné, che ho visto io con la Francia, è un giocatore che ti recupera palla in tutte le zone del campo, cioè ti sa fare pressione, ma te la sa recuperare anche indietro, e soprattutto la sa immediatamente pulire. E mentre noi, il più delle volte quando recuperiamo palla, torniamo indietro. Noi non usiamo i break, come si dice oggi, ma semmai la riconquista del pallone per fare poi un gioco che quando c'era Thiago Motta era ruminante, possesso non possesso, con Spalletti un po' più verticale, ma alla fine non approfitta, non riesce mai a capitalizzare il momento in cui vai a sorprendere l'avversario, rubandogli il pallone e trovandolo scoperto. Metti con E a questa squadra, la Juve migliora, che sì, non ha caratteristiche identiche a Coné, perché fisicamente non è la stessa cosa, ma che sì, è uno che fa entrambe le fasi. Io recentemente, l'anno scorso, nella scorsa stagione, l'ho commentato in Arabia e ve l'ho anche già raccontato, l'ho visto giocare nella difesa 3, giocatore ipertecnico, giocatore che si inserisce, vede la porta, ti fa l'ultimo passaggio, ma anche al mondiale l'ho visto fare delle corse per recuperare la palla, lui più di intelligenza tattica, magari, di, come dire, ma soprattutto mi vai a prendere un giocatore come me o un giocatore come che sì, che ti può giocare con schemi diversi, perché anche questo ci sarebbe bisogno. Quindi io sono d'accordo, io non trovo che questa idea del regista, per carità, se ce l'hai bene, ma se vado a vedere l'Inter, Çalhanoğlu, tra l'altro non nasce neanche come regista, lo diventa, e ha caratteristiche di regia particolari, ma ci sono squadre che fanno benissimo senza avere per forza un regista. E il punto è la connessione tra i vari centrocampisti. Secondo me il tratto, l'identikit che tu hai delineato, direi che è quello giusto, è quello che assolutamente va capito, e va trovato. Io qui ho preso degli insulti perché lo si considerava vecchio. Io fossi stata la Juve, vista anche Carnevali, ma giusto da mettere in rosa Matic del Sassuolo, me lo sarei andato a prendere. Ma da mettere in rosa non ci avrebbe risolto nulla. Ma io, 2 anni a Matic, che è un giocatore di una, per me, esperienza, intelligenza calcistica enorme, da mettere davanti alla difesa, l'avrei preso a costi ridicoli. Però, visto che non mi posso permettere con E, però, chissà, magari qualche un altro potrebbe arrivare. Vediamo, io confido sul fatto che questa dirigenza ci possa fare una gran bella sorpresa prima o poi. Vocale.
6: Ciao a tutti, Simone da Viareggio. Allora, portiere, io punterei su Vicario. Perlomeno te lo danno in prestito, è un bel portiere, secondo me. Ha anche dell'esperienza più di... non mi ricordo come si chiama quello di De Palma che dovrebbe venire. Ha più esperienza e poi è anche un bel portiere. In più te lo danno in prestito, quindi... una cosa abbastanza vantaggiosa. Non capisco perché la Juve non ci punta. Forse l'unico pensiero che posso avere è che forse ultimamente ha dei problemi fisici. Poi non capisco questa cosa del terzo portiere, che Pinzoglio, non capisco questa fissazione, capisco uomo da spogliatoio e tutto, però secondo me occupa un posto. E terzo portiere ci vorrebbe un giovane per farlo crescere insieme alle altre due. Questo è un pensiero mio. Poi un centrocampista che può essere un chissi, e poi altri non lo so, dico nomi che stanno venendo fuori. E come punta, dato che Pellegrino è andato alla Fiorentina, questo mi dispiace tantissimo, e io punterei su Davis dell'Udinese.
0: Sono operazioni per Davis, credo che non sia più possibile e il costo non sia banale. Terzo portiere non gioca, io credo che mettere un... guardate l'esperienza dei giovani portieri che hanno fatto il terzo portiere, magari con Buffon, non è stata poi rilevante, quindi credo che insomma la storia ci dice che Pinzoglio è servito e non è lì certo una emergenza, su che sì siamo tutti d'accordo. E Davis voleva dire fare un altro progetto, però ripeto, noi dovremmo dirci in questo momento dove vanno a finire quelli che abbiamo, più che andare a prendere quelli nuovi, perché noi abbiamo 4 punte, cioè noi davanti siamo una metropolitana e altrove che abbiamo qualche problema di organico. Io vi ringrazio molto per l'attenzione, davvero tantissimi messaggi, come avete visto è stato un dibattito davvero molto molto
3: andiamo
0: ricco, a merito vostro.
3: Andiamo a bere l'innocello.
0: La parola giusta dice sempre lui. Manuel, ciao a tutti.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Pierluigi Casiraghi. Nato a Monza il 4 marzo del 1969, Pierluigi Casiraghi comincia la sua carriera proprio nella formazione brianzola, con cui aveva disputato tutta la trafila delle giovanili. L'esordio in prima squadra arriva nel 1985 in Serie B, nel match perso dal suo Monza contro l'Arezzo. Le 4 stagioni trascorse in Brianza, impreziosite da 28 gol, fanno piovere su di lui l'interesse dei maggiori club di Serie A. È la Juventus a spuntarla sul Milan nel 1989, permettendogli finalmente di debuttare nella massima serie. Assieme ad un altro debuttante, Salvatore Schillaci, Casiraghi trascina la Juventus di Zoff alla conquista della Coppa Italia e della Coppa UEFA. Nonostante parta spesso dalla panchina, il suo contributo si rivela fondamentale, soprattutto nella parte finale della stagione. Nella stagione successiva arriva in panchina Maifredi e Casiraghi si guadagna finalmente la casacca da titolare. Non è una grande stagione per la Juventus, ma il calciatore brianzolo riesce a collezionare 35 presenze e 14 reti. L'anno dopo torna a Trapattoni e Casiraghi riesce a guadagnarsi molto più spazio in campo. Ben 41 le presenze, ma i gol realizzati sono solamente 8.
7: Casiraghi si conferma abile nel gioco aereo e nel creare spazi ai compagni, sfruttando anche al meglio la propria stazza fisica. I gol, però, non sono molti e questo spinge la Juventus a correre ai ripari acquistando Vialli e Ravanelli. A questo punto è inevitabile che per Pigi gli spazi si riducano vertiginosamente. La stagione 1992-93 lo vede collezionare appena 29 presenze condite da 5 reti. È in quel momento che decide di concludere la sua avventura in bianconero. Casiraghi chiede di essere ceduto, si fa avanti la Lazio e di lì a poco si concretizzerà il suo trasferimento.
2: Eroi in bianconero.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera,
9: l'unica che conta.
10: Ciao Paolo, sono Giacomo da Tax. Come ti avevo detto Paolo qualche mese fa all'inizio del mercato con il direttore, che comunque la Juventus va giudicata il 1 settembre, si sta confermando la realtà dei fatti oggi. Quindi noi andremo a fare le prime due partite di campionato con una rosa e il 1 settembre io sono convinto che questa rosa sarà ancora mezza rivoluzionata. E quindi vedremo poi chi arriverà, quali giocatori di qualità arriveranno. E comunque anche sul portiere secondo me ci manca un pezzo a noi tifosi, Paolo, c'è qualcosa che non riusciamo a sapere e a capire. Cosa ne pensi fino alla fine?
11: Ciao Paolo, Cristiano da Montese, provincia di Modena. Tu hai ragione su tutto, dicevo, per non dover vendere i giocatori migliori un altro sistema c'è: cominciare a vincere un qualche trofeo, perché se aumenti il fatturato con i trofei che vinci magari non hai bisogno di vendere i giocatori magari migliori. La Juve ha bisogno di questo, ha bisogno di cominciare a vincere, e sicuramente quando si comincerà a vincere i problemi finanziari saranno zero.
12: Ciao ragazzi, Carlo da Roma. Io invece voglio essere positivo, un po' come state dicendo. Io la difesa la vedo molto bene con Lomi. In attacco magari ci manca la rete, ma abbiamo messo qualità. E forse, come dice Spalletti, non abbiamo l'attore da 20 gol, ma abbiamo attori da 10 gol. Il centrocampo con Douglas Luiz va benissimo secondo me. Se speriamo nella crescita di Thuram senza problemi fisici. Io, se potessi, cambierei ovviamente il portiere, ma se le alternative sono quelle, rimango con Perin. E io, più che centrocampista, cercherei un bel terzino sinistro. Ciao ragazzi!
13: Complimenti per la trasmissione, vi ascolto sempre con grande piacere, Marco da Torino. Ma non pensate che il problema del centrocampo dipenda dal fatto che giochiamo a due e quindi servono solamente due mediani per fermare il gioco, distruggere, e il fatto che loro vogliono prendere Lukumi, perché con Lukumi, con Bremer, si alza la difesa e si porta 15 o 20 metri più avanti la linea, per cui ti può proteggere un Douglas Luiz con Locatelli o con un altro centrocampista, perché tanto comunque a tre lui, il nostro mister, non gioca. Quindi il problema di avere uno che costruisce il gioco, se non giochi a tre e a centrocampo a due, hai bisogno solamente di due mediani che recuperano la palla, quelli corrono come dei forsennati, e quindi cosa puoi pensare di fare a centrocampo?
14: Ciao Cristina Torino. Allora, secondo me siamo per adesso da quarto quinto posto. Se arriva forse il portiere che sì, un po' meglio. possiamo anche giocare un po' più in alto. E poi però sono un po' paura, perché se anche uno di questi che è arrivato quest'anno, che comunque a me piacciono tutti, è un po' un bluff come gli altri che sono arrivati gli ultimi anni, poi abbiamo un in più gruppone da vendere, perché se non vendiamo continuiamo a prestare solo, arrivano tutti a fine scadenza e non compreremo mai, no, come per dire, un portiere da 40 milioni non compreremo mai, perché deve uscire prima, ma non uscirà mai.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
16: Buongiorno, buongiorno! Eccoci! Ultima giornata insieme di questa settimana lunga, infinita, ma comunque molto piacevole insieme a voi. Segnatevelo, perché domani non c'è Sabato Sport. Direi che ho dato questa settimana.
17: Domani, fino a prova contraria, sanno già che giorno è.
16: Lo so, capito, però io lo dico perché l'altra volta, non so se ti ricordi che lunedì ho sbagliato e ho detto che ci saremmo visti
17: anche
16: sabato.
17: Comunque, i veri professionisti lavorano anche domani, quindi tu, se fossi una vera professionista...
16: Ma io lavoro, semplicemente non vengo qua, però
17: domani,
16: lavoro.
17: Domani c'è da andare
16: anche perché
17: a prendere...
16: domani è il Locum Day, perché la Juve è stata ferma per farsi la tournée.
17: Arriva giusto domani.
16: Non dico aspettare un giorno, nel senso che si aspettava, arrivava domenica e lasciava le persone un attimino più tranquilli. Invece no, domani.
17: Vabbè, ma loro ti dicono: guarda che non sei mica obbligata.
16: Se no, per carità. Però lo sai che tra l'altro dovrebbe arrivare da Bologna?
17: In aereo da Bologna.
16: Il buon Fabrizio
17: Poi
16: Romano.
17: Inquiniamo, eh?
16: Il buon Fabrizio Romano ha scritto che Lucumi volerà domani a Torino per le visite mediche.
17: C'è una freccia rossa.
16: Ma anche in macchina, ci metti 2 ore e mezza per arrivare a Torino da Bologna, 2 ore. Cioè tra l'altro il giorno di Ferragosto, ma chi vuoi che
17: ma
16: ci sia
17: anche
16: in
17: le
16: giro?
17: Visite domani?
16: Finisce le visite, perché pare che una parte le abbia già fatte. Però dico, in macchina il giorno di Ferragosto a venire a Torino, credo che non ci sia nessuno, secondo me 2 ore e mezza.
17: Ma non è mica detto, sai.
16: No, è sabato. Sabato non c'è nessuno.
17: Ci sono anche quelli che rientrano, né?
16: Domenica, anche non sabato. Vedrai domenica, secondo me, bollino nero su qualsiasi autostrada dell'Italia, che sono i primi rientri. Però
17: no,
16: niente.
17: Non abbiamo questo problema.
16: No, anche perché, come detto, io prenderò il fly anche io per andare in vacanza, ma succederà dopo.
17: Anzi, in questi giorni qua noi siamo felici perché c'è molto, molto, molto meno traffico.
16: Ah sì, una pacchia, cioè fosse sempre, ecco,
17: oggi
16: questa è l'unica
17: deserto.
16: Gioia. Sì, oggi non c'era.
17: Domani non lo
16: sai
17: immaginare.
16: Che in realtà per me ieri più deserto di oggi, forse l'orario, perché ieri sono venuta prima, quindi. Però ribadisco, domani Lucumi Day, tra l'altro ho ufficialmente deciso il mio viaggio. Sarà
17: rendici parte.
16: Milano-Vilnius. Quindi Vilnius. Non so mai se è Lettonia o Lituania. Però vabbè.
17: È uguale.
16: E poi da Vilnius a Riga e lì altri.
17: Riga, Lettonia, sì, questo.
16: Allora,
17: questo...
16: Lituania, Vilnius, 4 giorni, 4 notti. E poi Riga, 6 notti. Quindi Lituania e Lettonia, mi vedo queste due cose qua. Tra l'altro lancerò un progetto e lancerò non da sola un progetto proprio su questo viaggio. Quindi sei tuned sui social, faccio
17: Riga
16: un po' di cross promotion.
17: Perché sono esperto, quindi.
16: Certo. Però non andiamo a Tallinn, sai perché non andiamo in Estonia? Perché da Tallinn a Milano, Torino non ne parliamo, da Tallinn a Milano non c'è il treno diretto e l'aereo diretto e devi fare scalo a Budapest. Onestamente, dopo 10 giorni di viaggio non ho voglia di fare lo scalo, voglio salire su un aereo e riatterrare in Italia.
17: Anche perché torneresti molto indietro,
16: sì,
17: per poi ritornare.
16: Sì. Sono tipo...
17: Sì, quegli scali con 10 ore di attesa.
16: Sì, sono tipo 16-17 ore di viaggio.
17: Vai a piedi, fai prima.
16: Siamo matti. Va bene, allora, domani, come dicevamo, Lucumi Day. Ma non solo, la notizia, come vi abbiamo tra l'altro anticipato ieri, perché leggendo tutto Juve l'avevamo anticipato, Suzuki Will fly lontano da Torino, pare, perché sembra che la trattativa sia non diciamo saltata, perché tutto può succedere ancora, per carità, però siamo ad un punto morto, nel senso che ci sono in questo momento altri portieri che sembrano avere scalato nettamente le gerarchie rispetto a Suzuki. E questo ve lo dico con tutta l'onestà del caso, io sono ben contenta che sia successo questo. Tra l'altro mi metti i messaggi, non li vedo.
17: Io sono salito ufficialmente sul carro di Guglielmo.
16: Vabbè, io sono sul carro di Vicario da un po'. Chiaramente la mia prima scelta è sempre ed è sempre stata di Dibu Martinez, ma poi dopo Vicario, quindi... questa è la situazione. Domenico dice: Bologna-Torino ci vuole più di 2 ore, cara la mia stella. Ciao Domenico. Ma in realtà è vero, per carità, sicuramente ci vuole un po' più di 2 ore, ma se pensiamo che da Torino a Firenze ci sono 4 ore, un po' meno di 4 ore, Bologna sì, vabbè, 3 ore. 2 ore e 45, ma sinceramente per come la vedo io, e ripeto, io non sono una eco-green, eco-friendly, green, cioè, per carità del cielo, non lo sono mai stata e ve lo dico proprio palesemente, però dall'altra parte penso, ma che senso ha fare un aereo che da Bologna ti porta a Torino? Sta roba qua per me è totalmente incomprensibile, lo dico proprio con sincerità, però vabbè, vorranno fare le cose... Shue, come dicono un po' più in giù.
17: Ma chi sceglia non si fa mica sti problemi.
16: Lo so. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Volevo solo dirti, se hai letto, sentito le parole di Locatelli 2 o 3 giorni fa, che noi della Juventus ci meritiamo di stare in Champions League. Ecco, io voglio dirti, non è ora per i giocatori di dire che puntiamo allo scudetto, hanno paura a dirlo. Io personalmente penso che Locatelli dovrebbe essere il primo a dirlo. Siamo la Juventus, basta con le storiere del quarto posto. Francesco dalla Calabria. Ma Francesco, sono d'accordo con te, credo che però la parola prudenza faccia parte in questo momento e da un po' di tempo ormai della comunicazione Juventus, e quindi credo che sia questo il motivo. Poi io la penso come te, nel senso che io non vorrei mai sentir dire che la Juve si merita di stare in Champions. Credo che quello sia l'ovvietà. Cioè che la Juve in Champions sia un'ovvietà. Il problema è che questa non è più un'ovvietà in questo momento. È quello il discorso. Perché ci siamo arrivati negli ultimi anni per il rotto della cuffia, quest'anno non ci siamo arrivati perché dopo qualche anno ci è andata male e non ci siamo arrivati. Quindi credo che sia un po' quello il discorso. Prudenza. Poi la penso come te, il capitano della Juventus, per quanto mi riguarda, non dovrebbe dire la Juve si merita di stare in Champions. No, davanti ai microfoni, da capitano della Juventus, ti dico, la Juve... lo stare in Champions della Juve è una roba normale. La Juve si merita forse di vincere il campionato. Poi da lì a farlo ci passa al mare. Non ti prometto che lo vinciamo, ma almeno che ci proviamo. Ciao Chiara, ascolta, a questo punto del mercato, se tu fossi un dirigente con un colpo disponibile di immediato, su chi punteresti? E Lukumi... non me lo sono perso. Mi sa che me lo sono perso. E Lukumi, ti piace? No, il messaggio sotto quello di Terry, perché lo stavo leggendo, ok. E Lukumi ti piace? Maurizio 897. Lukumi mi piace, sono super... Manu, ti piace Lukumi? Sei contento che sia arrivato Lukumi?
17: Non mi dispiace,
16: sì. A me piace molto. Mancino, fisico, rompiscatole, quello che un po' ci serve.
17: A me sai chi piace anche, ma per il carattere. Poi tecnicamente il centrale del Cagliari.
16: No, a me quello proprio no.
17: È fastidiosissimo.
16: Sì, ma non mi piace né tecnicamente,
17: però
16: né caratterialmente.
17: Penso che lui sia più forte.
16: Sì. Io su Lukumi sono contentissima, veramente contentissima. Quindi sì, se dovessi scegliere un colpo da fare nel mercato ad oggi, ve l'ho già detto, io andrei a prendere una prima punta subito. E la prima punta che andrà a prendere, guarda, lo stanno facendo vedere adesso. Io andrei a prendere lui, anche se non arriverà mai, però io lo prenderei. Comunque, che piaccia o no, questo la palla in porta te la mette. Cioè, non c'è niente da fare. La palla dentro te la butta. Poi, antipatico, non antipatico, sicuramente con un carattere tutt'altro che semplice, ma questo in campo, gli dai una palla, questa te la butta dentro.
17: Ma ti risulta che potrebbe essere in uscita dal Galatasaray Osimhen? Io ieri ho sentito sta roba qui.
16: Non lo so. Dall'altra parte
17: ovviamente noi non possiamo permettercelo, quindi
16: per quello non è che mi occupo di queste robe, perché
17: però ieri ho sentito questa roba qui.
16: Sì, potrebbe essere, anche perché secondo me lui si è un po' rotto le scatole di stare lì. detto proprio sinceramente. C'è chi va ed è esaltato e chi invece si è un po' rotto.
17: Ma secondo me, se si sblocca qualcosa, inizia una
16: per forza
17: girevole di attaccanti.
16: Per forza. La moglie di mio fratello è di Riga. Posto bellissimo, meraviglioso, vale davvero la pena andarci. Buon pomeriggio, carissimi Chiara e Manu. Molto contenta se non viene Suzuki, d'altronde deve pensare. Un abbraccio, Terry. Il fratello di Terry ha sposato una ragazza di Riga. Credo che sia molto fortunato tuo fratello.
17: L'amore non ha confini.
16: Molto, molto fortunato. Fagli complimenti da parte nostra. Ma
17: è andato lui lì o è venuta lei?
16: Ah, è vero, è vero. Ma lui sta là o
17: lei? Cioè no, nel senso, lui è andato in vacanza e l'ha conosciuta o lei era qui?
16: E soprattutto adesso dove vivono? A Riga o qua? Forse qua. Perché ha detto la moglie di mio fratello è di Riga, quindi probabilmente vivono in Italia. Facci sapere, Terry, noi siamo gli inciucioni, cioè siamo quelli che... le portinaie, perché vogliamo sapere tutto.
17: Noi siamo portieri.
16: Siamo portieri, esatto. Con il viaggio deciso, rientro in campo anche io che a Vilnius ho l'ufficio e vado ogni mese da qui. Anche qui ho suggerimenti micidiali, vado anche lunedì a festeggiare Lucumi, che fa anche rima. Saluti da Londra, Giovanni. Ah, pensa te, Giovanni all'ufficio a Vilnius. Tra l'altro ho chiesto per la sicurezza, perché poi la cosa che a me più interessa è ma sicurezza come siamo messi lì, perché sai, stazioni, poi a parte comunque lì ci muoveremo con i mezzi anche da Vilnius a Riga eccetera eccetera, e mi è stato detto dall'IA che Vilnius come sicurezza è 9 su 10 e Riga 8 e mezzo su 10, i paesi nordici.
17: Sì, no, che ma credo che lì siano veramente...
16: Sì. Quindi mi hanno detto, mi ha scritto l'intelligenza artificiale che possiamo girare senza problemi, non stop, anche la notte.
17: Le ultime famose
16: ecco,
17: parole.
16: Poi non torneremo. Se non torniamo, fate le due domande. Mi mandi, Manu, per favore, un messaggio vocale? Grazie.
18: Finalmente ci sei tu a quest'ora.
16: No.
18: Ma secondo te... E centrocampo, perché onestamente che sì, è vero che è uno di qualità, uno di esperienza, ma una stagione secondo me non la può fare a pieno. Ma se puntassero di più su una persona che puoi farlo crescere di più, tipo Conè, e tra l'altro mi sembra che il terzino Solé dell'Udinese, se non ricordo male, perché non se n'è più parlato? E a livello di punta in avanti, secondo te, chi dovrebbero ancora prendere? Ciao e buona giornata.
16: Ciao, grazie per le domande. E allora, per il discorso con E, non so quale intendi, perché c'è quello del Sassuolo su cui era andato subito Carnevali, appena annunciato come nuovo amministratore delegato della Juventus, ma lui poverino si è fatto male in nazionale e quindi chiaramente questa è la motivazione. Sul Conè invece, quello che a me e credo a tutti piaccia tantissimo, che è quello della Roma, non è, è un'operazione che non è fattibile, perché la Roma chiede, se non sbaglio, perché c'era l'Inter su Conè della Roma e c'è stata per diverse settimane con contatti costanti con i giallorossi, la Roma chiede non meno di 35-40 milioni per Conè, cioè è una cifra, per carità, e non dico che non li valga, perché è un centrocampista che secondo me, ma credo sia, a prescindere da secondo me, in generale ti sposta gli equilibri, cioè lui veramente sposta gli equilibri, non come qualcun altro, e quindi ci può stare che le richieste siano quelle, considerando che per Palestra, che ha fatto una mezza stagione con tutto benissimo, per carità, però 60 milioni comunque sono stati pagati dal Chelsea, quindi è un'operazione che oggettivamente non può stare in piedi per la Juventus, non può spendere quelle cifre là, tanto che anche l'Inter si è defilata dal discorso con E a un certo punto, perché la Roma non scendeva, nel senso che la Roma non ha più necessità assoluta di vendere e di conseguenza non scende, cioè non scende a patti. Sul discorso Solé, credo che anche in questo caso sia un discorso economico, ma onestamente dopo che non ci sono più state notizie, novità eccetera, non mi sono più andata a informare particolarmente. E per quanto riguarda la punta, questa è una gran bella domanda, ad oggi io non riesco a farti un nome, perché di punte reali ce ne sono molto poche, però quello che secondo me è fondamentale è dare seguito a quella che è la richiesta di Spalletti da quando è arrivato praticamente. Cioè lui vuole una punta e una prima punta che ti occupi l'area di rigore. Ad oggi l'unica che abbiamo, secondo me, è Milik. Non si può pensare di fare una stagione puntando di nuovo, essendo tranquilli di nuovo che ci sia Milik a tappare i buchi, perché Milik sappiamo che magari c'è e poi non c'è per sei mesi. E quindi secondo me manca quel tipo di attaccante lì. Vi dico la verità, che avrei preso io avrei preso Castro.
17: Un attaccante che gioca in area di rigore.
16: Appunto, avrei preso Castro, però non si può, perché Castro è già andato
17: via.
16: È già stato impacchettato e spedito. Io avrei preso Castro.
17: Ma io sono fiducioso, eh. Io confido nel colpo dell'ultima settimana.
16: Ok, ma che nomi ci sono però? Di attaccanti d'area di rigore, chi vai a prendere?
17: Ma magari loro lo sanno, noi no.
16: No, per carità, sicuramente. Mi vai su che quello di Giovanni l'ho letto, così andiamo avanti a leggere anche gli altri nostri amici che ci scrivono. Aspetta. Ma andiamo da sopra, andiamo in giù. No, Giovanni ho letto. Ok, aspetta, che qua c'è un problema, che io non ho preso il computer. Su ancora. Ok, perfetto. Che comunque siamo veramente una squadra fortissimi, fatta di gente fantastici. Vito da Pisa, ve l'ho già chiesto anche nei prossimi giorni, nei giorni scorsi, scusate, tifi per Vicario, ma se Spalletti non lo gradisce un motivo ci sarà. Lo so che tu, Vito da Pisa, continui a dire questa cosa qua, lo so, me l'hai già scritto credo una decina di volte negli ultimi 3-4 giorni, però evidentemente non è proprio che Spalletti non lo voglia, è che Spalletti evidentemente ha espresso una preferenza che a quanto pare ad oggi non andrà in porto, però effettivamente anche in porta, e quindi si va su Vicario. Ribadisco questa opinione mia: Vicario per me è meglio di Suzuki, anche perché ha un altro tipo di esperienza. Oltre a questo c'è il fatto che se tanto tutti e due arrivano in prestito, arriverebbero comunque in prestito, uno va via per un mese e mezzo per la Coppa d'Asia e l'altro ce l'hai per tutta la stagione, io a parità, anche fosse a parità di qualità, scelgo chi mi dà sicurezza di essere ed esserci per tutta la stagione. Non è che stiamo parlando di... C'è da una parte Donnarumma... Vabbè. C'è da una parte Svilar e c'è dall'altra parte Vicario. E allora uno dice, vabbè, se anche Svilar va via un mese, comunque mi prendo Svilar tutta la vita. Perché Svilar, per me, e per Manu anche, so benissimo come la pensa, è tra i portieri più forti che ci siano. In Serie A, per me, il migliore... Anche se a me Maignan piace tanto, ma nell'ultima stagione ha fatto fatica, secondo me anche per un discorso che non era proprio contento di restare al Milan.
17: Secondo me Maignan è sopravvalutato, scusa.
16: Vabbè, per te.
17: Per me è sopravvalutato.
16: A me piace tantissimo. Però comunque, Svilar è, secondo me, se non il portiere più forte, tra i tre più forti, due più forti che ci siano in Serie A, a mio modo di vedere. E allora se l'alternativa è tra Svilar e Vicario, anche se Svilar dovesse andare via un mese, mi prendo Svilar tutta la vita. Ma se l'alternativa è tra Suzuki e Vicario e io ne ho uno che mi va via sicuramente per la Coppa d'Asia un mese e l'altro che invece mi fa tutta la stagione, io comunque vado per Vicario. Non è che stiamo parlando di due portieri di un portiere Suzuki che ti giustifica il fatto di preferirlo anche se va via un mese e mezzo per la Coppa d'Asia, secondo me. Se l'obiettivo è scegliere un solo portiere, sceglierei Ochoa. Beh, anche Ochoa mi piace. Per un progetto sostenibile e Gabriel Arias se il risultato deve arrivare immediatamente. Questi sono i migliori portieri in America Latina. Walter. Classifica generale. Ci fa proprio la classifica. Ochoa, Arias, Barraza, Tapia o Tapia, forse Tapia, Alcalá, Romero e vabbè, Vosigna lo conosciamo. Vosigna lo conosciamo. Ad oggi lo conosciamo tutti. Tutti. Però Vosigna direi che non... No. Chiara, mi sa che su Douglas avevamo ragione, secondo me quest'anno sarà per noi una lieta sorpresa, felicissimo anche per lui, anche io molto molto molto
17: comunque,
16: molto
17: Vosigna,
16: felice.
17: Se non sbaglio ha firmato da poco per un club, ho visto la presentazione.
16: Ma se non sbaglio, poi potrei essermi persa qualcosa, adesso non cerco. Va a giocare da Messi? Nella squadra di Messi? perché c'erano loro che lo volevano. Poi magari è cambiato tutto, però qua, appena finito il mondiale si parlava di Vosigna nella squadra di Messi, poi è cambiato e magari è andato a giocare da un'altra parte, però... Forza onore, occhio a Trubin, non ha giocato titolare nelle ultime tre partite al Benfica, spinge per andarsene e piace a Massara. Ah, quindi in Sud America, sì. Ok, quindi non è andato da Messi.

0: Va bene? Puoi mandare un saluto a Luppolo, tutte le volte che ti ascolta smette di abbaiare. Ciao Luppolo! Ma quanto è bello! Ma quanto è bello!
1: Lo
0: Ma
1: sa
0: cos'è
1: che è
0: un
1: un bel
0: volpino? È
1: volpino?
0: un volpino! È un volpino, è
1: No,
0: bellissimo!
1: pensa co che cosa fa la tua voce.
0: Si fa smettere di abbaiare i cani.
1: A qualcosa serve, vedi?
0: Andrea, questo è una gioia per me. Sono come, vedi, Santa Chiara, San Francesco, io parlo con gli animali. Che bello. Comunque è bellissimo, è Luppolo, è stupendo. Anche il nome è clamoroso, possiamo dirlo che ha un suo perché il nome. Cioè, per chi beve poi la birra ha un grandissimo perché. Comunque è stupendo, Andrea, è bellissimo, bellissimo. Va bene, noi siamo arrivati in chiusura di questa prima
1: Già?
0: mezz'ora. È stata
1: È
0: proprio
1: già passata mezz'ora? Io
0: shue shue. Vedi che quando fai regia con me, come ti vola il
1: ho fatto
0: tempo.
1: altre tre cose nel frattempo, eh.
0: Pessimo. A tra poco.
2: Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Il club degli inviati.
0: Eccoci, già ultima parte del club degli inviati, come vola il tempo quando ci si diverte. E avete ragione, per matrimoni si cambia, ci scrive Giovanni dal Brasile. 15 anni fa ho smesso di fare l'avvocato a Torino, quindi era di Torino, e sono venuto qui
1: È
0: in
1: ancora di
0: Brasile.
1: Torino.
0: Sì, è di Torino, è vero. E sono venuto qui in Brasile, ma magari avrà la cittadinanza adesso, la doppia cittadinanza,
1: Quindi
0: probabilmente.
1: Giovanni, sappi che con questa notizia da concittadino, prima o poi ci vedremo.
0: Ma poi ci scrive, ma non, dai, non è male, no? Il panorama di fronte al mio ufficio, ragazzi, ve lo giuriamo, è una roba pazzesca, è bellissimo. Ma vorrei sapere però una cosa, sempre per fare gli inciucioni, ma è ancora sposato con... è troppo privacy questa? Vabbè, io glielo chiediamo, poi magari non ci risponde, perché lui ha detto che si è trasferito per amore.
1: Quindi presumo sia felicemente ancora.
0: Infatti dico, visto che sono 15 anni, sei ancora felicemente sposato lì in Brasile. Tra l'altro, scusa, ma una foto clamorosa. Invece Terry, che ha risposto al nostro inciuci, vivono a Reggio Emilia, si sono conosciuti a Reggio, avevano 20 anni perché il papà di lei è reggiano, la mamma è di Riga, molto fortunato, bellissima ragazza con due nipoti ormai cresciuti e meravigliosi. Terry, tra l'altro, ricordiamo che il fratello di Terry, e suppongo anche i nipoti, sono dell'Inter. Perché ricordiamoci che lei vive, anche il marito vive in una
1: Questa
0: colonia di
1: è una
0: interisti. E
1: brutta notizia.
0: lei dice sempre che sono
1: Sì,
0: tutti dell'Inter, ti
1: ricordo, ma
0: ricordi?
1: anche i nipoti.
0: Non lo so, i nipoti, però probabilmente sì.
1: Sì, se tanto mi dà tanto.
0: Anche lei dice che sono una colonia di interisti, quindi suppongo che. Ciao Chiara, avvisino Lucumi che se replica quanto fatto con Seisao con la maglia della Juve addosso verrà espulso e rigore per gli altri. Ciao Giacomo da Susa. Il modulo di riferimento di quest'anno sarà sempre il 4-2-3-1, ma puntare su un 4-3-3, quindi con un uomo in più a centrocampo, non saremo più equilibrati. Come punta il giovane italo-tedesco tre soldi? Maurizio, ma guarda, sul modulo con me sfondi una porta aperta, ma il 4-2-3-1 non piace e secondo me si è meno coperti, anche io giocherei col 4-3-3, quindi con tre a centrocampo. Cosa dici? Ti dimentichi di Colo che proprio non ti garba, perché per me Colo non è una prima punta, quindi questo è il discorso. Non ci posso fare niente. Attaccanti, Balogun, Icardi, Zorlot, scegliene uno. Guarda, è quello, uno di questi che tu hai citato, ma vorrei evitare l'ennesima shitstorm
1: No, no,
0: della
1: non
0: mia... Non lo
1: diciamolo.
0: dico.
1: Rispondiamo a lui dicendo che è il terzo che hai scritto.
0: No,
1: Eh
0: non è
1: sì,
0: il terzo.
1: lui è il terzo che ha scritto.
0: In che senso?
1: Nel messaggio. Ah no, scusa, è il secondo che hai scritto.
0: No, infatti, perché uno di quelli che tu hai citato è quello che prima ho detto, che comunque carattere sicuramente non particolarmente positivo, un po' così, antipatico e tutto quello che vogliamo, ma io lo prenderei subito perché quello lì, quando gli arriva la palla, la butta dentro, a differenza degli attaccanti Milik escluso che abbiamo noi in rose, che abbiamo avuto
1: Ci
0: noi
1: ha
0: negli
1: risposto,
0: ultimi anni.
1: Giovanni dal Brasile.
0: Ah, adesso ci
1: Non lo vedi
0: arriviamo.
1: ancora, io
0: Adesso
1: sì.
0: ci arriviamo. Ah, no, dimmi, se lo
1: No,
0: vedi,
1: no.
0: diccelo.
1: No, lui dice, in realtà sono un napoletano trasferito a Torino.
0: Ok.
1: Diciamo che sono sposato, puntini, puntini, di nuovo con una
0: Ah!
1: meravigliosa baiana.
0: con una
1: baiana.

0: quindi Bahia.
1: Bahia, sì, Baiana.
0: Ah, quindi si è
1: Ma non è la
0: trasferito.
1: persona che sposai quando venni qui.
0: Ah, quindi si è trasferito.
1: Giovanni, uno
0: Mamma
1: di
0: mia,
1: noi,
0: Giovanni, sei il numero
1: uno di
0: uno.
1: noi. Giovanni, uno.
0: Sei il numero uno, sei il sogno di tutti i maschi italici.
1: Confermo la mia prossima meta da Giovanni.
0: Ma continua però a fare l'avvocato in Brasile, secondo te? Sì, probabilmente sì. Continuerà a fare l'avvocato anche in Brasile? La laurea
1: Si
0: vale? Non lo
1: presume
0: so.
1: faccia l'avvocato, noi non sappiamo cosa
0: No,
1: fa.
0: lui ha detto che aveva smesso qua di fare l'avvocato, l'ha detto. Però non so se vale la laurea europea negli Stati Uniti.
1: Vale
0: No, Stati
1: tutto,
0: Uniti,
1: vale
0: scusa, nel Sud
1: tutto,
0: America.
1: vale tutto, vale tutto.
0: Sì, vale tutto. No, quindi magari non fa più l'avvocato. Allora, ciao Ale, sono Luca. Ale? Vabbè, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, grazie per la vostra compagnia. Ciao Luca! Buonasera, scusate, io non ho capito una cosa. Tutti chiedete, compreso Spalletti, una prima punta e potrei essere anche d'accordo, ma se arrivasse Colo, dove lo mettete dopo 50 milioni spesi? Antonello da Padova, ma Colo c'è già. Però io dove lo metto? Partiamo dal presupposto che io non avrei mai speso quei soldi
1: Dove
0: per
1: lo
0: Colomoni.
1: metto? Non si sa.
0: Dove lo metto? Lo metto a girare intorno alla punta.
1: Lì ci pensa Lucianone, vedrai.
0: Non è una prima punta.
1: Vedrai, lo trasforma in Osimhen, vedrai.
0: Sai quanta pasta asciutta Colomoni deve mangiare per diventare come Osimhen?
1: Scommettiamo,
0: Sì,
1: scommettiamo. Che farà
0: vabbè.
1: tanti gol,
0: Ma
1: scommetto.
0: lo spero. Guarda, lo spero, vengo qua e mico spargo il
1: Dai,
0: capo di cenere.
1: un po' di positività,
0: Ma
1: eh.
0: io sono per Lucumi sono super positiva, per Alai Begovic sono super
1: Tiranaria,
0: positiva.
1: anche i tifosi, i nostri amici sono quasi tutti pessimisti,
0: No,
1: eh.
0: io ho detto che la Juve per me ha fatto un passo in avanti rispetto all'anno scorso. Per Alai Begovic sono super contenta. Lucumi sono super contenta. Se arriva Vicario sono super contenta. La rivalutazione di Douglas Luiz mi rende super felice. Colomani a me no. Cosa ci posso fare? Ciao Chiara, sono contento che Suzuki sia saltato perché è scarso. No, dai, no, no, Suzuki scarso no, però. E anche perché non siamo la succursale del Paris Saint-Germain, su questo sono d'accordo. Meglio Vicario, ottimo acquisto Lucumi. Poi dico che, poi che dice un Mauro Icardi come punta centrale anche in panchina. Raga, però mi volete proprio far arrivare la shitstorm? Vabbè, lo dico. Lo dico?
1: È lui o
0: Lo
1: non è
0: dico?
1: lui?
0: È lui o non è lui? Sì, io vorrei
1: Certo che
0: Icardi.
1: lui!
0: Io vorrei Icardi là
1: Tra
0: davanti.
1: l'altro è in uscita, eh?
0: Ah, sì, assolutamente.
1: Da Galatasaray.
0: Ma è, cioè, è stato accostato al Milan, adesso si parla della Lazio. Io lo dico, così almeno partiamo con la shitstorm, tanto mancano neanche 20 minuti, quindi posso farcela. Sì, voglio Icardi davanti. Quella, Icardi è una prima punta.
1: Nicola, l'abbiamo letto il tuo messaggio, perché ce l'ha appena rimandato questo che hai
0: Ah,
1: letto.
0: ok. Ma
1: Tranquillo,
0: non in
1: tranquillo.
0: panchina però, cioè
1: Siate
0: lui...
1: pazienti.
0: Nicola si chiama, no, e Nicola io non in panchina, cioè io Icardi lo vorrei titolare come prima punta. Questo, quando gli arriva una palla, la butta dentro. Quindi sì. Bosigna gioca al Colo Colo, ok, perfetto, sì, ce l'avevano scritto. Era Nicola da Torre Annunziata. Poi, Maignan è un bidone, Okoye dell'Udinese è il portiere da prendere, con Douglas che si è Zirkzee vinciamo lo scudetto, Anthony. No, io Okoye non lo voglio, anche per la vita che fa extracampo non mi piace, ma va bene. Con Douglas che sì, Douglas che sì. Zirkzee non è una mia primissima scelta, però se dovesse arrivare comunque saremmo contenti. Io adoro Oblak e per me sarebbe un sogno vederlo difendere i pali della mia Juve, Maurizio 897. Ciao Giulia Chiara, sono Luca B da Roma, arrivato a Madrid, ma osi come attaccante, grazie per la vostra compagnia. Ok, allora voglio Icardi perché è accessibile. È chiaro che se potessi scegliere mi prenderei Osimhen, ma il problema è che la Juve non può fare quel tipo di operazione a livello di ingaggio e a livello di cartellino.
1: Quindi ora
0: Quindi,
1: sei Giulia? O
0: allora.
1: eri Claudia?
0: No, Ale,
1: Ah.
0: mi hanno chiamato Claudia, Ale e Giulia oggi. Però sono sempre Chiara. No, comunque sì, il problema è che Osimhen sarebbe la prima scelta di chiunque, credo, ma il problema è che non è fattibile per la Juve, è un'operazione che non è fattibile. Ma siamo proprio sicuri che Perin non possa essere titolare tenuta fisica permettendo la prescrittesa in porta provvedere, non mi pare che nessuno si, e mi pare, non mi pare che qualcuno si lamenti, Marco. Io non lo metto, cioè, per me Perin dovrebbe restare il secondo. Oddio, siamo andati troppo su. Quello là, ok. Sì, tutta la famiglia, a parte mio nipote che amo tantissimo, Stefano, che è milanista, Terry. Beh, milanista meglio però, eh. Bisogna dire che milanista meglio. Almeno se c'è Juve-Inter, Terry e
1: È una
0: Stefano.
1: patologia più.
0: No, vabbè, è curabile, nel senso, va
1: Sì,
0: bene.
1: infatti, più
0: No,
1: leggera.
0: va bene, va bene. No, anche perché se c'è Juve-Inter, Terry e Stefano, il nipote, si coalizzano. Se c'è Milan-Inter, sempre Terry e Stefano si coalizzano. almeno ha un supporto emotivo, no? Impossibile trattenere il grande Vlahovic corteggiato dai grandi club. Ciao Peppe. Non ho vedi, non fa l'avvocato. Oggi un'agenzia di assicurazioni sulla salute e di notte al FDS, cos'è? Non lo so. Mi diverto a suonare blues nei locali. Giovanni dal Brasile, ma
1: guarda, abbiamo pure devo andare in Brasile.
0: Vai, fa la tua vita praticamente.
1: Facciamo un DJ set, lui che suona
0: blues?
1: Sì, non so cosa suona, sax, non so.
0: Ah, ok. Qualcosa. O la tromba.
1: E io, eh sì, io comunque ci vado dietro con la mia console. Giovanni, faccio il biglietto.
0: Fa la tua vita, Giovanni. Giovanni, accogli... Allora, visto che Giovanni ci ha detto che comunque la vita in Brasile con uno stipendio medio italiano è da super ricchi, no? Fai questo fioretto, ospita Manu per qualche giorno, il tempo di trovare un posto e vieni a vivere in Brasile.
1: Anche per me, esatto, siamo a posto.
0: Se hai un'amica di tua moglie da presentargli, non lo so. Vabbè, abbiamo per caso un vocale?
1: Anche un ceringhito, va bene.
0: Sì. Abbiamo per caso un vocale che non lo so? Perché quello mi sono persa se ce n'erano.
2: Ciao ragazzi, sono Carlo da Torino.
0: Ciao.
2: Ma riguardo, volevo dire la mia riguardo alla punta, perché qua si dice ci vorrebbe la punta che la butta dentro, ma storicamente le squadre di Spalletti giocano così, con il centravanti che attacca la profondità come con Colomoni, bravo tecnicamente, che fa salire la squadra, che permette gli inserimenti da dietro, e gioca con i tre trequartisti. Allora se compri una prima punta come poteva essere Vlahovic o Icardi, quel tipo di punte lì, e Colomoni cosa ci sta a fare? Le coppie dietro sono già state fatte, perché si giocherà con Illiz a sinistra, con alternativa Bogà dietro la prima punta, ci sarà Alebegovic o McKenny, chi vuoi, e a destra giocheranno o Sisko con Sensao o Zegrova, senza dimenticare che ci abbiamo ancora in organico Nico Gonzalez. E qui un po' di scelte vanno fatte, ma io non credo che Spalletti brami per avere la prima punta, anche perché se Milik sta bene, speriamo Dio, che Dio ci dia una mano, lì il suo lo può fare, perché è il più bravo di tutti,
0: sì,
2: tecnicamente, come sa muoversi in area di rigore, forte di testa.
0: Su Milik, guarda, sono totalmente d'accordo, però purtroppo io di fiducia in Milik con tutto il bene dal punto di vista fisico ne ho zero, quindi non si può pensare di fare affidamento su Milik. Mi sono messa a ridere perché ha fatto una domanda, no? E ha detto tipo, cosa te ne fai se vuoi la prima punta, Colo dove lo metti o cosa te ne fai di Colo, eccetera. Io avrei una risposta, ma non la posso dare perché... Non si può, però adesso a parte tutto, Spalletti più volte ha detto davanti ai microfoni che vuole una prima punta che occupi l'area di rigore, l'ha detto più volte. Buon pomeriggio, mi spiegate perché di tutti che Colo non è un 9, come lo impiegherebbero allora dato che abbiamo 1000 esterni e non giochiamo con due attaccanti? Un saluto Andrea da Gallipoli. Ma lo metterà chiaramente a fare la punta nel 4-2-3-1, sarà l'1, è chiaro. Però il fatto che Colo non sia un 9, scusate adesso con tutto il bene, ma lo dice la sua carriera, lo dicono i gol, il numero di gol fatti per partite giocate, e già solo con la Juve e poi io lo dico e mi prendo di nuovo, però parlo solo di numeri, non esprimo la mia opinione. In 16 partite Colo ha fatto 8 gol, 5 nelle prime 3 giornate. Per 9 partite non ha segnato, vuol dire che per 2 mesi Colomani non ha segnato, parlo di Juve, i 6 mesi della Juve, e ne ha fatti 3 nelle ultime 5. Non dico altro. Colo sarà un flop, Icardi subito, Max da Trento, Chiara, Icardi titolare la penso come te, Danilo da Volterra, Vicario è più famoso per i gossip. Questo è vero, caro Danilo, hai ragione. Che per il campo da 2 anni spero di sbagliarmi, Trubi in tutta la vita, Danilo da Volterra. Ciao Chiara, Paolo da Livorno, ma se dicessi Icardi in mezzo al contratto in scadenza, credo direi un'eresia fino alla fine. Non credo, adesso controllo, secondo me va in scadenza 2027 Icardi. Non è scaduto sicuramente, non credo scada a gennaio, dovrebbe scadere a giugno 2027, se non
1: secondo
0: sbaglio.
1: Secondo me non lo vogliono comunque.
0: Ah no, è scaduto. Ah no, no, è scaduto, è svincolato. È svincolato.
1: È libero, te l'ho detto prima.
0: No, io pensavo che lui volesse andare via e stesse facendo. No, no, è proprio svincolato. E che cavolo stiamo aspettando?
1: Ma se, secondo me.
0: Diciamo che Spalletti però non vada, e siamo sempre al discorso che facevamo un po' ieri, cioè Spalletti e Icardi non è che si siano lasciati proprio bene, bene, bene, bene, bene, bene, bene,
1: Vabbè, le
0: perché...
1: cose passano, però secondo me è una figura un po' ingombrante, non lo vogliono per quello.
0: Quello senza ombra di dubbio, quello senza ombra di dubbio. Sì, comunque Icardi sarebbe a zero, quindi questo sì, e figurati, io sono, la penso come te, caro Paolo da Livorno. Che era non puoi essere perfetta, hai già tantissime qualità, almeno sbagliare probabilmente su Colo. Guarda, io spero veramente di sbagliarmi. Cioè, io spero mai di sbagliarmi. Però su questo spero vivamente di sbagliarmi, perché se no vuol dire che sarà un'altra stagione di tortura cinese. Considerando possibilità economiche, esuberi che mandarli via sembra un'impresa, richieste tecniche del mister sacrosante, ma che difficilmente verranno tutte esaudite, come collochiamo la nostra Juve ai nastri di partenza? Mi daresti un tuo 11 verosimile? Grazie, Maurizio 897. Allora, l'ho fatto un po' ieri il mio 11, però ve lo ridico perché magari c'era qualcuno che non era collegato. Il mio 11 è, diamo Vicario, non so, ieri davamo Suzuki, anzi, ieri ho messo una X, metto una X anche oggi. Quindi. X in porta, poi potessi scegliere io, metterei Dibu Martinez, però chiaramente non posso scegliere io, quindi X in porta. Poi metto Colomwani, sì, ciao, buongiorno, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik in difesa. Poi nel mio 11 ideale la formazione è un 4-3-3, quindi vi dico quello ideale, non come penso che giocherà la Juventus, vi dico come giocherei io, che poi magari è la roba più sbagliata del mondo, però... Quindi modulo per me 4-3-3. Quindi X in porta, Kalulu, Lukumi, Bremer, Çelik, McKennie, Douglas Luiz, Thuram barra Locatelli, che così torna a fare il suo, e cioè la mezzala. Davanti, Alajbegovic, Milik se sta bene, chiaramente se Milik non sta bene, gioca Kolo e Yıldız. Questo è il mio 11, ideale in questo momento per come è la Juve ad oggi. 4-3-3 così, perché Douglas Luiz fa il suo e quindi fa il regista e lo fa più che bene. McKennie fa la mezzala con licenza di uccidere, perché si inserisce e quindi non gli vai a togliere quelle che sono le sue caratteristiche, come se invece giocasse nei due mediani davanti alla difesa. Locatelli torna a fare il suo, che è fare la mezzala, e se no appunto c'è Thuram che tanto lo fa molto bene. Per me, dalla formazione ideale titolare, Cambiaso è fuori ad oggi e gioca Çelik. E davanti per me è chiaro che c'è ampia scelta, però io metto 4-2-3-1, è vero, ne manca uno, scusate, metto Zegrova se sta bene, Alajbegovic sotto punta e Yıldız a sinistra, ne mancava uno. Ah no, 4-3-3, ma ce la posso fare, era giusto, ho detto giusto perché c'è un mix tra quello, no, è giusto, è giusto. Alajbegovic, Kolo, barra Milik e Yıldız, questa è la mia formazione ideale. Poi è ovvio che ci sono tantissime partite, è ovvio che con Seisao chiaramente giocherà, è ovvio che bisogna capire Zegrova come starà, è ovvio che bisogna capire Boga, che per me è fortissimo, ed è ovvio che bisogna capire quello che succederà con Nico Gonzalez, perché se Nico Gonzalez dovesse restare, per me è più prima punta Nico Gonzalez di Kolo, ma resta il fatto che ad oggi nella mia formazione ideale la punta, se sta bene, la fa Milik. Perché per me Milik è l'attaccante più forte che ha la Juve e più completo che la Juve ad oggi in rosa. Ciao Chiara, che portiere vorresti? L'ho detto, Dibu. Io vorrei Dibu, però essendo che sembra che non si possa fare questa operazione, io prenderei Vicario. Qualunque giocatore arrivi va bene, tanto sono tutti di fascia medio-bassa, scrive Sergio. Noi non entriamo, ah, poi c'è anche, ah, no, ok. Noi non entriamo nelle quattro, ma in Champions entriamo battendo il Bayer Leverkusen in finale perché lì arriviamo in Europa League, Claudio. Poi, LOL, Giuseppe da Brasile dice: Manuel, sei il
1: Ho
0: benvenuto.
1: letto, letto,
0: Per
1: letto.
0: io no. Per alcuni giorni, chiaro che ti si ospita. Ah, suono il
1: Ne.
0: basso e voce. Ah, ne, è vero. Suono il basso e voce solista. Amiche di mia moglie. Ah no, ha già 31 anni, piccola, non 60, ma non credo avresti problemi qui. Al solo dire che sei italiano e sei DJ e ricordati il carnevale, ne.
1: Ne.
0: Beh, comunque devo dire una bella prospettiva.
1: Mai dire mai nella vita.
0: Però ti devi decidere se vuoi andare in Brasile o andare a Tenerife, perché poi Daniel si offende.
1: Ma io in Tenerife vado in vacanza, che
0: Ah,
1: c'entra?
0: non ti vuoi trasferire insieme a Daniel a Tenerife?
1: Ah, si può mai sapere nella vita, eh?
0: C'è un vocale, lo sentiamo per favore.
3: Ciao ragazzi, io impazzisco un attimo sulla vicenda Colomani. Allora, l'unico anno che ha giocato con continuità, quando è esploso, fatto mi sembra 20 e più gol in Germania, comprato a peso d'oro dal Paris Saint-Germain, dove non ha avuto l'opportunità di esprimersi, ok? Dopo è iniziata tutta la trafila dei prestiti. L'unico anno che ha avuto continuità è stato da noi. Al Tottenham si è ritrovato risucchiato in una situazione completamente anomala, ma lui è stato richiesto espressamente da Spalletti anche a gennaio. È il tipo di punta che più si avvicina a Osimhen e per il gioco di Spalletti è perfetto, ma lui dall'anno che fu comprato da Paris Saint-Germain non ha più avuto quel tipo di continuità, a parte col mezzo campionato da noi. Quindi i mezzi ce l'ha. Mettiamolo in condizione di esprimersi e vedrete che tornerà a quei livelli. Ciao, Domenico D'Ancona.
0: Io ribadisco, lo spero, ma io ritengo Colomani un giocatore normale, quindi vedremo. Ciao Chiara, spero che ti sbagli di grosso come ti sei sbagliata con Di Gregorio, zio Mike Barbershop da Pachino. Ciao Chiara, sono Christian da Catania, ma quanto sei bella, grazie. Sei più bella di un gol in finale di Champions della Juventus contro l'Inter, io questo non credo. Penso che i tifosi della Juve non siano d'accordo con te, ma ti ringrazio Christian, ti ringrazio. Chiara, perché preferisci Zegrova a Conceição? Perché per me Zegrova in condizione, parlo di Zegrova in condizione, perché se poi dobbiamo giudicare Zegrova l'anno scorso è inutile che lo giudichiamo. Parlo di uno Zegrova in condizione, quindi che sta bene fisicamente, è molto più incisivo sotto porta di Conceição, che è incisivo sotto porta e rasente lo zero. Perché io da un esterno della Juventus che gioca con un modulo che esalta gli esterni, mi aspetto dai due esterni 20 partecipazioni attive ai gol della Juventus, quindi vuol dire 20 tra gol e assist. Yıldız ne ha fatti più di 20, perché se non sbaglio tra gol e assist ne ha fatti 21 questa stagione, e quindi è in linea con quello che mi aspetto. Con Seisao tra gol e assist forse ne ha fatti 4, 5, ha segnato e fatto più assist Kalulu di con Seisao, e per me questo è un problema. E invece Zegrova, se sta bene, è molto più incisivo per me sotto porta, molto molto molto. Quindi è questo il motivo per cui, se sta
1: Attenzione,
0: bene, mi tengo lui.
1: attenzione, per la mia rubrica Happy Birthday, oggi facciamo gli auguri ai gemelli Chiellini.
0: Tanti Ma è oggi? Quindi Spalletti, ma quando Alva, io ho detto che i messaggi di Daniele non li leggevo più, perché tanto fanno, sono solo, come si dice, pretestuosi e provocatori. Perché probabilmente si fa fatica a capire che uno esprime un'opinione, non per questo dice che chi fa una determinata cosa è un incompetente. Quindi Spalletti e Carnevali, che hanno speso 38 milioni dato 9 a Colo, non capiscono di calcio. La tua formazione è all'ottavo posto, se va bene con quel centrocampo. Eh sì, va bene.
4: Dipende un po' anche da lei.
0: Bravo. Vabbè, comunque io ritorno al discorso che Daniele, perché tutte le volte scrivi che cambi canale, ma lo cambi sto canale anziché stare sempre qui a triturarmi ogni volta che dico qualcosa? Non capisco. Ci sono qua per fare questo. Se la mia opinione ti urta al sistema nervoso, cambia canale quando sai che ci sono. Cioè, veramente sta roba qua è inconcepibile. Giriamo attorno alle opinioni diverse su Colo, ma già questo lascia spazio al fatto che sia un buon attaccante, ma nulla di speciale. Possiamo essere d'accordo su questo? Ma no, secondo me Daniele non la pensa così, quindi già non siamo d'accordo su questo, Maurizio. Comunque sì, io l'ho detto che per me è un buon attaccante, ma è un attaccante di media fascia, cioè non un super attaccante. Non vale per me i soldi che sono stati spesi. Sentiamo il vocale? Ah, beh.
5: Chiara, scusami se ti contraddico. A te piaceva, mi sembra, Vlahovic, ma vogliamo parlarne di quanti gol ha fatto e di quanti gol ha sbagliato e di quanto ci costa il gol? Ciao, buona serata.
0: Ormai non ci costa più niente. Ormai ci ha salutati, se n'è andato
1: Ci è
0: e
1: costato.
0: ci è costato parecchio. Zegrova è molto più intelligente di Conceição, che gioca a testa bassa e non si accorge dei movimenti dei compagni. Infatti, è una media bassa di assist e gol. Andre Play, sono d'accordo. Ok, allora no, è inutile fare tifosi dei giocatori a priori. Colo è l'attaccante della mia squadra e per tanti lo sosterrò. E. neanche nei momenti di magra, nello specifico per lui avrò più pazienza e affetto solo per i modi e modalità con le quali ho voluto assolutamente venire a noi, a differenza di altri mercenari turchi. Io su Vlahovic sono d'accordo, per carità, ma non mi aspettavo nulla di diverso. Sul fatto che Kolo volesse a tutti i costi venire alla Juve, sicuramente sì, ma ribadisco un concetto che avrei voluto vedere se sulle sue tracce ci fossero state Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Bayern Monaco, se avesse avuto tutta questa volontà di venire alla Juventus, se avrebbe avuto. Ciao, buongiorno. Va bene, ci fermiamo, ci salutiamo, noi ci rivediamo, questo segnatelo Daniele, così non ti colleghi, ti colleghi dopo per colpo di tacco. Sabato Sport non va più in onda fisso di sabato, ma Sabato Sport va in onda prima di colpo di tacco, quindi sarà il pre-partita, per cui
1: è itinerante
0: Sabato Sport, per cui questa settimana, cioè quella che non questa che c'è per agosto, quando inizia il campionato, Sabato Sport, che non so come chiameremo, lo scopriremo, sarà in onda domenica dalle 16 alle 18, perché la Juve gioca a Frosinone alle 18:30. La settimana dopo sarà in onda invece di sabato, dovrebbe essere dalle 18 alle 20, perché la Juve dovrebbe giocare col Parma in casa alle 20:45. Questo è quanto, ragazzi, come sempre, fino alla fine, forza Juve.
1: Buon Ferragosto.
0: Buon Ferragosto.
4: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Due colori, due voci, no. Due in bianco-nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
7: Ti giuro, no.
8: È la vigilia di Ferragosto, è il 14 di agosto 2026, c'è Federico Rossi che sta ridendo, non so per quale motivo, c'è Alessandro c'è Alessandro Santarelli che ride anche lui, se Rossi non la smette di sparo. Bene ragazzi, è venerdì, domani è Ferragosto, quindi domani tiriamo giù la serranda e la ritiriamo su per non fermarci più poi lunedì, perché lunedì sarà giorno di amichevole, l'ultima amichevole con la Next Gen, che vi racconteremo evidentemente in colpo di tacco dalle 18. Prima ci sarà alle 16 il rientrante Quintiliano, che insomma non mi sembra ad occhio ecco. Croce, sì, però Quintiliano non mi sembra in grandissima forma, ti ho sentito prima al telefono, io su un vocale io e Rossi per decifrare quello che ha detto Quintiliano ci abbiamo messo tre volte. Che ti sta a succedere, Quintiliano? Che ti sta
9: 340 354
8: bravo Fede, era più o meno in queste condizioni qua. Quintiliano, mi auguro che da qui a lunedì si possa riprendere. Lunedì torna anche Claudio Zuliani, che terrà compagnia con la rassegna stampa. Pensate, dalla settimana successiva ritorna anche Riccardo, ma dalla settimana successiva poi c'è anche il campionato con la prima partita a Frosinone. Nel mezzo tante cose, amici, di cui parlare anche oggi. Voglio darvi come sempre spazio, tanto spazio, anche perché vi vedo già presenti, grazie davvero di cuore come sempre. Dunque intanto vi dico che alle 18 avremo dal Brasile il nostro Fabio, una delle poche scoperte di livello del nostro Marangio, che veramente con Fabio ha fatto un colpo da 90, vabbè, però se poi andiamo a vedere tutti gli altri che ha portato e che poi siamo stati costretti a salutare, ma questo è un altro discorso, non è un grande tale scout Marangio, lo possiamo dire. Quindi con lui faremo un attimo il punto della situazione anche su alcune notizie che stanno arrivando oggi, però in questa prima mezz'ora, sempre ovviamente anche insieme ai vostri messaggi, bisogna fare una sorta di recap di quello che è successo ieri, perché in effetti ieri di cose ne sono accadute. Intanto la notizia ufficiale ufficiale che la Juve ha praticamente ufficializzato l'arrivo di Lucumi, che domani sarà a Torino. Operazione da circa 20 milioni di euro più 5 di bonus, operazione secondo me molto molto interessante, favorita anche dai buoni rapporti tra Carnevali e Fenucci. Sapete che il Bologna inizialmente chiedeva intorno ai 30 milioni, alla fine siamo invece arrivati a 20 più 5 di bonus, e la Juve porta a casa decisamente un ottimo difensore centrale che credo andrà a creare con Bremer una coppia di tutto rispetto, quindi bravi su questo. Tanto saluto anche l'amico che sta volando sul volo Vilnius Monaco, ciao, grazie di ascoltarci anche in volo. Saluto anche Seba da Cireale e Luigi dalla Spezia, che sono i primi che ci stanno scrivendo. Quindi Lucumi, bravi, bravi Carnevali, bravo Massara, così come vi ho detto bravo per Alaibegovic, così come per la rapidità, visto quella a cui eravamo stati abituati dell'operazione, vi dico bravi anche per Kolumani. E però, cari direttori, tanto saluto anche Paolo in spiaggia a Gaeta, vi devo dire un po' meno bravi sulla vicenda portiere. Vicenda portiere, ragazzi, è un intrigo internazionale, onestamente, scherziamoci un po' sopra, ma è chiaro ed evidente che intanto domenica prossima a Frosinone ci sarà Perin a difendere i pali della Juve, e non è evidentemente quello che tutti noi, ma credo anche lo stesso Luciano Spalletti, aveva immaginato per il debutto in campionato. Cos'è successo ieri? Poi vi racconto anche un piccolo di Crosciana che mi ha raccontato stamattina il collega Lorenzo Di Benedetto di Tutto Mercato Web. Allora, ieri eravamo qua in diretta come sempre e vi stavo raccontando di Suzuki, c'era anche il nostro Filippo, il mio caro amico ex portiere, che diceva sì, però tutto sommato io non sono molto convinto di Suzuki, anche se poi è sicuramente un ragazzo che può far bene, se l'ha preso il Paris Saint Germain, e quindi lo stavamo dando praticamente come, come fatto. Sapete che il mercato è veramente, lo ha inventato il diavolo, come direbbe il nostro amico, quantomeno mio, Max Allegri. Quindi eravamo lì a dire è fatta, arriva a interrogarci. Poi in serata, mentre la notizia di Lucumi disturbava la mia serata, cioè ero felicissimo quando è arrivata la conferma, però mi stavo guardando la mia solita puntata della seconda serie di Tudor, arriva la notizia di Lucumi, e quindi mi sono messo al computer subito a scriverla, ma contento per l'arrivo di Lucumi. Contestualmente nella nostra chat leggevo, c'è un passo indietro, Suzuki non viene più, il Paris Saint Germain ci ha ripensato. Allora a quel punto ho detto vabbè, la puntata me la vedo domani, me la finisco di domani, cioè stasera, e a quel punto ho cominciato a lavorare con i colleghi, e in effetti ora dopo ora, minuto dopo minuto, è emerso questo no, questo passo indietro del Paris Saint Germain. O attenzione, perché quello che mi ha raccontato stamattina Lorenzo Di Benedetto, vice direttore di Tutto Mercato Web, il quale mi ha detto guarda, noi ci abbiamo lavorato tutta la notte praticamente su questa cosa, e anche stamattina degli spifferi ci raccontano che in realtà il no sarebbe, io ci metto sempre il condizionale davanti ragazzi, perché sul mercato appunto si rischia di dire una cosa che poi viene smentita non 24 ore dopo ma 5 minuti dopo, sarebbe stato proprio il portiere a fare una sorta di passo indietro dicendo Paris Saint Germain mi vuoi? Bene, allora io vengo al Paris Saint Germain. Non ci vedo troppo chiaro su questa operazione eventuale con la Juve, e dunque sarebbe stato proprio Suzuki a rallentare l'operazione, indispettendo poi evidentemente anche la Juventus, che a meno, e questo va sempre detto anche se siamo noiosi, di clamorosi colpi di scena che non dobbiamo nel mercato mai escludere, ha definitivamente chiuso la porta all'operazione Suzuki. Che sia il portiere, che sia il Paris Saint Germain, oppure, perché a noi ci hanno raccontato anche un'altra cosa, che c'era una componente all'interno della Juve che non era poi particolarmente convinta di questo tipo di operazione. Non credo onestamente che quella componente, che da quello che sappiamo era in minoranza rispetto a chi invece voleva portare a casa Suzuki, sia stata, come dire, la goccia che ha fatto poi chiudere, in questo caso non traboccare, ma chiudere la questione. Io credo più che ci siano state delle problematiche interne al Paris Saint-Germain, che magari sia stato Luis Enrique che ha detto no, lo voglio, oppure, come mi raccontava Lorenzo questa mattina, proprio il portiere. Mettiamolo un po' come vogliamo, fatto sta che a Ferragosto la Juventus non ha un portiere. Vicario. Si ritorna sempre poi ai soliti nomi, perché si chiude quella porta lì e non è che al 15 agosto puoi andare a prendere chissà chi. È come un po' quando è vero che le operazioni più importanti ormai, forse più importanti no, più numerose ormai lo si fanno nella seconda parte del mercato, cioè quella che porta alla fine, no? Agli ultimi giorni del mercato. Ma è altrettanto vero che quando tu devi andare a comprare, che ne so, un centravanti titolare, l'operazione la comincia a impostare a giugno, no il 14 di agosto. Perciò è come quando fai una grande cessione, cioè la grande cessione speri di farla a inizio mercato, perché poi hai tutto il tempo evidentemente per trovare il sostituto. Oggi non dico che il tempo manca, perché ci sono ancora 15 giorni. Oggi dico però che, conoscendo i nostri competitor, la difficoltà della Juventus che ha nel settore portieri, è chiaro che tu, se soltanto in questo momento vai a bussare ad una porta, no porta di campo, ma porta di società, se un portiere vale 20 te ne chiedono 40. Questo fa parte evidentemente del mercato. Quindi cosa è successo? È successo che si ritorna sui soliti noti, su alcuni nomi che francamente anche a me sono un po' venuti a noia, perché ne sento parlare da giugno, quindi Vicario, quindi Trubin, quindi Lunin. Su Vicario c'è, evidentemente lo sapete anche voi cari amici, non c'è proprio il gradimento totale definito e definitivo di Spalletti. Altrimenti Vicario sarebbe, ve lo racconto da settimane, sarebbe già il portiere della Juventus. Ma se si preferiva addirittura un portiere in prestito per un anno, se si preferivano altre soluzioni, se si è cercato fino alla fine un altro tipo di situazione, mi viene da dire, e anche questo me l'hanno raccontato, che, ma lo sapete anche voi, che probabilmente Vicario non è mai stato in cima ai pensieri di Spalletti. Però ci sono momenti in cui di necessità si deve fare virtù. Quindi la Juve più o meno ha quel range di possibilità. Vicario, Trubin, Lunin, sempre in Ucraina siamo, oppure un colpo a sorpresa che onestamente io però ad oggi non vi so dire, non riesco a vedere, non riesco ad immaginare. Felicissimo stasera magari di essere smentito mentre sono lì che mi guardo le mie serie su Netflix, o domani, perché chiaro domani non siamo in diretta in radio, ma ci saremo su Bianco Nera News, tutto Juve, sempre. Non vedo l'ora di essere smentito con la notizia che mi arriva sulla chat, hanno preso questo. Magari, non ci credo, ma magari. Quindi siamo pesantemente in ritardo sulla questione portiere. Io, mentre come detto batto le mani a tutto il resto del mercato della Juve, qualcosa ancora accadrà, sperando che David si convinca che non può rimanere alla Juve, io da quest'altra parte invece su questo tipo di situazione sono profondamente deluso, anche se poi il lavoro è difficile, il lavoro è complicato, anche perché hai a che fare con un portiere, cioè Di Gregorio, che non se ne va, perché che ne dica il suo favoloso e fantastico procuratore Belloni, il signor Belloni, non ci sono offerte, zero, zero, zero. Ci sono stati dei sondaggi, dice, guarda, ma casomai, sì, guarda, la porta aperta, ma si sono fermati lì. Quindi su Di Gregorio non c'è nessuno che, non dico ha provato a affondare il colpo, che magari ha cercato di andare oltre le informazioni, no, nessuno. Però la Juve sa benissimo che con Di Gregorio non può fare niente. Ieri Filippo ce l'ha spiegato da portiere qual è stato, ce l'ha spiegato in maniera eccellente. Se tu non ci sei con la testa, come non c'è con la testa, no che non ci sia con la testa, ma se hai paura di indossare quella maglia, di indossare i guantoni, tu alla Juve non ci puoi stare. Quindi Di Gregorio c'è, ma non c'è. Vorrà dire che a Frosinone, e non è un problema ragazzi, diciamoci la verità, andare a Frosinone con Perin non è assolutamente un problema, andremo a Frosinone con Perin, forse, chi lo sa, spero di no, ma insomma magari, ma non per Perin, ma lo dico perché arrivare addirittura al 29 d'agosto senza un portiere per me sarebbe una follia, il che non va a incidere poi in maniera totalmente negativa sul resto del mercato della Juventus, che oggi per quanto mi riguarda continua a essere positivo, però è chiaro che questo aspetto noi non possiamo metterlo in secondo piano, perché, e ne parlavo stamattina oltre che con Lorenzo, mi ha detto anche col caro Luca Calamai, insomma, ho detto, io immaginavo che fosse il primo tassello da chiudere in casa Juve, e tra l'altro ci ha anche raccontato in camera Caritatis, ma insomma sapete che con Santarelli la camera Caritatis non esiste quasi mai, quasi, perché ci sono alcune cose che ovviamente non vi posso raccontare, almeno per ora, poi Fernando ve le racconto, che il desiderata di Spalletti era proprio quello di averlo subito il portiere, e quindi su questo aspetto Spalletti non dico che sia indispettito, ma certamente non è sereno. Certamente non è sereno, perché questione attaccante e questione portiere erano le primissime due esigenze che erano state richieste. Poi nel frattempo Lucumi è un'espressa richiesta di Spalletti, ripeto, secondo me una signora operazione anche a quella cifra lì, ma attenzione, quella cifra lì l'ha spuntata Carnevali per due motivi: uno, perché comunque un ottimo rapporto con Fenucci, il direttore del Bologna; due, perché Lucumi, un po' come Kolumani, deve essere il ni finale che fa la differenza, ha detto: io voglio soltanto la Juventus, cioè Nottingham Forest, no, forse non avete capito, io voglio solo la Juve, sì, ma Nottingham offre 40, no, voglio la Juve, e lui si è impuntato su questa cosa qua.
7: No,
8: no, esatto, ha detto no, anzi ha detto ti giuro no, non solo ha detto no, ma ha detto
7: ti giuro no.
8: Appunto, lui non ci voleva andare a Nottingham Forest. C'era un altro effetto, no, voglio la Juve. E noi abbiamo bisogno di questa gente qua. Noi ne abbiamo un disperato bisogno di questa gente qua. Tra l'altro, a me Lucumi personalmente è sempre piaciuto. È certamente un giocatore che spero possa avere ulteriori margini di miglioramento. Ma è un bel pilastro che magari, chissà, domani dovrebbe essere a Torino Massimo Domenica per le visite mediche. Si aggregherà sicuramente già alla squadra e magari potremo vedere anche, non credo debuttare, ma in panchina, perché no, a Frosinone. Però questo aspetto del portiere è, mi verrebbe da dire, quasi, esagero forse un pochino, però mi verrebbe da dire intollerabile. Intollerabile perché sapete qual è la mia paura, ve la dico proprio fuori dai denti, che noi veramente si arrivi lunghi, ma lunghi, lunghi, lunghi, non dico alle ultime 24-48 ore prima della fine del mercato, perché sarebbe realmente, a quel punto vai a mosca cieca, il primo portiere che prendi te lo porti a casa, sarebbe veramente una situazione paradossale. Però se dovessi mettere oggi la mano sul fuoco, e ripeto, spero di essere no smentito di più, io credo che noi arriveremo alla prossima settimana esattamente in queste condizioni, chiedendoci chi sarà il portiere della Juventus. E mi faccio anche un'altra domanda, e poi non me ne faccio più e vi leggo. Ma se eventualmente la Juve dovesse poi alla fine, quasi per, passatemi il termine, disperazione, premere il pulsante verde dove c'è scritto vicario, ma lo stesso vicario come arriverebbe a Torino? Mi spiego. Lui lo sa che la Juve in questo momento ha cercato tutto e il contrario di tutto, e sa benissimo che non è il primo della lista. Io non lo conosco vicario, dico, non lo conosco a livello caratteriale, chiaramente non lo conosco come portiere, ma non lo conosco nemmeno a livello caratteriale. Però vi dico che qui ci vuole un portiere con un carattere forte, perché sai, quando arrivi perché sei cercato, ti vogliono, come era eventualmente anche nel caso di Suzuki, arrivi già con una prospettiva di porca miseria, mi hanno voluto, vengo e mi sento a mio agio. Beh, qui se dovesse arrivare vicario, io spero che abbia una forza strutturale e mentale per dire ok, magari non sono stato il primo pensiero, magari non sono proprio quello che voleva Spalletti, ma sai che c'è? Io sono convinto delle mie capacità, so di essere forte, te lo dimostro che il primo portiere divento io e che anche se c'è stato scetticismo iniziale, la porta la so e la saprò difendere. Io me lo auguro questo. Certamente l'annata che ha passato vicario al Tottenham è stata un'annata un po' sulle montagne russe, con picchi verso l'alto e enormi picchi verso il basso, tanto che poi ha perso pure il posto. Altrettanto vero che nel Tottenham è successo di tutto, e se andiamo a vedere il Tottenham, Colomani ha fatto 3 gol, quindi per l'amor di Dio. Però l'aspetto mentale qui diventa proprio la situazione ancora più importante di quanto uno è bravo tra i pali e nelle uscite e con i piedi. Io spero anche che Vicario, se dovesse essere lui il prescelto, venga con la testa giusta. E dico l'ultima cosa, poi mi fermo e vengo da voi. Sono molto sincero, oggi preferisco, visto la strada presa, che la Juve non si leghi per 3-4 anni ad un portiere nel quale non crede fino in fondo. Mi spiego meglio. Andare a prendere oggi Trubin e legarsi a Trubin, che è un 2001 se non mi sbaglio, un 2000, dopo controllo meglio, per 5 anni o per 4 anni per me sarebbe un errore, perché altrimenti anche Trubin non deve prendere prima. Io sono sempre stato contrario all'idea del portiere in prestito, ma oggi 14 agosto, anzi ormai 15, non vedo all'orizzonte un portiere da dire ok, prendo lui. Ho cercato nel mare magnum dei portieri, non ho trovato uno, però sono convinto di Mister X, me lo prendo, me lo blocco per 4 anni, me lo tengo per 4 anni e ho risolto il problema dei portieri. Siccome mi sembrerebbe molto strano che oggi improvvisamente dal cilindro possa uscire fuori il coniglio, allora, visto che tanto ci siamo un po' tutti abituati per questa stagione all'idea di non avere il top dei top dei top, aspetto un anno. A questo punto sì, aspetto un anno. Poi l'anno prossimo, carne secchi, vediamo. Ricordatevi, lì c'è andato a trattare col signor Giuntoli, il quale se può fare un dispetto alla Juve glielo fa doppio. Non dimenticatelo, il signor Giuntoli. Oppure Allison, che avrà sì un anno in più, però magari gli fai un contratto, gli fai un biennale, un 2 più 1, per dire. Cioè, le soluzioni le puoi trovare. Oggi la fretta e la necessità di legarmi per forza ad un portiere, secondo me, non c'è. C'era fino a qualche settimana fa. Oggi non c'è più, perché al 14 di agosto è oggettivamente difficile che tu possa andare a prenderti un portiere al quale poi affidi la porta per 4 anni, perché se non l'avessi fatto prima, invece di inseguire altri lidi, altri scenari che per sfortuna, per incapacità di Comolli, per tutta una serie di cose, però oggi non si sono concretizzati. Dunque mi auguro veramente di cuore che non si voglia mettere una toppa che a volte diventa peggio del buco. Quindi Vicario in prestito, bene, me lo prendo in prestito col dito di riscatto, poi vedo. Trubin, ok, è in uscita da lì, però io non mi leggo a Trubin, che è un buon portiere, ragazzi, parliamoci chiaro. Non dico, come ho sentito, è il Di Gregorio Ucraino, no, però non è nemmeno, secondo me, un portiere per cui dici vabbè, oh ragazzi, ma sai che c'è, oggi mi prendo Trubin per 4 anni e sono a posto. No, ho altre idee di portieri, ho veramente altre idee. Siccome però, e chiudo veramente, volevo farla breve ma vi ho annoiato per 29 minuti, siccome però io mi fido, sarà una mia colpa? Non credo, mi fido di Massara e Carnevali credo veramente che su questo il pericolo non ci sia e non ci sarà. Quindi parte negativa, negativissima, portiere, parte positiva, tutto quello che fino a questo momento ho visto in un mercato molto molto difficile e complicato per la Juve, ma anche per tante altre squadre. Ma sentivo ieri sera, mentre tornavo a casa, le lamentele perché qualcuno aveva scritto la Roma è al completo. Sentitevi le radio romane, va? Se la Roma è al completo. Sentiamo un paio di vocali, poi vi leggo anche, ragazzi, che siete una marea al 14 di agosto e non so veramente come ringraziarvi. Prego.
10: Andrea da Milano, ma riguardo le mosse della Juventus, io torno a bomba a quello che disse un mese e mezzo fa Carnevali, cioè di avere calma e pazienza, e quindi io la calma e la pazienza la porto fino alla fine del calciomercato. Ora, Spalletti voleva questo, Spalletti desiderata di Spalletti era quest'altro. Cioè, io penso che Spalletti un mesetto fa è andato a Forte dei Marmi, mi sembra,
8: sì,
10: a tavola insieme a Galliani, insieme a Carnevali stesso. Ecco, voglio dire, le cose le sa, non è che c'è bisogno che Carnevali gliele rammenta tutti i giorni. Infatti. Sa delle difficoltà in uscita, sa delle difficoltà in entrata. Quindi, se è così amico, così in confidenza con Carnevali, c'ha poco da storcere il naso. Io capisco che voglia i giocatori migliori rispetto al suo credo, però sa, conosce la situazione ancora prima che arrivasse Carnevali.
8: Decisamente cui, vero.
10: Porti pazienza come lo dobbiamo portare noi e faccia del suo meglio, che è il suo mestiere. O no?
8: Decisamente vero. Però, ragazzi, onestamente, è un po' come... Tanto Spalletti ha molto da farsi perdonare, perché Sesti ci ha portato anche lui. Però una cosa mi sembra sia sotto gli occhi di tutti, un po' come quando l'anno scorso a gennaio chiedeva un attaccante e il fenomeno francese, no, nemmeno, perché Bogan non gliel'ha portato, il Bogan l'ha portato Tolini, non l'ha portato nessuno. Il portiere lo sta chiedendo da, mi verrebbe da inizio mercato, ma aggiungo da fine stagione l'anno scorso, perché quando Di Gregorio finisce in panchina e poi rientra semplicemente perché Perin si fa male, e risponda anche qua, Perin non può fare il portiere titolare per me alla Juve, per due motivi: uno, per la fragilità muscolare; due, perché, ve lo ripeto ragazzi, al terzo gol che prende, anche se non è colpa sua, diventa sua, perché tutta sta fiducia non c'è, se no ci prendiamo in giro. Quindi Di Gregorio proprio lo mettiamo da parte, non c'è più, c'è ma non c'è. C'è Perin, Pinzoglio, Di Gregorio. Ma lo stesso Mattia inizierebbe una stagione con, non con Magliocca sulle spalle, cioè 128 kg, ma con un po' di sacchi di sabbia, sì. Quindi anche per il bene suo, per la serenità sua, detto che mentalmente Perin sta bene, anzi sta benissimo, però bisogna andare su altro. Anche lì, ragazzi, Perin sa bene che la Juve sta cercando un portiere dall'inizio del mercato, quindi sa benissimo che anche nei suoi confronti, per quanto ci sia sicuramente più fiducia rispetto a Di Gregorio, però non c'è quella fiducia per dire guarda, sai che c'è, fai te il titolare, e se anche dovesse far titolare, sa che è un ripiego, sa che è un ripiego. Quindi Perin, per mille motivi, secondo me non può fare il titolare nella Juve. Allora ragazzi, non vi lancio nessun tema perché siete già tantissimi, quindi pausa e ritorno.
4: Due colori, due voci.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
11: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Allora, il migliore di questi tre, scrive Andrea Lunin, sabato scorso giocava con i Pagliacci, è passata una settimana e dobbiamo ancora intavolare trattative per il portiere. Poi ancora, siamo così sicuri, scrive Maurizio, che Vicario è meglio di Perin, che farei giocare per il prossimo anno. Ragazzi, su Perin mi sono già espresso, non ci torno più. Ciao Ale, a questo punto anche su Trubin, a me sembra un ottimo portiere, sarebbe un portiere nostro per anni. Io invece su questo Ale la penso in maniera un po' diversa. Ciao Alessandro, mi piace vedere la Juve con tutti i giocatori stranieri. Pasquale, mi piace o non mi piace, alla Juventus con 8 italiani e 2 stranieri non torneremo più, l'importante è che siano forti per quanto mi riguarda. Abbiamo buttato dubbi su Vicario, non abbiamo un portiere, volevamo certezza inizio mercato, quante ne abbiamo secondo te? Sul portiere pochissime in questo momento, devo dire la verità, veramente poche, poche, poche. Aspettiamo tutti il nostro grandissimo Quintiliano, scrive la nostra amica Terry. Buon pomeriggio Ale, Federico, che dire, Suzuki non arriva, non mi dispiace affatto, mai farsi prendere il giro dal Paris Saint-Germain. Sì, sono d'accordo Terry, anche se stavolta non penso che sia una presa di giro del Paris Saint-Germain. Lì in fondo c'è anche la questione Chevalier da risolvere, perché se Chevalier dice no, io resto qua, non è che questi portano Suzuki come terzo portiere o mettono Chevalier come terzo. Una situazione un po' complicata anche per loro. Il campo dirà, dice Francesco a Latina, se la qualità dei nuovi arrivati sarà buona o meno, ma di sicuro sta arrivando tutta gente che vuole la Juve a tutti i costi. Riflessione molto interessante. Poi Simone da Viareggio dice: ma siamo sicuri che questo nuovo portiere arriverà? Guarda Simone, io penso di sì. Poi ieri ero sufficientemente sicuro che sarebbe stato Suzuki, per cui nel mercato, come dico sempre, c'è l'ufficialità quando arriva il comunicato, oppure quando sappiamo anche dalle fonti incrociate che per esempio Lukumi domani è a Torino. Quindi questo, per il resto onestamente io certezze nel mercato non ne ho e non ne avrò mai. Buon pomeriggio, questa storia del portiere sta diventando una barzelletta, ma è possibile che una società quella della Juve, dove sono passati il fiorfiore dei portieri, si è dovuta prendere un portiere una settimana all'inizio del campionato? Gennaro, hai ragione, lì purtroppo paghiamo i disastri combinati da chi ci ha preceduto. Dai, sentiamo da chi ha preceduto, cioè Carnevali e Massara. Vedi, mi verrebbe da dire che forse chi ci ha preceduto, non, che si diceva e si dice ancora grande tifoso della Juve, forse tutta questa storia della Juventus bene bene non la conosceva, si è andata a prendere Di Gregorio. Prego.
12: Ciao Alessandro, sono Francesco da Bordeaux.
8: Ciao Francesco.
12: Il portiere Trubin di nazionalità ucraina è tanta, tanta, tanta roba. Fortissimo Alessandro, fortissimo. Veramente. Poi un altro aspetto. Noi parliamo del fatto che dovevano prendere con urgenza il portiere e l'attaccante. Io Alessandro sono sicuro di una cosa, che con questo centrocampo attuale, quello che abbiamo già da 2-3 anni, cioè un centrocampo che non ci ha fatto fare salto di qualità, noi non andiamo da nessuna parte, tu potresti avere anche Buffon nei pali e Osimhen come attaccante, ma con questo centrocampo non sei nemmeno da quarto posto.
8: E questo, Francesco, io ti capisco benissimo, e questo è un messaggio che noi potremmo fare ogni giorno copia e incolla, ma questi abbiamo a centrocampo. Ora leggo, ho letto, non so quanto è vero, me lo auguro con tutto il cuore, di un interessamento per Miretti del Besiktas. Bene, se esce Miretti, se esce Arthur, ripeto ogni giorno le stesse cose. Allora forse la Juve può fare qualcosa, ma l'idea purtroppo, e hai ragione Francesco, di cambiare tutto il centrocampo quest'anno, togliamoci la testa, perché non sarà così.

0: rispetto a Di Gregorio tutti sono portieri più forti mentalmente, poi anche questa è una storia che ho sempre raccontato, dopodiché ci siamo impiccati in una storia che hai ragione, bisogna avere centrocampo, ma se te hai una difesa che non ha fiducia nel portiere, che in 16 volte che li tirano, che sia Vicari, che sia, scusami, Perin o Di Gregorio, prende gol, è un problema serio, eh? È un problema serio serio. Prego.
1: Ciao Alessandro, salvo da Roma.
0: Ciao caro.
1: Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi, sì, perché né Di Gregorio, sì, né Perin nei prossimi 2 anni credo saranno, bravo, ancora, bravo, i portieri della Juventus, bravo. Quindi riuscire magari a prendere Vicario, che comunque è un buon portiere, in prestito con diritto magari,
0: bravissimo,
1: obbligo se proprio siamo costretti, comunque potrebbe metterci nelle condizioni il prossimo anno di avere un portiere, no, che no, comunque, ma... è un buon portiere, che eventualmente potrebbe fare anche il secondo.
0: Correttissimo questo ragionamento. Noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri. È chiaro che, ritorno anche al messaggio dell'amico Francesco di prima, il problema principale è quello del centrocampo, vero, però noi dobbiamo cambiare tutti e due i portieri e non è così facile. Allora, visto che l'idea iniziale Allison non è andata in porto, io sposo molto questo tipo di ragionamento, cioè ormai al 14 agosto mi vado a prendere Vicario, che anche per me è un buonissimo portiere. Non capisco, ma siccome non faccio allenatore e neppure il direttore, non capisco questo scetticismo da cosa derivi. Deriva da alcune problematiche extracampo, perché noi dobbiamo pensare a tutti, e poi apro una piccola parentesi che non riguarda Vicario. Deriva dal fatto che, secondo Spalletti, per il gioco che ha in mente lui non va bene? La voglio pensare un po' meno, questo aspetto qua. Non va bene perché secondo Spalletti non è il portiere dei sogni? Sono d'accordo, ma non è neppure Di Gregorio per lui. E allora a me viene da pensare solo una cosa, ma ripeto, è un pensiero, che ci siano problemi che travalicano la questione campo, perché altrimenti tutto questo aspettare, faccio fatica a capirlo, perché se poi ti accontentavi, perché per me era un accontentarsi, di Suzuki, beh, Suzuki Vicario, io tutta sta differenza sinceramente non ce la vedo, magari però uno è più affidabile sotto un certo punto di vista rispetto a quell'altro, e mi leggo all'altro ragionamento che volevo fare, perché stamani abbiamo vissuto una fase surreale, no? Non per la Juve ma per il calcio italiano, c'è, cioè, la vicenda Frattesi andare alla Lazio, poi scoprono improvvisamente che la Lazio non può fare un obbligo di riscatto perché gli mancano soldini, visto che deve fare il mercato a zero. E allora come fai a fare un obbligo se non hai ancora ceduto, visto che comunque l'obbligo ti va in questa gestione? Improvvisamente salta, poi Lotito chiama il suo amichetto Marotta e risolvono tutto con il prestito, non più con obbligo ma con diritto, con l'esborso per il prestito di 5 milioni di euro, e vissero tutti felici e contenti. Bene, cosa ce ne frega di Frattesi e della Lazio? Niente. Però vi porto su un'altra riflessione. Secondo voi, perché il dottor Frattesi si riduce, perché oggi andare alla Lazio, per quanto lui sia tifoso e tutto, è un ridursi andare alla Lazio in un ambiente dove i tifosi vanno allo stadio, c'è un allenatore che, per l'amor di Dio, c'è un ambiente in ebollizione, eppure vai lì? E perché l'Inter del Prode Marotta si accontenta di questo? Perché a volte ci sono situazioni che esulano dal campo. Ora, Frattesi non è un simpatico, anzi, è un antipatico, è uno di quelli che proprio lì ci stava bene, sembra che c'ha l'Inter addosso. Però non è neppure l'ultimo dei centrocampisti, eh? Eppure è quello che non ha mai trovato spazio né con Inzaghi né con il fenomeno Chivu. E allora dov'è il problema?

0: così quando qualcuno dice: ma perché la Juve non prende Frattesi? Intanto perché in quel ruolo siamo coperti, e poi perché probabilmente qualcuno sa che Frattesi è un po' inaffidabile sotto certi punti di vista, magari nello spogliatoio e quant'altro. Perché se no, Frattesi, che tra l'altro è assistito da un signor procuratore, cioè Beppe Riso, uno di quelli che comanda, uno di quelli che riesce a falenare tutti gli anni Juric, ragazzi, questo Juric fa un monumento, perché uno che riesce tutti gli anni a far allenare Juric gli deve fare un monumento. Eppure non riesce con Frattesi, che deve andare alla Lazio. Ho aperto e chiuso questa parentesi al netto delle prese di giro che ci fanno le nostre istituzioni, perché voglio dire, insomma, se è chiaro che la Lega si sveglia e dice no, non lo puoi fare, ma è altrettanto chiaro che se vuoi io lo sblocco questa situazione. Al netto della gestione da osteria, mi verrebbe da dire, della Lazio in questo momento, perché te sai che non lo puoi fare, però fai l'obbligo senza aver venduto, allora fa il mercato a zero, quindi per tirar fuori 15 milioni, che ripeto va in questa gestione, deve aver fatto una cessione da 15, cosa che non hanno fatto, ma problemi loro. Ma Frattesi è uno che vale a Lazio? No, ma evidentemente ci sono tutta una serie di motivi per cui non si è avvicinata alla Premier, non si è avvicinata alla Liga, non si è avvicinata alla Bundesliga e non si è avvicinato nessuno dall'Italia. Allora chiudo e ritorno su Vicario. Non è che anche su Vicario immagino c'è una situazione simile, perché se no, francamente, non capisco. Sentiamo due vocali.
1: Ciao Alessandro, Stefano da Villa Poma.
0: Ciao Stefano.
1: Per la questione portieri, io spero che si mantenga una tradizione che ci ha sempre portato a vincere tante cose, cioè il portiere italiano. Non andiamo a mischiarci in certi portieri stranieri, che anche per favorire la compagnia del Ceferin e Company, che non ci ha mai regalato niente, anzi, ci ha sempre bastonato. Perciò io aspetterei un anno e prossima punterei su Carne Secchi o un altro talento italiano che possa venire fuori. Ciao ragazzi, fino alla fine.
0: Fabrizio Treviso dice: Vicario non gode la fiducia della società, altrimenti l'avrebbero preso prima. Lo vedo scoraggiato in partenza e poi già intravede un'altra telenovela. Ma sai, caro Fabrizio, telenovela che può durare al massimo 15 giorni, perché altrimenti la Juve c'ha portieri, cioè ce l'ha, ma in teoria non ce l'ha. Paolo da Milano: abbiamo questo centrocampo perché la dirigenza si è intestardita con difensori e attaccanti, soprattutto perché non sono in grado di vendere vari Miretti, Nico, Arthur e compagnia bella, anzi brutta perché inutili. Non sono in grado di vendere. Allora, io credo che vendere Arthur, ragazzi, qui ci vorrebbe il mago Udini, onestamente, perché non so quanti altri grandi dirigenti riuscirebbero a venderlo. Miretti, ragazzi, non vuole nemmeno il Bologna. Ora, onestamente, che non lo vuole nemmeno il Bologna, devo dire, è assurdo. E Nico vuole andare via. Nico lo venderanno. Però magari la Juve ti dice: sì, ma intanto non te lo regalo, vediamo. Quindi non è che non sono in grado, ragazzi, perché anche su questo aspetto io mi piacerebbe un giorno far direttore sportivo della Juve e direttore generale, anche per capire che c'è una realtà che vediamo noi, attenzione, mi ci metto io per primo, per cui, come scriveva un amico prima, no, che ha lanciato una grandissima idea, cioè telefoniamo a Lecce, gli diamo Di Gregorio più 10 milioni e loro ci danno Falcone. Certo, Sticchi Damiani dice: sai che c'è, io vorrei rimanere in Serie A e Falcone me lo tengo e Di Gregorio te lo tieni te, perché poi sono tutte bellissime idee che io appoggio. Però bisogna andare a fare le trattative con quegli altri. Secondo voi oggi c'è una società in Italia, ma ditemelo onestamente, che si accollerebbe il caso di Gregorio? Io non la vedo. Poi magari, non mi ricordo chi lo diceva, l'amico Filippo ieri, si arriva a gennaio, perché io credo che Di Gregorio rimarrà in pancia alla Juventus, se arriva a gennaio c'è, che ne so, il Monza del poro Juric, che deve dare un po' di fumo negli occhi, toglie il portiere attuale, prende Di Gregorio, oppure il Sassuolo, che lì c'è un altro fenomeno secondo me, che è Muric, che comincia a impazzire, fa una papera dopo l'altra, sai che c'è Di Gregorio e te lo vai a prendere. Ma oggi io non lo so chi si potrebbe andare a prendere Di Gregorio. Il Torino? Ho letto qualcosa. A far favore alla Juve? Perché poi c'è anche questo aspetto qua. all'estero, sì, magari. Ma è come quando si racconta, no, però voi dovete dire che sono tutti bravi, se no ce li comprano. Sì, perché se no a Siviglia, a Valencia o a Malta, per esempio, non l'hanno viste le papere di Gregorio. Poi sto ragazzo avrà sicuramente una ripresa della carriera, ma gliel'auguro di cuore, magari all'Atalanta dal suo caro amico Giuntoli l'anno prossimo, quando noi ci prenderemo carne secchi. Magari, e lì diventerà un fenomeno. Me lo auguro. Ma oggi c'è anche da considerare questo. E io lo farei l'operazione Falcone, la farei domani mattina. Poi andrebbe sempre visto alla Juventus. Però credo anche che peggio di quello che abbiamo visto in quest'anno sia difficile. Ma la cosa che mi fa impazzire, e mi ricollego a un messaggio arrivato prima, che mi fa veramente impazzire, è che noi nella Juve abbiamo sempre avuto tanti problemi. E l'attaccante a volte, eccetera. Ma mai il portiere. Doveva arrivare il signor Giuntoli per farci avere pure il problema portiere. Sempre Luca Calamai diceva stamattina: mi sembra di vivere in un mondo parallelo, pensando al fatto che la Juve, che è stata scuola di portieri, scuola, al 14 agosto non c'è un portiere. Sempre al netto di quelli che ha, e non voglio togliere niente a Perin, ci mancherebbe altro, anzi, meno male che c'è Perin. Ma noi siamo stati gli artefici dei migliori portieri in Italia e al mondo: Buffon, Peruzzi, sì, la parentesi Van der Sar, che era un gigante rispetto a Di Gregorio. Poi Van der Sar ci ha fatto perdere uno scudetto, fra le altre cose, non ci vedeva, è un problema. Szczęsny. Se c'è una cosa che, del quale noi non ci siamo mai preoccupati, i portieri. E vabbè, e si va a vivere anche questo. Vai, Fede.
2: Buon pomeriggio Alessandro, buon pomeriggio Federico. Ciao, se caro. C'è Federico in regia, sempre, Cristian sempre. Da Campobasso.
0: Ciao Cristian.
2: Ripeto, stoico il tuo lavoro oggi.
0: Ma figurati.
2: Questo provente Ferragosto. Ale, però non dobbiamo spostare il problema per me principale del centrocampista di manovra che serve alla Juve.
0: No, ma hai ragione.
2: Serve che sì, forse dovranno obbligatoriamente cedere prima qualcuno, ma i tempi restringono. Che sì, serve a questa Juve, altrimenti ci saremo sempre qui a lamentarsi sul gioco di centrocampo. Questo è il mio parere.
0: No,
2: fino alla fine.
0: Non sbaglio.
2: Ciao Ale, un abbraccio, buon Ferragosto.
0: Un abbraccio a te, grazie, non sbaglio assolutamente. Allora, Giuseppe da Gela dice: ciao Ale, ho una domanda per te. Se tu fossi Carnevali, fai una proposta a Atletico Madrid dandogli Nico Gonzalez. In cambio, a scelta tra questi, chi prenderesti? Ruggeri, Sorloth o Oblak? Grande domanda. Me la giro anche a voi. Ci state a fare questo giochino? Molto interessante, dell'amico Giuseppe da Gela. Io vi do la mia risposta e voi mi date la vostra. Allora, il quesito è questo. Vedete quanto siete importanti e fondamentali per questa trasmissione e per questa radio. Voi siete Carnevali. Andate dall'Atletico Madrid e dice: guarda, tanto Nico ve lo do. Bene. A parte che Ruggeri mi sembra che si sia accasato in Inghilterra o sta per andare in Inghilterra. Però, ammettiamo. Ruggeri, Sorloth e Oblak. Anzi, leviamo Ruggeri perché tanto Ruggeri è andato. Sorloth o Oblak, che tutto sommato sono due esuberi. Voi chi prendereste? Io vi dico chi prenderei. Io prenderei Oblak in questo momento. Anche perché su Oblak è vero che gli è stato tolto il posto. Però Oblak per me rimane sempre un grande portiere. Uno di quei portieri che hanno scalato vette importanti. Quindi io ad oggi prenderei Oblak tutta la vita. Anche qua non con un quadriennale, magari con un biennale, anche perché Oblak potrebbe essere poi una bella scuola per il portiere che arriverà magari un pochino più giovane, però io prenderei Oblak. Ditemi la vostra, perché è veramente un bel quesito questo. Cristian da Catania dice Caprile. Sì, Caprile, ragazzi, sì, Elia Caprile, portiere del Cagliari, secondo me però siamo sempre lì, cioè... su questo aspetto devo dire la verità, ci stiamo un po' abituando. C'è una frase che torna sempre: ci stiamo abituando alla mediocrità. Sul portiere penso che ci stiamo un po' abituando alla mediocrità. Caprile è un buonissimo portiere, ragazzi, è un buonissimo portiere, però lo era anche Di Gregorio. Io accetto l'anno sabbatico sul portiere, e questo lo dico proprio a Carnevali e Massara, e glielo scriverò nell'editoriale anche di domani sera che pubblicherò su tutto Juve. Io l'accetto l'anno sabbatico sul portiere, ma deve essere l'anno sabbatico. Io voglio tornare ad avere portieri che mi portano, come diciamo ieri, dai 10 a 15 punti. Non sono 15 e bisogna me le porti 10. Noi ragazzi ne abbiamo persi i punti l'anno scorso per il portiere. Li abbiamo persi. Allora, siamo sempre stati abituati ad avere un saldo attivo, mai un saldo negativo. Quindi io l'anno sabbatico glielo concedo. Perché glielo concedo? Perché so le macerie sulle quali stanno lavorando. È però un anno, eh? Un anno, non di più. Allora, vi dico le prime risposte. Sì, Paolo ha un ingaggio importante, sicuramente, però dunque Oblak, scrive Paolo da Ferrara, poi Oblak, scrive Stefano, prenderei sicuramente Oblak, scrive Fabrizio da Treviso, vedete, quindi poi i primi exit poll sono quelli che vanno sul portiere. Noi Chevalier e loro David, scrive Federica. Allora Federica, io pur di levarmi dalle scatole David sei disposto a qualsiasi cosa, però Chevalier, mamma mia, mamma mia, arrivato per sostituire Donnarumma. Va bene, dai, torniamo tra pochissimo, andiamo in Brasile dal nostro Fabio Urbisaglia, uno dei pochi grandi colpi di Marangio, perché Marangio il direttore sportivo non lo può, oddio, qualcosina di buono ha fatto, ma giorno scriveremo un libro, io e Marangio vi racconteremo un sacco di cose. A tra poco.
3: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Ciao Vale, sono Danilo. Allora, sulla questione del portiere sono molto d'accordo con te. Cioè, nel senso, o la Juventus in questi ultimi giorni farà un grande investimento per il portiere, e significa che era quello l'obiettivo e finora siamo stati depistati, non credo che sia questo il caso, oppure bisognerà assolutamente prendere un portiere in prestito per fare la stagione, semplicemente perché non deve essere più forte Di Gregorio a livello tecnico. Il problema è che Di Gregorio non può più parare alla Juventus. La Juventus in questo momento ha bisogno di un portiere magari non fortissimo, ma che sia forte a livello mentale. Per questo non prenderei un giovane, un ragazzo in prestito, prenderei un portiere esperto che può farti una buona stagione. Ricordiamo che l'Inter sono 6 anni che vince senza portiere, perché Onana e Sommer sinceramente non è che siano due grandi portieri, però avevano la testa di poter stare in una squadra importante. Noi dobbiamo cercare quel tipo di portiere.
6: Sono Paolo da Ferrara. Pericolo scongiurato con il giapponese nero, perché un altro simil Di Gregorio, un'altra scommessa non ce la possiamo permettere. E poi col Pesermen basta, ci prendono in giro, ma lasciamo perdere, cioè veramente, ma fare affare con quella gente lì, con quegli arabi lì, ma lasciamo perdere. Lukumi ce lo stanno un po' criticando perché l'abbiamo pagato 20 più bonus, che si poteva prendere a zero perché gli scadeva il contratto il prossimo anno, però io ho idea che l'abbiano preso perché Bremer dà ancora qualche sicurezza a livello fisico. Questo è il mio pensiero. Per quanto riguarda il portiere, perché non prendere Falcone? Io mi chiedo perché non prendiamo un portiere italiano. Abbiamo sempre avuto attenzione ai portieri italiani e secondo me Falcone è un grande portiere. Non capisco perché venga snobbato dalle grandi squadre. Per me è un grande portiere, è sicuramente meglio di quella serie che abbiamo in porta adesso, ma quella che porta è quello che non abbiamo più in porta, fortunatamente. Lì il cartonato io infiltrato dell'Inter Di Gregorio, e quindi forse dico sempre, diciamo.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Beh. Bentornati, 18:06 minuti primi, 14 agosto, adesso vi porta addirittura in Brasile dal nostro grande, mitico, bravissimo, uno dei pochi che finalmente Marangio ci ha portato, che merita veramente la pena, nonché mi ha detto adesso, caro Fabio Federico Rossi, molto bello. Attenzione, stai attento quando ci vieni a trovare, Fabio Urbisaglia, ciao Fabio!
7: Ciao, ciao Santa, ciao a tutti gli ascoltatori, un abbraccio in particolare a Rossi, quindi.
0: Attenzione, ho detto guarda che Fabio è proprio bello, ma ha detto ora adesso mentre vedevamo che ti stai collegando, confermo, c'è soltanto in tutta Radio Bianconera un giovane più bello di te che è Quintiliano, ma lì sai, non puoi, Quintiliano è imbattibile, caro Fabio. Che ore sono dalle tue parti? Che ore sono dalle tue parti?
7: Qui è l'una. Ah. Ho anticipato il pranzo per potermi arrabbiare un po'.
0: Bravo.
7: In diretta con voi.
0: Hai fatto bene. Hai fatto benissimo. Io tra l'altro devo dire la verità, da quando sei nella nostra chat mi delizio nel leggerti, perché, e lo dico seriamente, perché fai delle analisi di calcio spettacolari che ci danno tanti spunti, quindi finalmente Marangio ha portato un top player ed è proprio la verità.
7: Troppo buono,
0: no,
7: troppo
0: no,
7: buono,
0: è la verità. Buono. Mi onoro di avere in quella chat Fabio e Mirko. Quando discutono due di calcio c'è soltanto da imparare e quindi grazie davvero. Grazie Fabio. Senti,
7: adesso sono preoccupato.
0: No, ma è la verità.
7: Troppi elogi.
0: È la verità. Senti Fabio, e ieri pensavamo, no, che Suzuki fosse addirittura d'arrivo. Invece oggi Suzuki, a meno di colpi di scena, non arriva più. Io non so più cosa dire onestamente, perché sembra che si ritorna su Vicario, però mi faccio una domanda e la giro a te. Siccome Vicario la Juve lo poteva prendere un mese fa, se arriva è chiaro che non è la prima scelta di Spalletti. Dovesse essere lui, dal punto di vista mentale, è già un inizio in salita oppure magari può essere uno stimolo in più?
7: Guarda Santa, per me Vicario, diciamo, di tutte le opzioni e i nomi che sono stati fatti in queste settimane, direi mesi, se l'idea era quella di posticipare un acquisto in prospettiva per l'anno prossimo, che diciamo è quello che sento dire anche nelle varie disamine e quant'altro, sarebbe stata l'opzione migliore sin dal principio.
0: Sì.
7: E proprio per le ragioni che sentivo anche diciamo menzionare ai vari ascoltatori, tifosi, ovvero la condizione dell'operazione di tutte quelle che sono state paventate, secondo me rappresenta la migliore, nel senso tu hai comunque un portiere esperto, un portiere italiano che non guasta, un portiere che ha dimostrato di aver fatto bene in Serie A ma anche in Premier League, perché poi purtroppo nel calcio insomma la memoria è corta,
0: sì.
7: L'anno scorso è stato un anno negativo, lo sappiamo, per non solo per Vicario ma per tutto il Tottenham, però diciamo è un portiere pronto, 29 anni per un estremo difensore rappresentano la maturità calcistica, quindi da questo punto di vista se vuoi certezze sulla carta e non vuoi impegnarti, l'operazione Vicario, perlomeno per come ce l'hanno presentata fino a qualche giorno fa, ovvero di un prestito con diritto senza obblighi, secondo me rappresentava la soluzione ideale, viste e considerate le condizioni. Oggi la situazione secondo me si sta un po' intricando, perché lo stesso Tottenham, agora, adesso viene il portoghese, adesso è consapevole del fatto che la Juve si trova in una situazione di emergenza pura, e quindi non sono neanche più così convinto che abbia voglia di prestarcelo senza alcun compromesso per il futuro, e quindi la situazione si complica ulteriormente. Poi il discorso psicologico che citavi è un tema. Il portiere sa di venire da un'annata difficile, sa di essere stato praticamente messo fuori dal progetto Tottenham, malgrado l'arrivo di un allenatore italiano, no? Che
0: sì,
7: suona anche un po' bizzarro come scenario. E per cui sì, da un punto di vista mentale dovresti recuperarlo, se vogliamo, due volte. Per l'annata negativa
0: Certo.
7: E per il fatto di essere stato un piano B, C, forse anche D, fino all'altro ieri, sicuramente.
0: Ti chiedo, Fabio, perché poi ritornano ovviamente i soliti nomi, ma tu oggi tra Vicario e Trubin su chi ti butteresti?
7: Su Rissé.
0: Su Rissé?
7: Sì, Rissé. Se proprio devi fare un investimento di quel genere, escludendo Maignan, Svilar e Carnesecchi, che sono i tre, diciamo, fuori classe, tra virgolette, sì, per quello che può offrire in questo momento il calcio italiano, dovendo spendere quei soldi, io andrei su Rissé, che è un portiere che è vero che ha solo un anno ad altissimi livelli in Ligue 1,
0: sì,
7: però viene dal movimento francese, che in questo momento è, diciamo, forse il miglior movimento in assoluto per quello che riguarda la produzione di calciatori. È un portiere moderno a tutti gli effetti, che usa benissimo i piedi in prima impostazione, che è quello che cerca anche Spalletti, ma che oggi cercano un po' tutti gli allenatori. Copre molta porta, è 1,93 m, quindi diciamo anche da questo punto di vista guadagneremo molto, che è uno dei difetti, se vogliamo, strutturali anche di Di Gregorio, oltre, diciamo, ad alcune esitazioni, e anche proprio fisico. Quindi secondo me avere un portiere sopra l'1,90 è sempre un vantaggio, a maggior ragione nel calcio moderno. E quindi io andrei su Rissé se proprio dobbiamo decidere di fare un investimento, diciamo, a lunga gittata. E, però ecco, a questo punto sentivo delle analisi anche da parte tua poc'anzi, e sono d'accordo. Se si trattava di investimento di questa portata, era giusto farlo prima, perché ridursi poi, ecco, al 13-14 di agosto a dover fare un esborso di magari 30 milioni, 40 milioni su un portiere, quando avresti potuto farlo teoricamente settimane fa, non so che senso abbia. E più che altro mi lascia anche delle perplessità sulla convinzione di Massara, di Carnevali e compagnia sulla bontà dell'operazione.
0: Trubin,
7: quindi io
0: piace,
7: vedo molta confusione. Trubin è un portiere che all'epoca fu anche molto vicino all'Inter nel pre-sommer.
0: Sì, sì.
7: Sì, è un bel portiere. Da quello che so, la sua esperienza negativa a Lisbona è legata a questioni, diciamo, non meramente tecniche, non soltanto tecniche. E, ciò detto, in Portogallo, da quello che sono riuscito, insomma, a carpire, leggendo anche un po' la stampa locale, le richieste del Benfica ufficialmente erano intorno ai 20 milioni. La stampa italiana parla di 40, è chiaro che c'è una bella differenza.
0: Assolutamente.
7: A 20 milioni secondo me potrebbe essere un'operazione interessante, perché l'età è buona, il profilo è buono. A 40 chiaramente no, perché a 40 si può secondo me ambire a profili diversi. Io ho l'impressione che quel tentativo per Svilar era stato fatto con consapevolezza del fatto che la Roma avesse bisogno di cedere, con un tesoretto che era stato probabilmente destinato al ruolo di portiere. Dopodiché, andato, diciamo, a vuoto quel tentativo, quei soldi lì, questa è una mia interpretazione, sono finiti, diciamo, nello sfizio alla Ibegovic, e hanno poi costretto, diciamo, una rivisitazione dei piani mercato. E oggi credo che quel tipo di cifre per il portiere, a meno di un'apertura dei cordoni della borsa improvvisa, magari da parte della proprietà, che non escludo a questo punto, diventa difficile da immaginare. Quindi temo che si andrà su una soluzione, diciamo, ponte, con l'idea poi di fare un investimento magari più grande l'anno prossimo.
0: Veniamo alle cose invece buone. Lukumi secondo me è un gran colpo della Juve, Fabio. Poi a 20 milioni più 5 di bonus è un tassello fondamentale per la difesa. Certamente qualcuno dice non era forse la priorità, però anche lì dobbiamo ricordare che l'ha richiesto Spalletti.
7: Sì, sì, no, io non sono d'accordo. Ritengo che uno dei maggiori problemi in questo momento della Juve, parliamo di manovra e parliamo di un attimino, diciamo, di tattica e sviluppo calcistico, risiede proprio nell'iniziazione. E quindi è risaputo che l'anno scorso, tra i tanti difetti, i tanti problemi che questa squadra ha palesato, diciamo i più grandi sfoghi che abbiamo visto da bordo campo da parte di Spalletti erano proprio rivolti ai due centrali difensivi, che hanno una cronica difficoltà nella prima impostazione. Nel calcio moderno non avere qualità in impostazione diventa davvero iperlimitante. Ormai tutte le squadre vengono a prenderti alto, vengono a giocare sui tuoi difetti,
0: già.
7: E quando hai due centrali che non sono a loro agio in impostazione, che non hanno la capacità di rompere le linee sia in conduzione o con dei passaggi verticali in grado di, diciamo, saltare la prima linea di pressing, diventi una squadra vulnerabile, diventi una squadra che diventa, diciamo, molto facile da disinnescare, Spalletti ne è ben consapevole. Bremer purtroppo, ai noi, malgrado sia un eccellente marcatore da questo punto di vista, seppur brasiliano, ha dimostrato di avere dei limiti e non è mai cresciuto in questo senso. Kelly tecnicamente ha qualcosina in più, ma anche lui non sembra avere forse il coraggio, ecco, per prendersi dei rischi di questo genere. Lukumi è quel tipo di giocatore lì, è mancino innanzitutto, quindi si sposerebbe benissimo con Bremer, ha delle ottime capacità sia diciamo nel lavoro prettamente difensivo, quindi sull'uomo, è rapido e veloce, può giocare anche con diversi metri di campo alle spalle, non a caso ha giocato sia con Thiago Motta, ma poi esatto, soprattutto con Italiano di recente, sì. E poi quando c'è da impostare, quando c'è da avere coraggio, portare palla, è perfettamente in grado di farlo, è anche diciamo molto bravo nel lancio lungo, quindi a superare anche la linea di centrocampo con rovesciamenti di fronte, andando a cercare gli esterni, quindi diciamo sono tutti a dei percentili ottimi da questo punto di vista, e credo che sia un'operazione intelligente, funzionale, sì, di quelle, sì, che la Juve deve fare, insomma, perché poi il budget è quello che è, c'è tantissimo da fare, abbiamo dei grossi problemi in uscita e lo sappiamo, e quindi diciamo che secondo me per quello che si poteva fare è stata fatta un'operazione intelligente. È vero che la scadenza al 2027 ha un po' agevolato, sì, l'operazione, però mi piace anche sentire da parte di un calciatore, ecco, una certa convinzione, bravo, ostinazione nel scegliere la Juventus, bravo, è stato così anche con Colomuani, che abbiamo, bravo, strapagato, non nascondiamoci, però vederlo entrare in quello spogliatoio con quell'euforia, abbracciarsi con McKennie, con i compagni, vederlo visceralmente emozionato, ecco,
0: è tanta roba.
7: Nel rientrare alla Juventus, per me in questa anche fase storica, me, rappresenta davvero tanto, quindi uscirei per un attimo dalla questione contabilità e guarderei un po' anche al lato diciamo emotivo, per cui sono due operazioni che mi convincono sotto entrambi i punti di vista.
0: L'altro aspetto, Fabio, l'hai toccato, ci ritorniamo, non si riesce a vendere nessuno, ma per vendere qualcuno servirebbe il Mauro Guidini, per esempio Arthur, se vuoi per il tuo locale penso che ti potrebbe dare una mano importante, Arthur. E poi gli altri non se ne vanno, chi per l'ingaggio, chi perché non ha richieste, questo è un problema serio, Fabio, perché poi alla fine noi diciamo sì, ma però provateci voi a vendere dei giocatori che oggi non hanno richieste, e questo è un problema serio,
7: serissimo. Per quanto provo a dare, a trasmettervi un pelo di ottimismo, credo che a partire da Ferragosto diciamo che il mercato entra in una fase nuova, lo sappiamo, perché poi negli ultimi anni, data anche la pochezza, ecco, del mercato italiano dal punto di vista delle risorse, sappiamo di dipendere diciamo direttamente e indirettamente anche dai mercati esteri, in particolare da quello inglese, ma anche da quello turco, che abbiamo visto insomma che potenza di fuoco sta esprimendo. Peraltro un calcio che io seguo con grande interesse da molti anni, che ritengo un calcio molto divertente anche, con un ottimo livello, non soltanto legato alle spese recenti, ma proprio più in generale per agonismo, per cornice.
0: Tiferai per il Besiktas, Fabio? Frecciatina.
7: Non tiferò per il Besiktas, no. Ogni riferimento è
0: puramente casuale.
7: È assolutamente, ecco, certo, non casuale. No, ma ecco, questo per dire che dipendiamo molto chiaramente da un certo tipo di incastri, sia in uscita che in entrata, e la mia sensazione è che a partire diciamo da Ferragosto ci saranno sicuramente dei movimenti. Poi le condizioni delle varie operazioni saranno sicuramente magari più orientate a prestiti con diritto, che poi sappiamo che molte volte non si trasformano diciamo in cessioni vere e proprie, però in questo momento diciamo la situazione è talmente complessa che anche soltanto liberare degli slot,
0: no, è importantissimo,
7: alleggerire un po', esatto, il monte ingaggi, abbiamo visto come già per esempio far uscire Openda è risultato poi importante nel poter sbloccare Colomuani, e così immagino anche tante altre situazioni, il centrocampo che è un problema cronico e che secondo me va assolutamente risolto. So di un che sì per tornare al discorso fatto per Colomani e anche per Lucumi, qui anche che Lucumi, si fa rima, per cui non credo sia un caso.
0: No.
7: E anche lui sembra che stia semplicemente aspettando la Juve, abbia declinato qualsiasi altra proposta ad oggi, il che è una buona notizia. Però ecco, fino a che non gli verrà fatto lo spazio fisico e salariale, diventa difficile. Vale anche per il terzino sinistro,
0: certo.
7: Oggi sentivo parlare di Raum, che è un ottimo profilo, anche lui in scadenza 2027, già nel giro della nazionale, un bel terzino sinistro, e penso che sia un ruolo nel quale la Juve dovrebbe assolutamente provare a fare qualcosa. Però ecco, è tutto un gioco di incastri che prevedo, ecco, possa,
0: speriamo
7: nei prossimi
0: Fabio.
7: dieci giorni, cominciare ecco a
0: ti
7: muovere
0: chiedo
7: un po' le pedine.
0: Le ultime due cose, l'ultima è una curiosità personale. Allora, io sto dicendo da qualche giorno, l'ho scritto anche, che insomma dobbiamo essere consapevoli che la Juve probabilmente è in asse di partenza, non è tra le favorite per lottare per lo scudetto, anzi dovrà in qualche modo cercare di rientrare nelle prime quattro. Sono troppo pessimista o realista, Fabio?
7: No, no, è assolutamente la nostra condizione attuale, non bisogna nascondersi. Ciò detto, non bisogna partire dimessi.
0: E bravo.
7: Che è un po' un errore che ho visto fare negli ultimi anni, fin troppo, cioè abituarsi alla mediocrità. La Juve non è permesso e non deve essere permesso. Poi è chiaro, un sano realismo che non vuol dire mettere l'asticella al quarto posto, perché diventa molto pericoloso, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'asticella deve essere sempre lì in cima, dopodiché se non ci riesci, alla peggio arrivi quarto. Se cominciamo ad accettare l'idea che una società come la Juventus possa, diciamo, posizionare l'asticella al quarto posto, e allora diventa molto grave. È chiaro che il mercato ancora non è finito,
0: certo.
7: Quindi anche lì dare delle, diciamo, dei giudizi definitivi è prematuro, proprio per i motivi che ho appena elencato. Cioè, secondo me nei prossimi 15 giorni ne vedremo delle belle, sia in entrata che in uscita. Io sono convinto che ci saranno almeno altre tre operazioni in entrata per la Juve, ne sono fermamente convinto. Arriverà qualcosa a centrocampo, arriverà un terzino, arriverà probabilmente anche una punta di peso, quella famosa punta di peso che tanto è stata reclamata.
0: Se Davide esce, caro Fabio.
7: Però esatto, c'è un gioco di incastri che penso che poi di riffa di raffa, diciamo, la dirigenza, che
0: speriamo,
7: secondo me tutto sommato si sta muovendo bene al di là del discorso portiere,
0: anche secondo me,
7: riuscirà poi a trovare una soluzione. A quel punto tireremo le somme e nonostante ciò sappiamo che non sarà sufficiente, perché poi tra la carta e il campo ce ne passa sempre tanto, e speriamo di ritrovare, diciamo, una certa amalgama. Io ho molta fiducia in Spalletti, che l'anno scorso
0: anch'io
7: non credo abbia avuto, diciamo,
0: anch'io,
7: le condizioni ideali per poter esprimere tutto il suo livello e le sue competenze.
0: Fabio, la curiosità è: che si fa a Ferragosto in Brasile?
7: Non esiste il Ferragosto.
0: Appunto,
7: in
0: infatti, non esiste, vero? Perché comunque
7: non esiste,
0: inverno,
7: è una ricorrenza, è una festività del tutto italiana, in verità. Per
0: esatto,
7: cui,
0: sì.
7: Qui il 15 di agosto è un giorno come un altro, però in compenso ti dico che qui alla Real da Giuda, dove vivo, oggi è la festa della Santa, della Nossa Signora da Giuda, che è la Madonna locale. Ecco.
0: Sì, quindi...
7: questa è una cittadina che è molto particolare anche da questo punto di vista, perché è nata, diciamo, sotto un miracolo.
0: Ah.
7: E c'è tutta una storia che poi ti racconterò.
0: Molto bella. Molto
7: e
0: bella.
7: Fatto sta che la ricorrenza patronale, diciamo, cade oggi, quindi tra oggi e domani molta festa per cambiare. E qui è festa sempre.
0: Bello. E quanti gradi sono? Quanti gradi sono lì?
7: No, e qui è inverno, per cui oggi abbiamo 25 gradi, 26.
0: Che meraviglia.
7: La massima, il nostro inverno.
0: Inverno 26 gradi è uno spettacolo, Fabio. Veniamo tutti da te per festeggiare l'Europa League.
7: Quando volete, a disposizione.
0: Fabio, grazie di cuore, uno dei nostri top player. Ciao Fabio!
7: Grazie a voi. Ciao Fabio,
0: che bella chiacchierata. Intanto invito Federico Rossi andarsi a leggere l'ultimo messaggio che è arrivato. Stiamo creando dei mossi, a me dispiace Andrea da Torino, mi dispiace, non è colpa nostra, quella soprattutto non è colpa nostra, perché hai letto cosa ha scritto Andrea, te lo leggo io: ho il nome del nuovo portiere, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio, Fabio Tozzi, Tozzi Fabio. Vabbè, ragazzi, voi capite che la mattina a TMV Radio è difficile in questo
8: Tozzi
0: periodo.
8: Fabio.
0: Capo, non c'è questa grandissima interazione come c'è con voi qua, e quindi ci dobbiamo inventare qualcosa. No, vabbè, a parte questo, c'è una domanda che mi fa l'amico Vito da Pisa, la quale io onestamente dice che anche gli altri non ti hanno saputo rispondere, neppure io. Cioè, fondamentalmente lui dice: ma non è che Spalletti, come vicario, è stato a Empoli, ha avuto delle informazioni, per cui non lo so, Vito. Sicuramente è stata una domanda molto interessante. Io non credo, anche perché vicario a Empoli ormai si parla di 3 anni fa, poi quale tipo di informazioni potrebbe aver avuto? Io questo non credo. Forse lui ha in mente un altro tipo di portiere, però poi di necessità bisogna fare virtù. Concordo con quanto detto dal nostro caro Fabio, cioè io ad oggi questo è il portiere che mi andrei a prendere per poi intervenire pesantemente l'anno prossimo. Dopodiché è anche vero che se un allenatore non si fida poi di un ruolo strategico come quello del portiere, e allora magari guardiamo altrove. Però una cosa aggiungo, perché stavo vedendo, state scrivendo anche di alcuni nomi, tipo che onestamente ci scrive Vittorio, il portiere del Losanna. Ragazzi, allora cerchiamo di mettere un punto anche su questo. A noi non serve il portiere del Losanna, noi servono portieri che ci diano un minimo di garanzie. Quindi portieri che vengono a campionati minori, anche no, l'abbiamo già preso uno, onestamente. Che veniva dall'Italia, ma dal Monza. Perciò io credo lì, caro Vittorio, che noi dobbiamo veramente andare su un minimo di certezze, altrimenti realmente ci teniamo i nostri. Devo puntualizzare una cosa e chiamo in causa l'amico Paolo da Ferrara, perché sono arrivate dei messaggi rispetto al messaggio che lui ha mandato. Allora, cerchiamo di non dire situazioni come ha detto Paolo, che censuro, ha detto il portiere giapponese nero. Non c'è bisogno di nero, è il portiere giapponese, punto. Quindi usciamo anche da queste cose, per favore, se no veramente ci dobbiamo mettere ad ascoltare ogni singolo messaggio. Se non possiamo fidarci di voi, lo dico sempre, non ha detto niente di grave, perché non è che ha utilizzato altri appellativi, però sappiate sempre che magari ci sono persino anche persone giustamente anche più sensibili su queste cose, quindi non c'è bisogno di andare a puntualizzare il colore della pelle nostro. Quindi siamo tutti uguali, per cui ci mancherebbe altro. Perciò, siccome sono arrivati dei messaggi di lamentela su questo, quindi Paolo, la prossima volta fai più attenzione. Sentiamo un vocale adesso.
9: Ciao Ale, Ivan da Ravenna. Il problema è proprio lì. Il problema è che il centrocampo che ci ha portato ad essere, tra virgolette, passami il termine, un po' mediocri,
0: no,
9: è quello che viene confermato. Se Locatelli ha un'offerta, Locatelli va via, perché se noi non rinnoviamo i titolari, noi continuiamo a puntare il dito contro Arthur, Cop Miners, Arthur e Douglas Lewis non gli hai mai dato continuità. A Cop Miner ce l'hai fatto fare 1000 ruoli, mentre quelli che hanno sempre fatto il loro ruolo sono sempre lì. Sono quelli che devono essere cambiati se vogliamo svoltare il centrocampo, non
0: sì,
9: quelli che non hanno avuto le chance.
0: Attenzione,
9: o quelli che hanno
0: fatto mille
9: ruoli.
0: Però ti fermo su un aspetto, amico mio. Attenzione, non mettiamo però a paragone Arthur con Locatelli, per favore, perché e nemmeno con Miners. Perché Kumainez ha fatto 1000 ruoli, perché ha voluto fare 1000 ruoli, perché il centrocampista non lo doveva più fare, perché davanti non ci voleva giocare, perché il trequartista non lo poteva fare, perché non si sente più, poi voleva fare difensore. Attenzione, sono d'accordo con la prima parte del tuo messaggio, cioè noi dovremmo cambiare determinati giocatori che alla Juve hanno finito il ciclo. Sono stra d'accordo su questo, però non mettiamo nello stesso calderone Arthur con Locatelli, perché Arthur deve prendere la sua valigetta e tornarsi da dove è venuto, ma con tutto il rispetto. Con Miners, se riusciamo a darlo anche in prestito alla Roma, io lo do anche in prestito alla Roma, perché sono giocatori che chi per un motivo, chi per un altro, hanno dimostrato di non poter vestire la maglia bianconera. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché il tanto bistrattato Locatelli, e hai ragione, l'amico Ivan da Ravenna, mi sembra perfettamente ragione, anch'io sogno il giorno in cui Locatelli possa diventare la prima delle riserve e non più il titolare, addirittura capitano. Però non mischiamo le situazioni, perché ci sono giocatori che veramente la Juventus neppure con il cannocchiale la possono vedere. Grazie Ivan. Pausa, torniamo tra pochissimo. Nel frattempo ha scritto Marangio, voglio andare a vedere quale grande idea ha tirato fuori Marangio, anzi quale grande notizia. A tra poco.
3: Due colori, due voci. cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, intanto ci tengo perché l'amico Paolo Ferrara ha subito scritto, tra l'altro Paolo è uno dei nostri zoccoli, lui dice non volevo, è venuta fuori così, ci mancherebbe altro Paolo, però è giusto sottolinearlo perché poi sai, sei in un momento in cui devi stare attenti ad ogni tipo di parola che si dice, non in questo caso perché ripeto, Paolo ha subito scritto, quindi però ci tenevo a dirlo, grazie Paolo. Guarda, molto interessante il messaggio che ci manda l'amico Fred. Che Fred dice, e ha ragione, perché ogni tanto bisogna anche immedesimarsi negli altri. Scrive Fred: non oso immaginare lo stato d'animo di Gregorio e anche di Perin, che non è favorito dal mister come primo portiere, quindi sarà brutto per loro essere messi in discussione a pochi giorni del campionato. Grave errore della società, il portiere titolare deve essere già in ritiro. Fred, condivido ogni virgola di questo tuo messaggio, molto interessante. Sicuramente lo stato d'animo e di Gregorio e di Perin non sarà dei migliori, con una differenza, che Perin nasce comunque come secondo portiere della Juventus, dopodiché un conto è fare, con tutto il rispetto dico sempre, un conto è fare il secondo a Szczęsny, un conto è fare il secondo a Buffon, un conto è fare il secondo a Di Gregorio, perché io Mattia Perin non mi sento assolutamente inferiore oggi a Di Gregorio, e per me non lo è neppure. C'è però l'altro aspetto, quello dell'allenatore che dice sì, Perin mi sta bene, fai il secondo, non mi sta bene se fai il primo, che è una scelta legittima dell'allenatore, ma dov'è che ha ancora di più ragione Fred? Cioè sull'errore che è stato fatto, ma lo abbiamo detto, io ho piena fiducia, gli do la sufficienza, anzi anche più della sufficienza a Massara e Carnevali, ma gli abbasso un po' il voto sulla questione portiere, perché il portiere deve essere già con la Juventus, proprio anche per non alimentare questi mal di pancia, perché uno lo hai perso, cioè Di Gregorio, e mi verrebbe da dire un po' si è perso anche da solo, perché le opportunità le ha avute anche in questo precampionato e abbiamo visto soprattutto contro l'Inter. Ma l'altro, che sono sicuro giocherà e farà una grandissima prestazione a Frosinone, perché poi Mattia è uno che alla Juve ci tiene, è uno juventino, però sa che comunque andrà a fare probabilmente il secondo ad un altro portiere, magari a suo livello. Le gerarchie dei portieri oggi, come anche prima, ma oggi alla Juventus, devono essere chiare, il che non vuol dire che siamo tornati al Zoff Bodini, che il povero Bodini faceva una partita, se lo faceva, oppure prima c'era anche Alessandrelli, insomma questi portieri mitici per noi degli anni 70, perché stavano panchina e non giocavano praticamente, cioè il secondo portiere era realmente il secondo portiere. Oggi no, oggi il calcio è cambiato tantissimo anche nel ruolo del portiere. Ci sono 40 partite, 3 competizioni e allora il secondo portiere non è più quello che scalda soltanto la panchina. Se vedete oggi c'è complessivamente tra le grandissime squadre, tra le grandi squadre, c'è un'anomalia che è la Roma, perché la Roma ha Svilar e poi il secondo portiere che è Gollini, che non gioca mai, nemmeno in Europa League, nemmeno nell'amichevole, nemmeno in Coppa Italia, gioca sempre Svilar. Poi più o meno le altre anche durante il campionato alternano. Quindi vuol dire che il secondo portiere quelle sue 10, 12, 15 partite in una stagione se le fa. Dove voglio arrivare? Il secondo portiere non deve essere un divano e neppure una sedia, deve essere un portiere affidabilissimo. Ma la gerarchia deve essere primo portiere, quindi più forte del secondo. Noi siamo arrivati al paradosso da 3 anni, perché questo che sta per iniziare, che abbiamo 2 portieri pari livello e non va bene. Non va bene avere 2 portieri di primo livello, perché lo deve sapere il numero 1, che è lui il titolare, e uso i numeri che si utilizzavano una volta, e il numero 12 che è il secondo, il che non vuol dire che starà sempre a marcire in panchina, perché la Coppa Italia la fa lui, in più quest'anno magari l'Europa League la fa lui e magari in alcune partite di campionato si fa un po' di rotazione, ed è giusto, ma non possono essere 2 portieri dello stesso livello. E noi questo abbiamo, quindi io Perin, poi alla luce anche di quello che ha detto il famoso procuratore, perché quando diceva se qualcuno se ne sta in panchina a ridere, vabbè, lasciamo perdere, facciamo finta di niente, scavalliamo. Ma io Perin non accetto di far seconda a Di Gregorio, per quanto siano amici, per quanto possano andare a cena insieme, per quanto possono fare tutto quello che gli pare, ma sono dei professionisti. E allora io mi domando, Perin, ma io devo stare in panchina a Di Gregorio? Non glielo faccio, cioè lo faccio ma mi gira le scatole. E ha ragione anche se anche nell'eventuale operazione che portava Suzuki, perché secondo me il livello dei portieri poi alla fine è simile. Uguale si può dire per Vicario. Quindi la scelta che farà la Juventus sarà una scelta non di un portiere top, top, top, top. Però lì ci deve essere anche l'imprimatur dell'allenatore, che comunque il portiere che arriverà, Mister X, perché veramente non so che nome farvi in questo momento, deve essere titolare. Deve essere il titolare. Noi ragazzi l'altro anno siamo arrivati al momento in cui veramente non sapevamo, quando andavi a stirare la formazione, chi era il portiere. E anzi, su quello Spalletti è stato anche troppo paziente, perché ci fossi stato io, fortunatamente non ci sono, non ci sarò mai sulla panchina, dopo 2 o 3 partite io la scelta l'avrei già fatta, avrei tolto di rigore e avrei dato fiducia a Perin. Poi però anche Perin ha fatto le sue, perché tutti i portieri sbagliano, e allora a quel punto rimisco le carte. No, onestamente no, questo veramente non è da Juve. Poi sul portiere, ragazzi, io ci divento matto. Sul portiere era uno dei nostri punti di riferimento, il portiere. Vai Rossi si è innamorato, innamoratissimo di Fabio. Fabio è il top player.
10: Ciao Alessandro, Salvatore da Matera.
0: Ciao Salvatore.
10: Secondo me, guarda, come diceva anche l'altro ascoltatore, noi come Juventus stiamo pensando a ruoli sì importanti, la difesa, che non è poi così male, l'attacco non è poi così male. A noi il problema è il centrocampo. A me dispiace che la nostra dirigenza, sono 3 dirigenze diverse che si sono succedute negli ultimi tempi, non abbia ancora capito che il centrocampo è di scarso valore. Questa è la verità. Cioè qui si tenta di comprare chiunque, ma non si pensa al nostro centrocampo. Non si pensa
0: allora
10: al centrocampo.
0: Non so veramente più, cioè, avete ragione, fate benissimo a mandare questi messaggi, vi ringrazio tanto, buon Ferragosto a 2 amici come Andrea e Barbara, un abbraccione caro. Ragazzi, io l'ha detto prima anche Fabio, quindi ve l'ha raccontato anche lui, è vero, qualcosa la Juve secondo me farà a centrocampo, penso che sia, alla fine lo porteremo a casa, dopodiché ci vogliono almeno un paio di sessioni di mercato, e penso anche a quella invernale, per ricostruire un centrocampo che abbiamo provato a ricostruire, perché io dimentico anche Thuram, mi è arrivato anche Thuram, Luiz, Thuram con Miners, li ha portati tutto lo stesso direttore sportivo, l'ha fatto, l'ha portato tutti e 3 lui, Luiz, contro il parere dell'allenatore, ma ci sta. Turam, e secondo me di Turam possiamo essere soddisfatti, e con Miners. Questo deve essere il centrocampo ricostruito. Stiamo parlando di 2 anni fa, amici miei. Stiamo parlando di 2 anni fa. Con 56 più 25 più 50. Cioè il centrocampo della Juve che noi adesso vogliamo prendere e no, mettere in un angolo, sono 56 più 50, quanto fa Rossi? 106, 116, 126, quanto fa? Io sapete, ma di pane non ci capisco niente. Più 106 più 25 fa meno 130 milioni. Noi per fare il centrocampo, il signor Giuntoli ha speso 130 milioni. No, 10 anni fa, 2 anni fa. Quindi io sono d'accordo con tutti voi, con l'amico da Bordeaux prima, con questo messaggio adesso, sono stra d'accordo, come sfondate una porta aperta. Ma 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. Per giocatori che hanno reso? No. Per giocatori che oggi noi vorremmo tenere? Forse uno su tre. Thuram, che poi Thuram fermato dagli infortuni, fermato da un po' di situazioni, però non ha reso per quello che immaginavamo. Noi 2 anni fa, più o meno di questi tempi, immaginavamo di aver risolto tutti i problemi del centrocampo e immaginavamo lo schieramento del centrocampo a due con Luiz Thuram. Ve lo ricordate, vero? Eravamo tutti felici, io per primo, cioè, mamma mia, oh, ragazzi, che centrocampo abbiamo costruito. Luiz, un fenomeno, Thuram, lo vuole tutta Europa, e l'abbiamo preso noi. Mamma mia, se prendiamo anche con Mainz, abbiamo risolto i problemi del centrocampo per 20 anni. Nemmeno per un anno abbiamo risolto, perché Luiz, ora io faccio anche questo tipo di ragionamento e ogni tanto mi voglio mettere anche nei panni di Spalletti, che ripeto ha delle colpe enormi per non averci portato in Champions, perché le partite le prepara lui. Però voi pensate oggi Spalletti cosa sta facendo? Cioè Spalletti dice, e ci ha detto e ci ha fatto capire, che Douglas Luiz lo vuole provare a ricostruire, un giocatore che hanno bocciato Thiago Motta e che ha bocciato Tudor. Tudor nemmeno ha voluto vedere come è arrivato, via, ciò, passa via, mamma mia, via. E Motta, che già aveva cominciato a litigare con Giuntoli per la questione di Luiz. Però Spalletti dice, oh, io di necessità devo far virtù, provo a ricostruirlo. E poi vi dice anche un'altra cosa Spalletti, della quale io sarei felicissimo se gli riuscisse, punto anche su Milik. Cioè io ogni tanto nei panni mi ci metto di questo allenatore che aspetta ancora un attaccante e ti dice, ma proviamo magari a ricostruire la gamba di Milik, io sono la persona più ufficiale del mondo. Da quell'altra parte ti dice, certo vorrei un altro tipo di centrocampo, magari arriverà che sì, ma siccome non ho la possibilità di cambiarlo tutto, come dice l'amico Francesco da Bordeaux, come diceva l'amico prima nel messaggio, come sostiene Santarelli, come sostiene Zuliani, Paolino, perché su questo siamo tutti d'accordo, però sappiamo che 2 anni fa sono stati spesi 130 milioni. In più c'è i Locatelli e sappiamo quello che viene detto e cosa pensa l'opinione pubblica di Locatelli in questo momento, però gli batto sempre le mani in campo a Locatelli perché dà tutto quello che ha. In più c'è ritornato pure Arthur per la 174esima volta, dice un amico, non è che lo rinnovano per l'anno prossimo, no, guarda, tranquillo, piuttosto se lo tengono e l'anno prossimo si festeggia perché scadrà questo contratto. Oggettivamente su Arthur non ha colpa né Giuntoli né Comolli. C'è McKennie, che poi io ogni volta che lo vedo McKennie lo abbraccerei onestamente per quello che dà la Juve, anche per il suo modo di vivere la vita. C'è quel video lui che balla Billie Jean sull'aereo, che è qualcosa di straordinario, perché McKennie è veramente un giocatore che in questa Juventus dà anche un minimo di quel sorriso che ogni tanto serve. Però anche McKennie è uno che nel nostro centrocampo di sogni forse non ce lo metteremo, però questi siamo, ragazzi, questi siamo. E appena 2 anni fa 130 milioni. Quindi dobbiamo dare, anche se la pazienza non ce l'abbiamo, e avete ragione, però dobbiamo dare il tempo a Carnevali e Massara di rismontare un'altra volta, e magari se Luiz quest'anno fa una grande stagione lo puoi vendere. Comunque io ormai su Luiz un po' le speranze l'ho perse, poi lo dico che è un grandissimo giocatore che ha dei piedi che cantano, però ha anche tanti altri difetti. Quindi magari se nel centrocampo dei sogni lui non ce lo mettiamo, ma riusciamo a valorizzarlo e a monetizzare, allora intanto puoi andare a prendere un giocatore sicuramente superiore. Così come un domani Locatelli, che rimane alla Juve ma è la prima riserva, come era nelle intenzioni di Giuntoli quando prende Luiz, Kumainez e Thuram. E però ci ritroviamo ancora una volta a avere titolari Locatelli, avere titolare Douglas Luiz sperando che possa far meglio, avere titolare Thuram sperando che stia bene, McKennie sperando che continui in questa scia positiva degli ultimi anni. Ci abbiamo ancora Miretti che non si riesce a piazzare, però avete ragione ragazzi, vi capisco, magari riuscissimo a resettarlo tutto il centrocampo. Prego.
11: Controtendenza, non sono per la crocifissione di Gregorio, è un portiere sicuramente molto molto molto mediocre, ma rispetto alla squadra, se la squadra

0: fino alla fine. Michele da Torino.
1: Allora, Michele, bellissimo messaggio il tuo. Costruito bene, con concetti che in parte condivido, in parte no, ma mi piace molto perché ci possiamo confrontare su questo. L'ultima parte la sottolineo perché hai perfettamente ragione. Dobbiamo ritrovare un concetto di squadra. Francesco, vero, era l'amico Francesco, hai straragione Francesco. Noi dobbiamo ripartire proprio dal concetto di squadra che è venuto a mancare da anni, ma d'altra parte anche lì il concetto e l'identità hanno provato ad abbatterlo. Però è vero, Francesco, è verissimo. Sulla questione portiere mi trovi un po' in disaccordo, nel senso che è normale che se tu davanti a Cristiano Ronaldo un gol lo prendi, ma un gol lo fai, lo sai, partiamo quantomeno da 1-1. E mi trovi un po' meno d'accordo anche sul fatto che il portiere non riesce a valorizzarsi perché non ha una difesa forte davanti a una squadra forte. Sai perché non sono molto d'accordo, amico mio, fratello mio bianconero? Perché il signor Di Gregorio a Monza non aveva una grande squadra davanti, era il Monza, eppure lì si esaltava. Quindi su questo bellissimo dibattito si potrebbe aprire, magari lo riapriamo, però io credo che il grande portiere sia un grande portiere a prescindere. Falcone è un grande portiere, sembra, nel Lecce, e nel Lecce non è che c'ha tutti questi difensori davanti. Caprile è un buon portiere a Cagliari, e nel Cagliari non è che c'ha tutti questi grandissimi giocatori davanti. Provedel è un buonissimo portiere, eppure a difesa della Lazio, è vero, aveva Gila, Gila e Romagnoli, però comunque è un signor portiere a prescindere. Diciamo che a Di Gregorio forse è mancato la possibilità, e qui posso essere d'accordo, di crescere all'ombra di un portiere che sapesse anche indicargli come gestire determinate pressioni che hai alla Juventus. Poi hai ragione te quando dici che se tu hai una squadra che gira a mille, il portiere può anche fare due o tre cavolate durante l'anno e magari lo scudetto lo vince lo stesso. Vero, verissimo. Però l'assunto è anche che noi quel tipo di squadra completa non ce l'abbiamo. Se mi ci metti un portiere che ogni volta che tira ti tremano le gambe a noi e a lui, diventa difficile, eh? Diventa difficile, diventa veramente difficile. Il portiere della Juventus è sicuramente un ruolo molto delicato, che non puoi affidare ad un portiere normale, secondo me. Non lo puoi affidare ad un portiere. Il portiere normale ti può fare la grande partita una volta. Anche Di Gregorio ha fatto una strapartita, ve la ricordate, con Real Madrid, prese gol e poi cominciò a esaltarsi, ma è una volta. Il portiere della Juve ti deve dare continuità. Un portiere forte ti porta i punti nella stagione, ragazzi. La Roma, oltre al suicidio nostro, era Michele l'amico, no Francesco, il suicidio nostro, ok, ma Svilar ha portato una marea di punti alla Roma. Se no, ragazzi, andiamo a non raccontarci quello che è stato. Andate a fare i conti di quante volte la Roma ha vinto magari 1-0 con le parate di Svilar. Poi, per carità, anche lui ha avuto una flessione nella stagione, perché poi è normale, il portiere che prende Magol non esiste. Però in tante situazioni è stato Svilar contro tutti, come quando eravamo Szczęsny, come quando avevamo anche Zoff, ma insomma quando avevamo Buffon. Poi Buffon è anche quello che nella famosa partita con il Lecce sbaglia, il Lecce pareggia e noi rischiamo di perdere lo scudetto che poi vinciamo lo stesso, ma è l'episodio che è lo stesso episodio che magari il portiere di seconda fascia riesce in quella partita, perché anche Di Gregorio l'anno scorso, non questo, quello precedente, ha fatto le sue partite, banalmente quella di Venezia. La partita di Venezia lui fa quella famosa parata sul tiro, non ricordo di chi, che ci salva probabilmente la Champions, ma è l'episodio. A noi serve un portiere che ci dia continuità, ragazzi, per cui non sottovalutiamo il ruolo del portiere, non sottovalutiamolo mai, perché se no si potrebbe giocare senza portiere. Perché le squadre comunque fanno investimenti su portieri forti? Se no basterebbe un portiere che ha due gambe, due braccia, una testa, si muove più o meno. No ragazzi, il portiere conta, il portiere conta. Secondo me il portiere conta quanto un attaccante. Certo, l'attaccante fa 20 gol, ti dà già un altro gusto rispetto al portiere che ti fa due o tre parate, però sono due

0: ruoli fondamentali. Prego.
1: Alessandro, buonasera. Fabrizio di Castellammare di Stabia. Ascolto, volevo fare una domanda. Visto e considerato che ormai il capitolo portiere è un terno all'otto o giù di lì, la mia domanda si riferiva all'attaccante. Visto che il povero Spalletti sta chiedendo ormai da due sessioni di mercato un attaccante forte fisicamente che sappia tenere palla e far salire la squadra, viste le difficoltà che riusciamo ad incontrare, ma sarebbe veramente una cosa disdicevole poter aggregare Dormisi in prima squadra? Io per quel poco che ho potuto notare mi sembra un profilo veramente interessante e volevo sapere tu cosa ne pensassi. Fino alla fine.
0: Ciao caro, allora intanto saluto Fabrizio, che giustamente dice: ho acceso solo ora, ma ho visto dov'è Fabrizio, e è già un miracolo che tu ci dedichi un po' della tua attenzione, caro Fabrizio. Dice: ma chi mettiamo in porta? Con Miners? Quasi, Fabrizio, quasi siamo lì. Magari abbiamo creato un portiere, non lo sappiamo, però ti dico, Fabrizio, che domani arriva Lukumi. Allora, interessante anche questo messaggio, così come tutti, veramente. Io lo aggregherei anche Dormisi, che anche secondo me è un giocatore interessante, però deve essere quel qualcosa in più, cioè non deve essere, secondo me, ragazzi, poi magari mi sbaglio, il giocatore che proviamo, poi magari lo buttiamo in campo determinate partite. È ancora troppo presto. Il profilo è interessante sicuramente, però credo che anche lo stesso Spalletti ha bisogno di altro. Ragazzi, noi il giovane ce l'abbiamo, Ekator. Noi la scommessa, forse nemmeno scommessa, noi l'investimento sul giovane l'abbiamo fatto, però anche qua devo dire una cosa, perché poi giustamente voi dite: sì, Mekator, perché l'abbiamo preso? L'abbiamo preso perché è un giovane italiano, è interessante, però ci rendiamo conto che la Juve ha bisogno di altro. Poi su Dormisi sono stra d'accordo con te, Dormisi sembra un profilo interessante. No, 60 milioni per Reinders, amico, non c'erano. Amico mio, non c'erano. Poi, per quanto mi riguarda, con Reinders sfondi una porta aperta per uno dei centrocampisti più forti in assoluto, ma mi ha deluso la sua scelta, perché è vero che lo ricoprono d'oro, va in Qatar, mi sembra, dove va. Cioè, giocatore come Reinders che decide di appendere lo scarpino al chiodo a 23-24 anni, però purtroppo non c'erano. Dai, ultimo vocale e poi ci salutiamo, ragazzi.
2: Ciao Alessandro, salvo da Roma. Una considerazione sulla base anche della tua introduzione. In questo momento credo che l'opportunità Vicario potrebbe essere, se non l'unica, la migliore possibile. E mi spiego. Se noi guardiamo in un'ottica di 2 anni, quindi prendere in prestito per poi decidere il prossimo anno, noi dobbiamo anche tenere conto che i portieri, volenti o nolenti, li dobbiamo cambiare entrambi.
0: No, però l'avevamo già sentito questo messaggio, mi ricordo adesso, sì, l'avevo anche risposto all'amico, credo, era molto interessante il messaggio. Dai, mandiamone un altro.
3: I motivi sono due: Frattesi è nato nella Lazio, secondo, l'Inter si è riservata il 50% nell'eventuale vendita.
0: Sì, che però
3: alla fine arrivano ai 20-25 milioni
0: che però
3: lo vuole vendere a chiunque.
0: Hai ragione, che però nel diritto di riscatto, se la Lazio poi non lo riscatta, quel ragionamento finisce lì. Allora, non leggo il messaggio, Carla, ma ti rispondo, questa riflessione l'abbiamo fatta anche noi. Però ti rispondo in maniera criptica, perché insomma la radio deve rimanere aperta, ovviamente, però questa riflessione credo che l'abbiamo fatta tutti. Va bene, poi un giorno vi dirà Rossi ride, perché anche Rossi la pensa come me. Guarda, è stata una delle prime cose che abbiamo pensato io e Vincenzo. Va bene, allora ragazzi, anzi va bene, no, va bene non lo posso dire io, non lo posso dire io, va bene, perché c'è un va bene migliore, se adesso tu lo trovi, vai.
4: Va bene, va bene. Allora,
0: grande Marco, no. Grande Marco. Allora, ragazzi, domani è Ferragosto. Vi auguro un meraviglioso Ferragosto per chi è fuori, per chi è a casa, per chi insomma non se la passa benissimo. Glielo auguro ancora più bello e li abbraccio ancora di più. poi c'è domenica, dal lunedì si ritorna a pieno organico, quindi torna il grande Claudio Nezzuliani, ci saremo tutti, addirittura poi dalla settimana successiva c'è anche
5: Tozzi Fabio
0: credo che non lo prendiamo, poi hai visto mai, però d'occhio e croce no. Ma invece torna maledetto Rossi, invece tornerà appunto anche
5: Leonardo Tozzi.
0: No, nemmeno Leonardo Tozzi, non c'è nemmeno lui. Tornerà invece anche la nostra rassegna stampa, poi senza svelare niente, ci sarà anche qualche novità di palinsesto dal 31 agosto, ma non ve la dico perché se no che novità è. Sono sicuro però che vi piacerà, eh? Sono sicuro che vi piacerà, e quindi dal 31 agosto, quando ormai la stagione è ricominciata al 100%, scoprirete, lo dirà ovviamente il direttore, che ci sarà una novità di palinsesto. Per quanto ci riguarda, ci ritroviamo lunedì alle 18, però aspetta, chi c'è prima di noi dalle 16 alle 18? Chi c'è dalle 16 alle 18?
6: Ecco.
0: C'è lui che torna. Chi? Aiuto. No, Quintiliano. Ragazzi, veramente io vi dico, mi ha dato un messaggio a Quintiliano, addirittura ha detto mi fanno la regia da Milano. Come da Milano? Dice no, pensavo all'Inter. Era totalmente sconclusionato, un po' come quando dice il numero di telefono. Facciamo la chicchettina, ce l'hai sott'occhio la chicchettina, vai. Sì, è una chicchettina che ci vuole.
7: 340-54-35-234.
0: Era più o meno in queste condizioni, forse si era appena svegliato. Però lunedì, quindi domani Ferragosto, passatelo nel miglior modo possibile ovunque voi siate. Poi domenica ci si riposa, dal lunedì non c'è più riposo, come diceva uno di quelli che ci ha portato tanti danni, cioè Tiago Motta, e domenica ripartirà anche colpo di tacco versione campionato. Andiamo anche Bernadette che ci ha accompagnato l'anno scorso. Rossi, ti sei sfogato? Bene. Ragazzi, vi voglio veramente Marangio tornerà. Chissà quando. Vi voglio veramente bene, ragazzi. Grazie di cuore, grazie di cuore. A lunedì fino alla fine, sempre.
8: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
0: che segue la tua squadra.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
2: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione.
3: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
2: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
3: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
2: La sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie della maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
0: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
5: Radio Bianconera, buongiorno, buongiorno, come la va, come stas, good morning everybody, Yves da Roche in cabina di regia, non cambia niente neanche quest'anno, Yves, come stai caro, come va?
6: Buongiorno a tutti, sto bene, sto bene.
5: Ride, hai fatto le vacanze almeno?
6: Qualcosa, diciamo che io le vacanze le slitto, le lascio agli altri.
5: Slitta, lasciare gli altri, uno generoso. Hai trovato un portiere mentre eri in vacanza? Ce l'avevi il portiere, il condominio?
6: No, un portinaio sì, un portiere non ancora.
5: Linea alla sede di Radio Bianconera Torino c'è un portinaio? C'è?
6: Sì, ed è molto severo anche.
5: E allora, prendiamo quello, prestito con diritto di riscatto, scusa.
6: Insomma, Carnevali non mi risponde.
5: Non ti risponde? Ai. E io cosa ci sto a fare? Sono tornato, ci penso io. Ah, mi raccomando, mitica chat, oggi è la festa della Juve, alle ore 18 allo stadium. Ci sono ancora dei posti liberi, secondo me. Potete andare, trovate tutta Radio Bianconera, trovate la nuova Juve, trovate Lucumi, trovate John Elkan, trovate Carnevali, non trovate il nuovo portiere, però ci sono quelli vecchi. Fate i bravi, mi raccomando. Allora nasce un nuovo palinsesto di Radio Bianconera, che poi è uguale al vecchio. Però oggi e domani noi ci facciamo tre orette insieme. Attenzione. Fermo, aspetta, calmo. Stanno già iniziando ad arrivare i messaggini di prima mattina. Chat, mi raccomando, vi voglio numerosi. Le vacanze sono finite anche per voi. Dovete tornare a far discutere, dovete tornare a opinare, dovete tornare a darci la vostra indicazione. Hai seguito gli europei atletica e nuoto, Iv?
6: Molto bello, ieri ti favo poi la Iappino, cioè veramente ha fatto quei 7 metri, da lì in poi ne sono la battuta.
5: Ma non è la Iappino, è la Iachipino. Iapichino si chiama.
6: Scusami.
5: Iappino era quello da Carrà. Cioè... Ma dai! Però bella quella gara lì, hai visto? Ha fatto subito il balzo da 7 metri, poi tutte le altre, e invece non sono riuscite a beccarla, ragazzi. Oggi, tra l'altro, è anche giorno un po' di compleanno, io ve lo dico, prima di andare a vedere i giornali. Intanto io, come sempre, metto a posto un po' le cose, caro il mio Yves, perché... Ah no, mi sono spaventato perché c'era un messaggino che mi faceva intendere qualcosa, ma non ho capito niente io, lo devo leggere bene con calma, stiamo molto attenti. Oggi ci sono tre compleanni, vabbè, Calvanese non te lo puoi ricordare, 34, ma Titi, Henri, Emanuele Blasi, chi ti ricordi di più tra Titi, Henri, Emanuele Blasi?
6: Titi, Henri mi manca, quel passaggio... In fretta di darlo via mi fa ancora male.
5: Colpa di Ancelotti. È stato Ancelotti che ha fatto fare il terzino, scusa, era l'esterno d'attacco. È stato un grande flop che si è preso nel ragionamento.
6: Perché puoi vedere Blasi, palleggiare...
5: Blasi non te lo ricordi?
6: Scusami?
5: Blasi non te lo ricordi?
6: No,
5: Blasi non te lo ricordi?
6: Non tanto.
5: Ma come no? I due scudetti famosi di Farsopoli, Blasi era la prima riserva di Emerson e Vieira, come no?
6: Allora, si vede che guardavo più Emerson e Vieira allora. No, non guardavo più.
5: Capito, devi guardare anche le riserve, Blasi, Gianni Chedda, Pia, tutto questo. Capito? E le riserve erano quelli, perché i titolarissimi erano quelli là. Adesso pensa, potrebbero fare i titolari del centrocampo della Juve. O no?
6: Beh, come minimo, proprio a mani basse.
5: A mani basse e anche a guantoni alti, giusto per rimanere in tema. Allora, attenzione, facciamo così, andiamo per ordine. Allora, scusa, ma prima devo rispondere al messaggio dei nostri direttori, come li chiama Spalletti, perché sennò poi dopo ci mettiamo subito in condizione di torto. Cosa facciamo? Messaggio duro, messaggio politico, democristiano? Come rispondo? Quest'annata come deve essere? Polemica? Politica? 0-0?
6: Eviterei polemiche, cercherei delle soluzioni.
5: Cercheresti delle soluzioni? Ma mica siamo noi che dobbiamo cercare le soluzioni, sono loro che devono cercare le soluzioni, scusa. Noi possiamo andare in dichiarazione.
6: Lo so, io li porto sulla via per dire cerca una soluzione senza fare troppa polemica.
5: Va bene, allora, Yves mi ha detto che dobbiamo. No, sto scherzando. Sto scherzando. Fermi tutti, fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, e la vostra rassegna stramba del 17 agosto 2026 è lunedì. Inizia la settimana leggermente meno calda di questo agosto tremendo. Com'è a Torino la temperatura?
6: Siamo intorno ai 28 adesso.
5: Ah, vedi, vedi, vedi, qua siamo 24, 25, c'è stato un bel diluvietto durante la notte, quello che abbassa un po' la temperatura, molto bene. Sulla Gazzetta dello Sport, come su tutti gli altri giornali, anche i politici, c'è l'Italia Stellare. Altriori, Quadarella, Iapichino e la 4x400. L'hai visto il finale della 4x400 in atletica? Che era tipo verso le 10 di sera?
6: No, ero assente con un'altra persona da torturare, da portare a dormire.
5: Te lo racconto io. Con la Gran Bretagna abbiamo fatto avanti io, avanti tu. L'ultima gara era 4x400. Noi eravamo a pari ori con la Gran Bretagna, che però aveva un argento in più. E la 4x400 rispetto all'Italia, la Gran Bretagna era leggermente favorita, quindi c'erano tutte le condizioni per non arrivare primi nel medagliere. E invece la 4x400 ha vinto proprio all'ultimo centimetro con l'inglese che arrivava, ma tac, non è arrivato proprio per tanto così, e l'Italia con quell'oro ha vinto anche il medagliere. L'Italia nell'atletica è regina d'Europa, davanti alla Gran Bretagna. Anche il futuro sarà nostro, l'editoriale della Gazzetta dello Sport. Ma come? Senza Malagò come fa l'atletica, il nuoto a vincere tutte queste medaglie? Gli altri sport. Non era a merito di Malagò che vincevamo tutti. È andato via Malagò da più di un anno e vincono lo stesso. Com'è sta faccenda? Com'è? Un po' come nel calcio, dipende da chi va in campo alla fine. Rimpianto nel nuoto Ceccone e Pilato, battuti di un centesimo, altrimenti avremmo vinto anche il medagliere del nuoto, invece lì ha vinto la Gran Bretagna e noi appena dietro. Ma torniamo al calcio, l'intervista, grande intervista a Ghila sulla Gazzetta dello Sport. Volevo solo il Milan, dice lui, Amorim cura i rapporti, sa come fare gruppo, è per quello che c'ha 40 giocatori da allenare, perché sa come fare gruppo. Ah, perché qua sembra che gli esuberi ce li abbiamo solo noi, ma qua ce li hanno tutti, ragazzi. Questo è un mercato allucinante. La squadra è già competitiva così, dice Ghila, che è andato al Milan. Difesa più alta, calcio propositivo, sì. Tutti i bei pensieri. Poi vediamo in campo la prima partita. Coppa Italia, Lazio eliminata dal Mantova. Gattuso, Rino. Già avete fatto quella pantomima per prendere Frattesi, che avete aggirato le regole. L'hai seguita? Bella la storia dei Frattesi, no? Ah, Frattesi non può più andare alla Lazio perché quelle condizioni, la Lazio deve fare il mercato a zero. Poi in 3 secondi hanno cambiato le condizioni, hanno aggirato la regola e hanno fatto Frattesi alla Lazio. Quindi, quello che ti volevano dare a te per 35 milioni, capito? Loro 1 più 14.
6: È bellissimo giocare a poker,
5: È bello giocare a poker a carte scoperte, attenzione, tanto se te lo permettono si può fare tutto. Vicario va in porta, la Juve, sarà la volta buona. Io sul portiere, guarda, posso non esprimermi più sul portiere, faccio esprimere l'aiuto da casa. Oggi alle 10.10 abbiamo Torchi, attenzione, partiamo col botto con l'aiuto da casa, anche perché lui ex portiere ce la deve spiegare questa storia qua. Ma io vorrei non esprimermi più finché non arriva veramente il portiere, perché qui... tutti dicono tutto il contrario, tutto in continuazione. A me arriva un messaggio 5 minuti dopo, un altro che contraddice quel messaggio e mi dice l'altra. Cioè io non riesco più a seguirla sta cosa del portiere, allucinante. Vicario va in porta, il Tottenham verso il sì. Juve, il numero 1 arriva in prestito. E c'è la firma di Lukumi, la deve mettere oggi. Ieri ha fatto le visite mediche, un po' di bagno di folla, oggi le visite. In chiusura di medagliere, prima che poi arrivino le domande, nel nuoto l'Italia ha 6 ori, la Gran Bretagna 8, ma 20 medaglie a 14 per noi, però i 2 ori in più della Gran Bretagna ci hanno fregato. Nell'atletica Italia 10 ori, Gran Bretagna 9, 22-19 il medagliere per noi, quindi medaglie globali l'Italia ha vinto assolutamente su tutti i fronti, sia a Birmingham che a Parigi, bravi. Ma torniamo al calcio. Stones da champion sulla Gazzetta dello Sport, il centrale goleador accende l'Inter. Noi qui per l'Europa, noi inglesi siamo qua per l'Europa, inglesi nel senso che vengono dalla Premier League, poi nel caso è anche inglese ma fa niente. Arbitro di Betis Inter 0-1 contestato, non so perché, non l'ho vista, però mi arrivano un sacco di messaggi, hai visto anche l'amichevole l'arbitro con il Betis, cosa ha combinato quest'arbitro? Iniziano bene, A proposito, ma cominciamo il campionato con... Biglione, Butti, Rocchi che fa l'osservatore, Orsato che ha già detto no no, ma il regolamento c'è, non c'è bisogno di far telefonate. Cominciamo il campionato così il prossimo weekend, Iva.
6: Basta che non si vanno gli accerchiamenti, come è stato detto.
5: Mi raccomando, parla solo il capitano, pugno duro, non bisogna fare accerchiamenti all'arbitro. Poi tutte le state la sento sta mafrina qua. È dell'AIA, non sono ammessi accerchiamenti. Poi dopo, hai visto la Juve-Inter, un amichevole accerchiano l'arbitro questi. si allenano a cercare l'arbitro anche in amichevole prima che arrivi il campionato. Vicario si chiude, Juve, rebus risolto. Il Tottenham dice sì, arriva l'azzurro. Oh. Ma come io poi, nel caso arrivasse veramente Vicario alla fine, ma sto povero Vicario. Ma se tu fossi Vicario, io scusa, che fai 2 mesi in cui praticamente tutti i giorni leggi che preferiscono tutti tranne te, poi alla fine prendo te. Ma come ti sentiresti?
6: Prenderei, andrei in ferie e chiudo anche il telefono. Non guardo più in faccia, nessuno, rimango panca a Tottenham, basta.
5: Sì, guarda, mandatevene un po' dove vi dico io. Prestito con diritto di riscatto. Il Dibu Martinez non è al top, i bianconeri non si fidano. Il valore di mercato è 18 milioni. 18 milioni il diritto di... No, Vicario o meno 18 milioni il diritto. Stiamo calmi. Loro con i conti non riescono molto bene a quagliare. Ultimo test in famiglia con Elkan in tribuna stasera alle 18. Juventus contro Juventus Next Gen. Lo sapevi che, caro il mio Yves Daroche, l'Allianz Stadium diventa il primo stadio tutto digitale, che hanno messo anche la copertura da 5G garantita per tutti? E ce lo siamo pagati noi, lo stadium, a differenza degli altri che stanno prendendo i soldi dallo Stato? Lukumi firma. E ora il tecnico è ricco di soluzioni. Formula 3, difesa, Formula 4... Per ogni ruolo una scelta doppia. Sarà contento Spalletti almeno che gli hanno messo a posto i centrali di difesa, oppure sarà lì a friggere ancora perché aveva chiesto il portiere e il centravanti classico d'area di rigore che ancora non gli è stato recapitato a casa? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Attenzione, apriamo... Tutto sport a apoteosi in prima pagina, tutto colorato di bianco, rosso e verde, come da tricolore della bandiera italiana, per farci capire che almeno lì ci divertiamo e vinciamo, perché se aspettiamo il calcio, aspettiamo il nuovo corso, che vedo già che non è partito benissimo, quindi sai, non lo so quanto tempo dobbiamo aspettare ancora nel calcio. Per il momento è apoteosi per quanto riguarda gli altri sport. Molto bene. Gran finale, Quadarella, Iapichino, la 4x400, e invece la Juve che fa? Fa festa, festa Juve oggi, dai ragazzi! Tu sei ancora... perché sai che ogni volta adesso che faremo questa cosa all'Allianz ci sarà il discorso di Villar Perosa? Tu sei un nostalgico, dici ma no, andavamo a Villar Perosa, era una tradizione, oppure dici no, modernità, Allianz Stadium, 25.000 paganti, più vicino a casa.
6: Diciamo che se facciamo Villar Perosa devono limitare perché è un casino arrivare. C'è gente che partiva alle 4 di mattina per arrivare per avere i primi posti lì.
5: Vabbè, però c'era quel profumo di erba degli anni 60, la casa degli agnelli, capito? Il sindaco di Villa Perosa, l'invasione nel campo di patate, c'era tutta... cioè, alla stadio è come una partita campionata, no? C'è Elkan in tribuna, gli altri sono a fare le interviste dietro. Lei c'è Villa Perosa, io me lo ricordo, i tifosi lì alla grata, e passava Agnelli, passava Elkan, non hai comprato quello lì? Pensa, oggi a Villa Perosa
6: confermo perché ero con lei.
5: Pensa oggi a Villa Perosa, passava Di Gregorio, dov'è Vicario?
6: Che ci meglio sono così.
5: Forse è meglio farla all'Allianz Stadio, forse è meglio farla all'Allianz Stadio. Attenzione, Vicario in pol su Dibu, anche su Tutto Sport, festa Juve con Lukumi. Dove eravamo rimasti l'anno scorso? L'anno scorso avevano fischiato Vlahovic. L'anno scorso, nell'amichevole di famiglia, avevano fischiato Vlahovic. Attenzione, adesso Vlahovic non c'è più, mi raccomando, fate bravi oggi. Alle 18 contro la Next Gen, allo stadio, anche il nuovo acquisto Lukumi prima della partita presentata ai tifosi. almeno 25.000 che hanno già comprato il biglietto, però dai, non sono pochi. Il tradizionale appuntamento di famiglia alla presenza di John Elkann, cosa dirà l'ingegnere nel post partita, cosa ci racconterà? Si rivede intanto Thuram, adesso lavora col gruppo, e questa è una bella notizia, perché fino a ieri, no, si deve operare, come il ginocchio di Lidl, no, si deve operare, un casino, sta lavorando col gruppo, piano piano adesso rientra, magari non gioca titolare, direi, contro il Frosinone nel weekend, però, perché c'è già il campionato la settimana prossima, occhio. Il difensore che ha fatto le visite ieri sarà presentato ai tifosi oggi, mentre il portiere, l'Aston Villa, soffia Suzuki al Paris Saint-Germain. Questa telenovela è stata meravigliosa. Ma non libera Martinez per meno di 15 milioni. E ci sono dubbi sul dito infortunato. E quindi la Juve dice, no, io Massimo ti do 8, mi devi dare garanzie sul dito. Anche questa delle garanzie sul dito sta già passando con molta ironia sui social. Vicario, trattativa oltranza col Tottenham. Come trattativa oltranza? Ma non era già fatto? 2 mesi che sono d'accordo sullo stipendio, su Vicario, era solo lì che aspettare. Un pizzichino di spruzzino di toro sulla prima pagina di Tutto Sport, come sempre, che poi rimanda a quelle interne. SOS Abate, serve tranquillità. Intanto in porta arriva Perri, da loro è arrivato il portiere. L'allenatore aspetta almeno 6-7 rinforzi, vuole il toro ancora. Abbiamo limiti strutturali. Il messaggio di speranza di Abate. 6-7 rinforzi, siamo alla settimana del campionato. La Roma Gasperini ogni giorno si lamenta. Gattuso ne voleva 5, a Milano ne vogliono ancora 4, è bellissima sta cosa. Torniamo alla Juve, Comolli e Massara parlano con gli agenti di Vicario, ma non erano d'accordo, tornano a bussare, no è vero si può, bussare si può, visto che le bussate si possono fare, tornano a bussare alla porta del Tottenham, serve l'apertura al prestito con diritto. Sai che se tanto mi dà tanto quel Frosinone gioca Perin? Che dici?
6: Sì, c'è questa ipotesi molto forte.
5: Ci ha messi bene, quello lì che c'ha i dolori e quell'altro che c'ha i guanti bucati, quest'altro che c'ha il dito infortunato, quell'altro che non sa da che parte sta. Quanti dubbi sopra il dibu e quel dito. Non occorre operarsi ma resta ok. Che vuol dire che non occorre operarsi ma resta ok? Sono gli sghei a fare la differenza. La Juve offre 8, quelli là vogliono 15, non si fa, è semplice. È il 17 agosto e Spalletti non ha ancora il suo numero uno, l'urlo disperato di Tutto Sport. Intanto nelle uscite, perché a parte Openda, voglio dire, e João Mario, e tra poco probabilmente Cavalli, la Juve deve far uscire i giocatori, ma qua non è uscito ancora nessuno. Nico sogna ancora l'Atletico Madrid, ma intanto spunta il Milan. Perché sai che Gonzalez prima gli è andato l'Inter, adesso gli danno il Milan, cioè ogni giorno gliele buttano lì una. E a Massara piace Maignan, è certo, come no. Però il Milan ha proposto Fofana, è certo, come no. Che belli che sono. Ah, scusa Yves, dai, cioè, per la seconda estate consecutiva, fammi un applauso. Cosa avevo detto io di Vlahovic? Tutti, fino all'ultimo giorno, no, perché adesso lui ribussa, perché Spalletti lo vuole, perché lui chiede di meno. Cosa ho detto io di Vlahovic? Che se ne andava via zero da 2 anni che ve lo dico, che l'obiettivo era andare via zero a prendere dei soldi quando avesse trovato un pollo che glieli dava, e l'ha trovato nel Besiktas. È vero o non è vero?
6: Confermo che è vero.
5: Oh, le litigate in televisione, quando Allegri era al Milan è già d'accordo con Vlahovic, io no, non lo vuole. E quando non c'era più lui, allora Vlahovic era al Napoli. No, non lo vuole. E poi allora in estrema razio, anche Tutto Sport, no, Vlahovic ci ripensa, va dal... No, lui è sempre stato così. Ma giustamente, mi dite la vostra oggi su Vlahovic, ma giustamente, lui voleva dei soldi. Trovato una squadra che gliela ha dati, è andato lì. Poi vabbè. Il capopopolo al Besiktas, lì ha un po' esagerato, il coro subito imparato, e lo stadio, vabbè, lì ha un po' esagerato, diciamoci la verità. Però sa fare i suoi, voleva quei soldi lì, ha trovato uno che gli ha riempito, anche il papà gli ha dato il bonus, la firma, e va a giocare al Besiktas. Io solo su una cosa non sono d'accordo sul post di Vlahovic, quando dice le gioie e i momenti difficili, gioie quali? Quali gioie? 4 anni e mezzo nella Coppa Italia, quali gioie? E sull'altro punto dove dice volevo dimostrare chi ero, e beh, non l'hai dimostrato. O meglio, se sei questo qui, farai Besiktas e poi farai, non so, Islanda e poi finirai in Groenlandia, se sei questo qui. Se invece pensi di essere un'altra roba, non l'hai dimostrato, in 4 anni e mezzo. Su questo possiamo essere d'accordo. D'accordo? Come diceva quella tale. Lucumi, intanto bagno di folla, visite mediche, oggi c'era l'ufficialità. John ha conosciuto subito Spalletti. Speriamo che quando è entrato non ha visto subito con sei sao. Te ricordi Lucumi con sei sao che lo tirava su e giù? E allora su, e allora giù.
6: Lo stava coccolando?
5: Lo stava coccolando, gli stava dicendo vengo alla Juve l'anno prossimo. Però secondo te adesso che al Bologna gliel'hanno permesso, glielo possono permettere anche con la maglia della Juve di fare il wrestling in area di rigore oppure no?
6: Non lo so, non credo, rischia di prendere un rosso al brucio proprio.
5: Vero, proprio pronti via come la Nezè, che ieri ha preso subito il cartellino rosso tanto per gradire l'inizio. Intanto Dorotea Del Piero, 17 anni, saluta e va in prestito alla Juventus Women Moncaglieri. Vabbè, Moncaglieri vicino a te, zona tua Moncaglieri?
6: Sì, sì, c'è Vinovo, Nichellino, Moncaglieri. È subito lì,
5: allora, un'ora d'ora di macchina. Puoi andare a vedere Dorotea Del Piero giocare a pallone. La Next Gen è già fuori dalla Coppa Italia, il Forlì si qualifica ai rigori. Sull'1-1 al secondo tempo, espulsione per il giocatore della Juve, che rimane in 10. Pronti via. C'è subito un rosso. E vabbè, non stiamo neanche a entrare nel dettaglio, che è meglio. Chiudiamo tutto sport. Dai, apriamo il Corriere dello Sport Stadio. Attenzione, Juve è vicario. La scelta editoriale del Corriere dello Sport di metterlo in prima pagina, come dire, ve l'avevamo detto, no? Ma di che? Ho capito. Suzuki va in Premier. Alla fine preferisce la Premier. Oh, Suzuki a un certo punto ha detto, no, parità di condizioni, perché devo andare in Francia che magari faccio la riserva? Vado in Premier. I soldi più o meno che la Aston Villa ha dato sono gli stessi che dà al Paris Saint-Germain, quindi Parma che gli frega, dice no al PSG e va alla Aston Villa. Virata di carnevali, non è più in pole, quindi siamo passati dal MotoGP alla vela, virata di carnevali, attenzione, il Tottenham apre al prestito per quanto riguarda Vicario, diritto a 15 milioni, qua sono già 3 in meno, qua già va molto meglio. Vertice notturno, miseria, che è? Non dormito, frenata per il Dibu Martinez. Lucumi, visite e firma oggi, poi vedremo quali sono le cifre esatte di Lucumi. Napoli, ecco Badia, sapete che loro ci hanno subito il diminutivo, quindi è Badia che è il difensore che domani farà le visite. Prestito oneroso dal Chelsea. Intanto l'Arsenal lascia fuori Gabriel Jesus, che qualcuno dice potrebbe andare a Napoli, nel 3-0 in cui al Community Shield batte il City. Maresca, partenza subito da incubo, una bella porta in faccia, pronti via. Roma Moro ci siamo, Mora più che Mora ci siamo, svolta per Luis Enrique anche. Quanti gliene prendono a Gasperini? Ma doveva vendere per 100 milioni. Cosa mi sono perso quest'estate? Superata la licenza del Porto, 25 milioni e il 50% della rivendita, ma non era 50 milioni fino a 4 giorni fa. Oh, con le cifre qua, il caldo fa impazzire, Era già pronta l'offerta per Fofana, anche qui Fofana. Jones, escluso, altro strappo a Liverpool. Non gioca nel test col Como, dove Liverpool ha battuto il Como. Scatto Inter. Il like al gol di Stones. Vabbè, allora si è messo il like al gol di Stones, ragazzi, non scherziamo. Sembra quello Vlahovic fino all'ultimo giorno, c'aveva atleta Juventus nel profilo, poi vabbè, poi ha tolto tutto. Festa a Mantova, avanti Genoa e Frosinone, eliminata la Lazio, i risultati di ieri da Coppa Italia. Occhio a Frosinone, che è il nostro prossimo avversario, 4 per lo Juve Stabia, 4-1, Frosinone è in gran forma, io ve lo dico, state attenti. E poi la domanda arriva classica, come tutte le estati, ma perché non compriamo un grande centravanti? E ve lo dico io perché. Prezzo shock per l'attaccante che saluta il Paris Saint-Germain. Barcola al Liverpool per 160 milioni. Noi abbiamo 160 milioni per comprare un attaccante, secondo te?
6: Noi ci accontentiamo di 12-15 massimo.
5: Ci accontentiamo dei prestiti, ci accontentiamo dei zero, ci accontentiamo di fare un pezzo in prestito adesso e il riscatto quest'estate. E Di Gregorio ormai è fuori dal progetto, e allora il posto della gente, e allora la short list, non doveva avere la short list secondo suo agente tutte le squadre europee che lo volevano. Lucumi da Lucio, e ora via i tagli, 22 milioni, no, non è 22 milioni, poi oggi avremo la, come sempre, il comunicato della Juventus ufficiale con le cifre. È 20 più 2 al momento. 20 più 2 vuol dire 20, perché i 2 milioni di bonus vuol dire che se li paghi abbiamo raggiunto dei risultati, quindi siamo contenti. Se non li raggiungiamo non li paghi, quindi il giocatore costa 20. Questa cosa qua la devono ancora un po' capire tutti. Come col 12 di bonus, ma 12 di bonus di Colomani sono difficili da raggiungere, c'è anche vincere il campionato dentro. Quindi al momento quei 12 milioni non li paghi. Se li dovessimo pagare siamo tutti contenti, perché vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto, eh. Quindi non è Colo è costato, no, Colo quei 12 non è costato, perché sono bonus. Sono lì e sono difficili da raggiungere, non sono i 1 milione facilmente raggiungibili. Così mettiamo a posto anche quanto costa Colomani. Lui con Bremer, Lucumi, grande attesa, beh, però ragazzi adesso parte tutto, Lucumi e Bremer, una bella coppia di difesa, eh? O no? Ti piace, Ive?
6: Aspetto ancora un po'.
5: Ma non va bene anche questo?
6: No, va benissimo, come aggressività mi piace come giocatore, poi ti dico, bisogna vedere, un conto è Bologna, un conto è la Juve, perché alla Juve tanti crollano, eh?
5: Allora ho capito, ma se ci facciamo del male da solo, se ci autogufiamo ogni acquisto, scusa.
6: No, no, io mi fido degli acquisti della Juve. Però voglio vedere il giocatore, come all'epoca ho sperato di vedere Douglas Luiz, che finalmente lo sto vedendo. E
5: Douglas Luiz ha dato dei segnali, per esempio. Douglas Luiz ha dato bene. Ma sai cosa ti dico? Ci pensavo l'altro giorno, attenzione. Poi voglio anche, come sempre, parlare della chat. Adesso facciamo la prima oretta di information e poi vi scateno tutti. Ma questo Douglas Luiz, che comunque ha fatto vedere che a pallone sa giocare, ma non avevamo dubbi. Ma se noi cambiassimo sistema, se noi facessimo un bel 4-3-3 e mettiamo Douglas Luiz in regia e due medianacci vicino, che al momento potrebbero essere anche Locatelli e Thuram, eh? Locatelli la fase difensiva fa bene. Locatelli e Thuram mediani e Douglas Luiz in regia. Un bel centravanti in area di rigore, in questo momento è Colomoni, e due grandi esterni come Alai Begovic e Yildiz, tanto per cominciare. E dici?
6: No, ma è molto bello, bisogna sempre soltanto andare da Spalletti e convincerlo.
5: Vabbè, ho capito, noi siamo qua per dare delle opinioni, per dare anche delle idee. Dopo glielo scrivo Spallettone, scrivo, senti Spallettone mi manda subito. Dico, buonasera, coach, come la va?
6: Magari che dili che inizia a fare un po' freddo, può tornare a rimettere la maglietta a maniche lunghe.
5: Avevi detto che non facevi polemiche, sei già sulla polemica del tatuaggio. Allora
6: non è una polemica, è che lo stanno prendendo in giro tutti, quindi ho detto, boh,
5: è una polemica, cioè. Se lo stanno prendendo in giro è una polemica.
6: Mister, sempre grande rispetto.
5: Non mi sei piaciuto, adesso glielo dico quando lo sento. Guarda che il capo tecnico di Radio Bianconera non c'ha più questa grande stima nei tuoi confronti. Attenzione, perché Spallettone qua deve dimostrare anche lui, perché anche lui ci ha portato sesti, mica solo i giocatori.
6: Quest'anno se la giocano tutti.
5: Quest'anno non ci sono più scusanti, ragazzi. Qui bisogna. Locatelli ha detto che dobbiamo entrare in Champions League, che è il posto che ci spetta. McKennie è stato un po' più, ha detto, parlano di Inter favorita, ma lo dicono i giornali, vediamo. Secondo te in questo momento qua, Yves, da che posizione siamo? Dai ragazzi, oggi facciamo il pronostico prima della chiusura del mercato. Ad oggi, da che posizione siamo noi?
6: Io mi azzardo, terzo posto.
5: Terzo posto?
6: Sì.
5: Le prime due Napoli-Inter?
6: Inter è vantaggio, sì. O Napoli o Roma.
5: Scusa, Inter o Napoli o Roma sono già tre, come facciamo i sette?
6: No, scusa, Inter, poi come secondo o Napoli o Roma?
5: Ma se o Napoli o Roma arriva secondo vuol dire che l'altra arriva terza, come facciamo i sette?
6: La terza rimane sempre Juve, le altre si faranno male da sole, fidati.
5: Scusami un attimo, Yves da Roche, ma abbi pazienza di me, e anche un po' di pietà. Ma se tu mi dici secondo arriva o il Napoli o la Roma, se arriva il Napoli secondo, la Roma arriva terza, non ci può arrivare la Juve. Non è che la Roma arriva seconda, o arriva quarta.
6: Crollerà prima, fidati, crollerà prima, quindi sarà dietro ad arrancarsi, fidati. parlo da sciamano afro.
5: Sì, vabbè, sciamano afro, dai, stai buono. Di Gregorio fuori dal progetto, ma come anche Di Gregorio. Cioè, adesso, porra gioia, scusa, con tutti i difetti che puoi avere Di Gregorio, però mica col tennis, insomma, che deve fare lui? Cioè, se non c'è la squadra che lo vuole, rimane lì, non è che... Cioè, mica colpa sua.
6: Lo so, ma il suo procuratore dovrebbe muoversi a trovargli qualcosa, no?
5: Ma il suo procuratore,
6: post bellissimo.
5: Però lui, porra gioia, scusa, tutti i giorni si sente sbeffeggiato, cioè, che deve fare? Era come ai tempi di Vlahovic, cioè, aveva i soldi, vabbè, mica l'abbiamo obbligato, cioè, non è che è arrivato Vlahovic con la pistola e gli ha detto, arriva bene, mi devi pagare questi soldi, è la Juve che gliela ha proposti. Qui, cioè, dal punto di vista del contratto, è sempre colpa di chi lo fa, mica di chi lo firma, abbi pazienza, Intanto, Coop Miners, Miretti e David partono in caso di valide offerte sul Corriere dello Sport. Allora, su questa cosa qua, io ve lo ridico, perché ho chattato un po' anche ieri, cioè ragazzi, cioè, se la Juventus non fa uscire questi giocatori, cioè, è inutile che poi ricominciamo, ma non hanno comprato a centrocampo, ma se non esce nessuno, noi abbiamo un centrocampo strafolto, C'è più di 25 nella lista, li puoi mettere. Se non esce qualcuno di questi, e tu non lo puoi mettere un centrocampista nuovo. Attenzione. Oh, CR7, Ivo. Attenzione, CR7. CR7 annuncia la mia ultima stagione sul Corriere dello Sport Stadio. No, è sempre ha detto probabilmente sarà la mia ultima stagione. Anche perché deve raggiungere i 1000 reti, il record di Pelé, lo sai che deve fare 1000 gol. C'è vicino ormai, La rabbia li fa, li raggiunge. Sei anche appena sposato. Hai visto il matrimonio con Giorgina di Cristiano Ronaldo?
6: Ho di meglio da fare.
5: Ah, vabbè, mamma mia, ma come mi sei tornato acido, insensibile, senza un cuore. Viola rifatta, che non è andata dal chirurgo, ma Grosso aspetta i rinforzi, anche lui. Gli ha comprato 10 Paratici ha comprato 10 giocatori, Grosso. Aspetta i rinforzi per il 4-3-3, spesi già 99 milioni, l'esterno, il centrocampista, il terzino sinistro. Qui ci sono tutti gli allenatori che vogliono 4, 5, 7. Bologna. Skorupski super, vedi, nonostante abbia perso 1-0 col Brighton, il suo portiere è stato super. E si avvicina il sì per Cabal, prestito con diritto vuole il Bologna. Però risulta che Carnevali volesse dargli il prestito con l'obbligo, non prestito con diritto. Ma scusa, noi te l'abbiamo appena comprato, Lukumi. Allora mi fai un prestito bello oneroso, mi fai un prestito come Openda, mi fai un prestito bello oneroso e poi se ne riparla l'anno prossimo. Teniamo monitorata anche questa situazione. Attenzione, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Allora, fammi fare una viaggiatina, anche se già li ho visti, però magari mi sono perso qualcosa. Sui politici, naturalmente, le pagine sportive, perché sai, ormai Arbitropoli l'hanno consumata in un giorno e mezzo, quindi non c'è più niente che la riguardi. Poi dopo diciamo due robe su Arbitropoli, così capite un po' l'effetto che fa. No, Inter, Milan, le panchine, Sinner ancora a Torino per curare il ginocchio, auguri, ieri ha fatto 25 anni Sinner. E poi ovviamente c'è molta atletica, quindi Arianna, grande, l'ultimo show, questo è spettacoli. Sono le canzoni, il pop artigianale, bababam, Super Italia nell'atletica leggera che va a prendersi le pagine quelle dei grandi, ma giustamente, ragazzi, noi negli altri sport siamo veramente messi benissimo, poi dopo ce ne ricordiamo solo quando c'è l'Europeo, l'Olimpiade, però gli altri sport viaggiano alla grande. Intanto si è giustamente impallato tutto, perché se non è primo giorno se non si impalla tutto, e quindi, caro il mio Yves... In questo momento non ti saprei neanche dire, volendo, se possiamo ascoltare un messaggio, che non lo so, si è impallato tutto. Così, pronti via, non si apre più niente. Tu che dici?
7: Claudio Stefano da Roma, innanzitutto bentornato. Grazie. Io volevo capire una cosa, no? Ma noi veramente per 7 milioni rischiamo di metterci la stagione... demetteci male la stagione perché per 7 milioni non compriamo il Martinez. A me mi sembra una follia se inventassero delle amichevoli per farsi 7 milioni, qualche cosa, ma veramente per 7 milioni capisco il fair play, voi di Roma, quello che ti pare, fanno un buco di 7 milioni e poi lo riapparano a gennaio, cioè qualcosa, non puoi non prendere un portiere così. E poi quest'anno non siamo andati in Europa, non siamo andati in Champions per tutte le paperate di quel cacchio di portiere che ci avevamo noi.
5: No, iniziamo malissimo con le parolacce, dai. Eri carino con riapparano e poi iniziamo subito con le parolacce. Dai, ragazzi, vi ho detto di fare i bravi prima, fate i bravi. È ufficiale, la Juventus è uscita con il comunicato, accordo con il Bologna per l'acquisizione definitiva del calciatore Lukumi. Juventus Football Club S.P.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna F.C. per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore John Janer Lukumi Boniglia. Quella Boniglia addirittura, questi sono a fronte di un corrispettivo di 19,5 milioni. Attenzione, bravo. 19,5 milioni pagabili in 3 esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 0,6 milioni, che sono gli oneri accessori, sono contabilizzati in maniera diversa. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Ok? Quindi 19,5, 0,6 di oneri accessori, che come ci racconta sempre Torchia, sono contabilizzati in maniera diversa, e non più di 2 milioni di premi al raggiungimento di determinate obiettivi sportivi. Con il calciatore, contratto di prestazione fino al 30 giugno 2030, quindi 4 anni. Adesso c'è la moda dei 4, una volta c'era la moda dei 5, poi qualcuno ha detto che erano meglio 3, adesso vedo che si è scatenata la moda dei 4. Va bene, attenzione, quindi l'ufficialità da parte di Juve per quanto riguarda il contratto di Lukumi. Dimmi tu se, scusami, grazie intanto per l'ufficialità naturalmente di John Lukumi alla Juve, che verrà presentato oggi alle 18 prima della partita amichevole ai nostri sostenitori. Ci abbiamo dei vocali da sentire?
8: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, buongiorno fratelli bianconeri.
5: Ciao.
8: Io volevo fare solo una considerazione. Pensavo che il reato dell'Inter fosse quello di a consumazione effettuata. No, avvenuta.
5: Anticipata. Quello che avevano contestato la Juve era il reato di consumazione anticipata, cioè praticamente tu non lo hai fatto, ma ce l'hai pensato. E tu non l'hai fatto, campionato regolare, però tu l'hai pensato, quindi lo hai anticipato. Poi non si è realizzato, però per la giustizia sportiva, e anch'io avevo pensato così. E invece, attenzione. Va bene, dai, adesso tanto la stampa e la Repubblica erano uguali. Però veramente non so cosa è successo, si è impallato completamente. Cosa si fa in questi casi? Non si può spegnere e riaccendere, se no sparisco. Non si può. Si è impallato tutto in maniera mostruosa, incredibile, amici. Va bene, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa anche dal telefono, perché noi siamo uno e trino, abbiamo 3 device a disposizione, cari i miei ragazzi. E quindi vediamo un attimo di qua. Sul Corriere della Sera abbiamo detto, sai che la stampa è stata un po' avara di soddisfazioni in questa. Sono in seria difficoltà, sai, perché non riesco ad andare avanti, sono veramente in seria difficoltà. Allora facciamo così, andiamo a prendere tutto Juve.com, la nostra grande famiglia, le ultime notizie da Kolumuani, dalla Ibegovic, spazio ai numeri, Lukumi da Lucio, ora via i tagli, Cabal verso il Bologna, arbitri, svolta Orsato, attenzione, Pavane già bello carico con l'inizio della nuova stagione, anche Fabio Moretti che riporta la notizia, svolta Orsato, VAR soltanto davanti a un errore evidente, mentre nel primo piano c'è la Juventus, la qualità non basta, Spalletti deve trovare equilibrio è un vero regista, che al momento è Douglas Lewis. Ma la svolta degli arbitri di Orsato, tenetevela presente, bella scritta e stampata davanti agli occhi, è VAR deve intervenire soltanto davanti a un errore evidente. Il chiaro ed evidente errore, cioè il motivo per cui era nato il VAR, subito cestinato, perché abbiamo visto che poi il VAR è diventato quello che poi arbitrava. Forse tu vuole riportare l'arbitro di campo al centro della partita. La principale novità riguarda l'utilizzo del VAR. Il direttore di gara sarà richiamato al monitor soltanto davanti a un errore evidente e chiaramente dimostrabile dalle immagini. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla linea adottata durante la gestione Rocchi. La precedente indicazione privilegiava una revisione in più per ridurre il rischio di lasciare senza controllo un episodio controverso. Poi va bene, bussate, le controbussate. Orsato sceglie invece un intervento più limitato della tecnologia. Il principio è semplice. Il VAR deve correggere gli errori conclamati, non sostituirsi all'interpretazione dell'arbitro. Gli episodi dubbi o soggetti a valutazione dovrebbero quindi rimanere affidati alla decisione presa sul terreno di gioco. L'obiettivo è ridurre le interruzioni, velocizzare le partite e restituire autorevolezza ai direttori di gara, porre gioie. Una revisione troppo frequente rischia infatti di trasformare il VAR in una seconda forma di arbitraggio, aumentando le discussioni invece che eliminarle. Sul giornale oggi, in una bella intervista, Orsato dice un po' tutto al termine del raduno pre-campionato degli arbitri a Cascia e difende il movimento, dice: non c'è nulla di cui dobbiamo vergognarci. Perché dicono, ma insomma, arbitropo, vabbè, ma l'altro non è successo niente, no? Non è mica successo niente, vabbè, interferenze, pressioni, ma non sono mica sufficienti per chi ne ha. A proposito, chi ne si è svegliato dal letargo. L'indagine penale della Procura di Milano si era conclusa con una richiesta di archiviazione, veramente non è conclusa perché tocca al GIP concluderla, però vabbè, anche quelli sono dettati. Per l'ex designatore Rocchi, che tra l'altro adesso fa l'osservatore, potrebbe fare l'osservatore, tu pensa, accusato di frode sportiva. Secondo le anticipazioni riportate, anche il procedimento sportivo potrebbe avviarsi verso una conclusione analoga, con rilievi limitati ad alcune telefonate considerate inopportune. Saranno comunque gli atti ufficiali a stabilire l'esito. Cioè diceva, sì, un po' di

0: Tu, nelle intercettazioni che abbiamo letto, chi è che si lamentava di Open VAR? Chi è che si lamentava di Open VAR? Con Rocchi che diceva, manca Open VAR, mi rompo io per le immagini. Chi è che si lamentava? Uno. Il programma attraverso il quale vengono analizzate le decisioni più discusse della giornata ripartirà dopo la terza di campionato. Ah, come le aste del fantacalcio. Dopo, una volta si diceva dopo la sosta per la nazionale, capito? Dopo la terza di campionato. Lo slittamento sarebbe legato a ragioni tecniche e organizzative. La conferma della trasmissione mantiene aperto un canale di comunicazione con il pubblico, ma la nuova gestione dovrà dimostrare di saper spiegare gli episodi in maniera chiara e uniforme. Attenzione. Super attenzione. La trasparenza rimane fondamentale, soprattutto con una linea fondata sul concetto di evidente errore. Tifosi e società dovranno comprendere perché il VAR sia intervenuto in una situazione e abbia invece rispettato la decisione in campo in un'altra. Sai che ci divertiamo anche quest'anno, secondo me, con Open VAR, eh? Ci sarà veramente da ridere. Intanto Messina diventa l'interlocutore delle società. Ah, c'è sempre l'interlocutore delle società, cambia. Cambieranno anche i rapporti tra la struttura arbitrale e i club di Serie A. Il regolamento introdotto dopo Calciopoli impedisce alle società di contattare direttamente il designatore. Perché a Calciopoli si poteva parlare col designatore, non era reato. Il ruolo di interlocutore sarà quindi affidato al direttore tecnico Domenico Messina. Messina avrà il compito di dialogare con i club e di intervenire nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Pure, la nuova organizzazione punta a creare un canale istituzionale più chiaro, evitando contatti diretti potenzialmente esposti a equivoci e polemiche. Ma anche qui, qui c'è una società che ha avuto contatti diretti, equivoci e polemiche, solo e soltanto una. Attenzione. Massini si candida alla presidenza dell'AIA, perché poi c'è anche, no, il famoso Zappi squalificato e quindi il problema presidente degli arbitri. Sul piano politico si registra la candidatura di Francesco Massini, o Massini che dir si voglia, alla presidente dell'associazione Atilana. L'attuale vicepresidente ha annunciato la propria partecipazione alle elezioni presidenziali del 2018. Vabbè, già faceva il vicepresidente, cambia niente neanche. Il movimento arbitrale entra quindi nella nuova stagione con una linea tecnica differente e un importante appuntamento elettorale all'orizzonte. Orsato vuole meno dipendenza dalla tecnologia, Messina dovrà gestire il confronto con società e media, mentre l'AIA si prepara a scegliere la propria futura guida. Bene, Lucussi è arrivato, ma la Juve è ancora incompleta. Andatevi a leggere la firma bianconera di un tal Claudio Zuliani che non mi ricordo chi sia. Mentre nel virgolettato del giorno, io vi imploro, vi prego, è la festa della Juve. Fate i bravi, non fischiatemi di Gregorio. No, non me lo fischiate oggi allo stadio, dai, non me lo fischiate. Perché guardate che se per caso non riusciamo a chiudere il portiere entro una settimana, c'abbiamo anche la di Gregorio in porta, perine, eh? Quindi non me lo fischiate, dai, poi dopo, se succedono cose, però pronti via, non me lo fischiate. Attenzione, qua ci facciamo 3 ore con i virus e tutto bloccato. Ma sei tu che mi hai mandato un virus? Protezione virus caduta. Sta succedendo di tutto in questo momento sul mio computer, sai?
1: Non sono io, come faccio?
0: Ma c'è sai quando c'è la freccetta bloccata? Non posso muovere niente, non posso fare niente. Come si fa?
1: Prova a fare CTRL. Come si fa? Cancio.
0: Cos'è? Cancio cos'è?
1: Vabbè, è un tasto che c'è su qualunque PC.
0: Ah, è qua. Ma tutte e due insieme contemporaneamente o prima CTRL e poi cancio? Insieme? Niente, morto anche io.
1: No, dovrebbe aprirsi una finestra blu che da tutti i programmi zero. Che avrei aperto.
0: Zero, zero, non si apre niente, è tutto un disastro, tutto un disastro. Siamo boicottati anche quest'anno, che brutta partenza, che brutta fine che stiamo facendo, caro il mio Yves, e anche un po' da Roche, attenzione, vabbè. Lucumi è arrivato, il primo piano in questo momento su tuttojuve.com, mi raccomando ragazzi, anche in questo momento di grande crisi di tutti i siti mondiali, tuttojuve.com, grazie a voi, resiste in pole position al numero uno. Lucumi è arrivato al G-Medical, visite mediche in corso ieri, oggi invece Lucumi firmato contratto, Juve che ha dato le cifre, ripetiamo, 19,5, 0.

0: 4,6 di oneri accessori e 2 milioni massimo, non più di 2 milioni di premi, se si verificano determinate situazioni. Mentre devo dire che, siccome Vlahovic non è entusiasmato nel suo saluto, invece quello di Kostic, ai tifosi della Juventus posso solo dire grazie di tutto, è davvero un club fantastico, mi sono goduto, li seguirò e non li dimenticherò mai. Kostic ha rilasciato queste poche piccole dichiarazioni base in un'intervista a Sky Sport, in cui saluta, ringrazia, fine delle trasmissioni. È così che si fa, ragazzi, cioè, senza tanto casino intorno. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, sono Antonio del Cetare, benvenuto dopo la piccola vacanza che metti. Volevo sapere qualcosa su questo Bragantini, giovane rampollo del Mantova, che ieri ha fatto comamente faville.
0: Cominciamo, ieri il Mantova ha vinto con la Lazio, allora c'è il giovane rampollo, ragazzi cominciamo, ma non abbiamo ancora terminato il mercato che dobbiamo fare, cosa vuoi che interessi a Carnevali del giovane rampollo del Mantova? Non gliene frega niente, ne abbiamo tanti noi di giovani rampolli, se vogliamo, che possiamo portare in prima squadra, che avete visto in questa tournée estiva, dove tra l'altro ci sono anche messi in mostra, Ovosu, chi è che ti è piaciuto di più? Ovosu o l'impronunciabile? O Lissina? Chi è che ti è piaciuto di più nella tournée estiva dei giovani?
2: Obaudu.
0: Ah bravo, sei l'unico che lo pronuncia bene, Obaudu. Come mai?
2: Perché c'è un'intervista che lui dice che si pronuncia così, Obaudu.
0: Ah, bravo. No, pensavo che sennò Camillo si arrabbiava e ti bastonecchiava per quello. Invece no, bravo, Obaudu. Obaudu non è male, a parte la somiglianza con Pippo Baudo.
2: Poi ho sentito dire che c'è chi lo chiama anche Pippo, quindi...
0: No, c'è chi lo chiama Pippo, veramente?
2: Pippo Baudo, o Baudo.
0: Ma Pippo Baudo,
2: così
0: no,
2: ho sentito, non sono io che li sto inventando.
0: Ma no. Va bene. Allora, sto controllando intanto che nel giro del mondo non ci siano cose strane, almeno sui messaggi, almeno quelli funzionano, quindi sai com'è. No. Se volete però potete andare allo stadio oggi. Noi partiamo alle 18 con colpo di tacco oggi, giusto? Per farci direttamente con l'amichevole.
2: Sì, 18 meno qualcosa, meno 10, via, colpo di tacco, via.
0: Cosa vuol dire? Ma perché sei sempre... Cosa dire? Qualcosa
2: no, 18 meno 10, perché subentra leggermente 10 minuti prima che inizia la partita, e facendo il collegamento con il direttore e Camillo, non so chi c'è ancora lì.
0: No, Camillo è fermo.
2: Ok, allora, con il direttore.
0: Sei molto impreciso. Stiamo partendo malissimo, te lo dico. Allora, facciamo così. Qui bisogna salvare il comunicato stampa della Juve e tenerlo. Perché secondo te io ce l'ho in inglese? John Lucumi has joined Juventus from Bologna on a permanent transfer and 28 years old has signed a contract that will keep him at the club until 30 giugno 2030. Vabbè, sentiamo vocale da casa.
3: Ciao Michele, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, io guarda, ti dico subito, per me siamo da secondo posto o anche da primo, però vado cauto. E poi Lucumi Bremer mi sembra una bella coppia difensiva, d'accordissimo sul modulo 4-3-3. E detto ciò, sì, dobbiamo vendere qualcuno, perché se no non puoi comprare un centrocampista nuovo. Su Vlahovic solo applausi perché avevi ragione. Detto questo, io non commento cosa ha combinato ieri il signor Kinè. Forza Juve, e intanto Vicario, dai che arriva.
0: Dai che arrivi, prima o poi. A me dispiace però non poter leggere i messaggi che saranno... Cosa fai, li leggi tu? Cosa facciamo?
2: No, dopo uscia... tra poco, tanto siamo in pausa, puoi riavviare tutto e riprendi il
0: sistema. E cosa radio? Ma no, qui non radio tutto, non posso neanche spegnerlo, è bloccato. È tutto bloccato.
2: No, puoi spegnerlo, ti dico io come. Tieni premuto il tasto per spegnere per 2-3 secondi.
0: E allora, senti, mi sono rotto le scatole. Anticipa sta pausa, mettiamo a posto tutto. Che ingegno, su.
4: Rassegna Stramba. dalla storia all'attualità. Un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane intorno alle 18 si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgarate nel ramo lecchese del lago di Como. Il giovane è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde.
6: Nuova intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni è risalita e staziona su valori molto alti. È stata segnalata una caduta di cenere verso sud-est, ossia verso l'aeroporto di Catania. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione.
7: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
6: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato: lo dichiarerò territorio americano, ma Teheran replica che non basta un tweet. E gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime.
7: Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. La scossa è avvenuta alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami e non risultano danni o conseguenze sulla popolazione. L'ipocentro si trovava ad una profondità di 18 km. La nuova scossa arriva due giorni dopo un potente sisma di magnitudo 7.7 che ha provocato 53 morti, 137 feriti e oltre 5.000 sfollati.
6: La sport, l'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nella finale di salto e lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie della maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei 2026 di atletica con 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi, 22 gli allori complessivi.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, i miracoli del nostro super capo tecnico Yves Darroch che permettono ancora la trasmissione di proseguire. La chat che bolle tra il portiere, tra il saluto a Vlahovic, tra la posizione che possiamo avere in questo momento: Massimiliano, Domenico, Marco, Alessio, Gavino, mamma mia quante siete, o anche Alessio CTRL al più cance, diceva Alessio, tu altro non me l'hai detto Yves, però
2: Lo so, lo ripeto per l'ennesima volta, perché usando altre piattaforme, cioè altri sistemi operativi.
0: Ti devi inchinare Alessio De King, il re, che aveva dato l'indicazione giusta.
2: Alessio
0: attenzione.
2: Ha ragione. Io usando.
0: Alessio ha ragione.
2: Usando il Mac è un po' diverso.
0: Usa il Mac te che c'hai i soldi. Gianni Danizza dice: anche i virus sono tanti le vacanze, mi sa di sì. Roberto da Trieste dice: è come se non è successo niente. Stanno cambiando tutti i vertici arbitrali, eccetera, eccetera. Però non è successo niente, siamo avanti così. Ma infatti, Roberto, mica è successo niente. Sì, vabbè, la Procura di Milano ha detto che c'erano delle interferenze, delle pressioni, ma no, perché quelle sono certificate, no? Nelle motivazioni di archiviazione dicono che non sono tali da penale, no? Però ci sono pressioni, interferenze arbitrali, no? Della società nerazzurra nei confronti del designatore. Però chi ne le ha lette quest'estate, dicono, perché non ci credono, le leggi in autunno, le ha lette, ha detto, ma no, sono irrilevanti. Sì, è un po' inopportuno questo Butti tifoso che fa i calendari, che gli dice, sei uno di loro, cazzi qua, ma che cazzo gli dai doveri? Però è un tifoso, e vabbè, allora lasciamolo lì, continuiamo a fargli fare i calendari. Cioè. Vabbè, d'altronde anche Viglione è tifoso ed è il numero due della FIGC, che problema c'è? Oh! Anche Viola, procuratore capo di Milano, è tifoso. Il problema è che sono sempre tifosi della squadra, non si capisce come mai, però beh, sono cose strane. Buongiorno anche a Iena, no a Rita, buongiorno a Rita. Rita dice, vorrei la tua opinione in merito al comportamento delle due nuotatrici, Quadarella e Curtis, che durante l'inno più bello del mondo, nella seconda parte dello stesso, iniziano con po po po po e poi battono le mani a ritmo. Si può fare? Mentre tutti gli altri atleti sono stati composti e hanno cantato, ho visto le ginnaste brasiliane al momento. Vabbè, Marita, ma pronti via, facciamo la polemica sull'inno del nuoto. Vabbè, no, sì, si dovrebbe stare composti, sono d'accordo con te, però vabbè, erano entusiaste, si sono lasciate un po' andare. Che dovevamo fare? No, ma non facciamo polemica. Vogliamo fare il polemica? Hai detto che non eravamo polemici quest'anno.
2: Ma alla fine ci si casca.
0: Anche sull'inno nazionale del nuoto. Mario, salutiamo anche Mario che è tornato anche lui, che è contento che ci sia il comunicato della Juventus per Lucumi, perché avevi dei dubbi. Con qualche tassello, scrive Francesco da Ischia, in più che manca, la Juve può arrivare tra le prime quattro. Oh, che bello! Cioè, con qualche tassello in più che deve arrivare, potremmo arrivare tra le prime quattro. Oh, che bello obiettivo! Scusa un attimo, Iva, abbi pazienza, io devo capire questa cosa. Allora, vabbè, oggi Spalletti ti potrebbe anche giustamente dire: io avevo chiesto il portiere e il centravanti d'area e ancora quei due non sono arrivati. Insomma, non lo farà, però potrebbe dirlo. Però mettiamo che arriva il portiere, che dai, io sono convinto che arriverà, e che alla fine riescano a prendergli comunque anche il centravanti d'area. Ma lui deve fare dichiarazioni tipo: cerchiamo di arrivare al quarto posto? Cioè, l'obiettivo deve essere: arriviamo al quarto posto?
2: Penso che non dovrebbe dire nulla.
0: No. No, vabbè, ma adesso, di là di tutto, ma parliamone tra noi. Ma l'obiettivo deve essere il quarto posto.
2: Oltre.
0: Io ho capito che siamo arrivati sesti, ma attenzione, non è che siamo arrivati sesti perché la nostra reale valutazione di squadra era sesto posto. Noi siamo arrivati sesti fallendo la stagione. Noi minimo dovevamo arrivare quarti, ma a un certo punto terzi, secondi alla fine della stagione, un po' per gli arbitri, un po' per cavoli nostri, ma noi eravamo, diciamo, non da prime due, terzi eravamo, cioè la qualità di questa squadra l'anno scorso era da terzo posto. Siamo arrivati sesti e abbiamo fallito, quindi non è che adesso facciamo ma siamo arrivati sesti, quindi no. Perché se noi miglioriamo qualitativamente la squadra, che l'anno scorso doveva entrare nelle quattro, noi quest'anno dobbiamo partire dicendo: oh, un anno in più, tutta la preparazione con Spalletti, perché l'anno scorso cosa dicevamo? Però Spalletti è arrivato tutto. Adesso Spalletti non ha più neanche quella scusa lì. Si è fatto tutta la preparazione estiva, si è fatto tutte le amichevoli, ha conosciuto i giocatori, quelli vecchi ormai li conosce a memoria, quelli nuovi. Cioè, Colomani lo voleva, Alai Begovic è un signor giocatore. Davanti abbiamo delle opzioni che tanti altri ci invidiano. In difesa con Lukumi e Bremer abbiamo una coppia centrale che ci può permettere anche di giocare più alti. Ok, manca il portiere, cosa non da poco, adesso vediamo come si risolve questa faccenda. A centrocampo purtroppo siamo sempre gli stessi, però io non posso credere che noi vogliamo partire per combattiamo per arrivare quarti. Poi magari sbagliamo la stagione e arriviamo sesti. Ma noi con questa squadra ad oggi, secondo me, dovremmo dire, la Juve è la Juve e parte per essere competitiva nelle manifestazioni a cui partecipa. Parte per essere competitiva, vogliamo competere. Ma scusa, ma Spalletti l'anno scorso, quando è arrivato ottobre, ha detto che la squadra gli andava bene e dovevamo puntare a provare a combattere per lo scudetto, ma te lo ricordi o no?
2: Sì, no, ma mi ricordo che era molto accesa questa voce, anzi l'ha portata dove voleva lui. Poi
0: allora io non dico che sia da scudetto, che non sia da scudetto, però noi dobbiamo partire per competere nelle competizioni, quindi Coppa Italia, campionato, Europa League. Noi con questa squadra dobbiamo partire per competere. Cioè, bisogna competere vuol dire provarci, competizione, non aspirare a entrare tra le prime quattro. Competere. Massimiliano da Roma scrive: Bremer Lukumi sarà una bella coppia, però Kelly non lo metterei in panchina, lo sposterei terzino sinistro al posto di Cambiaso. Sai che io invece farei un'altra cosa addirittura, Massimiliano, vedi? Mi sono dimenticato Celik, che secondo me è un grande acquisto. Io metterei Celik a sinistra, Kalulu a destra e così Cambiaso lo sposti davanti. O a fare la mezzala se giochi a tre. Guarda che ti dico. Salutiamo anche Cinzia, che non vedeva l'ora del ritorno del grande Yves. Occhio Yves, che questo è un nuovo torneo anche per noi. Ripartiamo alla pari, non sei più l'idolo della chat. Si parte alla pari, tra me e te c'è competizione. Sana competizione, vediamo adesso chi è l'idolo quest'anno.
2: Ti vengo a prendere. Sempre sano, sempre sano.
0: Ti vengo a prendere, ti tolgo lo scettro, attenzione. Marco scrive da Borgo Filadelfia: ma l'inchiesta arbitri era in vacanza dalle tue parti? Che tristezza, e nessun altro club che protesta, ci fossimo noi di mezzo. No, ma guarda che è molto semplice, la conclusione è quella lì, ne parlo anche nelle firme di oggi bianconeri su tutto.com. È molto semplice, c'è quello che, perché sono spifferi, no? Arrivano gli spifferi dalla procura di Chiné, che dicono: ah, Chiné le carte le ha lette, come no? E sì, ci vede solo questa inopportunità di Butti, che fa i calendari, che fa il tifoso, mentre le interferenze e le pressioni non sono inopportune. ma se ci sono delle interferenze, delle pressioni riguardo al designatore arbitrale, dal punto di vista sportivo, articolo 4, pronti via, eh? Articolo 4, se la sta sportiva, pronti via, così, subito, senza neanche ascoltare intercettazioni, così, se c'è la Juve. Un abbraccio anche a Terry e a tutte le ragazze che ascoltano Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Meno 6 alla prima di campionato. Quale sarà il portiere titolare? Secondo me è Iva, ad oggi è Perin. Vediamo poi se veramente stiamo accelerando su Vicario, se Vicario arriverà prima che cominci il campionato. Poi ancora Gildo d'Ancona, ciao anche a te, bentornato, dai che si ricomincia. Forse vado controcorrente, dice lui, ma quest'anno mi sento più entusiasta del mercato. Ecco, Gildo, questo no. Cioè, l'errore degli ultimi due mercati, nostro, di tutti, è stato 7,5, grande mercato, la Juve appena dopo le prime due, ma giochiamo per lo Scudetto. Grande entusiasmo al mercato e poi grande delusione sul campo finale. Io stavolta invertirei, non so io se sei d'accordo. Stiamo belli schisci, come si dice alle mie parti.
2: Stiamo tranquilli. Abbiamo già visto un lunedì.
0: Partiamo per competere. Vogliamo competere. Punto. Facciamo. E poi dopo ci restiamo male, ci svegliamo sudati. Carlo da Corridogna. Dov'è Corridogna? Sarà una città di passaggio. Non l'hai capita di questa?
2: No. Corridogna, Zingogna.
0: Corridogna sarà una città di passaggio. Possiamo anche sbagliare, spero di no, dice Carlo. Ma sulla stagione arriviamo sesti. Ma alla finale di Europa League ci dobbiamo arrivare? No, ci dobbiamo? No. Dobbiamo provare ad arrivare. Non è un obbligo, ma ci dobbiamo. Magari incontriamo prima la squadra più forte che ci batte. Che voglio dire. Tra l'altro c'è anche il Milan, quindi noi e il Milan abbiamo tutte e due questa pressione sull'Europa League. Tornando a Gito dice, abbiamo comprato bene in ogni reparto. Insomma, portiere ancora no, centrocampo niente. Carnevale e Massara devono fare il miracolo, vendere gli esuberi, comprare un buon portiere e una punta di peso. A centrocampo secondo me va bene così. Poi Spalletto ne punterà dritto al tricolore. Centrocampo di oggi è ancora... Vabbè, Douglas Luiz che si è fatto un po' vedere, ma Locatelli, Turan, con Maines Miretti, eh? Arthur, che ancora non abbiamo venduto. Steffeda Fiuggi dice, penso che la nostra squadra stia diventando una Globetrotters di stranieri, a cui interessano solo i dobloni, perché della Juve non solo non sanno nulla, ma neanche gliene frega nulla. Speriamo di no, ma la mia percezione è brutta. No, ma Fefe, non è che la nostra squadra, le nostre squadre, il calcio mondiale ormai sono squadre di Globetrotters, cioè nessuna squadra più ha 4-5 che vengono dal settore giovanile o 4-5 giocatori importanti della nazionale, non ce l'ha più nessuno, non ce l'ha più nessuno, ormai il calcio è diventato quella roba lì. Ecco perché è importante averli in dirigenza. Luca da Genova, bentornato anche a lui, dice quelli che ad agosto criticano già Colomuani, per favore, possono anche fare i nomi di chi al suo posto a 38 milioni più 12 di bonus, più o meno facili o difficili. La prima partita insieme dei due ragazzini Ildiz e Alaibegovic è già qualcuno che evidentemente ha giocato in spiaggia con un super tele e ha subito bocciato la coppia. Credo che quando si conosceranno e saranno in forma ne vedremo delle belle a chiora pontifica, sarà sul carro, dice Luca. Che è un fiume in piena, non sta fermo un istante, continua a scrivere. È incompetente, se fosse possibile a malincuore venderei il Cico. Con la batteria di esterni che abbiamo possiamo anche pensare al sacrificio. E poi con i soldi incassati possiamo prendere Stiller che sia zero. Così finalmente avremo un centrocampo di lotta e governo, ma soprattutto veloce di testa. Ma Cico non vuole andare via, la Juve non lo vuole vendere. Cioè ti sfugge solo questo particolare. A meno che arrivi uno che ti dice 80 milioni, vabbè allora. Davide da Pieve Ligure dice, vuoi la polonica, il gol di Ken di ieri da noi annullato per gioco pericoloso? Bentornata. Polonica? Che senso la polonica? Locatelli sveglia, dice Gianni da Brindisi. dobbiamo combattere per vincere lo scudo, altro che quarto posto. Uè. Elia da Baiano Avellino. Ma nel mondo odierno, dove se fai un errore lo sanno tutti. Ragazzi, state attenti come scrivete. Com'è possibile che chi ne abbia interrogato arbitri, Butti, eccetera, senza che si sapesse nulla? È distrutto, dice Davide. Dai, ma cosa parliamo di chi ne è in ferie? Ma lasciamolo riposare. Dopo un anno massacrante di lavoro è distrutto poi la gioia. Hai ragione anche te, con tutte le inchieste che ha affrontato. Vincenzo da Treviso dice... Solo bentornati, sempre Forza Juve. Hai visto come sono elegante? Dice bentornato a me, ma io dico bentornati, ti metto dentro anche a te. Eh? Oggi è sulle sue. Simone da Cesena scrive: criticare questa dirigenza assunta in corso e con una situazione quasi drammatica mi sembra inopportuno. Diamo tempo e soprattutto perlomeno attendiamo la fine del mercato. Piuttosto... dovremmo continuare a ricordare Silenziopoli, vista l'inesistente copertura mediatica. Vabbè, ma oh, Simo, lo avevamo ampiamente preannunciato, che durante l'estate sarebbe morto tutto. Non avevamo grossi dubbi, eh? Antonello da Padova scrive, ma adesso Rocchi sarebbe giusto che torna al suo posto, no? Antonello da Padova, butta lì una provocazione, mica tanto, cioè, adesso... sento di un Rocchi che poteva fare l'osservatore, ma se l'avete archiviato, se secondo voi non ha fatto nulla, allora lo dovreste mettere al suo posto. Se è tutto regolare, quelle telefonate che abbiamo letto, se sono regolari secondo voi, beh, allora dovrebbe stare al suo posto. O no? Yves?
2: No.
0: Se uno è archiviato... dove...
2: infatti, torna dove era, dove era e continua a fare ciò che ha sempre fatto.
0: Torna dov'era, rimettiamo lì anche Gervasoni, fanno open bar loro al martedì, si parlano con Butti, con Viglione, con qualche dirigente dell'Inter magari. Gli danno l'arbitro che vuole, non gli danno l'arbitro che non vuole. Tanto è normale, hanno detto che è normale, scusa. No? Però se si può fare. Voglio vedere se facciamo una roba del genere. Sentiamo un vocale da casa.
8: Buongiorno Claudio, Piero da Palermo, bentornato e finalmente che ti sentiamo. Io dico una cosa, il signor Ciao, Rocchi, caro, indagato per frode furtiva, lo faranno osservatore. Ma è una vergogna. È un sistema, come ti posso dire, delle vecchie mafie. Per me sì.
0: Mi dispiace dirlo, dai,
8: sarà una parolaccia.
0: Ma no.
8: No, siamo sempre al punto indietro. No, dinosauri,
0: no,
8: come
0: aspetta. Disonzare come la FIGC va bene, però aspetta, no, la mafia è una parola troppo importante per usarla così. Dai. Ragazzi, fate i bravi, veramente. Cioè, finché scherziamo, facciamo gli ironici, va bene, però la mafia è una cosa purtroppo molto seria. Quindi è un sistema inopportuno che sportivamente, secondo me, andrebbe penalizzato e che invece non penalizzano perché casualmente non c'è dentro la Juve. Questa è un po' più la realtà da descrivere, con grande serenità. Iniziano i primi. Lucumi si scrive con la C. Io ve lo dico anche a te, non con la K. Lucumi è con la C. Ci scade subito sta roba, eh? Lucumi con la C. Celebriamo il grande Mantova che ha dato due pere alla Lazio, dice Dani. Ma perché dobbiamo celebrare? Ma quando è che siamo tifosi del Mantova, scusa? Ma siamo tifosi del Mantova, no, Yves? Perché?
2: Ma non credo.
0: E allora, perché il grande Mantova?
2: Ma perché stiamo tornando sulla soglia che ormai siamo entrati in questo mood che dobbiamo guffare anche contro gli altri in qualunque competizione.
0: Quello certo, quello ovvio, su quello sono d'accordo. Oh, cuffetti di tutto il mondo, mi raccomando, riunitevi bene anche quest'anno che abbiamo un lavoro da fare, eh? Attenzione. No, più che altro mi preoccupa invece il Frosinone, noi ci stiamo facendo degli scherzi, adesso poi magari venerdì cerchiamo di presentarvi la partita in una certa maniera come vi abbiamo abituati, ma guardate che il Frosinone ha messo su una squadra di tutti rispetto e sapete come funziona le prime partite, lo sapete come funziona. Se sottovaluti quelle squadre lì, poi sono cavolacci amari, cari miei ragazzi. E quindi non dobbiamo, tra l'altro giochiamo in trasferta a Frosinone, con tutte le polemiche interne che abbiamo in questo momento, con la squadra che sicuramente non è oliata e ancora non è a posto dal punto di vista dell'affidabilità, anche se poi, a parte quella sconfitta, che alla fine poteva essere anche un pareggio, oh, la tournée estiva è andata bene, dai, clean sheet, non subivamo mai gol, vincevamo le partite, qualcuno si metteva in mostra, qualcuno di più, qualcuno di meno, e dico Mainz per esempio, però alla fine è positiva questa tournée estiva, no Yves? Che voto dai alla tournée estiva della Juve?
2: Un voto 8,5.
0: La misera altissimo.
2: Diciamo che la delusione è arrivata proprio lì, dove non doveva arrivare.
0: Vabbè, ma chi se ne frega, è amichevole, dai, su. Ma sai meglio che così.
2: Non è mai un amichevole con quelli là, non è mai un amichevole.
0: Ma sì, ma meglio così, se no poi ci montavano la testa. Il Frosinone fa poker alla Juve Stabia, doppietta di Kvernadze. Alvini inaugura la stagione ufficiale con una vittoria. L'attaccante georgiano sblocca al 20° e chiude i conti nella ripresa. In gol pure Cichella e Raimondo. Ha preso 7 il portiere del Frosinone, Palmisani. Voi pigliano tutti 7 portieri d'altra squadra, quella roba. Sembra che lo facciano apposta. Bella vittoria del Frosinone che inaugura la stagione ufficiale del nuovo corso societario americano, perché è diventato americano il Frosinone, nel miglior modo possibile. Un pieno di autostima in vista della prima giornata di Serie A contro la Juve, sempre allo Stirpe domenica prossima. La doppietta di Kvernadze, autore anche di un assist, e i gol di Cichella e Raimondo mandano la squadra di Alvini ai 16° di Coppa Italia, dove affronteranno la vincente della sfida di oggi pomeriggio tra Sassuolo e Cesena. Bocca al lupo Azzi, c'ha il Sassuolo, che secondo me ce lo può valorizzare bene. La partita contro la Juve Stabia è stato un assaggio di ciò che il Frosinone vorrà mostrare soprattutto in fase offensiva. Il tecnico giallazzurro stavolta si è affidato ai suoi scudieri della scorsa trionfale annata cadetta con l'aggiunta delle novità ex Bundesliga Akpoguma e Schmidt. Quest'ultimo ha dato un certo brio alla manovra in un avvio frizzante di partita in cui le due squadre si sono sfidate a viso aperto. Basti ricordare i primi 15 minuti con Monterisi fermato dal palo e poi dalla traversa, mentre gli ospiti hanno sprecato un'occasionissima con Candellone a tu per tu con Palmisani e un'altra chance con Baldi. Al 20° il primo gol di Kvernadze, che ha finalizzato la ripartenza di Gediemis. Il bisco, la gran botta da fuori di Cichella e il trisco Raimondo pronto a ribattere in rete un salvataggio di Boer su colpo di testa di Calò. Ripresa con la Juve Stabia, intraprendente anche perché Schmidt aveva esaurito le batterie e Alvini era corso ai pari inserendo Kotsoupias. Candellone, su assist di Patanè, ringalluzziva la Juve Stabia, ma poi chiudeva i conti il solito Kvernadze, doppietta come a dicembre in bico lo stesso avversario. Lui era il mondo, i più intraprendenti di una squadra che ancora deve inserire tante pedine appena arrivate, in attesa di un ultimo rinforzo in attacco. Attenzione al mercato del Frosinone. C'è poco da scherzare qua. Hai paura del Frosinone, Yves?
2: No, mai.
0: Come no, mai? Un po' di rispetto.
2: No,
0: Alvini è contento.
2: Lo so, però se dobbiamo partire che abbiamo paura del Frosinone, allora ritiriamoci subito. Subito.
0: ma sai che noi negli ultimi due campionati... siamo partiti nelle prime due partite che abbiamo vinto bene con queste squadre, hai capito? E dopo che abbiamo vinto bene, cos'è che ti ricordi? Scombattiamo per lo scudetto, grande mercato, di qua, di là, di su, di giù. Poi dopo, ora non dico che non bisogna vincere a Frosinone, ma io se mi dicessero pareggi col Frosinone, pareggi col Parma, le prime due, e vinci il campionato,
2: beh, io chiederei. Bella soddisfazione.
0: Capito, perché se ne frega delle polemiche nelle prime due giornate. Il Verona passa i rigori sull'Entella, quindi sorride anche Baroni, che è finito nel frattempo al Verona. Una notizia sul vicario, ma questa è assolutamente vecchia. C'è un Icardi che vola nell'aria, C'è un Icardi libero, free as a bird, Maurizio Icardi a zero.
2: Forse la Lazio lo voleva, non ricordo più.
0: Sì, c'è la Lazio di Gattuso che ha bisogno di una pedina di un buon livello, quindi sta parlando. Il problema, come al solito, sono le commissioni della gente e lo stipendio suo. Però guarda che ogni tanto sai che torna affiancato alla Juve, occhio che qualcuno fra un po', appena la Lazio non lo prende, negli ultimi giorni dirà occasione last minute per la Juve, c'è Icardi in circolazione. io non lo voglio, non lo vorrei mai, nonostante sia un finalizzatore, lo sapete, però io non conto nulla, ci mancherebbe altro il mercato. Lo fanno i direttori, come li chiama Spallettone. Ormai, capito, non hanno più cognomi, sono i direttori. Mentre sulla chat Terry dice su Vlahovic avevi ragione, non hai mai cambiato versione. Ma non avevo dubbi, conoscendo la serietà e la professionalità, anche se fino alla fine speravo nella sua permanenza. Che delusione, Vlahovic è diventato uno dei tanti benedetti soldi. Lo so, però se Terry, io, quando uno che è il diretto responsabile degli nostri acquisti e cessioni mi dice no, io dico no, non è che possono esserci interpretazioni. Maurizio da Messina dice sono d'accordo con Yves, che però non si scrive così, Maurizio, te lo dico. Non da 8:30, 8:30 sembra un orario. Maurizio, ti devi rimettere un po' in sesto, però da 7 sì, a parte il fatto che l'unica partita che abbiamo giocato male, abbiamo giocato 12 contro 10 e stavamo anche pareggiando. Grazie anche a Luca da Genova, grazie a Totolobo da Milano, grazie a tutti quelli che ci fanno il bentornato. Mentre Daniel si domanda, ma Carnevali potrebbe coesistere con Andrea Agnelli? Ma Andrea Agnelli non c'è. Domanda inutile, Daniel. Non c'è Andrea Agnelli. Saluti anche al gruppo di Alchimia Bianconera, che ci segue sempre con passione. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri al nostro socio Pier Massimo, che oggi compie 7 anni, con buona pace di Everina. Un altro bimbo tifoso della Juve, Evelina ha pontificato sulla faccenda FIFA UEFA, avete visto? Da che parte stai, Evelina? Beh, dalla UEFA ovviamente, non sto più dalla parte della FIFA, adesso che litigano UEFA e basta. Che bella che Evelina, una volta. Sentiamo un vocale da casa.
9: Ciao Claudione, bentornato. Ciao Yves. Adriano da Milano. Una domanda, vista la volontà così evidente di Nico di tornare in Spagna, ma è così difficile, al netto che poi possa piacere o no, portarci a casa Sorloth? Cioè io non capisco per quale motivo un giocatore che gioca nella Juve vuole tornare in una squadra in cui c'è un giocatore che ci interessa, ed è così difficile portarci a casa quel giocatore, anche perché poi le valutazioni sono più o meno simili, non lo so. Grazie, ciao, e sempre forza Juve.
0: Perché Sorloth è legato a Nico Gonzalez, la Juve non molla, vuole 28 milioni per Nico Gonzalez, l'Atletico ne vuole dar di meno, e quindi la Juventus sta facendo il gioco del non mollo. Però occhio, perché qua, come sempre, inizierà il campionato e ci sarà ancora il mercato aperto, e negli ultimi giorni succederà tutto quello che non è successo nei giorni prima. Facile previsione, ve lo ricordate, il lunedì di Como lì con Openda e Zegrova. A proposito, io questo Zegrova qua, che è tornato fisicamente più o meno a posto, io me lo terrei. Cioè, piuttosto che darlo via a poche lire, io me lo terrei. Però sono un estimatore, quindi non faccio testo. Maurizio dice, i commi sono Maurizio da Messina. Secondo me la Juve quest'anno arriverà o seconda o terza, tutto sta a Spalletti come inquadra la squadra. Scusa il gioco di parole. Ah, Maurizio da Messina. Ah, i gobbi sono Maurizio da Messina. Ha fatto un po' di confusione, attenzione. Il sogno, dice Luca, sarebbe riuscire a vendere Arthur, l'esubero per eccellenza, ma i miracoli li faceva qualcun altro. Mentre Luigi dice il campionato non è ancora iniziato, i cartonati per pura casualità e fortuna incontreranno le più deboli del campionato, una prima e l'altra dopo. Un incontro di Champions, cambiano i musicisti, ma la musica è sempre la stessa. Mentre Roberto da Trieste si domanda, ma se la giustizia ordinaria non archivia, il GIP apre l'inchiesta, cosa succede con la giustizia sportiva che dalle soffiate dovrebbe archiviare tutto? Domanda opportuna, caro il mio Roberto da Trieste, mentre mi sembra che lo sviluppo di là sia inopportuno. Gilberto da Sesto, fin qui buon mercato, ma manca ancora un grande centrocampista, una punta vera. Secondo me, ovviamente, anche il portiere, io ci aggiungerei anche un laterale di spinta. Manso. Carlo specifica, Corridogna è una città vicino Macerata. Grazie Carlo. Alessandro da Taormina, per essere da scudetto questa squadra avrebbe bisogno di due centrocampisti, manco uno, due. Cosimo da Antwerpen dice: oh, finalmente riabbracciamo anche l'idolo della chat. Yves, ce l'ha con te, ti vogliono ancora incoronare. Sei contento?
2: Beh, è un grande onore, ringrazio sempre tutti.
0: Ringrazio a tutti e mandali in pausa.
4: Rassegna Stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
10: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
6: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. Il mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, la chat attentissima a tutte le situazioni, mentre oggi alle 18 c'è la nostra amichevole di famiglia che ricorda Villar, si celebra lo spirito del club che negli ultimi anni si è perso, è l'editoriale del Tutto Sport. C'è lo spirito Juve da cui ricucire insieme oggi allo Stadium l'amichevole con la Next Gen. Tra poco ci arriviamo, ma su tuttojuve.com le ultime notizie, c'è il live mercato in primo piano da tenere d'occhio sempre. Attenzione, non ci sfugge nulla. Calcio mercato Juve H24, ufficializzato Lucumi, vicario si chiude. Ecco perché la Villa non ha aperto alla fine al Dibu Martinez. Ma a voi vicario piace? Ammettiamo che chiudiamo per sto vicario. A voi vicario piace? A te vicario piace, Eva?
2: No.
0: Ni cosa vuol dire?
2: Piace quando... che mi piace, ma non sono convinto delle sue potenzialità.
0: Allora non ti piace. Allora non ti piace. Scusa.
2: No, non è che non piace, è che avendo questa emergenza io, cioè, nel dubbio metto lui, quindi uno dice mi dà leggermente più sicurezza dell'altro.
0: Sai cos'è che mi lascia perplesso? Tu hai le idee poco chiare, te lo dico. Sai cosa mi lascia perplesso? Quella frase quando Spalletti disse su Vicario: bisogna capire perché il Tottenham lo lascia fuori dal progetto. Un po' come dire, chissà come mai noi lasciamo di Gregorio fuori. No, cioè Spalletti secondo me vuol dire quello, dice, cioè, se a noi nessuno ci prende di Gregorio ci sarà un perché ha fatto male. Perché Vicario viene lasciato dal Tottenham così? E se l'allenatore si pone questa domanda, non è proprio un segnale ai direttori della serie, oh, prendetemi Vicario. Per cui la perplessità nasce dal fatto che secondo me perplesso è Spalletti. E poi se ci aggiungi quella frase di Buffon recente, quando ha detto conosco pregi e difetti, così, poi ci sono delle cose che però non è carino dire. Cioè, quali sono queste cose su Vicario che non è carino dire? Da cosa nasce la perplessità di Spalletti?
2: Tra portieri si conoscono.
0: Bravo, bravo. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, Simone da Cesena scrive: premettendo che penso a Perin come titolare con il Frosinone, ti aspetti l'arrivo in settimana del portiere o a questo punto attenderanno ancora? Nel mio piccolo spero sempre in Magnan. Vabbè, lascia stare. Uomo Massara in un ambiente nel quale non può più stare, parere personale, ma in realtà ieri Amorim ha detto che sarà titolare contro il Toro, Magnan, campionato, quindi... Se poi le cose si mettono a posto alla svelta, Magnan ci dovevamo pensare prima, quando era scadenza di contratto, se lo volevamo prendere. Spero in settimana che chiudano. Io spero che oggi chiudano. Pensate, spero che chiudano oggi. Cioè, basta questa telenovela. Prendiamo un portiere. Tanto Di Gregorio non lo vuole più. Spalletti, cioè, c'è poco da fare. è evidente, voi non lo volete più. Salutiamo anche Pierluigi da Casal Palocco, tutti quelli che ci danno il bentornato, ma bentornati anche a voi. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudione, sono Claudio da Spinzano. Ma infatti quello che Ciao. Hai detto tu secondo me è proprio la realtà. La Juventus deve essere sempre competitiva. Purtroppo negli ultimi 6 anni non lo è stata, e questo è il discorso che fa male a noi tifosi, perché tra il vincere e l'essere competitivi c'è differenza. Io per esempio non mi sentivo neanche di vincere sicuro quando c'avevo Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, figurati. Però secondo me per la Juventus è un obbligo essere competitiva. Cioè, sono passati 6 anni che non lottiamo più per lo scudetto. Cioè, esatto. Sarebbe ora comunque di finalmente arrivare a maggio e poterci giocare ancora le nostre chance. Ciao e fino alla fine.
0: Anche a te. Anche perché, scusa, e vabbè, allora, lasciamo stare i cartonati che partono favoriti, e vabbè, per forza, quello che accadeva a noi quando eravamo i più forti di tutti e la concorrenza non si rifonzava all'altezza. E va bene. Dal secondo posto in giù. Io ci metto anche il secondo, lo mettevo l'anno scorso, ma scusa, ma il Napoli, che anche nella mia griglia è parte tra le prime due, per l'amor del cielo. Però, a parte il centrocampo che è sicuramente più forte di noi, ma davanti e dietro è meglio della Juve? Io non credo. Il Milan è meglio della Juve? Io non penso. La Roma, che si è molto rinforzata, è meglio della Juve? No. Addirittura l'altro giorno ho sentito la Fiorentina super squadra, state attenti. Vabbè, se mettiamo anche la Fiorentina davanti alla Juve, dai. La Juve con un anno in più di Spalletti, con i nuovi direttori, con il mercato che cambia in direzione di qualcosa comunque di nuovo. Allora, dietro lascia stare il portiere, adesso vediamo di farlo. Dietro la linea difensiva a posto. Avanti. Va bene, magari non riuscirai a prendere il sorlo della situazione, però comunque hai Colomani e al suo supporto c'hai David come alternativa, piaccia o non piaccia, c'è il giovane Equator, c'è Milik usato non sicuro, che lo metti di lì e magari qualche volta può essere utile. Però dietro hanno con Seisao, Alai Begovic che è un gran giocatore, Alai Begovic, tutti i giovani tra l'altro, Yildiz, Zegrova, che quando è in giornata può dare. Ragazzi, abbiamo 4-5 giocatori in grado di saltare l'uomo e mettere in difficoltà la difesa avversaria, che non ce l'ha nessuna squadra di Serie A. Ok, centrocampo è il nostro punto dolente, perché non siamo riusciti a fare niente e continuiamo a vivere di quel centrocampo approssimativo, va bene, ed è la zona nevralgica del campo più importante, sono d'accordo con voi, ma in totale la nostra squadra con le altre squadre, ma siamo messi così peggio? Ma io non credo. Corrado Bianconero dice gira un voce che vicario piace fare la vita notturna intensa, e beh, lo so Corrado che le voci che girano sono quelle, anche perché cosa vuoi che sia se non quello, è ovvio. Pasquale da Muggiò, il regista di centrocampo non lo prende la Juventus come avevano detto. Ma Pasquale da Muggiò, nessuno l'ha detto. Punto numero uno, nessuno ha detto buongiorno, prendiamo il regista. Noi abbiamo raccontato che la Juve cercava per Spalletti un regista a patto che qualcuno fosse uscito. Ma se non esce nessuno, non gli possono prendere nessun regista, si becca Douglas Lewis come regista. E se iniziasse a funzionare sarebbe anche un gran regista, secondo me, tra l'altro. Marco da Crema dice, o meglio, dal bentornato a tutti, ancora qualche ora di lavoro e poi partenza per lo stadio per fare un grosso in bocca al lupo alla nostra Juve per una stagione di soddisfazioni. C'è qualcuno della radio alla partita oggi? Ma siamo pieni di radio in partita, Marco! Siamo tutti lì praticamente. Quasi tutti, quelli che stanno qua alle 18 a fare colpo di tacco, no. Iv, dove sei tu quando alle 18 giocano oggi?
2: Sono allo stadio.
0: Perché?
2: Non lavoro, però vado a vedere la partita.
0: Ah, bravo, lui non lavora, va a guardarsi la partita. Bella la vita, eh? Un bel triplettone, dice Gianni. Una volta all'anno. Un bel triplettone, dice Gianni da Brindisi. Vicario, che sì, Udogi. Sarebbe una squadra da scudetto, da Europa League e da Coppa Italia. E poi Gianni, qui da un estremo all'altro andiamo, stiamo buoni. Sentiamo un vocale da casa.
14: Buongiorno Domenico Claudio, sono Domenico da Napoli. Volevo
0: fare
14: una domanda di quelle scomode e ringraziarti sempre per il tuo lavoro e la tua passione. Analizzando il periodo della Juventus negli ultimi 5 anni, noto un grande caos e tante scelte sbagliate. Da addetto ai lavori, da appassionato ovviamente, qual è la cosa che ti preoccupa di più? Il fatto di non riuscire a piazzare, a vendere, la, a

il nuovo corso dei direttori, come li chiama Spalletti, questo ha detto, no? Non bisogna più sbagliare, non bisogna più pagare troppo i giocatori, tant'è che gli acquisti che hanno fatto vanno in quella direzione, soprattutto degli ingaggi. Oh ragazzi, Colomoni è venuto a 5 milioni e mezzo di ingaggio, ne guadagnava molti di più, è al Paris Saint-Germain. Colomoni è venuto a 5 e mezzo, la metà di quello che Vlahovic prende al Besiktas. Quindi il nuovo corso è stato... A me quello che preoccupa di più, la mancata progettualità, in questo momento non c'è una mancata progettualità, c'è il progetto dei direttori, che si scontra col terzo punto che dici tu, che è quello che preoccupa a me, cioè il non riuscire a piazzare gli esuberi. E questo purtroppo, è causa delle gestioni passate. Perché se tu avessi Cop Miners a bilancio a 10 milioni oggi con uno stipendio da 2,5, non ti preoccupare che lo vendiamo. Invece tu a bilancio ce l'hai a 33 con uno stipendio da 5,5. Idem Douglas Lewis, idem tutti gli altri. Quindi non riesci a piazzarli sul mercato. Deve venire, proprio negli ultimi giorni, una concomitanza di situazioni per cui vai al gioco degli incassi, sono soddisfatti tutti e cambiano i giocatori di squadra. Ma così, secchi, con male sei sul mercato, pronti. Chi offre dal mercato? Nessuno. Chi paga lo stipendio di Colmares e il cartellino oggi, dopo le due stagioni ha fatto? Nessuno. Douglas Lewis nelle ultime due stagioni ha fallito e prende 5,5 anche lui di ingaggio. Chi se lo compra a quei soldi lì di cartellino e di ingaggio? Nessuno. Quindi a me preoccupa questo. Però, come ho detto prima dell'inizio della tournée estiva, questi giocatori hanno avuto una grande possibilità di mettersi in mostra e di far cambiare idea al tecnico. Cioè gli esuberi, trasformarli in opportunità. Douglas Lewis, bene o male, ha fatto vedere delle buone cose. Cop Miners, molto male, non ha fatto vedere assolutamente niente per stare su quei due di centrocampo. Arthur non doveva far vedere niente. Arthur si sa che deve cercare trovarsi l'ennesima sistemazione, perché Arthur c'ha poco da far vedere. Milik si è fatto vedere, ha detto al mondo: oh, io comunque tecnicamente so questa roba qua, ti faccio questo gol qua. Ma non c'era bisogno che ce lo facesse vedere, lo sapevamo. E Milik purtroppo è 2 anni che non è il giocatore. A cui è stato rinnovato un ingaggio per spalmarlo in più anni ed essere più accessibile anche per qualcuno che lo volesse comprare. Ma chi è che si avvicina a Milik che è 2 anni che non è più un giocatore? Nessuno. Luca da Pordenone scrive: Vicario è un buon portiere, italiano e con esperienza internazionale, sicuramente meglio di Di Gregorio. Ci porterà i punti che ci serviranno per entrare nei primi 4. Vedi, Luca piace, per esempio. James da Genova dice: sicuramente sono contento del mancato arrivo di Dibu, 9 dita. No, dai. Se va via dal Villa un motivo ci sarà. Vabbè, Martinez è un gran portiere, dai. Ieri Buffon ha rilasciato un'intervista di tenore contrario su Vicario. Dice che il profilo è ideale per la Juve. No, ma guarda che Buffon non ha mai detto che Vicario non è bravo. Anzi, ha detto solo che c'è una cosa che non è carina da dire. Che magari non riguarda la parte tecnica del portiere. Ciao anche a Massimo da Zurigo. Ciao anche a Brenno di Ancona, che dice: abbiamo assistito a un'enciclica. Encicliche di qua, encicliche di là, encicliche di su, encicliche di giù. Girano ste voci su Vicario che... Facciamo così. Digitiamo Vicario. Vediamo la prima cosa che viene fuori. Perché a volte, sai, le prime cose che vengono fuori... Vabbè, il tabellino, Wikipedia... Vicario, significato ed etimologia del vocabolario della Treccani. Vabbè, ma quello è un altro vicario. Vicario Juve è stato avanzato, definiti i dettagli, Spalletti lo attende per il weekend. È passato il weekend, siamo già lunedì. Ah, per il weekend prossimo addirittura? La settimana allora. Guglielmo Vicario, profilo del giocatore che ha 29 anni tra l'altro, quindi un po' di esperienza, ma tra l'altro ce l'ha. Vicario, facciamo Vicario Gossip. Vediamo Vicario Gossip. Vicario Gossip. Ah no, quale fidanzate? Si è fidanzato con Elisa oppure no? Il calciatore Vicario, Elisa Maino, nuovo fidanzato.

0: Esatto. Allora, scusa, sei fidanzato con Elisa Milo? Conosci tu Elisa Milo, VIP?
1: No.
0: Vediamo un po'. Elisa Milo. Elisa Milo, Instagram. Chi è Elisa Milo? Ah, carina, dai. 3 milioni di follower. Oh, la miseria. Come fai a non conoscerla, scusa? 3 milioni di follower. VIP.
1: Il gossip non è mai stata la mia
0: È quella che ha
1: passione.
0: fatto Pechino Express, non lo vedi Pechino Express?
1: Sì, ma guardavo più il programma che i personaggi. Cioè, io guardavo i paesaggi, come erano belli.
0: Ma come guardavi più il programma che i personaggi? Sono i personaggi che fanno il programma.
1: Lo so, però non mi interessava di questa gente cosa facevano dietro. Cioè, mi piaceva più il programma come era fatto, non perché era questo, era quell'altro. Ti dico, io su gossip veramente taglio la testa al toro e via.
0: Vabbè, si dice sempre taglio la testa sola. A soli 15 anni è diventata una star assoluta sui social, con milioni di follower tra YouTube e Instagram. Ecco chi è Elisa Magno. Caro mio, sei invidioso, e questa è la verità. Tra le
1: Anche
0: più note della
1: no.
0: sua generazione. E come anche no, ha conquistato milioni di follower sui social fin da giovanissima, dal successo su Musical.ly fino alla partecipazione a Pechino Express 26 con Mattia Stanga. Ecco chi tra carriera, vita privata e curiosità è Elisa Milo. Tu dimmi, sono a 15 anni. Invece che studiare, fa l'influencer sui follower e diventa la star dei social. È nata il 17 gennaio 2003, è un 2003 a Rovereto, sotto il segno Capricorno. Figlia di un geometra, Eleonora, impiegata Luca Maino, un fratello che si chiama Omar, più grande di lei, impegnato nel suo ingegneria. Vabbè, ma se sei fidanzato con la Maino, scusa, a posto, no, vicario? Non c'è più gossip esterni, no? Ha scritto pure due libri, tu pensa. Non ti scordare di me? Ed è stata protagonista di Ops, un film documentario sulla sua vita. Ha fatto anche film sulla sua vita. Vabbè. Ma noi diciamo questo perché siamo invidiosi, di Elisa Maino, che sia chiaro. Elisa, siamo molto invidiosi del tuo successo. Tuttoio.com, aggiornamenti, attenzione, in questo momento live di calciomercato, ufficializzato Lucumi, vicario in chiusura, ecco perché la Aston Villa ha cambiato idea, occhi su Carreras, che non è il tenore, Bruno Fernandes difficile, oh, questo Bruno Fernandes che l'anno prossimo va in scadenza, eh. Ci sono delle scadenze 2027 che secondo me se approcciate l'anno prima, pagando qualcosa ovviamente perché l'anno prima, però potrebbero essere interessanti, eh. Bisogna fare occhio a queste cose qua, ce ne sono parecchie, eh. C'è anche Kane. Kane va in scadenza l'anno prossimo, eh. E non fate subito Kane vecchio perché volevamo Lewandowski quest'anno, quindi figurati. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Claudio, Marco da Modena, bentornato.
0: Ciao,
2: E
0: caro.
2: peccato, peccato per la Next Gen ieri che è stata eliminata dal turno di Coppa Italia. Purtroppo neanche i nostri fenomenini, i piccoli fenomeni della Next Gen, sono
0: Vabbè, rigore,
2: riusciti
0: dai.
2: a farci vincere la partita.
0: Ai rigori però, ai rigori in 10, dai, contro il Forlì, contro il Forlì. Ah, tu sei di Modena, però tu sei in Emilia, Forlì in Romagna. Andrea da Milazzo dice, la Juve in 2 stagioni deve rinnovare il parco portieri. Sì, perché c'è anche Perin da salutare. Abbiamo iniziato ora, proseguiamo la prossima stagione. Pazienza, ci vuole pazienza, vedi Andrea da Milazzo è paziente. Marco, soprattutto, abbraccia Yves, che non si scrive così, la vera star della trasmissione, se la ride. E se la ride Marco lo fa apposta. Mentre Stefano Dalla Maremma dice l'obiettivo della Juve al netto di entrate e uscite è quello di migliorarsi e mi sembra che almeno sulla carta ci siamo riusciti. Quanto al portiere, fare peggio di Di Gregorio tra gollonzi presi e al primo tiro e senso di insicurezza è davvero difficile. Chiunque venga farà meglio. Massimo da Treviso dice affare fatto per vicario, l'ha detto Fabrizio Romano. Vabbè, se ha detto Fabrizio Romano, ha preso anche un paio di topi quest'estate Fabrizio Romano, così come tutti, però se l'ha detto lui che fatto è fatto. Gianluca D'Asti dice, è arrivato, anche lui. È andata, dice Simone Labuti. Speriamo che quest'anno non sia un altro anno di transizione, dice Pasquale. La Juventus è nata per vincere sempre, non per transare, eh? Roby scrive: vedendo la partita di Anderson pagato 130 milioni dal City, a questo punto Cambiaso ne vale perlomeno 150. Imbarazzante quello che hanno pagato per quel giocatore. Ma lo so, però loro c'hanno i soldi da buttare, ragazzi, noi no. Anthony da Milano dice: mettiamoci anche che non c'è più Rocchi e Gravina. Probabilmente i rigori cartellini saranno distribuiti più equamente. Forza Orsato, dice Anthony da Milano. Matteo del Club Zebrati aggiunge, anche lui che è romano, ha messo la foto di Vicario, tutto fatto con la Juve. Ragazzi, ripeto, siccome ha preso due topic anche lui con gli Here We Go, Vicario è quando lo dice la Juve. Con Vicario si riparte malissimo, scrive Gianni. Di Gregorio 63 presenze, gol presi 57. Vicario di 93 presenze, gol presi 148. Vabbè. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da qua.
3: Rassegna stramba. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Radio Bianco
4: Nera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianco Nera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. radiobianconera.com.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La cronaca in primo piano, in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
6: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
7: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
6: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano e gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
7: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte, invece, l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
6: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino, e al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati, a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17esima in stagione. Al prossimo turno Musetti si la vedrà contro l'americano Zheng, che ha battuto il francese Humbert.
7: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
10: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Rassegna stampa.
0: Attenzione, super attenzione, controllo incrociato con più fonti, ci dovremmo essere per Vicario, avrebbe accettato il Tottenham il prestito senza obbligo con diritto, attenzione, attenzione. Intanto salutiamo anche Marco da Crema che inizia a mandarci come sempre delle pillole che possono essere utili alla rassegna stramba. Ricordatevi cosa succedeva oggi 20 anni fa, tipo un bel Rummenig che pontificava sulla Gazzetta, diceva troppo tenere le sentenze per lo scandalo del calcio, non sono contento per la Juve Serie B, ma è importante che Moggi non sia più in giro. Da ex interista trovo strano lo scudetto a tavolino, calle calle con quello che è successo al Bayern Monaco. Ma lui da ex interista pontificava, attenzione, attenzione, gli sconti d'agosto, la Federcalcio alla Camera di Conciliazione, c'è la volontà di trattare per evitare il TAR, sconti a tutti, via le squalifiche dei campi, lì mattina sui punti per tutti, Palazzi ha chiesto la Serie C-3 per l'Arezzo, questo succedeva, il calcio prima e il calcio dopo. E cos'è successo in 20 anni? Il calcio prima e il calcio adesso, come prima, più di prima calcerò, non è successo che è cambiato nulla, anzi le cose sono peggiorate e sono andate in un'unica direzione. Buona stagione 2026 e 27 a tutti, l'unica cosa che a me rimarrà qui è la famosa controffensiva Juve, vero? Fallita la mediazione con Guido Rossi, figurati, oh, minaccia del TAR, ma quale TAR, non siamo andati da nessuna parte, l'avvocato Dupont per andare al TAR, vogliamo la Serie A, diceva Coboli Gili, bravo, e poi non ha fatto niente. Non ha fatto assolutamente niente, perché se fosse andato al TAR si fermavano i campionati con quello che è venuto fuori dopo. Cari miei, lasciamo perdere, come diceva quel tale. Con Vicario si riparte malissimo, scrive Gianni, non è contenta la ciurma, attenzione. Però mi sa che arriva ormai, eh. Vicario oggi a Torino per le visite mediche. Beh, adesso se è oggi a Torino per le visite mediche non lo so, però ci siamo. Ah, che bei tempi, scrive Marcello, quando pensavamo a Bernardo Silva e Lewandowski. Poi ci siamo svegliati, c'hai ragione anche te, bei tempi quando pensavamo a Bernardo Silva e Lewandowski. Mica tanto tempi fa però, eh? Fabio da Torino dice, il contratto di Vicario scade nel 2028, il Tottenham ha deciso di metterlo fuori rosa quando il giocatore ha comunicato che non voleva rinnovare il contratto e voleva tornare in Italia dopo l'ultimo anno nero con il Tottenham. Ho capito, ma questo non c'entra niente col fatto che sia bravo o no, eh? Maurizio da Ginevra dice, ma il film della fidanzata di Vicario è un cortometraggio? Lo so, mica l'ho visto. Andrea da Milazzo, la Juve in 2 stagioni deve rinnovare il parco portieri, ricordatevelo, non c'è solo Di Gregorio, c'è anche Perin. Sentiamo un vocale da casa.
11: Buongiorno Claudio, bentornato dalle tue vacanze. Incominciamo?
12: Grazie,
11: stagione nuova, vita nuova? No, non lo so.
12: Insomma,
11: allora, per quanto riguarda il discorso che facevi tu prima, per me la Juventus in difesa e in attacco potrebbe essere a posto, centrocampo, almeno cerchiamo di portare a casa che sì. Per quanto riguarda Vicario, allora, la stagione precedente all'ultima non ha fatto male al Tottenham, e invece l'ultima, però lì c'era probabilmente un problema generale, eccetera. A Torino bisogna metterlo magari un filino in riga, ma avendo un De Gregorio che ormai è in viso a tutti, a partire dall'allenatore arrivare ai tifosi, non si può fare altro che per forza cambiare. Poi secondo me la squadra non è male. Io comunque la critica la faccio sempre soltanto su quello che è successo prima, il disastro che è stato fatto con Motta, Giuntoli e compagnia bella, il fatto che si è cercato di distruggere un sentimento, un amore come è stato quello della Juventus, in un colpo solo si è tolta Villa Perosa, si è cambiata la squadra, non c'era più il capitano, ce n'erano 20, è successo un disastro, sembra quasi che se uno fosse un complottista dice ma cosa è successo? Cosa gli hanno fatto fare questi qui? Hanno distrutto la Juventus e adesso ricostruirla a seguito poi di tanti errori non è una passeggiata di salute.
0: Attenzione, attenzione, hai fatto un po' il riassunto totale. Attenzione sui canali social della Juve, il primo saluto ai tifosi di John Lucumi, parole importanti, non vedo l'ora di conoscervi all'Allianz Stadium, forza Juve! Parole che lasciano assolutamente il segno, come lascia sempre il segno il nostro aiuto da casa che ci ha tenuto particolarmente a tenere a battesimo la prima puntata di questo nuovo corso della rassegna stampa, non voleva mancare. Davide Torchia, ciao, grazie.
13: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a tutti, non potevo mancare.
0: E cioè, tutti i giorni mi chiamava Davide, mi diceva quando è che cominciamo.
13: Alla notte poi soprattutto.
0: Di notte, dai messaggi, allora, quando è che comincia? Ma che bella puntatina che c'hai con il caos. C'è una bella puntatina con il caos portieri. Sei carico?
13: Moltissimo, molto di più di quanti. Vai, andiamo avanti.
0: No, vabbè, qui c'è. Allora, pare, ti do le notizie di questa mattina. Anche se io, dopo tutto quello che è successo, io ho già detto, quando vedo Vicario arrivare a firmare, per me è il nuovo portiere della Juve. Ma fino a quel momento dico solo pare, perché ormai qui pare ogni 5 minuti cambiano tutti tutto. Però pare che Vicario oggi possa lasciare il Tottenham e viaggiare in direzione Juventus. Ora, da cosa vuoi che partiamo? Dai tifosi imbelviti perché non lo reputano all'altezza? Dai tifosi arrabbiati perché dicono che progettualità è che siamo girati su 20 portieri per poi prendere Vicario? O partiamo dal sentimento di Vicario che se dovesse arrivare alla Juve io mi metto nei suoi panni? Cioè praticamente arriviamo come uno che, vabbè, non hanno preso tutti gli altri, arrivi tu.
13: Ma sai, non è proprio così. È logico ci siano, c'erano almeno 3, 4, 5... opzioni sulla carta, ma la devi tenere prima di tutto perché il portiere ha un ruolo molto particolare, lo sappiamo tutti, e devi fare una scelta definitiva. Non può essere un giocatore che poi va a riempire, che si può ritagliare il suo spazio, magari i primi 6 mesi no, dopo sì, oppure si deve integrare. Il portiere è una scelta abbastanza definitiva, anche se nella Juve ne deve avere 2 o 3 bravi. Infatti c'è anche Perin, giustamente, Pinzoglio, però la scelta è molto radicale e siccome è stato determinato, non voglio entrare nei termini e giudizi, voi mi conoscete, però è stato determinato da parte dei dirigenti della Juventus e dalla parte tecnica che bisognava voltare su un progetto nuovo, su un portiere nuovo. E da lì tante situazioni. Bisogna anche calcolare un fatto che La formula è molto importante, cioè nel senso devi decidere se avere la possibilità di essere così convinto di acquistare un portiere, investire 20, 30, 10, 5, quelli che sono, comunque fare un investimento sicuro e certo per le tue condizioni, le tue analisi per il futuro, oppure poter prendere, come credo che avvenga in questi casi, un prestito con diritto di riscatto, che per me è la formula migliore perché non denota poca sicurezza, ma denota una, penso, scaltrezza di mercato che ti porta ad analizzare benissimo quello che vai a prendere, perché così lo conoscerai molto bene, vedere, avere l'opzione, poterci puntare, fare l'investimento sul futuro avendolo già conosciuto e pesato, diciamo, tecnicamente e umanamente, che non è poco, e oppure andare a vedere nelle scadenze, in quelle vicino alle scadenze, durante l'anno, che cosa si può liberare di più importante che magari in questo momento per vari motivi non ci sia potuto arrivare.
0: Però capisci che il tifoso si vede sballottato tra Spalletti voleva Allison, che però poi non è andato, ma allora prendevamo Dibu Martinez, che però abbiamo ballato su 2-3 milioni, ma allora adesso Suzuki in prestito per un anno non è da Juve, ma arriva Vicari.
13: No, io... Allora, non... io personalmente ritengo di essere al corrente di come è andata. Preferisco... Non dire tutto perché non mi piace.
0: Diciamo che non fare. È andata proprio così. Diciamo che non è andata proprio così.
13: No, bisognerebbe analizzare. Beh, allora, quando si prende un calciatore, si analizza tutto. Tutto vuol dire tutto. Le partite a disposizione, che cosa succede, quanti impegni, quanto ha, se ci sono degli impegni. E quando fai lo screening di tutto, vedi quanto è fattibile una certa situazione. E hanno ritenuto che questa situazione non potesse essere fattibile in questo momento. Di più non mi sento di dire, però al di là di tutti, cioè i tifosi sportivi li capisco, però i grandi ben informati che sparano sempre nomi dappertutto, e, insomma, un pochettino di regolamenti e di situazioni dei giocatori dovrebbero guardarli meglio. Questo è il mio piccolo suggerimento.
0: Attenzione!
13: Sono stato criptico, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, io so di che parli ma non lo voglio spiegare. Senti,
13: siamo in due allora.
0: Lo so, sarà per quello che andiamo d'accordo. Allora, la voce di adesso, io continuo a definirle voci, anche se che credo che veramente sia sicuro, perché non voglio poi fare con i tifosi come abbiamo fatto con gli altri portieri, però diciamo che al 99,9% Vicario sarà il portiere della Juve, prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, tanto, poco, li vale, non li vale?
13: No, per me è un buon, uno strappato, un buon diritto, perché comunque, allora, parliamoci chiari, io non lo so, io capisco i sportivi che si fanno prendere all'onda dell'entusiasmo e che dicono, Vicario sembra un ripiego, Vicario è un portiere forte, matematico questo, molto forte secondo me, e per tutte le qualità che può avere, al di là delle situazioni di mercato che si sono venute a creare, in cui arriva per ultimo e sembra la terza o quarta scelta, ma non credo che lo sia, e ripeto, a me piace molto, devo essere sincero, a me da
0: però scusami Davide ti porto, sì, ovviamente ti porto anche le perplessità, perché sennò quando Spalletti dice, bisogna, ti ricordi, su Vicario lui rispose, bisogna capire perché il Tottenham lo lascia fuori. È come se fosse perplesso.
13: Sì, però adesso voglio dire una cosa, no? Molto semplicistica. Allora, con dei dati alla mano. Se Vicario, che è un portiere forte, il Tottenham, perché tanti sento dire, ma ha perso per qualche periodo di tempo la titolarità, ma il Tottenham non è andato bene. Ragazzi, stiamo parlando di uno che era il capitano del Tottenham. Se il Tottenham arrivava quarto, arrivava in Champions League e Vicario giocava sempre, ci chiedevano 50 milioni e non lo potevamo prendere. E allora devi anche avere un margine di rischio di prendere uno che tu ritieni bravo, affidabile, che in questo momento non ha fatto il miglior portiere nel mondo, però conosci le sue qualità e ci investi. E questo, ritornando al fatto dei 10 milioni, se Vicario dimostra quello che per me può dimostrare e che sono le sue qualità, avere un riscatto a 10 milioni mi sembra un gran bel riscatto, insomma, se queste sono le cifre, ripeto,
0: no, sulla, cifra sono, parte, sulla cifra sono assolutamente.
13: Dall'altra parte dico, se, ripeto, se avesse avuto un campionato favoloso tutti, non lo prendevamo, perché non ce la facevamo con i soldi a prenderlo, non è offesa, è una cosa giusta. E dall'altra parte, faccio un esempio, Suzuki, bravissimo, quest'anno ha avuto una grande fetta di infortuni, che ha giocato Corvi, mi sembra, che ha giocato anche molto bene, e ha ripreso la titolarità alla fine. Perciò anche lui, se vogliamo andare a prendere l'anello, ha un neo, no? Tutti di noi l'abbiamo. E il Dibu in questo momento mi sembra che non sia tanto bene fisicamente, però c'ha 34 anni, come recupererà un altro neo possibile? Punti interrogativi, ce l'abbiamo tutti. Perciò avere il certissimo non ce l'abbiamo mai, diciamo, anche quando c'era Buffon.
12: Diciamo così.
13: No, diciamo ti dico così, solo una cosa, non voglio scomodare i santi, però chi ricorda bene, tu sei un docente in questo, ricorda che quando c'era Buffon c'era bisogno di un'alternativa molto valida, perché c'è stato dei periodi che Gigi, pur essendo più forte del mondo, aveva dei problemi strutturali alla schiena, lo ricordate? Che spesso e volentieri doveva essere messo a riposo o sostituito o aveva qualche problemino, e ci voleva uno affidabilissimo. Perciò anche i grandi campioni hanno bisogno, cioè, di qualche supporto, questo volevo dire.
12: Lo so, infatti c'era Storari che si era dimostrato molto affidabile, però noi Buffon oggi non ce l'abbiamo.
13: Sì, ho capito, qui ho fatto solamente un esempio per dire, anche avendo Buffon, che uno dice, se c'ho Buffon...
12: No, ma sai perché te lo dico? Sai perché te lo dico, Davide? Perché il tifoso ti scrive in chat: se io avessi Buffon e arriva Vicario, ma siccome Buffon non ce l'ho e Vicario è il primo, capito?
13: Ragazzi, se cominciamo a vedere, se ci avessi Higuain e arrivasse Davide, va bene, no? So. Perché c'ho Higuain, cioè, non facciamo sti calcoli, se no ci perdiamo nelle lacrime, lasciamo stare.
12: Lo so, però il tifoso della Juve sono 6 anni che non vede più la Juve, è abituato alla Juve, che è un'altra cosa, capito? È da comprendere.
13: Ma infatti il tifoso della Juve pretendere nel senso buono del termine, no? Pretendere un certo target elevato e stare 6 anni senza lottare per lo scudetto è una cosa che la prende male. E ha ragione, perché fa il tifoso, lui che può fare? Può fare l'abbonamento, comprare la maglietta, fa parte dell'indotto e vivere per la Juventus. Lui di più non può fare, il resto tocca agli altri, però sappiamo le varie vicissitudini, non è un sempre cercare di accontentarsi, è che qui siamo oggettivamente, senza dar colpa a nessuno, alla seconda o terza volta che si fa quasi tabula rasa cercare di ripartire dall'inizio, e non è facile, per prima e per quelli di ora, che sono anche molto capaci a mio modo di vedere.
12: Guarda, arrivano anche due ottimisti, strano ma vero, in chat. Gerardo dice: Vicario ci porta 10 punti in più, un piazzamento in ceppio sereno e dà sicurezza alla difesa, mentre Mattia dice: Vicario, acquisto sensato, lo hanno fatto il 17 agosto perché gli Spurs a luglio avrebbero bussato a soldi, per me la dirigenza si sta muovendo bene, ricordiamoci che hanno preso una nave a pezzi, secondo me l'ha rimessa in mare, vedremo cosa dirà il campo. Ora, questa cosa bisogna sottolinearla, secondo me, non so se tu sei d'accordo, e cioè, quando analizziamo questo mercato della Juve rispetto ai precedenti, bisogna partire dal presupposto che purtroppo questi direttori, come li chiama Spalletti, hanno dei giocatori delle gestioni precedenti che prendono un sacco di soldi e che costano tanto ancora di cartellino che è difficile piazzarli.
13: Certo, il loro compito più difficile, cioè l'apoteosi del dirigente sarebbe arrivare in una squadra che ci sono 4 giocatori, avere un po' di disponibilità, molte idee e allora modelli tutto, ma purtroppo questo non si può fare, c'è sempre qualche cosa precedente, la bravura è sapere non, perché non è sempre tutto giusto, tutto sbagliato, la bravura è quella di saper riutilizzare, rivalorizzare o praticamente portare a sé un pochettino della birra che c'era anche precedentemente. Non è che i giocatori sono sempre tutti sbagliati, vanno cambiati tutti da zero. No, perché ricordiamoci, il vecchio mentore che mi diceva, un acquisto lo puoi sbagliare, quelli che non devi sbagliare sono quelli che hai tu che dai via, perché quello che tu compri non lo conosci e puoi anche sbagliare qualcosa. Quello che lo hai avuto un anno, 2 anni, 3 anni, lo devi conoscere talmente bene che devi sapere che a darlo via prendi peggio, costa di più, costa di meno. È lì che si vede il dirigente bravo, cioè quelli che dai.
0: Allora, intanto, perché così facciamo informazione continua, la do ormai per certa. Oggi a Torino vicario, quindi vicario, dai, sarà il prossimo portiere della Juve.
13: Lui io però l'ho visto, per la prima partita che ha giocato vicario mi impressionò subito. Perché mi ricordo...
0: Ma dove, a Venezia?
13: No, a Cagliari.
0: Cagliari.
13: Al Cagliari lo vidi giocare a San Siro contro l'Inter, che giocava perché faceva il secondo, era entrato in quella partita perché mi sembra che era squalificato un fortuna dal titolare, e quando lo vidi ho detto, e come mai questo non gioca? Perché aveva delle qualità, poi l'ho visto dopo, cioè, a me piace molto come portiere. Poi tutti dicono, però sai, nel gioco moderno della costruzione dal basso il portiere deve avere una qualità tecnica incredibile. Io concordo fino a un certo punto, perché volevo ricordare che, questo forse già l'ho detto, mi voglio dilungare in questo, cerco di essere brevissimo, nella semifinale di Champions League, la partita più importante dell'anno penso che sia stata, Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco, con due portieri bravi coi piedi, tutto quanto, costruzione dal basso, tecnica al massimo dell'Europa, il primo tempo... Su 14 passaggi indietro, il portiere del Bayern l'ha messa 14 volte lunga e 16 volte quello di là. Non vado adesso a... Perciò vuol dire che quando ti pressano bene, anche se c'è un portiere molto bravo come può essere Neuer, fai fatica. Perciò tutta sta bravura serve, io mi serve che pari. Perché il problema non mi sembra che quello che hanno identificato quest'anno del deficit, non me ne voglia... di Gregorio, sia stato per un lancio sbagliato, ma sia stato per qualche tiro in porta che i tecnici ritengono che avrebbe potuto parare e non lo ha fatto. Questo proprio per essere chirurgico, perché se no sarebbe lì all'istante titolare.
0: No, ma io sai che con me sfondino a porta aperta, sono d'accordo con te, però è anche lo stesso Spallettone che quando parla del portiere vuole il portiere che sa giocare coi piedi.
13: No, ma io quindi faccio un appunto, ci mancherebbe, non mi permetterei mai. Dico solamente che poi alla fine quello che determina il portiere sono le parate. Cioè, bravi come vuoi coi piedi, sì, aiutano molto e tutto quanto. E come succede per i difesi, perché se no prendiamo i trequartisti, li mettiamo in difesa, è normale che nella gestione della palla saranno sopraffini. Però dopo bisogna marcare gli avversari e quando pigli gol è un casino.
0: È come il centravanti che deve segnare, non accorciare.
13: Hai capito?
0: Squadra,
13: A me dice, ma corre dietro a tutti, ho capito, ma lui corre dietro a tutti, ma se alla fine dell'anno mi fa 3 gol è meglio che prenda un altro che corre dietro agli altri e uno che ne faccia 20.
0: Senti una cosa, caro il mio bel Torchia, che sei stato anche un bel portiere. Allora, vicario parte col Venezia, la Serie A, come dici tu, la vede con il Cagliari la prima volta, poi lui fa i 2 anni meravigliosi ad Empoli che gli valgono la nazionale e addirittura la chiamata del Tottenham. Però negli ultimi 3 del Tottenham sali e scendi. Ha anche un'età, perché c'ha 29 anni, Vicario non ha più 23-24. Però tu mi dirai, portiere, 29 anni è giovane.
13: Adesso con gli allenamenti e come si curano, se non hai degli infortuni traumatici molto grandi che te li porti molto dietro, e per me un portiere a 29 anni almeno 8 anni di grande professionismo davanti, un giocatore di 29 anni ne ha 6, un portiere ne ha 8.
0: Va bene, sai che piano piano che ne stiamo parlando vedo che l'umore sulla chat sta cambiando, vedi a volte, sono partiti tutti pessimisti, adesso invece è diventato un bel affare il buon vicario.
13: No, perché io non voglio, imporre non mi permettere mai, non ci riesco neanche, però influenzare con le mie cose, però cerchiamo di ragionare bene, non ci facciamo prendere dal, allora arrivato per terzo, dopo di che scherzo, che vuol dire? Allora abbiamo preso Vidal che non lo voleva nessuno, non lo conosceva nessuno, a quasi zero dal coso, abbiamo preso Barzagli a 500.000 euro, falli giocare i giocatori, poi vediamo.
0: No, poi ha vinto l'Europa League vicario, quindi ha esperienza, noi facciamo l'Europa League quest'anno, che sembra una battuta, invece è un obiettivo, capito?
13: No, è importante l'Europa League anche in quello, nelle costruzioni delle squadre, è importante anche questo, l'ha detto anche Spalletti, sembra una stupidata, ma io l'ho detto molto tempo fa, voi ricordate che l'ho detto prima della fine del campionato, l'Europa League è un bel salasso perché perché si gioca di giovedì, un giorno o due giorni, sembra mai diverso tra martedì e mercoledì giocare giovedì, perché quando poi non ti possono far giocare il martedì dopo, perché se la Juventus è venuto, giochi la domenica e non fai in tempo a recuperare, e spesso non me la voglio, non è una questione come posso dire, di conformazione, è una questione di conformazione del territorio. Spesso, che cosa dice l'Europa League? Che è difficile che tu vada molte volte a Manchester, a Londra, a Madrid, vai in posti un pochettino più lontani, allora le comunicazioni sono più difficili, se un giocatore ha un affaticamento lo devi tenere a riposo di più, poi in più c'hanno le nazionali. Il giovedì sembra una stupidata, ma quel giorno incide molto.
12: Senti, caro il mio Davide, ne ringraziate come sempre, ma oggi sei allo stadio per l'amichevole di famiglia?
13: No, oggi no. Oggi, dopo tanti anni, salto. Andrò
12: sai che anch'io oggi
13: dopo... giorni a Torino, così.
12: Sai che anch'io oggi, dopo tanti anni, salto, perché purtroppo è un impegno improrogabile?
13: Vabbè, anche perché l'ultimo è durato un tempo. Perché, però devo dire la verità, adesso faccio una battuta per chi c'era quel giorno. Tra chi ci ascolta, chi c'era quel giorno mi può capire. C'era un caldo quel giorno allo stadio, che io poi ero anche in un bel posto, all'ombra, una bella tribuna, ero tutto nella tribuna d'onore, bellissimo. C'era un caldo che a star fermi, noi in tribuna si moriva. E quando al secondo tempo ho visto il primo scavalcare, l'avrei voluto abbracciare. Perché ho detto, meno male, si va tutti in albergo con l'aria condizionata. Confesso i miei peccati. Il secondo tempo sono stato così contento di non averlo visto, che non mi è successo mai, perché era un caldo terribile.
12: Persona, quindi siccome manchiamo sia io che te e abbiamo stravolto quelle che sono le tradizioni, guarda che quest'anno torniamo a vincere qualcosa, guarda cosa ti dico.
13: Hai visto? Così siamo costretti a non andarci più.
12: Esatto.
13: Così. Se ne faranno una ragione, sinceramente.
12: Se ne faranno una strana ragione. Davide, grazie, alla prossima.
13: Ciao, un abbraccio.
12: Grazie.
13: Ciao, ciao.
12: Grazie a Davide Torchia, come sempre, il nostro aiuto da casa, che da portiere ci ha analizzato un portiere. Ognuno deve fare il suo mestiere, cari miei ragazzi. Piccolo stop per noi, tra poco siamo.
14: Rassegna Stramba.
15: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
16: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Abbiamo fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
15: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in 2-7 all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
17: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
17: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: Abbiamo sempre fame di vittoria.
20: Radio Bianconera è l'unica che conta.
17: Rassegna stramba.
0: Attenzione, attenzione, super attenzione al volo che potrebbe portare in giornata Vicario a vestire la maglia della Juventus. Quindi abbiamo risolto anche, tra virgolette, il portiere e il problema portiere. Poi sentiremo dichiarazione di oggi, state con noi, Radio Bianconera non vi lascia mai soli, anche tutto io.com, mi raccomando, tutto il live della partita, alle 18 inizia l'amichevole di famiglia allo stadio tra Juventus e Juventus Next Gen, e soprattutto il post partita, dove parlerà Gioneca, parlerà Spalletti, probabilmente parlerà anche lo stesso Carnevale, insomma. I giocatori, oggi ci saranno le indicazioni della stagione, molto importante questa giornata, anche per le dichiarazioni post partita che dobbiamo tenere, conservare e poi fare affidamento. C'è questo editoriale di oggi del direttore di Tutto Sport sull'amichevole che si gioca, che deve ricordare Villar Perosa, perché dice oggi pomeriggio la Juventus e il suo popolo si ritroveranno per il più tradizionale dei loro appuntamenti estivi, accompagnati da un disperato bisogno di riallacciare il passato con il presente. La sfida in famiglia allo Stadium, la Villar Perosa del terzo millennio, segna quel momento dell'estate in cui i tifosi abbracciano la squadra, sempre e comunque chiunque ne vesta la maglia, perché in realtà i tifosi stanno abbracciando loro stessi, il loro club, nel più sacro dei riti laici della fede bianconera. Anche se non è più Villar Perosa, la Betlemme Juventina, l'amichevole tra la prima e la seconda squadra rimane il fulcro emotivo dell'estate per i tifosi, che anzi, allo stadium, possono essere 10 volte tanto rispetto al campetto di Valchisone. Meno poesia forse, però più partecipazione certamente. Oggi è festa, dunque, passerella per i nuovi, intravisti nelle precedenti amichevoli, test emotivo più che tecnico, dato il valore della partita e il fatto che difficilmente durerà più di un'oretta. Oggi è festa, quindi occasione per ritrovarsi e fare colletta delle speranze. È una strana estate. C'è fiducia intorno alla nuova dirigenza, ma c'è la sensazione che la rosa sia incompleta. Le ultime 5 stagioni e soprattutto le ultime 3 estati di acquisti, eragliati già nei primi mesi della stagione, hanno infiltrato nel popolo bianconero quel tipo di pessimismo che funge da vaccino contro le delusioni, quel disincanto per rimpicciolire le attese. Ma non le aspettative. Perché la Juve è sempre la Juve, i tifosi sono i primi a saperlo, anzi in certi momenti sembrano essere anche gli unici. Nella lunga storia della Juve ci sono state altre fasi grigie, più o meno lunghe rispetto a quella in corso. Pochi momenti, tuttavia, sono stati più difficili per il contesto e per la pendenza della salita da scalare per tornare al proprio posto. Ci sono stati tanti errori, alcuni gravi, molti gravissimi, così che le scelte sbagliate si sono stratificate e i problemi si sono incrostati nel profondo. Se Calciopoli aveva inferto al club una mazzata potenzialmente esiziale, l'orgogliosa e immortale fedeltà di un gruppo di giocatori aveva consentito di tenere accesa la fiamma dell'anima juventina. Del Piero, Buffon, Nedved, Camoranesi, Trezeguet, il giovane Chiellini avevano infatti conservato l'idea ed erano riusciti a trasferirla alle generazioni successive. Il colpo subito non aveva strappato quel filo sul quale correvano valori ideali, comportamenti, spirito. Fattori importanti come un grande acquisto e soprattutto indispensabili per far crescere una grande squadra. Negli ultimi 5 anni la Juve non ha solo progressivamente perso i campioni del grande ciclo dei 9 scudetti senza riuscire a sostituirli in modo adeguato, ma ha sfilacciato fino a renderlo sottile, forse troppo sottile, quel filo con cui si era tramandata la juventinità nei 30 anni precedenti, da quando cioè la Juve di Umberto Agnelli, Giraudo, Moggi e Lippi aveva riacceso la fiamma dopo anni sofferti. Erano 9 anni che non c'era più il campionato. Attenzione però, quando nel 94-95 la Juventus rivinse lo scudetto dopo 9 anni di digiuno, la squadra era stata arricchita di Paolo Sosa, di Didier Deschamps, Ciro Ferrara, Alessio Tracchinardi, 3 campioni in una giovane promessa. Il resto, da Del Piero a Torricelli, da Peruzzi a Ravanelli, da Conte a Vialli, era frutto della campagna acquisti che aveva portato avanti Boniperti nei 3 anni precedenti. Insomma, se la storia può e deve insegnare qualcosa in una giornata che con la storia ha molto a che fare, è che le squadre vincenti, quelle dei grandi cicli, nascono un pezzo per volta, anche in stagioni poco esaltanti. Sono altri tempi e sono altri i soldi che si possono spendere. Boniperti poteva svenarsi per prendere Vialli. Carnevali fa i salti mortali per Colomboani. Ma prima di farsi prendere dalla malinconia di certi improponibili paragoni, la Juve e il suo popolo devono assolutamente preoccuparsi di riallacciare quel filo, di far scorrere nuovamente la juventinità allo stadium, nella speranza che la squadra ne assorba un poco, in una sorta di osmosi emotiva. I giocatori che c'erano l'anno scorso e che in certi momenti hanno tradito quello spirito, salvo poi citarlo nelle interviste, si facciano un profondo esame di coscienza alla vigilia di una nuova stagione in cui, al di là del risultato finale, hanno l'obbligo di onorare la maglia, di fare la Juve. L'abbraccio di oggi sarà un gesto d'amore senza dubbio, ma anche una specie di monito. E io ci aggiungo e sottolineo, a partire da capitano Locatelli, Manuel. Se vuoi cambiare e ricomporre quel filo, se vuoi che i tifosi della Juventus si sentano finalmente ampiamente soddisfatti da voi squadra, iniziamo a cambiare le dichiarazioni. La Juve non è arrivata sesta e gioca per rientrare nei 4 perché il posto che le spetta è la Champions. La Juve è una squadra che ha l'obbligo di partecipare per essere competitiva. Sentiamo un vocale da casa.
1: Ciao Claudio, Luigi da Napoli. Allora, io sono sincero, l'Italia mi è sempre piaciuto. All'inizio, quando si è trasferito al Tottenham, adesso era sparito un po' dai radar, diciamo, andando in Inghilterra, quindi non lo seguivo più. Però il profilo è più giovane del Dybu, anche se il Dybu mi piaceva caratterialmente soprattutto. Però è più giovane, lo stai prendendo con diritto e non con obbligo. A 10 milioni, io spero solo che lui sia pronto eventualmente, perché mi auguro la Juve stia pensando a questo, eventualmente ad essere il secondo di l'anno prossimo, ipotesi, Canne Secchi, capito? Perché così avremo due portieri forti come siamo stati sempre abituati ad avere. mentre quest'anno Perin e Di Gregorio secondo me si somigliano abbastanza fino alla fine.
0: Corretta osservazione. E perché non il secondo di Alisson, che l'anno prossimo va a scadenza? Marcello, sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, scrive in sintesi: i giocatori forti li prendi sei soldi, altrimenti devi comprare e sperare che vada bene. Leonardo da Roma su Vicario. Vicario in prestito senza obbligo, soluzione più logica. Spero solo che fisicamente sia ok, visto che dopo che si è operato alla schiena non è più tornato titolare. Gianni della Ravenna dice parole. Ci vuole un allenatore juventino. Conte, così. Fabrizio da Parma. Non parli del fatto che tra pochi giorni inizierà un campionato con le solite persone ambigue nei posti di potere, un sistema a tutela di una società e non del calcio italiano. Fabrizio, ne abbiamo parlato mezz'ora prima, all'inizio della trasmissione. Dove eri, Fabrizio? Ne abbiamo già parlato. Andrea D'Ancona, sempre su Vicario, dice proprio quello che ci serviva, visto che ha già vinto una volta il nostro obiettivo stagionale, l'Europa League. Mentre Anthony da Milano fa un appunto alla dirigenza, l'unico è di non essere per il momento riuscito a imporre Cop, David, Nico di togliere il disturbo, così di avere le risorse per completare la rosa con Cassi, Zirkzee, siamo da scudetto. Anthony, ma non è che puoi imporre a Cop, David e Nico di togliere il disturbo, ci vuole una squadra che li prenda. Nico il disturbo lo toglie volentieri, vuole andare all'Atletico, ma la Juve non vuole cedere la richiesta dell'Atletico, vuole i suoi 32 milioni, che poi possono scendere a 28. David e Kopp non hanno avuto delle offerte degne. Quindi la Juve può anche dirgli dovete andare, ma se non ci sono le offerte giuste, dove vanno? A casa mia. Sentiamo un altro vocale da casa.
2: Ne preso Alfonso da Battipaglia. Bene, bene, abbiamo preso Vicario, ora la ciliegina sulla torta. Che sì, alla Juve, lo spero tanto, e siamo tra i primi tre. Dai primi tre.
0: Ah, vedi che saliamo.
2: Non dico altro, ma spero che un primo posto, un 20-30% ci sarebbe bene. Forza Juve, vedi fino
0: come,
2: alla fine. Forza
0: Juve. L'umore. Forza Juve anche a te. Vedi come cambia l'umore durante la giornata. Siamo in salita, Laura. Come ha giudicato la non esultanza di Ildiz al gol in amichevole? Era una partita importante, almeno un sorriso. Laura, ci mettiamo già a giudicare le esultanze delle partite amichevoli? Là, da. Ma se non me lo scrivevi tu, manco me lo ricordavo, che non aveva sorriso. Pasquale dice, prima avevamo portieri come Buffon, Zoff, Ruzzi e Tacconi, adesso Vicario. Vicario vicino a Lissone, vicino a Open Bar, attenzione. Te l'abbiamo già spiegato prima con il buon Torchia, lo so, l'ho detto anch'io che una volta avevamo Buffon, non c'è più, non abbiamo più i 90 miliardi dell'epoca per comprare Buffon, quindi adesso la situazione è questa qua. E il mercato, abbiamo visto prima anche con il super ingaggio di Barcola del Liverpool a 160, se vuoi la superstar costa dei soldi che tu non hai. Lorenzo da Bergamo, bentornato anche a te. Sono convinto che Vicario sia un'ottima occasione, oltre ad essere un portiere di alto livello, vedendo alcune parate a Empoli nel primo periodo al Tottenham, un riscatto da 10 milioni più che ottimo. Un anno di transizione in Europa League ci può garantire del tempo nel quale si può verificare la sua capacità di reggere una maglietta così importante come quella della Juve, cosa che l'interista mascherato degli ultimi due anni non è riuscito a fare. Contentissimo degli acquisti in ambito offensivo con il mio pupillo Colomoni, speriamo in qualche rinforzo a centrocampo, sempre più convinto che questa dirigenza possa ristabilire i valori della nostra Juve. Grazie per la compagnia anche a te, Lore, e buona giornata. E invece Fabio da Lanciano, che è lanciatissimo, dice: ragazzi, non scherziamo, quando Vicario è partito per la Premier ricordo che da molti era considerato il migliore in Italia, cosa è successo nel frattempo? Secondo me è ottimo colpo di mercato, vedi, adesso sono tutti per Vicario. Luca da Genova dice 20 anni fa la triade disse: ora ci avete massacrato ingiustamente, ma quelli che verranno dopo di noi saranno peggio. Mai parole più profetiche e vere, ma qualcuno ha interesse ad un football giusto oppure l'importante è perseguitare la Juve? Sentiamo un vocale da casa.
4: Buongiorno Simone D'Abuti, buon rientro Claudione, mi sei mancato. Io sono un fan e ti sto ascoltando. Io di Vicario non sono contento come la maggior parte dei tifosi della Juventus, sento in giro, sento da voi, però questo è da come si mette la maglia della Juve, sarà il numero uno della Juve, però sinceramente la stagione del portiere siamo incartati, anche perché ieri sembrava da tutte le parti che fossero andati tornati sul Dibu, ci fosse questa possibilità.

0: Simone da Viareggio dice: Vicario non l'ho mai visto giocare, vedi, una missione di colpa. Ho un sentore, farà molto bene, farà il caso nostro, forza Juve anche a te. Saluti anche a Katia da Trento, a Paolo da Potenza che dice: contento per l'arrivo di Guglielmo Vicario, finalmente un portiere. Mentre Katia dice: sono molto contenta per Vicario, soprattutto perché è italiano. Una domanda: ma ha già gli attributi come il Dibu? Gliele facciamo arrivare. Saluti anche a Nando da Offida che scrive: sembra che lo scetticismo su Vicario fosse sulla sua resa nel gioco coi piedi, soprattutto sui lanci lunghi. Credi però che possa essere adatto al gioco di Spallettone per la costruzione dal basso, oltre ovviamente ad evitare le sbandate che ha preso di Gregorio quest'anno? Guarda, io lo so che ormai va di moda sto gioco dal basso, ma io sinceramente sono della scuola Torchia. Io se ho un portiere che para sono contento del gioco dal basso, sinceramente a me frega niente. Stefano da Napoli dice: ok, hai preso Vicario, forse. No dai, lo prendiamo a sto punto. Ma adesso con Di Gregorio cosa si fa? Farà secondo? Ci sono offerte? Sempre forza Juve. E al momento non ci sono offerte che soddisfano. Se ci saranno andrà, e altrimenti uno tra Di Gregorio e Perin deve partire, non possiamo stare con quattro portieri, dai. Beppe da Grosseto dice: smettiamo di denigrare i nostri giocatori, se non sono buoni non ne parliamo, facciamo come fanno gli altri, no? Comunque se prendiamo che sì, non ce ne sarà per nessuno. Che sì lo prendiamo solo se si abbassa le pretese economiche stile Vlahovic, perché sennò è dura. Scusate, ma i giocatori che sono in esubero, scrive Gianni, se non riusciamo a venderli non possiamo andare, non posso andare con la seconda squadra? No. No, Gianni. No. No. Vicario con la formula del prestito, scrive Federica, la scelta logica è giusta. Speriamo adesso qualcosa a centrocampo. Massimo da Zurigo, sempre neutrale anche quest'anno. Premesso che sono contento di Vicario, perché non si può più vedere Di Gregorio tra i pali della Juve. Ma immagina se Vicario al primo tiro prende gol, speriamo di no, Massi. Io spero che ci porti un po' di tranquillità lì dietro, perché ne abbiamo bisogno. Walter da Cosenza dice: c'è una cosa che volevo far notare. Capisco che quella di oggi è una partita in famiglia, una partita dove la squadra deve abbracciare i tifosi, ma è possibile che una partita dura 10 minuti? No, ma non dura 10 minuti, dura un'ora, dai. E rispetto per i tifosi che sono a casa, che siamo tantissimi, che non possiamo vedere la partita perché c'è un'invasione stupida senza... Ma dai, ma tanto la partita mezz'ora dalla fine, ci sono dentro tutti i ragazzini da una parte e dall'altra, non ha senso, dai, va, non è Juve-Barcellona che priviamo della vista del Barcellona, dai, su. Sentiamo un vocale da casa.
1: Buongiorno, sono una ragazza da Genova. Allora, bentornato Claudio, ci sei mancato.
0: Grazie, cara. Sono
1: felice di ritrovarti. Allora, innanzitutto, Vicario è vero, no? Sarà il portiere dei sogni, però se lo prendi in prestito con diritto di riscatto, cioè non ti leghi definitivamente. Quindi, l'anno prossimo, se non ti va bene, lo rispedisci al mittente, puoi prendere qualcuno che magari è in scadenza, tipo Allison, per fare un esempio. E quindi penso che sia un'operazione che ci può stare, visto che al Dibu Martinez non può arrivare, anche perché pare che abbia questo dito rotto messo piuttosto male e che dovrebbe operarsi e star fermo almeno 3-4 mesi, così ho letto ieri, non so se sia vero. E altra cosa, io comunque sono contenta più o meno di quello che abbiamo fatto, mi aspetterei un attaccante un po' più di peso lì davanti, però se non è possibile va bene così. Io l'unica cosa che spero è che arrivi qualcuno al centrocampo, perché secondo me il centrocampo è il punto più debole che noi abbiamo e continuiamo a trascurarlo da anni. Non so cosa ne pensi tu, ma secondo me prendere un centrocampista di peso, alla che sia, alla Fofana o qualche altro, che però metta un po' di fisicità in questo centrocampo e soprattutto se fosse possibile giocare a tre a centrocampo, forse ci risolverebbe dei problemi. Buona giornata.
0: Cara, io la penso come te, però l'ho spiegato prima, purtroppo a centrocampo non puoi fare innesti se non vendi nessuno, perché siamo in troppi. Come fai? Claudio, mio omonimo da Pordenone, dice: sinceramente non so cosa pensare di Vicario, ma sono contento che non sia arrivato l'argentino. Gli argentini lasciamoli ai prescritti. Claudio da Pordenone dice anche Mattia Perino, meglio lo scrive in maiuscolo, cosa vuol dire? Che vuoi che rimanga lui o che vada via lui? Attenzione, ci sono delle stranezze, ci sono degli audio diversi, ma il bolognese è davvero meglio del Gattone?

0: cioè lucumi per gatti. Beh, sì, perché sa anche impostare, e quindi Spalletti voleva quel difensore lì. Ragazzi, quello è un po' demoralizzato, Claudio. E scrive un sacco. Quanti messaggi ha scritto Claudio Apollinone? Mamma mia, una valanga, una valanghissima. Oh, la miseria, come mai? Marco da Crema dice: posso chiedere una cortesia a Yves? Caro potenziale idolo della chat, potresti caricare il podcast della trasmissione appena finisce la puntata? Grazie.
1: Yves, 5 minuti subito.
0: Cioè, ti sgridano subito, pronti via. Attenzione, sentiamo un vocale da casa, dai.
2: Claudio, ti dirò. Per me manca che sì. Poi, voilà mia, l'attaccante se non arriva, pensiamoci a gennaio. A gennaio, tanto di via a gennaio, quelli ci sanno, bastano per l'inizio, dai.
0: Sì, a
2: che
0: gennaio.
2: Sì. Per me basta solo che sì e poi che vadino via. Oh, e qualcuno deve andare via. Qualcuno deve rimanere fuori dalle liste di campionato e coppa. E quelli rimangano fuori o stanno tutto l'anno in tribuna o se ne andranno. Un prestito no, ma qualcuno deve rimanere fuori.
0: Attenzione, ho visto una cosa che mi fa troppo ridere, ma questa non ve la posso dire in onda. Sentiamo un altro vocale a casa.
3: Buongiorno Claudio, avevamo un unico grande problema, perché cambiando portiere saremmo arrivati comodamente in Champion, e invece a 2 metri di distanza ancora si chiacchiera. E l'unico portiere buono che avevamo l'abbiamo ceduto per 6 milioni. Bah, veramente, non è che anche dai dirigenti ci sono le categorie. Comunque, aspettiamo fino a fine mese. Forza Juve, Roberto da Roma.
0: Ciao Roberto da Roma, ci sono le categorie in tutti i lavori, figurati se non ci sono tra i dirigenti, tra i calciatori e tra gli allenatori. Allora, sempre più conferme su Vicario in arrivo alla Juventus, quindi non abbiamo più bisogno di altre certezze, iniziamo ad abituarci ad averlo come primo portiere della Juve. Sulla chat RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Beppe da Grosseto dice: smettiamo di denigrare i nostri giocatori, mettiamo. E Gianni aggiunte: no, ma no. Fai il pari con Antonio. Antonio dice: ma come può giocare oggi la Next Gen se ieri sera ha giocato Coppa Italia per 6 rigori? Ma l'amichevole in famiglia oggi, dai, è un allenamento, è la partita. Come può? È un allenamento, vernissage. Sentiamo uno degli ultimi vocali di oggi, dai.
4: Ciao Claudio, bentornato. Salvatore da Castelvolturno.
0: Ciao Salvo.
4: Una sola cosa ci deve unire: forza Juve sempre fino alla fine. Ciao, un bacione a tutti.
0: Così, buttata lì come se niente fosse. Bravo anche te. Fammi andare su tuttoyue.com, vediamo se abbiamo delle ultime news diverse. Ufficializzato Lucumi, accordo con il Tottenham per Vicario, nella live mercato del 24 ore. Niente toro per Di Gregorio, che c'era anche questa voce che potesse andare al Torino. Che sì, si fa solo se parte con Miles, il Bologna ormai è su Cavall, manca una punta. Occhi su Carreras, Bruno Fernandes, è una situazione difficile, anche se poi l'anno prossimo va in scadenza. Per Di Gregorio resterebbe viva l'ipotesi Monza. Sarebbe veramente una di quelle bocciature, fai 2 anni la Juve e torna a Monza. Occhio che Di Gregorio c'ha il suo bell'incalcino, che lui è la società che lo prende, tra il caratterino di pagarle in calcio, Sentiamo l'ultimissimo vocale.
5: Buongiorno, Francesco da Napoli. Vicario con diritto di riscatto senza obbligo potrebbe essere la giusta soluzione, in modo che se risulta essere anche lui un pacco come Di Gregorio, l'anno prossimo ce ne disfacciamo. Però mi chiedevo, come attaccante, come prima punta, Icardi, che ne pensi?
0: Lo sapevo!
1: No!
0: L'ho detto all'inizio della trasmissione, occhio che spunterà qualcuno che dice di Icardi, lo sapevo! No! Non lo voglio io Icardi, non lo voglio!
6: Caravaggio. No. Ma credo che non lo voglia neanche la dirigenza della Juve.
1: Claudio.
6: Sembra che Spalletti.
1: Messaggio da Twitch. Che dice: attenzione. L'ultima volta che abbiamo preso un portiere friulano, trentenne, sì, non è andata così male.
0: Io chiuderei qui, grazie Yves Daloche, l'idolo della chat anche quest'anno, grazie a tutta la chat, grazie a Torchia, grazie a chi sarà ospite domani, oggi alle 18, amichevole in famiglia, grandi dichiarazioni, a domani.
7: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno dalla redazione.
10: La cronaca in primo piano: in coma farmacologico, ora stabile ma ancora in pericolo di vita, Nicola Maggiotto, il giovane 21enne di Treviso, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Barcellona dopo essere stato brutalmente picchiato nei giorni scorsi all'uscita di una discoteca. Scattata la denuncia alle autorità locali, le forze dell'ordine spagnole hanno avviato le indagini per riuscire a risalire all'identità dei giovani coinvolti nella rissa e accertare le responsabilità.
9: Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, a poche ore di distanza dalla regolare riapertura dello scalo, che aveva fatto ben sperare i viaggiatori dopo una settimana di disagi.
10: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi, infatti, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
9: Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Trump ha annunciato che lo dichiarerà territorio americano e gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati statunitensi, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 morti. I membri del Likud, il partito di Netanyahu, voteranno oggi per scegliere i candidati che si presenteranno alle elezioni parlamentari di ottobre.
10: Prosegue la massiccia offensiva dell'Ucraina contro la Russia con una pioggia di droni e missili. 6 persone sono state uccise e 4, tra cui un bambino, sono rimaste ferite in un attacco missilistico ucraino nella regione russa di Belgorod. Nella notte invece l'esercito russo ha colpito a Odessa un centro logistico, un deposito di droni a Dimitrovka e una base temporanea di truppe ucraine nel Donetsk.
9: Lo sport col tennis: debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati a seguito della vittoria contro il tedesco Daniel Altmaier col punteggio di 6-4-6-2 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Per l'azzurro si tratta della terza vittoria in Ohio, la 17ª in stagione. Al prossimo turno Musetti si la vedrà contro l'americano Zheng, che ha battuto il francese Humbert.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Incominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
7: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco e nero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
11: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
11: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
15: Radio Bianconero.
16: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.

0: tutti, tutti, pur di farci offrire un caffè dalla rassegna stramba dei giorni precedenti. Intanto un bentornato anche al nostro Claudio Zuliani, un ben ritrovati anche a voi. Avemus il portiere, finalmente. Stavo aggiornando il mio editoriale. Intanto chiedo a Yves un po' il mio ritorno. Saluto anche il mitico Costantino di Roma, che da oggi ci darà una mano nel portare a termine le varie trasmissioni in questa fascia oraria. Piccoli cambiamenti, ancora qualcuno in vacanza, quelli che non l'avevano fatte tutte a loro disposizione, i giorni a loro disposizione, quindi salutiamo Giulia per qualche giorno, salutiamo Camillo per il riposo meritatissimo. Ecco, mi ha abbandonato, era lì, primo, medaglia d'oro Camilla De Michelis, ultima abbracciata, mi è andato in vacanza il giorno che mi arriva il buon vicario. Allora, dopo Lukumi nel weekend, una notte particolare per la Juventus, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi gli sforzi della società, bisogna dirlo, adesso possiamo dirlo, sono stati esauditi, un po' i desideri dell'allenatore, un po' le necessità. Non è ancora al 100% fatta questa Juve, c'è ancora un po' da lavorare, soprattutto in uscita, per rimettere in cassa un po' di soldi, ma intanto consegniamo in vista della partitella in famiglia, e spero che lì stasera alle 18 chiunque ci sarà, chiunque seguirà da casa con la radio o in televisione la partita, si renda conto degli sforzi fatti vedendo tutto il parco giocatori, quelli che scenderanno in campo, quelli che saluteranno, quelli che abbasseranno la testa, no? In segno di riconoscimento, almeno per gli anni passati alla Juventus, e spero che da parte dei tifosi ci sia quell'atteggiamento di familiarità. Non so cosa ne pensate voi. Intanto buona giornata, RBN Caffè in questa oretta. Poi la piccola novità che posso già raccontarvi anche dalla prossima stagione, da fine di questo mese, da lunedì 31, ecco che cose di calcio si inventa una formula particolare. La sperimenteremo già oggi con l'arrivo nella seconda ora di Paolo Rossi, in cui ci stuzzicheremo un po' a vicenda, per stuzzicare anche un po' voi, perché non sempre la pensiamo nello stesso modo, tra tifosi, tra familiari, tra amministratore delegato e magari direttore sportivo, tra allenatore e... Ci ricordiamo anche com'è andata nel passato più recente con l'amministratore delegato. Quindi ci possono essere delle visioni diverse e apriremo il dibattito, allargandolo anche voi, alle domande. Ci sono domande. Ci sono le domande lecite, le domande più furbe, le domande meno furbe. A noi non ci interessa dare un giudizio su questo. Ci interessa capire ad ogni domanda che tipo di risposta corrisponde in base alle vostre visioni. Preoccupatissimo, mi lascia preoccupato. Intanto Juventus è fatta per Lukumi nei giorni scorsi, ieri visite mediche superate egregiamente, arriva un pezzo grosso per la difesa, robusto, portapalla, ho cominciato a studiare un po' i suoi dati. Ho ricordato anche il battibecco, così come ricordano anche alcuni quotidiani questa mattina, il battibecco con Spalletti, la trattenuta, quella era rigore, quella era una spinta su Consensao, quindi andrà a chiedere subito scusa a Consensao, lo rialzerà da terra, anche perché lì i pesi massimi contro i pesi minimi sono abbastanza evidenti, ma nella partita, nel rettangolo di gioco, penso che sia lecito tutto. Poi abbiamo anche già visto l'attaccamento del giocatore, la volontà quantomeno più che l'attaccamento del giocatore Lukumi colombiano di arrivare alla Juventus. Ebbene, avevamo messo un tassello a posto. La cosa che mi colpisce, e la chiedo a voi, poi gliela chiederò anche dopo a Paolo, ma avevamo detto che mancava un attaccante, che manca ancora fondamentalmente. Avevamo detto che serviva un centrocampista. Ci stiamo reinventando Douglas Luiz, sempre che resti lui, perché ci sono ancora questi 15 giorni sostanzialmente, oggi è il 17 fino a fine mese, che serviva un portiere, finalmente ce l'abbiamo, questa mattina, ma le idee sono state un po' confuse o quantomeno indirizzate un po' dal prezzo, dalla volontà, dal desiderio, dalla preferenza. Abbiamo tentennato un po'. Alla fine è fatta per vicario, accordo raggiunto per prestito con un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni. Abbiamo preso quello che costa meno, non quello che volevamo, perché era Dibu Martinez, che però aveva già un dito rotto. Io vi dico le cose come stanno, cioè, dico, ma perché dovevamo inseguire e anche nella notte la Aston Villa ce l'ha ributtato lì dopo aver preso Suzuki? Cioè, noi non dobbiamo agire di conseguenza agli altri, perché questi erano i nomi. Il primo editoriale che ho fatto, ad inizio estate, metà estate, diciamo così, era proprio che Dibu Martinez, obiettivo, non sapevo del dito frantumato. L'idea era quella. Una volta che l'ha scoperto la Juventus, avrebbe dovuto abdicare sul nome, ma va bene lo stesso. Si può sbagliare, si poteva non sapere, si è andati avanti. Ma vicario, scelta A, piano B, piano C, piano A, Suzuki, Paris Saint-Germain, in prestito, meglio lui che un altro? Abbiamo visto che ognuno fa i propri interessi, Suzuki per primo. Quindi il bravissimo Carnevali avrà imparato anche qualcosa di nuovo alla Juventus. Decidere la strategia, andare dritto su un obiettivo, sempre che il prezzo di vicario non fosse 20 10 giorni fa, onestamente. Però è arrivato anche il portiere, e allora il quesito che vi pongo è il seguente. Intanto ben ritrovati dai vicario, fatta visita medica e firma. Chissà che lo si possa vedere magari stasera, Lukumi, magari già in campo. Tutto da decifrare. La volontà è quella di mostrare la nuova famiglia bianconera, di farlo sotto gli occhi di John Elkann. Gli sforzi sono evidenti, perché non ha ancora incassato, ha già speso. Questo riconosceteglielo poi. Non l'ha fatto coi soldi di altri, lo fa coi soldi suoi. Chiaramente adesso invita a cedere qualcuno, sempre che arrivino le proposte, altrimenti qui mi sa che sarà una stagione da prestiti senza obbligo, e quindi spostiamo il problema di un anno, ma tra un anno dovremo aver vinto qualcosa, speriamo, dovremo essere in Champions League, speriamo, dovremo aver collaudato un sistema di gioco, avremo modificato l'atteggiamento, avremo più personalità, eccetera. Ritornando ai nomi che abbiamo fatto finora, vi dico, vi siete resi conto? Io sì, adesso, cioè in questi giorni, ho detto alla fine, io cercavo, cioè pensavo che fosse il centrocampista, pensavo fosse l'attaccante, mascherato come Colomani, però ne serve ancora un altro pezzo, ma però è intanto ai mille. Cioè, sei sistemato, no? Hai incominciato a sistemare la cucina, hai da comprare ancora il letto per la camera da letto, magari. Ma alla fine, dove abbiamo comprato di più, comprato, agito di più, è nel rafforzare il reparto difensivo. Come ve lo spiegate voi? L'anno scorso, terza difesa del campionato. Terza difesa, nonostante Di Gregorio, che giustamente è fuori ormai dal progetto e dai radar. Ma forse non abbiamo retto come avremmo dovuto, anche perché Bremer è arrivato un po' più tardi. Quindi chi c'era non ha sostenuto con le dovute caratteristiche o i principi di gioco voluti dall'allenatore il reparto difensivo. Assestandoci dietro, e adesso abbiamo la possibilità di vestirci a 4, di vestirci a 3 e di avere dei pezzi da 90 in difesa, eh? Non devono passarsi troppo il pallone. Uno deve difendere, uno deve marcare, uno deve prendere la palla, uno la deve appoggiare al centrocampo, un altro deve fare magari anche i lanci lunghi. Perché la caratteristica di Lukumi, in cui primeggia, è intanto anche la percentuale di precisione nel lancio lungo. Chiaro che i primi giorni o stasera, se giocherà 5, mezz'ora, un'ora, speriamo che si giochino 90 minuti così, carichiamo le batterie, sia noi in tribuna, sia voi se sarete allo stadio, sia la squadra nel ricevere calore. Anche se in campo ci sarà qualcuno che non ci piacerà, magari Koopmeiners dobbiamo mostrare che è in vendita, Di Gregorio magari non lo puoi mettere subito, lo puoi mettere dopo, non lo metti proprio, è già fuori dai radar. Capiremo tante strategie, perché ognuno di noi farebbe in un modo diverso. Tanti argomenti, 11:20 fino alle a mezzogiorno, RBN Caffè, e poi lo vedete già, pronto il microfono. Ci saremo io e Paolo Rossi, così come ci saremo poi prossimamente da fine mese, ma incominciamo a sperimentare il nuovo palinsesto, con il domande e domande. Ci sarà l'ora dedicata a voi, alla vostra domanda, sceglieremo quella più adatta, non quella che ci fa più comodo. Ne leggeremo tutte, come facciamo spesso, però come adesso, magari ne sono già arrivate e non ho ancora calato l'occhio sulla nostra chat. Ricordo, il numero è il 340-54-25-324. E allora, con Vicario è già della Juventus, esatto. Queste sono le macumbe di Szczęsny verso di noi. Sembra Benigni. Sto vedendo un po' di messaggi che sono arrivati sulla chat. Li saluto tutti quelli che sono su Twitch in questo momento. Ma intanto l'operazione prestito con diritto, non obbligo. Quindi meritati il posto e puoi restare, perché poi... Ma la Juventus ha chiaramente negli occhi qualche altro portiere. Chiaramente, adesso è abbastanza chiaro. Però potrebbe meritarsi Vicario in tutto per tutto, speriamo facendo bene, non facendo solo un po' meglio di chi l'ha preceduto. E poi, adesso capiremo anche, il vice dovrebbe restare Perin, che dovrebbe giocare titolare contro il Frosinone, Vicario è già pronto per il Frosinone. Attenzione, un piccolo fastidio alla caviglia, fastidio calciatore, fastidio alla caviglia è come avere il frigo in casa, praticamente, ce l'hanno tutti. Ha saltato la tournée in Australia e io pensavo che lì fosse il momento buono per affondare il colpo, non è stato quello, perché la Juventus, è abbastanza chiaro anche questo, ha cercato altre piste, sapendo però, magari chiarendo, avendolo chiarito già col portiere, ex Empoli, ex Udinese, poi è andato in Inghilterra, ho detto guarda, potenzialmente è uno dei migliori, giro della nazionale, vice di Donnarumma. Qualche appunto di più ricevuto da Spalletti in nazionale, perché già lì si sono conosciuti, bene o male, si sono incrociati, da quello che mi hanno detto velocemente, però nulla di grave, assolutamente. Adesso arrivi la Juve, devi parare, fare bene, stare sereno, davanti a te hai una signora squadra. Siete un po' contenti? Avete capito che abbiamo cambiato più in difesa? Spiegatemi perché. E questa sera, da quella partita di questa sera, che cosa vi aspettate? Saluto gli amici che ci stanno seguendo anche su Samsung TV, sul canale 4637, quelli che ci stanno seguendo in DAB, per chi è in Piemonte, per chi è in vacanza o sta lavorando in qualsiasi altra parte del mondo, attraverso la nostra app o direttamente digitando radiobianconera.com dal cellulare o dal proprio PC. 340-54-25-324, risaluto e ribattezzo l'ingresso nella nostra squadra dalla regia di Roma di Costantino, l'imperatore Costantino, ce l'abbiamo anche noi, qui abbiamo solo un... che cosa sei stato nella tua carriera, Yves? Che saluto, tra un po' lo liberiamo anche, perché c'è stato un piccolo inconveniente del direttore, lo ammetto, anche... La mia macchina non elettrica, lo dico per gli appassionati di macchine elettriche, stamattina ha detto come mai sono finite le vacanze, e allora io non lavoro e quindi ho avuto un ritardo dettato da questo. Ma vi voglio fare i complimenti e ringraziamenti per esserci. Barba gialla, forza di ascoltarci, attenzione che cambia il colore della tua barba, perché ogni tanto siamo barbosi anche noi. Grazie a voi di esistere, naturalmente. E se ci sono vocali, io ne farei ascoltare qualcuno, così invito anche dalla regia di Roma ogni tanto a segnarmi il numero dei vocali, quelli che naturalmente ci sono, noi li passiamo tutti, se non sono tantissimi, o comunque ciclicamente. Prego.
1: Direttore, sono Paolo da Ferrara. Quindi l'upgrade sarebbe vicario? Sarebbe questo
0: Sì. Come
1: portiere, cioè il terzo o quarto portiere del Tottenham? No,
0: il terzo
1: chiedo
0: quarto?
1: per me e anche per tanti tifosi.
0: Ah, non
1: Non
0: sei
1: lo so,
0: contento?
1: io avrei
0: Poi
1: preso
0: se...
1: Dibu Martins anche con un dito rotto. Cioè, evidentemente non ci si puntava veramente come ci volevano far credere. Sarebbe stata una grande iniezione di personalità, ma io temo che forse aveva troppa personalità per uno spogliatoio di gente mediocre come la nostra, specialmente nel ruolo di capitano, di uno che non voglio neanche nominare, perché il nostro problema sinceramente è il centrocampo e non l'abbiamo migliorato per niente. È vero che devono uscire certi personaggi, però vedo che altre società non esitano a mettere fuori rosa gli ectoplasmi che non servono. Io ho solo il pensiero di vedere Arthur oggi in amichevole, cioè mi viene
0: Ecco.
1: l'orticaria. Comunque speriamo bene che arrivi un centrocampista, che arrivi almeno che sì, almeno che sì. Comunque secondo me Vicario è un Di Gregorio bis.
0: Aia, aia. Poi non ditelo a noi, no? Allora, io non penso che sia un Di Gregorio bis, perché ritengo Di Gregorio un portiere. Un buon portiere non per una squadra tipo le big del nostro campionato. Vicario è di un altro livello, anche solo per l'esperienza acquisita. Ma attenzione, attenzione, che l'errore è figlia della squadra, in porta come in attacco, oltre che delle caratteristiche. L'anno scorso sei stato terzo, terzo. Ma ripeto, non voglio difendere né Di Gregorio né pensare però così malamente, quando normalmente dite da Radio Bianconera non ce la saremmo aspettati. Io, dai tifosi, oggi non mi aspetterei questa riflessione. Certo che il tifoso, come l'amico che ci ha appena mandato il vocale, ci rendiamo conto che avevamo altre intenzioni. Però scusate, il mondiale l'ha giocato, poi dopo la gente pensa, no, a mettersi a posto, cioè c'è il rischio intervento, costa di più. Ci hanno detto no un mese fa per Martinez, che poteva sembrare il migliore. E poi certo che devi mettere, attenzione, che gli spogliatoi devono essere composti da buoni giocatori, ottimi giocatori, ma anche da gente che sappia andare non in rotta di collisione. Se l'anima di questa Juventus è ancora un po' fragile, attenzione a metterci il portiere che vuol comandare tutto, probabilmente. Delle valutazioni di questo tipo saranno state fatte? Certo che mi stupisce che la Juventus abbia cambiato l'idea su 10 portieri, cioè 10 no, però su tanti. Certe considerazioni, se non passi prima dalla società, cioè puoi chiedere la disponibilità di Alisson, però sai benissimo che quel portiere non lo prendi a poco, onestamente. Aveva rinnovato la volontà, quello che avremmo dovuto fare forse con Vlahovic per guadagnare almeno un euro, cioè lo rinnovi a 10, a 7, ok? E poi vai a recuperare, è vero, recuperi 10 e lo vendi a 10, nessuno te lo compra. Cioè è rischioso, non dovevi farlo adesso, ecco, tanto per essere chiaro. Per venderlo, semplicemente per venderlo, assolutamente. Però non sarei così pessimista, ma non perché adesso me lo trovo in porta. Mi sembra che il percorso di Vicario sia diverso dal percorso che potrà essere anche fra 5 anni di Di Gregorio. La personalità la vedi nella luce che traspare dai tuoi occhi, dal percorso che hai fatto in carriera. Gli inglesi non ti chiamano. Poi magari non c'è compatibilità con un mondo calcistico inglese. Poi magari è calata un po' la sua, è iniziata un po' la sua parabola crescendo. Però mi sembra, andando a leggere anche che cosa. I pareri, e qui volevo arrivare, di gente che la numero uno in casa Juve l'ha vestita e che fa meno politica di altri. Perché se facessimo un nome nuovo e tutti andassimo, saremmo d'accordo su il nome nuovo della porta bianconera, sarebbe troppo facile. Mentre invece, in tempi non sospetti, Buffon aveva dichiarato ed era sicuro che Vicario, affidabile e funzionale alle richieste di Spalletti, perché l'ha visto anche lui in nazionale. E non penso che Buffon faccia uno spot negativo per la Juventus per pararsi con i rapporti con il procuratore di Vicario. Sarebbe un'operazione intelligente, la definiva in tempi non sospetti, una settimana fa, un'operazione intelligente. Perché affidabile e funzionale. Non ti sta dicendo che è il numero uno al mondo, ma a 10 milioni fra un anno non prendi il numero uno al mondo. Intanto, John, J-H-O-N, un po' diverso dal John che comanda e che paga, è un giocatore ufficialmente della Juventus. Tra i numeri uno, ex numero uno, c'è Tacconi, convinto che Vicario, già nel giro della nazionale, sottolinea questo aspetto. Di Gregorio non è stato chiamato neanche per lo stage degli stagisti in nazionale. Questo me ne rendevo conto anch'io, ragazzi. Al Tottenham ha maturato un'esperienza importante, cioè dice, è anche già andato all'estero. Magari adesso si è rotto qualcosa nei rapporti, però è mixo, eh? L'operazione è un'operazione intelligente, ha maturato esperienza e Zoff chiude con bravura e miglioramenti maturati in Premier, cioè anche Zoff, che la sua maturità l'ha conquistata, l'ha sudata, l'ha mantenuta in Italia, dice essere andato in Premier non è un passaggio da ritenere poco importante. Stasera, amici, riapre lo stadium per la consueta partitella in famiglia, dico nell'editoriale scritto ieri sera quando mi arrivava, non riuscivo a farlo nel pomeriggio, ho dovuto aspettare ieri sera perché capivo che c'era qualcosa che frizzava attorno al nome del portiere. Ho detto, vuoi vedere che gira e rigira torniamo su Dibu Martinez? Però sto dito che abbiamo scoperto che gli fa male, o me lo danno in prestito o niente. Però del dito la Juve lo sapeva anche un mese fa, a dire il vero, dopo il Mondiale. Consueta partita in famiglia con la Next Gen, ahimè, purtroppo, reduce dalla prematura eliminazione in Coppa Italia, patita ai rigori dal Forlì. Attenzione a quello che dico, poi ci lasciamo, rifletteteci e aspetto i vostri vocali. Nell'ultima mezz'oretta di RBN Caffè, perché oggi è venerdì, sarà con questa formula, dalle 11 alle 12 ci sarà il sottoscritto, ma dopo un'ora di domande speciali, domande e domande tra Antonio Paolino e Paolo Rossi, naturalmente per stuzzicare anche le vostre risposte da casa. Quindi diventerà un appuntamento fisso dove analizzeremo tutto quello che c'è da analizzare, ma poi delle partite del campionato, dell'Europa League, eccetera, ma poi i concetti calcistici, le riflessioni più importanti arriveranno anche da voi. Juve, accordo col Tottenham per Vicario, il portiere oggi a Torino, quindi c'è la volontà di metterlo lì, di farlo entrare in campo, di farlo vedere, di farlo ad apprezzare, per farci alzare tutti in piedi. Mi raccomando, chiudo in questo modo, sperando che il tifo a favore prevalga nei 90 minuti, sempre che si giochi 90 minuti, su Dubi e Mugugni. Quando arriva tua suocera a casa, tua nuora, devi almeno far finta di andarci d'accordo, almeno il primo giorno. E stasera alle 18 noi ci saremo e andremo ad applaudire, incrociando le dita, una squadra che adesso sì è sicuramente più competitiva e con questo consegniamo le chiavi in mano a Spalletti, che forse da oggi un sorrisino in più ce l'ha, anche solo perché dovrà ringraziare la società per tempi un po' più lunghi, criticati anche da Radio Bianconera, ma tanto anche da voi, ma che mette a disposizione in tempo per far partire il motore in sincronia con quelle che sono le ambizioni e le aspettative della stagione. Noi ci fermiamo qualche secondo, poi ripartiremo dalle vostre considerazioni. dai vostri vocali, dai vostri messaggi su radiobianconera.com al 340-5425-324, aspettando che inizi Cose di Calcio XL. In studio con me Paolo Rossi, un'ora insieme e un'ora solo con Paolo e i suoi approfondimenti. A tra poco.
2: RBN Caffè.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
5: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
4: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Tu tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: RBN Caffè.
0: Un piccolo buon caffè da prendere insieme. Ben ritrovati, seconda mezz'ora di RBN Caffè. Prendo il posto di Giulia Borletto, che salutiamo, che ritroveremo poi all'inizio al termine delle sue vacanze. Naturalmente, Juventus è fatta per vicario dal Tottenham, accordo raggiunto per prestito con diritto a 10 milioni. E mentre riapro anche il mio computer che oggi fa i capricci, volevo ricordare quello che è un po' la carta d'identità di Guglielmo Vicario. Nato a Udine, quindi è un friulano come Dino Zoff, il 7 ottobre del 1996 è a Empoli, dove comincia a farsi notare quando arriva in Toscana nel luglio 2021, giocando 38 partite e contribuendo alla salvezza del club. Due anni dopo viene acquistato a titolo definitivo dal Tottenham per 20 milioni, quindi acquistato a 20 milioni di euro più bonus e firmando un contratto di 5 stagioni, quindi il 21 maggio 2025 vince l'Europa League giocando titolare nella finale contro lo United. Questa è la carta d'identità, 29 anni, nazionalità italiana, scadenza del contratto 2028, ecco che anticipano i tempi gli altri. 2026, prima di rinnovare, lo mettono in vendita e accettano di recuperare già la metà di quello che hanno speso. Valore di mercato, secondo gli esperti, 18 milioni. 18 milioni. Per quanto riguarda le presenze in Premier League, 93 presenze, in Serie A 73, quindi ha giocato praticamente, ha maturato in Premier League quello che aveva imparato e aveva mostrato in Serie A. Serie A 73 presenze, in azzurro 5 partite, 5 presenze, debutto nel marzo del 2024 in Ecuador Italia, ha partecipato agli Europei 2024 con il CT Luciano. Luciano Spalletti, ecco, in Champions League 10 presenze tutte con il Tottenham, una Europa League vinta col Tottenham nella stagione 2024-2025. Gli inglesi si convincono al prestito a fare fatto praticamente. Dibu Martinez non al top, i bianconeri non si fidano. Non dovevamo neanche arrivare a quest'ultimo dubbio, perché l'abbiamo capito da tempo di questo problema, e probabilmente poi anche loro Aston Villa, andando su, alzando la posta per Suzuki, hanno chiaramente certificato che Dimo Martinez non può partire titolare, non dà le giuste garanzie per ricoprire il ruolo di portiere titolare. E allora a quel punto c'è stato il fuggi-fuggi, compresa quella della Juventus. Vedete che a volte è il ritardo è dettato anche da considerazioni apparentemente leggere, no, un fastidio, verrà superato, no, ma non c'è assolutamente necessità di intervenire chirurgicamente, mentre invece potrebbe sembrare che quella resti l'unica soluzione. Ultimo test in famiglia con il Can in tribuna, ricordando è una partitella dimostrativa. Ieri la Next Gen ha giocato, quindi capite che verranno qui a scaricare. Hanno giocato in Coppa Italia, a me, ahimè, è partita con la beffa, perché contro al Mocca Gatta di Alessandria, dove la Juventus gioca Next Gen, la squadra di Brambilla che affronteremo, che farà così da avversaria questa sera, sperando di poter mettere anche in mostra qualche gioiellino. E beh, pareggio per 1-1 al termine dei 90 minuti, giocando per gran parte del secondo tempo in 10, per una doppia ammonizione, una trattenuta ingenua, che bisognerebbe evitare anche a 19 anni, da parte di un giocatore bianconero, e espulsione, doppia ammonizione ed espulsione. Poi si è andati ai rigori, sono stati più bravi i romagnoli rispetto a noi. Juve che quindi esce dalla Coppa Italia di categoria, di Serie C, e stasera affronta la Juventus. El Can in tribuna, Brambilla in bella vista, una squadra di potenziali giocatori per la prima squadra, ma anche per eventualmente incroci di mercato. E poi noi tifosi, che ruolo avremo noi questa sera? Lo chiedo a voi al 340-5425-324. Quello che non ci piace dobbiamo esternarlo, quello che ci piace dobbiamo esaltarlo, oppure arrivano tutti i parenti, un po' di diplomazia, applausi e sorrisi per tutti. Mi dite la vostra al 340-5425-324. 11:48, 10 minuti insieme a voi, messaggi, vocali, considerazioni. Buongiorno, chiedo un'informazione, è possibile vedere oggi la partita? Assolutamente sì, ti dico esattamente, io sarò allo stadio, quindi sono fortunato, ci mancherebbe, ma mi sembra che la si possa vedere sempre sul sito della Juventus, iscrivendosi gratuitamente, a loro serve per avere contatti. Da noi invece basta accendere Radio Bianconera, guardate la partita dove volete e poi ascoltate anche i nostri commenti. Non è una radiocronaca integrale, è qualcosa di molto più interessante, anche perché è una partitella in famiglia. Non dico scapoli ammogliati, sarebbe offensivo, però è dove dovremo capire un po' quello che è successo. Quindi lo faremo al di là del risultato, al di là di chi giocherà, al di là di cosa

0: sei
1: Detto
0: vecchio come
1: questo,
0: me.
1: Lucco mi è arrivato e incredibilmente sta arrivando anche Vicario, che è un nome che avevo anche proposto tempo fa, perché era tra i portieri che mi piaceva di più in questo momento. E dai, io ti dico che comunque con la rosa che abbiamo al momento siamo da secondo posto da entrare in Champions, ma non escludo il primo, forza io.
0: Qui ci si sbilancia, la griglia di partenza è variata. Ci è voluto poco questo weekend per sollevare l'entusiasmo, aumentare l'entusiasmo e portare addirittura la Juventus tra il secondo e il primo posto. Piedi per terra, godiamoci il momento, partiamo bene col Frosinone. Tra l'altro l'ho visto in Coppa Italia, girando un po' qua e un po' là perché 90 minuti è un po' complesso. Dico, l'esperienza, con l'esperienza, anche se con il fiato corto, dovrebbe portare al segno 2 in classifica, in schedina, a dire il vero. Chiaro, senza peccare di presunzione, perché gli altri, abbiamo visto le amichevoli estive, abbiamo visto alcune partite, almeno io le ho viste. Il Toro con la Carrarese, altre amichevoli, il Genoa, la Juve Stabia, cioè questi incroci un po' particolari con una categoria di differenza, perché il Frosinone torna in Serie A, la Juventus riscatta con un mercato sicuramente importante e quindi non sarà una passeggiata, soprattutto perché arriva all'inizio della stagione, ma con anche poche idee, ma buone. Poco fiato, ma utilizzato nei momenti giusti, il lancio lungo, il gol, la differenza. Non mi aspetto la goleada, mi aspetto una vittoria anche in trasferta contro il Frosinone. Ricordando che giochiamo domenica prossima alle 18:30. Altro vocale, Imperatore Costantino da Roma.
2: Buongiorno direttore Roberto Montefiore Conca. Intanto faccio un auspicio, ovvero che
0: Ciao, ben trovato.
2: spero che il vicario sia come Kalulu, che arrivò come terza scelta, non riuscendo quella volta la Juventus a prendere Calafiori e Todibo, e si è rivelato un ottimo giocatore. Peraltro è uno di quelli che è sempre presente nelle formazioni anche col cambio di allenatore. E l'altro auspicio è che appunto sia il portiere che la Juve non ha avuto probabilmente negli anni scorsi, in quanto il portiere prevalentemente deve parare, poi se con i piedi è meno bravo dell'attuale portiere, pazienza, insomma, è importante non prendere gol al primo tiro, cosa è successa 16 volte l'anno scorso. Un grosso abbraccio.
0: Neanche al secondo, se mi permetti. Il nostro amico ufficiale è la voce ufficiale di Radio Bianconera, la definisco così. Lui sa esattamente a cosa mi riferisco. Attenzione, attenzione, perché ho letto, intanto devo capire anch'io come dovrò entrare, devo scaricare l'app, devo metterla sul cellulare, il biglietto, devo ancora capire. La Juve è quindi. Per chi va oggi è prove generali di campionato. Allianz Stadium, tutte le novità in programma. Mi fa piacere trasferirle perché anch'io ne so poco. Ieri è arrivato un comunicato ufficiale di Juventus che non si ferma mai, quindi complimenti allo staff bianconero. La Juve continua a investire nel ruolo dell'Allianz Stadium per rendere l'esperienza partita sempre più moderna. Un po' quello che facciamo noi di Radio Bianconera, ci ascoltate sempre meglio, dite la verità. Dai, se avete una buona connessione internet, la nostra app è una delle migliori, al pari di quelle bancarie che non possono sgarrare quando fate un bonifico o quando vi entrano dei soldi. L'esperienza partita sempre più moderna, connessa, vicina alle esigenze dei tifosi. Quindi sentirete meglio anche Radio Bianconera, ma si sentiva già bene con la connessione diretta, il collegamento diretto LAN. Per non farvi mancare. Altra cosa è quando andiamo in trasferta dove vi chiediamo scusa di avere un po' di pazienza in più perché ci sono degli stadi che per come sono attrezzati, un piccolo investimento andrebbe fatto, ma capisco che il momento è difficile, ma purtroppo dovrebbero esserci anche delle regole precise per tutti gli stadi, per tutti gli impianti, altrimenti Come fanno a confermarti il mondiale che andremo a fare poi con la Turchia? Pensate che abbinamento. Ma al di là di questo, dove hanno però degli stadi probabilmente migliori dei nostri. Intanto la stagione 2026-2027 sarà la prima con accesso totalmente

0: digitale. Non vedremo più pezzi di carta, passaggi, vendite inopportune. Si cerca di evitare anche questo. Quindi bisognerà scaricare l'app Allianz Stadium. Altre novità, ci saranno 70 nuovi posti VIP. La novità è per i 70 VIP che potranno ogni volta usufruire di questo servizio. E dentro fine settembre il 5G arriverà in tutta l'area. Quindi capite che con questi strumenti Radio Bianconera si sentirà alla grande. Quindi ringraziamo anche noi Juventus per metterci nelle condizioni di fare molto meglio. Dal punto di vista della trasmissione, il nostro lavoro. Noi ringraziamo naturalmente il nostro editore che ha lavorato sull'altra metà del lavoro della mela, della torta, perché poi ci deve essere anche l'apparecchio ricevente e siete anche voi tirati in ballo. 5G per far scattare meglio le vostre foto, i vostri servizi, i vostri saluti e magari un'interazione anche migliore, diversa, che possa arrivare in tempo reale in tutto il mondo. Ricordo che non si possono fare le immagini della partita, neanche voi dallo stadio. Attenzione, che quando si arrabbia un avvocato, poi ne pagate le conseguenze. Ve lo dico, e lo dico anche ai colleghi che ogni tanto abusano di questa possibilità. Non ci sono figli e figliastri. O si rispettano le regole, oppure dimostriamo sempre di essere in Italia. Next Gen, il gol di Konaté non basta. Bianconeri già fuori dalla Coppa Italia, debutto stagionale amaro, KO dopo i rigori contro il Forlì. Quel testa a testa con Spalletti, ci ricorda la stampa, l'ultimo incrocio col Bologna si chiuse con un litigio tra il colombiano e l'allenatore. La provocazione a Conceição non fu digerita, ma ai bianconeri serve la sua grinta. E John Lucumi, 28 anni da ieri a Torino, per completare l'iter del passaggio alla Juve, che è praticamente ufficiale. Iter, non è un'ossessione per me. Mi piace batterli in campo e dimenticarli il giorno dopo. L'iter completo del passaggio alla Juve per Vicario, in prestito senza obblighi per 10 milioni da pagare l'anno prossimo, quindi ci tocca pagare solo l'ingaggio quest'anno e le commissioni. Su questo aspettiamo indicazioni ufficiali per non arrancare nel vuoto, nel nulla. E quindi Lucumi e Vicario, possibili presenze questa sera allo stadium alle ore 18. Andiamo con i vocali.
1: Buongiorno direttore, ma fondamentalmente Vicario è stata la terza scelta perché volevi andare su Suzuki e non ci sei mai potuto andare. Volevi Dibu Martinez, ma le condizioni fisiche in 2 mesi non sono migliorate. E alla fine ti sei ritrovato con la terza scelta. Ci siamo un po' incartati forse sul portiere. Succede, non va sempre tutto per il meglio, anche ai migliori capita. L'anno prossimo ci regoleremo di conseguenza, dato che la formula su Vicario lo permette. Per il resto, penso che sia stata fatta un'ottima campagna acquisti. Poi, se arriverà anche un altro attaccante per far rifiatare Columoni, tanto meglio. Se no, vedremo un po' i Catorre. Grazie, un saluto Domenico D'Ancona.
0: Ciao Domenico, sintesi perfetta. Juve finalmente Lucumi e sembra tra parentesi il giorno anche di Vicario, perché ieri sera a mezzanotte non me la sentivo di darlo al 100%, se noi più esigenti di voi fosse capitato qualcosa di strano. Facile a scrivere, ma non siamo così bravi. Neanche tu sei stato bravo a capire che c'erano delle difficoltà. Abbiamo capito che era opzionato, voleva rientrare in Italia. Ci abbiamo provato con altri portieri. Poi uno, spero che l'abbiamo scartato perché le condizioni non garantivano la titolarità. Uno, su Suzuki, se mi permettete, io non avevo toccato questo aspetto perché erano in crescita le sue possibilità, no? Però mi stupivo. Dico, ma perché dovevo prenderlo? Vi ricordate quando ero un po' tignoso? Lo spiego anche a quelli che dicevano: Antonio, ma è un ottimo portiere, ma perché ti lamenti? perché intanto mi arrivavano delle incongruenze, mi arrivavano delle criticità attorno a questo nome. Perché dovevo andare a prendere Suzuki in prestito per fare un favore al Paris Saint-Germain, che avrebbe potuto decidere di tenerselo? Sceglievano, ti hanno fatto aspettare tantissimo per un'altra operazione, per fare un favore a loro, quando potevo non competere a livello di quattrini nell'andare a comprarlo subito, ma fondamentalmente, ricordando, nel momento in cui ci siamo ricordati, perché noi non facciamo quello di mestiere subito, poi cerchiamo e capiamo. Ma se questo poi mi sarebbe mancato per 7 partite a gennaio per la Coppa d'Asia, ma dico, che operazione sarebbe? Però non ditelo, perché la prima domanda sarebbe stata, la prima domanda che farò a Paolo Rossi, che tra poco sarà qui con me. 12 spaccate e 1 minuto, tra poco, così come sarà un po' nel corso di tutta la stagione, ci sono domande e domande. Le mie a Paolo Rossi, quelle di Paolo a me, ma anche e soprattutto le vostre. Risposte e le vostre magari domande. A tra pochissimo comincia la nuova era della Juventus davanti agli occhi di Jonel Kahn e di fronte ai riflettori di Cose di Calcio. XL torna come un anno fa, anzi aggiunge qualcosa, ve lo spiegheremo poi a fine mese che cosa. A tra poco.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Ben trovati dalla redazione.
5: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione, al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari, che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
4: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele-Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto, volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
5: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
4: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa, poco dopo le 3. I carabinieri che hanno svolto i rilievi sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
5: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: L'Europeo di Atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno e Fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici, nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
5: Ed è tutto, a più tardi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
0: L'avevo annunciato, eccoci qua, inizia la nuova era della Juventus, stasera partitella in famiglia allo Stadium, dovremmo essere operativi e in diretta, lo chiedo alla regia di Roma, al nostro eccoci Costantino, qua. Eccolo!
7: Ciao a tutti, perché è stata un'apparizione, è cioè, stata non un'apparizione. È che si entra così, devi
0: creare suspense.
7: Esatto, vedrai oggi, no? E con il numero arriva
0: Di Gregorio
7: Giuffischi. Speriamo di no.
0: Non mi stuzzicare perché cominci male la stagione.
7: No, cominciamo male la stagione. Venerdì ho fatto un appello dicendo:
0: anche tu.
7: Smettiamo ogni Ferragosto, diciamo, ogni volta che c'è questa ormai tradizione, perché si sta innestando una tradizione, e c'è il fischio a Locatelli, c'è il fischio a Vucinic, adesso basta, cioè oggi chi dobbiamo fischiare? Se Di Gregorio, come probabile, no? Come possibile, come auspicabile, andrà via.
0: Lapsus, Vucinic o Vlahovic?
7: Vlahovic, scusa, madonna che la... ma vedi che c'è in testa, io c'ho in testa i bei tempi, c'è niente da fare. Ogni tanto dicevo, ma perché abbiamo fischiato Vucinic?
0: Io dicevo, allora lo dico a Costantino, puoi riavvolgere il nastro e ripartiamo
7: è ancora estate.
0: Cioè. Sto dicendo, mi sono perso qualcosa.
7: Io sai cosa, che sto vedendo tanta gente che sta partendo adesso per le vacanze, infatti... e noi invece siamo in piena fibrillazione perché inizia il campionato. No?
0: Certo. Paolo, Juve finalmente Lucumi, mentre scrivevo il pezzo di ieri,
7: sì.
0: Poi ho dovuto aspettare mezzanotte perché non sapevo se mettere E anche il giorno di vicario. Ho incominciato scrivendo sembra, ho aggiunto poi la parentesi, la doppia parentesi.
7: Sì.
0: Sei soddisfatto di questi colpi dell'ultimo momento? Nel senso, e come te li spieghi? Dai, comincio così.
7: Sono soddisfatto nel senso che credo, ed è stato il mio mantra per tutta l'estate e continuerà a esserlo, io credo che la rosa della Juve andasse rafforzata. Quindi qualsiasi operazione che porta a quello che io ho definito, cioè il fatto che nella prima parte della stagione la Juve dovrà avere due formazioni necessariamente diverse, perché io penso che, ma non perché lo dico io, ma perché è un'esperienza fatta da tutti gli altri club che giocano il giovedì. Quando tu hai dei tempi di recupero così ridotti, perché un conto è giocare mercoledì e domenica, un conto è giocare giovedì e domenica, è un'altra cosa, magari con trasferte anche lunghe, vedremo quale sarà il calendario dell'Europa League, tu devi avere delle riserve affidabili. E quindi la Juve in questo momento mi sembra che nei reparti, anzi in questo momento ha addirittura un organico in sovrannumero, però inizia ad avere una seconda squadra che quantomeno può competere per portarci agli benedetti ottavi di Europa League, che deve essere l'obiettivo minimissimo, direi, no? Poi apriamo altri discorsi. Però da questo punto di vista...
0: No, fermati un attimo. Minimissimo in che senso?
7: Minimissimo che se non andiamo agli ottavi di Europa League c'è qualcosa di grave. Cioè, quindi io posso capire che un Como che non ha mai fatto la Champions abbia paura,
0: possa sgarrare,
7: e come l'anno scorso è successo tipo quando il Bologna è andato in Champions il Bologna ha fatto un po' da comparsa, ha fatto esperienza, diciamo così. Noi l'Europa League, io l'ho detto, per me l'obiettivo minimo dell'Europa League, minimo, nel senso che poi ci sono le variabili legate alle partite, no? Puoi trovare la giornata storta o la giornata giusta, per me è la semifinale, cioè la Juve deve arrivare in semifinale dell'Europa League, poi che la vinca, che vada in finale, è tutto un film, perché da vedere, però che si riesca a fare un percorso importante nella competizione minore è una delle condizioni per tornare grandi, perché questa, giustamente ce lo siamo detti, quando siamo arrivati sesti ci siamo detti ok, questa è la nostra dimensione, in questa dimensione però dobbiamo essere la Juve, cioè dobbiamo essere una squadra che ha delle ambizioni. Quindi io non accetto se qualcuno in squadra non ha questa idea e pensa che sia una competizione minore, perché tra l'altro, come si è visto negli ultimi anni, chi l'ha vinta poi ha anche fatto bene magari andando nella competizione maggiore, cioè la Champions. Quindi tutti gli allargamenti di rosa di qualità, Lucumi è un buon giocatore, cioè un giocatore che ci mancava, quel tipo di difensore con una struttura
0: rognoso.
7: Fisica
0: rognoso, io me lo ricordo a Bologna, esatto. Al di là dell'episodio con Consensau, quelle cose lì, nel campo io accetto tutto,
7: ma
0: il mio santo prediletto è Montero.
7: Bravo, cioè, lo stavo per dire. Quindi appunto Lucumi ci dà una garanzia in più di solidità della difesa. Io devo dire che la difesa della Juve mi sembra un'ottima difesa, cioè con tante variabili, con tante possibilità, può giocare a 3, può giocare a 4. Spalletti già l'anno scorso l'aveva registrata, avevamo passato una serie di partite senza subire gol. E quindi si sta precisando questo mercato dove ancora manca per me la figura fondamentale, cioè il centrocampista, di cui si parla poco. Però io confido che arrivi, altrimenti vuol dire che il nuovo acquisto, e non è un modo di dire, è Douglas Luiz. Ma allora mettiamo nei piedi di Douglas Luiz una responsabilità molto grande, e io non sono così certo che lui faccia quel salto. Non dico che sia quello di 2 anni fa, perché basta poco per non essere quello di 2 anni fa, ma che faccia quel salto per dire il centrocampo della Juve è cambiato davvero molto.
0: La puntata potrebbe terminare qua, perché avete visto, mi ha già bruciato tutti i temi, ma quelli no, che avevo anticipato, tenuto nascosto, assolutamente no, perché siamo in grado, no, di raccogliere poi le sfumature che arrivano anche da voi. Paolo, era doveroso, e lo faremo ogni settimana insieme, no? 3 volte, aggiungiamo, piccoli pezzi di volta in volta, 3 volte invece che 2.
7: In un altro orario.
0: In un altro orario.
7: Cioè hai deciso di farmi mangiare tranquillo, e quindi alle 14 arrivo, bello
0: quindi
7: riposato.
0: Quindi quello che non mangia sono sempre
7: no,
0: io.
7: Perché?
0: Quindi...
7: perché tu inizi alle 3 e ci mangi a mezzogiorno. Fai come si fa nei locali, no? I camerieri mangiano prima.
0: Il
7: padrone mangia un po' quando vuole.
0: Ho capito il ruolo. Sono stato nominato.
7: È proprio.
0: Caposala.
7: Proprio, esatto.
0: Caposala. Va bene. Però sarà interessante, perché ci porremo quelle domande, no? Spesso le pensiamo nello stesso modo. a volte no, o spesso no, dipenderà anche dai momenti. Ricordiamo che l'intento di Radio Bianconera è quella di fotografare di settimana in settimana. Non certo. È che faremo, quando c'era Zidane, adesso non abbiamo ancora preso. Abbiamo giudicato, giudicheremo fino al gong del mercato e poi partiremo da lì, sì. No? Senza piangerci addosso se giocherà quello o quell'altro. Quindi era doveroso partire dalle due aggiunte che dicono tante cose, secondo me. La volontà di presentare la famiglia bianconera ad oggi che potrebbe rimanere così, proprio per quello che hai anche detto tu, no? Il portiere adesso c'è, i difensori ci sono, il centrocampo rivitalizzo Douglas Luiz, ma con l'opzione se non riesco ad arrivare ad altri, anche l'ho scritto nell'editoriale, perché non è che ci hanno detto Douglas Luiz o gli abbiamo visto fare cose pazzesche, no? L'attaccante l'abbiamo preso, uno l'abbiamo ritrovato, Milik, il trequartista è stata un'opportunità, e già così è una Juve diversa. La domanda che ti volevo fare, no? E che ci faremo, magari ce ne sono anche di vostre, quindi 340-54-25-324, ma anche le vostre risposte ci mancherebbe, è uno, Paolo, il primo vocale di oggi abbiamo preso, abbiamo realizzato il piano C per il portiere, se sei d'accordo o meno,
7: sì.
0: Ma era l'anticamera della domanda che ti volevo porre. Anche tu hai sottolineato l'importanza del centrocampo. L'anno scorso il centrocampo, cioè ci poteva andare bene la stessa squadra. Io ho detto un centrocampista, scelta priorità, l'attaccante ritorna con l'Omuani e poi il portiere, perché abbiamo visto che siamo nelle condizioni di... Alla fine invece abbiamo rinforzato la difesa. Perché?
7: Allora, probabilmente ci
0: perché sono arrivati pezzi importanti. C'è Lick,
7: certo.
0: Lukumi, c'è ancora tutti gli altri, meno male.
7: Sì, però hai messo due tasselli.
0: Hai messo due tasselli.
7: Potenzialmente due titolari.
0: E hai Bremer. E hai Bremer rientrato. Che non hai venduto.
7: Esatto.
0: Perché? Quindi...
7: Allora, io credo, come abbiamo detto, farei due tipi di discorsi e mi dilungo un attimo, ma è opportuno. Il primo, ti ricorderai che abbiamo ragionato sul fatto che quest'anno il mercato della Juve sarebbe stato valutato, a nostro avviso, non tanto e non solo dai campetti, cioè gli 11 e gli 11 riserve, ma dalla linearità delle mosse, no? Quindi può darsi, quindi un ingresso, un'uscita, eccetera, eccetera. Può anche darsi che il mercato della Juve sia stato molto condizionato da... Uno, flussi di cassa. Due, opportunità. Cioè, c'è lì che era un'opportunità che dovevi fare, nel senso che era lì, in quel momento lì, che la dovevi fare, altrimenti avrebbe rinnovato il contratto. E Lukumi è un'alternativa che Spalletti chiedeva perché forse non troppo convinto da Kelly, cosa che a me aveva sorpreso, ma che indubbiamente ci sta, nel senso che, nell'ottica che abbiamo detto prima, cioè che si deve giocare due competizioni onerose e che... Sempre di più, questo va ricordato, sta avendo un'importanza notevole il fatto dei cinque cambi. Cioè, finalmente siamo arrivati a un calcio che ha capito totalmente questa dimensione. Io ti posso dire solo questo, Antonio. Io, come sai, commento alcuni campionati stranieri. Ultimamente io ho fatto due partite.
0: Me li ricordi quali?
7: Soprattutto l'olandese. Lo scozzese, l'arabo. Io ho commentato le prime due partite di campionato dell'Ajax. L'Ajax ha vinto la prima grazie alla panchina, cioè ha inserito quattro elementi e i due gol che ha fatto li hanno fatti i quattro giocatori
0: nella ripresa.
7: Sì. E ieri ha pareggiato 2-2 perché l'avversario dell'Ereven ha fatto la mossa dalla panchina. Quindi giocare adesso l'ultima mezz'ora significa dare la spallata. Cioè, questo è proprio chiaro.
0: E ha inserito giocatori spessi.
7: Giocatori che ti... Oh, l'Ajax ha inserito il centravantone, Arrocodare, un colosso di 2 metri che va a fare la sponda, ti ha inserito Brandt, l'ex del Borussia Dortmund, molto buono, Mocchio, che è un centrocampista rilevante, e inserì nella prima giornata Götze, che poi ha comprato il Paris Saint-Germain in settimana per 55 milioni. Ieri gli avversari, l'Eremen ha inserito il fantasista in grado di superare l'uomo e infatti ha trovato la via della rete. Cioè, la panchina diventa sempre più importante. E quindi la Juve, da questo punto di vista... Fatti questo scenario, se noi a Frosinone scendiamo in campo con il centravanti Colomani, facciamo l'esempio, con Seisao, McKennie e Yıldız sulla tre quarti, nel secondo tempo a 3:30 dalla fine vuoi dare la spallata, ti può entrare Milik, ti può entrare Raibegovic, ti può entrare Conceição, cioè scusate, Zegrova e Boga, cioè, non è proprio poco, cioè ti possono entrare tre giocatori che saltano l'uomo e un tipo di centravanti diverso. Beh, insomma, da questo punto di vista credo che...
0: E visto il Frosinone in Coppa Italia, perché io seguo invece la Coppa
7: fatto
0: Italia...
7: Bene. C'è la D4, bisogna fare attenzione.
0: Esatto.
7: Fare attenzione. Allora,
0: può essere utile.
7: Questo è il primo elemento, secondo me, da dire. Cioè, dopodiché, è chiaro che qualsiasi operazione può essere discussa, e quindi Vicario. Vicario, poi adesso te la faccio la domanda su Vicario. Ma sì. La prima osservazione da fare è Vicario è la quarta scelta... perché prima c'era Alisson, poi c'era il Dibu, poi è arrivato Suzuki, l'idea Suzuki, adesso è Vicario, ok, è la quarta scelta, ma io ti dico, è la scelta, il tema vero è una scelta migliore rispetto a Di Gregorio o no? Questo è il punto.
0: Questo è questa punto. È la domanda.
7: Cioè, la domanda è questa, non, cioè, preoccupiamoci, nel senso che l'operazione Alisson era già scaduta perché come lì l'aveva imbastita, ma si era capito che non sarebbe arrivato. L'operazione di Dibu Martinez era in dubbio e peraltro non parrebbe che non ci siano neanche tutte queste condizioni, tutte queste sicurezze sul suo rendimento fisico. Si è parlato comunque di un portiere importante, ma evidentemente è difficile andare a prendere dalla Premier League se sono attivi, no? Se sono come vicario ormai delle terze scelte di quella squadra, cioè del Tottenham. L'operazione Suzuki era un'operazione per certi versi affascinante, ma anche problematica e onerosa. Oppure con la formula del prestito da parte del Paris Saint-Germain vuole dire veramente solo imbastirla per un anno. L'operazione Vicario io non la sto a difendere, cioè io Vicario, non è che amo Vicario, trovo che molti portieri italiani storici, ho visto le dichiarazioni di Buffon, di Tacconi,
0: sarei arrivato anche io,
7: abbiano detto che per loro è una garanzia, io quando l'ho visto in nazionale non mi ha convinto, però la domanda vera è ormai è un'altra, alla luce del rendimento di Gregorio, anche in questo precampionato, perché De Gregorio poteva anche rinascere, se oggi noi avessimo avuto un precampionato
0: ci hanno provato,
7: giustamente ci hanno provato, perché comunque adesso con Di Gregorio verosimilmente farai una minusvalenza, o fai di nuovo l'operazione in prestito che veramente ti segnala quanto ha fallito il suo storico nella Juve, il suo percorso, quindi il tema vero è questo, la domanda che ti pongo io su Vicario è se ti convince la formula, cioè se il trasferimento con un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro è una formula, secondo me, giusta che in qualche maniera pone il portiere anche in una condizione di desiderio di riscatto, sapendo che qui ha un'opportunità, perché ragazzi, comunque stiamo parlando di un 29enne, se Vicario ci desse delle garanzie stiamo parlando di un portiere che potrebbe stare anche 6-7 anni alla Juve, cioè che si apre per lui una finestra di opportunità che non ha mai avuto.
0: Potrebbe vivere l'esperienza da protagonista, e l'occasione gli viene consegnata su un piatto d'argento, risponde all'esigenza di trovare qualcosa di meglio rispetto a il portiere che abbiamo in questo momento, o alla coppia di portieri, sì. Paolo, nel senso altrimenti avrebbe ragione chi ci dice ma perché non gioca Perin? Probabilmente non titolare. Lo avrebbe meritato, ma le condizioni e la tenuta di Perin non davano anche qui la garanzia. Hai provato a rigenerare Di Gregorio per spostare di un anno, per venderlo un po' rigenerato. Non ci sei riuscito, questo è abbastanza ovvio. Poi saranno domande che se avremo l'occasione gireremo ai dirigenti bianconeri. Tu hai toccato l'aspetto del migliora rispetto alla porta con Vicario, un portiere che è stato in Italia, che ha fatto benino,
7: sì.
0: Che ha fatto anche benino in Inghilterra, che è stato cercato, ha sicuramente esperienza e aggiungo quello che è mancato e sarebbe mancato, tenendo anche, rigenerando anche Di Gregorio, è la personalità.
7: Sì.
0: Cioè riesci a essere portiere, no? Smussato delle criticità, smussato dei limiti che sicuramente Vicario ha. Non è un numero uno, sì. Altrimenti non te lo darebbero a 10 milioni a 10 certo. milioni senza obbligo, perché lui ha voglia di rientrare in Italia, e eccetera eccetera. Dico che la Juventus con Di Gregorio l'anno scorso è stata la terza difesa,
7: bravo,
0: che l'anno prima
7: è come la prima con Butez, che non è un portiere di
0: è la prima con Butez, che gli ho visto fare delle cose anche abbastanza scandalose,
7: compreso con noi,
0: esatto,
7: 2 anni fa.
0: Cosa voglio dire? Che ci poteva stare alla Juventus, ma è un portiere che non ha personalità per fare quel mestiere nelle grandi piazze. E forse lo aveva già capito l'Inter quando se lo poteva tenere, dal settore giovanile in poi, ma tutti, anche chi lo aveva conosciuto, ci diceva è un rischio che la Juventus ha voluto correre, sappiamo, sotto la gestione Giuntoli, se ricordo bene, quando decidi di, con la falce, tagliare tutto quello che era possibile, trovando apparentemente il giusto rimedio. Migliorando la difesa, migliorando la Juventus, anche sotto l'aspetto della personalità, arriva il colombiano, arriva il turco, rientra Bremer, mi sembra che la difesa potrà prendere lo stesso numero di gol, no? Perché sarai sbilanciato, o magari anche di meno, perché cercherai di tenere il pallone e il pericolo lontano, ma migliorando anche solo la difesa, io penso che la sicurezza del portiere aumenti di quella percentuale esatta che è mancata anche solo nel recente passato. Quindi l'approvo per questo aspetto. Critico invece il fatto di aver inseguito Suzuki.
7: Sì. Che non ti ha convinto.
0: No, che mi poteva convincere, ma sapevo che poi sarebbe mancato a gennaio
7: per la Coppa d'Asia.
0: Per la Coppa d'Asia. Inseguire Dibu Martinez, personalità altissima, ma attenzione che a volte potrebbero essere anche degli spaccaspogliatoi, certi tipi di personalità. Quando ti senti arrivato, tutti hanno da imparare da te.
7: Sì.
0: A meno che non sei Cristiano Ronaldo e me la butti dentro. No? Perché? Perché le condizioni del dito, nel momento che l'abbiamo scoperto, non l'abbiamo scoperto ieri, l'abbiamo scoperto un mese fa. Quindi non capisco, non avrei capito, eventualmente, un'accelerata con Dibu Martinez, perché il problema c'è.
7: Di cui si è parlato però in queste ore.
0: In queste ore. Che... In queste ore. Quindi, scoperto, chiedo, abbiamo virato
7: l'altra parte. Può essere la domanda, aggiungo la domanda.
0: E poi tocca a voi rispondere, 340-54-25-324.
7: Può essere che in qualche maniera Spalletti chiedesse... uno come Dibu Martinez e che fosse la sua richiesta, cioè nel senso che Spalletti, che più volte ha fatto capire che questa squadra ha un problema di personalità in primis, avesse voglia di un portiere che nel caso ti prende per il collo, cioè abbiamo capito, no? Cioè, ecco, che fosse questa un po' la richiesta, al di là dell'aspetto tecnico.
0: Sì, e ti dico purtroppo sì, perché se arriviamo a Vicario, ti devo dire che dalla nazionale mi rimbalzano effetti negativi sul rapporto, cioè non era la prima scelta, anche per questione caratteriale, Vicario per questo motivo. Vicario è un po' più debole rispetto agli altri di cui abbiamo raccontato, onestamente. Ma la Juve del prossimo anno deve essere una squadra responsabile, esperta, dove non bisognerà sbraitare troppo con le braccia, bisognerà fare sul campo qualcosa di più e di meglio, senza delegare il proprio compagno di reparto, quello dietro o quello davanti. Cioè, è questo a mio avviso il compromesso centrato da questo tipo di operazioni fatte quest'anno.
7: La domanda che mi ponevi prima, però, su perché appunto abbiamo rinforzato così tanto la difesa e siamo ancora in ritardo sul centrocampo. Io provo a inserire un elemento di riflessione che poi probabilmente potrebbe essere anche un tormentone da girare in questi giorni a tutti i nostri ospiti e da verificare chiaramente quando andremo a iniziare la stagione davvero, cioè col campionato. Io ho la sensazione che un po' ovunque, e da noi in particolare, ci sia la svalutazione del centrocampo. Cioè che, la dico così, il modello Paris Saint-Germain, che in realtà è un centrocampo meraviglioso, ma che quello che abbiamo visto anche nelle mondiale, cioè di questi di questi giocatori molto offensivi che saltano l'uomo e le squadre anche molto squilibrate, cioè partite dove si segna di più, posso portare a questa idea. Mi faccio una difesa con muro, che può essere anche una difesa bassa in alcuni momenti, si lancia la palla, abbiamo un centravanti che te la può anche tenere o può andare in profondità, e abbiamo i fantasisti che, se di libero da compiti troppo offensivi, possono fare la differenza. Io ho questa impressione qui. Poi mi sbaglierò, però noi non abbiamo due cagnacci a centrocampo che fanno la guerra. Abbiamo dei giocatori che nella versione migliore sanno fare diverse cose, ma non sono specializzati in nulla, diciamo così. Ecco perché forse ci vuole, secondo me ci vuole ancora un elemento che ci possa dare delle caratteristiche diverse. E ad esempio che sì, secondo me lo era. Però ho l'impressione che questo rafforzamento totale della difesa porterà necessariamente a un altro tipo di gioco.
0: Allora, sto cercando di aprire anche la messaggistica, quindi tra poco farò partecipare anche voi. Io penso che tu abbia ragione, che sarà una Juventus diversa da quella che abbiamo conosciuto anche negli 8 mesi di Spalletti. Cioè dovrà accettare anche un po' lui il compromesso. Leggendo le caratteristiche principali di Lukumi, mi sono chiesto perché è un giocatore che lui voleva, cioè forse è stato quello che ha voluto di più col ritorno di Colomani, che gli andava bene. Questa è un'esplicita richiesta. Dicevo, allora non gli andava bene Gatti, Kelly, eppure Kelly è mancino, no? Cioè, praticamente. Beh, la fisicità e l'esperienza e la personalità, il carattere rognoso, no? Più di Kelly.
7: Beh, se giochi adesso contro una coppia Bremer che Lukumi,
0: esatto.
7: Avendo... Poi magari Kvernadze ci fa impazzire, voglio dire.
0: Il piccolino ti fa impazzire lo stesso. Insomma, no? Però il raddoppio,
7: le caratteristiche ci sono.
0: Le caratteristiche a livello teorico almeno sono migliorate, no? Vado a vedere quali sono le caratteristiche migliori dello scorso anno di Lukumi. Il lancio lungo e la precisione dei passaggi.
7: Bene.
0: Esattamente quello che dicevi tu. Cioè, 3 passaggi su 4 raggiungevano non il compagno vicino,
7: ma quello lontano.
0: Ma quello lontano. No?
7: Colomani può essere valorizzato anche così.
0: Bravissimo. Quindi ci vedo la forza di cambiare un po' l'identità di una squadra dal reparto difensivo, che potrà impostare in che modo. Le caratteristiche sono esattamente non simili tra uno e l'altro. Intanto puoi spostare Kelly a sinistra, puoi avanzare Cambiaso in mezzo al campo, tutto quel meccanismo che a volte non riusciva a fare perché se era in mezzo doveva essere dietro, se correva indietro lo saltava. Cioè, mi sembra che anche Cambiaso vada un attimo coccolato, no? Coccolato o fatto migliorare, con certezze tecnico-tattiche, chiedendogli quello che deve fare, 2 cose, non 5. No? A lui o ad altri, perché l'esperienza di Thiago Motta me la ricordo molto bene. Hai dei centrali o hai lo stesso Lukumi che può giocare a 3, a 4, no? E quindi anche riposare, perché tra la domenica e il giovedì le formazioni dovranno essere diverse.
7: Certo.
0: Non è chi inizia il secondo tempo giocherà all'inizio della partita. Si parte con 2 formazioni, secondo me, diverse, cominciando a stilare la lista e la formazione da quelli che stanno veramente bene, che poi si possono fare male e ci auguriamo anche di no. Dall'altra parte hai Kalulu, parte hai Celik che avanza, che trovi spesso trequartista.
7: Siamo garantiti.
0: Il centrocampo, io non ho mai creduto che Douglas Luiz fosse, o non sto ancora credendo, sia un giocatore molto diverso da quello che abbiamo conosciuto, soprattutto nel nostro campionato, perché ha bisogno di cambiare molto più lui rispetto al campionato stesso. Quindi mi sembra quell'operazione gestita bene, ci fa piacere tenerti, ma se riesco ad arrivare a qualcos'altro, qualcuno dovrò sacrificarlo.
7: Sicuro.
0: Sto vedendo che recuperi Thuram, sto vedendo che devi cominciare a pensare alle uscite, è una Juve che a centrocampo e in attacco ancora potrebbe ancora stupirci per qualcosa.
7: Si va in pausa?
0: Si va in pausa, andiamo in pausa, è la domanda, è l'unica certezza che abbiamo, che abbiamo già sforato, grazie Paolo. E allora, pausa, linea all'imperatore Costantino di Roma e poi ripartiamo con le vostre domande o addirittura le vostre risposte, se avete qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo già detto.
8: cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. I mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore del lotto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7 e affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
7: Bentrovati, Cose di Calcio XL. Il lunedì al venerdì, fino a fine mese, poi con settembre si riaprono le scuole. E vi racconteremo di un palinsesto che andrà a migliorare proprio con la formula Paolino Rossi, trasferte, Europa League, rientri il giovedì, venerdì, sabato. Non sappiamo ancora, un po' di improvvisazione ci sarà in base agli impegni della Juventus, visto che gli orari varieranno di volta in volta. Paolo, vorrei fare con te, e poi andiamo ad ascoltare la miriade di vocali che sono già arrivati, anche dei messaggi. Sono riuscito ad aprire anch'io la messaggistica, grazie, perché siete già circa 400 che avete partecipato virtualmente alla nostra trasmissione. Che ricordo hai dell'amichevole di Villar Perosa? Cosa ti manca di quelle amichevoli? E come è cambiata? E se, come nel cambiare si è cancellato la necessità di andare, al di là dei motivi di sicurezza, salire in valle per disputare invece una partita aperta a più persone. Siamo al 17 di agosto.
8: Ma allora, io ti faccio qua due o tre riflessioni. La prima, Villar Perosa storicamente era la presentazione della Juve, c'era la prima amichevole, quindi quando io ero ragazzino andare a Villar Perosa significava... sono andato una volta e significava veramente vedere per la prima volta... la Juve, non era al mercato aperto come oggi, la Juve che ci sarebbe stata. Quindi era, e se non andavi aspettavi con impazienza il giorno dopo il servizio di Sportsera che ti faceva vedere la Juve, no?
7: Sportsera.
8: Quindi questa era la prima, era una fase diversa. Quando non sapevi, immaginate tutto questo, oggi immagino che se dico queste cose a dei ragazzi non capisco neanche, come quando si parlava del Neolitico, cioè all'epoca... tu non avevi magari mai visto in televisione giocatori stranieri che arrivavano alla Juve, cioè arrivava Brady, se ti andava bene l'avevi visto perché aveva giocato contro di te, ma l'avevi visto una, due volte, non è che c'era la trasmissione delle partite, quindi Villar Perosa aveva quel senso. Quando l'abbiamo fatta professionalmente, cioè negli anni del canale, ho presente due cose, tre: uno, il calore del tifo, ma anche un calore meteo mostruoso; due, la sensazione che le condizioni di sicurezza a Villar Perosa non siano enormi, perché comunque è un campo di paese, arrivano migliaia di persone e vogliono fare invasione di campo. E questo a me spiace molto, nel senso che questa idea, che per cui abbiamo visto anche partite a Villa Perosa che non dura, cioè non erano più quelle partite dove misuravi la prima squadra e cercavi di capire anche tra i giovani se c'era qualcuno interessante. Questo non mi ha impedito di vivere la grande emozione della prima volta di Paul Pogba. Per me Villa Perosa è diventata quella roba lì, cioè quando ho visto Paul Pogba la prima volta a Villa Perosa sono rimasto assolutamente colpito in maniera meravigliosa. Adesso lo dico brutalmente, Antonio, magari qualcuno si può anche tra virgolette scandalizzare, Villa Perosa secondo me non esiste più perché i fratelli Agnelli non vanno più d'accordo. Cioè,
9: oggettivamente hanno tenuto nascosto il problema, no, perché era già da un
8: po' che andiamo a girarci attorno. Se Andrea e John fossero quelli che sono stati per un decennio, uno perché li finanziava e l'altro perché gestiva e guidava la Juve, e infatti si presentavano anche insieme, no? In talune circostanze li abbiamo visti, e la Juve aveva quel tipo di... Oggi non è così, e quindi Villa Perosa non esiste più, oltre al fatto che credo che sia più facile organizzarla all'Allianz Stadium, che ha una capienza diversa e che è anche giusto valorizzare. È un rito che si è perso e che personalmente non rimpiango, perché tanto ormai io sarei colpito se stasera... Voglio vedere quanto dura la partita di questa sera. Ed è un problema questo, perché oggi dovrebbe essere la prova generale. Cioè noi oggi dovremmo cercare di
9: tutto
8: capire.
9: Tutto si lamentò, eh?
8: Eh beh, certo, perché... Cioè io trovo folle che tra l'altro qualcuno magari arrivi da fuori Torino, faccia chilometri e chilometri per cercare di avere un selfie. Cioè non, io trovo che non ha senso, è una degenerazione ormai della vita contemporanea.
9: Diciamo che la sicurezza dello stadio è nelle mani affidata alla security.
8: Sì, però poi l'invasione c'è,
9: la blocchi come potrebbe capitare.
8: Lo so, quindi... però hai presente, e quindi alla fine...
9: Se no togliamola e facciamo
8: oggi,
9: una amichevole
8: oggi...
9: in giro.
8: È diventato per me un rito quasi vuoto da questo punto di
9: una
8: vista.
9: Una fotografia, dici tu.
8: Bene, sì, una così fotografia, hai detto bene.
9: È una fotografia, perché poi è quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Allora, tanti argomenti che toccate anche voi, ma visto che il tempo vola, ascolto i vostri vocali, prima leggendo velocemente, dando degli altri spunti, così di tutte facciamo una risposta al rientro. C'è Sabrina che fa i complimenti agli atleti di atletica, di nuoto, eccetera, eccetera, e dice: secondo voi il calcio scivola sempre più in basso? E vedendo sempre più atleti italiani di colore, potrebbe essere la soluzione anche nel calcio? Allarga il tema e avremo tempo di parlarne, magari anche con il solo Paolo, nel proseguio di Cose di Calcio XL. Ciao Sabrina. Il bisfrattato Locatelli ha recuperato molti palloni, 105 più 37 intercettati circa, che lo mette nel 94% dei centrocampisti, ovvero solo sei calciatori sono superiori a Locatelli. Per quale motivo continuiamo a dire che ci vuole uno o due recuperatori di palloni? Uno ce l'abbiamo già, che non ti basta solo quello, ma non voglio dare risposte. Che ne pensate se arrivassero Sorlot e Solé? Buongiorno, la televisione devi riaggiornare il tuo sistema, se non scarica bene l'app, normalmente quello è il problema. Non vi ho ancora sentito parlare di Thuram, vediamo se magari ne parla qualcuno dei nostri radioascoltatori.
10: Ciao Rossi, ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, volevo chiedere a Rossi due cose, un po' che sensazioni ha, vedendo la squadra che abbiamo adesso, da che posizione siamo? Io dico da secondo posto, mi gioco anche un po' il primo perché comunque voglio vincere lo scudetto, però rimango per adesso fisso sul secondo posto perché dobbiamo andare in Champions League, questo è quello che penso io. E poi ti chiedo se sei team farla amichevole di oggi allo stadium o se sei più per farla a Villa Perosa. Forza io.
9: Allora ti fermo perché ci ha provato prima con me, nell'ora prima, no? L'amico che sta già venendo a Torino, quando gli ho detto che esagerava un po' col primo posto, ora ci riprova con te.
8: Con me. Ah, ok. Simpaticamente. Io dico che mi piacerebbe che la Juve facesse un amichevole di lusso, cioè
9: un trofeo Giovanni Agnelli.
8: Bravo, ecco, un trofeo Fratelli Agnelli, perché se fai Giovanni per fare un bel Fratelli Agnelli, un trofeo Agnelli e ogni anno inviti una grande squadra. Questo secondo me farebbe, perché tra l'altro Torino non è più una città vuota che, se, no, che va, dove vanno tutti via, è piena di turisti, quindi io vorrei questo piuttosto che, ripeto, questa esibizione che poi vedrete oggi si trasformerà in una caccia al selfie.
9: Ma di questo ne parleremo naturalmente domani.
8: No, io non la vedo neanche la seconda in questo momento. Non, io penso che la Juve sia indietro, ma che vedo che quasi tu, ne abbiamo parlato anche venerdì, perché questa è una domanda che ho fatto al nostro pubblico, sì. Oggi ne porrò un'altra, e vedo che quasi tutti indicano una griglia praticamente che è quasi la fotocopia dell'anno scorso, quindi danno credibilità intanto all'Inter, poi al Napoli, poi anche a come Roma. E c'è la novità fiorentina che colpisce molto. Il Milan e Juve non convincono. Io faccio un altro ragionamento, dico che tendenzialmente ogni anno ci sono, è molto difficile che si vada a riproporre lo stesso quartetto. Dico che la Juve, per l'organico che ha, può essere una squadra che gareggia tra le prime quattro. Non credo per lo scudetto, però le variabili sono tante e io non sono così certo, mi sbaglierò, che l'Inter sia nettamente sopra tutte le altre, per un semplice motivo: l'Inter quest'anno non può sgarrare in Champions come ha fatto l'anno scorso, perché altrimenti se vincesse lo scudetto, lo vincesse paradossalmente in maniera facile, tra un po' si inizierà a dire anche per l'Inter ma questi sono scudettini, come si diceva per la Juve. Quindi io penso che il fronte internazionale porterà una serie di come dire, problemi dal punto di vista mentale, energetico, anche all'Inter, e questo cambierà un po' i giochi rispetto all'anno scorso.
9: Lucumi, il nuovo difensore della Juve, ha vinto il 72% dei contrasti a terra, ma solo il 59% dei duelli aerei. Ognuno ha delle caratteristiche. Imposta diversamente meglio, e forse per questo è anche stato indicato da Spalletti. Ho visto il Frosinone, ci dice Valerio da Pisa, l'ho visto anch'io, è davvero una buona squadra dal centrocampo in su. Se non facciamo la partita avremo dei problemi. Che sia chiaro, se non facciamo una partita equilibrata di sostanza, o la prima, che ha le sue insidie, o la penultima partita,

0: dai tempi di Zoff, Gentile, Cabrino, Cabrini, Curino, Morino, Scirea, Causa, Tardelli, Boninsegna, Benetti e Pettine. E quindi, non lo so, io ha ragione Paolo Rossi, il problema principale della Juventus, e Moggi lo sta ripetendo praticamente da 2 anni, è il centrocampo. Io non riesco a capire perché è vero ci sono quelle cose di mercato, insomma, che tu non puoi farne a meno, tipo l'acquisto di Alaj Begovic, ma a noi mancano i centrocampisti. Non puoi scommettere su Locatelli e Douglas Luiz. Il fulcro della squadra è il centrocampo. Noi sono 5 anni da quando è andato via Khedira. Praticamente che noi non abbiamo un centrocampo all'altezza. Vi ringrazio e sempre Forza Juve.
1: Grazie, mi è piaciuto il fatto che quando si pensano a certe Juventus, la tua
2: Sì.
1: Juventus, la mia, non ti basta dire un giocatore, quella di,
2: Devi dire
1: cioè,
2: 11.
1: devi dire
2: Beh, lì
1: l'11,
2: perché
1: ti viene
2: era
1: automatico.
2: semplice dirla, era
1: Era
2: quella del
1: semplice.
2: 77 ed era un calcio dove l'11 era l'11, cioè le riserve contavano poco. Però vedi, proprio quello che ha ricordato il nostro ascoltatore di Napoli, cioè quella Juve lì, quella fu una Juve che sconvolse le abitudini del calcio italiano perché scelse l'idea di non avere il regista. Il numero 10 era Benetti e Benetti non era il regista. E come racconta sempre Furino, Trapattoni disse questa cosa e la squadra la capì perfettamente: il regista è colui che porta la palla. Quindi chiunque, Causa era un regista, Causa era un'ala, ma Causa quando aveva la palla poteva farti un cambio di gioco di 40 metri. Bettega era un regista offensivo, era uno che quando tornava indietro ti disegnava triangoli come voleva. Benetti era uno che faceva avanti e indietro, recuperava la palla e via discorre e poi te la ridava. Cabrini da sinistra era un regista perché faceva anche lui soluzioni particolari. Quindi era più una modalità di gioco. Quando si racconta di Trapattoni, si dice sempre Trapattoni
1: E la
2: difensivista, boh,
1: velocità del
2: la
1: gioco,
2: velocità del
1: forse.
2: gioco, la fisicità, la muscolarità. Quella era una squadra che per il calcio italiano aveva un tasso fisico superiore. Ecco, la Juve in questo momento deve trovare la combinazione. Cioè, la Juve deve giocare a due? Quei due bastano? I tre davanti, come sono? Cioè, io l'altro giorno guardavo la formazione ipotetica di Frosinone e mi ha colpito come i giornali non ne diano una precisa. Cioè, c'è chi vede, ad esempio, McKennie davanti alla difesa perché si pensa che la Juve, e piace un po' a tutti l'idea che la Juve sia molto offensiva, per cui giochiamo insieme con Sessão, Alaj Begovic e Yıldız.
1: Secondo me McKennie andrà a giocare.
2: Davanti, secondo me, e non escludo neanche che Cambiaso giochi a destra in avanti, come ha fatto la prova in precampionato in alcune
1: E voi
2: situazioni.
1: come la vedete la
2: Quel che è
1: Juve di
2: certo
1: Frosinone? Poi ne
2: è
1: parliamo.
2: che se inserisce ancora un tassello a centrocampo, le possibilità di combinazioni non sono banali. Se invece ci si fissa su un solo modulo, adesso è ovvio che Spalletti lavori su un modulo prevalente, perché è quello dell'anno scorso e non ha avuto neanche il tempo di provare altro, visto che il mercato
1: Esatto, non
2: cantiere.
1: esagererei,
2: No,
1: no?
2: ma questo è.
1: Magari stasera,
2: Magari
1: alle
2: stasera può
1: 18.
2: provare, però in questo momento vai sull'affidabile e sostituisci uomo su uomo, vai su quello che conosci, perché non hai avuto tempo di fare altro. Però sarebbe importante avere un altro giocatore perché magari le dimensioni possono cambiare anche all'interno della partita.
1: Paolo, tornando al discorso un po' sul centrocampo, no? Al di là se arriverà o no qualche giocatore. Tra l'altro stiamo cercando di quando ci vedete un po' distratti, no? È perché andiamo a prendere le sfumature anche delle vostre riflessioni. C'è chi, come Enrico, che è scrittore, ci ricordava di Locatelli, se il centrocampo fosse quello giusto, non dovresti tenerti neanche Douglas Luiz, no? Da capire come lo vuoi disporre e schierare.
2: Guarda, poi
1: Però,
2: su Locatelli la dico
1: sì.
2: banalmente, è arrivato un nuovo allenatore, l'ha confermato, Locatelli ti dà sempre delle garanzie, può non piacere, io dico che Locatelli è semplicemente il miglior centrocampista che abbiamo. Per
1: È
2: migliore non intendo le caratteristiche di base, intendo il rendimento, perché
1: e
2: Thuram è
1: l'adattabilità.
2: l'adattabilità e e tutto quello che vediamo, perché Locatelli

0: tante volte fa anche delle ottime aperture o delle ottime imbucate. Se poi davanti c'è chi non sa stoppare il pallone, e dico apposta questa cosa, insomma, non dipende da lui. Per cui speriamo che gli altri centrocampisti possano avere qualcosa di come dire, di più capace o più continuo. Io me lo spero, però fino adesso né Thuram, né Con Meiners, né tantomeno Miretti,
1: Esatto.
0: né Douglas Luiz, eccetera, eccetera, sono riusciti a dimostrare
1: Era la
0: questo.
1: seconda parte della mia domanda, però c'era una sfumatura che arriva da Davide da Bologna.
0: Sì.
1: L'Inter è una perdente finché non ha azzeccato i centrocampisti come Barella, Mkhitaryan, eccetera. E noi sono
0: Certo.
1: 6 anni che continuiamo a sbagliare o a non comprare i centrocampisti giusti. Come cambia il centrocampo funzionale, migliorato, Locatelli Douglas rispetto alle varianti dell'ultimo campionato, con McKennie piuttosto che terzo, eccetera. Cosa aggiunge il miglior Douglas Luiz per aver
0: Dovrebbe
1: convinto?
0: aggiungere la pulizia nei filtranti, cioè la palla ai trequartisti dovrebbe arrivare di prima o comunque più precisa di quanto finora è stato fatto, perché Thuram la palla
1: Sgravando Locatelli di quelle
0: sì,
1: responsabilità,
0: ma soprattutto
1: aggiungo.
0: il doppio play, no? Poi Locatelli sicuramente ha più qualità, ha più predisposizione al recupero palla, però non si può neanche pensare che in quella squadra giochiamo con un modulo per cui la palla la recupera solo Locatelli. Però proprio il fatto che tu metti una difesa molto tosta ti potrebbe portare, se giochi alto, con Bremer, Lucumí, lo stesso Çelik, Kalulu, a prendere palla loro e ad aiutare Locatelli, e quindi a liberare Douglas Luiz, che servito potrebbe aiutare a far girare la squadra. A me non dispiace come idea, nel senso che è un po' la spartizione, tra virgolette, tra Pjanic e Khedira, no? Pjanic era un ottimo distruttore di gioco, ma era anche un grande recuperatore di palloni. Questo lo dicevano le statistiche. Khedira era colui che tu non sapevi mai dove era e te lo trovavi sempre al punto giusto. Douglas Luiz, non so se ha queste, no, o meglio, per adesso non ce l'ha fatto vedere, però Douglas Luiz ha talento, ha capacità di pulire il gioco. Bisogna vedere, Spalletti l'ha insistito più volte, tu me lo dicevi fuori onda, se questo però lo fa con una certa velocità, lo fa con una certa continuità, non che si addormenta
1: Esatto,
0: all'interno della partita.
1: assolutamente. Salvatore da Roccarainola, per me la qualità principale di un portiere è il comando della difesa. Concordo, quello che dicevamo prima, che hai detto tu, Paolo, sul organizzare un trofeo, no? A questo punto, a chiusura della stagione estiva di
0: Beh,
1: amichevoli.
0: che diventerebbe un test serio. Perché noi arriviamo alla prima
1: Sia che il mercato
0: giornata,
1: sia o no in
0: beh,
1: ritardo,
0: voglio
1: cioè.
0: dire, ieri Como va a Liverpool, ne prende due e credo che si tari dicendo: bene, allora questa è la Champions, ragazzi, questa è la Champions, questi sono i problemi, questi sono i limiti, eccetera,
1: Queste
0: no?
1: sono le trasferte Champions.
0: Ecco, e beh, cioè, non è banale. Se tu oggi facessi un amichevole con una big, ti daresti un metro di, anche perché giochi in casa, vuoi far bella figura, vuoi testarti. Poi
1: E
0: per carità,
1: proverei anche lo
0: oh,
1: schema
0: la Juve di
1: anti-Frosinone.
0: Antonio Conte come ultimo test fece Juve Notts County, cioè non, vuol dire poco, ma poi vuol dire poco anche magari vai a vincere le prime 3 giornate e poi come sappiamo crolliamo, cioè, però è vero che secondo me
1: Intanto l'idea di un trofeo dedicato alla famiglia Agnelli. Ci trova d'accordo con tanti radioascoltatori. Siamo in chiusura. Mi fai ascoltare, Costantino, un vocale, poi i saluti. Perché la prima parte finisce qui, ma continua e termina con Paolo Rossi.
2: Secondo me, ragazzi, bisogna parametrare Vicario su Perin, non su Di Gregorio. Primo, perché Perin ha dimostrato di essere più bravo di Di Gregorio. Secondo, perché con lui la squadra è più tranquilla e l'unico problema è sempre quello se fa un campionato intero, cosa che non ha mai fatto. Ma io mi fido di più di Perin che di Vicario, che tra l'altro ha fatto un campionato disastroso. Ciao da Luigi.
1: Luigi, abbiamo finito così come avevamo aperto. Paolo, ti lascio in dote tutte queste domande. Domande, domande, le abbiamo
0: Sì.
1: fatte nell'ora insieme. Sarà un po' il leitmotiv della stagione, quando ci saranno le partite, le cose che saranno andate bene, che saranno andate male, ci proveremo a stuzzicare. Ci è venuta questa idea, possiamo svelarlo, Paolo? Quando
0: Sì.
1: abbiamo giocato accaldati in questa estate al gioco di Carnevali e Spalletti, visto che dovranno cominciare a parlare dopo lo 0-0 di Frosinone, dopo lo 0-4 di Frosinone. Dopo che Vicario le
0: Speriamo.
1: parerà tutte, o perderemo per colpa del primo tiro calciato nella porta di Vicario, speriamo di no,
0: Ma
1: no?
0: te gioca Perin,
1: Ma
0: dai,
1: gli...
0: Frosinone gioca Perin.
1: sempre se non c'è l'affaticamento.
0: Vabbè.
1: No, capito, può essere tutto, può essere tutto.
0: Sì.
1: Avremo modo naturalmente di parlarne, un po' di scherzarne se le cose andranno in un certo modo, di essere seri e severi, perché questo è il compito anche di Radio Bianconera. Paolo, ti lascio in compagnia dei nostri
0: Mi
1: radioascoltatori,
0: sposto,
1: ti sposti, vai in centro.
0: sì.
1: Io intanto vado ad apparecchiare di là perché sai che sono il cameriere, come miei.
0: Ma te mangi adesso mentre io parlo,
1: Esatto,
0: eccoli.
1: vado a mangiare perché ho iniziato prima,
0: Certo,
1: finisco prima,
0: giusto.
1: ma è la formula vincente, per ascoltare tutti i pezzi della nostra
0: E
1: Juve,
0: io
1: anche.
0: lancio la domanda che vi pongo,
1: Aia.
0: la
1: Ecco.
0: domanda, così avete il tempo durante la pausa pubblicitaria per
1: Mentre io
0: pensarci.
1: cucino, sì.
0: Qual è la vostra più grande speranza adesso, ma qual è anche la vostra più grande paura?
1: Bella, bella domanda. Non do la risposta perché spetta a voi, dopo averci ascoltato. Ricordo che avremo poi tanti esperti, torneranno i nostri opinionisti, li lasciamo ancora un po' riposare e poi ce ne sarà veramente in tutte le salse. Di domande, ce ne saranno in tutte le salse di domande e di risposte, come al solito su Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta e forse una tra le poche che non vi dice per forza quello che volete sentirvi dire. Buona continuazione, Paolo. Noi ci
0: Grazie.
1: ritroviamo poi venerdì, da domani, martedì, mercoledì, giovedì, insieme al sottoscritto tra le 12 e le 14. Tra le 11 e le 12 torna il prof Luigi Schifo e tutte le sue riflessioni del caso, così come lo troverete oggi, prima della partita dello stadio, dove mi dirigerò appena avrò sparecchiato e lavato i piatti. Ciao Paolo,
0: Bravo, ciao,
1: a
0: ciao.
1: venerdì insieme e buona continuazione su Radio Bianconera.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Cade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime. Intanto raid di Israele in Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'inviato statunitense Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu.
4: Addio all'attrice statunitense Aiden Panettiere. La star di Heroes, Scream 4 e Nashville è morta a 36 anni. Non ci sono ancora informazioni certe sul motivo della sua scomparsa, ma proprio ieri, giorno del decesso, la polizia sarebbe intervenuta in un incidente che ha coinvolto Panettiere. Lo confermano fonti delle forze dell'ordine, secondo le quali sarebbe ora in corso un'indagine.
5: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di domani sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
4: Stiamo in Sicilia dove proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo. In queste ore è in arrivo da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto. La Procura ha aperto un'inchiesta. Il colpo, ricordiamo, è andato a segno poco prima delle 22 del 15 agosto, quando alcuni malviventi col volto coperto da caschi sono riusciti a introdursi nel museo, trafugando 6 opere del celebre artista rinascimentale.
5: Una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola, con rovesci e temporali anche intensi. Precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
4: Il tennis con il Masters 1000 di Cincinnati, debutto senza difficoltà per Lorenzo Musetti, il canarino è al terzo turno a seguito della vittoria contro il tedesco Altmaier. Al prossimo turno Musetti se la vedrà contro l'americano Zheng. Oggi Flavio Cobolli affronterà per un posto agli ottavi il giovane Alexander Block. In campo anche Sasha Zverev e Rafa Hodar. Esordio nel torneo di doppio maschile per Musetti Arnaldi, Bolelli Vavassori e Darder in coppia con Echeverri. Nel femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. Le due sorelle più vincenti della storia del tennis affronteranno Kostiuk e Stiens.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
6: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Ora sono solo ma pronto a dialogare su quello che vi ho detto prima, cioè sulla domanda del giorno. Oggi poi è un giorno importante, ricordiamolo, Juve Next Gen alle ore 18. Tra l'altro vado subito a raccontarvi che cosa dice la lista dei convocati. Torna Kefren Thuram finalmente a disposizione, e questa è una buonissima notizia, perché vuol dire che il francese ha superato le noie fisiche patite nelle scorse settimane ed è pronto a rimettere minuti preziosi nelle gambe nel corso dell'amichevole. Vedremo per la prima volta John Lucumi con la maglia bianconera. Ci sono 3 assenti rispetto all'ampia rosa che in questo momento abbiamo. Uno è Michele Di Gregorio, che è stato fermato da una sindrome influenzale, da un intoppo di salute che si sovrappone alla fase in cui si attende soltanto di definire la sua cessione. Quindi Di Gregorio oggi, come dire, non si va a prendere né mugugni né eventuali applausi, E va bene così, perché l'idea credo che sia quella di precisare una cessione magari proprio nel corso di questa settimana. Non ci sarà Arthur Melo, che rimane fuori per ragioni di mercato, è in attesa di accasarsi altrove ed evidentemente non fa proprio più parte dei piani della Juventus. E poi non ci sarà anche Arkadiusz Milik, che non prenderà parte al test per una gestione dei carichi di lavoro concordata con lo staff tecnico. Sappiamo tutti quanto Milik abbia patito negli ultimi anni infortuni pesanti. Bene, procedere con i piedi di piombo, come si dice in questo caso, e andare oltre. Come vi dicevo prima della pausa, vi pongo una domanda, ma in realtà siete liberi naturalmente anche di esprimervi su altro, e già l'abbiamo fatto nella prima ora col direttore Antonio Paolino. La mia domanda è: a sé giorni dall'inizio del campionato, sei giorni ormai, noi esorderemo domenica a Frosinone, il campionato inizierà sabato, ci sono già state delle importanti partite di Coppa Italia tra ieri e oggi, ce ne saranno altre che hanno visto impegnate le squadre di Serie A, hanno fatto tutte bene, qualcuno anche benissimo, tra cui Frosinone che ha battuto 4-1 alla Juve Stabia, non ha fatto bene l'unica, la Lazio, che è stata clamorosamente eliminata perdendo 2-0 in casa con il Mantova. La domanda è chi pensa a una speranza a sei giorni dall'inizio del campionato, qual è il motivo che lo guida di più in termini ottimistici, e contemporaneamente chi invece pensa alla paura, a qualcosa che lo condiziona nel giudizio, quale tipo di paura abbia. Poi magari, come succede quando si è d'estate ancora non si hanno dei parametri di riferimento, se non quelli della precedente stagione o se non quelli di un precampionato, che però dice sempre verità molto molto parziali, come dire, sia una e l'altra, sia la speranza e anche la paura. Allora, vado subito a leggere un messaggio di Daniel che dice: buongiorno, possiamo invitare chi va allo stadio oggi ad evitare l'invasione di campo? Non ha più senso ed è anche pericoloso per i giocatori. Una cosa sono 2.000 persone che entrano in campo, un'altra averne 20.000. Allora, io aggiungo questo messaggio anche a un altro che contestava il fatto che io ed Antonio prima avessimo fatto un ragionamento contrario all'idea che si faccia una partita che poi in realtà non è una partita. Perché negli ultimi anni non è andata oltre i 50 minuti, i 55, arriva il momento, ieri, l'anno scorso se non sbaglio addirittura meno, arriva un momento in cui c'è la scarica di adrenalina del pubblico, si fa invasione e finisce lì. Allora, io ho detto che io reputo grave per due motivi che vi vado a spiegare, ma aggiungo, così rispondo anche a Tiziano che dice: e non vedo perché siete contro l'amichevole in famiglia solo per invasioni di ragazze e famiglie che magari vengono allo stadio una volta solo per farsi una foto insieme a sti fenomeni. Allora, Tiziano, io non sono contrario all'invasione, ma fateli giocare, perché io voglio pensare, io sono di Torino, se vado a vedere la mia partita oggi perdo il tempo per andare allo stadio, mi vedo, posso anche vedermi solo mezz'ora, pazienza, ma noi abbiamo un pubblico che si fa chilometri e chilometri per non vedere nulla, e non è che si fa un'invasione. Io vorrei fare un calcolo veramente tenendo una telecamera su un giocatore di oggi e vedere quanti selfie riesce a fare questo giocatore. Tra quando c'è l'invasione, al di là del fatto che è sempre pericolosa, a quando arriva allo spogliatoio, se ne ha fatti 5 e tanto. E secondo voi noi dobbiamo, cioè questa ormai è la dimensione dell'amore popolare e della sua espressione. Cioè, non sarebbe meglio che la Juventus avesse la possibilità di fare una partita e a fine gara facesse un giro di campo per salutare il pubblico? Invece c'è questa dittatura del selfie, che io personalmente contesto totalmente, perché nessuno, mentre i 40.000 potenziali che oggi potrebbero essere allo stadio, potrebbero fare tutti 40.000 una foto di squadra, noi per l'invasione abbiamo 100, 200, ma vogliamo essere proprio incredibilmente generosi, 1.000 che si fanno la foto e gli altri non guardano neanche la partita. Io la trovo una follia, la trovo veramente una follia, una caratteristica dei nostri tempi assurdi, che mette l'io, cioè il singolo, magari appunto, io non credo che il bambino francamente riesca a farsi il selfie col giocatore oggi, perché viene travolto dalla folla. Quindi stiamo parlando di una roba veramente assurda, per cui non si gioca niente, non si fa un test serio e non si fa neanche una festa di popolo. Questo è il punto. Poi staremo a vedere. Io mi auguro che oggi cambi qualcosa, ma penso che se continuerà così, io penso che ad un certo punto si finirà anche di fare questa cosa qui, perché avrebbe più senso fare una presentazione in piazza, così almeno tutta la gente vede i giocatori e boh, perché questa sta diventando una parodia di una festa, appunto, per chi riesce, per chi ha la forza, la fortuna e la bravura, diciamo, di spingere e farsi il selfie. Ma a me sembra veramente assurdo. Ciao Paolo, lato positivo è che ad oggi è una rosa indubbiamente rafforzata. Partiamo dal fatto che a 4 giornate dalla fine della seconda stagione avevamo la Champions in mano nostra, mi lascia ben sperare. Lato più dubbioso, Spalletti più assortimento rosa. Ad oggi ho sempre sentito dire che Spalletti vuole in porta Tizio perché gioca coi piedi in difesa, vuole Caio perché gioca coi piedi. Quando sentirò che voglio Tizio e Caio perché sa parare, sa difendere, però perdonatemi, non è che dovete... Cioè, quando si fa una sintesi giornalistica, non è che Spalletti vuole non voglia un portiere. Cioè, Spalletti, anzi, voleva il Dibu Martinez, voleva Alisson. Poi, chiaramente... La capacità di giocare coi piedi è sempre più fondamentale. Guardate, perdonatemi se appunto faccio un riferimento del tutto personale. Io seguo l'Ajax professionalmente, ne commento tante partite. L'Ajax ha comprato Ter Stegen e vi assicuro che l'Ajax si è comprata un regista in porta. Cioè è uno che regolarmente ti fa un lancio da 40 metri e ti mette ed è una variabile, viene usata come schema il portiere. Quindi avere un portiere che oggi sa giocare con i piedi diventa un elemento importante. Noi lo trascuriamo, secondo me facciamo un errore su questo, pensando come sempre un po' al calcio di una volta, in cui i portieri i piedi manco li utilizzavano, ma oggi il portiere deve saper giocare. Io trovo che, tra l'altro, quando si stirano le pagelle dei portieri, si faccia poco riferimento a questo. Ma se un portiere oggi fa 20 rinvii e te li fa tutti male, mettendo in difficoltà la squadra, sono 20 palle perse, che valgono quanto le palle perse da un regista. Quindi o tu eviti di mettere in gioco il portiere, e quella può essere la strategia di gioco, oppure... è un elemento molto fondamentale. Leggevo 2 anni fa un articolo su come il Genoa, attraverso i lanci di Martinez, colui che poi è diventato il portiere dell'Inter, avesse costruito principi di gioco assolutamente funzionanti. Quindi l'idea di avere un portiere importante è tutt'altro che banale. Lascio spazio anche ai vocali, oltre ai messaggi, e quindi andiamo a sentirne uno.
8: Buongiorno, Maurizio dall'Aquila. Ma veramente io fra i vari portieri, Trombin, Martinez, eccetera, eccetera, mi sono messo un po' nei panni di Vicario, no? Che è stato messo in stand-by per un po' di tempo. Ora, faccio il portiere, sono ai margini del Tottenham, perché De Zerbi mi ha messo ai margini, però posso fare, diciamo, l'offeso perché la Juve mi ha considerato terza, quarta scelta, eccetera, però posso anche fare un altro ragionamento, che comunque vado in una big italiana, perché la Juventus, che se ne dica, è una big italiana, al di là del campionato scorso, e magari posso convincere Spalletti e la Juventus anche a riscattarmi, quindi ho una possibilità che adesso non avrei perché il Tottenham mi ha messo ai margini. Quindi, diciamo, secondo me Vicario ha fatto la scelta giusta, si è accettato naturalmente la Juventus, perché potrebbe essere l'orgoglio che fa sì che faccia quest'anno un grande campionato, e questo ce lo auguriamo tutti. Arrivederci.
0: Ma allora io non sono un estimatore di Vicario, però questo tipo di analisi la trovo corretta. Cioè, io non penso che poi un giocatore, appunto, che era fuori rosa dal Tottenham giustamente il nostro ascoltatore ha detto si offenda perché la Juve l'ha scelta la Juve, cioè una delle società più importanti d'Europa, è un'opportunità di riscatto enorme, tra l'altro giocherà in Europa mentre il Tottenham no, e quindi va benissimo così, nel senso che è una soluzione particolarmente positiva, credo, per Vicario, che non può che dargli dei grandi stimoli, a maggior ragione con questo tipo di contratto. Sei in prestito e devi provare tu, con la forza delle tue prestazioni, a farti confermare. Quindi io credo che le motivazioni di Vicario saranno enormi. Poi se funzionerà o meno dipende. Io ho trovato molto giusto il vocale che abbiamo ascoltato prima. Non va parametrato Vicario a Di Gregorio, perché Di Gregorio ormai è fuori dai giochi. Va parametrato a Perin, perché arriviamo a una situazione in cui abbiamo due portieri con una dimensione, diciamo, tecnica non così distante, ed entrambi devono lottare per avere il posto da titolare, non per essere i portieri di coppa, ma per essere il portiere che giocherà più partite. Quindi Vicario deve conquistare tutto. Perin al problema, giustamente, che non ha mai fatto un campionato intero per condizioni fisiche, ma chiaramente non ha più davanti un titolare certo. Quindi questo bisogna assolutamente che questo riesca come concorrenza sana. Quindi io penso che le motivazioni di Vicario saranno enormi, e ci mancherebbe altro. Poi sulla resa stiamo a vedere. Vado a leggere ancora dei messaggi, quindi mi dirigo su Vicario. Non ha buoni risultati nelle ultime tre stagioni. Se pensiamo che ha preso una media di 50 gol a stagione, da 60 a 40 più o meno, e ha parato pochissimi rigori, solo l'11% dei rigori parati in tutta la sua carriera. Sì, però il numero dei gol presi non è l'indice solo della colpa dei portieri, perché se abbiamo avuto dei portieri straordinari nelle squadre piccole, che chiaramente ne prendono tanti, quindi, e noi abbiamo preso Di Gregorio che arrivava dal Monza, e forse ci siamo fatti anche un po' abbagliare dal fatto che in quella stagione sia stato considerato l'MVP, avesse fatto ottime prestazioni, ma il Monza e la Juve sono due cose diverse. Qua si tratta, guardate, proprio il limite principale di Gregorio ci dice che cosa deve essere il portiere della Juve, perché la Juve l'anno scorso aveva delle stagioni, delle statistiche assurde in stagione, cioè noi per 13-14 volte abbiamo preso gol al primo tiro, e il portiere della Juve esattamente deve fare il contrario, cioè il primo tiro che riceve in porta ti deve dimostrare una sicurezza tale che chi gioca in attacco tra gli avversari deve dire: bene, ho capito che se faccio il mio non basta, qua devo trovare la soluzione originale, eccezionale, di maggiore qualità, di maggiore efficacia, perché altrimenti il gol non lo faccio. Ecco, se invece l'anno scorso noi abbiamo preso dei gol su tiri assolutamente evitabili dalla difesa e non irresistibili per Di Gregorio. Quindi io non posso pensare che la Juve non riesca a risolvere questo tema, non dico trovando il portiere eccezionale, ma migliorando, perché questo deve fare. E migliorare può anche significare mettere in condizione la difesa, e oggi mi sembra che ce l'abbiamo, in modo tale da subire sempre meno tiri ed essere più funzionali a una gestione serena delle partite, perché guardate che, insomma, quando poi c'è davvero una incapacità giocare partite, soprattutto in casa contro le piccole, in maniera normale, mi verrebbe a dire, cioè è la grande che fa la grande, la piccola fa la piccola, e invece ti trovi sotto di un gol, magari vai all'intervallo in svantaggio e tutto si complica, puoi anche risolverla una volta, puoi anche risolverla due volte, ma a gioco lungo questo distrugge le certezze all'interno di una squadra, e questo deve fare il portiere o la fase difensiva. Gianluca: ci fosse una tifoseria seria, oggi fischierebbe questa società indegna che ha trasformato la Juventus in una semplice provinciale. Gianluca, vai allo stadio e fischia e vediamo se ti seguono. Perché a me piace molto quando ci sono i tifosi che dicono: bisogna fare così. Ma andate allo stadio e fischiate. Perché io non penso che la società sia indegna e non penso che la Juve sia stata trasformata in una provinciale. Perché la Juve ha attraversato diverse fasi della sua storia, anche in situazioni peggiori. Se la Juve fosse una provinciale, non avrebbe uno stadio come quello che ha, non avrebbe una capacità di spesa come quella che ha dimostrato anche in questo mercato, non avrebbe giocatori delle nazionali come quelle che ha, non giocherebbe a Torino, che comunque è una città e non è una provincia, non è una città di provincia, piccola, eccetera, eccetera. Ma se qualcuno lo pensa, ma vada allo stadio a fischiare. Io mi fa ridere quando, la tifoseria seria. Ma la tifoseria è seria, secondo me, se ha maggior ragione all'inizio della stagione, dà fiducia alla squadra, perché altrimenti è alla società, che tra l'altro mi sembra che quest'estate tutto gli si possa dire, meno che non abbia fatto uno sforzo enorme per cercare di risolvere una situazione difficile. Ma se qualcuno pensa di fare come la tifoseria della Lazio, o la tifoseria del Toro, o tutte quelle tifoserie che ormai vivono di rivendicazioni invece che di affetto e sostegno, lo faccia, è libero. Cioè andare allo stadio a fischiare lo si può fare, infatti i fischi allo stadio non è che manchino, quindi faccia lui la tifoseria seria. Gianluca, ti invito, vai tu allo stadio, non dare la patente di serietà o meno ai tuoi amici tifosi che magari la pensano diversamente. Inizia tu, vai, fischia e vedi se ti porti dietro qualcuno o se invece qualcuno ti insulta perché pensa che oggi sarebbe fuori luogo. Fuori luogo. Poi un giorno ragioneremo sulla capacità che certi tifosi della Juve hanno di sostenere la squadra quando non va bene, perché quando si vince, guardate, a fare i tifosi è la cosa più semplice del mondo, ma proprio più semplice del mondo. Io sto invecchiando, ho sempre più rispetto per le tifoserie che non vincono, perché mi rendo conto di cosa significhi tifare soffrendo. I tifosi della Juve non tifano, alcuni, molti non tifano neanche più quando vinciamo. Sono ipercritici e francamente io lo trovo un po' indigesto questa cosa qui, però ognuno è libero naturalmente di fare e pensare quello che vuole. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo, la mia domanda è la seguente.
0: Allora, direi vocale disturbato, chiaramente quando fate un vocale cercate di essere in una situazione che è possibile sentire per noi, andiamo a prenderne un altro possibilmente senza telefonate.
10: La cosa importante del portiere, secondo me, oltre ovviamente a parare, cosa che Di Gregorio non fa, è la comunicazione. Cioè da troppo tempo, praticamente dal post Buffon, il portiere non comanda più la difesa. Guardate, io vivo in provincia di Napoli, guardate che Reina non era un grande portiere, ma Reina comandava la difesa in modo tale che preveniva quasi la metà dei gol. Cioè avere il portiere che comanda bene la difesa è una cosa fondamentale. Né Di Gregorio né Szczęsny, un po' Perin, ma non abbastanza comandavano la difesa, quindi questa è per me la cosa fondamentale.
0: Ma questo assolutamente sì, nel senso che poi noi chiaramente in televisione percepiamo, o anche allo stadio percepiamo fino a un certo punto, però mi verrebbe da dire una cosa addirittura ulteriore rispetto a questo ragionamento, che trovo assolutamente giusto, del nostro ascoltatore che, se non sbaglio, non ha detto il suo nome ma che ringrazio per il suo intervento. Per me un portiere oggi non solo deve comandare la difesa, deve avere l'ambizione di farlo, il gusto di farlo, il carattere di farlo. Guardate, non è semplice, perché io immagino Di Gregorio che arriva dal Monza ed è una, con tutto il rispetto, una società di provincia, che arriva in Serie A, fa bene, lui lì non ha dei colleghi di reparto, non ha dei difensori di un certo spessore. Oggi tu devi invece essere colui che, anche se sei, tra virgolette, un signor nessuno, dice a Bremer e dice a gente, quindi che ha un certo curriculum, quello che deve fare, perché lui è quello che vede e che deve comandare. Oggi un portiere è assolutamente indispensabile che abbia questa attitudine. Tra l'altro, tra virgolette, anche se in campo si parla molto, è l'unico che davvero è obbligato a parlare. E quindi questo è un elemento molto importante e non è facile. Non è facile perché devi avere certe caratteristiche che non sono solo però quelle del carattere, sono quelle della lettura del gioco, sono quelle della comprensione. Il portiere, per certi versi, una volta si diceva centravanti, quando la palla nel calcio di una volta è nella metà campo avversaria, si può riposare. Portiere non si deve mai riposare. Uno, perché i ribaltamenti di campo sono notevoli, ma perché proprio vedendo i movimenti senza palla dalla sua posizione può capire delle cose e le può comunicare. Quindi io mi trovo assolutamente d'accordo, e questo è un elemento di valutazione notevole. Non sono d'accordo che Szczęsny non comandasse la difesa, magari non era Buffon, però insomma io credo che se oggi la Juve avesse lo Szczęsny dei bei tempi, noi saremmo assolutamente a cavallo e non avremmo problemi sulla difesa della porta. Ci fermiamo, ultima pausa.
11: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il calcio alla Juventus, un nuovo portiere, accordo raggiunto tra i bianconeri e il Tottenham per Guglielmo Vicario, che arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Il giocatore sarà oggi già a Torino. Trattativa che si è chiusa dopo i contatti continui delle ultime ore con l'agente di Vicario, che da giorni nel capoluogo piemontese per parlare con la Juve. È ufficiale intanto l'ingaggio di John Lucumi, il difensore colombiano in arrivo dal Bologna, ha firmato un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2030. Sono ore di ansia in casa Cagliari per le condizioni di Jael Trepi, ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Si è trovato in difficoltà perché, a quanto si è appreso, non saprebbe nuotare. È stato tirato fuori, ma la gravità della situazione ha reso necessario l'intervento del 118. L'attaccante intubato è stato trasportato in elisoccorso in ospedale. I mondiali di atletica, l'Italia si è confermata la regina d'Europa. L'appuntamento principale della stagione è andato ufficialmente in archivio con un bilancio trionfale per l'atletica italiana, con gli azzurri che sono riusciti nell'impresa di vincere il medagliere per la seconda edizione consecutiva. L'Italia reduce anche da due successi consecutivi nella Coppa Europa, ha collezionato 10 titoli, 6 argenti e 6 bronzi, per un totale di 22 medaglie, una in più rispetto alla Germania. La nazionale è stata la migliore del lotto anche nella classifica a punti e per piazzamenti nelle prime 8 posizioni. Nuova giornata di tennis al Masters 1000 di Cincinnati con Flavio Cobolli protagonista. Il tennista romano, testa di serie numero 7 in Ohio, viene dalla vittoria al debutto contro Kecmanovic in 3-7, affronterà per un posto agli ottavi di finale il giovane Alexander Block, numero 32 al mondo. Sarà la seconda sfida tra i due che si sono già incontrati nel corso di questa stagione. Dopo le vacanze estive, la Formula 1 torna in pista in Olanda nel weekend. Il GP del Bahrain, invece non disputato ad aprile, verrà recuperato in una location diversa, la Malesia Sepang, dal 2 al 4 ottobre. Posizionato tra i Gran Premi dell'Azerbaigian e di Singapore, questo evento diventerà il Gran Premio di Formula 1 del Golfo Persico. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
0: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Cose di calcio.
7: Riprendiamo con l'ultima parte. Vi ho chiesto qual è la vostra paura, la vostra speranza a 6 giorni dall'inizio del nostro campionato. Stanno arrivando tanti messaggi e tanti vocali, quindi usiamo questi ultimi 20 minuti abbondanti per dialogare insieme. Ripartiamo da un vocale.
8: Buongiorno Paolo, Cristiano.
7: Ciao,
8: allora,
7: Cristiano.
8: Innanzitutto trovo anch'io ottima l'idea di una partita amichevole che metta in palio un trofeo contro una squadra importante. Potrebbe essere lo stesso trofeo Agnelli, un po' come avveniva per il Berlusconi in passato, dove una volta giochi con Real Madrid, una volta giochi col Milan, una volta giochi con lo Manchester United e via dicendo. Sarebbe un ottimo modo per misurarsi, ma anche per rodare maggiormente la squadra. La mia speranza è che la Juventus parta bene, perché mai come quest'anno credo sia importante, anche sotto il livello psicologico, partire bene vuol dire fare un filotto, che è vero abbiamo fatto anche altri anni, poi non è andata bene alla fine, però credo che un filotto con Spalletti dall'inizio darebbe grande consapevolezza. La mia più grande paura è che vedo ancora poco amalgama in questa squadra, la vedo poco rodata, e quindi certi meccanismi non ci sono ancora, e questo ci potrebbe costare dei punti all'inizio. Ciao, buona giornata.
7: Ma sicuramente, allora, quando vi dicevo del trofeo, insomma, è un'idea che sarebbe affascinante, ma non la vedo nelle intenzioni della Juve, e quindi la Juve mi sembra che abbia un profilo molto basso sui precampionati, sempre di più ultimamente. Ovviamente c'è sempre l'idea di fare dei tournée importanti che servono molto a espandere il brand e a farsi conoscere, apprezzare e andare anche a incontrare i tifosi lontani. Per il resto credo che ci sia poco nella testa l'idea di fare un trofeo come quello Berlusconi, che poi avete visto è finito anche lì. Insomma, era un'altra stagione, era un altro calcio, forse era anche un calcio un po' più ordinato nei precampionati. Oggi non è così, però mi piace. Io dico solo che la Juve è un peccato che non abbia un test serio a 7 giorni dall'inizio del campionato. Ma detto questo, certo che conta molto partire bene, conterebbe molto soprattutto vedere dei segnali di gioco e dei segnali dei giocatori, perché è indubbio, insomma, che guardavo i risultati di Coppa Italia, anche solo qualche squadra piccola, vedere che magari il capocannoniere della Serie B, il giocatore più importante della scorsa stagione, riesca in Coppa Italia con avversari che non sono in Serie A, però a fare qualcosa di buono, ti dà un minimo di speranza sul fatto che quantomeno sei centrato, ecco. Poi è chiaro che il campionato è tutta un'altra cosa, e da questo punto di vista, insomma, a me basterebbe, e non è poco, non vedere dei problemi macroscopici del finale di campionato. Cioè, voglio vedere una Juve che giochi, che si esprima con serenità, con qualità, quella che ha, e con la capacità di stare dentro le partite. Poi non mi aspetto 4-0 a Frosinone. A me nelle prime partite mi basta. Sono scottato dagli anni scorsi, in cui abbiamo fatto tutta una serie di ragionamenti su guarda dove è arrivata già la Juve ad agosto, e poi l'abbiamo perso in corso d'opera. Come si dice sempre, conta tantissimo incontrare delle difficoltà e vedere come le si affronta, se le si supera, e soprattutto se, quando poi paghi dei prezzi, vedi gli pareggi dell'anno scorso, non si determina un effetto a cascata e si perdono delle certezze. Perché è successo con Thiago Motta, che siamo finiti nella pareggita, se non sbaglio è iniziata ad Empoli, quando finalmente a mercato chiuso la Juve provò ad avere, no, prima forse iniziò con Juve-Roma, poi a Empoli, iniziò a provare a formazione titolare e le risposte furono molto basse. È successo l'anno scorso a noi, da Verona in poi, con Tudor, dopo che invece avevamo fatto uno sforzo enorme tanto in Champions quanto in campionato, e sembrava che la Juve avesse delle capacità di rimonta notevolissime. Ecco, mi piacerebbe che la Juve avesse questa capacità di andare incontro alle difficoltà e di però riuscire a superarle con una certa forza, anche morale, oltre che tecnica. Carlo, da Finale Ligure: ho seguito in questi giorni nuoto atletica, mi sono riconciliato con lo sport e non mi riferisco alle vittorie, ma al fatto che i nostri ragazzi, sia che vincessero che perdessero, hanno mostrato una passione, un attaccamento alla maglia, un'umanità e un rispetto per i tifosi che i calciatori hanno smarrito da tempo. Se non si ritorna a certi valori, il calcio perderà sempre più seguito e non otterrà più risultati di alto livello. Io penso che il calcio oggettivamente oggi sia uno spettacolo, il calcio italiano, molto più basso di altre discipline, e questo lo dobbiamo sapere, e lo dobbiamo sapere gli attori. Io trovo anche che la bellezza, ma questo è il mio parere, magari non trova concordi tanti che invece amano il calcio per le polemiche, per la rivalità e tutto. Ma certo che piace anche a me la rivalità, però ormai in Italia siamo arrivati a un livello tossico della rivalità. Non si parla più di calcio, si parla solo più di guerre di religione, di sospetti, eccetera. Ti vedi una partita di tennis, ti vedi l'atletica, ti vedi il nuoto e ti entusiasmi per l'evento sportivo. E io trovo che se continua così, gli stessi ragazzi, giustamente, ma io dico giustamente, andranno. Se guardate, oggi c'è una battuta di Gene Gnocchi che ho trovato geniale e crudele insieme, sulla sua rubrica Il rompipallone, che dice: una volta i ragazzi, sostanzialmente, una volta i ragazzini giocavano a calcio nei cortili, adesso se vanno bene a nuoto è perché hanno la piscina. Un po' è vero, si è persa la fame, si è persa la possibilità di giocare in strada, il calcio giovanile ha dei seri problemi, e quindi io fossi un genitore di un ragazzo, e lo dice uno innamoratissimo del calcio, che ha giocato dall'età di 5 anni fino ad oggi, per intenderci, sempre a livello chiaramente amatoriale, io forse sarei più felice se mio figlio facesse uno sport individuale o di squadra, ma che non sia il calcio, perché anche solo a vedere come si comportano i genitori nelle partite di calcio è uno spettacolo abbastanza imbarazzante, e questo lo posso dire perché mi è capitato di vederlo dal vivo. E quindi sì, bene che almeno gli altri sport ci diano motivo per sorridere anche quando si perde, perché appunto la storia, la biografia di questi campioni, di questi ragazzi che poi si mettono in gioco, parlano con libertà, nel calcio c'è questa attenzione spasmodica alla singola virgola, non si ha una comunicazione banalissima il più delle volte, mentre invece questi ti comunicano la passione, la felicità, i sacrifici che fanno. Io ho visto l'intervista di Jacobs quando si infortuna, e verrebbe da metterla nei corsi di comunicazione, e di e di psicologia dello sport, la lucidità, la serenità che lui ha espresso. In Italia fai un pareggio, diventa un dramma, è una roba terrificante. Sì, Carlo, quindi io sono molto dalla tua parte, non so se questo significa i vecchi valori, però significa sicuramente aria pulita, aria nuova, rispetto, aria frizzante anche, rispetto invece a un clima veramente un po' asfissiante che nel calcio si vive. Io personalmente cerco infatti di non alimentarlo. C'è gente che invece vive per quello, gli piace molto, ma io personalmente non la seguo. Vocale!
9: Radio Bianconera, secondo me Chimendi è superiore a Di Gregorio. Quindi se questo portiere che abbiamo preso ora è più forte di Chimendi, penso che siamo a cavallo. Gianni da Canicattì.
7: Ah, Gianni, io non so dirti, io so che Chimendi da noi non è mai stato un titolare. Di Gregorio il primo anno ha fatto bene, io non gli do delle colpe particolari, avrà preso anche qualche gol evitabile, ma ha fatto anche delle grandi prestazioni. Di Gregorio è un portiere che è entrato in crisi. Qua si tratta di capire se questa inadeguatezza a restare alla Juve lo porterà a una carriera in discesa, o meglio, scusate, in salita, in discesa nel senso che a precipizio, oppure se invece in un altro contesto più adatto evidentemente a lui troverà modo anche di riesaltarsi, perché io non ricordo molte voci perplesse quando Giunto scelse Di Gregorio, nel senso che lo si era apprezzato, la Juve ha preso dei portieri della provincia, Tacconi arrivava dal Perugia, aveva fatto dal Perugia scusate prima e dall'Avellino dopo, e all'Avellino io ricordo di aver visto personalmente un 4-0 dell'Avellino subito a Torino, dove Tacconi aveva parato l'inenarrabile, salvo quei 4 gol, perché la differenza tra la Juve di Platini e Avellino dell'epoca, con tutto il rispetto, era quella. Però Tacconi è stato bravissimo in che cosa? Passare dall'essere un portiere da provincia, bombardato ogni partita di 10-20 tiri che sapeva rispondere, a essere un portiere che, avendo delle difficoltà, perché a Torino poi Tacconi insomma, ha perso anche il posto a un certo punto, nell'85, però di grande carisma, di grande personalità, Tacconi non le mandava dire, ecco. E Di Gregorio ha pagato anche il prezzo di essere un po' timido. Certo, mi aspetto che come minimo Vicario sia meglio di Di Gregorio, ma aggiungo Vicario, per quanto in Inghilterra non abbia fatto la sezione migliore della sua carriera, Vicario è nel giro della nazionale, Di Gregorio non c'è mai andato, e questo è significativo, perché la Juve tendenzialmente è la squadra che dà il portiere alla nazionale, o se non lo dà è perché ha un portiere straniero, come era l'epoca di Szczęsny. Andiamo a sentire un altro vocale.
10: Paolo, ciao, Cosimo da Barletta. Penso di interpretartelo io con due parole, pensiero dell'amico. Siamo stanchi di patteggiare. Siamo stanchi. E questo è il vero problema. Nessuno se l'è mai presa con buoni perdi gli anni dopo Platini. Quindi siamo stanchi di patteggiare, questo è il problema.
7: Allora, intanto, piccola segnalazione di servizio, se mi è andato un vocale, non mettetelo con la mia voce sotto, perché non si capisce nulla, ma il concetto però l'ho capito. Siamo stanchi di patteggiare, guardate, io penso, ve lo dico sempre, che io sono assolutamente, come dire, molto perplesso rispetto a quello che la Juve ha subito in occasione della questione delle plusvalenze. Però vi chiedo se, secondo voi, se noi avessimo fatto una guerra in quel caso, che cosa sarebbe successo? L'avremmo vinta? Perché il punto è questo. Dopodiché, però, consiglio per tutti, ci si mette una pietra sopra. Perché a me non sembra che noi 20 anni che discutiamo i calciopoli, non mi sembra che abbiamo portato a casa qualcosa, da tutto quello che abbiamo fatto. Non io, ma tutto quello che è stato detto, le associazioni. Cioè, non mi sembra che i due scudetti siano tornati a casa. Mi sembra che una società debba ad un certo punto, anche quando fa le battaglie, Andrea Agnelli ne ha fatte, non le ha vinte, fino a prova contraria, quelle relative a Calciopoli, ha costruito una squadra e gli scudetti ce li siamo ripresi sul campo. E non pochi. Oggi la nostra tifoseria deve averci a questa età, perché abbiamo patteggiato 4 anni fa ormai. Cioè, se è così, ragazzi, non ne usciamo più. Quindi ognuno si tiene dentro il proprio dolore, la propria rabbia. Sarebbe bene esprimerla quando c'è, perché poi invece quando succede, ripeto, che sia il 2006 sia il 2023, io non sento nulla allo stadio in questo senso. Quindi sarebbe bene esprimerla lì e poi però andare avanti, perché questo deve fare, altrimenti diventiamo una tifoseria di recriminazioni. E poi se andiamo invece a fare i ragionamenti sulle questioni legali, patteggiare o meno, bisogna capire se quella è la soluzione migliore o no, e ognuno può farsi delle idee. Ma questa equazione per cui se si fa la guerra si vince, me la dovete ancora dimostrare, perché uno, però se si vuole fare la guerra la si faccia, non è un problema. Penso che però ci siano dei tempi nella vita della tifoseria per cui devono essere tempestivi, precisi, efficaci, altrimenti diventiamo, ripeto, la tifoseria della Lazio che a cicli ricorrenti evita di andare allo stadio perché ce l'ha con l'otito, e ce la puoi avere un anno, ce la puoi avere due, ma se poi la tua vita diventa che ormai non vai neanche più alla partita perché c'è l'otito, mi chiedo se sei più una tifoseria, punto. E questo, io credo che il calcio debba essere altro, punto. Però se qualcuno ha l'idea che bisogna protestare perennemente, lo faccia. Io ripeto, io sono sempre, registro che non lo fa, quindi probabilmente chi è rancoroso è una parte minoritaria, molto minoritaria, che si esprime molto sulla radio, sui social media, sui siti, nel mondo online, ma che poi fisicamente non ha mai organizzato una vera protesta.

0: Commissione e vediamo se ci riesce. Io constato che quello che hanno deciso i tribunali noi non l'abbiamo mai modificato, mai. Questo è. E quindi non c'ho neanche troppa voglia personalmente di seguirlo, perché a me interessa di più il calcio giocato. Se devo diventare colui che protesta, francamente, mi seguo molto più volentieri il tennis, il nuoto, l'atletica, eccetera, eccetera. Vocale.
1: Ciao Paolo, Tommaso a Firenze. Allora, per il mercato sono contento a metà perché secondo me abbiamo speso troppo per Ekator e Kolomoani, cioè abbiamo speso fra coi bonus 68 milioni. Io avrei investito, per me il reparto più importante rimane sempre il centrocampo, per cui avrei con 55 milioni la Fiorentina ha preso Attà, secondo me mezzala in un 4-3-3 perfetto. Fisicamente forte, grande tecnica e Pellegrino non è più forte, riconosco, non è certo più forte di Colomoni, però è molto bravo di testa e un po' ha delle caratteristiche che nessun nostro attaccante ha, più giovane e ingaggia nettamente un terzo dell'ingaggio di Colomoni, quindi in prospettiva anche più rivendibile. Colomoni è un buon giocatore, bravo tecnicamente, ma non è proprio il bomber cattivo d'area di rigore. E poi così avremmo avuto appunto le risorse per comprare anche Attà. Centrocampo per me rimane modesto. Se anche dovesse arrivare Kessié, è un buon giocatore, ma non sposta, soprattutto ora l'attuale Kessié. Forse bisogna sperare di recuperare Douglas Luiz. Sì, vediamo. Boh, non lo so. Non, io Douglas Luiz ero uno dei pochi che lo contestava anche quando tutti eravamo contenti di averlo preso. Per me non è questo fenomeno. È bravo tecnicamente, ma non è così. Poco dinamico e poi anche tecnicamente, secondo me, con questo fenomeno che vogliamo dire, per me non è. Comunque, niente. Alla Begovic è sicuramente un grande talento, però non può giocare, secondo me, da trequartista. Il suo ruolo è quello di esterno sinistro, dove vuole giocare anche Yildiz. Quindi abbiamo preso un grande giocatore, ma che è un doppione sostanzialmente di Yildiz, secondo me.
0: Allora, qua ci sono tanti pareri, provo a formularli tutti perché sono tutti molto interessanti e tra l'altro molto ben documentati, quindi ti ringrazio molto. Io su una serie di ragionamenti sono molto d'accordo, su altri meno. Allora, io non capisco questa, sinceramente, questa cosa del centravanti d'area. Cioè, la Juve... Secondo me ha in Colomani un attaccante che se per caso proviamo a seguirlo, a servirlo di testa, qualcosa fa. Non sarà Pellegrino, ma perdonatemi, tra Pellegrino che non ha mai visto l'Europa e Colomani che ha giocato una finale del Mondiale, ha girato l'Europa e quando è arrivato in Italia ha avuto un ottimo impatto, ci trovo una bella differenza. Cioè, Colomani è un giocatore importante. Poi può rendere o meno, ok, ma Pellegrino è un'incognita. È uno che l'anno scorso ha fatto molto bene nel giocaereo del Parma, magari a Firenze esplode, per carità, la capacità di Pellegrino di giocare fuori all'area rigore è per me modesta, però, ripeto, nel saldo dell'acquisto di uno e dell'altro posso anche capire che ci siano delle perplessità su Colomani, ma Colomani da noi deve fare 15 gol, punto. Ne ha fatti tanti. In periodi diversi, all'inizio e alla fine della scorsa stagione, Colomani per me è un attaccante importante. Poi si tratta di servirlo bene, si tratta di vederne la resa con Spalletti e in una squadra che ha un altro tipo di modulo e di caratteristiche, però per me non è un cattivo acquisto. Permettetemi, io trovo anche sulla storia dove sta la Ibegovic, dove sta Yildiz, che stiamo parlando di un calcio che non esiste più. Cioè, se Spalletti mi viene a dire che però Yildiz parte da sinistra, preferisce di alla Ibegovic pure, con Sesao da destra, eccetera, eccetera. Ma se tu prendi quel tipo di giocatore deve avere una posizione di partenza, ma poi deve saper fare tutto quello che si deve nel fronte offensivo. Cioè, io ho guardato la Francia e qualcuno mi può dire: sì, ma Dembélé, Doué, Barcola e Mbappé hanno un altro spessore. Non conta lo spessore, conta l'intenzione. Noi giochiamo un calcio fermo in Italia.

0: Ma Yıldız, cosa sa o con l'Inter, se ben ricordo, segna sul centro-sinistra. Bisogna, e l'altro giorno, in campionato, e l'altro giorno ha segnato sul centro-sinistra. Cioè, bisogna muoversi davanti, ragazzi. E questo è il punto. Noi dobbiamo avere un impianto di gioco che permetta ai trequartisti, che obblighi i trequartisti a non ricevere sempre palla col piede, sui piedi, fermi, per poi decidere di inventare qualcosa. Zegrova ci appare un giocatore per certi versi vecchio, perché veramente troppo spesso è così. E Zegrova in precampionato ti va a fare un gol finalmente spostandosi al centro. E con Yıldız vicino, questo dobbiamo fare. Quindi non, altrimenti parliamo di un calcio arretrato, arretrato. E quindi poi ci si fa tanti ragionamenti, ma poi il calcio delle posizioni fisse è un calcio per me che non dovrebbe più esistere. D'accordissimo su Attà, ma proprio, cioè io non capisco perché la Juve non abbia fatto quel tipo di spesa. Cioè, francamente, tra i 18 milioni di Ecuador, io li capisco poco. Li capisco poco nell'ottica della. Poi, se Cator è il fenomeno che hanno pensato, giù il cappello, hanno fatto veramente un colpo pazzesco. Ma Attà è un giocatore importante, è un giocatore che la Juve doveva andare a prendere. Per me, del calcio italiano, quelle che sono le occasioni determinate da giocatori che ti hanno dimostrato di avere certe attitudini, per me, Attà o Solé dell'Udinese, sono due giocatori che alla Juve ci sarebbero stati benissimo. E quindi la Fiorentina, non so poi che tipo di percorso farà, però sicuramente ha preso dei giocatori funzionali e importanti. A quella cifra la Juve doveva muoversi. Come priorità, io ve l'ho detto all'inizio dell'anno, giudicherò il centrocampo, il mercato della Juve dal centrocampista che andiamo a prendere. Per me che sì, può spostare gli equilibri. Non ho capito la valutazione. Ah, ma che sì, non è più quel giocatore. No, che sia un giocatore ancora molto attivo o quantomeno può determinare delle situazioni diverse anche dal punto di vista del modulo, si potrebbe giocare anche con 4-3-3. Sono molto d'accordo sulla radiografia di Douglas Luiz. Io personalmente vi ho detto qual è la speranza, qual è la paura, la dico diversamente. Io, se Douglas Luiz, non dico fallisse, ma non fosse quel fenomeno che qualcuno ha visto, quel qualcuno si chiama Giuntoli, perché i tifosi possono arrivare dopo, ma è Giuntoli che ha puntato fortemente su di lui, lo capirei, perché cioè, io mi aspetto che migliori. Che se la Juve quest'anno fa faville perché Douglas Luiz fa la stagione della vita, io ne rimango molto sorpreso. Ne sarei naturalmente molto, molto felice, però mi stupirebbe. Quindi, noi abbiamo una forte criticità a centrocampo e sono curioso di capire se troviamo il modo di colmarla. Tra McKennie, Locatelli, Douglas Luiz e Thuram, non siamo messi male. Spalletti ci può lavorare, però. Almeno un altro intervento, piuttosto che confermare Meret con Miners, per me ce ne sarebbe bisogno. Però altrove le carte ci sono, le combinazioni possibili anche. Io credo che Spalletti possa essere molto stimolato a cercare di assemblare questo materiale. Io vi ringrazio, ringrazio anche la regia da Roma, adesso arriva Manuel e ci vediamo venerdì. Buona giornata a tutti.
1: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera Time.
2: Radio Bianconera.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Restano difficili i negoziati tra Iran e Oman sul futuro dello stretto di Hormuz. Il ministero degli esteri iraniano conferma che i colloqui sono complessi e delicati, ma proseguono con impegno. Teheran torna anche sul dossier nucleare e sulla revoca delle sanzioni, sostenendo che il termine di 60 giorni previsto per i negoziati è ormai diventato irrilevante.
3: Paura per Yael Trapi, giovane attaccante del Cagliari, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina di una villa a Porto Cervo. Il calciatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte più profonda della piscina. Soccorso e trasferito in elicottero, è stato intubato e si trova ora in coma farmacologico sotto costante monitoraggio. Il Cagliari è in contatto con la famiglia e con i medici.
4: E restano gravi le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, aggredito fuori da un locale a Barcellona. Il giovane, ricoverato in coma farmacologico, sarebbe stato colpito alla nuca e poi nuovamente aggredito da alcuni ragazzi che lo avevano circondato. Il movente resta ancora da chiarire. I medici stanno valutando nelle prossime ore un progressivo risveglio dal coma farmacologico.
3: Sull'Etna, un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre tentava di raggiungere la vetta del vulcano in eruzione, in una zona vietata. Intanto l'attività dell'Etna provoca nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, con gli arrivi ridotti a 10 voli ogni ora. Sul fronte meteo, dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate sono attesi su gran parte del paese, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo.
4: Voltiamo pagina, il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti. Soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica rischiano di frenare la crescita del comparto.
3: Lo sport. Italia protagonista assoluta agli europei nel nuoto a Parigi. Simona Quadrella conquista l'oro anche nei 400 stile libero e completa la tripletta dopo 800 e 1500. Argento per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Cecconi nei 100 dorso. Oltre ai due secondi posti delle staffette 4% miste. Nell'atletica a Birmingham l'Italia chiude invece prima nel medagliere con 22 podi e 10 ori. Nell'ultima serata trionfano Larissa Iapichino nel lungo e la 4x400 maschile, mentre è bronzo la staffetta femminile.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
0: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera.
0: L'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
6: Eccoci qua, pronti a partire con la Juve del lunedì, il 17 agosto. Vi ritrovo più che volentieri dopo una pausa vacanziera anche per me. Comincia ufficialmente la nuova stagione e la Juve del lunedì ancora per agosto sarà in questa fascia oraria, poi da settembre slittiamo, come disse qualcuno. Mi sembra che fosse Galdiani, se non erro, a proposito della morte del Papa utilizzata per recuperare Kakà, Shevchenko e compagnia, slittiamo alle 15, diciamo così. Quindi tenetevi pronti al cambio di orario per la prossima stagione, però adesso fa parte ancora da quella parte estiva. E tra l'altro oggi alle 18 allo Stadium la passerella in famiglia con la Next Gen non è una vera e propria amichevole, anche se sicuramente i fari saranno puntati sugli ultimi arrivati, perché oltre a Lucumi è atteso allo stadio anche Vicario, che sarà il portiere al posto di Di Gregorio, che invece non è stato convocato per questa passerella in famiglia perché insomma ufficialmente per l'influenza, ma credo che sia anche una cosa di opportunità per il giocatore, che insomma gli si fa capire in tutti i modi che gentilmente deve cercare di accettare l'offerta dell'Olympique di Marsiglia, che pare essere l'unica interessata veramente al giocatore. E, diciamo che, come si legge anche, come vedete giustamente Manuel ce lo propone dalla regia su Tutto Juve, l'epurazione di due stati fa, cioè in pratica il mercato è stato completamente sconfessato e è stata rifatta la squadra praticamente facendo fuori tutti i nuovi arrivati a parte Thuram e cambiato, vabbè, gli altri bene o male. Dell'ultimo mercato praticamente era stato un fallimento, vediamo come va a finire con David soprattutto se avrà, e con Zegrova, però per il resto insomma il mercato sconfessato, un mercato attivo peraltro per la Juve, che per essere, diciamo che doveva essere un mercato di sopravvivenza, insomma di movimenti ce ne sono stati tanti in entrata e in uscita, sicuramente succederà ancora qualcosa in uscita nelle ultime settimane, tanto il mercato come sapete resta aperto anche a campionato iniziato, perché poi domenica prossima si inizia con Frosinone Juve alle 18:30 e quindi sicuramente ancora qualcosa succederà in uscita, perché è chiaro che alcuni non troveranno spazio nel corso della stagione, quindi probabilmente anche loro avranno interesse ad andarsene, di Gregorio in testa, ma penso anche a personaggi come David, appunto, soprattutto se arriva un altro attaccante, visto che si parla di Zirze, sempre più vicino alla Juve, però qui di vicini, diciamo, quest'estate ne abbiamo visti tanti e poi alla fine magari non sono arrivati, vediamo come finirà anche la vicenda per l'attaccante. Sicuramente, ripeto, movimenti tanti da parte della Juve, se andiamo a vedere un po' la tabella di quello che è stato il mercato di quest'estate fino ad oggi, e siamo ormai veramente a ridosso dell'inizio della stagione, sono arrivati Colomuani, che ha messo fine per fortuna alla telenovela, poi Alai Begovic, Lucumi, Ekator, Celik, e poi è stato riscattato ovviamente Boga, e adesso sta arrivando anche invece Vicario per il tra i pali naturalmente. Io personalmente credo che con Vicario e Perin la Juve possa stare relativamente abbastanza tranquilla in questa stagione, insomma nessuno si illudeva che la Juve potesse avere un portiere sulla scia dei grandissimi che hanno fatto la storia della Juve, da Zoffa, Buffon, Tacconi e tutti gli altri, però portiere di garanzia, tra l'altro Vicario ha vinto l'Europa League due stagioni fa, poi l'ultima stagione del Tottenham conta e non conta perché è stata una di quelle stagioni maledette un po' per tutti al Tottenham, compresa per la squadra. Le uscite le andiamo velocemente a ricordare, perché c'era ancora un UEA che avanzava e che è rimasto al Marsiglia: Openda, Facundo Gonzalez, João Mario, Azic, Dusan Vlahovic naturalmente, Filip Kostić, questi due per fine contratto, Openda, Holm che aveva fatto soltanto prestito l'anno scorso, e questi sono appunto i giocatori che la Juve ha ceduto. Quindi ci sono stati tanti movimenti e chiedo a voi se vi sembra che ad oggi la squadra si possa considerare più forte o meno forte rispetto a quella che ha chiuso al sesto posto l'anno scorso, e lo chiedo subito anche a Roberto Grossi. Ciao Roberto, intanto ben ritrovato. Ciao.
7: Grazie Gigi, ciao e buongiorno a tutti. Beh, più forte lo dirà il campo, Gigi.
6: Certo.
7: Questo lo vedremo. Vicario, io credo che su Vicario ci siano da fare due brevissime considerazioni. La prima è che lui è vero che arriva sapendo che non è stata la prima scelta, è verissimo, lui lo sa prima di tutti. Ma l'aspetto positivo, secondo me, da parte sua è che lui arriva non per sostituire Buffon, Scherni, Peruzzi, Tacconi, Zoff, perché lì sarebbe stata dura, ma per sostituire purtroppo uno che ha fallito come Di Gregorio, no? Quindi dal suo punto di vista, io fossi Di Gregorio non avrei così tanta paura, no? Di entrare in questo momento nella Juventus.
6: Vicario, forse dici tu, sì, se fossi il vicario, sì, certo.
7: Sì, non so cosa avevo detto.
6: Avevi detto Di Gregorio, ma penso che volessi dire vicario, sì, sì.
7: Vicario, non avrei così tanta paura, no? In questo momento di inserirmi, perché non vado a sostituire un mostro sacro, no? Vado a sostituire uno che purtroppo nell'ultimo anno ha fallito. E quindi ci sono buone speranze che Vicario faccia bene. Ecco, poi sarà lui, ovviamente, sarà a Spalletti usare le corde giuste per inserirlo anche in una squadra, eccetera eccetera. Questo vale per Vicario, vale per Lucumì, vale per tutti i nuovi acquisti, anche per quelli vecchi, perché come diciamo sempre, no, prima si fa la squadra, no, nel suo insieme, per valorizzare le risorse dei singoli. Però io non la vedo così male, insomma, questo acquisto di Vicario. Oltretutto lo prendi in prestito, se va bene lo paghi 10 milioni te lo tieni, se va male lo restituisci all'utente. Quindi voglio dire, sì, se qualcuno poteva sperare che si facesse di più, io come te non ho mai creduto ai 50 milioni per Carnesecchi o ai 30-35
6: o Maignan e tutte le cose,
7: certo, le balle varie. Io te l'avevo sempre detto, male che vada ti tieni per in titolare, no? Due mesi,
6: esatto,
7: te lo dicevo,
6: sì, sì.
7: Adesso per in comunque rimarrà e magari chissà se giocheranno il posto, non lo so. Comunque meglio di Di Gregorio, purtroppo, e lo dico a malincuore, perché Di Gregorio rimane un buon portiere che farà probabilmente bene nella prossima squadra in cui andrà.
6: Sì, probabilmente ha pagato le pressioni che, sì, la maglia della Juve comporta, e quando inizia a entrare in quel loop lì è difficile uscirne poi, e quindi anche gli amichevoli, diciamo che ha fatto, certo, discreti disastri. Ripeto, secondo me con Vicario e Perin la porta della Juve è coperta dignitosamente, poi non è una squadra che fa tirare in porta gli avversari 50 volte la Juve. L'obiettivo è quello di evitare di prendere gol, quant'era, 16-18 volte al primo tiro in porta. Ecco, credo che questo sia l'obiettivo di Vicario o di Perin, di chi gioca, che non è un obiettivo irraggiungibile, e che quindi, insomma, se uno è un serio professionista, si allena e regge le pressioni, insomma, non credo che questo sia un obiettivo irraggiungibile. E poi, come leggiamo adesso anche da tutto Juve, c'è sempre il discorso che l'anno prossimo Alisson va a scadenza, altri giocatori vanno a scadenza, e quindi magari ecco che l'ingaggio di Vicario adesso può essere anche il fatto che tu ce l'hai in prestito, poi decidi se, certo, hai fatto bingo, te lo tieni e con 10 milioni, certo, hai risolto il problema del portiere, e se no si libererà qualcuno a zero il prossimo anno, e può darsi che, perché bisogna sempre ricordarsi che la Juve aveva comunque, ha speso dei bei soldi sul mercato, comunque quest'anno li ha spesi per alcuni ruoli e non poteva spenderli per tutti i ruoli, e quindi era chiaro che il portiere era uno di quei ruoli per cui non c'erano i soldi, e quindi se non ci sono i soldi non vai a prendere i big, è inutile star lì a raccontarsi la rava e la fava, insomma.
7: Sì, ma io poi sono uno di quelli che ti ha detto che la Juve è altro che rivoluzioni, cioè dovrà fare le cose molto molto attentamente, come infatti sta facendo. Ma io ad esempio, adesso per farti una battuta, sai che si era detto che la Juve aveva anche provato a inserirsi per il portiere della Roma, no? Per Svilar.
6: Sì, Svilar.
7: Poi si è infuriato, preso un bastone, no? A Trigoria, ha cominciato a rotearlo, e allora non si è mosso. Ma io vedendo le amichevoli che sta facendo Svilar, secondo me aveva già la testa la Juve. Non so se hai visto Svilar nella
6: Roma. No, non l'ho visto, perché onestamente...
7: Una papera dietro l'altra, un disastro. Adesso non ho visto l'ultima col Dortmund, ma le altre l'ho viste, è un disastro. Però... vabbè, questa era una battuta, come hai detto tu, la Juve quest'anno aveva mille paletti, aveva l'incombenza di vendere ancora diversi giocatori, di non svenderli, è un mercato molto difficile che continua a essere difficile, qualche casella più o meno si è messa, e poi ti ripeto, la chiave di tutto, la bacchetta magica, è costruire una squadra al di là della forza dei singoli.
6: Esatto, e questo sarà l'obiettivo. Il fatto che ci sia continuità dal punto di vista tecnico, secondo me, da questo punto di vista è un vantaggio, anche se tanti hanno discusso anche Spalletti quest'estate, ma questo fa parte, insomma, delle chiacchiere che sappiamo, però insomma avere un punto fisso lì secondo me è importante. L'errore che non bisogna fare però è dire ma come fa la Juve a fare il mercato se ha speso, leggo qua su Transfermarkt, che sappiamo che per chi ne è la Bibbia, quindi prendo da lì, 157 milioni
7: è la sua lettura preferita, diciamo.
6: Esatto, poi bisognerebbe capire chi è che fa le quotazioni, vabbè, ma questo è un altro discorso. Vabbè.
7: Bravo.
6: Perché lì sarebbe una bella ricerca, ma chi è che decide i prezzi dei giocatori? Perché
7: hanno un consiglio di amministrazione, non lo so che decide.
6: Vabbè, non lo so chi è che decide.
7: Hanno dei parametri, sai, l'età, eccetera, eccetera. Vabbè,
6: vediamo se non importa. Questo è
7: tutto
6: un'altra...
7: molto opinabile. Il mercato lo fa l'offerta, come
6: però,
7: tutti i mercati.
6: Diciamo che il totale dovrebbe essere giusto, insomma, una cosa aritmetica, quindi 157 milioni di spese, 22 milioni di incasso. Però non è questo il ragionamento che bisogna fare. Perché quello che conta per la Juve è abbassare l'impatto, diciamo così, della rosa dal punto di vista della somma tra ingaggi e ammortamenti per quest'anno, per il prossimo anno che inizia adesso in pratica, rispetto a quello che era l'anno scorso. E già solo il fatto che se ne sia andato Vlahovic, da questo punto di vista libera in pratica tre posti, perché in linea di massima è così, perché costava per tre con quello che costava di loro.
7: Sì, perché l'ultimo anno 12 netti erano 24 lordi, più quello che rimaneva di ammortamento.
6: Era una quarantina di milioni, come niente, insomma. Quindi credo che questo è il ragionamento da fare come paletti della UEFA. Poi ci sono anche i misteri del calcio italiano, parliamo anche di questo, perché secondo me la credibilità sta andando non sotto zero di più. Allora, si era detto che la Roma doveva fare cessioni plus valenze assolutamente il 30 giugno, poi hanno detto no, va, facciamo fine luglio. Adesso siamo a metà agosto e continua a dover comprare la Roma e a non vendere, e questo è un mistero glorioso. Quindi questi paletti poi non si capisce bene chi li guardi, se li guarda, però per la Juve sappiamo che sono molto attenti a guardarli, e il paletto era quello lì, e fino adesso la Juve ci sta. Adesso dovrà fare ancora delle cessioni, ovviamente, perché poi non puoi avere 28-30 giocatori in rosa quando te ne servono 25, questo è ovvio. Però insomma, tu come valuti complessivamente il lavoro di Carnevali e Massara, considerando anche che Massara è arrivato in extremis al mercato già aperto?
7: Sì, no, fino a questo momento sicuramente oltre la sufficienza. Adesso c'è l'ultima parte del mercato, che è sempre un qualcosa di molto particolare, no Gigi? Tu lo sai bene. Perché? Perché nell'ultima settimana chi ha dei giocatori che deve far fuori o chi deve assolutamente coprire un ruolo, cioè si sballa un po', non il mercato che è stato negli ultimi mesi. L'ultima settimana può veramente accadere di tutto, perché tante società saranno con l'acqua alla gola di dover per forza vendere o per forza comprare. Quindi adesso non ti dico che viene il bello, ma viene una parte importantissima del calciomercato, dove è una società come la Juve, ad esempio, dovrà cercare di piazzare tanti giocatori, e questo certo non ti aiuta, però l'abbiamo sempre detto, un retaggio degli anni precedenti, e non sarà affatto facile, ma questo è, insomma, tutto non si può fare in una stagione. Probabilmente qualcuno verrà anche, non ti dico svenduto, ma prestato,
6: magari pagando
7: per forza, ma per forza, perché i miracoli non li fa nessuno, non li ha mai fatti nessuno nel calcio. E però se tu mi chiedi fino a questo momento, sicuramente un 6,5 a Carnevale Massara possiamo darlo, poi vediamo appunto come va a finire questo mercato.
6: Sì, che poi voglio dire, le ultime estati eravamo qua a dire mi ricordo l'anno scorso la Juve al miglior attacco del campionato da tutte le parti,
7: bello,
6: anche la Gazzetta
7: bello,
6: che sventolava queste cose,
7: tutti. Adesso è facile dire, cioè nel senso i nomi vai intuito, però poi alla fine è veramente solo il campo che ti dà la dimensione esatta di quello che hai fatto, e non all'inizio, alla fine della stagione, perché tu alla fine della stagione che potrai dire valeva la pena Colomoni a quella cifra, anche se solo il primo anno pago poco eccetera, sì o no?
6: Se fa 20
7: valeva
6: gol sì, se ne fa 10 no, certo, è ovvio.
7: Valeva la pena Lucumi, se è inserito, ha sostituito Bremer, oppure titolare con lui, difesa del Rebla, e quello lo puoi dire a fine stagione. Neanche all'inizio, dopo un mese, bisogna veramente per quello aspettare.
6: Assolutamente. Poi c'è il nostro amico o come si legge, Nikiro, credo che ci scrive su Twitch: gentilmente non accostiamo il nome di Szczęsny a quelli di Buffon, Zoff, Tacconi eccetera, non credo che l'abbiamo fatto, ma comunque vabbè.
7: No, magari l'ho fatto io, ma per dire che comunque Szczęsny appartiene a quella categoria di portieri da Juve, no?
6: Secondo me
7: che
6: sì,
7: chi cioè, arrivava dire, dopo, che chi arrivava dopo di questi veramente doveva nel caso preoccuparsi, no? Di dire ma come farò adesso a sostituire un mostro sacro, no?
6: Sì, poi tra l'altro
7: e invece Vicario ti arriva dopo di Gregorio, esatto. Dire, sotto questo punto di vista io Vicario e cavolo, cavolo, no, sono avvantaggiato.
6: Sicuramente sì, ha diciamo meno aspettative ecco, su di lui, che certo. Non dopo Buffon o dopo Szczęsny, che comunque certo. È stato un signor portiere, non è forse a livelli di Buffon, Zoff, Tacconi, forte,
7: Peruzzi, no? Peruzzi dentro,
6: l'abbiamo, la Juve ha avuto sempre i migliori portieri italiani e sì. Questa è un po' la grande recriminazione, che la Juve non abbia mai preso Donnarumma, questo sì, perché sarebbe stato lui nella tradizione della Juve a continuare
7: d'altronde,
6: su quello, però
7: tra ingaggio cartellino
6: e no, adesso è fuori, qualcosa. No, dico ai tempi quando si poteva fare, non adesso, non sì. Se ne parla neanche, perché sì. Figurati. Oh, invece il nostro amico Marco da Richmond, lui vuole un po' di epurazioni ancora, dice fuori Coop, Rugani, Cabal, Di Gregorio, Zegrova, Miretti, Arturo e David, ci serve sì. Un vice Cambiaso che sì è una punta per sostituire David. Sì, quante operazioni mai detto qua? Dunque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 in uscita e 1, 2, 3 in entrata. Sono 11 possiamo, operazioni, una al giorno direi più o meno.
7: Possiamo così. Dire al signor come si chiama?
6: Marco,
7: con tutto rispetto, ma guardi che secondo me Massara e Carnevali lo sanno benissimo che devono fare questo tipo, però a parole è facile, nei fatti è molto difficile, molto difficile. Nessuno sì. La bacchetta magica.
6: Assolutamente, alcuni sono più diciamo urgenti di altri, tipo Artur che chiaramente è fuori dai
7: Cabala,
6: anche lui.
7: Artur
6: tanto abbiamo visto come finire tutti gli anni, allungano il contratto di un anno, gli abbassano l'ingaggio, ne pagano metà e lo mandano da qualche parte. Questo sì. È la cosa che ci aspettiamo.
7: Usi questo scamotage per cercare di ammortizzare la botta, certo. Diciamo, no? Perché ormai il danno è stato fatto nel passato.
6: Questo addirittura ai tempi dello scambio con Piani, cioè quindi parliamo certo. Della preistoria ormai calcisticamente certo. Parlando. Poi per esempio io su Rugani, anche se rimanesse, a me non darebbe fastidio onestamente, anche perché lui non è uno che spacca lo spogliatoio, anzi se ne certo. Sta lì, se gioca certo. Gioca e se no va certo. Bene lo stesso, quindi di tutti questi alla fine se rimanesse Rugani, ma anche Zegrova tutto sommato, io il mio dubbietto
7: io,
6: che...
7: Io guarda Gigi, io sono più curioso, batto sempre il solito tasto su Gatti. Vedere che fine farà Gatti, sì, sono curiosissimo.
6: Ma da quello che risulta, quello che mi dice sempre anche il nostro buon Camillo, è che lui a Torino ha messo radice, difficilmente si sposta di qua in generale. Proprio.
7: Questo lo sappiamo, questo lo sappiamo, anche la famiglia, tutto, certo, lui poi è innamorato anche della Juve, cioè voglio dire, sì, sì. Però se Spalletti non lo vede, non lo vede.
6: Lo so, però lì poi, lo so, è anche vero che se poi rimane in qualche modo lo devi far giocare, perché sennò cosa fai? Lo tieni lì a fare la muffa o al centravanti d'emergenza.
7: È vero che tra l'Europa League giovedì, il campionato la domenica, Coppa Italia. E si spera che vai avanti in entrambe le competizioni oltre il campionato, qui però uno come Gatti, secondo me è uno di quelli, sai, grandi e grossi che hanno bisogno di giocare, di avere la fiducia, perché se stanno lì in panchina e rischi che non rendano come dovrebbero, però va bene così, poi per carità il suo calcio è cambiato, no? Le 5 sostituzioni, cambi praticamente mezza squadra nel corso della partita, va bene tutto, ma io sono curioso perché... Secondo me su Gatti hanno avuto questa offerta, ma hanno fatto benissimo a rifiutarla perché significava svenderlo. Ha fatto benissimo Carnevali a rifiutare.
6: Esatto, se arriva quella giusta, anche il giocatore magari poi si convince.
7: Vediamo.
6: Economicamente, vediamoci ancora tanto tempo, perché alla fine è fino al primo settembre, quindi abbiamo ancora 2 settimane abbondanti. Certo. Il nostro Enrico ha fatto i conti di Vicario. Allora, negli ultimi 3 campionati, dove ha indossato la maglia del Tottenham, ha subito circa 50 gol ogni anno di media. E significativamente un gol ogni 3 tiri in porta, 450 tiri, 150 gol subiti. I tiri erano soprattutto dall'interno dell'area e molti di testa su calcio d'angolo o tiri piazzati. Rigori nell'intera carriera ha parato solo l'11% dei rigori, 11 su 50, allora 22%, diciamo per dirla tutta. Non credo che questo portiere sia purtroppo molto affidabile per quanto riguarda la nostra Juventus. Inoltre dobbiamo considerare lo scarso rendimento del nuovo centrale Lukumi, dove ha avuto solamente il 59% di vittorie sui contrasti aerei. Vabbè, contrasti aerei è un aspetto, poi ce ne sono. Io credo che intanto Lukumi vada su Vicario, poi vedremo, perché ripeto, come dice adesso Roberto, noi dobbiamo fare i confronti con Di Gregorio, non con Buffon, perché se no non è corretto, insomma, quindi Penso che possa essere un passo avanti, anche perché un esperto che ha 29 anni, le pressioni ce l'ha avuta, ha vinto un'Europa League, cioè non è uno che è scappato di casa.
7: Ma paradossalmente, Gigi, seguo di nuovo questo ragionamento, paradossalmente magari è più difficile per Lukumi entrare in una difesa dove c'hai già Bremer, dove c'hai già Kelly, che sembravano due pilastri, no? Insostituibili. Paradossalmente è più difficile per Lukumi, secondo me, che per Vicario.
6: Diciamo che Lukumi dovrà lottarsela con Kelly, credo, no? Essendo due mancini,
7: sì.
6: Però
7: in teoria, sì.
6: È anche vero che, ripeto, avendo 50 partite, l'anno scorso è andata bene che Kelly non ha avuto quasi neanche un raffreddore, perché se no lì non sapevi chi metterci, doveva mettere Cop Mainers, che non è proprio una soluzione consigliabile per, diciamo, chi ha problemi di cuore, quelli di massima, perché Cop Mainers già centrocampo, ma quando lo metti in difesa, insomma, fa poverino, poi non è neanche il suo ruolo, e quindi sicuramente...
7: Sì, il problema di Cop Mainers è sempre quello. Pesa bilancio ancora una trentina di milioni, ha un ingaggio di 5 milioni rotti quindi 10-11 milioni lordi. Chi lo prende? Punto interrogativo.
6: Appunto, se è in prestito un giocatore così è difficile che lo sistemi, quindi insomma mi sa che è difficile, però non si sa mai. E magari c'è qualche tipo Gasperini che lo ha lanciato, che magari lo apprezza, chi lo sa.
7: Ma Gasperini secondo me lo prenderebbe, il problema sono proprio le cifre, perché poi da Trigoria gli dicono: scusi mister, ma va bene tutto, ma noi non possiamo spendere queste cifre qui.
6: Avremo anche dei paletti della UEFA che non si capisce bene quali siano a questo punto, però da qualche parte ci saranno e forse un giorno ce li spiegheranno. Facciamo il nostro appello, caro Roberto, visto che alle 18 si gioca la partita, ai tifosi.
7: Saremo allo stadio.
6: Vai allo stadio. Ecco, allora, visto che vai allo stadio, fai tu l'appello a farla durare almeno un quarto d'ora nel secondo tempo stavolta.
7: Ma io credo, guarda, secondo me, Gigi, c'è un grande equivoco, no? Che sembra che la partita duri quanto vogliono i tifosi, ma non è così, ma non è mai stato così. La partita dura finché decide qualcuno della dirigenza Juve che debba durare, perché non è che i tifosi improvvisamente o quando vogliono loro
6: partono in quarta,
7: cavalcono, entrano in campo, altrimenti ci sarebbe un gravissimo problema di sicurezza, sei d'accordo? Cioè non è così, non è così e non è mai stato così. Dura finché la Juventus decide di farla durare. Ci sono stati anni in cui gli allenatori non gli interessava questa partita e quindi l'hanno fatto durare pochissimo, altri anni che è durata un po' di più perché gli serviva farla durare un po' di più. Poi certo c'è la tradizione che comunque debba finire prima del 90esimo per permettere ai tifosi di entrare, di abbracciare quello che vuoi, però non è che i tifosi decidono quando finisce la partita, non è così e non è mai stato così.
6: Ecco, questo per chiarire il punto. Ecco,
7: e non sarà così neanche stavolta.
6: Ecco, cosa ti aspetti, visto che parliamo un po' anche di questa partita, per il valore che ha, è assolutamente una passerella eccetera, però visto che mancano sei giorni all'inizio del campionato, ti aspetti che metta, se non gli 11 quasi, che poi giocheranno col Frosinone, oppure da un po' di passerella quelli che magari giocano di meno come ha fatto l'anno scorso, per esempio?
7: Io credo che essendo l'ultima partita prima della prima di campionato, io penso che Spalletti abbia bisogno di indicazioni, no? Ulteriori, oltre a quelle che ha avute. E quindi credo che faccia giocare, almeno nel primo tempo, la formazione migliore possibile per affrontare poi il Frosinone, al netto di infortuni, stati di forma, gente che è arrivata prima, dopo, è ovvio. Però secondo me Spalletti, specie nella prima frazione, cercherà di ottenere diverse indicazioni, proprio perché è l'ultima prova, l'ultimo test prima del campionato, perché poi da domenica Frosinone non si scherza più.
6: Ecco, ti aspetti che Nico Gonzalez, se poi ti saluto, resti alla Juve oppure no? Perché a questo punto insomma si sta allenando, è arrivato, siamo già arrivati oltre Ferragosto, sembrava uno dei primi pronti, vabbè, tutto fatto con l'Atletico Madrid, poi una volta per un motivo, una volta per un altro siamo arrivati fin qua. Perché è un giocatore che comunque delle qualità ce l'ha, al di là degli infortuni che ha avuto, che sicuramente l'hanno limitato. Ecco.
7: Ma da quello che capisco di Nico Gonzalez, c'è il tiro e molla con l'Atletico Madrid. Lui vuole tornare lì, ma se l'Atletico non dà i soldi che vuole la Juve, lui rimane qui. Poi ti ripeto, probabilmente lui sarà uno di quei casi in cui l'ultima settimana di mercato si deciderà. E allora da una parte tira l'Atletico, dall'altra tira la Juve, e si arriverà, penso, una via di mezzo, e si risolverà il problema. Non penso che Spalletti lo voglia, lo abbia indicato come uno che fa parte, diciamo così, del progetto. È altrettanto ovvio che se dovesse però essere costretto a tenerselo, se lo terrà e cercherà di farlo rendere al meglio. Stessa cosa che è successo a Douglas Luiz, no?
6: Certo.
7: Si cerca di recuperarlo, ha dato segnali di vita, vediamo quanti ne darà ancora, se riusciranno a venderlo alla fine bene, se no lo terranno. E Spalletti cercherà di farselo voler bene. e cosa devi fare, altrimenti, ripeto, lo devi svendere, lo devi regalare, prestare, cioè devi fare delle operazioni che Carnevali ovviamente non vorrebbe fare.
6: Sicuramente, e poi alcune non le può fare, quindi diciamo che non è una situazione ideale, però fino adesso se l'è cavata bene, dai, diciamo la verità, è una situazione
7: abbastanza difficile.
6: Abbastanza,
7: io dico, dato 6,5 fino adesso, penso di essere stato abbastanza...
6: No, come numero di movimenti tra entrate e uscite ha fatto secondo me anche più di quello che era quasi umano aspettarsi, considerando che Massara è arrivato così tardi. Adesso vediamo poi nella qualità della rosa, ce lo dirà soltanto il campo, non certo oggi con la Next Gen, ma già a partire da Frosinone. Grazie Roberto, ti do il ben ritrovato anche per questa stagione.
7: Grazie.
6: E ci risentiamo alla prossima.
7: Grazie,
6: ciao
7: Gigi, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori.
6: Eccoci, notiziario, poi torniamo con i vostri messaggi e con ancora ospiti. A frappè.
0: La Juve del lunedì.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona, corriva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
9: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
8: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
0: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. La Juve del lunedì.
6: Eccoci qua con la Juve del lunedì. Eccoci, pronti a partire ancora per questa seconda parte della Juve del lunedì. 17 agosto alle 18 la sfida in famiglia, diciamo, con la Next Gen. Ribadisco che a me piacerebbe anche poi adesso non so se la faranno, una passerella per le Women, che comunque è la terza squadra importante della Juve, e quindi sarebbe carino che questa giornata si trasformasse col tempo in un triangolare, anche se so che maschi e femmine fanno campionati diversi eccetera, ma in una festa in famiglia forse ci può stare. Allora, i convocati per questa partita non ci sono, ovviamente: Lucumi, Nico Gonzalez che ha appena cominciato, Di Gregorio e Cator che ancora le prese con infortunio, Milik per il carico da gestire perché insomma aveva fatto un bel gol nell'ultima amichevole, però sappiamo che Milik insomma fragile e poco come aggettivo, e ovviamente non c'è ancora Vicario che è atteso a Torino e quindi deve fare tutte le procedure, probabilmente farà un saluto allo stadio ai suoi nuovi tifosi. E quindi allora guardiamo i numeri di maglia dei giocatori: 1 Perin, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 con 6 Sa, 8 con Meners, 9 con Lomuani, 10 Ildiz, 11 Zegrova, 12 Douglas Lewis, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alai Begovic, 19 Thuram che torna invece a disposizione giusto per il campionato, 20 Cambiaso che quindi lascia la maglia 27, Miretti 21, 22 McKennie, Pinsoglio 23, Rugani 24, David 30, Cabal 32. Questi giocatori della prima squadra, qui aggregato anche il giovane Nava che ha il numero 42, però insomma per i numeri di maglia, per gli amanti insomma di questa cosa, abbiamo fatto l'elenco dei numeri di maglia della Juve di questa stagione, e oggi ci sarà appunto questa prima uscita allo Stadium, una festa che come sappiamo ha cambiato colore negli ultimi anni, caratteristiche, perché da Villar Perosa si è trasferita allo Stadium. Ci sono dietro anche vicende familiari, diciamo così, un po' particolari sulla gestione della villa, del Villar Perosa eccetera eccetera, però in effetti al giorno d'oggi diciamo che la gestione con il tuo stadio è anche più facile per chi arriva da fuori, insomma sei lungo l'autostrada e poi hai la possibilità di ospitare molti più tifosi, in più richiami gente per tutto quello che c'è intorno allo stadio, dicevamo adesso con Manuel, insomma anche quando non c'è niente allo stadio, ma è comunque un richiamo lo stadio in sé, quindi se ci metti anche una partita della Juve, per quanto amichevole con la Next Gen, ecco che sicuramente anche tutto l'indotto, come si dice, funziona in un certo modo in questi periodi di vacche magre, tutto fa come si dice. Oh, Federico da Como ci chiede: ma Kelly si giocherà al posto con Lucumi o potrebbe anche sostituire Cambiaso? A me Kelly l'ultimo anno non mi è dispiaciuto, anche a me non è dispiaciuto, però sarebbe fatto centrale, insomma come terzino onestamente non credo che abbia proprio quelle caratteristiche lì. Andiamo coi vocali, vai Manuel.
11: La Roma non ha nessun problema di uscire fuori dal fair play finanziario, visto che al massimo paga una multa, come fa il Chelsea e altre squadre inglesi, Claudio.
6: Ok, questo d'accordo, però anche la Juve eventualmente paga una multa, però la prima volta paghi una multa, poi la seconda volta magari ti limitano il numero di giocatori che puoi usare nella competizione europea, e la terza volta puoi avere anche conseguenze peggiori, comunque quelli sono problemi della Roma. La mia curiosità è che fino a un certo punto se ne è parlato, poi questo argomento è sparito completamente. Abbiamo l'ospite Emanuele? Sì, allora torniamo sul campo con il mister Massimo Storgato. Mister, buongiorno, buon estate, buongiorno. Ben ritrovato.
12: Buongiorno a tutti.
6: Allora, intanto riviviamo un attimo anche quella che è stata l'esperienza di Massimo Storgato di questa partita, che prima era a Villar Perosa e adesso allo Stadium. Certo, a Villar Perosa era una cosa molto particolare. Dicevo prima che coi tempi di oggi, forse anche dal punto di vista economico, gestionale, eccetera, è più pratico, hai il tuo stadio e la fai lì, insomma. Però Villar Perosa era una cosa che un po' spiace che si sia persa completamente, ecco.
12: Sì, era caratteristica perché, insomma, coinvolgeva un po' tutti, poi era fatto in casa la famiglia Agnelli, quindi era una cosa carina, simpatica, giocare in questo campettino, però era più il contatto con la gente, era più umano. Adesso più organizzato, ma è un po' più freddo, secondo me.
6: Sì, c'è sempre questa invasione di campo che da un momento all'altro arriva, però sì, insomma.
12: Esatto, però una volta era una festa per i tifosi più che altro, quindi era molto carino.
6: E va bene, il calcio cambia.
12: Poi tra l'altro giocavi contro la primavera, insomma, che io l'ho fatta ambedue facevo un tempo con la primavera, un tempo con la prima squadra, l'anno dopo l'ho fatto tutto con la prima squadra, quindi era un po' una cosa bella, insomma.
6: Sì, poi anche per i campioni che arrivavano da fuori probabilmente era un attimo anche una cosa un po' che scioccava, ecco, come situazione. Ricordo anche, non
12: sì,
6: so,
12: avevi i tifosi proprio sulla linea laterale, quindi c'è dall'albergo fino agli spogliatoi era una passeggiata tu arrivavi col pullman, però ti lasciava fuori e tu ti immergevi in questi tifosi, ed era una cosa un po' più umana.
6: Ecco, restando al valore invece della partita di oggi con la Next Gen, che sappiamo essere un valore limitato perché è una festa in famiglia e questo va detto, insomma, però fosse lei in Spalletti, proverebbe già, visto che tra 6 giorni inizia il campionato, un 11 indicativo, oppure una passerella, quindi magari si lascia più spazio a quelli che ne avranno di meno nel corso della stagione? Che tipo di gestione si aspetta per questo tipo di partita?
12: Ma io credo che qualcosa proverà, però insomma penso che in questo momento sia fondamentale mettere insieme il puzzle della condizione fisica generale, perché giocatori che arrivano in ritardo, giocatori che hanno fatto partite fino all'altro giorno, gente che è arrivata tardi, cioè c'è un po', non è facile mettere insieme una condizione ottimale tutte insieme, quindi magari qualcosa proverà, ma credo che non sarà una cosa definitiva.
6: Dando un occhio invece al mercato fino adesso della Juve, mancano ancora 2 settimane, sappiamo che le ultime 2 settimane poi sono quelle in cui avviene di tutto di più, perché sono quelle dei saldi di fine stagione, quindi quando ci sono pochi soldi sappiamo che tanto si muove, però tanto si è già mosso in casa Juve. Le chiederei una valutazione nome per nome dei giocatori che sono arrivati. Partiamo dagli ultimi, il portiere Vicario, che è proprio atteso oggi per il primo giorno a Torino, e Lucumi, il difensore colombiano.
12: Ma sono 2 certezze, perché Vicario era già un ottimo portiere un po' di anni fa e l'ha confermato al Tottenham, e quindi era emergente, e quindi sicuramente, anche perché la Juventus credo che abbia bisogno di una certezza, e quando si fanno le squadre il vecchio detto centravanti, centrocampista, difensore centrale, portiere rimane sempre valido, a mio avviso.
6: La spina dorsale cosiddetta.
12: La spina dorsale è fondamentale, quindi avere un ottimo portiere che ti dia garanzie è importantissimo. Chiaramente la Juventus ha fatto un investimento con De Gregorio che è andato male e quindi dovrà correre ai ripari, e credo che Vicario sia una certezza.
6: Poi
12: Lucumi, difensore centrale di esperienza, di stazza, di forza, e quindi credo che sarà un ottimo acquisto, perché conosce il nostro campionato, quindi credo che darà il giusto apporto alla difesa, che ha avuto delle problematiche, qualche volta preso di troppo, quindi bisognava puntellarlo.
6: Ecco, è un'alternativa a Kelly, oppure è lui il titolare, così a occhio, anche se sappiamo che poi la gerarchia decide il campo.
12: A occhio per me è una certezza titolare, anche perché Kelly non... è un buon giocatore, ma non mi ha dato, personalmente non mi ha dato quella garanzia di essere un difensore forte da poter essere un titolare, quindi a me non, sinceramente non piace molto.
6: Dunque, magari poi arriva anche qualche offerta adesso per lui, vediamo da qua alla fine. Dunque, Celik, che a me è piaciuto molto in queste prime uscite della Juve, certo hanno il valore che hanno, siamo al calcio d'agosto, però mi sembra uno deciso, determinato, insomma, un co-titolare, se non un vero e proprio titolare, ecco.
12: Ma credo che sia l'alternativa o no, come terzino, come esterno, poi insomma è un giocatore che ha già fatto campionati, è un giocatore nazionale, l'anno scorso a Roma ha fatto molto bene, quindi credo che sarà un titolare anche per dare il cambio al terzino che l'anno scorso ha giocato sempre, il Calulo che ha sempre giocato sempre, quindi insomma anche se, oddio, la Juventus non avrà grossi impegni quest'anno, quindi si dovrà dedicare a fare un campionato di vertice, che è la cosa più importante.
6: Colomuani è stata la telenovela, diciamo, per 2 anni, è arrivato. La domanda principale è un centravanti Colomuani o può giocare centravanti, che sono due cose un po' diverse?
12: Può giocare centravanti, e gli piace girare anche a lui, non lo so, io avevo qualche perplessità, però purtroppo quello che passa al convento probabilmente era lui, mi ha lasciato un buon ricordo e sono ritornato, quindi diciamo che è stato un usato tra virgolette sicuro, già conosceva già l'ambiente, lui aveva entusiasmo a venire, speriamo che quest'anno, non avendo grosse alternanze, giocherà titolare quel sempre e potrà sfruttare le sue occasioni.
6: Ecco, poi ci sono i due giovani. Se lo va a finire su Colomuani, finisca pure.
12: Questo è un po', è chiaro che non mi sembra quel centravanti da doppia cifra, però
6: o magari doppia cifra ma con l'uno davanti e non col due, ecco, questo magari questo potrebbe essere. I due giovani, Alaibegovic ed Ekator, diciamo che mi è venuta in mente la frase di Spalletti che diceva ci vorrebbe insomma l'obbligo di far giocare un under 19 nelle squadre, così ne deve avere almeno 3 o 4 in rosa, e la Juve ci sta andando vicino comunque con questo ragionamento. Questi sono due giocatori.
12: Spero che siano italiani, però.
6: Sì, Ekator sì, Ekator lo è, Alaibegovic no, insomma.
12: Quindi tutte le squadre ragionassero così, fossero 3 o 4 italiani, sarebbe l'ideale per la nazionale. Però sono due giocatori di ottima prospettiva, talentuosi, che secondo me possono dare un buon rapporto qualità-prezzo e tutte le caratteristiche possono dare un buon rapporto alla squadra.
6: Ecco, fosse lei a dover dare un nome, diciamo, da qua alla fine, un ruolo da coprire un po' meglio col mercato da qua alla fine, considerando che naturalmente parliamo in teoria, perché poi c'è la pratica della parte economica, di quelli che devi sistemare in uscita eccetera eccetera, però di cosa avrebbe ancora bisogno la Juve oggi per essere davvero competitiva in campionato, perlomeno?
12: Io ho un bel mediano alla Chessy, alla Coné, vedrei bene, insomma, perché hai della discreta qualità, però chi porta la borraccia ne vedo pochi lì in mezzo, e purtroppo quando hanno la palla gli altri gliela devi portare via, quindi come caratteristiche secondo me manca quel giocatore lì.
6: Ecco, per restare in mezzo al campo, Douglas Luiz fino adesso è rimasto, ed è rimasto giocando parecchi minuti in questo precampionato, che segnale è che Spalletti lo sta cercando di far vedere a più gente possibile in modo che salti fuori un offerente, oppure è veramente un giocatore che magari giocando come gioca Spalletti, che è diverso da Allegri, diverso da Tudor eccetera, quindi magari con più possesso palla nella metà campo avversarie, può avere delle doti utili a questa squadra?
12: Ma come gioca Spalletti, che lui predilige il 4-2-3-1, tu hai bisogno di un mediano e di un regista.
6: Ok.
12: Lui potrebbe essere un regista, il problema è che Locatelli non è un mediano, o viceversa, e quindi devi trovare un giocatore che abbia quelle determinate caratteristiche, e qui secondo me hai tanti centrocampisti in più, e Cooper Maias a questo punto o lo metti davanti con Alerovic e con Sensao, Ildiz a fare gli esterni, e però in mezzo al campo quando non ha la palla agli altri devi avere uno che ha più caratteristiche di interruzione, e quindi ecco il mio riferimento a Chessy o a Coné, quei tipi di giocatori con quelle determinate caratteristiche, perché a quel punto lì, se hai un giocatore del genere, Daniel Luiz può giocare tranquillamente.
6: Perché Thuram il fisico ce l'avrebbe, ma ha altre caratteristiche, diciamo.
12: Ha altre caratteristiche, è un ottimo giocatore, però ha altre caratteristiche.
6: Oh, ovviamente in questi giorni si è parlato molto anche di nuoto, atletica leggera, perché l'Italia ha spopolato, insomma, gli europei, ha vinto addirittura il medagliere di atletica leggera, nuoto ha fatto incetto di medaglie come sempre, e come sempre in questi casi anche sui giornali si fa il paragone, no? con l'Italia del calcio che invece non funziona, va fuori dai mondiali, eccetera eccetera. Secondo l'esperienza di Massimo Storgato, che lo ricordiamo lavora con le nazionali giovanili, quindi non è che parliamo con uno che parla per sentito dire, insomma, qual è il percorso da fare per fare in modo che l'Italia anche nel calcio torni a essere al vertice come negli altri, in pratica in tutti gli altri sport tranne il calcio in questo momento?
12: Curare ancora, si dice sempre, curare i settori giovanili, ma curare i settori giovanili significa investire nelle strutture, negli allenatori e soprattutto investire nella pazienza, perché devi dare modo ai ragazzi di fare l'esperienza, di maturare, di lavorare sui difetti, e ci sono dei ragazzi che possono avere l'opportunità, bisogna dargli l'opportunità e lavorarci. È chiaro che il tutto subito e pronto non esiste nel mondo, perché quello sport fa parte di un percorso di sacrifici, di allenamenti, di miglioramenti e di opportunità. Tutto questo va messo insieme. E noi purtroppo questo non riusciamo a metterlo insieme e troviamo le difficoltà, anche perché gli altri sport ci smentiscono, e quindi vuol dire che c'è qualcosa che non va.
6: Sì, anche perché il discorso che non si gioca a calcio per strada, ma non mi pare neanche che si nuoti nelle pozzanghere o che si faccia il salto in lungo nella spiaggia, voglio dire, quindi alla fine vuol dire che dietro c'è un lavoro di professionisti che lavorano con un certo... anche coordinamento, credo, tra di loro, cioè non ognuno per conto suo.
12: Ma è chiaro che è un lavoro fatto di equipe, che va, però devi avere pazienza, perché

0: c'è. D'altra parte, Qualdo Maldini, che non è proprio l'ultimo arrivato, ha detto che ci vorranno 8-10 anni per avere una nuova generazione.
1: Ha veramente ragione, condivido pienamente quello che diceva Maldini.
0: Ed è così. E il fatto che se ne sia andato è un buon segnale, secondo lei, oppure vuol dire che siamo di nuovo, che non c'è tutta quella voglia di cambiare che invece si diceva, ecco.
1: Da quello che c'è stato mi sembra di no, quindi spero di sbagliarmi da italiano, ma purtroppo non mi sembra che ci siano stati dei grossi cambiamenti, quindi staremo a vedere
0: e Massimo Storgato ce ne racconterà nel corso della stagione. Grazie per essere stato con noi anche oggi. A presto.
1: Buona giornata, arrivederci a tutti, grazie.
0: Oh, torniamo anche all'amichevole con i vostri messaggi. Lorenzo da Roma ci dice: lo scorso anno Tudor, ha ragione, fu molto contrariato dall'interruzione, sì, anche perché era arrivata 5 minuti dopo l'inizio del secondo tempo. Questa è l'unica amichevole che conta veramente, non dovrebbe mai essere interrotta. Adesso non esageriamo, non è un'amichevole che conta in quanto amichevole, è un momento di festa, di raduno di tutto il popolo bianco-nero in questo momento. Una volta era con la primavera, adesso è con la next gen. È un momento di festa per la Juve, per la proprietà, di sentire un po' il polso dei tifosi. Io ricordo, per esempio, noi Lukaku non lo vogliamo, il coro, che poi fu, non dico decisivo, però sicuramente diede un indirizzo di mercato anche alla società che in quel momento stava trattando, vi ricordate, Lukaku al posto di Vlahovic. Quindi anche per queste cose un amichevole in cui magari i tifosi hanno un po' più di briglia sciolta e quindi riescono magari a farsi ascoltare in qualche modo della proprietà. C'è anche questo aspetto, da quando è allo Stadium, naturalmente prima Villar Perosa, come abbiamo sentito adesso con Massimo Storgato, era tutta un'altra vicenda. Caro Manuel, abbiamo ancora dei vocali e allora vamos.
2: Ciao Luigi, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, io oggi andrò a vedere l'amichevole della Juventus contro la Next Gen, anche se l'avrei fatta Villar Perosa, parere mio personale. Detto questo, hai visto sui giornali cosa sta succedendo? Chiné ieri ha dato il meglio di sé, hanno archiviato Arbitropoli. Ma come, Chiné? Ma non ti fa niente? Mamma mia.
0: Caro Luca, tu mi porti sull'extracampo e allora andiamoci, dai. Dunque, che Chiné abbia archiviato, vediamo, nel senso che un'indiscrezione giornalistica, su cui peraltro la Fondazione Identità Bianconera proprio oggi ha mandato una diffida a Chiné e a Malagò, chiedendo appunto se queste notizie sono confermate intanto e se questo non rappresenti una fuga di notizie, che non dovrebbe esserci, perché c'è il segreto istruttorio, il segreto d'ufficio su queste cose. Quindi come mai viene fatta circolare questa notizia, se risponde al vero? E poi si può entrare nel merito, perché ribadisco, secondo me quello che è emerso, non voglio entrare nella questione penale, perché anche se qua ne abbiamo parlato anche con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, c'è stato il discorso dell'opposizione all'archiviazione, alla richiesta di archiviazione, eccetera eccetera, però stando sulla parte sportiva, quello che è emerso secondo me ha a che fare sia con la lealtà sportiva, quindi col famoso articolo 4, che quando viene tirato dentro con la Juve vuol dire penalizzazioni, esclusioni, bastonate, eccetera eccetera, e anche credo con l'articolo 30, cioè con l'illecito sportivo, perché comunque qui c'è una parte che ha cercato di condizionare lo svolgimento di una gara, di una manifestazione, eccetera, e quindi l'illecito sportivo si compie con il tentativo di condizionare anche solo lo svolgimento, non il risultato. E quindi a me pare che ci sia tutto questo estremo per l'illecito sportivo. Però io non sono Chiné, sappiamo che quando vede la parola Juventus si annaca, come dice il mio amico Vincenzo Greco, il nostro amico Vincenzo Greco, si annaca in un senso, cioè si dà da fare, di colpo si sveglia, eh? Invece se ci sono le altre società si annaca nell'altro senso, cioè si culla, si bea, fa altro, e poi a un certo punto o archivia magari il giorno di Ferragosto, adesso no perché è appena passato, ma in silenzio il più tardi possibile, oppure si arriva addirittura alla prescrizione senza che nessuno sappia niente. E secondo me questo è il grande problema della credibilità del calcio italiano, è proprio questo doppio pesismo che più passa il tempo e più mi pare evidente. E c'è stata anche una sentenza tra l'altro dall'Unione Europea che dice che, insomma, che la giustizia sportiva in Italia non rispetta il diritto europeo, quindi questo non si può far finta di niente. A me sembra che stiamo entrando in una nuova stagione con il solito elefante nella stanza, o come dice quello del famoso politico emiliano, con la mucca in corridoio, che mi piace anche carina come espressione, cioè un problema gigante di credibilità che facciamo finta di non vedere. Parliamo di mercato, parliamo di calcio, parliamo di tutto quello che volete, però il problema della credibilità

0: di questo campionato, secondo me, esiste. E come, e come, e come. Oh, andiamo ancora con un vocale, vai Manuel.
1: Ciao Gigi, Marco da Imola.
0: Ciao Marco.
1: Ma sai quello che mi dà fastidio di certa stampa, di certi giornalisti che vanno in certe trasmissioni? Che gli fanno sempre fare i conti sulla Juve, ma fate i conti un po' sulle altre squadre, ma che lasciateci in pace. Lasciateci in pace, poi con una prosopopea, già mi sembra zio Fester quello lì, quando fa, sembra che sappia solo lui. Vorrei farlo parlare col professor Bava o con il professor Brancozzi, il fenomeno della cosa, il fenomeno delle quotazioni di borsa. Ma fai i conti sui cartonati e su altri, ma porca paletta veramente. Marco da Imola.
0: Caro Marco, e poi soprattutto i conti facciamoli per quello che serve, perché poi alla fine i soldi non li mettiamo né io né Marco né Manuel, ce li mette Gionelkan che ce li ha i soldi, ripeto, non è che la Juve abbia quel problema lì. Il problema è rispettare i paletti posti dalla UEFA. Allora tu fai i conti in funzione di quei paletti lì, che sono diversi, che non è la somma delle entrate e la somma delle uscite, fa la sottrazione, non è quello che chiede la UEFA. La UEFA chiede che il costo della rosa, ingaggi più ammortamenti della singola stagione dei giocatori, sia inferiore rispetto all'anno scorso. Se vuoi fare un bel servizio, fai questo, non altro. E poi, come dicevi giustamente tu, stiamo a parlare della pagliuzza nell'occhio quando qualcuno c'è una trave conficcata in mezzo alla testa, che è quella di una proprietà che non si sa chi sia, di conti con sponsor farlocchi, eccetera, e tutto quello che è venuto fuori, di passaggi di proprietà non comunicati, e potremmo andare avanti a lungo. C'è anche la vicenda dello stadio di San Siro. Insomma, se proprio vogliamo fare le pulci, iniziamo da chi ha i problemi più grossi, non da chi i problemi non ce li ha o comunque li ha sempre risolti con i soldi veri cacciati di tasca propria, e non con soldi finti che non si sa, o con pignoramenti, eccetera eccetera, perché c'è una bella differenza tra queste due galassie. Come diciamo sempre quando parliamo di Juve, ricordiamoci che è l'unica che ha delle strutture, delle cose che rendono la squadra Next Gen, quella femminile, lo stadio, la Continassa, Vinovo, il museo, il J Medical, tutte strutture che contano per quanti debiti tu puoi fare. Chi non ha quelle strutture lì può fare meno debiti rispetto a chi ce l'ha. Ma questa è una legge dell'economia, per quel poco che ho imparato io, che ho studiato tutt'altro, però a forza di dovermi occupare anche di queste cose noiose, che però condizionano quello che vediamo in campo, questa cosa l'ho imparata e non credo che sia così difficile da capire. Notiziario, poi torniamo. A frappè.
2: La Juve del lunedì.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
5: Siamo alla cronaca. È indagato per tentato omicidio l'agente della polizia penitenziaria che al pronto soccorso di Prato ha sparato contro un 22enne marocchino che tentava di fuggire. E il giovane, fermato poco prima vicino al carcere mentre avrebbe cercato di introdurre droga, aveva creato il caos in ospedale utilizzando un estintore. L'agente ha esploso 3 colpi, uno dei quali lo ha ferito ad una gamba. Nelle prossime ore sarà interrogato dagli inquirenti.
6: E proseguono le indagini sul clamoroso furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale della città. Gli investigatori cercano un possibile basista che potrebbe aver agevolato i ladri, riusciti ad agire in appena 2 minuti, nonostante allarme e videosorveglianza fossero funzionanti. Da Roma sono arrivati anche gli specialisti dei carabinieri per la tutela del patrimonio culturale. 2 tavole del Polittico di San Gregorio sono state ritrovate vicino alla recinzione del museo, mentre prosegue la caccia alle opere ancora mancanti.
5: Un turista americano di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in una zona vietata del vulcano. Soccorso in condizioni disperate, è arrivato all'ospedale Cannizzaro di Catania in arresto cardiorespiratorio. L'attività eruttiva continua intanto a condizionare i voli a Catania, con limitazioni agli arrivi e una nuova colata nella valle del Bove. Sul fronte meteo, allerta gialla in 13 regioni e temperature in progressivo calo, raffiche di vento e possibili grandinate.
6: Ci occupiamo di economia, nuovo stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Cassino. Le linee resteranno ferme fino al 31 agosto con la ripresa delle attività previste il 1 settembre. La sospensione riguarda la produzione di Alfa Romeo Giulia e Stelvio e Maserati Grecale. La decisione arriva in una fase di difficoltà per lo stabilimento laziale, dove nei primi sei mesi dell'anno la produzione è diminuita di oltre il 36% rispetto al 2025.
5: Lo sport, clamorosa eliminazione della Lazio dalla Coppa Italia. I biancocelesti escono subito di scena, battuti 2-0 dal Mantova all'Olimpico. Accedono invece ai sedicesimi Genoa, Frosinone e Verona. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide: Pisa-Empoli, Sassuolo-Cesena, Cremonese-Sampdoria e Palermo-Lecce.
6: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
7: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. La Juve del lunedì.
0: Iniziamo la seconda ora col buon umore, perché ogni volta che c'è una pausa Manuel tira fuori delle gemme dal suo archivio telefonico.
8: Nonno Faustino,
0: sì, in questo caso quello che consigliava all'Ambrusco in alcuni casi, diciamo così, ben determinati dell'esistenza di un essere umano, soprattutto di un uomo, direi. Invece salutiamo la nostra Terry, che mi dà il bentornato, ben ritrovata a te Teresa. Avercelo oggi un Scesni, ci scrive in campo, comunque vicario, un buon profilo, mi piace, non mi strappo i capelli per il mancato arrivo di Suzuki, dillo a me, diciamo che in linea di massima, ripeto, non essendoci soldi a disposizione, la formula di Suzuki potrebbe essere interessante per avere un portiere comunque affidabile in prestito al Paris Saint-Germain nel caso in cui fosse andato lì, però poi le cose sono andate diversamente e ribadisco che la Juve i soldi per il portiere non li aveva messi in conto, cioè non c'era questa possibilità economica in questo momento, e quindi per prendere un portiere di prima fascia, e allora per, con tutto il rispetto di Vicario e tutti gli altri, che possiamo mettere in una fascia tra la seconda e la terza, diciamo così, allora si è andati a cercare la situazione economicamente più vantaggiosa tra quel tipo di portiere lì, e in effetti Vicario è quello che ha un buon profilo di esperienza anche internazionale, in un'età ormai importante, perché a 29 anni non è sicuramente vecchio per un portiere, adesso i portieri vanno avanti anche fino a 37-38 anni tranquillamente. Se l'hai azzeccato, hai un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, che è una cifra ragionevole. Se invece deluderà, vuol dire che il prossimo anno la Juve potrà andare a investire più solidamente sul portiere. Però sono fiducioso, insomma, che con Vicario e Perin la porta della Juve sia ben guardata in questa stagione. E il fatto che Di Gregori, insomma, non parteciperà neanche alla festa con la Next Gen oggi alle 18 allo Stadium è un segnale, insomma, chiaro che la società gli sta dando di accettare quella famosa short list che aveva detto il suo procuratore, che c'era, insomma, no? Erano arrivate la short list dal tante inferte che avevano avuto, pare che sia un po' troppo short questa list, cioè mi pare che ci sia rimasto soltanto più l'Olympique Marsiglia. Vediamo se basta per Di Gregorio, poi sarà fatto avanti il Monza, mi pare di capire, vediamo quale sarà, però ecco, questa dimensione qua per Di Gregorio è probabilmente quella giusta. Per quello che abbiamo visto quest'anno alla Juve, insomma, non è un portiere adatto a reggere certo tipo di pressioni, perché poi al primo errore va, entra nel cosiddetto loop negativo, per cui poi è difficile uscirne quando fai quel ruolo lì. Invece, a proposito delle polemiche di prima, di chi diceva giustamente il nostro Marco da Imola che ci sono tanti espertoni che parlano sempre solo del bilancio della Juve, di tutti gli altri possono fare qualunque cosa. Tra l'altro quest'estate sono successe delle cose che mai viste prima, cioè giocatori arrivati, annunciati, e poi interviene una volta il CONI, una volta la Lega, e questo affare non si può fare. Insomma, sono successe cose interessanti dal punto di vista giornalistico, se uno avesse avuto voglia di approfondirle. Però giustamente il nostro amico Sergio da Brescia dice: i tifosi della Juve devono capire che giornalisti e opinionisti, se non parlano di Juve, non li calcola, mettiamo così, nessuno. Lui usa un'altra parolina un po' più colorita, però non li calcola nessuno. Credo che renda lo stesso il suo concetto. Abbiamo vocali e poi il prossimo ospite.
8: Ciao carissimo, io non ho particolari rimpianti di Villa Sperosa, Villa non Villa, Agnelli eccetera. Mi piacerebbe piuttosto innalzarmi nel presente. Mi piace pure se la Juve acquista, che sì, e chissà mai qualche attaccante che fornisca un gioco di testa, per che ci vuole una certa alternativa per le difese basse, no? Tanto tempo abbiamo fatto il nome di Sorlot, ma se uno arrivasse e fosse della stessa tipologia,
0: sì.
8: Forza Juve.
0: Sì Carmelo, hai ragione, no? Nel senso che alla fine Spalletti aveva fatto il disegnino a gennaio del centravanti che avrebbe voluto, che non portava esattamente l'identikit di Colomoni, che sicuramente fisicamente non è piccolino, però non ha quelle caratteristiche lì del gigante, insomma, che butti dentro nelle partite in cui devi sfondare un muro, che è il problema, uno dei problemi emersi dalla scorsa stagione di questa squadra, che spesso è stata intorno all'area avversaria, ma poi con le difese chiuse rischiava un po' di essere troppo leggera. E quindi chissà che Sorloto non venga poi infilato nell'affare con Nico Gonzalez. E poi per quanto riguarda, che sì, lo dicevamo prima anche con Massimo Storgato, che sicuramente se vuoi giocare con Douglas Luiz come regista serve un giocatore con quelle caratteristiche più difensive, più di tenere la posizione, insomma, che sono un po' di Locatelli entro un certo limite, non sono sicuramente quelle di Thuram. Che sì, sarebbe uno, insomma, di garanzia da quel punto di vista, sono d'accordo con te. Non so se abbiamo l'ospite, ancora no, allora andiamo avanti con i vostri messaggi. Anzi, prima leggiamo la notizia da Tutto Sport, insomma, che Vicario, la Juve è fatta, accordo col Tottenham, il portiere in arrivo a Torino, e quindi già dovrebbe essere allo stadio, come dicevamo, per la partita, anche non per giocarla naturalmente, perché in arrivo, però un saluto ai tifosi probabilmente verrà fatto, così come per Lukumi, che però ha già lavorato in campo insieme a Nico Gonzalez. Queste sono le ultimissime che riguardano. Poi Daniel da Tenerife: Mister Schifo, grazie, buenas tardes a te. Previsione del futuro: la prossima stagione avremo, aspetta un po', ecco, scivolato, Vicario come secondo di Carnesecchi, Daniel da Tenerife. Questa secondo me è l'ipotesi da tenere presente, cioè che Vicario in realtà si è stato preso quest'anno perché c'era questa emergenza di un Di Gregorio che, dopo quello che ha detto lui, il suo agente, insomma, era chiaro che si era arrivati all'incompatibilità, ecco, con la società. Che sia un investimento che al massimo comporterà 10 milioni di spesa, che quindi non ti sposta il prossimo bilancio, e libererà appunto la possibilità di ingaggiare o un portiere a fine contratto come Alisson o altri portieri di prima fascia, investendo qualcosa di più. Ecco, questo sicuramente potrebbe essere un discorso interessante, l'ho pensato anch'io, caro Daniel, una cosa del genere. E poi aggiungi anche: scoop clamoroso da Tenerife, ho trovato la shortlist segreta dell'agente di Gregorio, c'è scritto solo latte e biscotti. Era la lista della spesa. Ho capito, in realtà la shortlist dell'agente di Gregorio era la lista della spesa per la merenda del pomeriggio. Abbiamo ancora, aspetta che c'è Manuel impegnato, allora, che sta recuperando l'ospite, vediamo se abbiamo ancora qualche messaggio dei vostri che sono rimasti. Ci siamo? Allora andiamo avanti. Ecco, c'è chi notava come Massimo che Cambiaso non ha più il numero 27, ma il numero 20, sì, lo dicevo prima quando ho fatto l'elenco dei numeri che saranno indossati dai giocatori in questa stagione. Diamo benvenuto a Gianluca Denino. Ciao Gianluca.
9: Ciao, grazie mille.
0: Stai andando allo stadium? Sento un movimento di macchina. No, stai andando per i fatti.
9: In macchina sì, ma verso la redazione.
0: Verso oggi, la redazione, sì. oggi così, la, bene.
9: La guardiamo in TV, la guardiamo in TV.
0: Ma sì, tanto per quello che dura, diciamo così, che va bene.
9: No, questo. No, ci sono i colleghi che la coprono.
0: Sei coperto. Perché poi con questo caldo va anche bene l'aria condizionata della redazione, diciamo la vera verità vera, insomma.
9: È vero.
0: Allora, ti chiedo insomma una tua valutazione degli ultimi due acquisti che sono un po' la novità con cui la Juve arriva a questo appuntamento di oggi pomeriggio, che sono Lucumi e Vicario. Chiuso così per la difesa, a posto, adesso la Juve farà ancora qualcosa secondo te in altri reparti, e poi ti chiedo proprio una valutazione su questi due giocatori, ecco.
9: Ma allora, guarda, secondo me chiudere il mercato adesso no, perché paradossalmente il mercato inizia adesso, perché si è vista la difficoltà non solo per la Juve ma per tutti i club italiani di fare mercato, perché i soldi ce ne sono pochi, bisogna trovare delle soluzioni, e quindi ora iniziano le cosiddette opportunità su cui magari all'improvviso possono sbloccarsi situazioni che sembravano bloccate, oppure veramente occasioni che possono fare la differenza. La Juve aveva l'urgenza del portiere e anche del difensore, perché quello comunque erano le fondamentali richieste da Spalletti. Sul portiere, secondo me, l'obiettivo era un altro, non nascondiamocelo, quindi sappiamo benissimo che era Suzuki il primo obiettivo, Dibu Martinez, diciamo,
0: prima ancora Alisson, insomma, prima è stato tutto un gioco a scendere, diciamo così, nel corso dell'estate.
9: È stato veramente le porte girevoli, ecco, per usare un termine veramente della Juve. Ma questo spiega anche le difficoltà di fare il mercato, perché comunque Suzuki alla fine ha voluto andare all'Aston Villa, che se vi ricordate era già la prima squadra che l'aveva trattato comunque a giugno con maggior impatto, per poi tenersi Martinez. Evidentemente c'è un problema alla mano del portiere argentino e quindi si sono ritornati su Suzuki, ma questo è il mercato, quindi è normale. La Juventus alla fine secondo me ha trovato una buona soluzione per la porta, perché Vicario è un ottimo portiere, ha bisogno di ritrovare, come dire, la continuità, giocare, di essere titolare, magari la Serie A, come dire, sarà anche più affine alle sue qualità, e quindi alla fine credo che per il potenziale costo dell'operazione ci sta. Lucumi è un bel tassello anche in prospettiva, è un giocatore forte fisicamente, che ha qualità, quindi credo sia un ottimo innesto. Il Bologna non l'ha regalato, perché comunque
0: 20 milioncini, diciamo,
9: non è poco, quindi è sicuramente, però il prezzo ci sta da quel punto di vista, proprio perché ormai determinati ruoli hanno veramente delle cifre quasi da attaccate, anzi anche di più. E però sì, la Juve secondo me farà ancora qualcosa a centrocampo, lì credo che alla fine magari veramente il tassello di che sì poi in qualche modo andrà ad incastrarsi nella rosa bianconera. E poi sull'attacco lì diciamo che Spalletti è stato molto chiaro, Colomoni è un ottimo acquisto, però forse manca ancora qualcosa. Il problema è che se non esce nessuno
0: siamo sempre lì.
9: Esatto, bravissimo. La coperta
0: è quella, quindi se David non esce la Juve non può fare centravanti, che magari riesce a infilare in qualche altra trattativa. Pensavo prima per esempio Nico Gonzalez, che è tanto attratto da Atletico Madrid, lì c'è Sorloth che gioca poco, quindi magari potrebbe essere una cosa di questo genere, perché uno dei problemi della Juve dell'anno scorso, lo dicevo prima, è sfondare le difese chiuse, e sicuramente Colomoni fisicamente non è l'ultimo arrivato, ma non ha proprio quella caratteristica lì, mentre un bestione come Sorloth sicuramente ha più quelle caratteristiche, ecco, poi penso che,
9: esatto,
0: che sia
9: no, quello. No, guarda, ma poi torno, vedi, alla fine mi fa molto sorridere, perché torniamo a parlare di trattative
0: che abbiamo fatto a giugno. Certo, sì,
9: ma,
0: sì.
9: Ma è normale, ma lo parlavamo anche di Suzuki, no? Dell'Aston Villa che aveva fatto l'offerta già a giugno. E il fatto che un mercato così lungo, poi le squadre iniziano a lavorare, vediamo, valutiamo i giocatori che abbiamo, ci serve questo, ci serve quello, e poi puntualmente se arriva alle due ultime settimane di mercato, quelle di agosto, in cui si cerca di trovare soluzioni sia per quelli che sono in esubero, sia per i tasselli che vengono a mancare. Quindi è la vecchia teoria, se si accorciasse il mercato, secondo me si aiuterebbero gli allenatori, si aiuterebbero gli stessi giocatori, forse si aiuterebbero anche i tifosi. È vero che il calciomercato piace sempre, però quando c'è, ecco, quando è ricco, quando è vero, quando alla fine di queste piccole operazioni quasi di cabotaggio, allora uno magari può anche annoiarsi.
0: Sì, poi dicevo prima, affari saltati quando sembravano fatti, vuol dire che proprio il calcio italiano è in difficoltà economica, insomma, anche da questo punto di vista. D'altra parte la Premier League può mettere lì triple cifre come niente fosse, dai 100 milioni in su per loro è niente. Basta pensare che uno come Palestra, bravissimo per carità, che però ha fatto un buon campionato nel Cagliari, hanno pagato 60 milioni. Poi è chiaro che se quel parametro è tutto a traino, e quindi tu vai su quelli che puoi prendere in linea di massimo.
9: Sì, no, ma infatti. Ci siamo sempre detti, la Premier è ormai un mondo a parte, quindi sotto tutti i punti di vista, e quindi è una competizione anche tra virgolette drogata a livello di mercato, perché su certe cifre non puoi competere, ma come era una volta la Serie A,
0: certo,
9: che poteva investire cifre che gli altri campionati non vedevano neanche minimamente. Quindi fa parte dei cicli della vita e del calcio, per cui in questo momento è una Serie A che deve ripensarsi e deve capire esattamente come ripartire e come tornare a essere competitiva.
0: Sì, non mi pare che ci sia questa grande voglia di riforme a occhio, diciamo, che uno che ci ha provato l'hanno fatto fuori, è durato meno di Papa Luciani, e quindi diciamo che un po' va così. Oh, c'è un nostro amico che ci ha fatto prima la lista di quelli che secondo lui la Juve cercherà di piazzare da qua alla fine del mercato. Facciamo questo giochino, io te li dico, tu mi dici insomma se secondo te è fattibile o non fattibile, oppure aspettiamo gli ultimi giorni di mercato, la formula magica che sarebbe il prestito con diritto e non con obbligo, magari pagando un pezzo di ingaggio, eccetera eccetera. Allora, Kop Meiners credo che sia più difficile in assoluto da piazzare, visti l'ingaggio e il costo, ecco.
9: Sì. O arriva qualcuno impazzito che
0: innamorato di lui,
9: direi di no. Ma infatti, ma Kupmeiner è uno di quei giocatori che credo a Spalletti gli servirà un po', come gli può fare più ruoli, quindi alla fine non è neanche quello più fuori dal progetto, diciamo così.
0: Sta lì e qualche volta si fa le sue presenze. Rugani, che è uno che io dicevo prima, se anche rimane, a me non dà fastidio Rugani, onestamente, però capisco anche che se c'è un'offerta,
9: certo,
0: va.
9: Uno, due, arrivando Lukumi, comunque inizia a esserci, certo, magari può uscire Gatti e rimane Rugani come riserva, come usato sicuro, ecco, quello, tipo uno dei due secondo me esce, tra Gatti e Rugani uno dei due probabilmente esce.
0: Cabale, Bologna, a che punto siamo?
9: Ecco, quello secondo me potrebbe essere un'operazione intelligente della Juve, anche per farlo tornare a giocare dopo l'infortunio. Col Bologna vedo che c'è un ottimo rapporto, per cui magari riescono a trovare una formula che valorizzi il giocatore anche in ottica di una possibile cessione, cioè dovesse far molto bene al Bologna, magari il Bologna poi se lo tiene, quindi secondo me è una pista che può portare a un prestito, magari con obbligo barra diritto di riscatto, quindi una formula la si trova sempre, ecco. Direi che ormai i procuratori, ma soprattutto i direttori sportivi, hanno tanta fantasia nel trovare i cazzi.
0: Se vogliono lasciare i giocatori in Italia, devono accendere la fantasia, questo è il concetto,
9: esatto,
0: di base.
9: Esatto.
0: Poi c'è Artur, che ha acceso la fantasia della Juve in questi anni tante volte, ma non in positivo purtroppo, però la formula magica è: allunghiamo il contratto di un anno, così si abbassa l'ingaggio, gliene paghiamo una parte e lo portiamo da qualche parte. Andrà a finire anche così quest'anno?
9: Può essere anche quel discorso, è vero che non puoi neanche trascinarti all'infinito, però sì, la sensazione non mi sembra che Arthur rientri nei piani di Spalletti, e quindi questi saranno i suoi giorni, cercheranno una soluzione, magari tornerà in Brasile, lì veramente sì, è proprio un problema da risolvere, ecco.
0: Sei uno dei tanti che si trovano in questi 15 giorni.
9: Devo dirti che è un problema veramente...
0: Mi fa venire in mente l'allenatore del pallone, ti ricordi? No, ho preso un pezzo di questo, un pezzo dell'altro, poi alla fine che ci metto alla destra, Daniele Piombi, disse il saggio. Invece Miretti, che sembrava il primo, doveva andare via, invece è ancora qui, perché se l'avevano già dato un paio di volte, una volta al Genoa, una volta al Bologna, una volta di qua, una volta di là, per adesso è rimasto. Secondo te rimane, oppure Miretti comunque sul mercato?
9: Secondo me più rimane, più le percentuali di una permanenza crescono, perché è uno di quei giocatori che secondo me a Spalletti fanno comodo, perché è duttile, tatticamente può fare tante cose, è un ragazzo che comunque è serio, quindi averne di giocatori così, poi sempre, cioè poi mi rendo conto che sembra già bruciato tra virgolette dal corso degli anni, ma è un ragazzo veramente giovanissimo, quindi fa parte anche del suo percorso di crescita, e non sono stati anni facili questi nella Juve, quindi io fossi nella Juve Miretti me lo terrei stretto, e secondo me con Spalletti, un anno in più ancora di Spalletti, può crescere ancora di più, proprio perché lui ha un ruolo in cui un allenatore come Spalletti gli fa tirare fuori il meglio.
0: E gli fa tirare anche le punizioni ultimamente, che male non fa, visto che la Juve c'ha un problema atavico con le punizioni dal limite dell'area. E tra l'altro nel discorso dei giovani Miretti ci rientra ancora, per quanto non è più giovanissimo, però insomma, se si fa questo discorso con Ekator, con Miretti, di valorizzare anche i giovani italiani, insomma, potrebbe essere un motivo in più, ecco. Poi c'è Zegrova, di cui non so onestamente, il mio pensiero è in sospeso su Zegrova, perché il fatto di aver appreso che ha avuto la pubalgia tutto l'anno cambia un po' la valutazione rispetto alla passata stagione, ecco.
9: Sì, devo dirti, allora, permesso, magari questo è un mio pensiero, quando un giocatore lo dice ho avuto questo, bisogna dire dillo prima, no? Così almeno uno che
0: si valuta per quello che sai, certo.
9: Cioè, giustamente uno sembra, non dico scusazio
0: non petita,
9: vabbè, fa niente, però a parte questo, no, è un giocatore che, allora, da un punto di vista, come dire, del bilancio, ha un suo peso e non è facile piazzarlo, perché se vuoi venderlo, evitare una minusvalenza, devi vendere una cifra importante, e non credo che in questo momento il giocatore abbia quel tipo di mercato. È vero che la qualità, la fantasia della Juve servono, per cui uno come Zegrova, anche lì ci pensi due volte a cederlo, però mi rendo conto che adesso la concorrenza è tanta, se ha maggior ragione tieni con Seisau, che sembrava quello che avesse più mercato, no? In uscita, a livello proprio di potenzialità, di guadagno incasso, allora se resta con Seisau, sì, certo, puoi darvi a Zegrova, però devi trovare una squadra che lo faccia giocare, perché alla fine, secondo me, al netto di quello che può essere stata pubblicità o no, quello che gli è mancato è stata proprio la continuità di una stagione. Comunque era già arrivato infortunato, ci ha messo un attimo a capire anche dove era, giustamente. Quindi diciamo che forse il vero Zegrova si è visto molto molto a sprazzi. È una potenziale scommessa per la Juve, sì, deverà fare delle scelte anche guardando le liste, perché infatti parlavamo prima di Miretti è un giocatore che non ti pesa,
0: certo,
9: no? Nelle liste, perché è un giocatore tuo, italiano, cresciuto in tuo vivaio, quindi è perfetto da quel punto di vista. E Zegrova, quindi devi valutare, secondo me in questi giorni proveranno a trovare qualcuno che lo possa prendere in prestito, però se rimane con Seisau, se invece va via con Seisau, allora cambia ragionamento.
0: In questo ruolo Nico Gonzalez non lo consideriamo proprio come possibile permanenza, no?
9: Ma guarda, direi di no, perché mi sembra che un giocatore su cui la Juventus può fare cassa, perché comunque è un nazionale argentino, vice campione del mondo.
0: Ha giocato la finale.
9: All'Atletico comunque ha fatto bene, l'Atletico lo rivorrebbe, quindi mi sembra che in questo momento la Juventus non ragioni su integrare Nico Gonzalez, ma peraltro in una squadra dove potenzialmente ci sono degli esuberi nel suo ruolo, perché comunque sono ottimi giocatori e quindi quei ruoli sono coperti, però se ti resta non è che ti disperi, perché per me è un signor giocatore, è un giocatore che forse aveva bisogno un po' un attimino di ambientarsi, forse era una Juve con tante difficoltà, tanti problemi, però se me il giocatore c'è, ma non credo che resterà la Juve, questo sembra abbastanza evidente.
0: Allora David te lo risparmio, perché tanto ne abbiamo parlato tutta l'estate, la situazione è sempre la stessa, se arriva un'offerta che lo convince bene, se non
9: dice di no a tutto.
0: Perché con un contratto da 6 milioni, ragazzi, lo devi convincere in maniera molto, molto convincente, ecco, perché sennò è difficile che si sposti. L'ultimo rimane
9: ma forse lui si è convinto di dire io vi faccio rimangiare le critiche, vi conquisterò, magari.
0: Oddio, l'atteggiamento nelle amichevoli non mi è parso.
9: Sì, a parole sembra quella la sua volontà, poi dei fatti
0: bisogna vederlo, insomma, anche dove lo metti, perché nel 4-2-3-1, se c'è già Colomuani davanti, lo metti in panchina.
9: Esattamente,
0: quindi se vuol giocare probabilmente a fine accetterà una delle... Perché lui l'offerta ne ha avute comunque rispetto ad altri, come Di Gregorio, e questo è l'ultimo. C'era la famosa short list su cui abbiamo scherzato prima con i nostri amici, dicendo che magari invece era una lista della spesa, tipo pane, latte e biscotti, perché non risultano tantissime offerte. Ci sarebbe il Marsiglia interessato a lui, però mi pare che il fatto che non venga neanche convocato per la festa, è vero che è ufficialmente all'influenza, però insomma mi sembra anche, potrebbe essere anche una cosa diplomatica, non lo so questo. Io sono cattivo, a volte ci penso a queste cose. Ma
9: come diceva Andreotti, commetti peccato, ma forse poi ci azzecchi, quindi... No, più che la short list mi sembra la cut list, cioè la lista dei tagli, cioè proprio ormai è stato ampiamente, ma diciamo che si è anche tagliato da solo.
0: Quello che dico, per far dispetto alla moglie, no.
9: Abbastanza. No, a parte quello, certo, è incredibile come sia arrivato e come sia finita, cioè davvero viene da pensare, è clamoroso quello che è stata la sua parabola anche nella Juve. Ora io non vedo come lui possa restare, ma neanche come secondo, terzo, cioè, ma non solo per costi di bilancio, di stipendio, proprio per il rapporto che si è creato con l'ambiente, con la squadra, immagino con i dirigenti stessi, cioè, dopo la famosa uscita del suo procuratore, e lì è stato il punto di non ritorno, quindi troverà sicuramente una squadra, magari con la Juventus che pagherà parte dell'ingaggio, perché ha un ingaggio molto importante. Il Marsiglia, hai ragione tu, può essere un'ipotesi, ma il Marsiglia in questo perché cerca un portiere, però il Marsiglia in questo momento non ha soldi per comprare, anzi deve vendere, quindi anche lì serve un prestito, quindi comunque te lo prendo e ti faccio un favore, ecco, questo un po' il concetto, quindi mi sembra la situazione più complessa da gestire anche per quello che pesa bilancio, perché comunque la Juventus l'ha pagato di rigore, quindi
0: sì.
9: È un giocatore che non è stato preso a zero.
0: Non è stato preso a zero, non è stato secondo me gestito bene, perché buttarlo subito dentro, un anno di affiancamento a Szczęsny gli avrebbe fatto bene, visto che Szczęsny è andato avanti ancora 2 anni a grandi livelli, insomma, però...
9: Ma forse mi sa, a quel punto mi sarei tenuto Szczęsny, cioè detto proprio...
0: Sì, sì.
9: Guarda, adesso, non per dire, vabbè, fare reducismo o cose vecchie, però effettivamente l'operazione di Gregorio, adesso uno può dire, ah certo, è stato un errore, ma in quei giorni c'erano tanti dubbi, perché la Juventus che aveva bisogno di fare tante cose, messo al centrocampo, all'attacco, la prima operazione che fa
0: è il portiere, esatto.
9: Che non aveva bisogno, perché davvero c'era Szczęsny che era un portiere di assoluta garanzia e l'ha poi dimostrato, quindi davvero a distanza di 2 anni faccio fatica a capire l'operazione di Gregorio, però...
0: Sì, è vero che guadagnava 6 milioni Szczęsny, però li recuperi nel... cioè... Se fai delle operazioni ragionate in altri ruoli te lo puoi permettere, insomma.
9: Ma quanto l'hai pagato di Gregorio?
0: Appunto.
9: Alla fine. Non so se ci hai guadagnato, quindi andare a risparmiare un ingaggio di un giocatore comunque esperto e performante come Szczęsny per prendere una scommessa come di Gregorio. Poi le scommesse si possono vincere, si possono perdere. In questo caso ho la sensazione che la Juventus l'abbia persa.
0: Ha perso anche dei punti per strada. Il nostro amico Nikiro da Twitch ci scrive: ma se togliamo Zegrova, chi sarebbe la riserva di Conceição? Alla Ibegovic lì credo che ci possa giocare, occhio.
9: Secondo me c'è un tris di esterni di qualità tra Ilnitz, Ibegovic, Zegrova, Conceição, quindi uno è di troppo paradossalmente, perché poi in quel ruolo può giocare anche McKennie, quindi sicuramente la fantasia non manca, quindi la qualità neanche, per cui secondo me uno di questi tra Zegrova e Conceição se ne va via, ripeto il discorso di prima, se arriva una squadra che ti offre tanti soldi per Conceição, vedi Conceição e ti viene Zegrova, altrimenti cerchi di trovare una squadra che faccia giocare Zegrova, che gli dia continuità e recuperare magari anche da tutti i problemi fisici che ha avuto negli ultimi tempi.
0: Grazie Gianluca, ti lascio andare in redazione tranquillo, grazie per quella carrellata che abbiamo fatto e buon pomeriggio, buona estate, a presto.
9: Grazie a te, saluto a tutti.
0: Allora, ancora notiziario, poi torniamo per l'ultima parte, ancora diversi messaggi da parte vostra e ancora un ospite. A frappè.
2: La Juve del lunedì.
10: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri 2 ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4% misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa della Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
11: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
10: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. Il mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
2: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
12: Sei stato abituato al meglio.
13: Ad essere un vincente.
12: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
13: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera
12: è l'unica che conta.
2: La Juve del lunedì.
0: Eccoci qua, volata finale per lunedì 17 agosto, la Juve del lunedì, ancora i vostri messaggi. Dunque, Alessandro da Porto San Giorgio ci chiede: quando scadono i contratti di Rugani e Artur? Sono andato a controllare, Rugani 30 giugno 2028, Artur 30 giugno 2027, quindi se Dio vuole e non gli prolungano il contratto, questa è l'ultima estate di cui dobbiamo occuparci, anche di Artur che il prossimo anno va a scadenza. E qua si ricollega il messaggio del nostro amico Giovanni, che ci scrive: Giovanni da Filadelfia, Miretti può stare per il tuo ospite, si riferisce a Gianluca Denino. Miretti può stare, per Commanders può anche rimanere perché può fare tanti ruoli, pagato tanto per fare tanti ruoli, dice lui. Male, però, aggiunge. Tiene pure Artur? No, Artur non ha detto che lo tiene, ha detto che bisogna aspettare, trovare la formula giusta per piazzarlo da qualche parte. Con questi panchinari a centrocampo c'è proprio da piangere. E il uno dei difetti della rosa della Juve è sicuramente questo, di aver negli anni accumulato centrocampisti che dovevano risolvere i problemi, che sono costati cari, come Kop Meiners, come Arthur, come Douglas Luiz, che i problemi non li hanno risolti ma li hanno solo aumentati. Questo è un problema indiscutibile, e finché non esce almeno uno o due di questi che abbiamo detto, insomma, abbiamo fatto una lunga lista prima con Gianluca Odenino, non si può andare a prendere Kessié di turno, per cui non c'è particolare fretta, perché comunque lui è svincolato, però non si può neanche aspettare l'ultimo giorno, perché magari poi qualcuno arriva e te lo soffia da sotto il naso proprio perché è svincolato. Poi vediamo un po', Fabrizio da Parma: comunque tra pochi giorni inizierà un campionato con le solite persone ambigue nei posti di potere, un sistema a tutela di una società e non del calcio italiano. Nel totale silenzio vogliono vendere un prodotto ripulito come nuovo, come se la gente non si accorgesse di nulla. Lo dicevo prima, caro Fabrizio, qui c'è un problema. Per esempio adesso Manuel ci lancia, diciamo, Rugani con possibilità per il Monza, come penso in prestito o come cessione definitiva sarà difficile, perché è un ingaggio importante. Comunque vediamo eventualmente questa prospettiva. No, tornando al discorso di Fabrizio, lo dicevo prima, cioè la credibilità di questo campionato è come iniziare un campionato con l'elefante nella stanza o con la mucca nel corridoio, come dicevo prima, che dice un famoso politico italiano emiliano, diciamo così, visto che tu sei di quelle parti magari sai anche a chi mi riferisco. La mucca in corridoio è proprio questa, cioè ci sono dei problemi di credibilità enormi legati a quello che è venuto fuori con la vicenda Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli, chiamatela come volete voi, ma anche al fatto che quelli che sono venuto fuori, cioè i Butti che fa i calendari, Viglione che continua a essere responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, sono sempre lì nonostante abbiano operato per cercare di portare gli arbitri graditi all'Inter, eccetera. Io credo che onestamente si può far finta di niente, ma la gente che ha seguito sa di questo, e sicuramente è un ulteriore distacco che non fa bene alla crescita del campionato, mettiamola così, in linea di massima. Poi sicuramente su questo tema, caro Fabrizio, ci torneremo con altri ospiti nel corso della settimana. Poi Nico ci dice: Carnevali ok, ma sarà ok. Ottolini te lo sei dimenticato, mettiamo un ok anche lui, dai, per solidarietà. Come dirigenti siamo a posto. Ma Elkan, quando capirà che è arrivata l'ora di mettere presidente al posto di Ferrero, Platini o Del Piero? Serve un presidente che trasmetta juventinità all'intero ambiente. Su questo siamo d'accordissimo, l'abbiamo detto tante volte. Credo che Platini non abbia più voglia di impegnarsi, insomma, in un ruolo così pesante, tra virgolette, come quello presidente della Juventus. Del Piero sarebbe sicuramente la figura che mette tutti d'accordo, però credo che Del Piero verrebbe a fare presidente della Juventus per fare presidente operativo, non per mettere la faccia e limitarsi a dare, diciamo, a fare pubblicità, ecco, in giro per il mondo. E quindi sicuramente questo potrebbe essere uno dei motivi per cui poi Del Piero, forse un po' ingombrante, non lo so, ma io sicuramente lo metterei a fare presidente della Juventus, perché è quello che manca in questo momento. È rimasto solo Chiellini a dare quel senso di juventinità, però con un ruolo molto esterno alla Juventus, perché lui si occupa di politica sportiva, di rappresentare la Juve nelle istituzioni, eccetera eccetera. Poi ancora Simone dalla Svizzera: conosco troppo poco Vicario per dare un giudizio approfondito, però 2 anni fa era il secondo portiere in nazionale, ha vinto in Europa League, sicuramente meglio di Di Gregorio, dice lui. Operazione molto interessante, prestito gratuito con 8 più 2 milioni di bonus per il riscatto. Sì, volevi sapere la nostra. Sono d'accordo con te, Simone, se noi facciamo il paragone con Di Gregorio, credo che la Juve si sia rinforzata. Se lo fai con Buffon, ovviamente chiunque risulta più debole, quindi secondo me bisogna essere onesti intellettualmente e fare anche un po' mente locale sulla situazione attuale anche economica della Juventus, e non solo, in generale del calcio di Serie A. Diamo benvenuto a Filippo Vagli. Ciao Filippo.
15: Ciao Luigi, grazie per l'invito, buon pomeriggio a te e a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
0: E allora, visto che oggi è anche il giorno di festa, tra poco alle 18 ci sarà lo stadium con tanti tifosi, insomma, per Juventus con la Next Gen, ti chiedo, insomma, con che spirito vedi tu questo inizio di stagione della Juve, se secondo te, così sulla carta, poi è chiaro che il campo deve dire le sue cose, perché lo sappiamo, questa squadra alla fine in qualche modo si è rinforzata con i cambi che sono stati fatti in organico, gli ultimi due, Lucumi e Vicario, oppure se manca ancora qualcosa per poter alzare l'asticella definitivamente.
15: Ma allora, per quello che abbiamo visto dalle prime amichevoli, anche se poi il calcio di agosto è sempre da prendere con le pinze, sia nel bene che nel male, abbiamo visto un po' luci ed ombre, no? Ad esempio la solidità difensiva, secondo me, tra le cose positive, il Juventus che ha subito pochissimo a livello di reti, ma anche a livello proprio di gioco degli avversari, qualche buona individualità. Selic, ad esempio, è un giocatore che un acquisto che mi è sembrato molto intelligente, ha fatto vedere delle cose interessanti, ma non solo. E poi, insomma, un pochino le solite difficoltà però ad andare in gol, una manovra ancora un pochino lenta, poco pressing. Mi è dispiaciuto molto per l'infortunio di Ekator, perché insomma ero curioso di vedere questo ragazzo giocare con la maglia della Juventus. Sì, allora un pochino credo che ci si possa essere rinforzati, poi credo che questa non sia ancora la Juventus definitiva, oggi danno per fatta l'operazione vicario, no? Dovrebbe arrivare a Torino, credo in giornata, forse già arrivato. Come dicevi tu poc'anzi, non è un grandissimo upgrade rispetto di Gregorio, sappiamo perfettamente che i piani della Juventus erano altri, Alisson, Svilar, poi il Dibu Martinez e poi Suzuki e poi ancora fino a ieri pomeriggio sembrava il Dibu Martinez, insomma una questione quella del portiere che, dobbiamo essere sinceri, non è stata gestita nel migliore dei modi. Vicario è comunque un buon portiere, un portiere che ha vinto l'Europa League, sono da anni che è in orbita nazionale, credo possa essere un portiere. È stata un'operazione intelligente perché sembra che arrivi in prestito gratuito senza nessun obbligo di riscatto da parte della Juventus per la prossima stagione, la prossima estate, quindi si potrà valutare tutto l'anno, insomma, il valore di questo portiere per poi dopo eventualmente decidere cosa fare. Non mi dispiacerebbe se arrivasse un terzino sinistro, anche se con l'arrivo di Lokoumi, che dovrebbe fare il centrale titolare con Bremer, Kelly potrebbe fare il terzino bloccato a sinistra, ma lo può fare anche Selic. Credo che un centrocampista ancora servirebbe, ora non so se sarà un regista, se sarà più un mediano, diciamo, di quelli alla Kessi, ecco, tanto per dire. E poi un vice Colomani, secondo me, servirebbe, perché di Milik purtroppo non mi fido.
0: E lo vediamo anche oggi che non può essere in campo dopo che ha giocato allora, un tempo.
15: Se Milik stesse bene, certo. Dire che forse sarebbe il più forte che abbiamo.
0: Allora, sicuramente.
15: Però purtroppo è un giocatore che non ti dà garanzie. Ekator, ripeto, non l'abbiamo ancora visto, che non mi sembra però possa essere, insomma, la prima esperienza in un grande club, giocatore nel caso Colomboni dovesse avere qualche problema, poter sobbarcarsi il peso dell'intero reparto, e Jonathan David mi sembra totalmente avulso dal progetto di Spalletti. Quindi, insomma, una Juve che, secondo me, ha messo delle buone basi, ancora un pochino incompleta, chissà mai, che sono, speriamo che questi ultimi 15 giorni di mercato possono regalarci qualche colpo importante. Però io ricordo sempre che con Vicario siamo in 30, le liste sono massimo 25, quindi bisogna prima di tutto alleggerirsi di almeno 5-6 giocatori e poi magari riuscire a portare quel paio di giocatori che potrebbero consentire a Spalletti di avere una rosa che avrà alzato l'asticella rispetto all'anno scorso.
0: Sì, sicuramente le cessioni adesso e poi gli ultimi giorni di mercato, quelli come al solito dei grandi grandi saldi di fine mercato, e lì le italiane ci si fionderanno tutte, perché vediamo che non è solo la Juve ad avere problemi, ma sono un po' tutti che addirittura annunciano giocatori che poi non possono essere tesserati per motivi economici. Insomma, abbiamo visto veramente di tutto quest'estate. Esatto. Ti rilancio questa cosa che viene adesso lanciata da tutto Juve, una indiscrezione di Repubblica secondo cui addirittura l'arrivo in prestito di Vicario non escluderebbe l'acquisto o l'arrivo anche del Dibu Martinez, perché qual è la preoccupazione di Carnevali? Che Martinez ha un problema a un dito, non si sa se deve essere operato oppure no. Allora, intanto io mi prendo Vicario, poi se il mercato me lo consente nelle ultime giornate aggiungo anche il Dibu Martinez, e quindi a quel punto van via sia Perin che Di Gregorio, van via tutte e due, e tu ti presenti nella stagione con Vicario titolare all'inizio e poi Dibu Martinez quando recupera al 100% ce l'hai a disposizione. Non so se sia una forzatura giornalistica oppure no, però è una cosa intrigante, devo dire, questa.
15: Beh, è intrigante sicuramente, perché per chi come me è un grande estimatore del Dibu Martinez, a me piacerebbe tantissimo vederlo a Torino. dal punto di vista tecnico non è un grandissimo portiere, perché stilisticamente, tecnicamente, anche insomma a detta di chi se ne intende veramente di portiere, non è perfetto, ma è un portiere che ha un'istintualità incredibile e poi soprattutto questa grande personalità, capacità di gestire, no? Di dominare la propria difesa, non ha paura di niente, insomma uno di quei portieri che in una grande squadra ci sta molto bene. Ha questo problema legato alla mano, al dito, potrebbe dover ricorrere a un intervento chirurgico che potrebbe tenerlo fuori alcuni mesi. Allora è chiaro che se a fronte di quello la Juventus dovesse riuscire ad ottenere uno sconto importante, perché la Aston Villa comunque chiede ancora parecchi soldi considerata l'età del Dibu Martinez, sarebbe sicuramente interessante poterli portare a Torino entrambi. Anche se sarebbe il 31esimo giocatore in rosa,
0: quindi bisogna aspettare, secondo me è quello che di più, ma bisogna intanto piazzare Di Gregorio per dirne uno, e poi pian piano tutti gli altri esuberi da Artur in giù, e poi una volta che ne hai piazzati 3-4 di questi puoi pensare agli ultimi rinforzi. La nostra amica Stefania per esempio su Twitch dice che secondo lei ci vogliono che sì e Zirkzee. Ecco, io sul Zirkzee non sono completamente d'accordo, nel senso che la Juve ha bisogno di un centravanti vero. Adesso Colomuani, l'attaccante che può svariare ce l'ha, il Colomuani. Zirkzee è un altro attaccante che può svariare, secondo me. Se vuoi mettere uno che ti apre le difese chiuse, perché questo è stato uno dei grandi problemi della Juve l'anno scorso, serve uno con le caratteristiche dei giocatori che sono detti all'inizio del mercato, i Sorloth, i Pellegrino, quelli forti di testa, forti fisicamente, eccetera. Colomuani, ripeto, non è un fuscello, è un bel bestione, ma non ha quella caratteristica lì di sfondare le difese chiuse. Leggevo di uno, cioè Osimhen sarebbe ovviamente non plus ultra, ma non credo che sia una cosa di questa fattibile quest'estate, salvo miracoli dell'ultimo momento. Però ecco, quel tipo di attaccante lì, Zirkzee, io non ce lo vedo onestamente. Poi è un bel giocatore se viene, per carità, però non mi sembra che ti risolva il problema, ecco.
15: Ma no, allora Zirkzee, se mi chiedi un profilo del giocatore, a me piace tantissimo, perché il giocatore è di grandissima qualità, però è un 9,5 Zirkzee, non è un centravanti classico. E noi come 9,5 abbiamo già Colomuani, no? Perché anche Colomuani è un centravanti atipico. E allora se tu volessi effettivamente migliorare questa rosa, sicuramente servirebbe uno di quei bestioni da... neanche dare di rigore, dare a piccola, no? Quasi da buttare dentro negli ultimi 20-25 minuti in quelle partite in cui non riesci a sbloccare, dove cominci a buttare dentro dei palloni, dei cross. Il mio profilo ideale era Pellegrino, un giocatore che l'altro ho visto giocare anche più volte dal vivo a Parma, un giocatore che mi è sempre, secondo me poteva essere un investimento importante per la Juventus, non siamo riusciti a prenderlo. È stato bravo,
0: ma anche perché alla Juve non si sa perché chiedevano 30, alla Fiorentina 20, ma questo fa parte del gioco.
15: Alla Juve chiedono sempre almeno 10 milioni più che le altre in Italia, ormai lo sappiamo che funziona così. Anche se per qualcuno siamo il male del calcio italiano, ma vabbè, dai, insomma, non
0: è certo che il Parma, comunque, tra Suzuki e Pellegrino,
15: può portare dei bei soldi. Il Parma sta lavorando bene.
0: Cherubini, tra l'altro,
15: come direttore generale, a Cherubini, che sia io che te, come gli juventini lo conosciamo molto bene, sappiamo che è un dirigente che è tra i migliori in Italia. E Pellegrino, che poi ha finito la Fiorentina, anche lì, guarda caso, c'è Paratici, ma l'ultimo arrivato, ha fatto una campagna acquisti importante. Ma tornando alla Juventus, ecco, un giocatore come dire, Osimhen, è chiaro, Osimhen, ma non credo che possa arrivare quest'estate, chissà, magari l'anno prossimo, perché è un giocatore che costa tanto. Sorloth, ad esempio, è uno di quei giocatori che è rimasto disponibile, perché pare sia in uscita dai colchoneros, avrebbe quelle caratteristiche, ce ne sono anche altri in giro, ecco, però sicuramente non è Zirkzee quel giocatore, anche se per l'olandese parliamo sicuramente di un giocatore di grande qualità, per carità.
0: Sicuramente, sì, ripeto, nessuno discute le qualità di Zirkzee, ma se stai cercando una, perché come diceva Spalletti, l'ha detto tante volte, nella rosa ci devono essere tante qualità rappresentate, e nella Juve quella qualità lì non è rappresentata, cioè del centravanti che lo butti dentro e di peso ti sfonda la difesa. Non ce l'hai, se ce l'hai è meglio, ecco. Se non ce l'hai, poi per carità, si possono trovare strade alternative, anche se fai molta più fatica che non con la cosa più facile del mondo, cioè fare tanti cross, visto che ce li hai, crossatori da tutte le parti. E prima o poi uno lo butta dentro perché è grande, grosso e forte di testa. Questo è un po' diciamo il principio di base, ecco. Poi ognuno, certo, la nostra amica Stefania vorrebbe Turam, ho capito, ma Turam chi ce l'ha se lo tiene. È così, o anche Haaland non mi dispiacerebbe, però
15: i centravanti sono merce rarissima, certo. Infatti costano una follia quelli di altissimo livello, come dicevi giustamente tu. Chi ce li ha se li tiene, a meno che tu non possa fare come il Real Madrid, che devi spendere 130-140 milioni per un giocatore, allora magari puoi anche andarti a cercare un giocatore di quel livello lì nel ruolo di centravanti, ma non mi sembra il momento storico della Juventus che sia quello.
0: In generale del calcio italiano, perché anche Thuram è stato preso dall'Inter, bravo, a condizioni sicuramente non di quel tipo lì. Oh, ti leggo il messaggio del nostro amico Gianluca che ci porta un po' su un altro argomento. Dice: il capitano attuale della Juventus, cioè Locatelli, ha dichiarato che l'obiettivo di quest'anno è tornare in Champions League. Secondo lui è il cane riuscito nel suo intento, dice il nostro amico Gianluca, cioè provincializzare questa società rendendola ormai di una mediocrità assoluta. Se il capitano della Juventus riesce a dire questa frase, significa che si è toccato il fondo e che finché non ci sarà di nuovo Agnelli si sprofonderà sempre di più. Allora, sul fatto che il ritorno di Andrea Agnelli sarebbe un po' una garanzia di ritorno al successo, penso che siamo tutti d'accordo, anche per le motivazioni che si porterebbe dietro. Sarebbe una specie di Conte di Montecristo, insomma, che arriva.

0: Poi ci vorrebbe che tutti stessero bene quelli importanti al momento giusto, che Ceferin non mandi l'arbitro killer come ha fatto l'anno scorso con il Galatasaray, tutte queste condizioni qua. Però io onestamente come obiettivo invece vedo che non viene tanto sottolineata l'Europa League, un po' mi dispiace, devo dire la verità.
1: Allora, io credo che a ogni anno, inizio stagione, l'obiettivo di un club come la Juventus sia quello di stare attaccati alla vittoria in qualsiasi manifestazione tu partecipi. Nessun club, io credo che debba sempre avere l'obbligo di vincere, perché vincere nello sport rappresenta l'eccezione, non la regola. Però è chiaro che anche dichiarazioni come quelle di Locatelli, no? Obiettivo quarto posto, ci portano verso una mediocrità che io non vorrei accettare, insomma, non voglio accettare per essere un club con la storia che ha la Juventus. Quindi, come dicevi giustamente tu, c'è un obiettivo secondo me molto importante che è l'Europa League, perché non vinciamo in Europa da troppo tempo, e l'Europa League io la conosco bene perché le guardo sempre, le partite di Europa League. Non ci sono squadre fortissime, cioè la Juventus è una squadra che come organico secondo me può ambire a far molto bene in una manifestazione del genere. Poi nello stesso tempo è una manifestazione complicata perché trasferte molto magari anche proibitive,
0: Al
1: lunghe, si
0: giovedì,
1: gioca il
0: certo.
1: giovedì sera e poi rigiochi la domenica, quindi devi avere un po' due squadre, no? Per poter competere su entrambi i fronti. Però ecco, io credo che l'obiettivo, ripeto, deve essere quello di partire in tutte le manifestazioni che hai, Coppa Italia, campionato, Europa League, per rimanere lassù, rimanere attaccati alla vittoria, come diceva Max Allegri, ti ricordi, no?
0: Certo.
1: Lui diceva sempre che bisogna arrivare a marzo-aprile per essere dentro a tutte le competizioni e poi nell'ultimo mese e mezzo, due, si decidono i giochi. E quello io credo che debba essere l'obiettivo di una squadra come la Juventus, e per quello che riguarda Erika Agnelli. Allora è chiaro che Andrea ci metteva il cuoco e il cuore che forse Elkan non ci mette, no? Perché sono due persone diverse, anche proprio a livello di passionalità nei confronti della Juventus. Io però continuo sempre a ricordare a tutti che anche negli anni dei 9 scudetti il proprietario della Juventus era John Elkan, i
0: Certo.
1: soldi poi ce li metteva sempre lui. Poi è chiaro, Elkan ha commesso tanti errori, tante scelte sbagliate, soprattutto quella di Pomolli. Una scelta che secondo me è stata totalmente assurda, priva di ogni logica, però ecco, insomma, tra gli errori che ha commesso dobbiamo dargli anche il merito, insomma, del fatto che una proprietà italiana ancora così forte, così stabile, credo che ce l'abbia soltanto la Juve.
0: Sì, poi paragonato a quello che accade in altre società, sicuramente è una solidità che, ripeto, riguarda anche le strutture che Andrea Agnelli ha
1: Certo,
0: dato alla Juventus che gli altri
1: assolutamente.
0: non hanno, e quindi quando dice la Juve ha i debiti, sì, ma tu i debiti li puoi fare, se, per dire, se io ho un castello in Val d'Aosta, probabilmente vado alla
1: Certo,
0: banca e il prestito me lo fanno. Se io sono in
1: assolutamente
0: affitto
1: sì.
0: a Borgo Dora, diciamo così, è chiaro che la banca non mi dà prestito, no? Mi sembra,
1: Eh sì.
0: e il calcio funziona allo stesso modo, tutto sommato,
1: Sì,
0: questo
1: più che i debiti bisogna
0: è
1: guardare il patrimonio netto,
0: appunto.
1: no? Perché devi sempre scindere, no? Tra quelli che sono i debiti e, come dicevi tu, quello che fa parte del tuo patrimonio, la Juventus, da quel punto di vista lì, credo che in Italia sia ancora la società che sta meglio rispetto a tutte le altre.
0: Oh, invece il nostro amico Andrea Presidente si firma, quindi immagino dove andiamo a parare. Elkan deve restare, ma deve tornare a fare l'unica cosa di cui è capace, il bancomat del cugino. Ecco un po' il concetto detto in modo meno, più elegante, l'abbiamo detto noi prima, più o meno questo è il concetto. Oh, invece c'è il nostro amico Antonio da Caserta che lui sogna Icardi in quest'ultima parte del mercato. Secondo te farebbe, beh, di sicuro è un uomo d'area, questo sì. Non so, tu che dici di
1: Ma
0: Icardi?
1: allora, come si suol dire, un po' fare gol è come andare in bicicletta, no? Una volta che impari poi non lo scordi mai. E Icardi sicuramente i gol li sa fare, ecco. Poi magari non sarà quel giocatore associativo, quel giocatore che i gol se li inventa, però è un giocatore che se butti la palla dentro l'area di rigore e gli arriva il
0: Lui
1: pallone tra i
0: passa di lì,
1: piedi,
0: lui passa di lì,
1: lui,
0: sicuro.
1: insomma, quello è il suo campo di gioco. Poi sui Icardi, sai, è un giocatore che bisogna capire, innanzitutto lo stato fisico, perché aveva avuto dei problemi alle ginocchia, anche lui di un certo tipo, bisogna capire le motivazioni, perché è
0: Certo.
1: chiaro che poi quelle sono fondamentali. Non ultimo il rapporto con Spalletti, perché quando lui andò via dall'Inter, se ricordi, insomma, il rapporto con Spalletti non era idilliaco, no? Era stata tolta la fascia del capitano, messo fuori squadra, quindi su Icardi ci sono questo tipo di incognite, fermo restando che il valore del

0: giocatore non si disputa.
1: Sì, poi c'è anche il rapporto dei tifosi della Juve, che per quanto ci sia qualcuno che lo vorrebbe, poi per quelli gol aggiustano tutto, lo sappiamo benissimo. Invece Antonio dal New Jersey ci dice: Perin non si sente più scarso di Vicario e non lo è, e questo potrebbe essere un problema. Ma secondo me avere due portieri di garanzia non è mai un problema, poi sono seri professionisti, quindi non penso che Perin patisca eventualmente la concorrenza di Vicario o viceversa, anzi, come ha detto Spalletti, quando uno non è sicuro della maglia magari dà anche qualcosa in più in allenamento. Vale anche per i portieri secondo te questo?
0: Ma certo che vale anche per i portieri. Poi è chiaro che il portiere è un ruolo come, non so, l'alzatore nella pallavolo, come il playmaker nella pallacanestro, come il quarterback nel football americano, dove deve esserci una gerarchia netta, no? Tra il primo e il secondo non è un ruolo dove tutte le partite puoi cambiare il titolare. Però per una squadra che vuol fare due manifestazioni e andare a vincere come la Juventus, tre, quella Coppa Italia, serve comunque avere un secondo portiere assolutamente affidabile. Perin nella propria carriera ha quasi sempre fatto il secondo, e lui sa perfettamente che se decide di rimanere a Torino, come mi sembra che ormai la decisione sia questa, lo sa perfettamente che arriverà un primo portiere e lui farà il secondo, fermo restando che con le tre manifestazioni, come diciamo prima, insomma quelle 10, 15, 18 partite in un anno, sulle 50-55 alla Juventus anche il secondo se lo può giocare.
1: Sicuramente così. Oh, chiudo la puntata, visto che sono con te, che sei emiliano, con questo detto emiliano che mi piace proporre per questa stagione, ovvero sia questa, anche quest'anno iniziamo con la mucca nel corridoio, che è la situazione Arbitropoli, Inter, eccetera, eccetera, che tutti fanno finta come non esistesse, ma esiste, e secondo me toglie credibilità al sistema del calcio italiano. Velocissimo, perché siamo in chiusura, però sei d'accordo oppure è meglio parlare di campo e basta?
0: No, sono più che d'accordo, un calcio italiano totalmente allo sbando, giustizia sportiva agghiacciante con la probabile archiviazione di Arbitropoli, abbiamo visto quello che è successo con la scelta dell'allenatore della nazionale, insomma, quindi nulla di nuovo all'orizzonte, Luigi, sul discorso del calcio italiano.
1: E questo ci teniamo finché non cambiano le teste, diciamo, quando uno come Baldini se ne va così dovrebbe essere spunto di riflessione per tutti, a prescindere dal fatto che Maldini fosse capitano e simbolo del Milan e non di un'altra squadra, ma questo conta fino a un certo punto, insomma. Certi campioni non hanno colori, sono di tutti alla fine, quindi se uno fa quella deve far riflettere quello che è successo a Maldini. Grazie a Filippo Vagli, alla prossima.
0: Grazie a te, sempre un piacere, un saluto a tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: E grazie a tutti voi per essere stati con noi numerosi, con i vostri messaggi. Qualcuno non sia riuscito a passarlo, ne mi perdonerete. Mi raccomando, tra poco tutti a guardare Juve con Juve Next Gen, chi è allo stadio, chi sul sito della Juve, chi dove gli pare. Insomma, ci sono tanti modi per seguire la partita. Ciao a tutti, noi ci sentiamo domani alle 11 del mattino. Alla prossima, ciao.
2: La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus. Radio Bianconera.
3: L'unica che conta.
4: Radio Bianconera.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
5: Sono le 16 e 3 minuti.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. In primo piano la situazione in Medio Oriente tra Stati Uniti e Iran, scade la tregua di 60 giorni concordata a giugno. Al centro del confronto c'è ancora lo stretto di Hormuz con i negoziati in una fase di stallo. Donald Trump alza i toni e minaccia conseguenze anche per l'Oman in caso di interferenze. Da Teheran intanto arriva una nuova provocazione. Il comandante dell'esercito iraniano ha annunciato una ricompensa di $30,000 per chi catturerà o ucciderà un soldato americano.
7: A Campo Nogara, vicino Venezia, è stata trovata morta una donna di 39 anni che sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella sua abitazione a Dolo. La morte della donna risalirebbe a Ferragosto. Dopo la fine della relazione, la 39enne aveva denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Le forze dell'ordine stanno ricostruendo l'esatta dinamica della tragedia.
6: La cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. L'avvocato di Walter Lavitola, accusato di essere il mandante, sostiene che il suo assistito avrebbe fatto avvisare il giornalista del pericolo il prima possibile. Secondo la difesa, Ranucci sarebbe stato informato già il 7 settembre, prima dell'attentato. I legali attendono ora l'udienza del riesame, mentre proseguono gli accertamenti degli investigatori sulla ricostruzione fornita da Lavitola.
7: Economia. La Banca Centrale Europea lancia un avvertimento sui mercati finanziari. La forte crescita dei titoli legati all'intelligenza artificiale ha spinto le quotazioni a livelli molto elevati e secondo la BCE una correzione delle borse è sempre più probabile. Un eventuale forte calo potrebbe avere ripercussioni anche sulle famiglie europee che hanno investimenti per circa 440 miliardi di euro nel settore tecnologico statunitense.
6: Ultima pagina. Dopo settimane di caldo intenso, cambia il tempo sull'Italia. Temporali, raffiche di vento e possibili grandinate interessano diverse regioni, con temperature in progressivo calo. Il maltempo condiziona anche il Palio di Siena. La corsa dell'Assunta, già rinviata ieri, è stata nuovamente posticipata dopo che la pioggia ha reso impraticabile la pista di Piazza del Campo. Nuovo appuntamento domani, martedì 18 agosto.
7: Lo sport, giornata calda sul fronte calciomercato. La Juventus ha raggiunto l'accordo per Guglielmo Vicario e ha ufficializzato l'arrivo del difensore Lukumi dal Bologna per 19,5 milioni di euro. Il Napoli attende invece Benoît Badiashile, in arrivo in prestito con diritto di riscatto. Passi avanti anche per la Roma, ormai vicina all'intesa con il Porto per il giovane talento Rodrigo Mora.
6: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
8: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. La passione per la Juventus. Portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
9: Ah, che bello ragazzi, che bello riabbracciarvi tutti idealmente, virtualmente. Si riparte con Fuori di Juve oggi eccezionalmente 16:18. Da domani si tornerà nel consueto orario 19:21. Oggi però anche l'ultimo test da parte della Juventus per quanto riguarda le amichevoli, ed è quello, diciamo così, tradizionale, no? Anche se da qualche anno avviene allo Stadium, prima avveniva a Villa Arperosa. Test contro si dice next gen, ma in realtà è un misto tra next gen e under 20. Comunque sia, test in famiglia, sarà soprattutto una festa, ci sarà anche John Elkann che probabilmente farà un discorso, magari motivatore, magari il solito discorso, non lo sappiamo, ma oggi è anche l'ufficialità, il giorno dell'ufficialità di Lukumi, perché il mercato incombe, chiuderà il 1 settembre, la Juventus sta mettendo a segno diversi acquisti, per la precisione questo è il 4 acquisto, in attesa però di Vicario, che potrebbe raggiungere Torino nelle prossime ore, sottoporsi alle visite mediche e quindi diventare il nuovo portiere della Juventus. Attenzione, perché la Repubblica parla di una possibilità di un, diciamo così, di un doppio ticket, possiamo definirlo così, perché non sarebbe del tutto saltata l'ipotesi di Bu Martinez. L'argentino, sapete, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al dito e magari, in attesa che poi torni in campo, guarisca, la Juventus ingaggia Vicario. Questa cosa significa che, se dovesse essere così, forse Perin andrebbe via, chissà. Fatto sta che comunque Vicario diventerà un giocatore della Juventus. Sabato contro il Frosinone potrebbe anche esordire, oggi l'ultimo test prima del calcio che conta. Io, insomma, chi mi conosce lo sa, per quanto riguarda i test estivi non gli do molto peso, no, perché lasciano un po' il tempo che trovano. Però servono, sono serviti e serviranno, ormai non ce ne saranno più, alla Juventus, soprattutto per certificare, diciamo così, gli esuberi, che sono tanti. Sono tanti, tra questi per esempio David, per esempio Di Gregorio, sono due dei cinque assenti nel test di oggi, credo non casualmente. In realtà Di Gregorio ha un'influenza, ma credo che insomma sia sul mercato, chissà se andrà a finire in una squadra del Milano, che però non è in una squadra lombarda, scusate, che però insomma il Monza potrebbe tornare all'antico, si parlava di Besiktas, così come invece Nico Gonzalez, è lui il nome, che non è presente nemmeno lui oggi, si parlava di Inter nella scorsa settimana, attenzione perché invece ci potrebbe essere il Milan sul giocatore argentino, che in realtà lui vorrebbe tornare all'Atletico Madrid, ma voi ricordate l'accordo tra Juventus e Atletico Madrid, era prestito con obbligo di riscatto condizionato ad alcuni eventi non verificatisi anche per volontà dell'Atletico Madrid, non è maturato questo riscatto, che era poi di 32 milioni, e la Juventus adesso gli dice all'Atletico Madrid: se vuoi il giocatore, non dico 32 milioni ma 28, più o meno devi darmeli. Cioè la Juventus, per farvela breve, non scenderebbe sotto i 25 milioni, e insomma ci sarebbe anche il Milan, che potrebbe offrire qualche contropartita tecnica, per esempio Tomori, che potrebbe essere un ritorno di fiamma, oppure Fofana, che è un centrocampista. La Juventus, sapete che adesso, se dovesse arrivare Vicario, sarebbe a posto per quanto riguarda il portiere, sarebbe a posto per quanto riguarda la difesa, fermo restando il destino di Gatti, che potrebbe essere ceduto. Lo sapete che non rientra nei piani di Spalletti, però ha bisogno, ha necessità di intervenire a centrocampo e, secondo me, anche in attacco, per prendere un bomber vero. Gli acquisti della Juventus sono questi finora, dai, ricordiamoli: Çelik, ricordatevi che si pronuncia così, come mi ha detto il mio collega italo-turco, Kolumani, Alebegovic e, possiamo dirla tutta, Lukumi e forse Vicario. Soddisfatti, non soddisfatti, vi aspettavate qualcosa di più a pochi giorni dall'inizio del campionato? Per esempio stamane alle 7,5, pensate, mi ha scritto un amico e mi ha detto: Quintiliano, secondo te la Juventus sta operando bene sul mercato? Io gli ho detto: caro Massimo, considerando le difficoltà, considerando che Carnevali e Massara non possono muoversi liberamente, o meglio, sono legati ad alcuni paletti di natura economica e soprattutto poi anche alle cessioni, no? Le cose sono strettamente connesse, non mi aspetto nulla di più, però io vorrei invece attendere la fine del mercato l'1 settembre, poi tirare una riga e dire 8, 7, mettiamo un voto, diamo un giudizio, ma il verdetto vero lo emetterà il campo, perché negli ultimi due anni, soprattutto durante l'era Giuntoli, ci eravamo illusi di alcuni acquisti, per esempio Cop Miners, no? Ci eravamo illusi non tanto di Nico Gonzalez, ma di Douglas Lewis, poi anche Nico Gonzalez, tanta spesa, tutti e tre sommati 800 milioni, poi alla fine abbiamo visto che si sono rivelati dei flop. Devo ammettere soprattutto i primi due, perché Nico alla fine, paradossalmente, ma non troppo, qualcosina l'ha fatta. E quindi ci eravamo illusi che Cop Miners potesse essere il centrocampista del futuro. Qualcuno addirittura lo aveva paragonato, io lì ho un po' tremato, a Nedved, ma io stesso ero contento dell'acquisto, perché nell'Atalanta era stato uno dei migliori, anzi era stato determinante per la conquista, per esempio, dell'Europa League e quindi anche della qualificazione in Champions League, ma soprattutto di tutta l'esperienza bergamasca. Poi quando indossi questa maglia il peso è diverso, lo ripetiamo spesso, non è una leggenda metropolitana, ma è così. E quindi, passando a Lukumi, che oggi è stato ufficializzato, io ho fatto un podcast che più tardi verrà pubblicato sul giocatore colombiano. Io credo che sia un ottimo acquisto, salvo superamento dell'esame bianconero. Ottimo acquisto, vi spiego anche perché, magari se volete dite anche la vostra su questo ragazzo 28enne ex Bologna, che ha voluto anche lui la Juventus, ma soprattutto è stato chiesto da Spalletti, quindi in questo caso, giustamente aggiungo io, l'allenatore è stato accontentato. Prima riflessione, aspetto tecnico-tattico, sicuramente dal punto di vista tecnico, per quanto mi riguarda, è più forte di Bremer. Attenzione, non sto dicendo un assoluto tecnico, questo significa che può impostare l'azione. Tattico può fare tutto, perché centrale insieme a Bremer, sostituto di Bremer, centrale in una difesa a 3, cioè braccetto in una difesa a 3, centrale in una difesa a 4, e quindi è duttile. Sapete benissimo che la duttilità è un bene prezioso per il cosiddetto calcio moderno. E poi l'altro aspetto è soprattutto legato al carattere. Spalletti da subito, da sempre, ha detto che vuole giocatori forti, sì, ed è chiaro, per innalzare il livello tecnico di tutta la rosa, ma anche, e io aggiungo, soprattutto di carattere. Questo ragazzo, chiedere a Concesao, credo che ne abbia. Poi è chiaro, ragazzi, dobbiamo aspettare, perché quando indossi la maglia della Juventus, ahimè, sei costretto a superare questo esame. Però lui ce l'ha, diciamo, personalità. Dico chiedere a Concesao, perché quando si giocò la sfida tra Bologna e Juventus, Concesao era per terra, lui lo alzò e lo sbatté per terra, tra l'altro causando anche una reazione di Spalletti. Alla fine, insomma, i due giocheranno insieme, intendo il portoghese, a meno che non venga ceduto, e lo stesso Lukumi. E quindi io devo dirvi la verità, sono contento, ma ci sono sempre i tre puntini di sospensione. Ma questo, ragazzi, vale per tutti i calciatori che arrivano alla Juventus, l'eccezione è per i mostri sacri, per esempio Ronaldo, ma tutti gli altri devono superare l'esame bianco-nero. Io spero che lui lo superi, così come spero che lo superi Alibegovic, Çelik, secondo me. Allora, ieri invece un altro amico, sapete che insomma mi chiedono tante cose, ma questo Çelik non è fuori classe, non è Çelik, ragazzi. Io ve l'ho detto subito, ricordatevi che questo è un giocatore super affidabile, e nelle prime uscite, in questi test, che ripeto, sono comunque relativi dal punto di vista del peso e dell'importanza, ha dimostrato di essere un giocatore assolutamente funzionale. Aggiungo che nella Roma non si è mai infortunato, un altro aspetto importante. Lui può giocare a destra di una difesa a 4, a destra di una difesa a 3, e anche nel caso in cui si passasse appunto alla difesa a 3-5-2, per esempio, spero di no perché a me non piace molto questo modulo, anche l'esterno a tutta fascia, l'esterno di centrocampo però a tutta fascia. Quindi insomma sono dei nomi che comunque, contestualizzando il momento della Juventus, possono andare bene. È chiaro che non si può pretendere un top, e ovviamente non dimentico Colomani, per il quale io non è che nutra tutta questa grossa non stima, attenzione, dal punto di vista dell'uomo. Io non avrei fatto un investimento di 100 milioni, lo chiarisco, lo dico adesso, perché attenti poi, ma era troppo facile dirlo ora, lo dico già da adesso. Però spero che mi smentisca clamorosamente, che faccia tanti gol. Però manca un calciatore, la Juventus, io lo ripeto sempre, ha bisogno di gol, deve acquistare i gol, e per fare i gol servono i punteri, no? Per usare un termine diciamo così calcistico, i bomber, quelli veri. Vediamo se Massara e questa è un'altra cosa che mi aspetto dalla dirigenza della Juventus, tiri fuori un nome magari mai pubblicizzato, mai letto dai giornali, magari una sorpresa, perché no? Se non sbaglio abbiamo già qualche messaggio, vero Manuel? Vai!
10: Ciao Quinti, sono Giacomo, bentornato, ci grazie. Sei mancato Quinti, spero che, sia, che le tue vacanze siano andate alla grande. La Juventus, Quinti, secondo me al 1° settembre sarà ancora più rivoluzionata. Io sto aspettando i colpi a centrocampo dopo quello del portiere. E secondo me, guarda Quinti, io sono convinto e sono ottimista che alla fine sarà una gran bella Juventus. Tutto poi dipenderà dal mister. Fino alla fine, Quinti, bentornato.
9: Grazie Giacomo, sono contento di essere tornato. Io senza radio non so stare, senza radio bianconera. Tra l'altro dico anche che il vero giornalista lavora sempre, no? Se non altro mentalmente, al di là adesso degli editoriali per Bianconera News, dove peraltro ho ripreso stamane anche i turni, di essere sempre connesso. Qualcuno mi diceva, ma pensi sempre al lavoro, ma non puoi... Io non riesco a non stare sul pezzo, ecco, poi è chiaro che quando torni domani ci sarò anche fisicamente in radio, è tutta un'altra storia. Non lo so, rivoluzionata, certo che con Lucumi, se dovesse partire Gatti, una piccola rivoluzione già ci sarebbe per quanto riguarda la difesa. Ora io non so, non se ne parla più e questo un po' mi lascia qualche sospetto, poi ne parleremo... alle 19.35 quando rientreremo dalla prima pausa con Franco Leonetti, perché riprende anche la nostra rubrica Zebre e Leonette, e poi alle 20.05/10 anche con Michele Fratini, il nostro amico talent scout intermediario, a cui le chiederò anche un giudizio su questi primi acquisti della Juventus.
11: Quindi siamo in orario anticipato, volevo ricordartelo. 16.35.
9: Ha ragione Manuel, mi ricorda giustamente 16.35, certo, è chiaro. È
11: l'abitudine, chiaro. L'abitudine.
9: Grazie Manu, ma io sono abituato alle 19.35, non c'è dubbio, siamo alle 16.20 infatti, 16.35, poi alle 17.05/17.10 Michele Fratini. Un giudizio, un voto, magari se mi dà qualche nome, ogni tanto tira fuori qualche nome Michele, diciamo diverso da quelli che si leggono quotidianamente. Però sì, mini rivoluzione, l'abbiamo sempre detto, la Juventus va ricostruita. Attenzione, perché affinché ci sia questa ricostruzione, questa rivoluzione, questo cambiamento drastico, servono necessariamente anche le cessioni. La Juventus ha 30 tesserati, se non sbaglio adesso come adesso, deve cederne almeno 5-6 di flop, vogliamo chiamarli così. Per esempio Nico secondo me non è un flop, però potrebbe risultare un esubero. Soprattutto perché vuole andare via, io giocatori che non vogliono restare gli dico ok, arrivederci oppure addio, non lo so, è chiaro che la Juventus non può però regalarli, perché le altre squadre ho visto che i calciatori non li regalano. Anzi, aggiungo questo, quando mi chiedono ma com'è possibile che alla Juventus tutti gli chiedono cassa, alzano, perché sanno benissimo che magari la Juventus necessita di un calciatore e a quel punto ti alzano un po' il prezzo. Queste sono le difficoltà. La Juventus adesso deve lavorare, soprattutto Carnevali e Massara, in queste condizioni. Ecco perché stamane, rispondendo al mio amico, ho detto non lo so, voglio aspettare, però io, sapete che il verbo contestualizzare associato alla Juventus per me è fondamentale negli ultimi anni. Ricordo sempre che Carnevali, insieme poi a Massara ovviamente, Ottolini eccetera eccetera, è costretto a riparare, diciamo così, gli errori, i danni delle ultime due gestioni, in particolare di quella targata Comolli. Vai Manu.
12: Ciao Quinti, Alfredo da Torino. Calciomercato direi più che sufficiente, mancano ancora secondo me dei giocatori di carattere, dei giocatori che trascinano la squadra. Lucumi secondo me può essere uno di quelli, però serve qualcosa a centrocampo di spessore, perché io vedo il centrocampo della Juventus uno dei più deboli nelle prime 5 squadre in Serie A.
9: Guarda Alfredo, grazie di questo messaggio, mi dai un assist importante, ne parlavo sempre, no? Anche nel mio Abruzzo, perché è pieno di juventini.
13: presi in giro da alcuni interisti. Io mi diverto a gettare benzina sul fuoco, no? Però mi dicevano veramente il centrocampo della Juventus adesso come adesso è tra i più deboli, almeno per quanto riguarda la fascia alta del campionato. Purtroppo è vero, purtroppo è vero, perché di fatto è lo stesso campionato, è lo stesso centrocampo dello scorso anno. In realtà sono rientrati Arthur, che insomma presumo non indosserà la maglia della Juventus il prossimo anno, presumo e spero, e Douglas Luiz. Ragazzi, su Douglas Luiz c'è una divisione netta, no? Tra chi dice no, proviamolo, e chi invece sostiene che non è da Juventus, perché magari è troppo lento, non fa girare, pur vero che se fa girare la palla, io non sono convinto, vi devo dire la sincera verità, però sono anche consapevole che di tutti gli esuberi, la società, magari Spalletti presumo abbia fatto una lista, no? Già da tempo, a Carnevali e a Massara, dicendo questi sono quelli che io non vorrei più, ma non con cattiveria, perché non rientrano nel mio progetto tecnico, tutto lecito. Però poi la Juventus gli dice ok, proveremo a cederli, ma è chiaro che poi non è detto che tu riesca a piazzarli tutti, anzi è molto difficile che questo avvenga, quindi ad un certo punto dovrai anche scegliere chi è il giocatore che può essere in grado di essere rivitalizzato. Forse, ragazzi, dico così, Douglas Luiz potrebbe essere uno di questi. Douglas Luiz, gli altri francamente, Arthur no, Nico vuole andare via, Koopmeiners deve andare via, io non gli darei più possibilità, sempre senza cattiveria, perché onestamente dopo un paio di anni hai dimostrato purtroppo, caro Teun, di non essere all'altezza, ma secondo me soprattutto sotto il profilo mentale, perché alcuni errori tecnici non si possono vedere in Serie A, e lui credo che abbia dei mezzi tecnici, ma non è da Juventus, perché è disconnesso dal contesto bianconero, e quindi è arrivato il momento di cederlo. Non so se la Roma lo voglia, come mi dicono alcuni amici qui che seguono, colleghi, amici che seguono la squadra giallorossa. Bisognerà vedere, sicuramente può cederlo in prestito, perché la Juventus per cederlo a titolo definitivo dovrebbe ricavare almeno 30 milioni, la cifra che permetterebbe 30, 31, qualcosa giù di lì, insomma, che eviterebbe la minusvalenza in bilancio. Tra i partenti peraltro c'è anche Gabal, si parla di Bologna, a proposito di colombiani, potrebbe fare il percorso inverso del connazionale Lucumi, anche lì probabilmente in prestito con diritto non obbligo di riscatto, perché giustamente il Bologna dice io lo prendo in prestito, non voglio che tu mi inserisca, che noi inseriamo l'obbligo, ma il diritto di riscatto legato ovviamente alle prestazioni e quindi alla stagione del calciatore. In bilancio mi pare che sia scritto per 8 milioni, quindi quella è un po' la cifra per evitare anche in questo caso la minusvalenza. Piccola parentesi legata invece a Cristiano Ronaldo, perché ieri in un'intervista al mensile Vogue, passiamo di palo in frasca, perché comunque parliamo di Cristiano Ronaldo e quindi come notiziabilità è tra i primi, sostanzialmente ha annunciato il ritiro, ha detto questa sarà la mia ultima stagione, forse vorrò arrivare a 1000 gol e poi si dedicherà, ha detto, alla famiglia, al paddle, eccetera eccetera eccetera. Questa era una parentesi per ricordare che la Juventus ha avuto calciatori come Cristiano Ronaldo, insomma, noi adesso qui stiamo parlando noi di elementi che nemmeno accostabili a Cristiano, così come ad altri campioni, anzi ad altri fuoriclasse del passato, quindi è inutile che ogni tanto si scrivano una volta la Juventus aveva, ritornando al centrocampo, Vidal, Pirlo, Marchisio addirittura era costretto a fare la riserva perché poi c'era Pogba in forma, il miglior Pogba della sua carriera, perché insomma la Juventus ha dato il meglio di se stesso. È inutile tornare su questi nomi, però ci tenevo a questa cosa su Ronaldo. Restando per qualche istante anche ancora fuori dal perimetro della Juventus, è uscito un articolo sulla Repubblica, attenzione perché potrebbe saltare anche Malagò, nel senso che ci sono dei problemi legati a delle norme. Mi sono informato, mi hanno detto forse, bisognerà vedere, sembra che non sia proprio regolare l'elezione di Malagò rispetto ad alcune dinamiche normative. Staremo a vedere, lo sapete che nella prima mezz'ora c'è anche del fuori di Juve, appunto come recita il titolo della trasmissione. Vai Manuel!
14: Ciao Quinto, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
13: Massimo!
14: sono io che ti faccio una domanda e ti chiedo, secondo te quanti gol ci sono nei piedi dell'attuale attacco della Juve? Un saluto, un abbraccio.
13: Mamma mia, detto che in matematica era abbastanza, cioè mi limitava alla sufficienza, perché non lo so, Massimo, questa è una domanda da 100 milioni di dollari. Perché Colomani non è un bomber, perché il dizio, oddio, quest'anno 10 mi pare, 11 gol, la scorsa stagione che è stata la migliore ovviamente, ma giovanissimo, poi Alebegovic, cioè non avendo una punta vera, io faccio fatica, cioè dovremmo sommare i gol di tutti questi attaccanti che, ripeto, non sono dei centravanti, ma nemmeno Colomani lo è, anche se porta il numero 9. Almeno per come intendo io il centravanti bomber. Poi è chiaro che nel calcio moderno per centravanti si intende un po' tutto, però la somma francamente non mi basterebbe. Guarda, ti dico, a parte che vorrei un centravanti da 15-20 gol, e onestamente, e qui torno al discorso, se investi 100 milioni per un attaccante, parlo appunto del francese di Colomani, che però va ammirato perché ha sempre voluto la Juventus, a prescindere dalla Coppa nella quale parteciperà nella prossima stagione, se investo 100 milioni, perché alla fine tra cartellino e ingaggio saranno 100 milioni, mi aspetterei un centravanti da 15-20 gol, che però credo, sperando di essere smentito, che questo non avverrà da parte di Colomani. Che ne so, 10 di Diz, se gioca titolare alla Begovic altri 10, poi Colomani 15. E poi con Cesar bisognerebbe che iniziasse a segnare, perché è uno dei limiti di questo calciatore, perché crea superiorità numerica, alcune volte spacca le partite, però se dobbiamo trovare una criticità di questo ragazzo, sicuramente è proprio la fase realizzativa. Quindi la somma non lo so, perché poi se tu vai a vedere gli altri attacchi, ci sono i veri centravanti che da soli 15 gol li segnano, oppure 12, oppure 13, sicuramente comunque vanno in doppia cifra. Ecco perché mi aspetto da Massaro, non dico coniglietto dal cilindro, perché altrimenti sembrerebbe quasi una scommessa, eccetera. Mi aspetto veramente un nome diverso. Ecco, io l'ho sempre detto, lo ripeto, lo ribadisco, detto che voglio aspettare la seconda stagione e quindi l'eventuale conferma, il Malen di turno. Un calciatore che magari ha margini, che magari non gioca, che magari ha voglia di riscatto, viene preso e ti fa la differenza e ti trascina, come è successo appunto alla Roma, a Malen, che l'ha portata alla fine in Champions League grazie a tanti gol realizzati, più lui da solo che tutti gli altri attaccanti della Juventus da gennaio a giugno. Ma siamo giunti al primo break, restate con noi perché tra poco abbiamo Franco Leonetti.
2: Fuori di Juve.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti, che hanno condiviso lo spogliatoio in nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova, che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti, che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lukumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva. I due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa col Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. E il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso preso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trefi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo al tennis, a Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding Zverev e lo spagnolo Hodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su due fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Fuori di Juve.
9: E allora eccoci qua, 340-542-534, in realtà questo numero non dovrei dirlo, ma non lo dico più, non lo farò più perché ormai lo conoscete a memoria. Stiamo parlando della Juventus, alle 18 ci sarà il test, l'ultimo prima del calcio che conta, ma quello più, diciamo così, emotivamente importante, perché ci sarà una festa, addirittura credo che sia previsto anche il consueto, la consueta invasione di campo a fine partita, ma soprattutto la presenza di John Elkann tra gli altri, oltre a tutto lo stato maggiore, chiamiamolo così, bianco-nero. Qualche discorso lo farà, si giocherà allo stadium, Spalletti avrà l'occasione soprattutto per vedere forse le condizioni fisiche di qualche calciatore in vista di Frosinone, si giocherà alle 18, colpo di tacco, ci sarà sottoscritto, mentre attenzione, restate con noi perché dalle 18 di oggi, ovviamente mancabilmente, colpo di tacco con Ale Santarelli, il direttore, e tutta la squadra appunto di colpo di tacco. Ci stiamo per collegare con Franco oggi, eccezionalmente, anche sapete, insomma, sono giorni particolari, via telefono, poi dalla prossima settimana si ripartirà Teams anche lui. Nel frattempo, Manuel, se vogliamo mandare qualche audio, vediamo i nostri amici cosa ne pensano di questi acquisti della Juventus, che sta per parte, una parte è nata, ma deve essere ovviamente ancora definita.
17: Ciao Leonardo Roma, gli acquisti in realtà sono 5, Hai dimenticato il primo acquisto, quello fine
13: ragione.
17: Tra l'altro abbastanza oneroso, perché abbiamo speso 18 milioni in un contesto in cui dei soldi ne abbiamo pochi. Secondo me adesso, con l'arrivo di Vicario, che sarà il sesto quindi acquisto, la Juventus dovrà fare ancora tre innesti, ma che sono il terzino sinistro, il centrocampista, immagino che sì, e l'attaccante, quello d'area di rigore forte di testa. Però dovranno prima uscire molti giocatori, a partire da Nico Gonzalez per monetizzare, a partire dai esuberi come Di Gregorio, Cabal, Rugani o Gatti, convincere David ad andare via per far spazio al nuovo attaccante, e forse probabilmente anche uno a centrocampo tra Miretti e Coop Miners. Sarà dura, tre nuovi innesti e almeno 5-6 cessioni.
13: Bravo, grazie Diego, ovviamente non si sta allenando a parte perché sei infortunato. Ciao Quintiliano, bentornato, è un piacere risentirti. Cosa ne pensi del mercato Alessandro da Taormina? L'ho detto poco fa, del mercato, aspettiamo la fine intanto dello stesso mercato, che ci sarà il primo settembre, poi tireremo le somme, ma soprattutto bisogna poi vedere il campo cosa dirà, già a partire dalla sfida contro il Frosinone. Allora Fabio, io spero, che adesso ricominciamo anche a precisare, ma quale Dibu? Sta arrivando Vicario, atteso alle 17. Allora, questo l'ho detto, è atteso oggi per le visite mediche, l'annuncio, la firma del contratto, ma ho precisato molto correttamente, cosa che non fanno per esempio altre testate quando noi siamo a dare delle esclusive, La Repubblica scrive: potrebbe esserci un doppio colpo, ok? E quindi potrebbe non essere tramontata l'idea di Dibu Martinez malgrado Vicario. Chiaro? Spero di essere, insomma, spero che questa volta sia stato ancora più chiaro. Ma lo ritrovo con piacere, lo abbraccio con piacere, non so se sia in vacanza, su quale parte del pianeta stia, ma saluto con grande affetto Franco Leonetti. Ciao Franco.
18: Ciao Quint, ben ritrovato. No, le vacanze sono finite, io da domani rientro ovviamente in radio, lo dico subito, tutta la settimana dalle 14 alle 16 staremo insieme, quindi insomma ci sarà tanto di cui disquisire.
13: Il mio era un assist, l'avrei capito, no? Io do l'assist e tu magari e tu segni, diciamo così. A proposito di assist, caro Franco, le somme si tirano alla fine, i bilanci si fanno alla fine, però possiamo già cominciare a dire qualcosa, in attesa poi del fisco d'inizio di questo test amichevole, festa in famiglia l'ho chiamata io, di quello che è accaduto sul fronte del mercato con l'ufficialità di Lokoumi alle 17 circa, insomma nei prossimi minuti, mi verrebbe da dire, atteso anche Vicario, che sono due giocatori sommati a quelli precedenti. Cosa possiamo dire di questa prima fase del mercato?
18: Beh, intanto prima fase, insomma, che è andata molto molto per le lunghe, perché ricordo che esattamente tra 15 giorni si chiude il mercato e la Juve, a parere mio, deve fare ancora due colpi. In arrivo il portiere, hai detto giustamente tu Vicario, insomma sarà un prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni, ma la Juve ha ancora bisogno di almeno un rinforzo centrocampo, dico io che sì, punto interrogativo. E poi ha bisogno del centravanti, però sul centravanti, se vuoi, spieghiamo un paio di dinamiche tra poco. E il mercato che noi abbiamo tracciato in questa trasmissione, nella mia trasmissione, da maggio. Mercato complicato, difficilissimo, tortuoso, con una dirigenza che ai noi è partita in ritardo, ma per volere, per scelta della proprietà. Io credo che in questo momento sia stato fatto un buon lavoro, ma per rinforzare la Juve serve un ottimissimo lavoro, permettimi di usare questo termine, perché vanno bene le entrate, ma ci sono tanti esuberi che non rientrano nella testa e nei piani calcistici di Luciano Spalletti. Quando io penso, e c'è ancora tempo, ripeto, due settimane, però il 17 agosto che hai ancora Arthur e Coop Miners in rosa, David e il ritornante Nico Gonzalez, oltre ad alcuni esuberi conclamati, penso a Rugani, e secondo me insomma bisogna veramente accelerare, perché qualcuno probabilmente rimarrà, però la Juve di oggi secondo me si è rinforzata, ma con l'assetto che vedremo insomma questa sera all'Allianz Stadium alle ore 18 contro la Next Gen, non sei una squadra che può ambire a grandi obiettivi. Servono ancora degli sforzi sia in entrata e ovviamente in uscita. Quindi io non do mai voti a mercato aperto, secondo me è un buon mercato fino adesso, si sono fatte delle scommesse sul futuro, penso a Decatur, penso al buonissimo investimento per Alai Begovic, la trattativa infinita per Colomani. C'è però una certezza, e su voi ne parliamo tra poco, che risponde al nome di Zeki Celik.
13: Ah, con me sfondi una porta aperta. Pensa, Franco, che quando si parlava di Celik, durante fuori di Juve, più di qualcuno, ma chi stiamo prendendo? Allora, Celik non è certamente il miglior Dani Alves, non è certamente Cafu, ma io dicevo, rispondevo, guardate, è un giocatore estremamente affidabile, è un giocatore duttile, e aggiungo, alla Roma non si è mai infortunato. In questa prima fase, insomma, in questi test,
18: tocchiamo ferro,
13: io non ci mancherebbe altro, però questo è un po' Celik, non stiamo parlando di un fuoriclasse, ma in una rosa servono anche i Celik, giusto?
18: Assolutamente sì, a parte la lodevole operazione sotterranea a Stenti, che insomma è stata, la Juve secondo me è stata bravissima e ricorda un pochino la Juve del passato, no? Però sì. Celik secondo me ha due aspetti estremamente lodevoli. Innanzitutto una certezza, perché da quando è arrivato e quando è stato impiegato, ovviamente in test di preparazione per campionato, alcuni anche tosti, ha dimostrato di avere gamba, sostanza, intelligenza, si è inserito già nei meccanismi spallettiani e mi piace la sua duttilità e la sua capacità di entrare subito a bomba all'interno di un gruppo, ovviamente con prerogative positive. L'altra, che magari è una caratteristica che i tifosi magari considerano poco, ma che secondo me è molto molto importante. Faccio un passo indietro, nelle Juventus vincenti degli anni che conosciamo, all'interno del gruppo c'era una concorrenza spietata e quindi per sudarti la maglia, per conquistare la maglia da titolare, dovevi correre e andare a Milano in allenamento. Ecco, io credo che Celik, che dà il meglio da esterno basso di destra, ma sappiamo che lì sì, ovviamente c'è qualcun altro, possa comunque far scattare quella scintilla e attivare la scintilla della concorrenza. In questa Juve negli ultimi anni la concorrenza Bravo. Non c'è mai stata, giocavano quelli, erano quelli, non c'era nessuno che dalla panchina potesse insidiarli. Ecco, a me questa cosa piace molto e vedo Celik, nuovo arrivo, perché è arrivato il 18 luglio e siamo il 17 agosto, in un mese ha già capito così la Juve e ha dato dimostrazione di sé. Poi è chiaro che l'ufficialità della stagione deve ancora partire e da Celik mi aspetto delle ottime cose, però le premesse sono assolutamente molto buone e ricordo e concludo che Celik è arrivato comunque a parametri zero, quindi un buonissimo
13: parametro. Allora Franco, esatto, ti do una piccola notizia: Sinner torna a Torino, allenamento e controllo al Gia Medical prima degli US Open. Sapete che lui si controlla spesso proprio al centro medico della Juventus. Franco, prima hai detto, giustamente, perché anch'io l'ho accennato all'inizio della trasmissione, servono ancora degli innesti, no? E ricoprire le caselle, come le chiama Spalletti, una sicuramente del centrocampista. Abbiamo nomi? Perché io credo che si stia aspettando, o meglio, che la Juventus abbia detto, però devi confermarmelo tu, a che sì, di attendere qualche cessione, o sbaglio?
18: Sì, è così. E così lo dicevo poc'anzi, quando tu pensi che in squadra in questo momento a disposizione è ancora con Miners, Arthur, io ci metto anche Miretti, anche se credo che Miretti possa avere delle carte da giocarsi, seguendo anche la fisionomica facciale di Spalletti, ma con Miners è un pesce fuor d'acqua, fuori dal progetto di Arthur, credo che ci sia poco da aggiungere. La Juve ha bisogno di abbassare il tetto ingaggi, di far fuori degli ingaggi pesanti come quello di Arthur, come quello di Cobb Miners, come quello di David. E su David è presto detto, la Juve cerca un centravanti, piace Zirkzee, ma non sono tramontate altre piste, ma se non esce Jonathan David, io la vedo veramente difficile per la Juve portare a casa un centravanti. E quindi è tutto legato a un discorso circolare, come abbiamo sempre fatto da inizio mercato, cioè cessioni per poi poter incamerare nuovi rinforzi e nuovi giocatori.
13: Esatto, giustamente Franco si parla di Zirkzee, io però il dubbio, e te lo chiedo, vorrei sapere, vorrei confrontarmi anche con te. Ora, sono stati investiti, o verranno, perché magari nel corso poi degli anni, 100 milioni per Colomani, ok? Alla fine tra ingaggio, tra cartellino, eccetera, eccetera. E avevamo gli accessori vari, chiamiamoli così. Zirkzee, siamo sicuri? Ora, io non sto dicendo che non valga, ci mancherebbe altro, ma siamo sicuri che non serve un giocatore diverso da Zirkzee, tipo un simil Vlahovic, tanto per fare un nome?
18: Io la penso come te, Quint, perché Zirkzee è un altro giocatore simil Colomani. Cioè Spalletti ha sempre chiesto il mirmillone d'area combattente all'interno dei 22 metri, il giocatore che sa stizzare, che sa mettere la zampata vincente. Zirkzee e Colomani secondo me è più un 9 rispetto a Zirkzee, anche se Zirkzee lo ha fatto, però non hanno le caratteristiche che ha richiesto Spalletti. Spalletti poi è bravo comunque a fare, ovviamente con il materiale umano che si ritrova. Secondo me Colomani e Zirkzee non hanno pienamente le caratteristiche che richiedeva Spalletti, poi noi non possiamo sapere ovviamente quali sono i discorsi tra il mister e la dirigenza, può anche aver preso in considerazione un nuovo modo di giocare, no? Con la punta che gira attorno alle mezze punte, perché con Begovic e Ljubic secondo me i due potranno scambiarsi passando dal fronte sinistro al cono centrale, quindi questo lo capiremo. Però la cosa da continuare a sottolineare, e capisco la delusione dei tifosi, è che se non esce Jonathan David, io la vedo veramente molto molto molto molto complicata andare su un nuovo attaccante, e questo è indubbiamente un problema a 15 giorni dalla fine del mercato.
13: Esatto. Allora Franco, io non lo so, dimmelo tu, perché magari non me ne rendo conto. Secondo te io parlo in un italiano comprensibile? Non rispondere ad amico,
18: sì. Molto corretto, molto corretto.
13: Allora, io ho detto all'inizio, c'è un articolo della Repubblica, però poi voglio chiedere anche a te, rispetto al quale si dice che addirittura la Juventus, malgrado l'acquisto ormai imminente, lo sottolineo, di Vicario, possa prendere anche Dibu Martinez. Ti risulta a te oppure,
18: no,
13: diciamo così... Oh, perfetto, ok, però insomma io ho
18: risulta
13: detto
18: la Repubblica, tu giustamente da giornalista hai citato questa fonte, ma la situazione è questa, cioè Clarín sarà il secondo a meno di scombussolamenti epocali, Vicario sarà il primo, Di Gregorio uscirà, credo, presumibilmente in prestito, non mi risulta che ci siano delle offerte da 15 milioni come voleva la Juve, ma Vicario sarà insomma al 99% il nuovo portiere della Juve. Se mi permetti, voglio spendere due parole su
13: vai
18: Vicario.
13: vai, no, questo per rispondere a Fabio, perché prima mi ha scritto: ma quale Dibu, sta arrivando Vicario, è attesa alle 17, ho detto già l'ho detto, dopodiché sta arrivando per le visite mediche, cioè Fabio, l'italiano, altrimenti insomma prova a parlare in francese, perché lo conosco in inglese.
18: Non è un option italiano. No, sai, io capisco un pochino la mancanza di entusiasmo per l'attuale arrivo, no, di Vicario, perché quando tu passi da obiettivo Alisson, che è un grandissimo portiere, poi scendi e scali al Dibu Martinez, con nomi che insomma sono usciti negli ultimi 15 giorni, secondo me impensabili e molto molto improbabili, e poi molto probabilmente, quasi sicuramente, vai a chiudere per Guglielmo Vicario. Io capisco che non susciti così i bocchi e i trick e track di fine anno dell'entusiasmo dei tifosi juventini, però guai a far passare Vicario come portiere normale. Non è un portiere sì, normale, sì. A parere mio è un portiere molto molto valido e in certe situazioni di carriera è stato ottimo. Poi è finita la sua storia con col Tottenham, io me lo ricordo all'Empoli, l'ho seguito al Tottenham, è uno dei 3-4 migliori portieri in Italia e secondo me, visto come è andato il mercato, tutti ci saremmo sentiti più garantiti con Alisson e probabilmente con Dibu Martinez, no? Nonostante il carattere vulcanico. Però Vicario secondo me è un portiere molto molto buono, e qualcuno mi diceva ma non può essere superiore, con tutto rispetto, a Perin e a Di Gregorio. No, Vicario è il portiere superiore ai due che in questo momento occupano le caselle da guardiano dei pali
13: la Juve. Non facciamoci ingannare dall'ultima stagione che ha travolto tutto, esatto. Il Tottenham.
18: Esatto, il Tottenham stava per retrocedere, Vicario ha avuto anche qualche problema.

0: Risentirti, grazie. In trasmissione assieme al grandissimo Franco Lonetti. Io non cederei né Gatti né Kelly perché mi ricordo partite importantissime disputate senza centrali barra difensori di livello. Sono contento di avere un nuovo centravanti e portiere e confido nel recupero mentale di Douglas Luiz da parte di Mister Spalletti. Un abbraccio affettuoso, ciao al fantastico Manuel. Anche Marce, un abbraccio per tutti e tre. Cosa ne pensi di questo messaggio, Franco? Credi per esempio nel recupero di Douglas Luiz? Perché purtroppo la Juventus tema non riesca a piazzare tutti gli esuberi.
1: Beh, intanto salutiamo Manuel dalla regia e saluto ovviamente Andrea.
0: Andrea.
1: Sai, credo che Douglas Luiz ormai sia parte integrante di questa Juve. Spalletti ci ha puntato, praticamente ha giocato tutte le partite, comunque almeno un primo tempo, se non 60 minuti in questi test pre-campionato. Secondo me è anche giusto provare Douglas Luiz. Io continuo ad avere però un dubbio e mi sembra che anche Spalletti l'abbia detto dopo un test giocato, la copertura del campo, il passo. Secondo me Douglas Luiz quando viene attaccato difficilmente ha il passo per
0: Esatto.
1: liberarsi, ha il pallone, quando invece ha una visione più ariosa e più ampia riesce a mettere delle imbucate estremamente interessanti. Io mi auguro che il brasiliano possa essere una bella scoperta, perché oggettivamente o fai così o cerchi di rivalorizzarlo, non mi risulta che siano arrivate offerte straordinarie
0: Davvero.
1: per il brasiliano e quindi credo che sia una sorta di diktat, di imposizione, di obbligo per Mr. Spalletti
0: Esatto.
1: cercare di rivalutarlo.
0: Esattamente. Buongiorno Quinti e Frank. Quindi sarebbe ipotizzabile questa formazione 4-2-3-1 con Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lucumi e Cambiaso o Celic a sinistra, Douglas Luiz e Locatelli al centrocampo, con Sesão, McKennie e Alibegovic, Ildiz e Colomani, Giovanni dal Brasile.
1: Sì, però nei tre ne ha messi quattro, quindi uno
0: Esatto, infatti
1: secondo
0: è uno in
1: me
0: più,
1: cioè, se giochiamo in 12 per me va benissimo, però a
0: ce n'è uno
1: parte le
0: in più.
1: battute, credo che insomma questi 12-13 io non dimentico Thuram che ieri ha svolto comunque lavoro completo finalmente in gruppo. Io credo che questi 13 giocatori, 14 giocatori possano giocarsi la titolarità. E poi avere ovviamente dei puntelli in panchina che possono creare la concorrenza. Io insisto su questo fattore perché credo che sia molto, molto importante. La Juve per tornare a essere competitiva ha bisogno di essere concorrenziale nei vari reparti e quindi speriamo bene, assolutamente.
0: Per esempio, Luciano Franco ti scrive: ciao Quintiliano, ciao Franco, bentornati. Per completare il mercato servirebbero due centrocampisti, Zirkzee magari un terzino sinistro. Allora sì che potremmo competere per vincere. Cosa ne pensi?
1: Ah, sai, intanto io credo che con l'arrivo di Lucumi, no, che è il centrale mancino ricercato da sempre, credo che qualcuno dovrà scalare a sinistra. Quindi non so se sarà Cambiaso, se sarà Kelly, lo vedremo. Riprendendo il discorso di Andrea di prima, io concordo con lui, non cederei né Kelly né Gatti, Rugani è in uscita. E Andrea ha buona memoria perché ricordo benissimo partite fondamentali sia in campionato che in coppa dove siamo arrivati con uomini contati, ricordo addirittura un Locatelli schierato centrale perché c'era stata una moria di
0: Sì, esatto.
1: difensori. Quindi secondo me bisogna essere assolutamente molto molto attenti nel cedere qualcuno. Io credo che chi vada ovviamente ceduto sono gli esuberi, sono coloro i quali sono completamente fuori
0: Fuori,
1: dal
0: esatto.
1: progetto spallettiano. L'ho detto prima, penso a Pomainez, penso ad Arthur, penso a Regani, ma penso anche a Nico Gonzalez. Credo che nei prossimi giorni bisognerà accendere un focus su Nico Gonzalez, che potrebbe essere
0: Sì.
1: un bel passepartout per arrivare magari al tanto agognato centro.
0: Esattamente. L'ultima, Franco, Igor da Faenza dice: carissimi Quintiliano e Franco, scusate la divagazione. No, no, va bene, ma dobbiamo essere sempre vigili su questi argomenti. Tanto tuo no, che non fece nemmeno una goccia di.

0: pioggia. Cosa pensate della sicura, diciamo probabile, dai, archiviazione afflittiva di Kinè, Igor da Faenza? Si riferisce ovviamente ad Arbitropoli. Premessa, Franco, io avevo già detto a suo tempo tramite il mio amico in Federcaccio, caro Quintigliano, non ti aspettare nulla, finirà a tarallucce e vino anche questa. Cosa ne pensi, Franco?
1: Mi aspetto che la spallata data da Andrea Agnelli a luglio tramite la sentenza del Tribunale di Giustizia europeo finalmente possa resettare, possa fare completa tabula rasa di una giustizia sportiva che ormai è vetusta, superata, ingiusta, che non ha più senso di esistere. Ma questo lo dissero presidenti il giorno dopo la condanna della Juve per le plusvalenze e lo ha detto anche il ministro della Repubblica italiana. La cosa veramente patetica, permettimi, è che si sia ancora in questo regime di giustizia sportiva dopo che la stessa giustizia sportiva ha toppato clamorosamente. E quindi probabilmente in questo paese servono dei pungoli, degli sproni per cercare di cambiare qualcosa. Io mi auguro che, insomma, la sentenza rivoluzionaria che ha visto assolutamente coinvolto in maniera positiva Andrea Agnelli possa essere la spinta giusta, il motore necessario per abbattere un muro di omertà e di ingiustizia che purtroppo i tifosi juventini conoscono molto, molto bene.
0: Allora, la mia fonte, Franco, e poi ci salutiamo. Proprio prima della trasmissione ho chiesto, mi ha detto, ci sarà questa rivoluzione. Ora dovranno decidere se da subito oppure dopo i 2 anni di mandato di Malagò, che aggiungo io, Franco, avrei letto qualcosa, e anche a rischio l'elezione di Malagò per delle norme non rispettate. E quindi attenzione perché potrebbe paventarsi, cosa che io auspicavo da prima, figuriamoci, il commissariamento. Però ripeto,
1: No, ma
0: quest'ultima
1: guarda,
0: cosa.
1: aspettiamo il 2036, il 2050,
0: Sì,
1: tanto c'è
0: esatto.
1: tempo, non ci sono grossi problemi. Siamo
0: Sì,
1: veramente
0: esatto.
1: un paese gatto pardesco, ma questo lo sappiamo, ahinoi, purtroppo, da tanto tempo.
0: Franco, ridai tutti i tuoi appuntamenti, dai, prima dei saluti.
1: Da domani a giovedì ci vediamo ovviamente su Radio Bianconero, dalle 14 alle 16 in mia compagnia, avremo veramente tanto, tanto, tanto di cui parlare. E poi domani ovviamente, come di consueto, alle ore 18 esce la mia prima frecciata della nuova stagione e diamo un anticipo, sarà incentrato proprio su Seik.
0: Nell'arco di Bianconera News. Grazie Franchino, alla prossima settimana. Grazie e buona partita,
1: Un
0: buon
1: abbraccio,
0: test,
1: buon
0: diciamo.
1: lavoro.
0: Grazie
1: A
0: a te Franco,
1: prestissimo. Ciao
0: grazie.
1: Quinto, un
0: Diamo,
1: abbraccio.
0: ciao, ciao, un abbraccio. Diamo subito la linea alla regia a Manuel e tra poco Michele Fratini.
2: Fuori di Juve.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno, 43enne, trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna, dopo la fine della relazione, aveva denunciato l'uomo che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti che risalirebbero a Ferragosto.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia, Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
5: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente Lavitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
3: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
4: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
3: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
4: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità, salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
3: Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18.30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21.15 ecco Palermo-Lecce.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera, nati per vincere. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Fuori di Juve.
0: Eccoci di nuovo in diretta, ci siamo o quasi, no? In questi casi, ragazzi, per il fischio d'inizio alle 18, invece domenica 18.30 la sfida con il Frosinone, tra poco invece ci collegheremo con Michele Fratini, mi voglio far dare dire qualche nome di cui non sentiamo mai parlare, chissà, qualche consiglio per gli acquisti. Intanto sono uscite le formazioni ufficiali del test tra la Juventus e la Next Gen, che poi ripeto, è un misto, c'è anche qualche innesto dell'under 20, diciamo, mettiamola così. Allora, Pinzoglio, Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso, che già potrebbe essere una difesa titolare, salvo Lukumi. Poi McKennie, Consesa, Douglas Luiz, Yıldız, Kolomani a disposizione, Perin, Nava, Celik, Gatti, Koopmeiners, Zegrova, Boga, Alaibegovic, Thuram, Miretti, Rugani, David e Cabal, allenatore Luciano Spalletti. Aspettiamo anche questo test alle 18, non so se mezz'ora credo faranno, insomma non ci saranno i tempi normali di 45 minuti, e poi aspettiamo anche, sono molto curioso insomma delle parole, nel caso in cui, come scrive qualche giornale, ci saranno delle parole di John Elkann, numero uno dell'Exor, e quindi di conseguenza anche della Juventus. Andiamo con qualche audio in attesa di Fratini.
6: Ma al di là del fatto che Vicario è un dato di fatto che ha fatto la riserva al Tottenham, una squadra che sta retrocedendo, facendo un bel po' di papere, non conta niente il fatto che è stato di nuovo portiere nazionale inutile rispetto a Di Gregorio. Al di là del fatto che avremmo dovuto prendere un attaccante di peso e non è stato preso, perché era questo che si diceva a fine anno, così come si diceva di dover prendere un centrocampista di spessore e non è stato preso, stiamo giocando con Douglas Luiz, e questo è un dato di fatto. Abbiamo preso tanti giocatori doppioni, magari anche forti, che sono comunque delle scommesse spendendo tanti soldi.
0: Al di là del fatto che su alcune cose hai ragione, però io su Vicario Non avrei preso Vicario, ecco, se avessi potuto scegliere avrei preso Dibu Martinez, però poi sono dinamiche che non dipendono da me, ma la Juventus le conosce benissimo, magari questo infortunio, non so, magari un intervento al dito, qualche tempo prolungato di assenza, la Juventus forse, non lo so, ha chiesto sicuramente uno sconto e comunque ritiene elevata, riteneva elevata la cifra chiesta dalla Aston Villa, che ve lo ricordo sempre, io non ci farei più affari, perché la Aston Villa deve ringraziare anche la Juventus se qualche anno fa, quando prese Douglas Luiz, non è stata penalizzata, perché se non avesse ceduto qualcuno, non avesse incassato dei soldi, 51 milioni alla rotazione di Douglas Luiz, avrebbe preso un meno 6 o meno 9 addirittura, quindi non sarebbe probabilmente in Champions League nemmeno adesso, però comunque questo è un mio parere. Stiamo aspettando, Manuel sta contattando Michele Fratini. Nel frattempo, per quanto riguarda il discorso formazione, ripeto, sicuramente ci saranno dei cambi, diciamo così, che in vista di Frosinone è chiaro che Spalletti testerà, visto che è appunto un test, qualche calciatore, magari ha qualche dubbio di formazione, magari c'è qualche calciatore che non è al top o comunque in ripresa. Mi viene in mente per esempio il Tizio, che però sta rispondendo bene rispetto al discorso del ginocchio, e sono molto contento. Io sono curioso, vi dico la sincera verità, ragazzi, non sto leggendo più negli ultimi giorni, anzi da qualche settimana, accostamenti di Cambiaso. Ma se poi restasse, chissà, staremo a vedere, quindi aspettiamo i prossimi giorni, fino al primo settembre c'è tempo di parlare di mercato. Io sono sempre dell'idea, spero che questo avvenga, che prima o poi si decida di chiudere il mercato, prima dell'inizio delle stagioni, quindi dei campionati. Ben ritrovato a Michele Fratini, ciao Mick!
7: Ciao a tutti, ciao Queen, buonasera a tutti!
0: Allora Michele, visto che tu parli da un osservatorio sicuramente distaccato dalla Juventus, perché insomma lo sappiamo benissimo, no? Quali sono le tue simpatie di una squadra che sta, tra l'altro di una squadra che sta rinforzando molto, però insomma noi qui parliamo di Juventus, ti volevo chiedere, ti aspettavi al momento, in attesa che poi finisca, si concluda questo mercato dei bianconeri?
7: Ma io sinceramente la Juventus in questo mercato l'apprezzo moltissimo, perché sta facendo gestione oculata e sta rinforzando con calma le parti, e poi aspettiamo, perché ancora mancano diversi giorni alla fine del mercato, ma sta facendo un mercato molto oculato, sta rimentalizzando calciatori che magari potevano o dovevano andare via, dunque non menette riscaldate, ma giocatori da ritrovare. E poi sinceramente basti pensare a Lukumi, è stato un acquisto a mio avviso fantastico, perché a parte ha fatto un buon mondiale, a parte che è un difensore mancino che mancava alla Juventus nella Coppa Centrale, a parte è una salsa fisica imponente, è un classe 98, è un giocatore che è stato portato in Italia addirittura a Sartori, che è un maghissimo, non mago, un maghissimo del calcio, come lo è anche dall'altro Ricky Mazzara in questo caso, anche i Cannavali. Dunque la Juventus sta guardando veramente, attenzione alla punta ora, perché è vero che hanno preso Colomani, che non basta, non è bastante, ma attenzione alla punta, perché è vero che Pellegrino è andato alla Fiorentina perché la Juventus non era il profilo che voleva, però attenzione alla punta, io non vorrei, direi, non vorrei che arrivasse alla fine come quando abbiamo fatto il nome di Ellison, ora c'è Vicario chiaramente, però Ellison è stato contattato realmente dalla Juventus, infatti hanno detto anche i tavoli inglesi e quant'altro, però non vorrei arrivasse un certo Mauro Icardi, come ti dissi tempo fa, in tempi non sospetti, perché se dovesse prendere Mauro Icardi ultimi giorni di mercato, comunque prenderlo abbastanza bene nonostante il contratto che sia importante, Colomani e Maricardi, tra averli e non averli, insomma, io penso che vorrebbero tutti quanti, perché sono rapidi, fanno il reparto da soli, e poi insomma la Juventus va a rinforzare veramente le parti importanti. Detto questo, è vero, c'è che sì, che è un pallino di Ricky, perché lo conosce, ad esempio il Furno, però attenzione, attenzione anche a Marcello Brozovic, perché è vero che si è proposto, però è un giocatore importante, perché non solo basti ritornare al 2018 quando divenne vicecampione del mondo, ma è stato tanti anni in Italia, è vero, fazione Inter, ma è stato 7 anni, 8 anni in Italia, dunque conosce benissimo il nostro campionato. È stato, diciamo, ad areggiare come molti calciatori in quel dell'Arabia, campionato arabo, però ecco, è un altro profilo. La Juventus, lo dico perché Cannavale ha un'esperienza gestionale pazzesca, perché ha portato un grandissimo club che è divenuto anche per importanza vedere, la quale la Mapei di Squinzi ha portata ad alti livelli, a mio avviso, veramente anche il settore giovanile ha ricreato una. La Juventus, accanto a questo mostro di sapienza che proviene anche lui dal mondo dello scouting e poi ha fatto il direttore, ha fatto tutto nel calcio, che è Ricky Massara. Dunque la Juventus sta lavorando non bene, superlativo mettilo tu, Quinn, benissimo, con calma, perché da qui alla fine qualcosina succederà in tutti i sensi, secondo me andrà a rinforzare un reparto, andrà, dunque io penso, anzi devo per certezza, che la Juventus sta lavorando benissimo, secondo me. Vicario è un portiere che divide, perché è vero che è uno dei portieri partiti della nazionale, è altrettanto vero che ha fatto 7 piazze, Venezia, Cagliari, Empoli, ma viene dalla scuola importante, viene dall'Udinese, dove i vari Meret, i vari Provedelci, i vari Antanovic, i portieri più forti, sì. Scuffè, i portieri più... Lui tra l'altro di gara è stato sfortunato, perché del 96, come lui, c'era Scuffè, che fece il debutto proprio a Firenze a 17 anni, e del 97 c'era Meret all'Udinese, dunque pensate voi, 2,96 Scuffè, Vicario, e il terzo, invece il terzo è Meret, tanta roba, tutto è arrivato a grandissimi livelli, dunque dico, non ha, al Tottenham è andato in anni un po' particolari, perché il Tottenham non ha fatto benissimo l'anno scorso, ha rischiato la retrocessione. In questo capitolo, dove il Tottenham vorrebbe tornare ad altissimi livelli, anche se Paranti è andato a Firenze ricostruendo la Fiorentina, Vicario forse non solo verrebbe di corsa in Italia per riprendere la nazionale nel giro di Mancini, ma secondo me forse in Inghilterra si è accorto anche a un campionato un po' diverso rispetto ai nostri. Ecco,
0: no, non c'è dubbio. Guarda Michele, io siccome sono innamorato calcisticamente di Cardi, fermo restando che bisognerebbe capire come sta fisicamente eccetera, al di là poi dell'ingaggio che è importante, se tu dici questo
7: sta benissimo, io ve lo dico, okay. Perché Cardi, allora c'è la Lazio che lo cerca, onestamente la Lazio l'ha fatto, insomma, però male è andata, diciamo così, anche a prendere calciatori dove la Juventus era orientata, Frattesi per esempio, a prescindere dal tesseramento che è stato un report. Però bene o male questo è un calciatore che la Juventus voleva da 2 anni, ora a prescindere se ha cambiato lo staff, diciamo, tecnico. Però ecco, e l'altro Icardi, da Lazio lo vorrebbe, ormai è pubblica la cosa, e secondo me potrebbe andare veramente alla Juventus.
0: Però calciatore... ti dicevo, il fatto che tu dica c'è la possibilità di Icardi, ripeto, io sarei contento, significa, questo possiamo dirlo, ed è la mia idea anche, non so se sia anche la tua, che alla Juventus manca un puntero, perché Colomani non è un giocatore da 15-20 gol, a meno che non torni quello dell'Eintracht di Francoforte.
7: Però li stanno facendo nel tridente davanti, perché pensate che Spalletti ha giocato spesso falso 9 anche alla Roma. Alla Roma,
0: ma lo sai come si chiamava il falso 9 della Roma? Francesco Cucini. Totti,
7: sì, Totti,
0: oddio, Cucini, Cucini,
7: c'è stato anche lui che era un attaccante di manovra, poi grande calciatore Cucini, grandissimo, grandissimo. Che dico, a prescindere da tutto ciò, Luciano Spalletti ha giocato spesso anche nel falso 9, però la cosa che mi piace invece è la Juventus, insieme a Spalletti, sta costruendo la squadra per l'attaccante, per Colomani, quando anche ormai sembra giovane lui, e poi Icardi scalda la piazza. Cioè se Icardi, a prescindere da, è stata l'Inter, la fazione di sportiva un po' nefasta, un po' così, un po' con l'Inter un po', però Icardi si mette la sciarpa, con tutto il rispetto, è sceso Vlahovic, ma viene Icardi tanta roba, eh. Cioè ora non sta bene, molto bene, si altalenava con Osimhen in Turchia, cioè avevano Osimhen e Icardi in Turchia, tanta roba, cioè anche contro la Juventus fece una gara eccelsa l'anno scorso, se vi ricordate, cioè sta bene, sta benissimo mentalmente, è quello che è la gestione a mio avviso, perché fuori dal campo magari certe volte va un po' troppo sui social, fa sapere troppo di lui, ma la Juventus
0: è più prima, però Michele, più prima quando era con Vandanara, moglie barra procuratrice,
7: condivido. Ora secondo me, ecco, il colpo della Juventus è questo, secondo me. Aspetteranno gli ultimi giorni per fare, avranno già preso verbalmente l'accordo, perché la Juve, in questo Mazzara, se fa una cosa la fa benissimo. Non ci scordiamo, quindi... a Roma si lamentavano dell'attaccante preso maletta alla Aston Villa, vuol dire capire di calcio, non di farlo di calcio, tanta roba. Ragazzi, la Juventus ha preso, non lo dico per amicizia, il più grande, perché il dirigente deve essere un noto osservatore, guardare tutto, contemplare, ecco, lui contempla, lui contempla, riesce a dare bellezza al calcio, tanta roba avanzare, lo dico proprio, ha una conoscenza pazzesca, e poi è uno da Juve perché non parla molto, è abbottonato. Esatto.
0: Ma io so che aveva avuto già un colloquio con Comolli, o sbaglio, prima di andare alla Roma, Mazzara?
7: Penso che sia evidente che non sia andato, perché Ricky ha un modo di lavorare che condivido in toto, e lui, per lui gli occhi sono ancora ben funzionanti, nonostante che gli algoritmi diano qualcosa in più di contorno, ma l'occhio è determinante. Ma una domanda, amico mio, ma come può un algoritmo guardare la personalità che è tutto nel calcio? Ma come può vedere la personalità di un calciatore? Non la può vedere, può vedere le sgambate, può vedere i tocchi, i take, può vedere secondo i ruoli, ma non può vedere la personalità della garra che mette in campo, quando è svantaggio, se molla mentalmente o da qualcosa di più. L'algoritmo può arrivare fino a un certo punto. Conta l'intuito, conta l'occhio, conta l'esperienza, e tutte queste componenti loro, Giovanni Canevani e Mazzara, cioè, ne hanno un toto. Proprio la Juventus sta facendo un mercato oculato che posso dirti, mi piace, perché se prendo anche l'attaccante e il centrocampista, hanno importanti i tre reparti, difesa, centrocampo, attacco, e adesso si può parlare fino a domattina. Cioè, hanno riposato veramente tutti i tre reparti, quelli che contano.
0: Quindi allora, dice che sì, che Mazzara potrebbe essere la chiave, perché sì, no? Hanno vinto lo scudetto insieme al Milan, del resto, no?
7: Sì, sì, Mazzara è la chiave adatta, non solo perché sì, perché Mazzara ha dei contatti importantissimi che internazionali, secondo me, ecco, è poi il profilo che tutti vorrebbero. Guardate la Juve, ha preso Mazzara all'insaputa di tutto e tutti, all'improvviso, hanno comunicato Giovanni Cannavaro, che era già nell'area, perché nonostante sia stata la discussione su Berardi, vi ricordate, l'anno scorso,
0: sì,
7: non voleva dare
0: la
7: Juve, però Giovanni, però erano tanti anni che la Juve corteggiava Cannavaro, tanta roba anche lui, c'è una coppia fantastica, Cannavaro esce sempre col sorriso, uomo brillante, uomo veramente, messaggio così, e Mazzara un lavoratore puro, un uomo riservato, un uomo per bene, una figura non chiacchierata, non famiglia, tanta roba, ecco, lo dico io, tanta roba.
0: Michele,
7: prego.
0: No, ti volevo dire, quindi la Juventus, il portiere l'ha sistemato, Lukumi ha rafforzato la difesa, ora vediamo se cederà o meno Gatti, manca un centrocampista, un attaccante di cui stiamo parlando, dopodiché potrebbe lottare per...
7: Lottare mentalmente, che è quello che conta, perché anche il Milan non era favorito, aveva Giroud a quasi 40 anni, Ibrahimovic che a parte di Sanremo, insomma, giocò e non giocò quel campionato, quando giocò lo fece bene. Giocavano giocatori, ecco, opinabili, chi era stato addirittura all'MLS come Ibrahimovic, però faceva la differenza quando giocava ancora Leao in campionato. Dunque la Juventus con questa mentalità, perché tutto parte dalla dirigenza, in campo quando i calciatori fanno la differenza, ma quando i calciatori sono buoni e la società è diventata solida, perché la Juventus è fortissima, cioè Giovanni Cannavale alza il telefono, ti rispondono tutti, ma non al primo, a mezzo squillo, ma Sara quando si propone, tutti sugli attenti, perché è credibile, ma non tanto perché ha vinto al Milan, perché è venuto da lontano, veramente ha fatto la vetta ed è stato accanto a un maestro di calcio, non di pallone, quale Walter Sabatini. Che maestro anche lui, cioè ragazzi, la scuola è quella, quando hai maestri buoni anche gli alunni secondo me possono, guardate Zola, certo. Zola con Maradona, scusate il paragone che non è, però insomma le punizioni anche Zola, la sala accanto a Maradona era già Zola, perché me lo ricordo nella Torres, però insomma accanto a Maradona ragazzi solo con gli occhi si ruba, ha rubato tanto, tanta roba, con quelli bravi, e la Juventus, tornando a te Quinn, sta facendo un mercato oculato, nemmeno parsimonioso, perché mi risulta che Kuro Muani l'ha pagato e come, se la prende anche Icardi, allora sognare è gratuito, volare magari avrà un prezzo, oh, però sarà un prezzo bello per tutti coloro che credono in loro, insomma, nella squadra bianconera.
0: Prima di salutarci e di salutarti, caro Michele, e di ringraziarti ovviamente per il tuo intervento, ti volevo chiedere, la Juventus, ok, stiamo parlando di acquisti, ne mancano 2-3 tasselli, tanto per usare un termine molto caro a Spalletti, ma la cosa importante, sai benissimo, e te lo chiedo da talent scout, grande talent scout quale sei, nonché intermediario, la Juventus ha necessità di cedere diversi pezzi, tra l'altro non sono molto appetibili, perché alcuni sono dei flop, i nomi li conosciamo, non dovrei rifarli. Secondo te, tra questi, Cup Mendes, Lucas Lewis, Nico Gonzalez, c'è uno che Spalletti potrebbe rivitalizzare, quindi diciamo così, rimodularlo in chiave Juventus vera e propria?
7: Secondo me la fortuna della Juventus sarà che all'ultimo della via 24-5 pezzi elencavi e potrà prendere, diciamo, chi potrà finalizzare insieme oppure alternato. Ecco, e io secondo me la Juventus sta facendo il colpo, dico la mia, e vedrai alla fine era fuori, sta facendo il colpo bello, grazie anche a queste uscite che non sono difficili, perché se non erro qualcuno assiste anche Mendes, di qualche portoghese, dunque Mendes come se li porta lì, li portano tutto il mondo, si parla del peso specifico del calcio mondiale, Org Mendes, dunque sono tanti anni che porta portoghesi a Torino, se non sbaglio.
0: Compreso Cristiano Ronaldo.
7: Bravissimo, come li porta li può anche spostare, certo magari non li rivende per quello che furono, però anche Francisco penso abbia quello il contestato, non solo Vega, c'era tanti che ne ha portati negli anni, qualcuno ottimo, qualcuno opinabile, però insomma meno male ha dato una grande mano nella vecchia Juve, penso, vecchia fino all'altro ieri, il signor Mendes. Dunque lui può spostare le pedine ovunque perché ha un peso specifico, perché ha anche competenza, dunque non penso sia un problema della Juventus, perché quando chiedi all'agente di turno, in questo caso super agente, gentilmente levaci questo sborso, lui è talmente bravo che sicuramente lo farà, lui o chi per lui, i suoi entourage. Dunque anche su questo aspetto qui penso che la Juventus sia a posto, ecco, più 4-5 magari Gatti, ecco, molti dicono uscirà, io non lo so se uscirà, perché anche dietro è corta la Juventus, sì, non puoi mandare via tutti, non puoi mandare via tutti, perché poi Spalletti è innamorato della difesa schierata, ma più che schierata, ben messa, vuole corazzieri, Bremek, Lucumi, Gatti, vuole l'uomo possente, l'uomo che si fa sentire, che abbia forza, vigore, che dia sicurezza. Dunque Gatti potrà avere mille difficoltà, però ecco, la corazza in statura ce l'ha. Dunque, secondo me, ecco, prego.
0: Ti volevo chiedere questo, fra una domanda e l'altra, ma l'ultima hai un minuto però per rispondere, Michele, perché poi dobbiamo dare la linea alla regia, peraltro chiudiamo alle lo voglio dire a beneficio di tutte, alle 17.45 sarà poi colpo di tacco, ma secco Michele, perché un tifoso della Juventus dovrebbe avere fiducia in Spalletti? Un minuto di tempo.
7: Ma fiducia perché l'anno scorso è andato vicinissimo al risultato che poteva essere eroico, perché la Juventus ha fatto un ritorno stratosferico, vinceva di misura, non vinceva, bene o male vinceva a Cremona, contro le squadre difficilissime a vincere anche a fuori casa. E poi perché Spalletti ha tanta voglia di rivincita e accanto a una società che oggi la Juventus possiede può fare grandissime cose.
0: Ok, grazie mille Michele, un abbraccio alla
7: grazie
0: prossima,
7: voi,
0: in bocca al lupo.
7: Ciao,
0: per
7: Guido.
0: Tutto, grazie.
7: Grazie, grazie, un abbraccio.
0: Buon lavoro, grazie, grazie. Allora, siamo per dare la linea a Manuel, però prima ascoltiamo un amico, dai, da casa, che so che ci sono tanti vocali.
8: Al passare l'acquisto di Vicario, come un acquisto tanto per farlo, è un po' un messaggio sbagliato da nostra parte, perché bisogna sempre mettere in cantiere che quella situazione in porta alla Juve non poteva ancora perdurare. Quindi Vicario è anche un'alternativa a quello che è stato diciamo la mediocrità degli estremi difensori della Juve nell'ultimo anno.
0: Eh certo, questo lo sappiamo amico mio, però nessuno sta facendo passare Vicario un acquisto tanto per, fermo restando la Juventus era andata prima su Alisson e poi su Dibu Martinez, questo lo diciamo per dovere di cronica, tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Ultimo atto dei 32esimi di Coppa Italia. Oggi altre 4 partite. Si apre con Pisa-Empoli alle 18. Un derby toscano che ne anticipa un altro. Chi passa infatti ai 16esimi affronterà la Fiorentina. Alle 18.30 spazio a Sassuolo-Cesena. Chi passa sfida il Frosinone. Sfida tra Aquilani e Diamanti che hanno condiviso lo spogliatoio e nazionale alla Fiorentina. E in serata alle 20.45 c'è Cremonese-Sampdoria. In palio la sfida ai 16esimi contro il Parma. Poi alle 21.15 in un Barbera sold out si gioca Palermo-Lecce. Per Pippo Inzaghi è un test da Serie A. In palio la sfida ai 16esimi contro il Mantova che ieri ha eliminato a sorpresa la Lazio all'Olimpico. E oggi alle 18 la tradizionale amichevole tra la Juventus e la Juventus Next Gen. Un altro test per la squadra di Spalletti che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Lucumi e ha trovato l'accordo con il Tottenham per il portiere Vicario. Presente a Torino per assistere al match anche John Elkann, non convocato Di Gregorio, prima chiamata stagionale per Turam. Il calciomercato, la trattativa tra la Roma e il Porto per Rodrigo Mora è entrata nella fase decisiva e i due club sembra abbiano risolto la questione economica dell'operazione e stanno ora lavorando sui documenti. L'affare non è ancora chiuso al 100%, ma la mediazione di Mendes è stata decisiva per avvicinare le parti. Si è riaperta anche la trattativa col Lione per Fofana, visto che Gasperini davanti ne vuole almeno un altro. E il club francese vuole prima aspettare il preliminare di Champions col Fenerbahce e lo valuta circa 35 milioni. Il Milan ha invece praticamente chiuso la trattativa per Diego Moreira, esterno offensivo sinistro ma che può giocare anche a destra, di proprietà dello Strasburgo. La trattativa è da definire ma molto avanzata e il club rossonero pagherà una somma vicina ai 45 milioni. Il Milan ha trovato inoltre l'accordo con il Tolosa per la cessione in prestito di Odogu. E sono ore di apprensione in casa Cagliari per il ventenne Yael Trepi dopo che il giocatore ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante il weekend di riposo concesso dalla squadra. Subito soccorso è stato fondamentale il trasporto in elicottero all'ospedale di Sassari, dove è tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva e tenuto in coma farmacologico. Siamo ora al tennis. A Cincinnati si apre il terzo turno per l'Italia in campo Cobolli che affronterà Blocks. Tra i big giocano il numero uno del seeding, Zverev, e lo spagnolo Jodar. Nel doppio femminile Serena e Venus Williams tornano a giocare insieme dopo 4 anni. E chiudiamo ricordando la buffata di medaglie arrivata in 17 giorni dagli europei di atletica e nuoto. Sono arrivati 43 metalli a Parigi dalle discipline acquatiche e altre 22 a Birmingham dall'atletica. Da Chiara Pellacani a Ginevra Taddeucci, da Sara Curtis a Simona Quadrella, da Nicolò Martinenghi a Jimbo Tamberi, Andy Diaz, Larissa Iapichino, Nadia Battocletti, Massimo Stano e Sofia Fiorini, fino all'oro della 4x400 maschile, che ha regalato all'atletica il primato nel medagliere proprio a casa dei britannici. Un trionfo azzurro su due fronti. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord residua variabilità al mattino e isolata nel pomeriggio sui rilievi, ma in un contesto ampiamente soleggiato. Scarsi i fenomeni. Temperature in calo, massime tra 28 e 32 gradi. Al centro transito di veloci temporali sulle regioni adriatiche e in Appennino, più sole sulla fascia tirrenica. Temperature in calo a est, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud irregolarmente nuvoloso con piovaschi e locali temporali più diffusi nelle ore centrali sulle zone interne in Appennino. Temperature in calo con massime tra 29 e 34 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Fuori di Juve.
0: Allora, ve l'avevamo annunciato, Vicario è arrivato a Torino, quindi probabilmente assisterà, credo, al test, ma sicuramente si sottoparà alle visite mediche, quindi poi alla firma del contratto che lo legherà alla Juventus, vediamo per quanti anni. Quindi oggi giornata importantissima, perché Lukumi è stato ufficializzato, verrà annunciato quantomeno io credo entro stasera Vicario, e la Juventus tra poco scenderà in campo per questo test. Tra l'altro è stata acclamata, abbiamo visto prima mentre andavamo in onda le immagini dei tifosi. Io faccio una preghiera, vorrei dire, Juventus, non deludere, perché nonostante tutto, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, no? E lo sapete tutti quanti, gli abbonamenti praticamente sold out ancora una volta, malgrado la Juventus non giocherà in Champions League, quindi malgrado, non so se chiamarlo fallimento, insomma stagione certamente negativa, e quindi spero che calciatori, qualcuno gli dica ai calciatori, guardate che la gente sta aspettando che voi torniate, anche se c'erano altri calciatori quando si vinceva, ai livelli che competono, che si addicono proprio alla Juventus. Alle 17.45 lasceremo la palla, cioè la linea, ad Alessandro Santarelli, sarà la cronaca del nostro direttore Antonio Paolino, poi San Felice eccetera eccetera, ma andiamo con qualche amico, dai Emanuele.
11: Ciao Nicola San Maurizio, cioè io ciao. Questo scetticismo dei tifosi bianconeri non lo capisco. Prima di iniziare la stagione siamo già settimi, siamo già ottavi, Vicario no, sarà un cesso, l'altro sarà un cesso, cioè aspettiamo un attimo. Cioè questa dirigenza di adesso non poteva fare miracoli, se non escono giocatori non si possono prendere giocatori. Se riesce a vendere quei 4-5 può prendere un centrocampista e un attaccante di peso, ma se i giocatori non escono con errori delle dirigenze vecchie non possiamo fare miracoli.
0: Allora grazie amico mio, io non so, non ti riferisci ovviamente a me, io diciamo così, in parte è comprensibile, no, il pessimismo dei tifosi della Juventus, di una parte quantomeno, perché si vede l'anno di frustrazione, parliamoci chiaro, senza vincere se non una Coppa Italia, ma soprattutto perché poi ad aver conquistato lo scudetto due volte l'Inter, una volta il Napoli, insomma soprattutto l'Inter, la grande rivale. Parlavi di Vicario, secondo me si aprirà questo dibattito e io spero che poi Vicario invece dimostri il suo valore, anche se per me per esempio non sarebbe stata la prima scelta, ma non lo è stato almeno per la Juventus, questo bisogna dirlo, perché il primo obiettivo era Alisson, chiesto da Spalletti. Poi c'è stato Dibu Martinez, non è arrivato per i problemi che sappiamo, addirittura poi Suzuki a un certo punto e alla fine Vicario che intanto ha aspettato. Per esempio Walter Sabatini dice Vicario era la quarta, scelta, ma resta un ottimo portiere. Anzi, Sandro Sabatini, giornalista, in realtà parecchi adesso diranno questo, che Vicario è una quarta scelta, una terza scelta, non era la prima, però comunque è un portiere, ripeto, io non avrei preso come prima scelta, però resta un portiere ottimo, sicuramente migliore ai medi di Gregorio, che ovviamente andrà via. Vai Manu.
12: Ma già prima che stasera da Roma è Nico Gonzalez, non mai veniva dagli Atleti, che prende Sorlo a scambio, magari mette su 5 milioni per di differenza, ecco, già saremmo molto molto meglio. Ci mancherebbe a sto punto che sia a zero, e insomma quest'anno volevo dire la nostra tranquillamente, per arrivare in Champions no, senza problemi, e perché no anche lottare per primo o secondo posto,
0: ecco. Per qualcosina in più, speriamo, dai. Ve lo dicevo, insomma, anche su tutto Juve, leggiamo Vicario è arrivato a Torino, adesso andrà al Gia Medical per le visite mediche, presumo che in serata ci sarà l'annuncio ufficiale. Vi posso dire, possiamo dire questo, ora io non so se poi, intanto aspettiamo il primo settembre che si concluda il mercato, però una cosa è certa, non ci voleva molto, ma un cambio di marcia rispetto alla gestione Comolli, ragazzi, è palese, fortunatamente aggiungo io, e ve lo diceva Michele Fratini, ma non solo, la Juventus ha preso due dei migliori dirigenti in Italia, perché Carnevali è un ottimo dirigente a livello anche di amministrazione, no, della società, ma sicuramente uno che parla con tutti, se chiama gli rispondono. Avete visto che negli anni scorsi un po' c'era di, diciamo, di non di freddezza, però non c'erano questi rapporti con il Bologna, dove c'è Sartori che forse è il numero uno dei direttori sportivi, invece adesso si è instaurato un ottimo rapporto, oppure con altre società, lui riesce ad avere queste relazioni che sono fondamentali. Lo stesso Massara nel suo ambito, quindi come direttore sportivo, è sicuramente tra i migliori, ha vinto lo scudetto con il Milan, che lo ricordiamo non era favorito il Milan, ha secondo me contribuito alla crescita di Maldini come dirigente, perché il primo anno Maldini non era ovviamente all'altezza di, diciamo, di essere un manager. Poi al fianco di Massara io credo che per esempio abbia imparato tanto, soprattutto uno che agisce in silenzio, Massara, lo vedo veramente da Juventus sotto questo aspetto. È chiaro che ora tutti quanti, io mi aspetto un colpo lì davanti, parliamoci chiaro, perché al di là della trasformazione o comunque del ritorno di Colomani ad essere un centravanti stile Eintracht di Francoforte, serve un bomber, sarebbe l'optimum, così come è necessario prendere un centrocampista di un certo livello. Accoglienza ottima anche da parte dei tifosi per i pullman della Juventus, sia per quanto riguarda la Juventus, ovviamente la prima squadra, che è la Juventus Next Gen, quindi c'è entusiasmo, parliamoci chiaro, ci aspettiamo che lo stesso entusiasmo, la stessa voglia, la stessa determinazione ce la mettano i calciatori in campo, e ovviamente Spalletti, perché voi lo sapete, sono un estimatore di Spalletti, ma io non sono innamorato delle mie idee a prescindere, perché adesso Spalletti è chiamato a una prova importantissima, cioè quella di avere una squadra dall'inizio della stagione, cosa che non è avvenuta nella passata, ricordiamolo che è subentrata all'undicesima giornata, e soprattutto con calciatori sostanzialmente indicati da lui, quindi non può sbagliare, vale a dire, sicuramente la Juventus non può di nuovo fallire la qualificazione per la Champions League, e poi chissà, magari se ci fosse qualcosina in più, perché no? Vai Manu.
12: Grandissima, 76 Roma, sono abbastanza soddisfatto da quegli artisti. Comunque ne sapevamo, potevamo far fuori, a mio parere, con Colomani, diciamo, ha fatto bene appena, perché ha fatto che voleva aiuto a tutti i costi, però secondo me ha pagato un po' troppo, sarebbe stato giusto di 30-35 minuti. Intanto per Vicario, e Diego Martinez, come sembra, c'è cioè, problemi al dito, sempre un buon portiere molto, Mario Di Gregorio ovviamente manca a parlarne. Certo, servirebbe magari se riuscisse a fare uno scambio, diciamo un'intesa, gli diamo speriamo Sorlo da Atletico, noi gli diamo indietro
0: Di Gonzalez. Per esempio non si sente perché evidentemente non c'è la linea per quanto riguarda il nostro amico, stiamo quasi ai saluti, però Sorlot vi convince? Non lo so, io guardate, prima Michele mi ha un po' stuzzicato perché già la scorsa volta, mi ricordo prima che io andassi in ferie, parlò di Icardi, ma se fosse veramente lui la carta a sorpresa, ma poi non meno tanto a sorpresa, io sarei molto contento, sarei contento perché nel 4-2-3-1 sarebbe perfetto. E segnerebbe tanti gol, sempre che stia bene mentalmente e fisicamente. Poi il discorso economico riguarderebbe chiaramente la società. La Juventus intanto alle 18 ricordiamo lo fischio d'inizio della sfida casalinga, della festa in casa tra la Juventus prima squadra e la Next Gen barra parte di Under 20. Mancano pochi minuti alla sfida e c'è la Juventus che ha caricato i tifosi che potranno seguire in diretta proprio sui nostri canali, su Bianconera News, su Tutto Juve la partita, e un messaggio su X: si torna a casa, scrive la Juventus, la società, ma noi invece stiamo per dare la linea a Manuel Moroni. Da domani Fuori di Juve torna nel suo orario consueto 19:21, ora linea a Santarelli e a tutta la squadra di Colpo di Tacco. Ciao.
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In primo piano la cronaca: nel veneziano una donna di 39 anni è stata trovata morta nella sua abitazione a Campo Nogara. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe stata soffocata dall'ex compagno 43enne trovato poi impiccato nella propria casa a Dolo. La donna dopo la fine della relazione aveva denunciato l'uomo che aveva ricevuto un ammonimento dal questore di Venezia. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dei fatti che risalirebbero a Ferragosto.
3: Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo Ranucci un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola.
5: C'è stato un incontro, lo avete letto in ordinanza cautelare, del 7 settembre, nel corso del quale probabilmente la Vitola avvisò il dottor Ranucci dei pericoli che correva in ragione di possibili attentati, questo quindi un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo.
3: La difesa valuta ora di integrare le dichiarazioni già rese in vista dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame, prevista per la prossima settimana.
4: Ci occupiamo di migranti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso questa mattina un'imbarcazione con 50 persone nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 persone sono morte durante la traversata e altre 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Tra i sopravvissuti ci sono 29 minori non accompagnati. Il gruppo, originario di Somalia ed Egitto, era partito ieri da Zuwara in Libia. Alla nave è stato assegnato come porto di sbarco Bari.
3: Cambia il tempo sull'Italia dopo settimane di caldo e afa. Temporali intensi, raffiche di vento e possibili grandinate interessano soprattutto il nord e parte del centro, con allerta gialla in 13 regioni e temperature in calo. Il maltempo ha provocato anche una tragedia in Alto Adige, dove un escursionista è stato trovato morto sul Pit Starlex. Un altro fulmine ha ucciso un turista americano di 30 anni sull'Etna, mentre l'attività eruttiva continua a limitare gli arrivi all'aeroporto di Catania. In Sardegna resta alta l'emergenza incendi.
4: Il turismo italiano continua a crescere e si conferma uno dei motori dell'economia. Nei primi 5 mesi del 2026 le presenze sono aumentate del 4%, trainate soprattutto dai viaggiatori italiani. Il settore vale ormai circa il 9,6% del PIL e ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Restano però alcune criticità: salari bassi, difficoltà nel reperire personale e caro affitti, soprattutto nelle località a maggiore vocazione turistica, rischiano di frenare la crescita del comparto.
3: Calcio Coppa Italia. Oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime 4 sfide. Si riparte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese-Sampdoria, poi alle 21:15 ecco Palermo-Lecce.
4: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.
2: Rassegna Stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco.
2: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
13: No, allora, la prima cosa vi volevo tranquillizzare: Quintiliano sta bene, lo avete visto, lo hanno rapito, avete visto, per chi ha avuto la sfortuna di seguirlo in televisione, è rapito in qualche zona, credo, dell'Ogliastra, per cui in Sardegna. Noi cercheremo di liberarlo, ci hanno concesso di fargli fare questa diretta, ma come avete visto, sfondo totalmente bianco, poi guardava sempre verso l'alto perché quello era praticamente l'unico raggio di sole che passa. L'hanno rapito stanotte più o meno. Intanto ciao Matteo.
14: Ciao Ale, gli mancava anche un lobo.
13: Sì, gli mancava anche un lobo, infatti di questo siamo preoccupati, gli mancava anche un lobo.
15: Eccolo.
13: Però ringraziamo i rapitori che ci hanno concesso l'ora e 45 prima di... perché sono anche loro tifosi della Juventus. Speriamo di riuscire a liberarlo. Noi siamo in contatto diretto con l'anonima sequestri, quindi se ce lo rimandano bene, se no anche domani trasmetterà da lì. Chiediamo scusa, questo ci abbiamo, perdonateci, gli abbiamo detto un miliardo di volte. Quintiliano, uno sfondo dietro, una cosa. No, però l'hanno rapito davvero, quindi noi adesso siamo in stretto contatto con l'anonima sequestri, poi anche con la mafia, l'andrangheta, tutti, sì.
14: C'è da trattare sul riscatto.
13: No, però ce lo voglio rimandare dietro. No, tenetevelo. Allora, come state, ragazzi? Tutto bene? Dunque, il grande Matteo con noi. Tra poco, intanto qui si mangiano gelati come non ci fosse un domani allo stadio, ma abbiamo visto anche John Elkan con Carnevali, con i figli, è arrivato Vicario e Di Gregorio c'ha la febbre. Gli hai fatto il certificato, Matteo? Sì. No, ma c'ha la febbre Di Gregorio, no?
14: La sesta malattia, quella dei bambini.
13: Quella dei bambini, allora Di Gregorio non c'è, ma tutto sommato credo sia anche giusto e corretto.
14: Beh, è anche il momento di dare qualche segnale, Ale, no?
13: Sì, e poi di non esporlo ai fischi, perché avrebbe preso un sacco di fischi. c'è tantissima gente, no. Però, Matteo.
14: Beh, il periodo secondo me non è tanto favorevole,
13: no.
14: Forse.
13: Poi, insomma, cioè, allora, tutto il primo anello di fronte, diciamo, della gradinata è pieno. La curva sud non pienissima, però la curva sud
14: c'è anche la parte,
13: c'è anche la parte sopra. C'è anche la parte sopra. Adesso questa signora invece con una maglia piuttosto vecchia, tipo quelle che c'ha Quintiliano, però insomma, ci saranno circa 30.000 persone. Allora, noi fra un po' ci colleghiamo con Antonio, vi racconteremo ovviamente la partita, insieme a Matteo faremo anche il post partita. E però Matteo, volevo partire da qua. Tu ieri, che eri a Londra, ben tornato a Londra, eri andato a cercare il Dibu Martinez.
14: Sì, esatto,

0: noi ci siamo detti, oh, ma non è che questi hanno invece aspettato il momento migliore per poter poi affondare sul Dibu Martinez, ovvero il momento in cui Suzuki andava da loro e si liberava un pochino di, diciamo, una maggiore flessibilità da parte dei villains. E invece,
1: però sai
0: sono
1: che
0: stati...
1: c'è Matteo, intanto sono pronto alle squadre a entrare, noi fra un attimo andiamo da Antonio. Allora, ieri è stata una giornata particolare perché mentre tu appunto stavi trattando Vicario e Martinez è successo un po' di tutto. Nel primo pomeriggio sembrava fatta per, sì, per Martinez, e lì però noi avevamo sempre sottovalutato questo problema fisico di Martinez al dito. Per carità, lui ha vinto l'Europa League con il dito fratturato, quindi questo dimostra anche il carattere che ha questo giocatore.
0: Ha fatto il mondiale.
1: Però insomma, oltre a chiederti 15 milioni, tu ti portavi in casa un giocatore che magari poi si sarebbe dovuto operare.
0: No, ma infatti c'erano tutta una serie di situazioni per cui poi alla fine la scelta più saggia è stata quella di andare sul sicuro.
1: Io penso di sì. Poi è un prestito,
0: guarda,
1: vediamo.
0: Io un pochino mi sono visto un po' quella che è stata la storia di Vicario negli ultimi anni, perché io ammetto che non è che ne fossi così tanto a conoscenza.
1: Empoli fece benissimo.
0: A Empoli fece benissimo, è stato un gran prospetto. Ma tutto sommato anche al Tottenham l'ha fregato un pochino qualche acciacco fisico.
1: Sì.
0: E poi la stagione disastrosa che ci hanno avuto questi lo scorso anno, che sicuramente non è stata tale da farlo comunque emergere.
1: Dove peraltro lui, Matteo, su questo ha avuto una parabola simile a quella di Gregorio, cioè ha avuto anche un crollo proprio suo. Probabilmente in una stagione così saremmo crollati tutti, però immagino che lui abbia una grandissima voglia di riscatto,
0: certo,
1: in una grande società alla Juventus, cosa che Di Gregorio non poteva avere perché si era tecnicamente già bruciato. Perciò, visto che le altre situazioni non sono andate a buon fine, io ti dico la verità, lo accolgo con soddisfazione.
0: Ma poi ci siamo anche tolti di mezzo questa scimmia del portiere che,
1: esatto,
0: veramente ci ha accompagnato per 2 mesi e mezzo. Guarda, è stata una cosa quasi è più devastante di Colomboni, credo.
1: Sì, sì.
0: A questo punto, insomma, rimarrebbe molto qualcosina ancora da fare, però ecco, già iniziamo ad avere...
1: Ne parliamo. Non prima però di aver salutato il terzo dell'Ave Maria, cioè Andrea, che ci sta salutando.
0: Grandissimo Andrea.
1: Andrea da Roma, ormai è sempre Andrea da Roma Terni, attualmente a Fano. Pensate che mister Spetti, sappiamo tutto dei tuoi movimenti, Andrea, sappiamo tutto.
0: È geolocalizzato, Andrea.
1: È geolocalizzato. Dice, riuscirà secondo voi Spalletti a mentalizzare Luiz, ovvero a trovare un ruolo adatto per far esprimere le sue qualità? Comunque Matteo è abbronzatissimo e viste le magliette siete bianco e nero, è vero, sono bianco.
0: Scelta
1: e nero.
0: Non casuale.
1: Matteo però, allora, Matteo però l'ha preso il sole a Londra.
0: L'ho preso
1: vero?
0: Più a Londra, sì, esatto, che al mare praticamente.
1: Va bene ragazzi, allora ciao mitici, vi sento guardando la partita di Vicario, non mi esprimo, preferivo il Dibu, pace, forza Juve. Ma infatti deve essere questo lo spirito, ognuno poteva preferire quello piuttosto che quell'altro, è arrivato Vicario, siamo tutti con Vicario. A me comunque colpisce questa cosa, devo dire. Poi quando c'è Antonio ci andiamo. Teams, che guarda, non c'è nemmeno tra i tre. Ora, se hai la febbre, secondo me, a meno che tu abbia 39, cioè, allora io se ho 36 e mezzo sono in coma, e questo non ci sono dubbi, come direbbe Quintiano. Però la presentazione ufficiale, anche se hai 37-38,
0: sì, sono d'accordo. Ma
1: no?
0: Insomma,
1: vai,
0: per
1: poi
0: fortuna sta nella shortlist di alcuni grandi club europei. Questa è la cosa che ci
1: questa
0: consola.
1: Questa è la cosa,
0: no?
1: Che ci consola. Però ti porto su un elemento, Matteo, mentre i giocatori stanno facendo la presentazione ufficiale, che è un elemento a non sottovalutare. La Juve oggi ha 30 giocatori. 30! 30! 30! Ok? E bisogna che qualcuno esca. Perché se no, per carità, rimangono 30, ma la Juve non può fare altro.
0: Questo è un grande problema. Ma è lo stesso problema di cui parlavamo l'ultima volta che siamo stati insieme. Però io credo che fosse inevitabile che loro andassero prima a fare gli acquisti per poi dedicarsi un po' più alle cessioni, perché se no rimanevi bloccato. Insomma, la Juventus non si può permettere di rischiare con i competitors che adesso ha, perché comunque l'altra volta giustamente abbiamo parlato che c'è il Como, c'è il Milan, c'è la Roma, Inter e Napoli stanno là di diritto, c'è la Fiorentina. Che facevi? Non facevi mercato? Non accontentavi in nessuna maniera il tuo allenatore? Sarebbe stato drammatico.
1: No,
0: le prospettive
1: no,
0: sarebbero state pessime.
1: Ma io qui
0: e quindi un rischio di impresa
1: società
0: che hanno prima acquistato e poi si trovano questa bella gatta da pelare, mi sembra che comunque fosse inevitabile. Questo per esempio è un bel acquisto. Mi piace,
1: cioè,
0: tantissimo.
1: Lucumi è veramente un bel acquisto, andrà a credo formare una bella linea centrale. Poi vedi Matteo, noi avevamo bisogno di

0: questi giocatori, cioè giocatori che vogliono la Juventus. Lukumi proprio... e Kolumani, Lukumi, Mani, poi prendiamo anche che sì, e se eccolo Kolumani, hanno voluto la Juventus a tutti i costi. E pur non essendo questo giocatore qui, lo sai,
1: il tuo preferito, lo però... è diventato.
0: Bravissimo.
1: Moralmente lo è diventato.
0: Lo è diventato, certo, perché ha fatto di tutto per venire alla Juventus. Ed è quel surplus che ti serve in un periodo del genere. Perché non puoi permetterti fenomeni, non puoi permetterti campioni, campioni, campioni. Prenditi i giocatori, guarda il sorriso che hanno tutti.
1: Sì, è vero, sono felice.
0: È una bella storia, è una bella storia. Ecco anche
1: come
0: Lucianone.
1: Potrebbe esserlo, speriamo, io lo dico sempre perché è un mio pallino, che sì.
0: Lo so,
1: che sì, è un
0: speriamo.
1: Altro che comunque sta facendo la stessa cosa. Tra l'altro leggevo che comunque essendo svincolato può venire anche oltre,
0: è vero, è
1: la
0: vero.
1: Chiusura del mercato.
0: Guarda che bella scena, Spalletti che prende in braccio un bambino, è bello il calcio.
1: Beh, ma Spalletti è sempre stravagante in tutte le cose che
0: sì,
1: fa, no?
0: Bello.
1: Eppure questa è una sua stravaganza, ma è molto...
0: Arriva a centrocampo con un bambino. Però tornando al tuo ragionamento, arrivasse anche che sì e completassimo il tutto con Zirkzee, per me la Juve avrebbe fatto un mercato da 7. Da 7. Però qui non...
1: Io ti direi pure qualcosa in più,
0: Sì, oggi, oggi sentivo mentre venivo dei tuoi amici che ci danno...
1: Quali amici?
0: Alcuni amici che tu ogni tanto, che prima di conoscerci ascoltavi, ci danno tra il sesto, settimo, decimo posto e poi ci rivediamo.
1: Ma quella
0: poi
1: è
0: ci
1: tutta...
0: rivediamo, è propaganda,
1: è tutta
0: pentole.
1: Carica, è tutta,
0: è tutta carica. Però ora non dipende più dalla società, perché comunque io capisco se che sì non lo prendono, è perché... numericamente ce l'hai, capisco anche se non prendo Zirkzee, perché se David si ostina a dire no, io al Paris Football Club non ci vado, ho capito, ma è questo puoi avere, amico mio, non puoi permetterti di partire una stagione con 32 giocatori in rosa, non si può fare. Non si può fare.
1: Ma non puoi proprio farlo, è diverso Ale, non puoi proprio farlo. Leggevamo prima quell'articolo di Calcio
0: sì.
1: e Finanza, insomma. Ci stanno comunque dai paletti, dei paletti da rispettare.
0: Ma è normale, ma è normale, ci stanno e dobbiamo rispettarli dei paletti.
1: Ed è proprio su questo che la società si è spinta tanto, perché comunque in questo momento va detto si è particolarmente fuori, credo, rispetto ai parametri del settlement agreement. Penso,
0: sì,
1: sempre
0: sì.
1: da ignorante della finanza. Però,
0: anch'io però leggendo, vedendo, studiando un po' le cose.
1: In maniera spannometrica, mi sembra abbastanza chiaro.
0: Dobbiamo stare attenti, perciò fino a questo momento la Juventus si è mossa come meglio non poteva. Poi poteva prendere un attaccante più forte, sì, poteva prendere un portiere più forte, sì, ma... con dei paletti che ci sono, che ci rompono profondamente le scatole, e soprattutto con l'impossibilità di cedere, perché se ne va nessuno. Le cessioni che abbiamo fatto, a parte due svincolati, Vlahovic e Kostic, che comunque hanno liberato soprattutto Vlahovic molto a livello di ingaggio, e gli altri sono tutti prestiti. Cioè noi oggi, Matteo...
1: Ma ne faremo altri.
0: Sì, assolutamente.
1: Tra
0: assolutamente.
1: Cui come si chiama il colombiano che va a Bologna? Caballa. Perché
0: Caballa.
1: Credo che vada con diritto di riscatto.
0: Ma
1: Gregorio, adesso andrà così.
0: Cioè, Di Gregorio, no? Che c'ha la febbre e ci auguriamo insomma che gli passi il prima possibile. Ma credo un'aspirina basta, no? D'estate, che dici?
1: Però guarda Ale, per quello che abbiamo visto, no? Io credo che se riuscissimo a fare almeno una cessione. Che
0: definitiva,
1: porti soldi,
0: dice.
1: Esatto. Più... vari prestiti che abbassino il monte ingaggi, secondo me più o meno poi ci stiamo su quel delta che abbiamo visto prima, perché sembra che ci sia questa differenza di 30 milioni,
0: di 30,
1: no?
0: Milioni
1: di cui bisogna rientrare, e là ci stanno sia gli ammortamenti che,
0: esatto,
1: il,
0: bravissimo.
1: Che il costo del cartellino.
0: Io però ti domando, in attesa poi di Antonio, e qual è la cessione? Cioè ad oggi chi è quello che noi possiamo valorizzare meglio a livello di cessione?
1: Beh, o uno di cui non dovresti liberartene, evidentemente.
0: Sì, probabilmente. Oppure David, ma David non si convince. Oppure Gatti, perché numericamente, per esempio, in difesa sei a posto in questo momento, no?
1: Senti, oppure bisogna anche vederlo da un altro punto di vista, ovvero può essere che la società si è fatta qualche calcolo e ha detto qua ci conviene più mettere su una squadra che possa comunque portarci con una certa sicurezza o presunta tale al quarto posto, piuttosto che rispettare i paletti e... Cioè conviene forse più pagare la multa,
0: cioè come fa la Roma,
1: come fa la Roma. Ma del resto, visto che questo fair play finanziario colpisce a spot e non va invece ad interessare in maniera trasversale tutte le società che sforano, perché così è la
0: allora
1: situazione.
0: La multa anche qui poi è Matteo, ho preso un argomento interessantissimo, ma infatti te l'ho detto che tu cambierai mestiere a breve, ti apriamo l'ambulatorio qua e sarai sempre qui con me. La multa, visto che poi molti dicevano no, la Juve li bloccano il mercato, la Roma. Allora, la Roma, se sfora, paga una multa di 12 milioni.
1: Appunto, gli conviene pagarla piuttosto che rischiare di stare fuori.
0: Ma infatti loro hanno fatto una sorta
1: fuori.
0: Di all-in.
1: Ma è normale.
0: Rischiano,
1: ma
0: pagano
1: 12 milioni. Io li capisco.
0: Onestamente anch'io. Però c'è una cosa da dire. Che la Roma è alla fine di questo percorso. Perché è anni. Mentre noi siamo all'inizio di questo percorso di settlement agreements con l'UEFA. Quindi dobbiamo stare molto attenti. Però... ad oggi ci siamo mossi in un territorio dove comunque la Juve, nonostante le mancate cessioni, intanto c'è un punto di raccoglimento, non so per chi, onestamente ce lo dirà Antonio che fra poco si collega.
1: Per Livio Berruti.
0: Però, nonostante questo, tanto addirittura in panchina,
1: vicino a
0: Spalletti, ci siamo comunque mossi. Ad oggi la Juve ha preso 6 giocatori, Vicario, Selic, Ekator, Alebegovic, Kolumani
1: e Lukumi.
0: Sono 6 cacciatori, di cui uno a zero, ma gli altri li ha pagati.
1: E sono usciti, abbiamo detto, rifacciamo il conto: Vlahovic, Kostic,
0: e poi João Mario.
1: Esatto.
0: E poi è uscito Azic. E aspetta, noi abbiamo ancora, come scrive giustamente un amico, ci abbiamo pure Nico Gonzalez. Forse lì si può monetizzare. Lì mi aspetto una cosa, Matteo. Lì mi aspetto una cosa. Un'operazione a sorpresa con l'Atletico Madrid. Perché
1: pure io.
0: E arriviamo magari a Sorlot. Se la Juve prende Sorlot, guarda, secondo me.
1: Non facciamoci troppe illusioni. Però,
0: no. Però io non capisco questo osteggiarsi dell'Atletico Madrid. Volete Nico? Bene. Tanto Sorlot non gioca. No, veniamoci incontro. Basta.
1: Questa è la cosa che non si... perché l'Atletico Madrid vuole fare l'affari lei e basta, capito?
0: Avrebbe
1: voluto vendere solo ad un'altra squadra e incassare di più.
0: Ma tanto non
1: può
0: lo vende.
1: Può darsi pure che alla fine fai 0-0, nel senso che tu dai Sorlot, io ti do questo, un piccolo conguaglietto.
0: Può darsi. Intanto la partita è cominciata, sempre in attesa di Antonio. C'è un problema allo stadio, nel senso che gli hanno cambiato tutte le password, quindi sta cercando di
1: riconnettere. Hanno messo il 5G.
0: Sì. No, in realtà è che anche la Juventus è preoccupata di Quintiliano, che è stato sequestrato, e quindi stanno cercando di trattare loro. Dice che ci mettono pure Arthur. Hanno chiesto uno scambio alla pari. Vi si dà Arthur, ridateci Quintiliano. Allora, la partita è cominciata. La cosa da dire è che la Next Gen gioca in maglia rosa, calzoncini neri. Peraltro una maglia bellissima, secondo me, quella rosa. Noi invece giochiamo con la maglia classica tradizionale bianconera, con in questo momento la Juve titolare, mettiamola così, che sta orchestrando nella nostra metà campo. Ora il vero dubbio di questa partita è quanto durerà. Io dico anche una cosa su questo aspetto, Matteo, che ci sono magari tanti tifosi partiti anche da lontano, no? Che certo, hanno fatto diversi chilometri per arrivare a Torino. Questa tradizione dell'invasione al 40esimo, 50esimo,
1: non c'ha alcun senso. Poi può darsi pure che oggi ci sorprendono e non fanno l'invasione. La cosa che in realtà più mi auguro è che ci siano anche dei bei ritmi, perché comunque domenica è arrivata.
0: Giochiamo a Frosinone. Ieri l'ho guardato un po' il Frosinone contro lo Juve Stabia. Ha vinto 3-1 e mi
1: è una squadra in salute pure.
0: Vero, una squadra in salute.
1: Ha vinto 4-1.
0: 4-1, bravo, 4-1, nonostante il tecnico Massimo Analvini abbia messo un po' di... Intanto bella apertura di Luiz per Conceição, questa è Luiz, le fa a occhi chiusi. Conceição è in area di rigore, palla fuori ancora Luiz, che qui sembrava più da calcetto che no. No, era McKennie.
1: Ma
0: no,
1: anche McKennie che ha fatto l'apertura.
0: Sì, era McKennie, non Luiz, benissimo. Alvini si è un po' lamentato perché ha detto hanno fatto un mercato senza consulenza. Che succede nella tua Frosinone?
1: No, guarda,
0: raccontaci qualche retroscena.
1: Ci sta un po' di piccolissima maretta al riguardo, perché più che altro era auspicabile che ci fosse coesione su tutti i livelli societari, no? Quindi non ci si aspettava questa cosa del mister Alvini che si lamenta, ma lo ha fatto in maniera molto educata, cioè in realtà non è che ha fatto... non ha fatto il Gasperini, per intenderci,
0: no,
1: ok? Per darti un metro di confronto,
0: no,
1: di paragone.
0: Infatti. Però, insomma, ha detto
1: anche
0: questo...
1: perché il Frosinone, come mai è successo nella storia, ha fatto degli investimenti incredibili,
0: sì,
1: per le sue potenzialità, e anche in Italia, cioè è una delle società che ha investito di più.
0: Che ha investito di più, quindi... ha fatto una squadra interessante. Tanto calcio d'angolo battuto alla Juventus, colpo di testa di Kelly, parata del nostro portiere della Next Gen. Mentre prima abbiamo visto Spalletti a colloquio con John Elkann. Credo che sia la prima volta che John Elkann si presenta addirittura in panchina alla, a questa amichevole della Juve.
1: Fa quello che faceva l'avvocato ai tempi di Villar Perosa.
0: Mamma mia, mamma mia.
1: Altri tempi, che altri tu hai vissuto tempi. Proprio... Io qualche ricordo, io mi ricordo i tempi di Lippi, e quindi mi ricordo quelle foto di, dell'avvocato, era vicino a Marcello
0: di,
1: Lippi.
0: Era qualcosa di unico, poi sappiamo perché non si fa più, le polemiche che ci sono state, ma insomma abbiamo uno stadio bello che accoglie i nostri tifosi, e quindi diciamo che poi il mondo va avanti e anche le tradizioni, bene o male, cambiano. Nel frattempo, in questi tre minuti sta giostrando palla la Juve bianconera, cioè la Juve titolare rispetto alla Next Gen. Come diceva Matteo correttamente, bisogna alzare anche un pochino i ritmi con questo pallone per la parata due volte del portiere Next Gen su Colomani, che prima è andato al volo, respinta del portiere, nuovamente Colomani. Bella, bella questa.
1: Allora, guarda, mi è piaciuta tantissimo la coordinazione del primo tiro. Devo dire che il portiere ha fatto due bellissime parate.
0: Due bellissime parate, veramente belle. Distinto la prima, di tecnica la seconda. Si è uscito giustamente anche Openda, però anche lì in prestito con diritto.
1: Comunque, Ale, io sarò forse pazzo oppure troppo attaccato ai calciatori che vedo in squadra e quelli che non ci stanno più, piuttosto che quelli che non ci stanno più, ma secondo me Colomoni è più tecnico di Vlahovic.
0: Beh, secondo qui è andata tecnico. Una conclusione notevole nel quella di rigore. La tecnica non gli manca a Colomoni, secondo me a Colomoni manca una cosa,
1: un po' di cinismo forse.
0: Bravissimo. Non possiamo più fare trasmissioni insieme perché anche tu mi leggi nel pensiero ormai. Stavo pensando proprio quello.
1: Gli manca perché non c'hai capelli,
0: forse perché non c'hai capelli. Gli manca un po' di cinismo, è vero. Però a livello tecnico, ti ricordi quel gol che noi facemmo, te lo ricordi sicuramente,
1: con
0: all'Inter?
1: Che fece con Cesao.
0: Che fece con Cesao, ma il cioccolatino fu di Colomani. Ecco perché io continuo a dire che li mettiamo accanto un'altra punta, lui può giocare pure meglio. Seppur Spalletti continua a voler giocare con una punta sola, perché o 4-3-3 o 4-2-3-1 tu giocherai sempre con un riferimento là davanti.
1: Ma infatti sarebbe interessante pure capire qual è il... Cioè, se tu prendi un Sorloth, no? Che è il classico spilungone che vorrebbe lui, e secondo me lo vorrebbe di più rispetto a
0: Zirkzee, sicuramente.
1: Poi alla fine che tipo di... Cioè, come li integri questi calciatori?
0: Questa è una grande domanda, caro Matteo. Potresti giocare nel 4-2-3-1 mettendo Colomani alle spalle della punta, che secondo me può tranquillamente giocare. È chiaro che saresti...
1: E poi l'equilibrio che...
0: Bravo, ti viene a mancare l'equilibrio. Qui la Juve adesso si sta divertendo sulla tre quarti campo della Next Gen, sai, tutti i tocchi di prima. Però vedi, giusto per entrare un attimo anche sulla partita, e quando poi le squadre si chiudono, noi abbiamo sempre la solita difficoltà, come in questa circostanza. Cercato la verticalizzazione, mi sembra, Locatelli, abbiamo perso palla, però un po' quello che abbiamo visto anche nelle amichevoli, cioè quando si chiudono, attenzione perché adesso Licina entra in area di rigore, va alla conclusione murato da Kelly, e lì dobbiamo migliorare, cioè nel giro palla che deve essere più veloce, nei movimenti senza palla giocatori della Juve, quando si chiudono, perché domenica il Frosinone si chiuderà.
1: Ma è normale che sia così, si chiude e riparte, anche se poi Alvini dice che vogliono affrontare a viso aperto tutti. Spero che non lo faccia, perché per carità di Dio, prima la Juventus, poi il Frosinone, ma non vorrei che...
0: No, vabbè.
1: Che facessimo una finaccia indecorosa.
0: Matteo, sarò al nuovo Marangio 2.0. Sono d'accordo, Francesco. Te lo sottoscrivo. Adam dice: come me lo stadio è mezzo vuoto. Ma Adam,
1: non è vero. Adesso,
0: allora,
1: guarda, adesso che è più...
0: Sì, cioè la parte, la gradinata, la parte superiore è chiusa, ma quella sotto è tutta piena. La tribuna centrale ovviamente non la vediamo, però la curva sud è piena, e anche la curva nord. Quindi no, non...
1: Ma in realtà in tutti gli Juventus A contro Juventus B è sempre stato diviso così lo stadio, cioè non è una cosa di quest'anno,
0: sì, esatto.
1: C'era anche negli anni scorsi,
0: esatto,
1: negli anni precedenti,
0: esatto. Allora ragazzi, ricordiamoci che uno, non ci siamo qualificati in Champions, due, a fine stagione scorso e noi diciamo che avremmo fatto cessioni importanti come Bremer o Thuram, quindi il mercato fatto fino a va più che bene, palla dentro, troppo lunga. Vero anche questa riflessione dell'amico Luca, verissima. Noi immaginavamo cessioni prima degli acquisti, e invece noi abbiamo fatto gli acquisti prima delle cessioni. Ora però, oggi è il 17, bisogna augurarci che qualcuno si renda conto,
1: secondo
0: che è il caso
1: di andare
0: via.
1: Secondo me si sbloccherà, è inevitabile che si sblocchi qualcosa. è proprio inevitabile, ma sia perché comunque noi adesso abbiamo una dirigenza che comunque ha delle connessioni, sì, delle reti, comunque si conoscono, sanno eventualmente a chi rivolgersi. Poi sai, fare gli affari con la Juventus, fare dei favori alla Juventus è sempre proprio complicato per le società.
0: Però qui entrano in ballo i rapporti. Per esempio, esatto, la vicenda Lucumi, mentre siamo sempre 0-0, prima o poi Antonio riuscirà a trovare la password, siamo fiduciosi. Per esempio la vicenda Bologna-Lucumi, hai visto Carnevali con Fenucci, sono amici, hanno trovato, sì, la quadra. Poi per carità non l'abbiamo pagato poco, però questo è un giocatore che 20 milioni secondo me li vale tutti.
1: Ma l'hai pagato il giusto. Guarda, lo sai quale mi ricorda un pochino come acquisto? Quello di Thuram. Perché se tu vai a vedere, Thuram è stato acquistato, secondo me,
0: milioni,
1: vicino alla scadenza di contratto.
0: Sì, sì.
1: Quindi è una cosa molto simile. Ha una cifra giusta, corretta.
0: Sono d'accordo.
1: Perché
0: sono
1: comunque
0: d'accordo.
1: Questi sono calciatori che quando li rivendi, se qualcuno effettivamente te li chiede, tu li venderai a un prezzo superiore e comunque ci farai un guadagno su quello.
0: Attenzione, perché adesso c'è un buco sulla destra, la chiusura mancata è di Luiz, palla dentro Perin che è costretta ad un intervento, anzi Pinzoglio che è costretta ad un intervento, salva risultato. C'è stata un'imbucata di Rizzo per il numero 11 della
1: Kelly.
0: Next Gen, Kelly, mamma mia. Però problema di prima, Juve in avanti, mancata copertura e loro ti arrivano con tre passaggi. Guarda, è già la seconda volta, campanellino d'allarme, per carità, per quanto riguarda questa partita qua. Comunque calcio d'angolo per la Next Gen, pallone in aria, svetta McKennie con Cesau di testa, che credo sia la prima e ultima volta che gli può capitare. Cerchiamo il contropiede, non riusciamo ad aprirlo, però arriva Colomani che poi sbaglia. C'è da dire che noi siamo stati molto vicini al gol con Colomani, però anche la Next Gen sta dando del fio da torcere, soprattutto sulle ripartenze per la Juve. I ritmi si abbassano un po', decimo minuto, 0-0, due occasioni sempre per noi, anzi tre occasioni complessive, due per la Juve di Spalletti, una per la Juve di Brambilla. Devo dire bello anche il duello Durmisi in mezzo ai nostri centrali, perché Durmisi è strutturato molto bene fisicamente e già due volte è andato a contatto, una volta con Kelly, una volta con lo stesso Bremer. Questo è un giocatore che secondo me può crescere senza mettergli addosso chissà quale stimmate, però attenzione, può crescere bene. Sì, attenzione, perché intervento di Durmisi su lui
1: non mi sembra,
0: no, si è fatto male,
1: più una smorfia di paura che altro.
0: Sì, esatto, è allungato un po' la gamba, però il calcio di punizione a favore della Next Gen quando siamo giunti all'undicesimo nel corso del primo tempo. 0-0, partita su buoni ritmi,
1: sì.
0: La Juve ha avuto due occasioni appunto con Colomani, poi ha battuto un calcio d'angolo. Ora è un po' la Next Gen che sta prendendo coraggio, Matteo?
1: Ha preso un po' il pallino del
0: sì,
1: gioco in mano, effettivamente.
0: Sì, ha preso il pallino del
1: però
0: gioco
1: ti
0: in
1: sembra
0: mano.
1: Anche una squadra che comunque è molto organizzata, la Next Gen.
0: Vero.
1: Non sembrano proprio affatto degli scappati di casa.
0: Ancora un problema dalla parte destra, qui però il pallone fortunatamente è lungo e Cambiaso non era andato a chiudere. Cambiaso che, se non sbaglio, ha cambiato maglia, cioè
1: sì,
0: nel senso c'è la numero 20.
1: Sì.
0: Dice che la numero 20 gli ha sempre portato fortuna, noi
1: ce le siamo approvate tutte. Proprio tutte.
0: Cioè, questa è bella, le siamo approvate tutte, è bellissima. Senti Fede, ci abbiamo qualche vocale. Attenzione, pallone in area di rigore, il gelido Pinzoglio riesce ad allontanare, ma queste sono palloni.
1: Comunque Calulu,
0: che Ale,
1: scusami se ti interrompo, ormai è terzino destro.
0: Bravo. Ormai è terzino destro.
1: Mi sembra che sia,
0: sì,
1: quella.
0: È tornato alle origini. Lui nasce come terzino destro, è tornato alle origini. Ecco, tocca come primi palloni il Diz, fino a questo momento poco servito sulla sinistra. Mentre prima del vocale io sto cercando di capire anche la posizione un po' di Luiz, che svaria su tutte le zone del centrocampo. Ora è centrale, palla dentro, calcio d'angolo per noi. Però se ti dovessi dire, mi sembra che il Diz non sia particolarmente ancora entrato in partita. No. Lo stesso Luiz cerca un po' la posizione ma non la trova.
1: Sì.
0: Un po' ibrida fino a questo momento.
1: Però comunque è molto mobile, no?
0: Sì.
1: Io me lo ricordo che era molto bloccato, non riusciva comunque a trovare la mattonella giusta in quelle poche apparizioni che l'abbiamo visto gli anni passati. Invece adesso secondo me è più dentro i meccanismi, ma anche per il semplice fatto che ha fatto tutte le partite fin qui.
0: Sì,
1: quindi
0: bravissimo. Altra cosa da migliorare è i calci d'angolo, perché ne abbiamo battuti due,
1: uno
0: presa
1: alta
0: del portiere e presa, esatto, uno peggio dell'altro. Quindi anche i calci da fermo bisogna lavorare un po'. Io continuo a vedere qualche difficoltà sulla corsia destra loro, sinistra nostra, dove c'è Cambiaso un po' in difficoltà con Licina. Hai visto come l'ha saltato sì. anche ora?
1: Beh, l'ha accompagnato un pochino, dai, sì. non è propriamente stato saltato. L'ha
0: diciamo che l'ha accompagnato, però si appoggiano molto loro da questa parte. Forse hanno individuato
1: il punto debole.
0: Il punto debole.
1: O forse nostra... loro sono più bravi di là.
0: Da quella parte. Mm-hmm. Comunque è una sorta di difesa a 4 con Bremer e Kelly, Kalulu a destra e Cambiaso a sinistra. Detto che poi Cambiaso si alza molto, i due centrali sono Luiz e Locatelli che adesso hanno portato avanti palla scambiandosi a loro in orizzontale. Siamo praticamente sempre lì con McKennie alle spalle di gioca lui centrale alle spalle di Colomani, a destra c'è Conceição, a sinistra c'è il Diz, questo è lo schieramento della Juve. Però vedi Matteo, eccolo qua, il
1: è ingolfato, è ingolfato.
0: E quello che mi preoccupa è questo aspetto, cioè quello che vediamo adesso, squadra che si piazza a chiudere ogni varco, soprattutto nella centrale del campo, e noi vedi che facciamo questi tocchettini qua, che poi finisce per perdere palla come quello di McKennie,
1: che però è un tocchettino inevitabile in quel contesto, no? Sì. Perché se tu non c'hai l'ariete d'area di rigore che comunque ti permette di tenere anche le palle alte, superare quel blocco della squadra avversaria, non c'hai grosse alternative a quello. Quindi cercano comunque di liberare l'uomo. Guarda che non era male l'idea di McKennie.
0: Non era male.
1: Il Diz era solo in quel
0: era
1: caso.
0: Era solo dall'altra parte. Non era male. Però quello che ancora vedo, e che secondo me in parte vedremo anche domenica, speriamo di no, cioè la squadra chiusa, due linee da quattro, cioè gli avversari, e tu che non riesci a trovare lo spunto. Perché fino a questo momento, 14esimo, il neo è proprio quello, cioè palla che gira lentamente, per carità non dobbiamo alzare i ritmi, farà anche caldo immagino, però guarda, passaggio dietro, adesso sicuramente si apre Cambiaso, forse ora c'è Luiz addirittura sulla mattonella di Cambiaso con il Diz sulla sinistra e Cambiaso che è entrato dentro il campo. Questa può essere una buona soluzione perché è Cambiaso che ha provato ad andare a prendere il pallone, non ci è riuscito. Quindi magari il Grimaldello può essere un Cambiaso che entra un pochino più dentro il campo, cosa che onestamente
1: abbiamo visto anche. Sì, che crea superiorità numerica soprattutto.
0: Sì, attenzione, adesso Cambiaso in area di rigore, che fa?
1: Non lo so, forse spero che pensava di stare in fuorigioco, certo, è quello il motivo.
0: Allora, dai. Tiro da fuori, pallone ribattuto, Cambiaso, vediamo un po' se era fuori gioco.
1: Credo che ha
0: tirato. Conceição da fuori, recupero di Kalulu, perfetto, Conceição, dribbling, pallone sul destro, no, non era
1: fuori. Non era affatto in fuori gioco, secondo me.
0: Allora amici miei, Cambiaso ha avuto un pallone che chiedeva soltanto di essere indirizzato verso la porta, lui non è riuscito a tirare.
1: Senti, comunque cambiando argomento,
0: andiamo oltre Matteo.
1: Ma quindi ci aspettiamo che questa squadra, questa formazione di oggi sia quella che bene o male giocherà pure domenica.
0: Allora,
1: tranne il portiere, vabbè, io penso che ci possa essere Perin, forse non vicario.
0: Credo che domenica giochi Perin. Io ho un dubbio tra Alejbegovic e Conceição, te lo dico. Okay. Per capire chi giocherà dal primo, ecco, vedi, qui Colomani deve un pochino velocizzarsi, però poi bene o male sarà questa. Bene o male sarà questa.
1: Quindi pure Douglas ci aspettiamo titolare? Beh, direi di sì, se l'ha fatta tutte le amichevoli.
0: L'ha fatte tutte, Luiz, Locatelli, secondo me la squadra sarà più o meno questa. Non credo che Lucumi debutti dal primo minuto al posto di Kelly.
1: Ma non ce ne sarebbe nemmeno questa necessità.
0: Non ce ne sarebbe,
1: no?
0: Neppure la necessità, detto che ha una settimana di lavoro che può sviluppare. Su Vicario, Matteo, io qualche dubbio ce l'ho, lo sai? Perché se Spalletti lo trova bene, lui è arrivato oggi, si può... Mamma mia, qui il Diz ha perso un pallone.
1: Sai si quello può. Che manca secondo me anche Ale? È un pochino ancora la fase atletica, no? La fase proprio del... Cioè un po' è l'amichevole che chiaramente non te lo permette, un po' è la preparazione, ma l'aggressione, sì, il dinamismo, quella...
0: Che, guarda chi c'ha poi il sempre solito contestato Locatelli.
1: Ma Locatelli visto che è imprescindibile.
0: Ha fatto questo, cioè si è andato in tecla a prendersi un pallone, perché questo chi è?
1: Beh, questo è Conceição.
0: Allora, Conceição non ne puoi fare a meno, guarda Matteo, sì, quindi ti dico, ho già risolto il dubbio, gioca
1: tra Alejbegovic e Conceição. Ma Alejbegovic non giocherà a titolare ancora troppo presto, secondo me.
0: È già in forma campionato spaventosa, Cambiaso.
1: Conceição.
0: Perdonami, Conceição. Spaventosa. Lotta su ogni pallone, anche in questo che è andato prima al tiro. Adesso tra tre giocatori se l'ha recuperata. Ancora in area di rigore con Cambiaso che continua a sbagliare.
1: Allora, Cambiaso, di buono c'è il fatto che là ci sta. perché comunque ci sta, di male è che non riesce però a finalizzare capito, quello Matteo. Che
0: allora prima non ha tirato e va bene, ora non è riuscito a mettere il pallone nel mezzo.
1: Senti, ma una domanda essenziale,
0: sì.
1: Ma l'arbitro chi l'ha portato? Perché questa è una domanda cioè essendo una partita in famiglia, guarda che non è una domanda sciocca,
0: non
1: la
0: è una
1: mia.
0: Domanda sciocca, sì, è vero. Allora, ci sono, dice Paolino. Bene, quindi forse ha trovato la password.
1: Eccolo,
0: eccolo, eccolo, palla dentro, gol!
1: Gol.
0: E dominate un po', Cambiaso. E
1: questo
0: ancora,
1: Con Cesao
0: ha trovato il gol dell'1-0. Bel gol, perché azione di prima della Juve, che quando riesce a distendersi comunque,
1: che parte da McKennie,
0: mi sembra. Che parte da McKennie, quindi gol dell'1-0 al 17.
1: Perché McKennie e Luiz sono molto simili dalla TV,
0: sì.
1: Per cui dobbiamo cercare di capire chi dei due ha effettivamente.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. Comunque, altro gol di Conceição che in questo momento ha una forma, sai, poi Brevilini entrano prima in forma, però mi sembra che abbia anche una voglia clamorosa.
1: Ecco, lui è uno di quelli che ti risolverebbe il problema del fair play finanziario, secondo me.
0: Ce l'abbiamo?
1: Comunque.
0: Lo so, io però in questo momento ho 15 giorni.
1: No, era Douglas Luiz, Ale, ti do questa notizia.
0: Era Luiz?
1: È il 12.
0: Allora era Luiz. Ma Luiz ce l'ha questi tocchi, eh.
1: Guarda, io ti devo dire che inizio a essere un pelo fiducioso su di lui. Poi vediamo un po' come evolve, eh. Però lui ci crede, secondo me.
0: Lui ci crede, cioè Spalletti ci crede, sì, è vero. Spalletti ci crede, allora... questo tocco
1: e io sarei molto felice, guarda, te
0: beh,
1: lo dico proprio,
0: aggiungi tanta qualità,
1: te lo dico proprio,
0: aggiungi tanta qualità, Matteo, ma tanta, ma tanta, pinzoglio di testa addirittura,
1: sì.
0: Ma hai visto il tocco che gli ha dato,
1: cioè,
0: come
1: c'è
0: quello
1: un
0: che,
1: piede clamoroso,
0: quello, il pallone che aveva messo a Cambiaso con l'Inter, gli ha dato, no, col Palermo, un cioccolatino clamoroso.
1: Ma anche perché Douglas, per le caratteristiche che ha, sarebbe poi il calciatore perfetto che potrebbe giocare veramente con chiunque, può giocare con Thuram, può giocare con Locatelli.
0: Chiaro.
1: Può giocare con che
0: io
1: sì, laddove dovesse
0: dirti,
1: mai arrivare.
0: Io continuo a dirti, in una difesa e in un centrocampo a 3 e non a 2, perché secondo me a 2 è troppo rischioso.
1: Te l'appoggio.
0: Però allora Federico non sente Antonio, ma Antonio sente Federico, così vi raccontiamo in diretta anche quello che sta accadendo, mentre adesso è la Next Gen che sta provando a portarsi in avanti, mentre giustamente Matteo dissertava sul buon Douglas Luiz. Allora, peggio dell'annata che ha fatto nella gestione di Thiago Motta non può fare, quindi qui credo che andiamo sicuramente.
1: Però lo sai cosa hai in più adesso? La fiducia dell'allenatore.
0: Bravo.
1: Sputaci sopra.
0: No, ma giusto, perché Motta non l'ha mai voluto lui.
1: Motta, tu perché Tudor?
0: Tudor l'ha mandato via subito. Tudor l'ha mandato via subito.
1: Quindi
0: guarda,
1: cioè, cambia
0: lui,
1: tantissimo da un punto di vista psicologico.
0: Sì, e qui invece cambia tantissimo un passaggio
1: di Locatelli. Vedi che il piede è diverso.
0: Perché la Juve si era portata molto bene in avanti tutta di prima e poi Locatelli ha sbagliato la finalizzazione. Un'altra cosa che farei è togliere adesso Conceição, perché abbiamo visto che sta bene, quindi togliamolo e teniamolo per Frosinone,
1: per conservarlo,
0: e ritornando al tuo ragionamento, fair play finanziario lui lo salva, però Matteo, oggi al 17 agosto tutti privi di un giocatore che in questo momento per la Juve è fondamentale?
1: Però sai, bisogna sempre, io l'ho detto in maniera un pochino provocatoria, no? Non è che l'ho detto perché lo voglio, ovviamente.
0: No, ma è
1: sia
0: chiaro, ma penso anche che
1: Se veramente questo fair play finanziario è qualcosa che va rispettato in tutti i modi e per qualunque ragione a questo mondo, al momento quale
0: è
1: strategia hai?
0: Nessuna. È il giocatore che ti possono venire a chiedere.
1: Noi abbiamo pensato a Bremer non se ne parla perché non credo che abbia avuto
0: offerte. No, no.
1: Abbiamo pensato a Thuram è stato infortunato tutta l'estate, quindi non credo che si sia anche, cioè c'è stata anche la mancanza della vetrina del calciatore, no? E qualche dubbio sulla sua tenuta fisica. Il Diz non si vende perché giustamente non si vuole vendere. E Kalulu credo che anche lui non abbia avuto nessun tipo di offerta. E poi ci sta lui,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: c'è molti altri.
0: Concordo Matteo, ma tra l'altro oggi con Cesao è quello che una volta era l'assegno circolare, cioè sicuramente incassi e sicuramente ti porta dei soldi, però devo dire la verità, mi sembra un giocatore che è sempre più dentro i meccanismi di Spalletti.
1: Non solo, ma secondo me lui non vuole nemmeno andarsene.
0: Sì, è vero.
1: Cioè lui è uno che ci sta bene alla Juve, l'ha detto subito, l'ha detto anche dal primo giorno
0: del... È uno
1: anche
0: che ha la Juve
1: quando
0: addosso.
1: Ancora stava nel Portogallo al Mondiale.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. È uno che ha la Juve addosso, perciò quando trovi questi giocatori vanno sempre tenuti. Allora, grazie alla compagnia, grazie a te Lenny da Bernalda in provincia di Matera. Vicino interessantissimo, spero che Spalletti dia spazio come fece Allegri con il Diz. Sono d'accordo che sia interessantissimo, secondo me in qualche partita magari anche d'Europa League potrebbe provarla. Luiz è con Sesau di gran lunga i nostri migliori tecnicamente, scrive Carl da Malta.
1: Guarda che uscita.
0: Sì,
1: vabbè, infatti,
0: ora poi si è allungato però sì. Mentre Luca dice che ha poca fiducia su Luiz, nel senso dice quando avrà sempre uno addosso diventerà un pochino più difficile. E questo è il vero dubbio, no Luca, che diciamo anche con Matteo. Perciò io gli metterei un centrocampo a tre, perché con un centrocampo a tre eviti anche che lui abbia sempre un uomo addosso e dato calcio di punizione per...
1: Però scusami,
0: questa è una cosa che Locatelli deve evitare.
1: Sì. Anche perché spesso e volentieri l'ha fatto anche in aria.
0: Bravo, storia bravo, come... bravo, bravo, bravo.
1: Comunque, tornando al discorso di Luiz e dell'uomo addosso, è proprio là che la qualità del calciatore, proprio la qualità tecnica deve superare l'aggressione
0: sì.
1: dell'oppositore. Cioè, ricordati Pirlo. Pirlo pure con 2-3 addosso riusciva comunque a smistartela la palla.
0: Sì, stiamo parlando. Lo so.
1: Comunque Douglas non ci avrebbe niente, diciamo, in meno per poter riuscire a fare qualcosa del genere. Comunque la struttura fisica ce l'ha.
0: C'ha anche, secondo me, un discreto tiro. Solo che lo vediamo poche volte, ma c'è anche un discreto tiro.
1: Diamogli fiducia.
0: Sì, sì, sì, ma guarda, può essere l'acquisto. Intanto calcio di punizione per la Next con 4 uomini in barriera. In porta c'è, vi ricordo sempre, Pinzoglio. Parte il tiro, parata di Pinzoglio e la Next Gen che sfiora il pareggio.
1: Mi sa che salva, forse l'ha mandata fuori lui. Okay,
0: con Rizzo ha cercato praticamente il secondo palo. La barriera si è leggermente aperta, però Pinzoglio è stato attento e sulla ribattuta il pallone è finito fuori. Buona parata di Pinzoglio che sarebbe anche a respingere.
1: Anche perché...
0: Sì, era rimbalzata, era particolarmente insidiosa. Salutiamo anche l'amico Walter da Basilea che è all'ascolto come tantissimi altri amici. Si lamenta tutti che il mercato è lunghissimo e che a volte inizia il campionato, ma alla fine fa comodo a tutti, assolutamente Tiziano, ma infatti guarda, il mercato ormai si sviluppa nell'ultimo mese fondamentalmente e anzi mi verrebbe da dire negli ultimi 15 giorni. Comincia la girando alle camere, la Next Gen praticamente cambia tutti. 1, 2, 3, 4, 5 cambi nella Next
1: Gen. Mi sorprende.
0: Ma sai perché? Perché hanno già capito che praticamente la partita fra un po' finirà.
1: Quindi vuole dare...
0: Penso di sì. Tra l'altro il campionato di Serie C adesso vado a memoria. Comincia domenica, mi sembra. O questa domenica o quella successiva. No, forse quella successiva. Comincia una domenica dopo la nostra. Quindi loro c'hanno ancora un po' di lavoro da fare. Mi sembra che cominci l'ultima settimana di agosto. Invece Spalletti al momento non cambia niente, tiene la stessa formazione che probabilmente arriverà fino alla fine del primo tempo e poi vedremo quali altri cambi. Ora, perché sarebbe importante giocarla almeno fino all'ottantesimo, settantesimo, per dare la possibilità anche a quelli che entrano dalla panchina, Matteo,
1: certo,
0: di fare qualche minuto,
1: di acquistare minutaggio.
0: Sì, perché poi io credo, diciamo, prima la formazione sarà più o meno questa. Però, insomma, dare qualche minuto anche a chi sta in panchina, qui è stato fermato molto bene, Colomani, sì, da Gil Puce, giocatore che ho seguito diverse volte nella primavera.
1: Calciatore
0: sì,
1: interessante.
0: Calciatore molto interessante. Sì. Io, infatti, se ci fosse la possibilità, lo manderei a giocare in Serie B, perché secondo me lui può diventare un bel difensore, non so se da Juventus, ma un bel difensore.
1: Comunque il Diz è un pochino fuori dalla partita.
0: Vero? Vero.
1: Il Diz è un pochino fuori e si vede, perché comunque fa anche degli errori in appoggio che non è proprio una cosa da lui.
0: No, non è mai entrato in partita il Diz fino a questo momento. Attenzione, perché adesso la Next si porta avanti, che giustamente ha giocato la Coppa Italia, ecco, anche perché i cambi, clamoroso errore, mamma mia, ci hanno graziato.
1: L'errore di Douglas Luiz.
0: Di Douglas Luiz, mamma mia, errore, passaggio
1: però
0: indietro
1: praticamente. L'ha fatta apposta perché ha voluto
0: mettere... Sì, l'ha fatta apposta perché...
1: Guarda, in evidenza le caratteristiche
0: di Pinzoglio. No, nemmeno ci è arrivato Pinzoglio.
1: Però ci stava. Vabbè, dai, questa è una cosa che lui fa purtroppo. E questa può essere letale come cosa. Quindi è molto importante che che stia attento, perché comunque se perdi una palla sanguinosa lì è finita.
0: Questo a Frosinone è gol. Dai, è gol, cioè, questo è il georgiano del
1: Frosinone. Anche perché
0: lì
1: a Frosinone le porte sono più larghe di 20-30 centimetri, quindi in quel caso la palla sarebbe entrata.
0: Mamma mia, che errore clamoroso, che errore clamoroso. Gioca il 20, inizia il 22 il campionato della Next Gen, quindi gioca domenica, e appunto hanno giocato ieri in Coppa, Coppa Italia, Italia, quindi ecco anche perché ci sono stati questi cambi. Allora, dunque Stefano appunto dice giocano sabato 22 contro il Novara. Spinge ancora la Juve con Cesao per Cambiaso, vediamo se questo niente.
1: Cambiaso lo vedo pure rallentato.
0: È riuscito a perdere anche sto pallone Cambiaso. Allora, vuoi sapere la variante su questa formazione? Metto Cambiaso in panchina, perdonami. Ha fatto un primo tempo.
1: Metti Cambiaso in panchina per metterci chi?
0: Guarda, se ce l'ho ancora addirittura Cabal. No, scherzo, metto Selic a sinistra. Metto Selic a sinistra, Matteo. Ma hai visto? Ma anche l'atteggiamento. Anche l'atteggiamento. Prima non ha tirato e vabbè, pensa di essere fuori gioco, ok? Poi ha perso il pallone sul fondo. Qui si è fatto praticamente recuperare e togliere il pallone. A me sembra che questo ragazzo, che poi sicuramente domenica a Frosinone fa tripletta, però sembra che anche mentalmente non ci sia. Ma dov'è Cambiaso? Dov'è? Dov'è? Cosa gli sta succedendo? Perché ormai non è più nemmeno una partita. Io... questo precampionato è stato tutto così,
1: La
0: è
1: memoria era di un calciatore che era veramente un'ira di Dio, cioè che non riuscivi a contenerlo, che segnava, faceva le sue... Guarda, era anche abbastanza funambole come calciatore come su alcuni aspetti.
0: A Genoa ha fatto bene, al Bologna, soprattutto in quel Bologna, fece intanto il Diz, area di rigore, il Diz mette nel mezzo e ci regalano il 2-0. Gol di McKennie, sì, questo è stato un regalo del portiere, perché ha toccato
1: però
0: il pallone appena
1: la...
0: appena. Però c'è stata la serpentina di Diz che ha messo questo pallone per McKennie, che ha fatto il gol del 2-0.
1: Vedi che McKennie è un altro che giocherà tanto.
0: Sì,
1: me.
0: Perché comunque è l'unico incursore.
1: È quello
0: che
1: ti dà equilibrio.
0: Sì, e poi ti dà equilibrio, e poi canta e porta la croce, e poi vede la porta, quindi ha tante qualità. Qui è stato bravo, devo dire, il Diz, che si è un po' ingobbito quando è partito, è andato a cercare.
1: Comunque la buona notizia, scusami Ale, perché io interrompo sempre, mi devi perdonare di questo, guarda.
0: Te devi interrompere, siamo una coppia perfetta, lo sai.
1: È che il Diz lo vedo bene da un punto di vista fisico. Cioè, si vede che non c'ha più problematiche sul ginocchio. Adesso voglio concentrarmi a capire se c'ha la fasciatura.
0: Mi sembra di no,
1: la fasciatura,
0: sai, sai che mi sembra di no, Matteo? No,
1: secondo
0: non
1: me
0: ce l'ha.
1: Anche no.
0: Non ce l'ha. E no, su McKennie io sono stra-d'accordo. Cioè, un giocatore che ogni anno svuotava l'armadietto, ma che poi puntualmente ogni anno glielo rimontavano l'armadietto, perché è fondamentale. Guarda, ne sta parlando secondo me adesso Spalletti proprio con
1: a questo Genek. Punto ti faccio una domanda provocatoria.
0: Sì, vai, provocami.
1: Ma 35 milioni di euro per Alaibegovic erano così strettamente necessari a questo punto?
0: Perché tu dici, sulla fascia c'è il Diz e con Cesao, centrale c'è McKennie. Io credo una cosa, Matteo, che Alaibegovic lavorerà per giocare proprio nella posizione di McKennie, e McKennie riportarla a centrocampo, se non addirittura laterale.
1: Però deve fare il lavoro che fa McKennie, eh? Cioè deve fare non solo quello che sta lì e finalizza, ma deve fare anche comunque uno che recupera, uno che torna indietro, cioè, comunque
0: lì,
1: è un lavoro
0: massacrante, sporco,
1: massacrante,
0: difficile, sono assolutamente
1: no,
0: d'accordo
1: con
0: te,
1: vedere
0: tanto
1: se sta
0: ancora
1: se sta nelle sue corde soprattutto questa cosa.
0: Io credo di sì.
1: Io non lo conosco, quindi non posso,
0: secondo
1: non posso
0: me
1: dare proprio
0: sì,
1: un giudizio.
0: Però non subito da quest'anno. Cioè, ci devi lavorare molto. Hai preso quello che può essere... Stinquaratura, il giovane non era proprio il massimo della vita, più bello Rossi. No, hai preso un diamante, lo devi saper sgrezzare.
1: Sì.
0: E ci vuole tempo. Però la tua è un'osservazione assolutamente corretta, perché a destra lui può giocare anche a destra, ma non puoi togliere questo con Cesao. A sinistra c'è il Diz e centrale c'è McKennie. Quindi in teoria lui parte dalla panchina. E credo che già Frosinone partirà dalla panchina, perché questa tre quarti qua tu
1: non la puoi toccare. Ma non ci sarebbe
0: nemmeno
1: motivo.
0: Però sai, Matteo, anche un giocatore che magari a partita in corso ti può dare quella qualità in più che magari ti mancava l'anno scorso nei cambi. Dopodiché è chiaro che hai speso 35 milioni e fatto un investimento che vedrai magari non subito quest'anno, ma con il tempo.
1: Poi, come ci stanno insegnando ultimamente quelli che si occupano di finanza calcistica, quello che pesa tanto è lo stipendio, tanto il cartellino. No?
0: Lui non guadagna tantissimo,
1: quindi sicuramente là.
0: Anche perché il cartellino un domani, un ragazzo così giovane, lo puoi tranquillamente ammortizzare. E...
1: ma non perché io penso che abbia insuccesso da qui ai prossimi anni, ma proprio la necessità di questo colpo, alla luce del fatto che comunque c'hai delle esigenze su altre parti
0: diverse
1: del...
0: ma assolutamente, Matteo, ma basta parlarne con gli amici, tutti ti dicono centrocampo. Questo è uno sfizio che ti sei tolto, secondo me hanno fatto bene, perché fatto c'era bene. L'occasione, c'era la possibilità, ma non era l'emergenza andare a coprire a tutti i costi. Su questo siamo decisamente d'accordo. È normale che oggi, per esempio, che molti lo sottovalutano, ma noi lì a sinistra, cioè nel ruolo di Cambiaso, abbiamo un problema e riusciremo a risolverlo in questi 15 giorni di mercato? Io penso di no, quindi che aggancio sublime di Ildiz che entra in area di rigore, palla in calcio d'angolo. Io non credo che riusciremo in 15 giorni a risolvere, magari ripartiremo ancora una volta con Cambiaso e l'alternativa che diventerà Selic, perché Selic a sinistra può giocare. È chiaro che se io Cambiaso lo vedo così anche in questa amichevole di oggi, per me a Frosinone la maglia non è sua.
1: Oh, poi c'è sempre Kelly,
0: che può bravo, giocare a sinistra. Bravo, poi c'è sempre Kelly, può giocare Kelly, che dobbiamo dire la verità non ha fatto vedere le cose migliori da terzino sinistro.
1: Però sai, però c'è sempre però Kelly. Ormai Kelly quando è che ha giocato da terzino sinistro? Con Thiago Motta,
0: Con Thiago Motta.
1: Nelle prime uscite, quindi era appena arrivato.
0: Ti ricordi la partita a Como?
1: A Como, bravissimo. Dove in una squadra completamente sconclusionata, quindi... bisogna comunque dargli il beneficio del dubbio. È passato del tempo, lui comunque è maturato, adesso è diventato un calciatore che nella Juventus ci può stare.
0: Ma sì, ma certo.
1: C'ha comunque
0: ma certo.
1: Una sua efficienza, efficace, elegante pure.
0: Guarda, poi magari sentiamo un paio di vocali, Fede. Io credo questo, che la coppia centrale titolare sarà Caballa-Lucumi. Bremer-Lucumi. Lui o scala a sinistra o è primo dei cambi. E credo che possa scalare a sinistra.
1: Guarda che la mia sensazione, cioè anche per me potrebbe succedere questo. Poi bisogna capire se è bravo a fare quel... cioè perché Cambiaso il lavoro del, cioè del terzino se lo fa anche, perché visto che va molto in avanti, ci arriva lì.
0: Sì, fa le sovrapposizioni.
1: Bisogna capire se Kelly è capace di farla questa cosa qua.
0: Questa
1: perché
0: è una bella
1: poi
0: domanda.
1: Perché vorrebbe dire che tu in questo momento c'hai Cambiaso che è più sbarazzino, tra virgolette, di Kalulu. Quindi uno casomai sta un pochino più accorto,
0: più
1: l'altro
0: basso,
1: sale
0: uno
1: di più.
0: Spinge di più.
1: Cioè, poi là ce ne avresti entrambi che forse sono meno esplosivi,
0: esatto.
1: E meno spinta.
0: Sai cosa mi viene in mente, Matteo? La famosa difesa 3 e mezzo, quella di Spalletti, potrebbe essere la difesa 3 e mezzo, quella che faceva con la Roma, no?
1: Okay.
0: Nella
1: seconda
0: parte
1: un pochino
0: della Roma, che c'era addirittura De Rossi che lui teneva centrale, okay. E i due esterni che si alternavano. Uno spingeva un po' di più e l'altro rimaneva bloccato. E qui potresti fare esattamente lo stesso con Kalulu che spinge e Kelly che invece rimane un pochino più bloccato. Perché se no noi a livello proprio di esterni sinistri non ci abbiamo grandissime alternative.
1: No. E non credo che ci sia qualcosa che faremo da quel punto di vista sul mercato.
0: Beh, è difficile, è difficile. Sentiamo un paio di vocali.
2: Ciao Santarelli, Asia da Roma.
0: Ciao Asia.
2: Ciao a tutti. A Di Gregorio no, non è sceso perché non lo so se deve vedere la sua cartonata. Lui è un tifosissimo dei cartoni.
0: Vabbè,
2: sì. È meglio che se ne sta dall'altra parte. Di qua vogliamo solamente bianco-neri.
1: Bella apertura.
0: Ciao, bella apertura per Conceição. Vediamo che entra in area di rigore, ha la possibilità di servire nel mezzo, verrà fuori un calcio d'angolo o no. Ragazzi, la storia di Gregorio è finita con la Juventus.
1: Ma secondo me, guarda, alla finale ti arriva a dire che lui è la vittima di questa vicenda.
0: Ah,
1: è vittima del suo procuratore.
0: Di
1: Giuntoli pure.
0: E del suo procuratore.
1: Cioè,
0: sì, sì.
1: Lui stava tanto bene in quelle dimensioni in cui stava.
0: Che erano le sue.
1: Era perfetto.
0: Che erano le sue. Ma ormai è recuperabile. Però io qua, e poi sentiamo gli altri vocali che avevo un po' trascurato, adesso li ascoltiamo tutti. Io qua gli suggerirei veramente di alzare un attimo la testa e accontentarsi di tutto quello che gli capita, altrimenti fa il quarto quest'anno a Torino.
1: Comunque, guarda, vorrei anche fare un invito agli ascoltatori, che adesso abbiamo la fortuna che gli interisti, oltre a cartonati e a prescritti, li possiamo chiamare
0: archiviati.
1: Anche archiviati. Quindi iniziamo ad utilizzare anche questo aggettivo.
0: Bravo, bravissimo. Vai.
3: Ciao Ale, un aggettivo per cambiato? Insopportabile, è veramente insopportabile, cioè ha un atteggiamento, una supponenza che è prodromica a futuri disastri, perché tanto riperderà qualche palla sanguinosa e ci farà riarrabbiare. L'unico che spero possa evitare in futuro le uscite come ha fatto prima, che dorme in cavezza, è Douglas Lewis, perché i piedi ce l'avrebbe, però è lento come una messa cantata.
4: Speriamo bene fino alla fine. Antonio Grosseto.
0: Ciao Antonio, sì, qui ha messo un pallone totalmente sbagliato, ha cambiato che stavolta non aveva colpe. Vai Fede, fammi sentire un po' di amici che ce n'è tanti.
5: Ciao ragazzi, Eros da Cesena. Ciao. Solamente una cosa, non iniziamo bene con Vicario, perché a leggere le varie news eccetera si dà come la scelta della disperazione, era la quarta scelta. Vicario è un ottimo portiere, probabilmente in una rosa di 3-4 dei quattro nomi che sono stati accostati alla Juve, può essere quello con forse l'incognita X un pelino più alta, però fidatevi, è un ottimo portiere.
0: Ciao, no, ma io Eros, guarda, mattina. Per me il capitolo portiere si è chiuso e non ne voglio più parlare, sperando Matteo di non doverne più parlare. Ha ragione Eros, io anche nel reel che ho fatto oggi ho visto tanti commenti negativi. Ragazzi, Vicario è il nostro portiere, può far peggio di Gregorio? Secondo me no.
1: Il punto di vista deve essere, cioè noi dobbiamo semplicemente augurarci che non faccia papere, punto.
0: Bravo.
1: Oppure se capita una ogni...
0: Bravo.
1: 30 partite,
0: che è,
1: cioè,
0: fisiologico,
1: no,
0: per ogni
1: portiere. Quello è fondamentale, anche perché dobbiamo augurarci, dobbiamo avere l'ambizione che avremo una difesa tale per cui comunque non saremo così tanto impegnati da un punto di vista di parate.
0: E soprattutto Matteo, perdonami, che ad ogni tiro, che ogni primo tiro non si prenda un gol. E già quello è un upgrade.
1: Quello purtroppo ci è costato la qualificazione in Champions League.
0: Certo, certo, assolutamente sì. Sommato a tutta una classe di cose. Ma i punti che ci ha tolto di Gregorio, perché lui ce li ha tolti? Io, guarda, mi accontento, saldo zero.
1: Bravo,
0: ok?
1: Sì,
0: saldo
1: sì.
0: Zero. Non me ne porta,
1: non andare almeno,
0: ma non me ne toglie.
1: Certo. Oh.
0: Poi sicuramente avevamo in mente altre cose, ci sono state raccontate altre cose, siamo arrivati a Vicario si poteva prendere prima, tutto quello che vogliamo, però oggi Vicario è il nostro portiere, intanto vabbè.
1: No vabbè, perché io in questa azione ho visto due cose. Douglas che ti fa un'apertura bellissima su di lui, e lui che poi veramente non sa che fare e manda la palla praticamente in calcio d'angolo, era impossibile che riuscisse ad arrivarci Yıldız.
0: Sì, allora io sto leggendo...
1: A me dispiace che mo ci stiamo veramente avvelenando...
0: Però, Matteo, quello che sta facendo, lo utilizzo il termine, incazzare gli amici da casa di Cambiaso in questa partita, è l'atteggiamento.
1: Sì.
0: Perché ha un atteggiamento sbagliato, che è l'atteggiamento sbagliato che ha avuto la settimana scorsa e che ha avuto 2 settimane fa. Se non ci vuole più sta la Juve...
1: Ma io guarda, non penso nemmeno che sia questo, cioè io non credo che lui non voglia più starci.
0: Non ci riesce,
1: cioè,
0: più stare, allora
1: è un discorso di capoccia, di materia cerebrale.
0: Però allora, e ci abbiamo avuto, e il portiere che si è depresso, e questo che è anche basta. Allora Cambiaso deve capire, e secondo me a volte gli allenatori devono lavorare proprio dal punto di vista mentale. Domenica, se sei in queste condizioni, non giochi, gioca a sinistra.
1: Poi ti dico un'altra cosa, lui è fondamentale nel gioco, perché se tu ci fai caso, ecco, ci sta sempre dentro.
0: Bravissimo.
1: È molto è appariscente anche per questo motivo.
0: Sì, perché si passa molto da quella parte lì.
1: E quindi non può essere un vulnus, se no diventa un problema.
0: Non è possibile. Se in più ci metti alcuni errori anche di Lewis, noi da questa parte oggi abbiamo fatto i disastri. Meno male che c'è Yıldız, che è almeno il terzo della catena, perché comunque Lewis si sposta molto sulla sinistra, sì, e si sovrappone con Cambiaso. Ma se uno a volte è lento di pensiero, se l'altro è lento di tutto, noi su quella corsia diventiamo troppo vulnerabili.
1: Meno male che abbiamo preso Celik, per tanti motivi, anche per la concorrenza.
0: Guarda,
1: perché comunque la concorrenza è stimolante per loro.
0: Meno male. E il segnale che gli può arrivare è proprio quello. Caro Andrea, domenica fai panchina, gioca Celik a sinistra. Oppure gioca Kelly. Secondo me a Frosinone giocare con una linea Kelly, Kalulu e 2 centrali è addirittura troppo.
1: Troppo prudente, vuoi dire tu?
0: Sì, io da quella parte vorrei spingere un po', e a sinistra e a destra. Con Kalulu non ho problemi. Ma se Cambiaso è questo che gioca praticamente da fermo, perché sta giocando da fermo e quando si muove sbaglia, va in panchina, punto, semplice, e si comincia così. poi ci sarà un'occasione di mercato. È chiaro che in questo momento non è l'esigenza della Juve, ma se capita lo fai. Se non lo fai, da qui a gennaio lui deve sapere che quel ruolo ha della concorrenza, che sia Selic, che sia Kelly, perché io credo che sia anche quello l'aspetto. Lui sa che tutto sommato a sinistra, bene o male, gioca sempre lui, e non è possibile, secondo me non è possibile. Sì. Attenzione, perché ora c'è una cavalcata della Next sulla sinistra, quindi la nostra destra. Calulu va a chiudere, pallone nel mezzo, Kelly rischia l'autogol, ma Pinzoglio
1: attento
0: e si guadagna la pagnotta. Vai, altri due vocali.
6: Ciao ragazzi, sono Peppe. Niente, dove? Che dire, Ale, noi a fine stagione parlavamo che la Juve ha bisogno di una punta di peso che non è stata presa perché Colomani tale non è. Un centrocampista di spessore, stiamo giocando con Douglas Luiz. Un portiere di spessore, abbiamo preso la terza scelta, che comunque è un giocatore che faceva la riserva di una squadra che stava retrocedendo. Ha fatto un bel po' di papere, Vicario, l'anno scorso quando ha giocato. Poi tanti buoni giocatori, doppioni. Quindi mi auguro di sbagliarmi vivamente, chiaramente, però ad oggi questi sono gli acquisti della Juventus.
0: Ma Peppe, non sono molto d'accordo, nel senso che, allora, è normale che sulla scelta di alcuni giocatori cambiato Vicario passa per il terzo portiere, anche perché in effetti il primo realista non era, sennò ci prendiamo
1: Allison,
0: in
1: giro. Poi
0: Allison, poi Martinez, poi lui, addirittura Suzuki, sì, e poi Vicario, sì, quindi forse il quarto, per cui su questo Peppe ha ragione.
1: Però posso dirti una cosa, Ale, scusami,
0: devi,
1: tutto sommato io preferisco Vicario a Suzuki sarebbe stato anch'io più scommessa
0: anch'io
1: di Vicario.
0: Anch'io, ma io mi sono sempre espresso su Suzuki. Poi ho anche sempre detto: forse non capisco niente io, perché se addirittura c'è andato il Paris Saint Germain e adesso ci va alla Aston Villa, vuol dire che magari le partite l'ho viste male io, l'hanno viste meglio loro. Ma Suzuki, Matteo, passare da titolare del Parma con 2 anni buoni, ma niente di che, addirittura il primo portiere cercato dal Paris Saint Germain, c'è qualcosa che non mi tornava.
1: Sono d'accordissimo.
0: Poi cos'è successo nelle ultime ore? Ci hanno raccontato che lui non è voluto andare perché non aveva le garanzie, non lo so, onestamente non lo so, però ero molto sorpreso della scelta fatta dal Paris Saint Germain. Quindi è vero che Vicario arriva come quarto portiere, però se noi anche qua partiamo prevenuti, sbagliamo. Guardiamo il lato positivo della medaglia, cioè che Di Gregorio non c'è più, non poteva più sopportare e supportare la maglia bianconera, e arriva un altro che quantomeno peggio non può fare. Se fa peggio, giocherà per Inna. Certo. Ma io su questo mi sento tutto sommato tutelato. Attaccante, non è finito il mercato. Però se David se ne va, ragazzi, qui noi non possiamo dare la colpa alla società. Se David non se ne va, che possiamo fare? Niente. Perché non può iniziare con 32 giocatori. Centrocampo,
1: ma no, ma poi David c'ha uno stipendio enorme. Cioè, quello è il problema di fondo.
0: È un problema enorme, perché guadagna 6 milioni. E si sente un giocatore, qui ha ragione Vincenzo. Intanto Next Gen ancora in area di rigore, vediamo, riusciamo a chiudere. Sì, lui si sente un giocatore forte e quindi dice: io mi chiamo il Real Madrid e a occhio e croce non lo chiama, o non me ne vado, o mi chiama la Premier o non me ne vado. E quindi lì, ragazzi, cosa possiamo dire alla società? Io onestamente non mi sento di niente. Gli ho detto che...
1: Peraltro hanno tutti quanti uno sguardo molto tranquillo. Non vedo facce preoccupate.
0: No, nemmeno io.
1: Molto rilassati. Stanno.
0: Sai, Matteo, il 70% del lavoro l'hanno fatto.
1: Però evidentemente, come noi stiamo vivendo male il fatto che abbiamo degli esuberi e abbiamo delle facce tra virgolette più preoccupate,
0: sì,
1: no?
0: Rispetto a loro
1: invece sono abbastanza rilassati,
0: magari quindi sanno che David se ne andrà. Che ti devo
1: sì
0: dire?
1: Può essere pure che in realtà la situazione è molto più sotto controllo rispetto a quella che sembrerebbe da fuori.
0: Sì, sai, il mercato negli ultimi 15 giorni cambia, ma cambia fisiologicamente per il giocatore che si trova di fronte a una scelta: faccio la panchina o vado magari in un club meno forte che mi garantisce di giocare? Secondo me David, senza togliergli niente, è uno anche che, insomma, mettiamola così, è consigliato male. Stavo per dire un'altra cosa che non... Mm-hmm. È consigliato male. Mm-hmm. È consigliato male. Quindi io sull'uscita di David non ci scommetto un euro. Ma se non esce David non posso chiedere alla Juve di prendermi Zeus. Non glielo posso chiedere. Noi... No, c'abbiamo Antonio? Evviva, Antonio!
7: Evviva, evviva!
0: Ah!
7: Inizia adesso con 40. Sembra un treno un treno di ritorno dalle vacanze. Buona serata, ragazzi.
0: Ciao Antonio.
7: Io intanto seguivo attentamente la partita, ma abbiamo dovuto mettere appunto qualche problemino, naturalmente. Qualche indicazione positiva ce l'avevo, ce l'abbiamo, ne potremmo parlare, però intanto adesso la Juventus in avanti con Yıldız, che mi fa impazzire, la dà per Colomwani, che si fa parare il suo terzo pallone. Bellissima l'azione, non si può parlare di errore da questo punto di vista. Molto bravo, agile la Juventus, veloce nel trovare per vie orizzontali la penetrazione per centrale di Yıldız, che non ha più Cerotti al ginocchio, che spinge bene, che si accentra, che si interscambia anche con altri giocatori. Poi poco per volta potremo analizzare la situazione. È entrato praticamente nella lunetta dell'area di rigore. Devo dirvi una cosa, ma questo Riccardo Radu, non male il ragazzo, non male il portiere della Negri.
0: Sì, è vero.
7: 30
0: interventi
7: interessanti.
0: Abbiamo visto
7: dinamici.
0: Ora Antonio, abbiamo visto ora.
7: Visto adesso,
0: sì, visto.
7: È andato con la punta del piede, certo non c'erano molti altri angoli, lì avresti dovuto o fare quello che hai fatto in velocità, c'era il tempo per farlo, ci hai provato, oppure tentare la fuga con una finta da una parte, forse più probabile e verosimile.

0: per un istante, proviamo ad andare a bordo campo per capire se arriveranno notizie e dichiarazioni, e proveremo a ristabilire come dovremmo fare poi nel corso di tutta la stagione il collegamento dallo stadium, uno stadium accogliente, caldo. La Juventus questa volta è stata è avanti e quindi ha pensato bene di risparmiare eventuali mugugni per quelli che sono più sul mercato rispetto ad altri giocatori. Naomi, fateli voi, non li voglio,
1: Antonio,
0: neanche fare.
1: Una cosa volevo chiederti però.
0: Si riscalda Thuram intanto, si riscalda Thuram, che quindi ha saltato la, le amichevoli estive sostanzialmente, e sembra essere pronto quantomeno per giocare questa ripresa. Per il resto si riparte dalle certezze dell'anno scorso, con Senzao salta agevolmente l'uomo e la butta anche dentro, suo il gol dopo 14 minuti, il raddoppio di McKennie, il trequartista che fino a prova contraria sarà titolare probabilmente anche a Frosinone, aspettando magari quegli inserimenti che potranno far variare il tema della Juventus di Spalletti. Due abiti, due misure, due Juventus per provare ad andare lontano in ogni campo, casa, trasferta o Europa League.
1: Antonio, voglio chiederti una cosa prima di lasciarti. Quando c'è stata la presentazione, quando è sceso in campo David, che reazione c'è stata?
2: Non è sceso.
1: Non l'hanno presentato? No.
0: Allora, tutta la squadra, allora ne mancano alcuni giocatori, però ci sono tutti quelli che teoricamente, chi più chi meno, avrebbe potuto ricevere fischi, mugugni e disapprovazione. Sì. La Juventus non ha annunciato le formazioni, è entrata prima il futuro della Juventus, sì, la Next Gen, quindi non sono stati elencati i nomi degli 11 titolari della Next Gen, poi cambiati in gran parte per quello che sono riuscito a vedere nel corso del primo tempo, in attesa del collegamento con la sede centrale di Roma, naturalmente con voi, e poi anche la Juventus è entrata, la nostra squadra, inquadrature, naturalmente applausi anche per Spalletti, per John Elkann, scrivetelo bene, J-O-H-N, mentre Lukumi è J-H, è il suo nome, è un John diverso, quindi attenzione, perché chi firma è sempre il proprietario, eventuali cessioni e acquisti. Detto questo, mi ha colpito questo dato, poi andremo a scandagliare gli esteti della letteratura. Detto questo, è entrata anche la squadra che quest'anno ci dovrà, senza se senza ma, regalare qualche soddisfazione in più, o quantomeno toglierci qualche amarezza in più rispetto all'anno scorso, e quindi erano già tutti schierati, quindi okay, non è stato fatto l'annuncio ufficiale, ti spiego nel dettaglio, fino a quando sono stati presentati nell'ordine appunto Çelik, Alaibegović, Ekator, Lukumi e Kolomwani, quindi spazio, la presentazione, numero di maglia, solo per i nuovi, e tra questi anche il ritorno di Kolomwani.
1: Va bene Antonio, ci sentiamo dopo, appena hai qualcosa.
0: Ho smorzato le tue cattiverie.
1: Lo so, le smorzate.
0: Ti tengo a bada quest'anno, sarò il tuo Lukumi. Attenzione, sarò il tuo Lukumi. Con te e con tutti quelli che vorranno far male alla nostra Juventus.
1: Va bene.
0: Ad un certo punto chiuderemo i microfoni, guarderemo, analizzeremo partita in partita, ma quella sarà la Juve, quella dei nastri di partenza, anche perché nei nastri di partenza, ecco, non era tra i convocati, questo te lo lancio anche come altro tema, non è tra i convocati di oggi, ma in campo lui c'è, Milik, in campo c'era.
1: Ah, è vero,
0: c'era Milik,
1: sì, l'ho
0: c'era
1: visto.
0: Milik, ma non era dato nei convocati, c'era Koen Meiners che era dato nei convocati,
1: è vero,
0: è una curiosità nella curiosità, non c'erano invece, non mi ricordo più i nomi, come si chiama il portiere dell'anno scorso?
1: Di Gregorio c'ha la febbre.
0: Come si chiama il brasiliano che è costato 80 milioni e nessuno si era mai lamentato?
1: Arthur.
0: E ha compiuto 30 anni e poi vero, non c'era neanche tra i convocati Ekator, che però è stato presentato come nuovo acquisto. Quindi a voi le risposte da casa, agli attenti
1: a
0: ascoltatori.
1: Più tardi Antonio, chiedici
0: il tuo
1: la linea.
0: Lukumi, John.
1: Che un po' mi preoccupa che tu sia il mio Lukumi, però va bene, dai, la vedo un altro.
0: Mi ha detto Malù che faccio bene a comprarlo al fantacarcio. Te l'ha detto Malù, il nostro direttore sportivo.
1: Se l'ha detto Malù.
0: Un saluto a tutti gli amici a casa, ci sentiremo all'inizio della ripresa.
1: Perfetto Antonio, allora, sì, il mio Lukumi, insomma, allora, di come la vediamo. No, ma la domanda, poi andiamo.

0: anche con i vocali. La domanda era per capire la reazione del pubblico, ma la Juve è stata molto intelligente. Arthur 0, Kumainers 0, però è vero, Milik l'abbiamo visto. Però ritornando al ragionamento, noi questi ce l'abbiamo ancora. Noi sì, ce l'abbiamo ancora. Arthur è un giocatore della Juventus che guadagna 4 milioni.
1: Mamma mia.
0: Milik lo metto da parte perché io ho un affetto smisurato, certo, per lui. Kumainers è sempre lì. È sempre lì.
1: Sono proprio delle zavorre di quelle clamorose.
0: Pesanti. Matteo, pesantissime. Quindi, per quanto mi riguarda, ad oggi il mercato in entrata, se non esce qualcuno, è chiuso. E noi faremo conti con questa Juventus qua.
1: Sì, sì, ma era quello che si diceva prima. Non ci abbiamo alternative del resto. E non possiamo nemmeno criticarla la dirigenza, no, che invece, secondo me, ha fatto veramente il possibile.
0: No.
1: Con quello che avevano a disposizione,
0: con quello che poteva fare, con quello che poteva,
1: rischiando anche. Torno
0: nel frattempo
1: a ripetere,
0: sta parlando John Elkann, vi daremo tutte le sue parole, mi stanno segnalando dalla redazione. Luiz, se la finisse di sentirsi troppo bello e bravo e di specchiarsi nel suo stagno, probabilmente sarebbe meno superficiale nelle coperture, nei contrasti, e sarebbe un gran bel giocatore, salvatore da Corleone. Che ne dici, Matteo? Mi sembra molto corretta questa analisi.
1: Non bisogna aggiungere una virgola a quello che ha detto.
0: È giustissimo,
1: giustissimo.
0: Formazione titolare, Angelo da Padova lo scorso anno, anzi con Vlahovic e meno, mercato inutile. No, non sono d'accordo, Angelo, non sono per niente d'accordo, mercato inutile, ragazzi, poi è la vostra opinione che io rispetto, ma non condivido. Mercato inutile, talmente inutile che comunque hanno portato a casa 7
1: io
0: giocatori.
1: Invece lo vedo molto mirato il mercato, è molto
0: anch'io
1: più logico rispetto a tanti mercati fatti in passato.
0: Anch'io, sinceramente.
1: Soprattutto
0: sì,
1: lo scorso anno con Comolli.
0: L'anno prima
1: ha raggiunto, gli posso dare il beneficio che qualche calciatore l'ha azzeccato nel,
0: sì,
1: mare magnum di quelli
0: nel
1: che
0: mare
1: poi
0: magnum,
1: ha portato.
0: Beh, spendendo più di 200
1: certo,
0: milioni,
1: certo,
0: forse qualcosa per azzeccare.
1: Dici pure l'orologio rotto,
0: beh,
1: due volte al giorno segnatore corretto.
0: Poi Angelo, se pensi che questa sia una squadra, cioè che noi ti veniamo a dire che questa squadra da scudetto, non te lo diremo mai, perché questa non è una squadra da scudetto, ma è una squadra che sta cercando di togliere tutte le zavorre, sì, e sono tante, sì, e di ricostruirsi negli anni. Intanto dice John Elkann, rapporto forte con Spalletti, non potevo rifiutare l'esperienza di guardare la partita dalla panchina, dal basso, e percepire pensieri del mister. Queste sono le sue primissime parole, sottolinea il rapporto forte con Spalletti, che comunque, insomma, lui cerca sempre di mettere in evidenza questo,
1: sì,
0: rapporto.
1: Ma da sempre, anche dallo scorso anno.
0: Anche dallo scorso
1: e anche
0: anno
1: dai primi, sì, mesi che Spalletti era arrivato. Quindi
0: sì, ha molta fiducia Spalletti.
1: Ha molto, beh, ma come ce l'abbiamo tutti quanti noi.
0: Carnevale è un grande professionista, conosce bene il calcio. Abbiamo un rafforzamento in atto che deve partire dall'Italia e l'identità della Juve si sposa perfettamente con le ambizioni di Giovanni. Beh, dall'Italia è partito tantissimo, perché noi abbiamo preso Ecator.
1: Beh, forse è proprio questo, forse
0: e Vicario.
1: Ecator
0: e Vicario.
1: Però forse anche calciatori che hanno giocato in Italia, non necessariamente
0: Italia,
1: italiani. No?
0: Bravo, dall'Italia.
1: Quindi,
0: può essere questo,
1: Lucumì.
0: Quindi Lucumì che viene esattamente dall'Italia. Poi parole in aggiornamento. Allora vai, Gabri, Fede, che qui la mattina Gabriele, il pomeriggio Fabio Tozzi, c'è un po' tutti. Vai, sentiamo un paio di vocali.
2: Ciao ragazzi, buonasera Medeo. Allora, io onestamente mi voglio concentrare, volevo sapere anche voi come la pensiate sul fatto di Cambiasso, nel senso che sicuramente è un giocatore che si deve rilanciare, che è andato a decrescere nella Juventus, però il fatto che i tifosi l'abbiano puntato ogni qualvolta sbaglia un controllo, non chiude un passaggio o fa qualche errore, io sto sentendo che partono i fischi, vorrei evitare
0: ecco, fischiato,
2: un Locatelli 2, giusto per intenderci,
1: infatti,
2: anche perché non fa bene al ragazzo, non fa bene a noi.
0: Allora, di questo ti ringrazio.
1: Guarda,
0: ti ringrazio perché io non l'avevo sentito.
1: Guarda Ale, posso farti...
0: Devi.
1: Cambiaso è un Di Gregorio che non gioca in porta,
0: esatto,
1: e che quindi non può fare l'errore decisivo che ti costa il gol. Fondamentalmente questo è.
0: Perché ora l'attenzione si sposta da prima c'era anche Vlahovic.
1: Certo è che
0: Vlahovic,
1: così non l'aiutiamo.
0: No, ora però ti leggo ancora John Elkann, mm-hmm, e poi la facciamo sta riflessione, grazie Medeo. Obiettivo stagionale, l'ambizione è sempre quella di vincere, sia in campionato che in Europa. Nella nostra storia abbiamo avuto cicli, e tra un ciclo e l'altro c'è sempre stata una costruzione, e noi ora siamo impegnati nella costruzione con grande ambizione.
1: Vabbè, molto lucido.
0: Però
1: molto
0: è una
1: reale.
0: Cosa molto vera questa, perché noi ci dimentichiamo a volte, gli anni, i 9 anni sì. che sono passati, i cicli ci sono stati vittoriosi e quelli meno vittoriosi. Qui siamo nel pieno di una ricostruzione che però, a differenza degli anni precedenti, quando abbiamo iniziato questa ricostruzione l'abbiamo sbagliata sempre.
1: Sì.
0: Perché noi dal 2020 che sbagliamo, dal 2020, dall'ultimo scudetto vinto. Perché anche l'ultimo scudetto vinto noi abbiamo sbagliato. E lì sbagliamo la cosa ancora più importante, l'allenatore, portando Sarri. Da lì poi tutto quello che conosciamo.
1: Però almeno ti dice che l'obiettivo è quello di tornare ad essere quello che eri una volta, cioè quindi vittoria.
0: Assolutamente. Salutiamo il nostro Fabrizio che dice: sarà un anno di lotta, dirigenza da 10 in pagella, anche in termini di diplomazia. Dal 27-28 si farà di certo un altro discorso. Mercato molto più sensato, logico e purtroppo a misura di una qualsiasi squadra di Serie A. Dal prossimo anno, invece, quindi vedi, la Fabrizio la pensa come te, deve essere la linea medica di Radio Bianconera.
1: Intanto guarda Elkan come fa autografi, selfie.
0: Mai visto John Elkan così?
1: Credo che stia incominciando a funzionare forse.
0: Cioè John Elkan che sta firmando le maglie.
1: Certo che la medicina fa veramente dei passaggi avanti.
0: Ha fatto dei passaggi avanti clamorosi, John Elkan che cioè che va,
1: avrò una denuncia.
0: Sì, sicuramente. Che va dal tifoso normale che cammina per terra, perché io penso sempre che John Elkan non cammini per terra. Guarda, so usare anche il telefono.
1: Sì, esatto.
0: Allora John Elkan non è un essere umano come noi. Vabbè,
1: no, però è una bella
0: però,
1: cosa questa,
0: è una bella
1: dai,
0: cosa.
1: Eh?
0: Sì, è una
1: bella. Fa quello che faceva una volta Andrea.
0: Fa quello che faceva Andrea. Secondo me.
1: Ma guarda che il tifoso questo cerca anche, Ale, cioè lo cerca.
0: Ma certo.
1: Ma noi, allora, Allegri, che cos'è che gli, diciamo, gli rimproveravamo tanto anche? Che non esultava mai, non faceva mai, non andava mai a fare qualcosa che potesse accendere un po' l'animo del tifoso.
0: È vero.
1: Finisce la partita, via, scappa.
0: Via. Sì, sì, certo.
1: Negli
0: certo.
1: spogliatoi.
0: Sai, quello è carattere, però è vero. Però è vero. E
1: ti devi devi anche un po' sforzare, secondo
0: sono
1: me,
0: d'accordo.
1: Ti devi liberare, lasciarti andare, cioè non è che...
0: Sono d'accordo, e mentre vedere Locatelli non mi fa nessun effetto, nel senso l'ho fatto sempre, lo stesso Spalletti, vedere John Elkan tra il popolo bianconero, sarà che in questo momento ci attacchiamo a tutti, però a me piace questa cosa, quindi la prendo sicuramente come un segnale di... interesse. Oh, beh, adesso è entrato David.
1: Johnny.
0: Che ride. Allora, Johnny, fai bene a ridere. Ridiamo tutti. Te ne devi andare, però. Guarda, ridiamo anche noi se te ne vai.
1: Guarda, perché... va a finire che David segna. Sì. E invece Colomoni è rimasto a secco.
0: Colomoni si è mangiato un paio di gol.
1: Però i movimenti ce l'ha. Guarda, io su Colomoni sono molto fiducioso.
0: Gatti c'ha la faccia non proprio di quelle. Comunque il Napoli ha preso, è vicino a Badiashile, quindi mi sa che Gatti al Napoli non va.
1: Oh, ma noi se ce lo teniamo non è che ci fa schifo Gatti,
0: No, però abbiamo
1: anche, perché,
0: anche con Maes.
1: Quante
0: però...
1: volte siamo stati strettissimi con la difesa negli anni
0: sono
1: scorsi dal punto di vista
0: Matteo,
1: di Rosa.
0: Però lui si deve rendere conto di una cosa, sicuramente lo saprà.
1: È
0: che
1: riserva.
0: È la terza scelta,
1: certo.
0: Forse anche quarta.
1: Certo, certo.
0: Forse anche quarta. Perché se andiamo sui centrali, centrali, strettamente centrali.
1: I due.
0: Bremer, Lucumi, Kelly, Gatti. E ti direi... Gatti barra Rugani nelle scelte di Spalletti.
1: Fermo restando che Kalulu può sempre agire da centrale anche.
0: Bravo. Però lui deve rimanere con la consapevolezza che fa il quarto barra quinto.
1: Se Gatti rimane, immagino che Rugani se ne vada. Cioè, penso che rimanga pure Rugani.
0: Credo anch'io.
1: Dai.
0: Però rientro nella logica della Juventus. Se devo cedere uno dei due, con chi monetizzo? Con chi faccio 10 milioni? Li faccio con Gatti, non con Rugani.
1: Io 10 milioni. Cioè sono pochi. Guarda, quasi quasi me lo terrei. Lo devi
0: anch'io,
1: svendere
0: anch'io,
1: per 10 milioni.
0: Anch'io, però dimmi una cosa. Cerchiamo di fare il passaggio opposto. Io sono un dirigente del Tottenham, ok? Perché non voglio di nessuna squadra italiana. Quanto offro per Rugani?
1: Ma sì,
0: per
1: sì, ma io sono d'accordissimo con te. Certo, hai fatto l'esempio di una squadra britannica che veramente spendono e spandono per chiunque, per cui
0: 15.
1: Ma aspetta, ecco, 15. Già un 15 ci avrebbe la sua logica, anche perché ti diventa una buona plusvalenza e quindi
0: e lui ormai
1: inizia,
0: è tutta plusvalenza.
1: Inizia a essere una cifra ragionevole.
0: Sì, sì, ma io per amor di Dio, Gatti l'ho sempre detto, mi piace perché rappresenta quella voglia di Juventus che vedo sempre di meno, però non è un giocatore che blinderei onestamente. Sono perché d'accordo. Ha delle lacune difensive importanti. Lukumi è più forte, Kelly
1: Gattis credo sia un altro più forte. Problema, c'ha un contratto molto oneroso,
0: molto oneroso.
1: Oh, infatti guadagna 3 milioni e mezzo
0: è Gatti, uno di quei motivi perché no, oh, ma il Bologna dice io 1,5 milioni a Cabal non glielo do perché per me è troppo, figurati Gatti.
1: Quello ti elimina tutta una serie di squadre di media fascia, esatto, che comunque potrebbero essere la dimensione, esatto, giusta per Gatti.
0: Bravissimo Matteo. Il Bologna è una società di media fascia che però ti dice 1,5 milioni non glielo do.
1: Ma perché un Gatti, mo ti faccio un altro esempio, alla Lazio. La Lazio è perfetta per Gatti come, sì, come tipologia, come fascia di squadra.
0: Assolutamente, la Lazio quella di un anno fa,
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: questa.
1: Adesso questa tu dici sempre che rischia.
0: La Lazio ricrociare in Serie B, Matteo, guarda, io ma al di là della partita di ieri
1: col Mantova,
0: sì, hanno perso 2-0 partendo un allenatore che veramente con tutto il bene che gli posso vedere, ma è l'anticalcio, sì, in assoluto. Ma poi con questa situazione che è, io infatti continuo a non capire un giocatore come Frattesi che per l'amor di Dio è l'emblema di quella gente lì, cioè di loro, però tu vai alla Lazio in questa situazione, problemi loro. È tornato Antonio. Allora Antonio, noi abbiamo visto, diciamo con Matteo prima, anche con stupore e sorpresa, addirittura John Elkann fare le foto
3: invasione
0: con i tifosi.
3: Invasione, stava per iniziare il secondo tempo, però, libera tutti e quindi scappa Turan, scappano tutti negli spogliatoi. Io questa cosa non riesco a
0: anche
3: capirla.
0: Perché dovevamo dare dei minuti, porca miseria, ad alcuni giocatori come Turan, dai, su, no nemmeno
3: sì,
0: io.
3: Turan con Miners, c'era Rugani, c'erano tutti. Guarda sicuramente qua, dagli spalti. C'è uno che addirittura ha preso due bandierine arrivando dalla Nord, sta scappando brutalmente perché il suo intento era quello di prendere le bandierine della Juventus.
0: Non ha senso, no, comunque Antonio, non ha senso.
3: Poi il prezzo per entrare è simbolico, non è questo il problema, anzi vi do testimonianza, metto giù e ci risentiamo tra pochissimo,
0: sì,
3: ragazzi, tra
0: sì,
3: poco, tanto
0: sì,
3: c'è poco da raccontare.
0: Sì, sì, assolutamente. Allora, non va bene così, non va bene, e lo dico con tutto l'amore che ho per i tifosi della Juventus. Non va bene perché almeno 20 minuti ad alcuni
1: ma
0: giocatori
1: non ha
0: bisognava
1: senso, dai, ma che senso ha?
0: Questo non ha proprio senso.
1: Non guarda, non so se riusciranno mai a riportarli sugli spalti e
0: no,
1: riprendere un
0: no,
1: po'.
0: No, no,
1: eccolo
0: no,
1: là, quello che diceva Antonio.
0: Sì, con le bandierine, sì, ma, sì.
1: Gente, veramente non, ridicola.
0: Guarda, mi verrebbe da dire, Matteo, allora cambiamo la formula di questa partita qua, cioè fai un'amichevole, l'ultima che devi fare a 90 minuti, e poi fai una presentazione allo stadium e fai andare i tifosi,
1: sì, bravo.
0: Fai una presentazione, ma non questa roba qui, non questa roba qui, perché comunque rispetto al Frosinone che ieri ha giocato in Coppa Italia, noi abbiamo soltanto 45 minuti.
1: Ho capito,
0: nell'ultima
1: io
0: partita.
1: Io non capisco nemmeno una cosa, com'è possibile che la società non riesca ad arginare questo fenomeno,
0: perché non la
1: che
0: vuole
1: puntualmente
0: arginare.
1: Non lo vuole
0: secondo
1: fare?
0: Secondo me no, secondo me non la vuole arginare, perché altrimenti metti tutto il cuore di Stewart lì e la gente
1: non
0: entra.
1: Succedeva quando si vincevano gli scudetti.
0: Appunto,
1: cioè,
0: appunto. Infatti guarda, stanno arrivando i messaggi degli amici, hanno rotto Bip.
1: Ma c'hanno ragione,
0: Anche perché qui ogni anno si fa sempre di meno. Ora non ricordo l'anno scorso, mi sembra che l'anno scorso più o meno venne interrotta sempre.
1: Praticamente qua è finita primo tempo, fine.
0: Guarda, ti leggo i messaggi che stanno arrivando, poi tanto noi andiamo avanti, ragazzi, almeno fino alle 21:30 abbiamo collegamenti e quant'altro.
1: Bah.
0: Non ha senso continuare a fare questa partita, una cosa ridicola, così come è ridicolo la società che consente questa. Che cavolata, non ha senso, spengo tutto e vi saluto. Posso dire una cosa? Non mi piace questa invasione, meglio non farla per niente. Agostino, ma che senso ha? Ma avete ragione, la penso come voi.
1: Ma poi scusami Ale, sono tutti assembrati là, no? Vedi?
0: Certo.
1: Ma avrebbero l'ambizione di fare cosa? Di entrare negli spogliatoi? Cioè, non lo so. Boh, non lo so. Dubito anche proprio della sensibilità intellettiva di alcuni soggetti,
0: no,
1: sinceramente.
0: No, ma ti dico, Matteo, a questo punto, bisogna evitare di fare l'ultima amichevole allo stadium con la Next Gen o con chi...
1: Che là la maggior parte delle persone poi che cosa fa? Si fa prendere dalla foga, no? Vedono quelli che entrano, dice vabbè, entro pure io.
0: Ma non solo, vai lì con l'idea che tanto poi entri in campo. perché tanto ormai sai che te lo fanno fare, ma lo vedi anche dagli steward che ci sono, guarda, ce ne saranno una decina, quindi vuol dire che la società in questo sa che deve, tra virgolette, accettare.
1: Perché poi fanno anche pressione, guarda che fanno pressione.
0: Come no? Certo che fanno pressione.
1: Guarda quanti sono.
0: Però, ci saranno 2000 persone in campo, forse anche di più.
1: Beh, guarda, se tu parli gli spalti...
0: Forse anche di più. Che poi, intelligentemente, quelli della curva sono rimasti sotto la curva con le loro bandiere e stanno
1: adesso
0: lì.
1: Sembra
0: sono
1: che...
0: entrati...
1: Sembra che si stanno...
0: Ma no, ormai Matteo li lasciano lì e il giochino
1: però
0: è finito.
1: Però guarda, si stanno...
0: Sì, forse qua, c'è un
1: diradando.
0: Po' meno pressione. Sì, c'è un po' meno pressione.
1: È un fenomeno questo.
0: Ma che però è soltanto fenomeno nostro, è soltanto nostro, è un fenomeno soltanto nostro.
1: Ma guarda,
0: nostro.
1: Ale, è successo pure a Frosinone, visto che parlavamo del Frosinone, ma quando si era vinta la Serie B e quindi si era saliti in Serie A, ci sta che poi fai invasione di campo.
0: Ma è l'ultima.
1: Peraltro, in quella occasione lì, i tifosi saggiamente piano piano sono ritornati sugli spalti, certo, e hanno permesso alla squadra di fare il giro di campo.
0: Sì, ma vedi Matteo, lo scudetto, come dicete, che poi quando c'è lo scudetto non succede perché c'è tutto il cordone. Qui non c'è il cordone, evidentemente hai già previsto questa roba, allora non facciamola come amichevole, anche perché banalmente c'è gente che veramente è partita, è andata lì, magari non dico per vedersi tutta la gara, però magari una 60-70 minuti. Facciamo una presentazione prima del campionato, presentazione della squadra come presentazione, non come amichevole, e finisce lì.
1: Vabbè.
0: Ecco, l'anno scorso è finita al decimo del secondo tempo. Questa è la ragione per cui non vado a vederla. A Torino le vedo tutte, questa no, partita inutile, scrive Riccardo da Torino. È la generazione X che invade il campo solo per farsi selfie. Sì, tra l'altro c'è anche questo. Detto però una cosa, che anche a Villar Perosa c'era, quando i telefoni non c'erano, la famosa invasione di campo. Basta, ora non la facciano più, si deve fare a porte chiuse. Mi sarei goduto il secondo tempo e poi non ho capito perché non lo hanno giocato perché sono entrati appunto i tifosi. Allora io direi così, stava per cominciare il secondo tempo, scrive Antonio, i tifosi presenti oggi sono 23.659, mentre a livello di mercato segnala nostro Nerino, che tu sei un grande senatore di Nerino, che Gianluca Di Marzio ha detto che il mercato non è chiuso, molto dipenderà dalle uscite. La sensazione è che lui voglia prendere un attaccante, ma deve uscire David, che non sembra avere grandi interessi a centrocampo. Attenzione a Fofana in uscita dal Milan, ma deve uscire qualcuno. Vabbè, io non sono un esperto di mercato, ma questa cosa che ha detto Di Marzio la sappiamo anche noi. Cioè, se il mercato non è chiuso, si escono. Se non esce nessuno, il mercato è chiuso. Io credo che questo è l'assunto di serata, insomma, Matteo. Ora poi entriamo in chiave di commento.
1: Ma sto nome di Fofana non capisco il senso. Se allora, tu c'hai che si è bloccato.
0: Esatto, bravissimo. Se tu hai che si è bloccato, non ha senso Fofana. Perché Fofana? Perché intanto guadagna di meno, eventualmente, sempre se dovesse uscire poi il buon Cummins. Due, perché vai a togliere un giocatore che nel Milan è fuori dal progetto e che il Milan ti regala a questo punto.
1: Te lo devi proprio regalare a quel punto.
0: Ma secondo me te lo regala. Secondo me te lo regala, ti dà un prestito, ti dice guarda, non so quanto guadagni Fofana, però sai, dopo quello che ha fatto Amorim mettendo fuori rosa questi quattro giocatori, per loro sono un problema, e quindi a quel punto dice problema per problema, lo do alla Juve e magari me lo valorizzano un anno.
1: Sì, sì, no, ma infatti la chiave di lettura può essere solo questa. Però mi chiedevo, se tu hai veramente che sì, non capisco.
0: Perché,
1: sì, perché costa di più, probabilmente.
0: Perché costa di più. Allora, facciamo una cosa. Chiamiamo Fabio. Così con Fabio parliamo un attimo di questi ragazzi della Next Gen. E poi avremo un bel commento di un mio caro amico che mi ha espressamente chiesto di intervenire, perché lui è un grandissimo juventino, innamorato della nostra Juventus, oltre che un grande allenatore di basket, ma super juventino. Ma Marco Andreazzi mi ha detto: Ale, chiamami perché ho un po' di cose da dire sulla Juventus, e quindi sentiremo anche lui. E poi fino alle... dunque sono non le 18:20, perché l'orario di Pyongyang
1: 19:20.
0: Sì, ma sai, noi abbiamo l'orario della Corea del Nord, 19:20. Credo che almeno un paio d'ore possiamo andare avanti, perché abbiamo tante cose da dire. Tanto a che ora hai prenotato il ristorante Rossi? Hai prenotato il nome Rossi? Ok, perfetto. E quindi
1: secondo me sai perché hanno invaso il campo? Sì, perché hanno visto che stava Davide.
0: Bravo, ho pensato esattamente la stessa cosa. Sono veramente, per esempio, anche
1: forse l'hanno invaso per andargli a fare la
0: ma anche quel signore che abbiamo visto in quadro prima, cioè Zegrova, ha bisogno di mettere qualche minuto. Ha bisogno di mettere qualche minuto.
1: Anche perché pure Zegrova può essere uno che qualche piccola soddisfazione le sa, potrebbe darcela.
0: Penso di sì, penso di sì. Allora, ciao Fabio.
4: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, senti Fabio, noi abbiamo visto un po' di elementi interessanti a Next Gen. Partiamo dal portiere Radu, perché tra, tanto c'è un signore in canottiera anni 70, cioè quello le metteva mio padre,
1: si è sporca di sugo,
0: sì. Quelle canottiere le metteva mio padre, pensavo non esistessero più. Partiamo dal portiere, perché è vero che magari Colomani poteva fare meglio, però Radu si è messo in evidenza.
4: Sì, secondo me ha fatto un grandissimo primo tempo, ha fatto due parate di fila, come ricordavi tu, su Colomani, che poteva essere sì un po' più preciso, ma il portiere rumeno ha dimostrato di essere veramente all'altezza. Un classe 2007 che, tra l'altro, curiosamente inizia la sua carriera da attaccante, poi un giorno all'improvviso alla Sisport, una società torinese insomma di provincia, passa a fare il portiere, la Juve lo nota, insomma da tanti anni che alla Juve è migliorato tantissimo. E lo ha dimostrato, perché poi ha fatto anche un'altra parata nel finale del primo tempo, sempre su Colomani, un riflesso felino con la punta della mano a sorprendere, insomma, questo pallonetto del francese. Dal mio punto di vista, il migliore del next gen di questa, sì, di questa partita, senza dubbio, quest'anno potrà essere lui il titolare di questa squadra. Si giocherà al posto con Fuscaldo, che ieri ha giocato insomma in Coppa Italia, ma è un prospetto dall'assicuro di un grande avvenire, ecco, da questo punto di vista.
0: Senti, poi abbiamo apprezzato, ma l'abbiamo già visto anche in prima squadra, Durmisi e Licina, due giocatori che possono quest'anno fare la differenza in next gen, ma secondo te troveranno spazio anche in qualche partita magari di Europa League?
4: Europa League la vedo difficile, perché la Juventus è una squadra in questo momento molto completa, secondo me, dal punto di vista delle pedine, quindi dal punto di vista numerico, ecco, è difficile scalzare giocatori molto più esperti, anche solo Zegrova che mantiene il posto sulla fascia in caso di, insomma, di Conceição, quindi la vedo difficile, però sono due giocatori molto giovani. Durmisi nel 2008, oggi ha lottato come un leone, questo un po' fa parte del suo spirito. Giocherà in next gen quest'anno, è un giocatore che può crescere, può fare molto bene, ha avuto anche un'occasione di segnare. In Cina l'ho visto un po' più indietro da questo punto di vista, si parla molto di lui, un giocatore un po' molto mediatico da questo punto di vista,
0: sì,
4: però
0: è vero.
4: Credo debba ancora un po' dimostrare qualcosa, cioè debba dimostrare coi fatti quel gran bene che si dice di lui, ecco, perché è un giocatore molto tecnico, senza dubbio ha ampissimi margini di crescita, però ecco, deve dimostrare un po', non a caso per uscito dopo un po', e la Juventus poi ha fatto in realtà next gen, ecco, intendo, dopo la sua uscita in realtà secondo me ha creato le migliori occasioni, perché poi è entrato Merola, che è un giocatore molto meno chiacchierato, che si è messo fra le linee in classe 2007 come lui, italiano, di cui si parla poco, ma è un ragazzo che ha fatto benissimo in primavera l'anno scorso, 6 gol e 7 assist, e ha illuminato un po' la manovra della next gen, insomma, dal suo ingresso in campo.
0: Matteo, qualche curiosità sulla next gen?
1: No, in realtà volevo sapere quale era l'ambizione della stagione. Perché, sai, questa povera next gen in qualche modo è stata smembrata nel corso degli ultimi anni, e adesso deve comunque ricominciare un po' a captare qualche giocatore che possa poi crescere e diventare una perla, un po' come sta succedendo del resto, qualche nome adesso inizia ad emergere. Esatto. Quindi volevo capire se ci fosse qualche ambizione particolare oppure no.
4: Ma l'ambizione primaria, diciamo, è sempre quella di far crescere i giocatori all'interno del settore giovanile bianconero, comunque della fucina bianconera. Questo perché mandarli fuori molto spesso deve far stringere accordi con le società, magari non ti fanno giocare questi ragazzi o magari sì, insomma c'è sempre un po' questo dubbio legato alle presenze. Quindi vederli giocare un campionato comunque molto competitivo come la Serie C, molto fisico, che da questo punto di vista può mettere in difficoltà un ragazzo molto giovane, magari anche tecnicamente molto bravo, secondo me è una grande opportunità. Detto questo, per me la Genoa ha un obiettivo chiaro, che è quello di, prima di tutto, far crescere i ragazzi e fare in modo che loro possano migliorare sempre di più per mettere a disposizione della prima squadra, ma chiaramente, come l'ha già dimostrato negli ultimi anni e nell'ultimo anno, perché ha fatto benissimo, anche dall'ambizione a livello di risultati, perché ha fatto molto bene con Brambilla, che è ritornato ad allenarla, ha preso la squadra insomma, in un momento un po' particolare un anno e mezzo fa ed ha fatto cose straordinarie. Lo scorso anno il miglior piazzamento ai playoff di, insomma, di sempre. Quindi una squadra che seppur abbia ogni anno un ricambio importante dei giocatori, perché la maggior parte di quelli che c'erano l'anno scorso oggi non c'erano, oggi non è, insomma, un momento anche un po' particolare perché appunto ieri si è giocata la Coppa Italia, la prima vera ufficiale,
1: esatto.
4: Però comunque è una squadra che nonostante tutto compete e lo ha dimostrato in un campionato come la Serie C che comunque è molto qualitativo, seppur molto fisico.
0: Ma la domanda poi, Fabio, ti saluto e ti ringrazio, insomma, ci riusciremo prima o poi a vedere la next gen in Serie B?
1: Abbiamo visto la Juventus,
0: appunto.
1: Speriamo. Purtroppo,
0: questa però sarebbe un piacere.
4: Non
0: vedere
4: mai più la Juventus. No, vabbè, è una squadra che comunque, come ripeto, è ricca di ragazzi, è ricca di giovani. Quindi poi fare questo doppio salto non è, fare questo salto non è mai facile. Cambiando poi tantissimi giocatori ogni anno è, certo, è praticamente impossibile, se non insomma, è proprio quasi fuori dai piani. Però ripeto, è una squadra che deve essere allenante da questo punto di vista, quindi l'obiettivo primario, togliamoci dalla testa i risultati, un'ottica insomma, anche molto culturale, no? che l'Italia deve cambiare da questo punto di vista, cioè la next gen è una squadra in cui devono crescere i ragazzi senza troppe pressioni, lasciamoli giocare, che crescano, che migliorino, che poi facciano parte della prima squadra, che vengono venduti per plusvalenze è un altro discorso, ma questa è una condizione sicura in cui loro devono giocare, allenarsi e mettersi a confronto con contesti già più probanti rispetto alla primavera, che non è un campionato probante per alcuni giocatori, per
0: sono
4: altri
0: d'accordo.
4: Lo è ancora.
1: Ma c'è qualche,
4: questo è l'obiettivo primario.
1: C'è qualche squadra più attrezzata, diciamo, nel girone dove sta anche la Juve? Perché stavo vedendo un po' quali erano. Vedo qualche nome un pochino più blasonato,
0: sì,
1: però non vedo
0: sì.
1: nomi.
4: No, non diciamo che non ci sono occhio. Squadre insomma altisonanti da questo punto di vista. Insomma, la Serie C è comunque anche un campionato, anche questo che cambia molto, perché ci sono annate e annate. Ci sono squadre molto attrezzate, sicuramente con giocatori più esperti. È chiaro che se la Juventus manda in campo una squadra piena di 2007, come si è visto questa sera, fa molta fatica, seppur siano
1: certo.
4: molto bravi tecnicamente sì. contro giocatori magari di 30-35 anni che sono da oltre 10 magari in questa categoria o che hanno fatto categorie sì. molto più importanti, perché è sempre molto difficile dal punto di vista fisico dover competere, quindi sono categorie che cambiano ogni anno, ci sono sorprese, poi ci sono ribaltamenti e ribaltoni ogni stagione, perché alcune squadre falliscono, alcune squadre saltano, le iscrizioni non ci sono, problematiche varie, quindi l'obiettivo è sempre quello di migliorare, di crescere, anche se ci sono delle squadre più attrezzate, e proprio il fatto che ci siano squadre più attrezzate con giocatori esperti è un ulteriore segnale di crescita e di prova per questi ragazzi che possono migliorare.
0: Grazie Fabio, un abbraccio.
1: Ciao Fabio.
4: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Allora, avremo anche, pensa caro Matteo, ti dici ma come, non c'è MES? Sì, MES arriverà dopo le 20. Beh, MES sicuramente non gli faremo fare le contropagelle, perché
1: c'è MES, poco da contropagellare.
0: C'è poco da contropagellare. So che naturalmente Andrea sarà felicissimo di questa cosa, sai che Andrea è un grande fan di Marco Aurelio Sanfelice. Ma a proposito, mi ha scritto Nerino e ha detto fagli complimenti a Matteo perché mi piace tantissimo, ha detto però io sono di Latina.
1: Ah, caspita, mi ha scritto adesso. È una coltellata in un fianco.
0: È una coltellata.
1: Però ormai non c'è più quella rivalità, anche perché c'è poco da essere rivali.
0: Sì, anche perché mi dispiace, Nerino, in Serie C, mi pare, vero?
1: Ma sai che non lo so, onestamente.
0: Sembra che Latina sia finito in Serie C. Chiudendo la parentesi che hai aperto, mi è molto interessante sulla next gen. Allora, l'ho seguito per molto tempo il campo della Serie C e mi diverto ancora a seguirlo ogni tanto. Veramente diventa difficile contro vecchi mestieranti
1: sì,
0: di quei
1: ma
0: campi.
1: Ma io anche ho esperienza, perché il Frosinone appunto, è militato in Serie C per tanti anni.
0: Quindi devi avere anche, sai cosa manca a questi ragazzi, che hanno sicuramente più tecnica di tanti altri, però la malizia sì. di andare a giocare su quei campi lì. E poi ovviamente quando ti chiami Juventus ti aspettano, e dunque diventa difficile. Il progetto Next Gen è stato spesso tema anche di dibattiti, è molto interessante qui a Radio Bianconera. Io credo che sia un passo avanti che la Juve ha fatto, come sempre, davanti a tutti. Poi sono arrivate le altre, ma noi non abbiamo proprio la cultura per avere una squadra B.
1: Però è stato comunque fondamentale per tenere quantomeno sotto controllo i conti della squadra A, Alessandro. Perché
0: sì, certo,
1: se non ci fossero
0: certo.
1: state quelle plusvalenze.
0: Ma infatti non lo dico, perché poi chi ne è, che ha archiviato naturalmente, chi ne ha archiviato tutto al microfono.
1: Disastro di
0: ma nasce su quello. Io infatti a volte quando discuto, ma sempre in maniera amichevole, con gli amici della radio e anche sui social, cioè la next gen nasce per quello, ma non per portare anno dopo anno giocatori, magari riuscissimo a farlo, ma è difficile fare il passaggio dalla Serie C alla Serie A, è tutto un altro mondo. Sì. Ora il Diz, noi dunque la Next Gen da quanti anni è che c'è? Mi sembra 5-6 anni tutti.
1: Guarda, c'era ancora Marotta.
0: C'era Marotta perché è stato lui, quindi forse anche di più. Ma alla fine il vero prodotto che noi abbiamo portato su è il Diz.
1: Sì.
0: Gli altri,
1: vabbè, c'è Sule.
0: Sì, ma tu lo rimpiangi Sule?
1: No, no, però tu dici che è rimasto da noi.
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: Cioè Sule secondo me è un buon giocatore.
1: Beh, c'è,
0: ma
1: pure Miretti non viene dalla Next Gen, eh?
0: Miretti viene dal settore giovanile, non so se dalla Next Gen. Forse sì, ma non ci scommetterei. No. Ma noi ne abbiamo ceduti tanti. Io onestamente ti dovessi dire rimpiango quello. Faccio fatica. Sono buoni giocatori che magari in questa Juventus non eccelsa ci potrebbero stare, ma a parte
1: sì,
0: il Diz,
1: sì, non ti cambiano la vita.
0: Non ti cambiano,
1: diciamo,
0: la vita.
1: Che al momento è un bancomat.
0: Esatto.
1: E è un bancomat.
0: Credo che nasca con queste, ma non abbiamo, ripeto, non abbiamo la cultura, perché sennò tutte le squadre dovrebbero avere la squadra B, ma non ce l'hanno. Non ce l'hanno, un po' perché è un costo e un po' perché la utilizzerebbero tutti al 90% come bancomat. Sentiamo un po' di vocali, poi devo leggere tanti messaggi. Siete molto arrabbiati, lo dico, con questa invasione. Sono arrabbiatissimi,
1: sì, i tifosi. Ma è logico.
0: Vai Fede.
5: Ciao Renato da Genova.
6: Ciao Renato.
5: Capisco che sono partite queste che contano per quel che contano. Però visto in campo Durmisi e Colomani, sinceramente mi chiedo se fosse il caso di spendere 50 milioni.
0: Renato, l'hai detto prima, ecco, vedi
5: Durmisi,
0: i messaggi arrivano.
5: Si sta dimostrando, allora, molto più attivo,
0: Renato,
5: e più pericoloso.
0: L'hai detto prima, vedi, poi io leggo nel pensiero degli amici, ma secondo te, e ti abbraccio, noi potevamo fare la stagione con Durmisi davanti? Ora, Colomani, vorrei chiudere questo discorso semplicemente perché, ripeto, non è il mio centravanti dei sogni. Ma non possiamo paragonare Durmisi con Colomani, dai.
1: Assolutamente, dai.
0: Non lo possiamo fare, non lo possiamo
1: fare. Ma la maglia
0: fare
1: della Juventus pesa.
0: Sì,
1: come
0: c'era
1: un
0: anche Usen, bravi Usen, ma poi Usen lo ha segato il famosissimo direttore sportivo.
1: Però si è un po' perso, eh?
0: Sì, ma perché anche lì Matteo, poi
1: Real quando Madrid.
0: Appunto, non devo andare oltre. Cioè, non devo andare oltre. Cioè non è Usen, non è un giocatore del Real Madrid. Forse è da questa Juventus, anzi levo il forse, è da questa Juventus ora. Ma non è da Real Madrid, io Usen non l'avrei mai ceduto. Ma anche lì, vabbè, sappiamo le storie.
1: Tu pensano che per colpa di queste invasioni di campo ci dobbiamo pure
0: Spingiamo, sì, infatti, cioè, spingiamo Borussia Dortmund Roma perché non lo possiamo vedere.
1: Mamma
0: quindi
1: mia, prima che arrivi Gasperini, vi prego.
0: Sì, quindi Renato,
1: meno male, ci ha salvato.
0: Ci ha salvato. No, non facciamo questi discorsi perché non stanno proprio in piedi. Poi i 50 milioni, a parte che non sono 50, io te la ribalto così. Mi dite,
1: al momento sono 38.
0: Ecco, mi dite quale grande attaccante oggi sul mercato lo puoi pagare 38 milioni?
1: D'accordo.
0: Nessuno. Quindi tu hai preso un buon attaccante che ha voglia di venire alla Juventus, ma non un fenomeno.
1: Ma guarda,
0: se no 38 non
1: Alessandro,
0: lo
1: al momento, per quello che ho potuto vedere, il problema per queste pochissime amichevoli che ha giocato Colomoni,
0: sì,
1: non è lui, è ancora la dinamica di gioco di squadra che non lo esalta. Cioè,
0: poi,
1: parliamoci chiaro.
0: È chiaro che Renato, e lo capisco, vede l'errore.
1: Sì, si è mangiato qualche gol.
0: Quelli di oggi li terrà per Frosinone.
1: Bravo. Meglio così che 5 fatti adesso e poi se ne mangia.
0: Ma 38 milioni oggi sul mercato, ragazzi, attaccanti non ne troviamo a 38 milioni. Poi, e anche qui non ne parlerò mai più, non dimentichiamo che abbiamo lasciato partire Vlahovic, che era inviso al 90% dei tifosi della Juve. Per ora facciamo il giochino che se li segna, se c'è Vlahovic, perché io mi ricordo tutto.
1: Però forse Vlahovic era proprio una spesa insostenibile, Alessandro, al netto di,
0: sì,
1: quella che è la situazione
0: sette,
1: attuale.
0: È andato a 7,5 al Besiktas.
1: Ma là ci sono i bonus alla firma.
0: Chi non
1: le
0: avrei dato, Matteo, per l'amor di, ma figurati, se io gli davo 10 milioni alla lui, ha preso 10 milioni alla firma, più il papà,
1: vabbè,
0: che non so quanto.
1: Si è declassato, contento
0: si
1: lui.
0: Si è declassato, però
1: contento lui.
0: Però venivamo comunque da un attaccante che i suoi gol, beh, non male li ha sempre fatti. Ma io ti dico, Colomani, secondo me i suoi gol li farà. Li farà.
1: Sì, sì.
0: Li farà.
1: Prego. Su questo non c'è dubbio.
0: Come dire? No, questo non lo puoi dire. No, qui c'è il copyright. Attenzione, perché Quintiliano, quando lo libereranno, poi dovresti fare una cosa, Fede. Non so se ce la fai ora. Se riesci poi a fare un fermo immagine di com'era Quintiliano oggi, lo facciamo vedere a beneficio degli amici. Perché oggi è stato rapito dall'anonima sequestri sarda. Ce lo danno in un anfratto. Le hanno messo vicino tre pecore lì vicino.
6: Sta attento. Aiuto.
0: Beh, no, perché vi devo far vedere come si è presentato Quintiliano a beneficio degli amici che non c'erano prima. Prego.
7: Ciao Matteo.
8: Ciao.
7: Meno male che è finita il secondo tempo la partita, fidatevi, che tanto siamo sempre sfigati noi. Così non si fa male chi dovrebbe essere ceduto. Vediamo nel lato positivo. Perché se si fa male tipo un Arturo, ma chi se lo prende? Già così è difficile, ma pensa dopo.
0: Questo è vero.
7: Un proseguimento, ciao.
0: Questo è vero. Intanto si è aperta la faida interna. Nerino chiede un confronto con te all'ultimo sangue, perché hai detto che non sei in Latina anche seria, quindi però continuo ad apprezzarti
1: però l'ammetto.
0: No, guarda, questo è vero, perché io e Matteo, quando ci siamo guardati, quando abbiamo visto Davide, detto, sta venendo, magari si fa male. No, lui rideva. Davide è bello perché ride sempre.
1: Ma che tu non rideresti con 6 milioni di euro all'anno?
0: Sì, certo.
1: Con 500.000 euro al mese?
0: Ma certo che riderei, anche con molto di meno. Dopodiché poi penso sempre che sono un professionista.
1: Bravo,
0: esatto. E che rischio di fare... Oh, poi magari Matteo a marzo siamo qua a dirci ti ricordi all'amichevole? Perché magari ha fatto 18 gol e sì, ti svolta la stagione. Perché tanto
1: potrebbe succedere.
0: Se non se ne vuole andare, non se ne va.
1: E resta, ci mancherebbe altro che,
0: ma
1: che
0: chiaro
1: gli fai.
0: Che resta. È chiaro che resta.
1: E se resta, è chiaro che lo utilizzi anche, Ale. Non è che puoi ignorarlo. Cioè, io penso che non può essere ignorato.
0: Se sta bene Milik, le scelte sono Kolumani, Milik, David Decator. Se sta bene Milik. Se non sta bene Milik, Kolumani, David.
1: Certo.
0: Questo è per forza. Fede.
9: Buonasera, sono Maria Gatti da Genova.
0: Ciao.
9: Volevo farvi una domanda. Ma Luca Cavallero è quello che lavora, diciamo, a RBN?
0: Non c'è più.
9: Perché sta scrivendo delle cose su X che se voi l'anno prossimo lo riproponete.
0: Ragazzi, io
9: come vostro
0: operatore, no, allora,
9: veramente.
0: Luca non c'è più con noi, però quello che scrive Luca Cavallero,
1: certo, ormai
0: comunque
1: è
0: quello che scrive,
1: fare suo.
0: Che scrive chiunque di Radio Bianconera. Non so cosa stia scrivendo Luca Cavallero, ma lo saluto, ma non è più con noi, quindi no, sinceramente no.
1: Vabbè, ma lui era sempre un pochino eccessivo. Sì,
0: allora,
1: andava...
0: Luca
1: è strategico,
0: faceva
1: su
0: un po'
1: questo, no?
0: il Cruciani della radio, no? E quindi, perché ha capito che per magari farsi conoscere di più devi andare a controsenso. Ma Luca
1: è come se tu scrivi continuamente clamoroso in un titolo, è normale che tu lo vai ad aprire, no?
0: Esatto,
1: lo clicchi.
0: esatto. Però non, no, non,
1: poi
0: non,
1: apri e non c'è scritto
0: non
1: niente,
0: c'è
1: dentro.
0: Niente. Però Luca non è più con noi, quindi può fare assolutamente quello che vuole. Prego.
10: Buonasera Simone da Buti, so che è calcio d'agosto, so che è un amichevole, però a me la squadra non sta piacendo. Noi fra 6 giorni abbiamo il Frosinone e se questa è la lentezza della nostra manovra e quello è il nostro centrocampo,
0: questo è il problema
10: atavico, e ci palleggia in faccia anche la next gen. Io sinceramente sono molto preoccupato, molto preoccupato.
1: Beh, ma l'auspicio è che sia dovuto al fatto che giocava contro l'ex gen.
0: Sì.
1: E non perché stai. Comunque, guarda, Ale, su una cosa noi non possiamo, diciamo, come dire, derogare. Cioè, lo scorso anno abbiamo visto a tratti una Juventus molto, molto ben messa in campo,
0: sì,
1: che aggrediva,
0: diciamo,
1: l'avversario.
0: Nella fase centrale della stagione, verso gennaio-febbraio.
1: No,
0: sì,
1: io penso che arriverà quel momento. Cioè, su questo non c'ho molto
0: dubbi, come direbbe Quintiliano.
1: Nel senso, mi sento abbastanza fiducioso perché l'ho già visto e quindi non vedrei per quale motivo quest'anno non dovrebbe accadere la stessa cosa. Poi meglio che sia più lento adesso che...
0: Allora, io dico già una cosa e da un lato ti dico, Matteo, sono contento domenica di essere a Frosinone, intanto perché stiamo insieme, prima cosa. Seconda perché...
1: È un bello stadio.
0: È un bello stadio, sì. Terzo perché domenica non sarà una passeggiata.
1: No.
0: E io immagino il povero Quintiliano che verrà liberato prima di domenica, perché chiaramente sono a Frosinone, qui sarà lui, passerà una domenica calda, perché lo so, perché o succede che Veli vince 5-0 e allora plachi un po' tutto, o altrimenti, perché il messaggio di Simone Rabuti è un messaggio corretto,
1: coerente,
0: coerentissimo, come quello degli amici, cioè questa squadra è ancora un cantiere aperto. Io mi aspetto onestamente di vincere a Frosinone, certo. Però non mi aspetto una Juventus brillante, non me l'aspetto, e non me l'aspetto brillante neppure con il Parma, pensa te. Sono quindi d'accordo. Ci vorrà del tempo, il cantiere è aperto, vediamo se il mercato ci regalerà ancora qualcosa, però io concordo con Matteo, diamogli un minimo di fiducia, sì, intanto inizialmente alla squadra, mettiamogli un pieno di benzina che ora costa anche tanto a occhi chiusi, poi cominceremo a vedere, ma un pieno di benzina facciamoglielo, perché il messaggio che ha mandato l'amico prima, che parlava di cambiato fischiato, e oggettivamente noi non l'abbiamo sentiti, io da un lato lo capisco, perché mi rendo conto che ci sono alcuni giocatori che ormai hanno esaurito proprio i tifosi, però se cominciamo con i fisi, sì, li hanno esauriti, Matteo,
1: hanno proprio assorbito ogni energia mentale,
0: ogni energia mentale, e cioè, prima era Vlahovic e poi era Di Gregorio e poi Locatelli e ora tocca a Cambiaso, però iniziare con i fischi non va mai bene, non va mai bene, quindi un primo piano di benzina facciamolo, poi se il serbatoio rimane vuoto ci arrabbiamo, giustamente, giustamente, però io ve lo dico, a Frosinone sarà già da un po' da soffrire, perché giustamente io un pochino non l'ho vista, tanto un po' l'ho vista ieri, sono freschi, sono brillanti,
1: ma io
0: perdere.
1: Non penso, guarda, io non penso che noi potremmo avere l'ambizione di non soffrire in tante partite, nel prossimo campionato che ci sarà, dobbiamo metterlo in conto questo.
0: Io Frosinone, guarda, ero più contento di affrontarlo a novembre-dicembre che non a prima giornata di campionato,
1: perché sono più spensierati, più liberi, a meno che non sono poi emozionato, bisogna vedere un po' qual è poi la reazione che avranno loro. Ma contro la Juventus,
0: ovviamente a Frosinone l'aspettano sta partita, sì, c'è entusiasmo.
1: Beh, certo, ma ci mancherebbe altro. Beh, è il motivo per cui secondo me c'è stato un quasi sold out degli abbonamenti, perché capita proprio questa come prima partita, quindi sì, c'è stata proprio la corsa al biglietto.
0: Ma è normale, è normale. Sentiamo altri due vocali.
8: Ciao Ale, sono Fred, io sono contrario a questa invasione, perché i tifosi di Torino, lo so, vedono la Juventus tutte le domeniche, però non hanno rispetto per chi viene da fuori, gli fanno vedere la partita 45 minuti con l'ansia che prima o poi devono andare tutti, cioè posso capire, giustamente sono persone che vedranno la Juventus tutte le domeniche, ma quelli che vengono da fuori, biglietto aereo eccetera eccetera, tra l'altro c'è il nostro amico il sindaco che è andato
0: Beppe Muro,
8: ha fatto viaggio, mi sembra un po' meglio non farla sta partita.
1: Peppe Murlo è andato su.
0: Peppe Murlo è andato.
1: Vabbè,
0: sì,
1: meno male che Torino è bella.
0: Sì, ha visto.
1: Si vede qualche altra cosa.
0: A proposito di vedere, vi faccio vedere. Questi ragazzi, se siete anche in macchina, fermatevi perché merita. Vi faccio vedere Quintiliano rapito dall'anonima sequestri. Questo è Quintiliano rapito dall'anonima. Ora, ma porca di quella miseria, Quintiliano. Ma quante volte te lo devo dire? Lo sfondo bianco, no. A parte qui, c'ha una pelle giovanissima, c'ha 65 anni, guardate, in che... Però, guardate come si è presentato oggi. Non si può fare. Ora questa... No, ti prego, non me lo lasciare dietro, perché insomma, così...
1: Ha il suo fascino, ha il suo perché.
0: Ha il suo fascino, ma guardate. Ora, Quintiliano oggi ha fatto la trasmissione così, rapito dall'anonima sequestri. Allora, ciao Alessandro e Matteo. Nel frattempo possiamo chiamare anche il grande coach. Per avere un po' di qualità in più, rischierei Alebegovic al posto di McKennie. Magari un po' più di equilibrio in meno, magari un po' di equilibrio in meno, ma almeno inseriamo qualità che purtroppo manca. Che ne pensate? Vedi, Matteo, ti chiedo, sono andato a Milano. Interessante questa riflessione.
1: Ma che ne pensiamo? Guarda, è sicuramente bello e vero quello che dice, sarebbe pure auspicabile. Chi è che non vorrebbe qualità su tutte le parti e le zone del campo? Però poi tu c'hai sempre Douglas Luiz, che già vuol dire, capito, comunque avere meno filtro e meno prestanza fisica a centrocampo. Allora, se c'hai Locatelli e Thuram, secondo me
0: forse
1: potresti giocarlo.
0: Forse
1: devi fare una scelta fare. Fra i due.
0: Forse lo puoi fare.
1: Io la vedo così al momento.
0: E Thuram, Matteo, avrebbe giocato qualche minuto oggi. Non li ha giocati, secondo
1: non
0: me.
1: Non sappiamo nemmeno come sta.
0: Allora, ieri si è allenato in gruppo. Però è reduce praticamente da una preparazione fatta sempre individualmente. Quindi lo rischieresti?
1: A Frosinone?
0: No,
1: ma non giocherà mai. Giocano Locatelli e Douglas Luiz.
0: E quindi Alibegovic, seppur tu giochi sempre contro il Frosinone, non lo puoi rischiare, perché sei troppo sbilanciato. Allora, io quando lo presento ho sempre il cuore che mi batte, perché per me è dentro al cuore, mi ha portato in A2 dopo una vita, e quest'anno oltre a lui essere un grande juventino, quest'anno ce l'avrò come avversario, ma in quella partita non potrò andare, vero coach Marco Andreazza?
11: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Ciao Marco, ciao. Tra l'altro io quest'anno ho vissuto la promozione di Marco a Roma. Sono andato, ti ho portato bene Marco, perché l'unica volta che non sono venuto avete perso, e le due volte che sono vinto ho preso gara 5, poi tu sei andato negli spogliatoi, ho abbracciato Francesco, ho abbracciato, ero un tifoso della Gemma anch'io, però gara 5 hai fatto un capolavoro Marco.
11: Grazie Ale, sì, siamo stati bravi, dai, ci sono tutte quelle cose che arrivano al momento giusto, però oggettivamente... E ne sappiamo qualcosa anche con la Libertas, quando vinci la gara decisiva in trasferta davanti a tanta gente, tanti tifosi di Roma, vuol dire che c'hai qualcosa in più anche a livello mentale, secondo me.
0: Sì, tra l'altro io devo dirti una cosa Marco, io qui ho tanti tifosi bianconeri amici, anche tifosi della Virtus, tra l'altro uno di questi era al palazzetto con me, insomma ti fanno i complimenti quando ho saputo che c'eri, però ti dicono bravo, bravo, bravo. Marco, tu hai iniziato la preparazione estiva, vero?
11: Noi abbiamo iniziato già da 7-8 giorni, ci siamo radunati al completo, americani compresi, è sempre molto eccitante quando inizia una nuova stagione, anche se abbiamo finito molto tardi, però quando ti porti in dote una vittoria di un campionato è sempre molto bello ritrovarsi.
0: Assolutamente. Cosa si porta in dote invece, vedi mi aggancio subito, la Juventus dalla passata stagione, caro Marco? Intanto ti dico che la partita con la Next Gen è durata un tempo perché poi c'è stata l'invasione, tifosi molto arrabbiati anche qui alla radio perché giustamente ormai non è più un'amichevole, dura 45 minuti e va bene,
1: è una sgambata.
0: Però che si porta a livello mentale la Juve?
11: Ma secondo me cosa si porta non lo so, ho grande fiducia nel mister, ho grande fiducia nel nucleo storico, e che è quello che poi negli anni e in tutti i vari cicli, insomma da quando ho memoria io, sono quelli che devono trascinarsi un pochino tutti, no? Io credo che dobbiamo avere tutti quanti una grande voglia di rivalsa, una voglia di ricostruire innanzitutto un'immagine, una compattezza che ci ha sempre contraddistinto, perché lo sappiamo, perché siamo tutti ahimè juventini di vecchia data, le vere Juventus erano delle Juventus operaie, di lottatori, di grande temperamento, e questo dobbiamo ritrovarlo subito, secondo me.
0: Allora intanto guarda, c'è Riccardo a Torino che dice: grande coach Andreazza, quando viene a Torino quest'anno ti saluto dagli spalti. Quindi è perché giustamente saremo e sarai anche te a Torino, caro coach. Senti, invece il mercato, oggi è arrivato Vicario, ieri sembrava arrivare Martinez, invece è arrivato Vicario. Io però sono molto curioso di avere la tua lettura, perché Marco Andreazza, oltre ad essere un grandissimo allenatore di basket, è anche un grande conoscitore di calcio. Mi dai il tuo giudizio su questo mercato?
11: Ma allora, fino adesso secondo me la Juventus ha fatto le operazioni che doveva barra poteva fare. Innanzitutto secondo me ha sistemato la difesa, forse non era proprio il reparto che aveva più bisogno di essere toccato, però finalmente abbiamo una difesa tra titolari e riserve di altissimo livello, secondo me, perché finalmente abbiamo una difesa completa in tutti quanti i ruoli, e sono molto contento delle operazioni, l'operazione di Lukumi, di Celik, insomma di aver tenuto Bremer, quindi lì l'abbiamo sistemata. In attacco è arrivato Kolumuani, va benissimo, Alejbegovic è sicuramente un giocatore di grande futuribilità e va bene anche lui, mi aspetto nel limite del possibile ancora qualcosina, e questo secondo me voi siete poi più dentro di me, quindi credo che sia importante toccare anche il capitolo cessioni, perché infatti è sempre la cosa più difficile, soprattutto quando vieni da anni dove fai poco bene, perché quando il Real Madrid veniva a prenderti Zidane, poi tu ti costruivi le Juventus per i prossimi 5-6 anni, no? Adesso sei tu che vuoi vendere, quindi tendenzialmente quando vuoi vendere o vuoi farlo per monetizzare, e l'unico poteva essere Yıldız o Bremer, ok? Oppure perché vuoi liberarti di giocatori che non hanno reso, quindi capitolo cessioni per avere ancora qualcosa, forse a metà campo, forse davanti. Sul capitolo portiere lo sai perché ci siamo scritti in questi giorni, io credo che non sia stata gestita benissimo la cosa, però credo che, non per dare colpe a chi non c'è più, però credo che una grossa responsabilità ce l'abbia il club nella figura di Cobolli, quando, se è vero quello che leggo dai quotidiani, dalle testate giornalistiche, non presentò nemmeno un'offerta per Allison, che dichiaratamente aveva detto di voler venire alla Juve.
12: Esatto.
11: Quello è un fatto molto grave, al limite dell'essere citato per danni. Perché se siamo tutti quanti d'accordo e tu non fai l'offerta per chissà quale motivo, quello non mi torna. Poi tutto quello che è venuto dopo è spiacevole, perché in un ruolo chiave, credo che la Juve, un club come la Juve che sta ricostruendo, avesse bisogno anche di fare un precampionato con il portiere titolare. Però quello sia giusta. Poi vedremo, speriamo che Vicario faccia la sua parte, speriamo che i tifosi non siano col fucile puntato ad ogni errore, speriamo che ce ne siano pochi errori, meno di quelli che purtroppo abbiamo avuto nell'ultimo anno sportivo, nell'ultima stagione sportiva. Però dobbiamo anche essere un po' più positivi, perché solo così, altrimenti se ci portiamo negatività facciamo fatica poi a scrollarci di dosso questa scimmia che abbiamo sulle spalle. È vero, siamo la Juventus, però dobbiamo anche capire che non siamo più la Juventus di una volta, dobbiamo ripartire per ricostruire. Intanto abbiamo sistemato la maglia bianconera, voglio fare una battuta, che è tornata ad essere una maglia che assomiglia a quella della Juventus. Intanto
12: è vero,
1: non è poco,
12: non è poco. Intanto ho due domande per te, poi ti lascio anche una domanda di Matteo, ma prima c'è Sandro da Oslo che scrive: vorrei chiederti di mandare un saluto e grandi complimenti a coach Andreazza, sono tifoso di Pistoia e aspettiamo il derby dopo tanti anni, io vivo all'estero e penso di scendere apposta, ti avverto, ce ne diremo di tutti, ma non ti offendere coach, niente di personale, ma figurati.
11: No, vabbè, ma ormai siamo abituati, sono diventati amici tanti tifosi della PL.
12: Aia, sì, ti ho visto anche in una scena. Ti ho visto anche in una scena.
1: Questa è una fucilata, praticamente.
11: Poi l'amicizia vera non ha colori. Ma
12: assolutamente. Però ti volevo chiedere questo, Marco. Tu hai parlato di esuberi. Bene, tu sei un allenatore professionista. Se nel tuo roster ci sono, ti faccio due nomi, l'Arthur e il Davide della situazione, tu cosa gli dici?
1: Bella domanda.
11: Bella domanda. Allora, innanzitutto bisognerebbe essere dentro a dinamiche anche economiche e contrattuali di cui io non ho nella conoscenza e nella competenza. Perché ovviamente sappiamo il discorso delle plusvalenze, minusvalenze e compagnia cantante. Però ragazzi, se un giocatore non fa più parte del progetto, come hai detto te Ale, in qualche tuo reel, in qualche tua registrazione, e bisogna che questi giocatori qua capiscano che se non fanno più parte del progetto devono accettare che devono andare a giocare da un'altra parte. E io club sarei anche disposto a metterli fuori rosa.
1: Però credo che dei due quello più problematico nella scelta sia David più che Arthur,
12: sì,
1: perché
12: Arthur
1: meno male,
12: milioni.
1: Meno male è sempre andato
12: anno.
1: Ma poi se n'è sempre andato Arthur.
12: E David guadagna 6 milioni,
1: Marco. Che...
12: E in questo momento David, ma ti faccio anche un altro esempio, con Miners bloccano il futuro mercato della Juve, perché la Juve ha 30 giocatori in rosa e te mi insegni, è come se tu ne avessi 18 da allenare nel tuo roster, è complicato, eh?
11: Ovvio, ma soprattutto mi permetto, se i giocatori che tu vuoi mandare via sono i giocatori che tu hai voluto a furor di popolo, sono tra i più pagati e sono tra quelli che hanno reso meno, è difficile vendere, ragazzi.
1: Non è facile.
12: E allora
11: voglio dire, o li regali, non so se ci sia la possibilità, regali nel senso
12: fai
11: una minusvalenza clamorosa e te ne liberi, solo anche non vedere più le facce alla continata potrebbe anche essere una cosa, anche se oggettivamente per Cop Miners un po' mi dispiace, però le occasioni le ha avute. David sinceramente mi è sembrato un po' da subito un corpo estraneo,
1: non si è mai integrato.
12: No,
11: non
12: mai.
11: Che ai mondiali abbia brillato, la Juve ha cambiato due allenatori anche l'anno scorso, per cui la domanda un po' provocatoria è: vuoi che si siano rincoglioniti tutti quanti?
12: No, infatti.
1: Ma soprattutto, David, è proprio un pesce fuor d'acqua rispetto al modulo del mister. Sì, e quello è il problema.
12: Oltretutto. Oltretutto.
11: Esatto.
12: No, c'è una cosa molto interessante, Marco, che hai detto, ed è molto importante quando ci porti i tuoi contributi. Cioè, a quel punto tu spingi per metterlo fuori rosa un giocatore. Forse è l'unica cosa per farglielo capire, se proprio non lo capisce, forte anche dei suoi 6 milioni di euro l'anno.
11: Ma sì, perché purtroppo io credo che per un giocatore stare fuori rosa anche da pagato sia umiliante. Cioè tu puoi dire ok, ma questi sono ragazzi giovani, non è un ragazzo di un giocatore di 38 anni che può anche dire ragazzi, certo, sapete cosa, io mi prendo la pensione pagata dalla Juventus e cose. Questi sono ragazzi all'inizio della carriera, nel pieno delle loro facoltà, cioè a livello anche di immagine,

0: di trovarti una squadra, certo. qualche squadra ci sarà. Il problema è che a Torino si sta bene.
1: Eh sì, soprattutto poi quando c'è anche 6 milioni. Invece Marco, l'ultima cosa e poi ti lascio a Matteo per la chiosa finale. Dusan Vlahovic, c'hai qualche rimpianto?
0: No, sinceramente no. Sinceramente no. L'unico rimpianto è che per l'ennesima volta abbiamo firmato un contratto da fuori mercato quando ci firmò all'epoca.
1: Lo so, però
0: poteva anche starci, ma 12 milioni di euro per quello che ha fatto vedere è troppo poco.
1: No, sono d'accordo.
2: Ma poi il cartellino.
0: Soprattutto se dico stronzate correggetemi.
1: Mai, Marco.
2: Mi corrigerete.
0: No, perché io poi seguo, ma tante volte magari siamo in trasferta, le partite non le vedo, leggo il giusto per gli errori decisivi che ha fatto in tante partite.
1: Sì, sì.
0: Perché Vlahovic i gol li ha anche fatti, ma ne ha sbagliati tanti di decisivi.
1: Vero.
2: Diciamo
1: vero.
2: Che la sua resa avrebbe giustificato un 50% in meno di spesa del cartellino e dell'ingaggio. Questo è il concetto.
0: Ragazzo serio, perché comunque alla fine tutti quanti dicono professionista serio, ragazzo a posto per quello che è tutto quanto, però oggettivamente, come dite voi, rispetto alla spesa, la resa è stata...
2: Ma guarda, posso dire una cosa molto, sì, molto dolorosa?
1: Sì.
2: È come se tu avessi pagato un Lautaro senza però quella resa. Questa è una cosa dolorosissima.
1: È dolorosa, Marco, è questa, sì.
0: È dolorosissima, ragazzi, così è.
2: Però è la verità.
0: Non c'è niente da fare. Noi abbiamo bisogno adesso di cominciare ad azzeccare qualche acquisto, sì, di rivalutare qualche giocatore. Secondo me il mister Spalletti, tra l'altro stasera sono verso casa sua a mangiare dal suo carissimo amico ristoratore, dove Luciano va sempre, è uno dei suoi posti
1: preferiti,
0: del cuore, e Luciano dall'inizio deve essere un valore aggiunto, perché io ho grande stima del mister, degli errori li ha fatti come li facciamo tutti quelli che facciamo questo lavoro, ok, però il mister dall'inizio può essere un valore aggiunto.
1: Sono d'accordo. Deve essere un valore. Sono d'accordo. Marco, tanto ci risentiamo, ci scriviamo, ci sentiamo, in bocca al lupo per tutto,
0: Ciao Ale, sai che hai due partite dove devo vincere per forza.
1: Sì, grazie.
2: Sei un talismano.
1: Marco, lì sarà dura, ma ti voglio talmente bene che comunque vado, ho vinto in quella partita, pensa.
0: Adesso dici così.
1: Guarda che quando tornerai a casa tua, perché quella è casa tua, ti faremo un'accoglienza che sicuramente perderai la partita, perché penserai a tutta l'accoglienza che ti abbiamo fatto, perché già ne abbiamo parlato, lo sai.
2: Ma io l'ho visto Alessandro in occasione delle partite della Libertas, sì, è estremamente serio,
1: sì,
2: non si inalbera, quindi sono convinto che non partirà nessun insulto.
1: A Marco è impossibile. Ciao Marco, grazie.
0: Ciao a tutti,
2: ciao.
0: Buon lavoro.
1: Ciao, grande. Ciao, grande Marco, vedi? Ci ha dato un sacco di spunti.
2: Si vede che è comunque uno che sta nel mondo dello sport.
1: Che ti dice, no, ma io lo metto fuori rosa.
2: Si vede proprio.
1: Lo metto fuori rosa, perché diventa poi, è chiaro che poi giustamente prendi 6 milioni, però l'allenatore fa anche le sue scelte.
2: Arrivati a questo punto sì.
1: E io credo, guarda, il Milan, no? Poi sentiamo un po' di vocali, testuali, poi andiamo anche a Marco Sanfelice. Il Milan sicuramente ha tagliato delle teste all'inizio, credo sbagliando, e secondo me se ne sono resi conto anche loro quando hanno fatto fuori tutti, compreso Tari. Ma sulla questione ora dei giocatori, è vero che ha dato un assist agli altri, ma se quelli non mi servono e tu non accetti niente, io ti do un segnale, ma è fuori rosa.
2: Però guarda Alessandro, quello che abbiamo fatto pure ai tempi di Giuntoli e Motta, poi alla fine abbiamo criticato.
1: All'inizio, qui l'hanno fatto alla fine, all'inizio
2: ma infatti
1: fatto
2: io
1: loro.
2: Fino adesso non è che ti condanno la gestione che hanno fatto, perché ci hanno sperato che li mettessero un pochino in vetrina, che arrivasse qualche...
1: Ma ora ti stanno bloccando il mercato.
2: Sì.
1: E ora te lo bloccano, perché adesso se David non esce, finisce così.
2: Sì, però fino adesso quello che hanno fatto, cioè portarli in tournée, cercare di metterli in vetrina, eccetera, era anche comprensibile.
1: Assolutamente sì.
2: Cioè io non sarei stato d'accordo con l'eliminarli all'inizio.
1: Bravo Marco, Matteo, parlo di oggi però. Cioè oggi al 18 agosto, tu, se non esce qualcuno, è finito il mercato. E io posso dire qualcosa alla Juve? No. Non gli posso dire niente, perché ha fatto comunque 6 acquisti, qualcuno anche in ruoli tipo Alebegovic, che vedremo, non necessari, certo, eri già coperto, ma se nessuno esce, che gli vale a dire?
2: Certo,
1: la Juve l'ha bloccato Zigze e magari può fare l'operazione Sorlot, ok? Ma se quello non esce, non la porta a casa.
2: Né l'uno né l'altro.
1: Arthur!

0: tu dici sì, prima o poi uscirà, ma intanto è sempre lì. Cum Miners, io sono talmente disperato su questa situazione che quando l'ho visto col Palermo guidare la difesa che sembrava Beckenbauer, sto scherzando, porca miseria, ci abbiamo un difensore, ma ora abbiamo preso pure Lukumi, quindi neppure il difensore può fare. Allora, tu te la sentiresti di ripuntare nuovamente su Cum Miners?
1: No.
0: Io no.
1: No. Anche perché sono passati 2 anni.
0: Oh, però se non esce... Tu hai voglia a pensare che sia Fofana? Forse, guarda.
1: Guarda, Fofana non ci penso, io sono sincero.
0: Lo so che non c'è. Proprio... No, però ti dico, paradossalmente potrebbe essere quello più facile da prendere, che magari non ti incide sul budget, perché gli dici, guarda, lo vuoi, benissimo, mi paghi anche il 50% di stipendi. Sì, aumenti la rosa, ma due li metti fuori e metti uno stantuffo come Fofana, perché in un centrocampo a due. Io non ho tutto questo astio verso Fofana.
1: Ma io non c'ho l'astio,
0: parlando.
1: Attenzione, però
0: hai,
1: se
0: no,
1: tu...
0: hai piedi da coi ferri da stiro. Però centrocampo...
1: No, è un maturis più scarso.
0: Bravi, perfetto. Tra l'altro, guarda, Davide da Bologna ti fa i complimenti. Lo vedevo prima, complimenti a Matteo, ottimo sparring partner, professionista del video bianconero, la via Bologna.
1: Ma ti ringrazio,
0: ma è vero,
1: un bel complimento che mi ha fatto.
0: Verissimo. Però in un centrocampo a due lo metti lì, fa legna.
1: Sì, sì.
0: Ma è cioè, quello che ti puoi permettere se
1: ed
0: gli
1: è
0: altri
1: quello
0: non
1: che
0: escono.
1: Ti permetterebbe di far giocare le Begovic, come diceva l'amico di
0: me. Bravissimo. Io guarda, in questo momento è la fase più difficile del mercato della Juve, perché sai, bene o male, ti sei liberato di Vlahovic, che pesava 42 milioni a bilancio per lo stipendio e quant'altro, ti sei liberato di alcune piccole situazioni e hai operato, ma adesso se non esce...
1: Però io ho visto quei volti così rilassati alle tribuna, per cui non ti sei sentito anche tu più tranquillo?
0: Io mi sento più
1: ti
0: tranquillo.
1: Vedo più scettico però su questo.
0: Io mi sento più tranquillo quando vedo sulla chat, ragazzi è fatta, se ne va David. Oh, a meno che facciamo una scommessa una volta nella vita, questo rimane, sfonda le reti.
1: Oh, chi l'ha detto? Potrebbe su. Oh, comunque lui c'ha una storia che non è così, non è di un calciatore scarso, E rispetto a Comenius c'è una storia più lunga, nel senso che comunque è uno che negli anni si è confermato su certi livelli, su certi numeri. Quindi sicuramente proprio quella pippa clamorosa non potrà esserlo e non lo
0: infatti,
1: sarà.
0: Infatti... Come diceva Marco prima, lui è arrivato un po' a furor di popolo.
1: Sì, sì, sì, me lo ricordo che tutti quanti lo volevamo.
0: Bravissimo.
1: Perché era comunque
0: quello che
1: da toglie
0: il posto a Vlahovic e poi parte Vlahovic titolare. Benissimo, ma ciò perde questo. Però peggio di così può fare.
1: E ti dico che non è
0: nemmeno
1: uno che secondo me ha problemi del peso della maglia, perché non mi sembra
0: secondo
1: uno che ha questo problema qua.
0: Iceman lo chiamavano, esatto. Io penso che gli ne freghi
1: nulla. Io penso
0: nulla.
1: Che è proprio un problema di ruolo, paradossalmente, perché lui quel ruolo là non lo può fare. Cioè c'ha difficoltà a farlo Vlahovic, c'ha difficoltà a farlo Colomoni, perché là devi fare a sportellate. Sei tu da solo contro la difesa avversaria. Lo potrà mai fare uno come David? No.
0: No.
1: Non lo può fare.
0: Lo potrebbe fare forse con uno vicino.
1: Esatto, lui può stare in un 4-4-2,
0: sì, ma
1: in un 3-5-2,
0: okay,
1: e non cambi modulo per lui, punto.
0: Appunto. Non ho, vostro onore, ho concluso. Altri due vocali, poi andiamo da Marco Edoardo Sanfelice.
2: Ciao ragazzi, Andrea da Montevarchi.
0: Ciao Andrea.
2: Speravo di vedere 90 minuti di partita, però vabbè, prendiamola così com'è, almeno per quest'anno. E per quanto riguarda il mercato, contento di Vicario, sì, perché comunque... Se dovevamo andare a prendere a 10-15 milioni i Dibu Martinez, che poi avrebbe dovuto fare un'operazione al dito, credo, a quanto ho sentito, e stare fuori qualche mese, non mi sembrava proprio la scelta più adatta, ecco.
1: Sì.
2: E per quanto riguarda gli esuberi, io prenderei quelli che non se ne vogliono andare, tipo Arthur, tipo David, e... Spalletti e Carnevali gli dovrebbero fare un bel discorso, nel senso, volete rimanere qui? Benissimo, non vedrete più campo, passerete il resto del vostro contratto in tribuna se a voi va bene, se no tranquillamente a casa, perché se devo scegliere se pagare qualcuno per fare male o per non fare niente, preferisco pagarlo per non fare niente.
1: Io penso che sia già capitata questa cosa.
0: Andrea, credo, sì, tra l'altro guarda, sono molto d'accordo anche con Salvatore che dice... Davide e Kuhn Miners sono in partita che giocano, però si deprezzano, tante vale metterli fuori rosa.
1: Sì, se li metti fuori rosa è proprio vuol dire, oh, per favore, veniteci a prendeteveli pure pagandoli noi. Ecco, capito qual è.
0: Guarda che il confine è molto sottile su questa scelta. Sì. Poi sentiamo anche Spalletti che ha parlato. È molto sottile perché dice bene Andrea da Montevarchi, dice bene Salvatore. Sì. Cioè, li fai giocare e fanno quella roba lì, è un po' come Di Gregorio, sì, sì, no? Infatti, a un certo punto. Ale, se non li fai giocare, comunque ti si svalutano ulteriormente. Cioè,
1: è la situazione in cui come fai rischi.
0: Sbaglia. Esatto, quindi ci vorrebbe Marco Masini, diceva, ci vorrebbe il mare. La conosce, che è bellissima la canzone Marco Masini.
1: Marco Masini ha delle canzoni stupende.
0: Stupende, sì. Poi tifoso Fiorentina e questo è anche amico del nostro editore, quindi viva Marco. Ma detto questo, ci vorrebbe il mare, no? Nel senso che ci vorrebbe in questi ultimi giorni di mercato una società che si trova magari l'attaccante di riserva che gli viene il cagotto, come si può dire, sta fuori.
1: Però
0: mesi.
1: Ricordati che David, se tu te lo vuoi realmente togliere di mezzo, anche se è brutta come cosa da dire, quindi chiedo scusa in anticipo, non è che c'hai molti campionati, 6 milioni di euro,
0: lo so,
1: ce n'è solamente uno,
0: la Turchia.
1: La Turchia, la gran, insomma, la Premier League. La Spagna, ma nemmeno la Francia.
0: No, guarda, la Spagna non è proprio il suo campionato, è la Francia, sì. Io
1: ma
0: speravo.
1: La Francia non lo vendi. Non lo vendi.
0: Senti, Matteo, io non ho mai capito niente, ma lo dico e lo posso dire, tanto non faccio il mercato della questione Juve, Paris Saint-Germain, Suzuki, David. Io non ci ho capito niente. Leggevo quello che scrivevano sulle nostre chat, quello che scrivevano gli esperti di mercato, ma non ci ho mai capito niente. Cioè, non ho mai capito come nel giro potesse rientrare. Prendiamo Suzuki, voi ci prendete Suzuki, noi però vi prendiamo David addirittura a titolo definitivo. Cioè, improvvisamente due società che non si guardavano nemmeno per il lavoro fatto da Comolli. Peraltro anche lì Marco è stato perfetto, cioè sarebbe da chiedere i danni a Comolli per la vicenda Allison. Chiusa per
1: una delle tante,
0: improvvisamente loro ti prendevano David, cioè la squadra campione d'Europa due volte prende David.
1: Ma forse erano nulla. Solo voci, rumors.
0: Perché non ci ho mai creduto. Quindi la Francia o ritorna da dove è venuto, o se no lo cerca la seconda squadra di Parigi. Ma il livello oggi è quello. Però dice anche Francesco: dice, abbiamo dato tante chance a Cummins, potrebbe averne un'altra. David,
1: sì,
0: può
1: sì,
0: darsi,
1: sì.
0: Può, ragazzi, se questo ci fa 10 gol, ma io ci metto non una firma, ce ne metto 10 di firme. Il problema è che si può trasformare così in un anno?
1: In quel sistema di gioco. Torno a ripetere, a ribadire.
0: Fede.
3: Buonasera, Luigi da Udine.
0: Ciao Luigi.
3: Abbiamo fatto il Papa, è arrivato Vicario. È migliore di Perin? Io non credo. Comunque valuto il mercato della Juventus molto deficitario, perché si porta avanti ancora i problemi che avevamo
0: a centrocampo
3: tempo fa.
0: No, ma Luigi
3: manca terzino sinistro, perché il duo di cappellatori a sinistra, Cabal Cambiaso, è una roba che non si può vedere.
0: Non ha torto.
3: Manca il centrocampo, perché il signor Locatelli è un buon rincalzo, nulla di più.
0: E anche qui
3: come
0: non
3: i
0: sbaglia.
3: Signori Cop Myers, Arthur, Miretti, forse si salva Turam, però bisogna vedere come sta fisicamente. E in avanti siamo messi che c'è una miriade di mezze punte, ali, alette, coscette di pollo, ma il centro avanti io non lo vedo.
0: Caro Luigi, devo dire che la tua analisi molto cruda, non sbagliata, su tante cose non sbaglia. Poi
1: la valissiana però.
0: Sì, però dice tante verità Luigi, le dice in maniera appunto e non le deve dire in maniera giornalistica, perché ha ragione, le dice da tifoso e accendendo il focus da tifoso dice delle cose sacrosante. Poi dopo c'è quel pieno di benzina il mio famoso mantello dell'entusiasmo che dobbiamo portare, che giuro mi porto nel bagaglio domenica a Frosinone perché me lo voglio portare, ma se andiamo a spaccare il capello in quattro, l'analisi fatta da Luigi è un'analisi correttissima.
1: Ma sì, è corretta, è giusta, è evidente.
0: Che è evidente, dove vedo in questo momento il problema maggiore proprio sulla corsia di sinistra.
1: Ma diamo una colpa alla dirigenza di questo?
0: No,
1: non lo so. Io no. Faccio una domanda. Non è
0: no,
1: che
0: no, no, io ti dico di no.
1: Non è una domanda retorica. Questa,
0: io ti dico di no. Io non riesco a dargli.
1: Cioè, questi veramente hanno ereditato una situazione proprio fecale. Mi piace come termine medico.
0: Fecale
1: così,
0: bello.
1: Non scendiamo nella.
0: No, è molto bello. È la verità però, Matteo.
1: Quindi era impensabile che potessero in un batter d'occhio risolvere tutti i problemi che ci stanno ormai da anni. come dici tu giustamente, dal 2020.
0: No, dal 2020. Poi giustamente Claudio...
1: Anzi, i primi problemi, scusami Ale, sì, sono venuti dopo Ronaldo, nel senso che comunque tu per cercare di sostenerlo hai depotenziato alcune parti della sì, squadra per fare plusvalenze, per fare comunque...
0: È altrettanto vero che Ronaldo, poi noi prendiamo, non dimentichiamo mai De Ligt a 75 milioni l'anno dopo, lo so, è la storia, parla chiaro. Poi ha ragione Claudio, che dice, è un suo diritto, parlo per Davide, rinunciare. Hai ragionissimo, Claudio, lui c'ha il contratto, è un suo diritto a rinunciare. Dice poi, se si fa male qualcosa con Lomani, chi gioca, visto che Milik è inaffidabile? Ma infatti l'uscita di Davide, certo, partirebbe un altro attaccante, però... non dici una virgola sbagliata, è un suo diritto.
1: Oh, l'ha fatto Vlahovic, che ha rinfiatato le cessioni per 3 anni di fila.
0: quindi sentiamo quanto dura Lucio Spalletti. Ah, benissimo, vai, sentiamolo, prego.
4: Lei ha parlato che l'anno scorso le forze le mancava qualcosa, adesso durante la tournée ha valutato Alai Begovic, Colomani, le chiedo le sue prime impressioni su, a livello di impatto, soprattutto Colo che ha voluto tanto tornare alla Juventus, e poi Lukumi, che era un difensore comunque che apprezzava tanto, l'aveva avuto diciamo in quel confronto Juventus-Bologna l'anno scorso con il famoso applauso con Seisao, le chiedo questa garra che ha il giocatore. Cosa ne pensa e soprattutto che tipo di qualcosa in più, che tipo di plus le può dare in questa stagione?
5: Allora, Colo lo conoscete già perché ci aveva avuto a che fare, io avevo avuto la fortuna di giocarci anche in Champions quando ero a Napoli contro e avevo già apprezzato le sue caratteristiche, anzi l'avevamo anche seguito per un periodo, calciatore completo che sa attaccare a profondità, che sa giocare con la squadra, veloce, tecnico, è un po' tutto, c'è da fare funzionare dentro la squadra questo un po' tutto che ha e sono convinto che ci darà una mano importante. Alai ha fantasia, qualità e mi dispiace che stasera non l'abbiamo potuto vedere, però lui fremeva per poter giocare qualche minuto già in questo stadio, perché poi questi ragazzi è la prima volta che entrano in questo stadio, ha classe da vendere, è bello da vedere, poi bisognerà vedere se è anche concreto nelle sue performance, perché uno che ha un piede fantastico deve saper giocare da più parti, non solo in un ruolo specifico, e Lukumi ha quella garra lì e quella tigna lì addosso che a noi fa un po' comodo, ha quella garra del giocatore sudamericano tignoso che viene a imporre il suo status di carattere, insomma, ecco. Non sa fare diversamente a quelli lì, a dirgli cerca di essere un po' più morbido poi nel calcio quelli che riescono a mettere queste qualità danno sicuramente un qualcosa alla squadra, ecco.
4: Grazie a tutti.
0: Allora, tre cose ha detto: non ricordavo l'incrocio Napoli evidentemente Paris Saint Germain, perché era lì,
1: sì, oppure
0: che
1: sì,
0: addirittura lo seguivano, sì. Non lo ricordavo, però lui ha detto già lo seguivamo, quindi si capisce anche insomma che l'ha cercato e voluto anche lui. Alai Begovic c'è una bella riflessione che ha fatto, intanto che non deve giocare in un solo ruolo, quindi lui lo vede, e qui ritorna al ragionamento di prima, anche sotto punta. Io credo che il suo desiderio sia quello di spostarlo dietro la punta, anche perché gli esterni ce l'ha,
1: certo. Non avrebbe senso rimetterlo esterno.
0: Non avrebbe senso. E poi quando dice ha tanta qualità da vendere, deve essere un po' più concreto. Vediamo se avrà la concretezza. Però sai, quando c'hai un giovane
1: va un po' sgrezzato, no? Quindi mi sembra evidente che questa, esatto, la sintesi. Poi
0: terzo punto che mi ha colpito, quando parla di Lukumi, dice questo è uno palle, che è quello che forse è mancato e manca in parte a questa squadra, è quello che forse ricercavamo anche nel Dibu Martinez, perché il Dibu Martinez è un portiere forte, ma non fortissimo, però è uno che c'ha due palle
1: cubiche
0: che in confronto alla testa di Rossi è piccola, insomma, o
1: è microcefalo.
0: È microcefalo. Quindi ha toccato, soprattutto, vabbè, lasciamo perdere economia, però due punti fondamentali per questa squadra: la qualità che deve diventare concretezza e la garra di un giocatore che evidentemente deve trasmettere anche agli altri.
1: Ma poi la cosa interessante è che di Lucumi non è che ha detto è il sinistro che ci mancava, il mancino che ci mancava, quello che imposta l'azione e via discorrendo, no, ha veramente sottolineato il discorso della garra, quindi evidentemente sì, è proprio una necessità
0: che...
1: e comunque che è uno che rompe anche le scatole, ce ne siamo accorti
0: con Concesao,
1: a voglia,
0: il poro Concesao,
1: non l'abbiamo detestato in quel momento Lucumi,
0: io tantissimo tantissimo. Io guarda, di Lucumi due cose ricordo. Quell'errore clamoroso che fece contro la Roma, che nella prima giornata di campionato mi sembra che ha permesso alla Roma di vincere quella partita, fece un errore su un disimpegno difensivo clamoroso. E poi quando ha sollevato, quella era calcio di rigore.
1: Quella era calcio di rigore.
0: Quella calcio di rigore
1: è una delle cose che degli scandali arbitrali dello scorso anno.
0: Però mettilo a servizio nostro e io sono contento. E ti ripeto, non escluderei il suo debutto domenica. Poi dice anche un'altra cosa, volevamo far vedere magari lei Begovic 10 minuti e quindi un altro schiaffettino ai tifosi che veramente certo, oggi hanno sbagliato.
1: Comunque ti ha fatto capire che dei tre lei Begovic è quello che comunque sta tra virgolette un po' più indietro, perché deve crescere prima di poter essere integrato.
0: Io l'avevo fatto una domanda anche sul portiere, ma forse non c'era tempo per farla, magari la faranno sabato alla vice. Un'altra parte di 7 minuti. Allora faccio una cosa, ma sentiamo, allora, secondo me interessante, facciamo così, intramezziamola mentre la prepari, facciamo un vocale e poi sentiamola, perché magari ci sono anche altri aspetti.
1: Spalletti non dice mai cose
0: banali, vai.
6: Ciao Ale, ciao Matteo, è Simone da Roma.
0: Ciao Simone.
6: Allora io, siccome Ale, seguo sempre le tue trasmissioni con Marancio.
0: Grazie.
6: Tu paventavi spesso questa tua preoccupazione, ma non cediamo i giocatori, perché pensavamo tutti che se non cedavamo i giocatori non li possiamo neanche comprare.
0: Vero.
6: Ora però, nonostante non stiamo cedendo i giocatori, perché effettivamente ne abbiamo ceduti veramente pochi rispetto a quelli che meriterebbero di andare via, però i giocatori li stiamo comprando lo stesso. Perciò, siccome noi siamo tifosi e quelli che devono cedere sono gente brava, che fa il loro lavoro e anche bene, se noi compriamo e poi non cediamo, alla fine chi se ne importa? L'importante è che abbiamo una squadra da tifare al completo.
0: Questo è un messaggio correttissimo. Simone, messaggio correttissimo.
1: È il messaggio del tifoso questo.
0: Ma guarda, mi piacciono tutti i messaggi che stanno arrivando anche oggi, denotano una grandissima maturità. È il messaggio del tifoso, hai detto bene Matteo. È il messaggio del tifoso, dice poi vanno via, chi se ne frega.
1: Al massimo qualcuno da Portogallo romperà le scatole, ma se ma ne faremo una ragione.
0: Tu mi mandi sempre me. Io poi li leggo, capito? Perché voglio capire quel poraccio. Vabbè, l'abbiamo detto. Sì, se ne fa
1: questa cosa del verme c'è sempre.
0: Sì, Lucio al verme, ma li pagano credo meno le colazioni, i cappuccini, però Lucio al verme che è l'orrore dentro. Ora capisco che insomma quello che ha subito, però succede a tutti, dai. Chi è che che Rossi che dovrebbe dire? Rossi l'hanno portato via un sacco di donne, ma non è che ce l'ha
1: con qualcuno in particolare.
0: Con qualcuno in particolare. Va bene, sentiamo Spalletti perché mi interessa molto.
7: La partita le avrebbe preso giocare un po' di più per fare anche delle prove, però dall'altro lato c'è l'affetto dei tifosi che fa sempre piacere.
8: Sì, infatti, ma si può far combinare tutte e due, per cui conviene mettersi d'accordo, perché al 90esimo ci sono le stesse persone in campo che al 46esimo, e non gli si permette a questi calciatori che avrebbero giocato nella seconda parte di poter partecipare a questa fetta, a questo abbraccio comune che c'è, e di potersi divertire poi nel suo campo, anche per la next gen, perché è tutto fatto in famiglia, è tutto perfetto, basta fare l'invasione al 90esimo anziché al 46esimo. Questo è il mio pensiero, può darci come di male.
7: Per aver divertito con Gianelton a fianco?
8: È stato bellissimo. Come dicevo prima, sono tornato a fare il secondo perché con lui a fianco non mi sarei permesso di dire niente. Ho detto solo un paio di cose, anche se lui è naturalmente dal all'intelligenza che ha, due o tre domande più ingenti le ha fatte e poi ho tentato di rispondere, ho tentato di essere il più vago possibile.
9: Senta, perché... ha parlato anche il giornal di periodi, di cicli, ecco, lei le farebbe piacere essere l'interprete principale di questa ripresa di un ciclo nuovo della Juve? Grazie.
8: Ma mi sembra che ci sia impegno da parte della società, da parte dei direttori di ricreare questo antagonismo nei ruoli, come abbiamo detto prima, e abbiamo fatto delle operazioni interessanti, delle operazioni intelligenti da un punto di vista mio. Naturalmente poi quando scendi un po' di livello poi rimontare sopra quei gradini persi c'è sempre un lavoro da fare, c'è sempre un tempo da dover gestire e noi non siamo nelle condizioni di andare a prendere calciatori come hanno fatto alcune società spendendo tantissimo, però delle cose le abbiamo fatte secondo noi in maniera intelligente. Poi c'è ancora del lavoro da fare probabilmente per essere del livello di qualche squadra, ecco, anche perché sicuramente per quello che vedo già a questo momento noi abbiamo una squadra forte, però bisognerà anche essere più bravi degli altri, perché sono forti anche gli altri, ce ne sono 5 o 6 di squadre fortissime, come la nostra, bisogna essere, mantenere quello che è, diciamo, la qualità iniziale di questi calciatori e metterla poi in pratica durante lo scorrimento delle partite, durante il percorso che abbiamo da fare insieme, come diceva l'ingegnere.
10: Forte per tentare quale tipo di scalata, mister? Ad oggi forse è ancora troppo presto come riflessione, però la sua soddisfazione per il mercato lo si nota, lo notiamo, si vede anche nella squadra.
8: Ma più che altro è l'impegno che si sta facendo, non è detto che poi tutto vada come vuoi, però poi si vanno a cercare le alternative, i direttori sono sempre lì a cercare delle soluzioni, a creare delle cose nuove attraverso quella che è la loro esperienza, quella che è la loro bravura ormai pluriennale come presenza nel calcio italiano, con svariate società. E noi bisogna essere bravi a far vedere subito un livello alto e entrare in competizione con queste squadre che per il momento ci sono arrivate davanti in campionato, perché è immancabile e poi conta quello lì. Noi l'anno scorso abbiamo fatto vedere, secondo me, a un certo punto del campionato di avere una bella identità, di essere una squadra bella quadrata, bella tosta. Poi ci sono state quelle due o tre partite da ultimo che ci hanno massacrato, però poi ci sono dei ragionamenti a fare. Probabilmente avevamo logorato troppo quei calciatori lì che hanno dovuto giocare fino da ultimo, per cui avere qualche ruolo doppio dove c'è competizione è il nostro obiettivo, è il nostro traguardo. Le partite verranno fatte dell'Europa League, verranno fatte di giovedì, per cui queste due partite così ravvicinate, giovedì, domenica o lunedì qualcuna, insomma, creano delle difficoltà se non siamo attrezzati da un punto di vista numerico.
11: Mister, le volevo chiedere un portiere, un ragazzo che lei ha fatto esordire in nazionale poco fa, volevo sapere il suo pensiero e poi quante uscite. Lei ha parlato di altre cose da fare in entrata, ma anche quante uscite per avere un gruppo della dimensione giusta, perché adesso è molto numeroso, quante uscite si aspetta?
8: Per quanto riguarda Guglielmo Vicario, un ragazzo maturo, per bene, intelligente, è uno che è un professionista, è un calciatore, come abbiamo detto pochi giorni fa. Il calciatore è una razza, è uno status, è una specie, perché quando uno è calciatore vuole quello, pensa a quello anche quando va a casa, quando poi a tempo libero ci mischia sempre quella che è la professione alla vita normale. Poi ci sono altri che invece
5: prendono sotto gamba e sono persone giovani al calcio, però quello che è specifico per la professione che fa, secondo me dovrebbe essere così, e riesce a portare a casa più cose attraverso l'impegno.
0: Allora, ci sono anche qua diversi aspetti. Intanto, squadra forte, più forte l'anno scorso, ma ce ne sono alcune fortissime. Quindi ti fa capire che il gap ancora non è...
1: No, è realista. Non si inventa nulla, no? Da questo
0: no,
1: punto
0: infatti
1: di vista.
0: Mi sembra molto coerente. Vicario, io una domanda ce l'avrei, non so se la farò domenica, dipende anche un po' come vanno le cose, ma... Se c'era tutta questa stima dei confronti di Vicario, perché non l'hanno preso prima?
1: Certo.
0: Perché qui noi ci giriamo intorno. Io poi, come ho detto con Colomani, è il mio primo attaccante e voglio solo lui. Vicario è il mio portiere, voglio lui, soltanto lui. Ma Vicario sa
1: qualche
0: che...
1: parola di circostanza c'è stata, Alessandro.
0: Quindi cosa...
1: Certo è che non potevamo aspettarci che ti diceva, ma sai, è un po' un ripiego,
0: certo, però io l'ho scritto su tutto Juve sabato, su domenica, e lo scriverò stasera nell'editoriale per Bianconera News, così poi magari mi risponde. Io voglio capire cosa non convinceva Spalletti,
1: certo.
0: Perché se no Vicario lo prendevi domani mattina, cioè ieri mattina, ma ieri, perché l'abbiamo sempre detto, basta pigiare il tastino e Vicario arriva, e infatti... hanno pigiato il tastino e è arrivato, ma ieri erano ancora su Martinez. Cos'è che non convince? E qui lo dico da giornalista, non da tifoso, perché da tifoso è il mio portiere, mi va bene, però bisogna tanto fare anche il nostro mestiere.
1: Secondo me loro volevano puntare ad un upgrade indiscutibile rispetto al carattere.
0: Ma tu... Ah, bravo! Ti ho fatto venire carattere. Perché tu sei così convinto,
1: cioè,
0: che Martinez...
1: Loro volevano andare proprio sul sicuro, che non avrebbero avuto problemi caratteriali, di insicurezza, di ansia da prestazione in generale.
0: Ok, che Vicario però l'anno scorso, nella seconda parte della stagione, ha avuto.
1: Esatto. Secondo me è quello che li ha frenati, perché non credo che ci siano discorsi di qualitativi sulle capacità, fermo restando che non è un fenomeno.
0: Allora, ma... Allison è più forte. Martinez, io non... Sì,
1: è strano, è particolare, però strano. È sui generis, Martino.
0: Bravissimo Matteo.
1: È proprio sui
0: noi
1: generis.
0: Cosa ci ricordiamo di Martino? La prima cosa che ti viene in mente quando parli del Dibu è il carattere, certo. Non il portiere. Poi il portiere è forte, ma è un portiere che se non avesse quel carattere lì sarebbe un portiere, sì. Noi lo ricordiamo per la coppa fatta vedere in Italia all'Olanda. Ti ricordi quando loro passano il turno ai rigori, che li va a fare quella roba lì? Lo ricordiamo per il dito medio ad alcune tifoserie. Lo ricordiamo perché è un estroso, ma non per particolari parate. Cioè, Unai Simon, che è un mio pallino, lo ricordo per quello che ha fatto tra i pali.
1: Il portiere deve essere pure un po' cattivo, secondo me. Ci
0: sì,
1: sta.
0: Benissimo. E perché...
1: Però per dirti, Buffon non lo era. Buffon era amicone praticamente di tutti.
0: Ed era fortissimo. Vicario...
1: Guarda, se tu ti vai a ricordare... Scusami, se vai a ricordarti un po' i portieri nostri. Peruzzi era molto...
0: Cinghialone.
1: Stava sulle sue...
0: Sì, sì.
1: Comunque non era uno... Non era affatto cattivo.
0: Era
1: sei d'accordo?
0: Esatto. Un po' uno zoff.
1: Poi abbiamo Van der Sar,
0: no,
1: poveraccio.
0: Non ci vedeva.
1: Anche se poi Van der Sar è stato un portiere fortissimo.
0: Di Van der Sar noi ricordiamo il famoso gol di Nakata che ci costò poi,
1: sì,
0: lo scudetto.
1: E non solo.
0: Però quando l'abbiamo preso era un portiere...
1: Ma pure quando l'hai dato via è tornato un portiere, un signor,
0: sì,
1: portiere.
0: Sì,
1: oh, allo
0: un
1: United
0: portiere.
1: Ha vinto tutto Van der Sar.
0: Esatto. E poi arrivi...
1: Poi abbiamo avuto Buffon.
0: Buffon, Szczęsny non era un carattere fortissimo.
1: No.
0: Szczęsny, sono rivisto tanto in Szczęsny. Quando gli viene quel giorno, ti ricordi che gli viene una sorta di attacco di panico,
1: sì,
0: in campo? Cioè era un sensibile.
1: Sì.
0: Io avevo un trasporto enorme per Szczęsny, perché in Szczęsny vedi l'uomo, no? Oltre il, come dice Spalletti, c'è, cioè, il calciatore che è una razza, quello che va a casa e pensa, e quello che non gliene frega niente. Szczęsny era uno, dal mio punto di vista, portiere fino in fondo, anche con i suoi lati umani, però è ragionissimo, non era uno cattivo, ma forse noi portieri cattivi non ce l'abbiamo mai avuti.
1: Non me ne vengono in mente.
0: Poi,
1: Buffon era carismatico, ecco, non era cattivo ma era carismatico.
0: Buffon era carismatico, assolutamente. Sei andato, perciò io dico che su Vicario noi non possiamo altro che far meglio. Poi ragazzi, ripeto, se fa, come ha detto prima Marco, le paperate, come ha detto te, le farà, speriamo il meno possibile. Però venendo dall'esperienza di Gregorio, il portiere più normale, definiamo così, che abbiamo avuto nella storia della Juve, possiamo dirlo? Nella,
1: sì,
0: storia della Juve, che noi abbiamo sempre avuto grandissimi portieri, eh? Noi abbiamo avuto un portiere normale. Io non penso che di Gregorio possa fare tanto peggio.
1: No. Che
0: non credo.
1: Vicario.
0: scusami, Vicario, non penso.
1: Ma infatti, secondo me il dubbio è semplicemente di quel tipo là, cioè carattere, è della capacità del portiere di non subire la pressione della Juventus.
0: Oh, è quello. Lui comunque viene dal Tottenham, dove un po' l'ha subita.
1: Beh,
0: poi
1: comunque ha giocato in Premier League, però ha giocato in certi stadi. Io voglio essere fiducioso. Anch'io. Anche se mettiti nei panni suoi, però. Proviamo un attimino a metterci nei panni suoi
0: la che mi sono
1: della persona un pochino più insicura, no?
0: Sì.
1: Cazzarola, io devo andare là, devo fare meglio di Di Gregorio. Tu e pensa di se tu ti carichi da questo punto di vista di pressione, è finita, ovviamente. Sì. Quindi non la devi affrontare. Tu no. L'affronteresti così?
0: Mi conosci, vero Matteo?
1: È chiaro che se tu l'affronti così, è finita. Come ma, fai?
0: Sai, è vero. Poi ognuno di noi, quando entra sul posto di lavoro, diventa anche un'altra persona. Quindi magari lui avrà un miliardo di insicurezze fuori, poi dentro non ce l'ha. Non lo so come l'affronterà, onestamente. È pur sempre il secondo portiere nazionale, dopo Donnarumma.
1: Sì, comunque sta nel giro. Non so se è il terzo. Comunque sta
0: no,
1: nel
0: secondo.
1: Giro. È il secondo.
0: Donnarumma, vicario. Poi non gioca mai perché c'è Donnarumma, ma
1: è
0: Donnarumma, vicario. Era Meret.
1: Ah, Meret.
0: Era Meret. Era Meret.
1: Beh, comunque vuol dire che sono nazionale. Non puoi aver preso un giocatore scarso.
0: Secondo me, no. Di Gregorio, banalmente, non è mai stato nel giro dei portieri nazionali. È anche vero che di una Donnarumma inamovibile, Vicario ha sempre fatto il secondo. Poi, bene o male, c'è questo innamoramento per Meret che io non capisco, perché secondo me è un portiere peggio anche di Gregorio. Però, insomma, da questo punto di vista dobbiamo avere fiducia. Altro aspetto è provare da Marco. Io non ho mai sentito fare così tanti complimenti ai direttori come ha fatto Spalletti da quando sono arrivati Carnevali e Massara.
1: Poi è simpatico che li chiami direttori.
0: I direttori. Cioè, quell'altro non lo guardava nemmeno in faccia. Questo, complimenti, complimenti, complimenti. Vabbè. Ciao Marco.
12: Ciao Alessandro, siamo della stessa squadra, hai visto?
0: Ma ce l'abbiamo uguale, Marco, uguale. È un onore per me.
12: No, per carità, ciao Matteo.
1: Ciao Marco. Però io vedo qualche sottile differenza. Potrebbe essere tipo il gioco della settimana enigmistica, se si possono fare
0: qualche sottile differenza. Beh,
1: che aguzza la vista.
0: Aguzza
1: tipo, no?
0: La vista, vedi, perché Marco è in grande forma, a me è in grandissima forma. Lui c'ha l'occhio medico e ti ha visto su. Tutto a posto le analisi, Marco? Sì, hai fatto tutto?
12: Sì, tutto a posto le analisi, va tutto bene. Posso ancora, vedi, come te, andare allo store della Juve e comprare la stessa maglia.
0: Bravo, è vero. Marco, allora, senti, di questa partita non c'è niente da dire, se non un po' sta maleducazione di interromperla al 45esimo, che ci sarebbe anche un po' venuta a noia.
12: Sì, a proposito di questo, siccome ho sentito l'intervento che ce l'aveva con i tifosi della Juventus di Torino, io vorrei fare un sondaggio fra tutti quelli che sono entrati in campo e sentirgli parlare il loro dialetto. Secondo me ne trovo 50-60 che parlano il mio dialetto, no? Gli altri parlano tutti i dialetti d'Italia, per cui questo discorso qua mi piace molto poco.
0: Ma non l'ho sentito, sai, qui...
1: No, l'ho sentito io.
0: Ah, no, sì, io non l'ho sentito prima, non l'ho sentito.
12: Ah no, ma perché sai, quando siamo qua a parlare di Juventus, parliamo di una cosa che è una passione comune, dalla vetta d'Italia fino a Capopassero, punto. Perché se cominciamo a fare delle distinzioni su queste cose, sono comunque perlomeno nella migliore delle
0: Marco,
12: ipotesi,
0: sono d'accordo.
12: Sono cose antipatiche.
0: Siamo tutti juventini, punto. Non esiste Juventino.
1: Sai forse che voleva dire l'ascoltatore?
0: Non l'ho
1: lì,
0: sentito io.
1: Che il tifoso
0: scusa.
1: Di Torino, avendocela là la Juventus, diceva, gli interessa il giusto se la partita finisce a fine primo tempo. Oppure...
0: No, però su quello sono d'accordo con Marco.
1: E non è rispettoso verso quelli che casomai partono dal sud.
12: Io penso che dentro il campo ci siano proprio andati tanti che venivano da fuori Torino, ma da tanto fuori Torino, perché così andavano a prendere qualche maglia, qualcosa del genere. Lasciamo stare, siamo tutti uguali, è inutile che andiamo a cercare queste cose. Circa poi il malvezzo di entrare in campo, questo sono assolutamente d'accordo, tant'è che io direi, una volta, io sono molto vecchio e mi ricordo tutte le giornate passate, il 15 d'agosto a Villar Perosa, c'era un significato, c'era la partita a Villar Perosa, non era una partita, era il simbolo del fatto che noi appartenevamo ad una situazione particolare e quindi quella aveva senso. Questa non ha più tanto senso.
0: No,
1: sono d'accordo.
0: Marco, hai ragione, anche perché banalmente, insomma, potevamo vedere un po' di minuti di Thuram, che ne aveva bisogno di metterli perché non si è mai allenato, Alibegovic, magari anche lo stesso Boga, in realtà.
1: Però quello che dice,
12: certo,
1: Marco,
12: ma no, ma naturalmente, ma non solo, invece, ecco, per esempio, le amichevoli, queste cose qui fatte sul campo di allenamento con i tifosi che vanno, eccetera, questo ha senso, è una cosa bella, perché per esempio Juventus Nizza è stata una partita vista al training center, ma è stata una cosa simpatica. Quindi bisogna che tutto sommato anche la solita vituperata e con mille ragioni comunicazione della società Juventus si adegui un po' i tempi. Comunque, al di là di questo, comunque in un tempo, in 45 minuti, qualche indicazione è venuta fuori. Ad esempio, immagino che voi vi siate accorti di come, da quando è incominciata la stagione, Spalletti faccia entrare in campo Francisco Conceição.
0: Sì. Che sta bene, oltretutto.
12: Sta bene lì, tra l'altro, perché a combinazione sulla fascia si va a Kalulu, che fa tutta la fascia.
0: Sì, è vero.
12: Questo vuol dire che evidentemente si sta cercando di porre un rimedio, ad esempio, a certe ripartenze che sono velenose, cioè controllare le fasce in maniera da presidiarle, dando la possibilità ad uno estroso, così anche veloce, anche imprevedibile, come Francisco Conceição, può essere un vantaggio per la squadra, anche perché se Francisco lo fermi poco di qua dalla riga, è punizione, ma se la fermi poco di là dalla riga è rigore, a meno che anche quest'anno
1: Orsato
12: metta su una compagine di arbitri più o meno come quello dell'anno scorso, insomma.
0: Chiave di lettura, ma non che penso, condivido.
12: Sì, Orsato è una persona seria.
1: Marco ha visto una cosa che assolutamente vera,
0: sì, che mi verrebbe da dire soffriamo invece da quell'altra parte, perché da quell'altra parte c'è Sildiz, ma il resto, insomma,
1: c'è Cambiaso di là.
12: C'è Cambiaso. E attenzione, poi lì su quella parte, se voi vedete in un modo o nell'altro, che piace o non piaccia agli juventini, alla fine quando Douglas Luiz e Locatelli sono insieme in squadra, Douglas Luiz si defila e Locatelli fa i lanci di 50 metri, mette la palla 30 metri più avanti. Quindi che piace o non piace agli juventini, tipo l'amico di Udine che diceva Locatelli qui, Locatelli là. Locatelli ce lo dobbiamo tenere, non capisco perché. Guardate, mi ricordo dei tempi di Galia. Tutte le volte che Galia, che la Juve non andava bene, era colpa di Galia. Galia ci ha fatto vincere una Coppa Italia contro il Milan, per dire. Ma era sempre colpa di uno. E noi juventini eccelliamo per questa cosa. È sempre colpa di Locatelli. Non mi sembra, perché Locatelli oggi faceva il regista nel primo tempo e Douglas Luiz ho fatto fatica a cercarlo in mezzo al campo.
0: Diciamo che questo è preoccupante. In una Juventus dei nostri sogni Locatelli sarebbe la prima riserva, ma io ho sempre detto che Locatelli in questo momento canta e porta la croce la sa portare bene, cantare un po' meno perché non nasce per fare il soprano, lo sappiamo, non è Modric.
1: Io penso che dà equilibrio alla squadra Locatelli.
0: Dà equilibrio alla squadra,
1: non puoi prescindere da lui.
12: Ma Matteo, scusa, adesso si sta parlando anche di moduli, no? Io sono per il 4-3-3, poi là davanti sia 1-2-2-1, si arrangino loro. Ma perché secondo me se gioca Douglas Luiz ha bisogno di due mastini che lo coprono, perché uno non basta. Allora, con questo, per carità, vuole giocare, Spalletti gioca con 4-2-3-1, va bene. Chi è in campo? Douglas Luiz e Locatelli. Perfetto. Attenzione, oppure Locatelli non gioca e ci gioca McKenny, perché comunque sia deve coprire Douglas Luiz. Ma intendiamoci bene, noi abbiamo visto un 4-2-3-1 un giorno che Allegri ha detto butto all'aria tutto quanto, ma in mezzo c'erano Pjanic e Khedira. Ora, tra Pjanic e Khedira e questi altri due, scusate tanto,
1: in più, calo lasso
12: di bastoni, e là davanti c'era un certo Barione che veniva, faceva il terzino, il mediano, il centravanti, faceva il portiere a momenti e cose di questo genere. E se Manzu che ci viene a fare il 3 in mezzo, ragazzi, non ce n'è più nessuno.
0: Nel frattempo aggiungo, rispetto all'intervista che abbiamo fatto sentire, una postilla in più su Vicario, ha detto abbiamo preso un top. Spalletti ha detto abbiamo preso un top. Allora io devo dire sinceramente, perché mi scrivono alcuni amici, per sapere cosa non va di Vicario dovresti leggere Corona o il Gossip. Io Corona penso che sia veramente la feccia d'Italia e quindi lascio perdere, e il Gossip non mi interessa, quindi non so cosa abbia detto.
1: Guarda, io penso che
0: Corona e non so cosa dicono il Gossip.
1: Il 70% dei calciatori abbiamo un Gossip alle spalle.
0: Sì, cioè, ma io... Corona, guarda, per l'amor di Dio, non lo so.
12: Scusate, se posso dire una cosa, questa, la butto lì, poi per carità. Poi...
0: Corona ha sparato a Marco, che si è frizzato, no? Lo possiamo andare a riprendere. Io non so cosa abbia detto, non mi interessa il gossip, riferito poi ai calciatori ci mancherebbe altro, ma non lo so, è veramente zero. Vai Marco!
12: Allora, io penso che durante il mercato... Carnevali e Massara abbiano immediatamente tracciato un programma. Il programma, per esempio, a mio avviso, questa è la mia opinione personale, il programma non prevedeva che venisse fuori l'occasione Alej Begovic, e che però ha avuto un certo costo, e questo secondo me ha spiazzato un momentino l'operatività sul mercato. Perché comunque non dimentichiamoci che la Juventus ha dei problemi di carattere finanziario e poi comunque ha dei caratteri col fair play, eccetera, eccetera. E questo, secondo me, ha fatto sì che il problema portiere venisse procrastinato, rimandato, trascinato in qualche maniera. Allora,
0: nel frattempo ho letto, lasciamo perdere, e posso dire una cosa, ma beato lui, sì è vero, ma beato lui, ma mi invitassero anche me, vado anch'io Matteo, vado anch'io, ma falla finita. Il problema è che in questo paese c'è gente che paga per andare a vedere questo personaggio, c'è gente che paga, vabbè, chiudo la parentesi, vai, scusami Marco.
12: No, assolutamente, ma ci mancherebbe. No.
1: E ma quindi, se no Vidal e Casere se non avrebbero mai dovuto giocare alla Juventus.
0: Lasciamo perdere. Vai.
12: No, poi allora, e questo fa sì che, per esempio, se noi andiamo a ritroso, Vicario è sempre stato il piano B di qualsiasi portiere nominato in questi anni.
0: E questa è la verità, Marco, questa è la verità, perché noi ci prendiamo in giro. È sempre stato il piano B, indubbiamente. Se non lo prendevano un mese fa.
12: Sì, però è anche venuto con un diritto di riscatto che tra l'altro non si è capito di che cifra sia.
1: 10 milioni.
12: Benissimo, quindi questo permette alla prossima stagione di rimandare il Vicario da dove arriva.
1: Oh, d'accordo.
12: Faccio solo una piccola sottolineatura. Il prossimo anno, in scadenza di contratto e quindi acquistabile a parametro zero, ci sono alcuni portieri interessanti.
0: Sì, sì, è vero.
12: Alisson sì, ma guardate che c'è anche Courtois, lo capite?
0: A me piace Courtois, molto Courtois.
12: Finisce il suo contratto con Real Madrid, magari il Real Madrid glielo rinnova, però lo devono ancora fare. Quindi il prossimo anno può darsi che la società abbia le mani libere. Sulla lista definitiva del portiere.
0: E guarda, potresti quindi, a quel punto
12: stato
0: anche
12: questo aspetto, secondo me è un'ottima operazione.
1: Però possiamo anche dire una cosa: se veramente Vicario lo vediamo come un piano B o forse anche C,
0: sì.
1: Però Lukumi è un piano A, perché quello lo volevano dal principio.
0: Spalletti a tutti i costi. Sì.
1: Kolumuani per loro è un piano A,
0: perché lo volevano, sì. Certo.
1: Alej Begovic pure. Quindi sì, vuol dire che gli obiettivi li hanno centrati praticamente tutti.
0: Lo stesso Celik, al momento,
12: esatto, vogliamo. Celik esatto. è un piano supera. E quindi voglio dire, perché prendersela con una società che tra l'altro dopo qualche anno ha dimostrato di avere le idee chiare, di andare sul mercato con le idee chiarissime, di essere decisa nel raggiungere gli obiettivi. Io onestamente di Carnevali e di Massara mi fido, e di Ottolini tra l'altro mi fido di più che di Comolli, mister come si chiama,
1: Modesto,
12: quello che comprava i giocatori se nascevano da gennaio giugno, perché se nascevano da luglio a dicembre.
1: Follia,
12: ragazzi. Ok, e tu
1: mi ricorda lo sai chi? Raimondo Domenech.
12: È stata una delusione grandissima, perché tutti ci credevamo in Giuntoli. Giuntoli ha fatto dei disastri più di Bertoldo, ecco, quindi questi mi sembrano a posto, poi vedremo, insomma.
0: Te pensa che ho scoperto che ma c'entra niente, che una persona mi ha tolto l'amicizia su Facebook per la storia di Giuntoli. Vabbè, pazienza, insomma, poi ognuno può difendere quello che vuole. No, meglio, perché c'ho un sacco di amicizie in attesa, ma non posso prendere perché c'ho
1: comunque
0: più di
1: comunque sono 5.000. D'accordissimo. Però con tutto quello che hai
0: anch'io,
1: detto
0: anch'io. Marco ha fatto un'analisi perfetta. L'ultima cosa, Marco, sì, che ti aspetti per domenica? Intanto ti dico che domenica ci sarà Quintiliano, quindi mettiti d'accordo con lui, perché io sono a Frosinone, quindi per il tuo intervento post partita senti direttamente Quintiliano, perché io sarò a Frosinone. Sì. Come inizia questo campionato, Marco?
12: E inizia, io mi auguro, con Perin titolare.
0: Vicario no, subito, vicario no.
12: Io non penso.
0: Sì,
12: non
0: sarebbe
12: penso.
0: Un brutto segnale anche per non Perin, vero, vero, vero.
12: Esatto. Sì. Per Perin così, e poi per il resto mi pare che sia la formazione del primo tempo, insomma, non penso che andiamo tanto distanti da lì. Detto questo, vediamo. Io sono dell'avviso che avrei preferito andare a giocare a San Siro con l'Inter.
0: Sì, perché sono sempre, lo dicevo prima con Matteo, sono fastidiose queste partite, la prima giornata sono fastidiose. Sì, è vero, hai ragione.
12: E poi dopo c'è il Parma, per cui noi sulla carta dopo due partite dovremmo avere 6 punti. E quante volte abbiamo detto ci sono 6 punti, poi magari...
1: Però Marco, scusami, quindi... ma è proprio in questo che la Juventus deve enormemente migliorare rispetto allo scorso anno. È proprio con le piccole, perché è là che abbiamo dilapidato ogni possibilità di Champions e quant'altro. Quindi...
0: È vero.
12: Sì, no, ma Matteo, sono d'accordo con te al 100%. Diciamo però che questa partita ha tanto il sapore di un primo esame.
0: Quindi
1: certo.
12: Iniziare magari un pochettino più soft magari poteva andare cieco, invece devi andare là giustamente a dimostrare che sei la Juve diversa. Bravo. Sei una Juve che vai a Frosinone, vince e viene a casa tranquillo.
0: Non solo, e attenzione, Marco, parliamoci,
12: se lo fai,
0: hai fatto il tuo, e quindi
12: lo fai,
0: hai, tutto.
12: Hai fatto il tuo e non hai fatto niente di eccezionale.
0: Bravissimo Marco, il concetto è proprio quello, per cui sono contento domenica di essere a Frosinone.
1: Guarda, il Frosinone che io conosco bene, forse Marco non lo sa, ma io sono proprio di Frosinone, per cui lo conosco molto bene. Nella sua storia in Serie A, che ha fatto 3 stagioni passate e poi è andato sempre in Serie B, penso che non sia riuscito neanche a fare mai un punto con una squadra più blasonata.
0: Sì, è vero.
1: Quindi
0: è vero,
1: sarebbe,
0: anche questo, bravo.
1: Avrebbe veramente del clamoroso se riuscisse a strappare anche un solo punto domenica.
0: E non è proprio domenica.
12: Scusa, Alessandro,
0: sì.
12: Fammi una cortesia. Guarda un momento i piedi di Matteo, perché se ha delle ciocce ai piedi, allora tutto sommato con me.
0: No, ai piedi incrociati, perché come dice sempre prima la Juve, poi il Frosinone, ma per noi juventini è così, anch'io sono di Livorno, mai, cioè, lo dico sempre, ho simpatia per la mia squadra della città, ma ti...
1: Però
0: solo
1: secondo
0: per
1: me
0: squadra.
1: Marco, sotto sotto anche tu sei un po' del Frosinone, eh? Tra Frosinone e Inter, per chi ti foresti?
12: Vabbè,
1: vedi?
12: Ti piace vincere,
1: vedi,
12: piace
1: allora.
12: Vincere facile.
0: Grande Marco, che sarà come sempre tutte le domeniche, sabati, lunedì, quando giocheremo con noi per le sue pagelle, non solo. Ciao Marco, grazie.
12: Grazie a voi,
0: grazie.
12: Alla prossima.
0: Ciao,
12: buon
0: Marco.
12: Lavoro,
0: ciao. No, bell'intervento quello di Marco, sì. Perché sono d'accordo su tutto quello che ha detto. E ora che ci avviciniamo alla chiusura, magari facciamo fino alle 21:10. Dai, Rossi, tanto riesce a resistere per andare a mangiare. Sì, già pronto il cibo, Rossi. Perché poi alla fine, noi se domenica dobbiamo vincere, ma vincendo facciamo il nostro. E la prima giornata è sempre un po', devo dire, le prime. Ma la prima in generale, poi viene fuori sempre una sorpresa.
1: Sempre.
0: L'anno scorso perse il Milan in casa con la Cremonese. Speriamo che ne so, venga fuori da Inter Monza. Ma ci credo.
1: Allora,
0: poco.
1: Dai, facciamo questo gioco. Va.
0: Sì, mi sembra.
1: Facciamo la martingala?
0: Se no, quella lasciala a quelli che oggi dicono che la Juve.
1: Vai, 1x2, solamente una possibilità, però, Alessandro.
0: Sì.
1: Inter Monza.
0: Ma 1.
1: Udinese Como.
0: Questa l'Udinese è una squadra che li può...
1: Guarda, però ci dovremmo far mettere la base, no?
0: Smettila, noi non siamo quella roba lì. X
1: Udinese Como,
0: sì.
1: Genoa Napoli.
0: Metto 2, ma non se la porta a casa a Napoli.
1: Sono d'accordo con te.
0: Metto
1: anche
0: due,
1: se il Geno,
0: ma non si porta. Allora, il Geno, ho visto qualcosa in Coppa Italia. Mi sembra una squadra ancora sulla quale dover lavorare.
1: Ha preso sì, tipo non so quanti gol in una mica.
0: Sì, 10.
1: Vabbè, Parma-Cagliari ci interessa. Cagliari,
0: a proposito, c'è il ragazzo lì del Cagliari in terapia intensiva.
1: Che non ho capito.
0: Guarda, non ho capito neppure io. È successo che
1: sembrerebbe che io non sapesse nuotare.
0: Che non sapesse nuotare, ha fatto il bagno in piscina. Sembra, però, insomma, una cosa speriamo riesca
1: poi
0: a farcela.
1: Frosinone-Juventus.
0: Mi sa che dobbiamo mangiare dentro, sì. È 2. Perché tuona. 2.
1: E guarda, su Frosinone Juventus il tuono c'è stato.
0: C'è stato il tuono. No, è vero! Questa è una cosa bruttissima. C'è stato il tuono su Frosinone Juventus. Mi preoccupa questa cosa.
1: Venezia-Lecce, per me Lecce va in Serie B quest'anno diretta. Per me,
0: Sì, anche secondo
1: me. Di Francesco che fa il bis e salvezza, non ce lo vedo.
0: Metto il classico X diplomatico.
1: Atalanta-Sassuolo.
0: Spero in un 2.
1: Più probabilmente un X, però.
0: Sì, più probabilmente un X.
1: Toro-Milan.
0: E qui potrebbe esserci la sorpresa, ti dico 1.
1: Sai che sono d'accordo con te.
0: Ti dico uno perché il Milan, che oggi ha preso un bel giocatore, ha fatto un bel acquisto, penso 40 milioni peraltro, ma avrà bisogno di amalgamarsi. La sorpresa potrebbe essere lì.
1: Poi abbiamo un Bologna-Lazio.
0: E poi c'è Roma-Fiorentina. La Bologna-Lazio, io, guarda, ne parlavo prima anche con il direttorissimo Piccari. Secondo me la Lazio rischia la Serie B. Io continuo a dirti sta cosa, nonostante appunto lì dove mettono la sigla tirano, no, la base, tirano la volata allo Tito, ma io credo che la Lazio rischi la Serie B, ma non per la sconfitta di ieri, perché c'è un ambiente che ormai è esploso, e attenzione, c'è un allenatore che, guarda, gli voglio bene a Gattuso, ma anche ieri ha fatto delle cose incomprensibili.
1: Sì, è vero.
0: Poi è anche vero che ti salvi in Serie A con 30 punti, e forse la Lazio 30 punti li può fare. Però secondo me comincia subito male. E Roma-Fiorentina, ecco.
1: Ti dico la mia dopo che hai detto la tua.
0: Sì. Potrebbe essere un pareggio. La Fiorentina in questo momento la vedo più pronta della Roma. La Roma, leggevo oggi, che dovrebbe fare altri 3 acquisti addirittura. Mi sembrano tanti, però altri 3. Se fa altri 3 acquisti lotta per lo scudetto, io te lo dico. Però la Fiorentina c'ha un handicap. Che sono tutti giocatori nuovi.
1: Allora, me l'hai già detto. Cioè, in realtà io vedo una fortuna nella Roma di affrontare la Fiorentina la prima giornata, perché beccano comunque una squadra che non è ancora del tutto amalgamata. Per quanto c'ha tutti i Peana, positivi, sì, supermercato, eccetera. Però comunque
0: è però una squadra non è nuova. Pronta. Vedi, Roma-Fiorentina fosse venuta alla decima, ti avrei detto che la Fiorentina poteva andare a vincere a Roma. In questo momento,
1: ma secondo me
0: no.
1: Però la Roma non se la porta, cioè, se vince vince con fatica, sì, ma non è detto che lo faccia.
0: Non è detto. Ho visto un Dybala sugli scudi nell'ultima amichevole, Dybala contro tutti.
1: Vabbè, però sai, Dybala da qua però, Dybala, domenica, è capace che sia infortunato, eh?
0: Sì, non glielo auguro a lui, no, ma glielo auguro alla Roma, però. Però ecco,
1: no, lo dicevo in modo oggettivo, non,
0: ma anch'io,
1: non come
0: anch'io. Io ti do due speranza. Io ti do due possibili sorprese, poi la terza non lo voglio nemmeno immaginare. Torino Milan e come ti ho detto Fiorentina Roma, che potrebbe essere un pareggio. Le altre oggettivamente, l'Inter con Monza.
1: Senti, ma dobbiamo per forza rivederli un'altra volta vincere, secondo te?
0: Oggi con gli amici ex tuoi dicevano che aprirà il ciclo simili Juve. Oggi sentivo così per caso, perché ero sono con la macchina di mia moglie e non ho ancora capito come si scorrono le stazioni della radio. E quindi queste macchine ipertecnologiche. Ah, però vi devo dire una cosa: oggi ho superato i miei limiti, cioè nel senso sono riuscito a gonfiare, non lo so, grazie all'intelligenza artificiale, a gonfiare da solo a un distributore la. Poi ho dovuto portarla da un gommista, perché questo simpatico signore che sta qui sotto, ogni volta che scarica le cucine lascia i chiodi, mi sa.
1: Quindi secondo loro avrebbe un ciclo?
0: Sì,
1: secondo loro. Ma l'avrebbe già aperto prima. Non sono assolutamente d'accordo.
0: È quello che pensavo dentro di me.
1: Il ciclo l'hanno aperto, ma l'hanno aperto.
0: Hanno vinto 3 scudetti in 6 anni comunque.
1: Sì, sì.
0: Quindi, però, allora.
1: Niente eterno, per fortuna.
0: Niente eterno. Mi piace dire una cosa, oggettivamente, poi con tutto il disprezzo possibile e immaginabile. Secondo me gli ultimi colpi di mercato che hanno fatto sono 2 colpi buoni, perché questo Spence è un giocatore che forse non ha la fisicità di Dumfries, però è uno che la fascia la sa tenere bene. a centrocampo, se prendono quest'altro inglese, è uno che gli può dare un valido ricambio. E purtroppo là davanti, perché Lautaro esce fuori dall'Italia, conta zero, ma l'Italia continua a segnare. Io spero in un'annata completamente negativa di Marcus Thuram.
1: Ma l'ha già fatta l'anno scorso.
0: Bravo, io spero che vada avanti su quello.
1: Guarda, secondo me, purtroppo, levandoci noi dalla lotta, obiettivamente, poi potremmo anche avere una grossissima sorpresa, no? Però secondo me chi potrebbe veramente fare lo scherzetto? Ma io guarderei, ti direi più il Napoli, penso.
0: Intanto Sabrina, che deve essere di Frosinone, dice: lo aspetto una giornata di insulti, non mettetelo in porta, perché lui è di Latina, Perin.
1: È vero.
0: E che tra l'altro c'ha il cuore giallo e blu, quindi Sabrina deve essere di Frosinone. Guarda Matteo, mi piace questa fase finale che abbiamo fatto, poi ascoltiamo altri due vocali. Ed è giusta, perché Capio sta per cominciare. Il Napoli per me è una rosa completa, al netto del difensore, ma se prendo Badiashile sono praticamente completi.

0: le ultime 5 partite. Oh, il Milan, dopo che batte l'Inter, mi pare a 8 giornate alla fine del campionato, si parlava di un Milan in lotta per lo scudetto, e il Milan è riuscito ad uscire dalla Champions, cosa che nella storia Allegri non ha mai fatto.
1: Sono due rose differenti, però va detto che il Napoli è molto più forte, completo,
0: vero?
1: Più forte.
0: Però ti dico, la gestisce come ha sempre gestito anche la Juve dei campioni, cioè intanto domenica De Bruyne va in panchina e De Bruyne è uno che li comincia a rompere le palle, secondo me, e già l'ha fatto l'anno scorso. Davanti ha un'abbondanza tale che o trovi subito la quadra,
1: però quella poi è la sua grandissima qualità, Alessandro, tu...
0: era o è sempre, non lo so, io ho questo dubbio, parla un grandissimo estimatore di Allegri, però l'Allegri che è ritornato da noi secondo me fa due capolavori, che due li fa, l'anno della penalizzazione che lui ci ha portato praticamente comunque in Europa, lì fa un capolavoro con una società devastata, e l'anno della Coppa Italia, perché l'anno della Coppa Italia con il signor Giuntoli che distrugge la Juve, per distrugge Allegri, perché quell'anno
1: gli ha fatto la guerra,
0: comunque vince la Coppa Italia, ma l'ultimo anno di Allegri è stato un anno
1: l'ultimo no. Sì, però comunque adesso sta nella sua situazione ideale, cioè di una squadra forte, rosa profonda.
0: Se tutto gli va bene.
1: Dopo Conte, guarda, paradossalmente c'è quella situazione ideale per lui, è una specie di comfort zone per lui.
0: C'ha però un ambiente che può ricordare il primo ambiente torinese, che non lo appoggia più di tanto, perché comunque lo vedano come... A parte a Napoli c'è più juventini che altro, ma insomma, perché tutti i dirigenti, allenatori, tutti i juventini. Però c'è un ambiente che secondo me lo aspetta al primo pareggio per cominciargli ad andare
1: conto.
0: Sì,
1: quello è vero.
0: Però a livello di rose sono d'accordo con te.
1: Beh, se io vedo solo il Napoli che potrebbe...
0: La Roma, Matteo, se fa tre acquisti la Roma, si parla di Mora che hanno preso, io non
1: Mora
0: lo conosco bene.
1: Ma Mora è comunque
0: bene,
1: un gioco, è una Laibekovic Mora, secondo me, dai.
0: Questo Fofana... che comunque da Lione a centrocampo di Modena, non lo so, è un'incognita la Roma, la vedo come un'incognita.
1: Sì, è un'incognita, sicuramente nei primi quattro ce la metto la Roma, ecco, questo sì.
0: Allora io però ti dico, nel giro delle prime quattro ce n'è sette che lottano per quattro posti.
1: Guarda,
0: e tre rimangono
1: io
0: fuori.
1: Ti dico questo, noi dipende che tipo di mercato facciamo da qua al primo settembre, se completiamo la rosa secondo me ce la
0: allora,
1: possiamo
0: se
1: giocare.
0: Se ne vanno David, se ne va Arthur, se ne va Kuhn-Meiners, entra il che sì della situazione e lo zzz della situazione, la Juve per me è lotta per
1: anche
0: le prime
1: perché
0: quattro.
1: Abbiamo l'Europa League, che
0: ma l'Europa League
1: da una
0: deve
1: parte,
0: essere un traguardo,
1: da una parte è un po' una zavorra perché giochi di giovedì, no? Però dall'altra ti permette almeno nei primi mesi, cioè quando c'è la fase a gironi,
0: bravissimo.
1: Far giocare un po' le seconde linee,
0: ma
1: e quindi concentrarti
0: Matteo,
1: su,
0: parliamoci chiaro, il maxi campionato di Europa League te devi vincere le prime tre, vinte le prime tre sei già a posto, poi arrivi primo o sesto, sti cavoli, l'importante è che salti il playoff e poi le altre le vai a giocare,
1: cioè tu devi
0: con...
1: sfruttartela questa cosa,
0: assolutamente,
1: cioè l'Europa League te la sei purtroppo guadagnata,
0: ma ora è un obiettivo,
1: adesso deve essere un obiettivo e deve essere anche quella competizione che ti toglie meno energie nei titolari all'inizio.
0: Almeno fino a febbraio.
1: Cioè io nell'Europa League ci vedo la Laibekovic che gioca
0: ma
1: in maniera costante.
0: Ma anch'io ci vedo il Perin.
1: Lo Zegrova,
0: certo. E ci vedo anche la possibilità di partire.
1: Con Medias se rimane, per dire. Cioè.
0: David, se dovesse... Di partire portandoti dietro gli stretti necessari, quindi 14-15 giocatori di più, un po' di giovani che inserisci nelle liste.
1: Esatto.
0: Una volta naturalmente che hai raggiunto la qualificazione.
1: Poi è ovvio che non puoi cambiarne 11 su 11,
0: no,
1: tra la domenica e il giovedì.
0: Certo, sono 8 partite nel campionato, sono 8 partite, te ne devi fare 4 serie e 3 sempre serie ma normali. Perché poi ci sono degli incroci anche col campionato, perché se non vado errato la prima giornata si gioca a cavallo con l'Atalanta. Quindi sai... Già lì l'Atalanta la voglio distruggere quest'anno.
1: Ma giocano a Torino o a Bergamo?
0: È a Torino, mi sembra. A Torino. Altri due vocali e poi chiudiamo.
2: Buonasera Alessandro, buonasera Matteo, Sergio da Tuscana.
0: Grande Sergio.
2: Io non ho visto la partita, quindi non posso giudicare.
0: No, a Torino.
2: Poi
0: Torino.
2: Non ci sarebbe neanche niente da giudicare, credo. Ma la solita invasione che rende inutile magari una trasferta di tanti ragazzi che vanno a vedere la Juve, anche se con la next gen, e costa soldi, mi rendo conto.

0: Ma io sono in una chat dove ci sono dei diversi fratelli bianconeri che vanno allo stadio e poi parlano mandano messaggi alla radio un po' tutto il giorno e hanno scritto che inguardabili, Cambiaso e Douglas Luiz, inguardabili, totalmente fuori
1: Sergio,
0: dal contesto,
2: senti, Douglas Luiz non l'ho
1: Cambiaso,
2: visto così
1: Douglas
2: male
1: Luiz non
2: comunque.
1: l'ho visto così male,
2: Boh,
1: Cambiaso non...
2: quantomeno Douglas Luiz è quello che ha propiziato il primo gol.
3: Sì.
2: Cioè,
1: Però sai cosa hanno notato gli amici? Bravo,
2: l'errore lì.
1: i due errori lì, e quello è il suo grande limite. Secondo me non stare 90 minuti dentro la partita. E anche la grande scommessa di
2: Speriamo che
1: Spalletti
2: crescerà.
1: lavorarci. Su Cambiaso, mi avvalgo della facoltà di non
2: Anche perché
1: rispondere,
2: abbiamo già detto tutto.
1: direbbe l'amico Andrea, che in questo momento è a Fano. Prego.
0: Ciao, sono Enzo da Roma. Io
1: Ciao Enzo.
0: continuo a non essere disfattista, sarò uno degli ultimi moicani di
1: No, no, no,
0: Sasvater.
1: no, no, non
0: Sento
1: sei l'unico.
0: troppe cose, ragazzi. E il calcio italiano è il terzo in questo momento, la terza scelta.
1: Forse anche
0: Ci
1: quarto.
0: sono tanti problemi, non ce l'ha solo la Juve. Calcio mercato, ognuno dice la sua, ognuno è bravo, ognuno dice fa. Secondo me hanno fatto delle operazioni molto intelligenti, compreso il portiere dal mio punto di vista. Vi faccio un'osservazione. Il Liverpool ha comprato Barcola a 160 milioni. Ma di che stiamo a
1: No,
0: parlare,
1: vabbè.
0: ragazzi? Ma se uno non lo capisce,
1: È
0: non tanto
1: finito.
0: voi, ma tutti questi amici juventini, vuol dire uno è
1: No,
0: dei
1: guarda,
0: vostri.
1: su questo aspetto hai perfettamente ragione, ma è finito il calcio, ragazzi. Nel Liverpool è entrato Jeff Bezos, 30% del Liverpool ha preso Jeff Bezos, ma dove, che è quello di Amazon, no? Ecco, il signor Amazon.
2: Premier League.
1: Dove vogliamo andare? Dove vogliamo andare? L'amico da Roma diceva terza scelta, forse pure quarta, perché Premier, e va bene, che ha rovinato, ha distrutto tutto. Spagna, perché oggi la Liga è comunque in campionato, è vero che vincono sempre Barcellona e Real Madrid, però campionato di livello. La Bundesliga ci ha superato, perché la Bundesliga, poi ci siamo noi, poi c'è la Francia e poi c'è la Turchia, ma la Turchia, andate a vedere i giocatori che ha preso
2: Sì.
1: quest'estate, perché buttano soldi. Quindi siamo a 160 milioni di
2: Cioè, ci
1: Barcolà, una
2: stiamo noi, ma
1: follia.
2: la Turchia la vediamo dallo specchietto retrovisore con la freccia messa,
1: Certo,
2: no?
1: e
2: In
1: oltretutto la
2: fase di
1: Turchia
2: sorpasso?
1: hanno gli impianti che noi ci sogniamo. Ora, con
2: Sì.
1: tutto il rispetto, ci sono degli impianti in Italia, uno che a me sta simpaticissimo perché è vicino a casa mia, perché ci ho fatto la mia prima telecronaca per la 7, quindi figuriamoci, ce l'ho nel cuore, che è Empoli. Ma Empoli è uno stadio dove peraltro hanno ristrutturato, hanno fatto una tribuna coperta, per l'amor di Dio, ma è uno stadio che
2: Sono
1: solo
2: molto
1: in Italia può
2: curioso di
1: vedere.
2: vedere come hanno ristrutturato quello di Como.
1: Quello di
2: Perché
1: anch'io sono
2: l'hanno.
1: curiosissimo.
2: Credo che le prime tre partite le faccia in trasferta per questo
1: Esatto,
2: motivo.
1: esatto. Ma sai, a Como io ci sono stato diverse volte, come 3 volte. E più di tanto non puoi fare perché se
2: È un'isola,
1: allarghi.
2: vero? Stai su un'isola, no?
1: Sì,
2: Oppure stai.
1: no, quello è a Venezia.
2: Ah, è
1: Anche
2: Venezia.
1: Venezia hanno fatto un
2: Però stai
1: grandissimo
2: vicino al
1: stadio.
2: mare,
1: Al
2: al lago,
1: lago,
2: scusami.
1: cioè se tu allarghi la curva dei tifosi del Como, cioè finisci nel lago. Quindi io non so cosa possono aver fatto. Dall'altra parte c'hanno la montagna, ma sono anch'io molto curioso e di capire come l'UEFA li dia il via libera. Perché poi voglio capire anche questo, eh.
2: Ma
1: Però sai che
2: però
1: c'è.
2: Alessandro, là nel momento in cui il Como si è qualificato,
1: Vai a giocare a Bergamo.
2: vuol dire che evidentemente ci stavano già
1: Matteo,
2: delle.
1: vai a giocare a Bergamo, vai a giocare a Reggio Emilia. Io sono curiosissimo, mi hai letto nel pensiero. Sono curioso di vedere cosa hanno fatto, perché i miracoli non si possono fare. A sinistra della curva c'è il lago, quindi ci puoi andare. Di qua c'è la strada, se c'è qualche amico di Como me lo può confermare, c'è la strada dove c'è la tribuna centrale. Dall'altra parte ti avvicini praticamente alle montagne e cosa fai? Quindi, boh, vediamo. Venezia è su un'isola, sono stato anche lì. Venezia è uno stadio carino perché ci arrivi o ci arrivi a piedi facendo di tutto,
2: È
1: o ci
2: particolare,
1: arrivi
2: no?
1: col motoscafo. Ma Venezia è uno stadio che non ci può fare la Serie A. Però stanno facendo quello nuovo. Ma a livello di impianti, se te vai a Istanbul, io non ci sono mai stato, ma vedo gli stadi, sono meravigliosi. Mi ha raccontato anche Samuel e Camillo che ci sono stati a vedere anche gli impianti sportivi del Galatasaray dove si allenano. È un altro mondo. È un altro mondo. Quindi siamo, come detto bene, stanno arrivando dietro e hanno disponibilità economiche foraggiati dal governo, perché il governo dice: intanto porto in avanti il calcio. La Turchia si rivaluta un po', i giocatori arrivano, loro se vogliono l'Europeo 2032 lo fanno tutto lì, gli stadi ce l'hanno loro.
2: Non gli
1: Quindi
2: mancano le infrastrutture.
1: va bene, Matteo, è stata una puntata bellissima. Grazie. Dai, fammi sentire l'ultimo vocale, va. tanto c'è piove, piove.
3: Partita orrenda, noiosa, un centrocampo veramente da serie B completamente.
1: Vabbè, dai, sei ok, vabbè, mandamene un altro perché cioè, io
2: senti, non voglio neanche più andare a cena, sto
1: no, mi sei chiuso lo stop. Ragazzi, vabbè, dai, fammi sentire un altro.
4: Carino, la sarò cattivo, ma a me cambia, sono davvero un giocatore che per ora non mi sa veramente di niente, cioè non capisco quale sia il suo senso come terzino.
1: No, vedi, il messaggio, mi dispiace dirlo, ma assurdo del tifoso di prima, il messaggio corretto dell'amico Salvatore, che ti fa un appunto al quale noi diciamo
2: alzi le mani.
1: Hai ragione, ragionissima, non possiamo altro che alzare le mani. Però una cosa la dico e chiudo su questo. Io mi auguro che l'atteggiamento di Cambiaso in settimana cambi, perché altrimenti deve andare in panchina. Perché altrimenti deve andare in panchina, anche perché ora gli occhi del tifoso sono puntati su di lui. Devo dire che in queste amichevoli non è che ha cercato di migliorare, io l'ho visto sempre peggio. Oggi veramente fastidioso in alcune situazioni e giocava contro Next Gen.
2: Che dire? Poi la cosa bella è che sta sempre nell'azione. E questa è la cosa che lo rende più appariscente, rende... cioè acuisce il problema, paradossalmente
1: acuisce il problema.
2: Almeno con Menias si nasconde,
1: bravo, almeno, cioè. No, oppure lo metti in difesa e dirige la difesa. Matteo, grazie. Ma, straordinario,
2: guarda, non devi nemmeno ringraziare
1: Matteo. Beh, infatti, perché sei uno di noi, quindi straordinario Matteo.
5: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: Non credo, no, penso di no.
5: Tozzi, cioè, Fabio?
1: No, nemmeno
5: Leonardo Tozzi?
1: Nemmeno
2: che rimane. Che no, richiama sempre i tuoi amici della radio.
1: Che richiama sempre. Senti, chiudiamo col direttore. Col direttorissimo che oggi è tornato. Direttore, abbiamo fatto anche, gli ho fatto una lezione al direttore. Vai.
6: Va bene, va bene. Allora,
1: grande Marco, no. Domani su Maracanã. Già, a proposito, mi trovate anche me domani mattina di là a TMV Radio. Avevo dimenticato questa cosa, dalle 11 per chi volesse.
2: Fatti un giaciglio qui in radio.
1: Sì, mi faccio un giaciglio. Ma infatti non sto a tornare a casa, ma te lo giuro, ci sono io domani mattina. Sì, te lo giuro.
7: Vabbè. No, spiace.
1: No, invece ci sono. Ciao ragazzi, invece noi ci troviamo 17-19 domani. Buona serata a tutti.
2: Ciao ciao a tutti.
8: Colpo di tacco.
9: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
8: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Nel corso di questo programma vi proponiamo un'intervista a 360 gradi con Fabio Galante, ex difensore tra le altre dell'Inter, e con lui parleremo del campionato che sta per iniziare e naturalmente anche di mercato, delle tante ipotesi di mercato che andrà avanti fino al 2 settembre. Dunque, ecco a voi Fabio Galante. Fabio, siamo arrivati all'intervista dell'estate.
1: La nostra immancabile intervista estiva prima della partenza del campionato, come sempre.
0: Eh sì, manca ormai meno di una settimana e in molti danno ancora l'Inter favorita, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo, perché poi alla fine chi vince secondo me il campionato parte sempre un po' da favorita e oltretutto l'Inter ha fatto al momento degli ottimi acquisti che sono andati a migliorare ancora di più una squadra difficile da migliorare, perché poi secondo me l'Inter nella sua sia qualità e quantità di giocatori bravi sono tanti, ecco, quindi ha messo dentro Stone, ha messo dentro Space, cioè forti veramente.
0: Ecco, Stones come lo vedi come rinforzo per la difesa, per questa difesa composta anche da Akanji e Bastoni?
1: Allora, lo vedo un giocatore completo, un giocatore esperto, un giocatore dove ha vinto tanto. Se poi Guardiola, che è uno degli allenatori più forti al mondo, insomma, che l'ha avuto e dice che è un giocatore veramente di una qualità, di un carattere, un carisma incredibile, quindi sono bastate le parole di Guardiola che l'ha allenato. Poi oltre come hai detto te ad Akanji e Bastoni, non dimentichiamo anche Pavard, non dimentichiamo Carlos Augusto, non dimentichiamo Bissek, quindi a livello di che io ho fatto il difensore centrale, ti posso dire che l'Inter ha a disposizione 6 centrali veramente, veramente forti, di grandissima qualità e di esperienza.
0: 6 centrali da scudetto e anche da Champions?
1: Ma sai, la Champions secondo me c'è qualche squadra che parte di un livello superiore, no? Se penso al Real Madrid, penso al Paris Saint-Germain, al Bayern Monaco, al City, insomma, sono squadre attrezzate veramente per vincere, però l'Inter ha dimostrato che arrivando per 2 volte in 3 anni a fare una finale, poi la Champions come chi l'ha vinta, chi l'ha fatta da protagonista, e parlo di allenatori alla Capello, alla Sacchi, insomma, quando parlano dice per vincere la Champions ci vuole anche un percorso che ti aiuta a beccare la squadra che in quel momento gli manca qualcheduno. C'è tante varianti per vincere la Champions, però io credo che l'Inter anche in Champions farà la sua figura.
0: E Spence che sostituto è per Dumfries?
1: Ma sai, è un giocatore anche questo di grande qualità. Chi segue il calcio italiano si può ben ricordare che è passato da Genova, sponda rosso-blu, facendo comunque delle buonissime partite. Arriva da un campionato con l'inglese che è di un livello altissimo, e quindi io credo che arriverà e dimostrerà soprattutto la sua forza, la sua gamba, la sua forza, perché è un giocatore che ha delle qualità un po' alla Dumfries, perché vuol dire, poi alla fine quando ha il pallone è un giocatore che ha corsa, che ha tecnica, quindi io credo che sarà un buon acquisto che ha fatto l'Inter per la corsia di destra.
0: Ecco, e adesso secondo te all'Inter che cosa manca per alzare ulteriormente il livello?
1: Ma sai, l'ho detto all'inizio dell'intervista, alzare il livello di questa squadra non è mai facile.
0: Perché direzione Champions naturalmente.
1: Sì, forse un giocatore di qualità di Champions, un giocatore che ha fatto la Champions, esperto, però mancano ancora 15 giorni, forse qualcosa faranno, però non vedo, ecco, in questo momento lacune o ruoli che tu dici manca lì qualcosa. Io credo che è al completo. Se poi trovano ancora un centrocampista un po' di qualità, tecniche, che salta l'uomo, va bene, ma io credo che l'Inter si giocherà il campionato, Coppa Italia e Champions, la giocherà benissimo con questa rosa che manca 10 giorni alla fine del calciomercato, penso sia molto molto competitiva.
0: Ti ha sorpreso il trasferimento di Frattesi alla Lazio?
1: Allora, Davide è un ragazzo eccezionale, bravissimo, lo conosco bene, ci siamo sentiti ieri, che io ho fatto un in bocca al lupo per la sua nuova avventura. Mi è dispiaciuto, perché Davide, quando è stato chiamato in causa, ha sempre risposto alla grande, i momenti belli dell'Inter, se penso al gol col Barcellona, insomma ha avuto tanti momenti che lui protagonista con dei gol all'ultimo, Verona, Udinese, insomma è stato veramente un calciatore che ha dato grandissime gioie ai tifosi interisti, quindi quando un giocatore così va via dispiace, però per me andare in una piazza dove avrà più spazio, dove si metterà in mostra anche per la nazionale, quindi credo che poi alla fine mi dispiace perché andando a vedere l'Inter lo vedevo tutte le domeniche quando andavo a vedere, quindi mi dispiace che non lo vedo più, ma sono contento per lui che secondo me ha fatto una scelta per lui per tornare insomma protagonista anche a livello della nazionale italiana.
0: Però poteva aspirare a qualcosa in più con tutto rispetto per la Lazio, insomma la Lazio di adesso ha tanti problemi, non sembra così ambiziosa.
1: È vero, però sono poi quelle piazze dove credo che Ringhio, Gattuso l'ha voluto fortemente, quindi va in una piazza che ha difficoltà, però lui come Ringhio, come tutti insomma, i calciatori che giocheranno il prossimo anno nella Lazio devono pensare al campo, far bene, ed è una vetrina importante perché poi alla fine va in una società importante come la Lazio che non sta attraversando un buon momento in tutti i sensi, però io credo che Frattesi come gli altri giocatori, come l'allenatore devono pensare al campo e far bene, poi vediamo quello che succede, però io credo che, ripeto, faranno bene perché hanno la testa per far bene questi profili di calciatori alla Frattesi.
0: Senti, invece che cosa ti aspetti dal Milan targato Amorim? Ci sono ancora tanti casi aperti, un Milan ancora non del tutto decifrabile.
1: Bella domanda, che mi aspetto? Mi aspetto che sicuramente il Milan, Amorim, da quello che leggo, dicono tutti un ottimo, non lo conosco, sono sincero, però da quello che ha dimostrato negli anni, ha dimostrato di essere un ottimo allenatore. Viene una squadra che sono rimasti diversi dello scorso anno, che poi l'anno scorso a un certo momento il Milan sembrava che potesse essere la candidata a lottare per il campionato con l'Inter, poi non so cosa sia successo nell'ultimo periodo, però il Milan ha in squadra, secondo me, giocatori forti, cioè comunque che possono far bene, no? Se penso a Leao su tutti, non so cosa succederà. Io credo che farà un campionato dove devono ripartire bene, con entusiasmo, con tutte quelle qualità dove il Milan lo scorso anno, nella prima parte specialmente con Allegri, era protagonista. Quindi io credo che Amorim sicuramente qualcosa di nuovo porterà per le sue esperienze. Poi sicuramente i calciatori sono importanti per fare la differenza. Spero che quelli che sono rimasti e quei nuovi che arriveranno faranno veramente una squadra buona per cercare di rimanere a livelli insomma, dell'Inter, del Napoli, della Roma, della Juventus, su quelle squadre che poi lotteranno per lo scudetto.
0: Ecco, ma Leao, secondo te, per la sua carriera, cosa deve fare adesso?
1: Non lo so, non lo so veramente, ma non lo sa nessuno, penso. Cioè, l'unico che lo sa è lui, quello che vuole dalla vita, quello che vuol fare. Io credo che Leao l'ha dimostrato, ha delle qualità importanti, è forte nell'uno contro uno, negli spazi, a forza fisica, però poi tante volte non riesce a fare questo salto di qualità, quindi non so cosa consigliargli, se andare via, se rimanere, se cambiare area, non lo so. Io penso che comunque lui, il primo dottore è lui per far tornare il Leao, che insomma che abbiamo visto in tante partite avere delle qualità importanti.
0: Ecco, in casa Milan si è discusso molto in questa settimana delle ferie per Benyan e Rabiot, che sono stati impegnati con il mondiale, mentre tutti gli altri giocatori della Francia sono rientrati prima ad allenarsi con le loro squadre, quindi insomma ci si chiedeva se anche loro dovessero tagliarsi un po' le ferie. Ecco, come l'hai giudicata questa storia da ex calciatore naturalmente?
1: Ma l'ho giudicata che secondo me prima di partire sicuramente Rabiot e Mignano sapevano già,
0: certo, quale, sì, no? Questo l'ha sottolineato anche Amorim.
1: Bravo, non l'avevo letto, ma te lo dico per esperienza, prima di partire, ma come i giocatori che vanno a fare un mondiale mettono già le date, se vai fuori al primo turno rientri qua, se arrivi in finale rientri qua, quindi erano già tutto stabilito e giustamente un giocatore alle vacanze per stare anche con la famiglia, per stare con gli amici, e quindi è giusto che le facce, le vacanze, quindi io non vedo, da parte mia non vedo nessuna polemica, ecco, se erano già stabilite le date, poi c'è quello che ritorna prima dalle vacanze perché gli va, tanto di cappello, però secondo me quando viene stabilito i giorni che uno ha a disposizione è giusto che le sfrutti tutti, perché poi abbiamo visto specialmente le squadre che giocano le coppe, poi quando partono non hanno più un giorno libero.
0: Senti, il tuo amico Spalletti invece alla Juve in questo momento quanti dubbi ha sul mercato? Perché è stato un mercato faticoso quello della Juve.
1: Sì, un mercato faticoso, un mercato dove ha bisogno la Juve di diversi acquisti. Io credo che Spalletti insieme a Giovanni Carnevali, che è un direttore preparato, forte, Ricky Massaro, cioè, secondo me i giocatori lo sanno che serve alla Juventus per essere competitivi, poi arrivarci non è mai facile, però io credo che Spalletti riparta dall'esperienza dell'anno scorso, dai giocatori che comunque qualcheduno è rimasto, ha preso Lukumi, qualcosa è entrato dentro, poi sicuramente secondo me per essere a livelli altissimi per lottare per il campionato ancora qualcosa manca, però insomma confidiamo tutti nel lavoro di Spalletti, che ritengono degli allenatori più forti che abbiamo in Italia e non solo, quindi sicuramente farà un buon lavoro, però qualcosa per essere ancora più competitivi c'è bisogno.
0: Ti aspettavi un mercato più scoppiettante da parte del Napoli?
1: Ma sai, il Napoli è sempre difficile col senno di poi, però il Napoli, se lo scorso anno, 2 anni fa ha vinto lo scudetto, l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, il Napoli se non aveva tutti quegli infortuni sicuramente poteva dare molto più fastidio all'Inter che ha vinto poi lo scudetto, quindi io credo che Napoli...
0: Qualcuno potrebbe obiettare che questi giocatori adesso hanno un anno in più rispetto all'anno scorso, vari Di Lorenzo, sì, Lobotka...
1: De Bruyne, è vero, però sono sempre forti, è vero che comunque poi tu mi insegni che fai questo mestiere da tantissimi anni, che poi tanti colpi verranno fatti negli ultimi settimane, 10 giorni o addirittura negli ultimi 2 o 3 giorni, quindi sicuramente il Napoli, specialmente avendo un allenatore Allegri che sa come gira il mondo, io credo che il Napoli partirà all'inizio con la squadra competitiva, con la squadra forte e con una squadra che se ha bisogno di qualcosa da mettere dentro lo metterà. Però ti ripeto, il Napoli senza infortuni, al di là di un anno in più come tu mi hai evidenziato te, secondo me è un Napoli forte.
0: Quindi è il primo candidato per la lotta per lo scudetto insieme all'Inter? Cioè,
1: guarda, sai che noi facciamo
0: il primo antagonista? Ecco.
1: Sai che noi facciamo sempre le griglie che poi rimane, no? L'intervista, io ti metto Inter-Napoli in prima fila, ti metto Juventus e Roma in seconda fila, Atalanta e Fiorentina in terza fila.
0: La Fiorentina ha fatto un grande mercato, forse la possiamo considerare la regina del mercato.
1: Sì, ha fatto veramente, è stata una propria vera rivoluzione di Paratici, già dall'allenatore che è cambiato, è arrivato Fabio Grosso, è arrivato 7-8 giocatori, proprio stamattina leggevo i giornali, quando mettono le probabili formazioni, vedi quelle della Fiorentina, vedi 8 giocatori nuovi negli 11 titolari, quindi... Ha fatto un ottimo campionato, mercato, quindi la ritengo comunque sotto le principali candidate a vincere lo scudetto.
0: Quindi la vedi magari possibilmente in lotta per il quinto posto?
1: Io sì, la vedo perché ha i giocatori, poi ogni annata, ripeto, c'è una storia a sé e tutto, però per il mercato che è stato fatto... te l'ho messa lì, tra quinto, sesto, settimo posto, ecco, quindi la vedo che potrebbe fare veramente, dopo le paure dello scorso anno, la vedo per fare un campionato da protagonista.
0: Anche perché c'è tanta qualità adesso a disposizione di Grosso, Attà, Ulai, Mastantuono, Fagioli se rimane, insomma giocatori di grandissima tecnica, giocatori che possono far innamorare i tifosi.
1: Ma sai, Firenze è una piazza molto esigente, sono passati... da quando giocavo io contro veramente tantissimi campioni di una qualità, di una tecnica incredibile, quindi Firenze ama questi tipi di calciatori e tutti quelli che mi hai detto te in questo momento penso che possono veramente far divertire il popolo viola e lo stesso Fabio Grosso, per poter migliorare anche lui dopo tutte le belle esperienze che ha fatto in passato, trovare veramente in Firenze, nella piazza, per valorizzare questo giovane allenatore, perché ripeto, Paratici gli ha messo a disposizione qualità tecnica, comunque un po' di esperienza, un po' fisicità, cioè secondo me è una squadra completa in questo momento la Fiorentina.
0: Di Dragusin, nuovo innesto per la difesa, cosa pensi?
1: Ma sai, è un difensore che si conosce, o perlomeno io, è un giocatore come oggi sono i difensori centrali, che è forte fisicamente, forti quando vanno a saltare di testa in area avversaria, e nell'anticipo. Oggigiorno i difensori devono saper giocare a calcio, devono saper impostare, e secondo me lui è uno di questi, è un giocatore completo che insomma Parad ci ha portato, se non sbaglio, uno dei primi acquisti che ha fatto per rinforzare una difesa. Ecco, quindi io credo che ha individuato in lui questo profilo, che è un profilo molto interessante di un giocatore forte.
0: A proposito della Fiorentina, si avvicinano i giorni del festeggiamento del centenario, ci sarai anche tu per la partita del 2 settembre?
1: Sì, hai fatto bene a ricordarcelo, a ricordarmelo, me lo so già segnato in agenda, il 2 settembre al Franchi di sera. La sera prima Viola Park e la cena, e il 2 settembre prende si gioca al Franchi. Il 2 settembre sarà la partita per festeggiare il centenario della Fiorentina, dove ci saranno grandissimi campioni che hanno giocato nella Fiorentina, da Muto a Toldo a Batistuta, giocando contro grandissimi, grandi ex campioni come Galante, Zanetti, Totti e via dicendo. Sarà veramente una bellissima serata per festeggiare un grandissimo compleanno di una società tra le più storiche sicuramente e più forti anche.
0: Un paio d'anni fa, in una delle nostre interviste, tu dicesti, prima dell'inizio del campionato, attenzione al Como perché potrà fare un grande percorso. E in effetti è arrivato in Champions. Adesso però si apre davvero un altro capitolo per il Como. Perché come potrà affrontare questa competizione?
1: No, ma lo sai che quando si faceva prima le griglie...
0: Sì. Ti sei dimenticato del Como.
1: Bravo, mi sono dimenticato del Como. Infatti stavo pensando che avevo rammentato e non mi è venuto in mente il Como, che sicuramente... Ok, il doppio impegno, che sarà una cosa nuova per il Como, perché non ci è abituato a giocare una Champions e più un campionato, quindi sicuramente un po' di difficoltà le troveranno, perché giocare delle partite impegnative, tensioni, stress, viaggi, quindi qualcosa in campionato perderanno. Però veramente il Como, io, da quando insomma Fabregas ha messo l'acceleratore, è stato tutto un continuo di partite magnifiche, di punti importanti, quindi ti dico che il Como si può mettere tra le prime 5 e ti dico, per il mercato che ha fatto potrebbe essere, però io metto sempre il Napoli, la Juventus e comunque quelle che possono dar fastidio all'Inter, però ti dico il Como sicuramente sarà protagonista, malgrado, e questo segnatelo, che con la Champions qualche punto in campionato, lo lascerà, l'Inter insegna, ecco, quando insomma... quando si arrivò in finale di dicembre poi si perse anche il campionato, ma è evitabile che giocando tante partite così i giocatori non fanno poi tutte le partite al massimo e qualcosa perdi per strada.
0: Il Genoa, altra tua ex squadra, è stato un precampionato un po' particolare, caratterizzato anche da quella sconfitta dal punteggio francamente larghissimo, la batosta clamorosa.
1: Batosta clamorosa, ma guarda, proprio oggi se non sbaglio ho letto un'intervista di De Rossi che a me piace tantissimo, quindi sono curioso anche di vedere Daniele, che inizia quest'anno un campionato dopo l'esperienza dello scorso anno di arrivare al Genoa, quest'anno riparte lui dall'inizio, secondo me è un allenatore bravo, preparato, che sa tirare fuori il meglio dai calciatori, ha detto benissimo che lui e le amichevoli sono fatte veramente per trovare la condizione, per vedere nuove soluzioni e poi alla fine anche se vinci contro quelli del Bosco, Boscaioli mi sembra ha detto la parola, 14-0, 12-0 non porta nulla, le sconfitte altrettanto non portano nulla perché poi parti dal campionato tutti a 0 punti e è lì che devono arrivare in quel momento lì con la condizione giusta, di aver fatto comunque degli allenamenti importanti, di aver durato fatica in preparazione, lui ha analizzato veramente tutti questi passaggi perché poi alla fine un tifoso gli ha detto oh, come che è successo? E De Rossi ha detto mi sono perso qualcosa, cioè lui non pensava neanche che il tifoso ricordava questa grandissima sconfitta che hanno fatto, perché appunto lui usa il ritiro e le amichevoli proprio per migliorare, per mettere anche dei giovani, capire chi può essere da Genoa o no, quindi ha detto bene tutto lui, ma anch'io, sì, hai perso un amichevole con un punteggio largo, però l'importante è che si vanno a trovare come tutte le altre squadre puntuali, ecco, all'inizio del campionato. Ecco.
0: Domanda secca per chiudere, il miglior acquisto fino a questo momento di questo calciomercato?
1: Ma fino a questo momento direi Mastantuono, Gonzalo Ramos del Milan e Spence dell'Inter, credo che sono, diciamo, si meritano il podio dei migliori arrivi nel nostro campionato italiano.
0: E con questa lunga chiacchierata con Fabio Galante siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani. Buona serata a tutti.

0: Agisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
1: Radio Bianconera, buongiorno, bonjour, come la va, como estás, good morning everybody, Yves da Roche in cabina di regia, non cambia niente neanche quest'anno, Yves, come stai caro, come va?
2: Buongiorno a tutti, sto bene.
1: Ride, hai fatto le vacanze almeno?
2: Qualcosa, diciamo che io le vacanze le slitto, le lascio agli altri.
1: Slitta, lasciare gli altri, uno generoso. Hai trovato un portiere mentre in vacanza? Ce l'avevi il portiere, il condominio?
2: No, un portinaio sì, un portiere non ancora.
1: Lì nella sede di Radio Bianconera Torino c'è un portinaio? C'è?
2: Sì, ed è molto severo anche.
1: E allora, prendiamo quello, prestito con diritto di riscatto. Scusa.
2: Insomma, Carnevali non mi risponde.
1: Non ti risponde, ai. E io cosa ci sto a fare? Sono tornato, ci penso io. Ah, mi raccomando, mitica chat, oggi è la festa della Juve, alle ore 18 allo stadium. Ci sono ancora dei posti liberi, secondo me. Potete andare, trovate tutta Radio Bianconera, trovate la nuova Juve, trovate Lucumì, trovate John Elkan, trovate Carnevali, non trovate il nuovo portiere, però ci sono quelli vecchi, fate i bravi, mi raccomando. Allora nasce un nuovo palinsesto di Radio Bianconera, che poi è uguale al vecchio. Però oggi e domani noi ci facciamo tre orette insieme. Attenzione, fermo, aspetta, sta calmo. Stanno già iniziando ad arrivare i messaggini di prima mattina. Chat, mi raccomando, vi voglio numerosi. Le vacanze sono finite anche per voi. Dovete tornare a far discutere, dovete tornare a opinare, dovete tornare a darci la vostra indicazione. Hai seguito gli europei atletica e nuoto, Iv?
2: Molto bello, ieri ti favo poi l'Iappino, cioè veramente ha fatto quei 7 metri, da lì in poi nessuno l'ha battuto.
1: Ma non è l'Iappino, è l'Iachipino. Iapichino si chiama.
2: Scusami.
1: Iappino era quello da Carrà. Cioè. Ma dai! Però bella quella gara lì, visto? Ha fatto subito il balzo da 7 metri, poi tutte le altre e invece non sono riuscite a beccarla, ragazzi. Oggi tra l'altro è anche il giorno un po' di compleanno, io ve lo dico, prima di andare a vedere i giornali. Intanto io come sempre metto a posto un po' le cose, caro il mio Yves, perché... No, mi sono spaventato perché c'era un messaggino che mi faceva intendere qualcosa, ma non ho capito niente io. Lo devo leggere bene, con calma, stiamo molto attenti. Oggi ci sono tre compleanni. Vabbè, Calvanese non te lo può ricordare, 34. Ma Titi, Henri, Emanuele Blasi. Chi ti ricordi di più tra Titi, Henri, Emanuele Blasi?
2: Titi, Henri mi manca. Quel cos'è passaggio... In fretta di darlo via mi fa ancora male.
1: Colpa di Ancelotti. È stato Ancelotti che ha fatto fare il terzino, scusa, non l'esterno d'attacco. È stato un grande flop che si è preso nel ragionamento.
2: Perché puoi vedere
1: Blasi non te lo ricordi?
2: Scusami?
1: Blasi non te lo ricordi?
2: Non tanto.
1: Ma come no? I due scudetti famosi di Farsopoli. Blasi era la prima riserva di Emerson e Vieira, come no?
2: Allora si vede che guardavo più Emerson e Vieira allora. No, non guardavo più.
1: Ho capito, devi guardare anche le riserve, Blasi, Gianni Chedda, Pia, tutto questo. Capito? E le riserve erano quelli, perché i titolarissimi erano quelli là. Adesso pensa, potrebbero fare i titolari del centrocampo della Juve. O no?
2: Beh, come minimo, proprio a mani basse.
1: A mani basse e anche a guantoni alti, giusto per rimanere in tema. Allora, attenzione, facciamo così, andiamo per ordine. Allora, scusa, ma prima devo rispondere al messaggio dei nostri direttori, come li chiama Spalletti, perché sennò poi dopo ci mettiamo subito in condizione di torto. Cosa facciamo? Messaggio duro, messaggio politico, democristiano? Come rispondo? Quest'annata come deve essere? Polemica? Politica? 0-0?
2: Eviterei polemiche, cercherei delle soluzioni.
1: Cercheresti delle soluzioni? Ma mica siamo noi che dobbiamo cercare le soluzioni, sono loro che devono cercare le soluzioni, scusa. Noi possiamo andare in dichiarazione.
2: Lo so, io li porto sulla via per dire cerca una soluzione senza fare troppa polemica.
1: Va bene, allora, Yves mi ha detto che dobbiamo... No, sto scherzando, sto scherzando, fermi tutti, fratelli bianconeri, sorelle bianconeri, e la vostra rassegna stampa del 17 agosto 2026 è lunedì, inizia la settimana, leggermente meno calda di questo agosto tremendo. Com'è a Torino la temperatura?
2: Siamo intorno ai 28 adesso.
1: Ma ah, vedi, qua siamo 24, 25, c'è stato un bel diluvietto durante la notte, quello che abbassa un po' la temperatura, molto bene. Sulla Gazzetta dello Sport, come su tutti gli altri giornali, anche i politici, c'è l'Italia Stellare. Altriori, Quadarella, Iapichino e la 4x400. L'hai visto il finale della 4x400 in atletica? Che era tipo verso le 10 di sera?
2: No, ero assente con un'altra persona da torturare, da portare a dormire.
1: Te lo racconto io. Con la Gran Bretagna abbiamo fatto avanti io, avanti tu. L'ultima gara era la 4x400. Noi eravamo a pari ori con la Gran Bretagna, che però aveva un argento in più. E la 4x400 rispetto all'Italia, la Gran Bretagna era leggermente favorita, quindi c'erano tutte le condizioni per non arrivare primi nel medagliere. E invece la 4x400 ha vinto proprio all'ultimo centimetro con l'inglese che arrivava, ma tac, non è arrivato proprio per tanto così. E l'Italia con quell'oro ha vinto anche il medagliere. L'Italia nell'atletica è regina d'Europa, davanti alla Gran Bretagna. Anche il futuro sarà nostro, l'editoriale della Gazzetta dello Sport. Ma come? Senza Malagò come fa l'atletica, il nuoto, a vincere tutte queste medaglie? Gli altri sport. Non era a merito di Malagò che vincevamo tutti. È andato via Malagò da più di un anno e vincono lo stesso. Com'è sta faccenda? Com'è? Un po' come nel calcio, dipende da chi va in campo alla fine. Rimpianto nel nuoto, Ceccone e Pilato battuti di un centesimo, altrimenti avremmo vinto anche il medagliere del nuoto, invece lì ha vinto la Gran Bretagna e noi appena dietro. Ma torniamo al calcio, l'intervista, grande intervista a Ghila sulla Gazzetta dello Sport. Volevo solo il Milan, dice lui, Amorim cura i rapporti, sa come fare gruppo, è per quello che c'ha 40 giocatori da allenare, perché sa come fare gruppo. Ah, perché qua sembra che gli esuberi ce li abbiamo solo noi, ma qua ce li hanno tutti, ragazzi. Questo è un mercato allucinante. La squadra è già competitiva così, dice Ghila, che è andato al Milan. Difesa più alta, calcio propositivo. Sì. Tutti bei pensieri. Poi vediamo in campo la prima partita. Coppa Italia. Lazio eliminata dal Mantova. Gattuso, Rino. Già avete fatto quella pantomima per prendere Frattesi, che avete aggirato le regole. L'hai vista? L'hai seguita? Bella la storia dei Frattesi, no? Ah, Frattesi non può più andare alla Lazio perché quelle condizioni, la Lazio deve fare il mercato a zero. Poi in 3 secondi hanno cambiato le condizioni, hanno aggirato la regola e ha fatto Frattesi alla Lazio. Vedi, quello che ti volevano dare a te per 35 milioni, capito? Loro 1 più 14.
2: È bellissimo giocare a poker,
1: È bello giocare a poker a carte scoperte, attenzione, tanto se te lo permettono si può fare tutto. Vicario va in porta, la Juve, sarà la volta buona. Io sul portiere, guarda, posso non esprimermi più sul portiere, faccio esprimere l'aiuto da casa. Oggi alle 10.10 abbiamo Torchi, attenzione, partiamo col botto con l'aiuto da casa, anche perché lui ex portiere ce la deve spiegare questa storia qua. Ma io vorrei non esprimermi più finché non arriva veramente il portiere, perché qui... tutti dicono tutto il contrario, tutto in continuazione. A me arriva un messaggio 5 minuti dopo, un altro che contraddice quel messaggio e mi dice l'altra. Cioè, io non riesco più a seguirla, sta cosa del portiere, allucinante. Vicario va in porta, il Tottenham verso il sì. Juve, il numero uno arriva in prestito. E c'è la firma di Lukumi, la deve mettere oggi. Ieri ha fatto le visite mediche, un po' di bagno di folla, oggi le visite. In chiusura di medagliere, prima che poi arrivino le domande, nel nuoto l'Italia ha 6 ori, la Gran Bretagna 8, ma 20 medaglie a 14 per noi. Però i 2 ori in più della Gran Bretagna ci hanno fregato. Nell'atletica Italia 10 ori, Gran Bretagna 9, 22-19 il medagliere per noi. Quindi medaglie globali l'Italia ha vinto assolutamente su tutti i fronti, sia a Birmingham che a Parigi. Bravi. Ma torniamo al calcio. Stones da champion sulla Gazzetta dello Sport, il centrale goleador accende l'Inter. Noi qui per l'Europa, noi inglesi siamo qua per l'Europa, inglesi nel senso che vengono dalla Premier League, poi nel caso è anche inglese, ma fa niente. Arbitro di Betis, Inter 0-1 contestato, non so perché, non l'ho vista, però mi arrivano un sacco di messaggi. Hai visto anche l'amichevole, l'arbitro con il Betis, cosa ha combinato quest'arbitro? Iniziano bene, A proposito, ma cominciamo il campionato con Biglione, Butti, Rocchi che fa l'osservatore, Orsato che ha già detto no, ma il regolamento c'è, non c'è bisogno di far telefonate. Cominciamo il campionato così il prossimo weekend, Iva.
2: Basta che non si vanno gli accerchiamenti, come è stato detto.
1: Mi raccomando, parla solo il capitano, pugno duro, non bisogna fare accerchiamenti all'arbitro. Poi tutte le estate la sento sta manfrina qua, dell'AIA, non sono ammessi accerchiamenti. Poi dopo, hai visto la Juve-Inter, un amichevole accerchiano l'arbitro questi. si allenano a cercare l'arbitro anche in amichevole prima che arrivi il campionato. Vicario si chiude, Juve, rebus risolto, il Tottenham dice sì, arriva l'azzurro. Oh. Ma come, io poi nel caso arrivasse veramente Vicario alla fine, ma sto povero Vicario, ma se tu fossi Vicario, io scusa, che fai 2 mesi in cui praticamente tutti i giorni leggi che preferiscono tutti tranne te, poi alla fine prendono te, ma come ti sentiresti?
2: Prenderei, andrei in ferie e chiudo anche il telefono, non guardo più in faccia, nessuno, rimango panca a Tottenham, basta.
1: Se di guarda, mandatevene un po' dove vi dico io. Prestito con diritto di riscatto. Il Dibu Martinez non è al top, i bianconeri non si fidano. Il valore di mercato è 18 milioni. 18 milioni il diritto di... No, Vicario o meno 18 milioni il diritto. Stiamo calmi. Loro con i conti non riescono molto bene a quagliare. Ultimo test in famiglia con Elkan in tribuna stasera alle 18. Juventus contro Juventus Next Gen. Lo sapevi che, caro il mio Yves da Roche, l'Allianz Stadium diventa il primo stadio tutto digitale, che hanno messo anche la copertura da 5G garantita per tutti? E ce lo siamo pagati noi, lo stadio, a differenza degli altri che stanno prendendo i soldi dallo Stato? Lukumi firma. E ora il tecnico è ricco di soluzioni. Formula 3, difesa, Formula 4... Per ogni ruolo una scelta doppia. Sarà contento Spalletti almeno che gli hanno messo a posto i centrali di difesa, oppure sarà lì a friggere ancora perché l'ha chiesto il portiere e il centravanti classico d'area di rigore che ancora non gli è stato recapitato a casa? Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Attenzione, apriamo... Tutto sport a apoteosi in prima pagina, tutto colorato di bianco, rosso e verde come da tricolore della bandiera italiana, per farci capire che almeno lì ci divertiamo e vinciamo, perché se diciamo la verità, se aspettiamo il calcio aspettiamo il nuovo corso, che vedo già che non è partito benissimo, quindi sai, non lo so quanto tempo dobbiamo aspettare ancora nel calcio. Per il momento è apoteosi per quanto riguarda gli altri sport. Molto bene. Gran finale, Quadarella, Iapichino, la 4x400, e invece la Juve che fa? Fa festa, festa Juve oggi, dai ragazzi! Tu sei ancora, perché sai che ogni volta adesso che faremo questa cosa all'Allianz ci sarà il discorso di Villar Perosa, tu sei un nostalgico, dici ma no, andavamo a Villar Perosa, era una tradizione, oppure dici no, modernità, Allianz Stadium, 25.000 paganti, più vicino a casa.
2: Diciamo che se facciamo Villar Perosa devono limitare perché è un casino arrivare, c'è gente che partiva alle 4 di mattina per arrivare per avere i primi posti lì.
1: Vabbè, però c'era quel profumo di erba degli anni 60, la casa degli agnelli, capito? Il sindaco di Villa Perosa, l'invasione nel campo di patate, alla stadio è come una partita campionata, no? C'è Elkan in tribuna, gli altri sono a fare le interviste dietro. Lei c'è Villa Perosa, io me lo ricordo, i tifosi lì alla grata, passava Agnelli, passava Elkan, non hai comprato quello lì. Pensa, oggi a Villa Perosa
2: confermo, perché ero con
1: lei. Pensa oggi a Villa Perosa, passava Di Gregorio, dov'è Vicario?
2: Meglio così.
1: Forse è meglio farla all'Allianz Stadio, forse è meglio farla all'Allianz Stadio. Attenzione, Vicario in pol su Dibu, anche su Tutto Sport, festa Juve con Lukumi. Dove eravamo rimasti l'anno scorso? L'anno scorso avevano fischiato Vlahovic. L'anno scorso, nell'amichevole di famiglia, avevano fischiato Vlahovic. Attenzione, adesso Vlahovic non c'è più, mi raccomando, fate bravi oggi. Alle 18 contro la Next Gen, allo stadio, anche il nuovo acquisto Lukumi prima della partita presentata ai tifosi. almeno 25.000 che hanno già comprato il biglietto, però dai, non sono pochi. Il tradizionale appuntamento di famiglia alla presenza di John Elkann. Cosa dirà l'ingegnere nel post partita? Cosa ci racconterà? Si rivede intanto Thuram, adesso lavora col gruppo, e questa è una bella notizia, perché fino a ieri no, si deve operare, come il ginocchio di Lillis, no, si deve operare, casino. Sta lavorando col gruppo, piano piano adesso rientra, magari non gioca titolare, direi, contro il Frosinone nel weekend, però, perché c'è già il campionato la settimana prossima, occhio. Il difensore che ha fatto le visite ieri sarà presentato ai tifosi oggi, mentre il portiere, la Aston Villa, soffia Suzuki al Paris Saint-Germain. Questa telenovela è stata meravigliosa. Ma non libera Martinez per meno di 15 milioni. E ci sono dubbi sul dito infortunato. E quindi la Juve dice, no, io Massimo ti do 8, mi devi dare garanzie sul dito. Anche questa delle garanzie sul dito sta già passando con molta ironia sui social. Vicario, trattativa oltranza col Tottenham. Come trattativa oltranza? Ma non era già fatto? 2 mesi che sono d'accordo sullo stipendio, su Vicario, era solo lì che aspettare. Un pizzichino di spruzzino di toro sulla prima pagina di Tutto Sport, come sempre, che poi rimanda a quelle interne. SOS Abate, serve tranquillità. Intanto in porta arriva Perri, da allora è arrivato il portiere. L'allenatore aspetta almeno 6-7 rinforzi, vuole il toro ancora. Abbiamo limiti strutturali. Il messaggio di speranza di Abate. 6-7 rinforzi, siamo la settimana del campionato. La Roma Gasperini ogni giorno si lamenta. Gattuso ne voleva 5, a Milano ne vogliono ancora 4, è bellissima sta cosa. Torniamo alla Juve, Comolli e Massara parlano con gli agenti di Vicario. Ma non erano d'accordo. Tornano a bussare, no è vero, si può, bussare si può, visto che le bussate si possono fare. Tornano a bussare alla porta del Tottenham, serve l'apertura al prestito con diritto. Sai che se tanto mi dà tanto quel Frosinone gioca Perina? Che dici?
2: Sì, c'è questa ipotesi molto forte.
1: Ci ha messi bene, quello lì che c'ha i dolori e quell'altro che c'ha i guanti bucati, quest'altro che c'ha il dito infortunato, quell'altro che non sa da che parte sta. Quanti dubbi sopra il dibu e quel dito. Non occorre operarsi, ma resta ok. Che vuol dire che non occorre operarsi, ma resta ok? Sono gli sghei a fare la differenza. La Juve offre 8, quelli là vogliono 15, non si fa, è semplice. È il 17 agosto e Spalletti non ha ancora il suo numero uno, l'urlo disperato di Tutto Sport. Intanto nelle uscite, perché a parte Open Da, voglio dire, e João Mario, e tra poco probabilmente Cavalli, la Juve deve far uscire i giocatori, ma qua non è uscito ancora nessuno. Nico sogna ancora l'Atletico Madrid, ma intanto spunta il Milan. Perché sai che Gonzalez prima gli è andato l'Inter, adesso gli danno il Milan, cioè ogni giorno gliele buttano lì una. E a Massara piace Maignan, è certo, come no. Però il Milan ha proposto Fofana, è certo, come no. Che belli che sono. Ah, scusa Yves, dai, cioè, per la seconda estate consecutiva, fammi un applauso. Cosa avevo detto io di Vlahovic? Tutti, fino all'ultimo giorno, no, perché adesso lui ribussa, perché Spalletti lo vuole, perché lui chiede di meno. Cosa ho detto io di Vlahovic, che se ne andava via zero da 2 anni che ve lo dico, che l'obiettivo era andare via zero a prendere dei soldi quando avesse trovato un pollo che glieli dava, e l'ha trovato nel Besiktas. È vero o non è vero?
2: Confermo che è vero.
1: Oh, le litigate in televisione, quando Allegri era al Milan è già d'accordo con Vlahovic, io no, non lo vuole. E quando non c'era più lui, allora Vlahovic era al Napoli, no, non lo vuole. E poi allora in estrema razio, anche Tutto Sport, no, Vlahovic ci ripensa, va dal... No, lui è sempre stato così. Ma giustamente, mi dite la vostra oggi su Vlahovic, ma giustamente, lui voleva dei soldi, trovato una squadra che gliela dati, è andato lì. Poi vabbè. Il capopopolo al Besiktas, lì ha un po' esagerato, il coro subito imparato, e lo stadio, vabbè. Lì ha un po' esagerato, diciamoci la verità. Però sa fare i suoi, voleva quei soldi lì, ha trovato uno che gli ha riempito, anche il papà gli ha dato il bonus, la firma, e va a giocare al Besiktas. Io solo su una cosa non sono d'accordo sul post di Vlahovic, quando dice le gioie e i momenti difficili, gioie quali? Quali gioie? 4 anni e mezzo nella Coppa Italia, quali gioie? E sull'altro punto dove dice volevo dimostrare chi ero, e beh, non l'hai dimostrato. O meglio, se sei questo qui, farai Besiktas e poi farai, non so, Islanda e poi finirai in Groenlandia, se sei questo qui. Se invece pensi di essere un'altra roba, non l'hai dimostrato, in 4,5. Su questo possiamo essere d'accordo. D'accordo? Come diceva quella tale. Lucumi, intanto bagno di folla, visite mediche, oggi c'era l'ufficialità. John ha conosciuto subito Spalletti. Speriamo che quando è entrato non ha visto subito con sei saure. Ti ricordi Lucumi con sei saure che lo tirava su e giù? E allora su, e allora giù.
2: Lo stava, vabbè, però, lo stava coccolando?
1: Lo stava coccolando, gli stava dicendo vengo la Juve l'anno prossimo, Però secondo te adesso che al Bologna gli hanno permesso, glielo possono permettere anche con la maglia della Juve di fare il wrestling in area di rigore oppure no?
2: Non lo so, non credo. Rischia di prendere un rosso al brucio proprio.
1: Vero, proprio pronti via come l'Anesè, che ieri ha preso subito il cartellino rosso, tanto per gradire l'inizio. Intanto Dorotea Del Piero, 17 anni, saluta e va in prestito alla Juventus Women Moncaglieri. Vabbè, Moncaglieri vicino a te, zona tua, Moncaglieri?
2: Sì, sì, c'è Vinovo, Nichellino, Moncaglieri. È subito lì,
1: allora, d'ora di macchina. Puoi andare a vedere. Puoi andare a vedere Dorotea Del Piero giocare a pallone. La Next Gen è già fuori dalla Coppa Italia, il Forlì si qualifica ai rigori sull'1-1 nel secondo tempo, espulsione per il giocatore della Juve che rimane in 10. Pronti via. C'è subito un rosso. E vabbè, non stiamo neanche a entrare nel dettaglio che è meglio. Chiudiamo tutto sport, dai, apriamo il Corriere dello Sport Stadio, attenzione, Juve è vicario, la scelta editoriale del Corriere dello Sport di metterlo in prima pagina, come dire, ve l'avevamo detto, no? Ma di che? Ho capito. Suzuki va in Premier, alla fine preferisce la Premier. Oh, Suzuki a un certo punto ha detto no, parità di condizioni, perché devo andare in Francia che magari faccio la riserva? Vado in Premier. I soldi più o meno che la Aston Villa ha dato sono gli stessi che dà al Paris Saint-Germain, quindi Parma che gli frega, dice no al PSG e va alla Aston Villa. Virata di carnevali, ah non è più in pole, quindi siamo passati dal MotoGP alla vela, virata di carnevali, attenzione, il Tottenham apre al prestito per quanto riguarda Vicario, diritto a 15 milioni, qua sono già 3 in meno, qua già va molto meglio. Vertice notturno, miseria, che è? Non dormito, frenata per il Dibu Martinez, Lucumi visite e firma oggi, poi vedremo quali sono le cifre esatte di Lucumi. Napoli, ecco Badia, sapete che loro ci hanno subito il diminutivo, quindi è Badia che è il difensore che domani farà le visite, prestito oneroso dal Chelsea. Intanto l'Arsenal lascia fuori Gabriel Jesus, che qualcuno dice potrebbe andare a Napoli, nel 3-0 in cui al Community Shield batte il City, Maresca, partenza subito da incubo, una bella porta in faccia, pronti via. Roma, Moro ci siamo, Mora più che Moro, Mora ci siamo, svolta per Luis Enrique anche, quanti gliene prendono a Gasperini? Ma doveva vendere per 100 milioni. Cosa mi sono perso quest'estate? Superata la resistenza del Porto, 25 milioni e il 50% della rivendita, ma non era 50 milioni fino a 4 giorni fa. Oh, con le cifre qua, il caldo fa impazzire, Era già pronta l'offerta per Fofana, anche qui Fofana. Jones, escluso, altro strappo a Liverpool. Non gioca nel test col Como, dove Liverpool ha battuto il Como. Scatto Inter. Il like al gol di Stones. Vabbè, allora se ha messo il like al gol di Stones, ragazzi, non scherziamo. Sembra quello Vlahovic fino all'ultimo giorno, c'aveva atleta Juventus nel profilo, poi vabbè, poi ha tolto tutto. Festa a Mantova, avanti Genoa e Frosinone, eliminata la Lazio, risultati di ieri da Coppa Italia. Occhio a Frosinone, che è il nostro prossimo avversario, 4 per lo Juve Stabia, 4-1. Frosinone è in gran forma, io ve lo dico, state attenti. E poi la domanda arriva classica, come tutte le estati, ma perché non compriamo un grande centravanti? E ve lo dico io perché. Prezzo shock per l'attaccante che saluta il Paris Saint-Germain. Barcola al Liverpool per 160 milioni. Noi abbiamo 160 milioni per comprare un attaccante, secondo te?
2: Noi ci accontentiamo di 12, 15 massimo.
1: Ci accontentiamo dei prestiti, ci accontentiamo dei zero, ci accontentiamo di fare un pezzo in prestito adesso e il riscatto quest'estate. E Di Gregorio ormai è fuori dal progetto, e allora al posto della gente, e allora la short list, non doveva avere la short list secondo suo agente tutte le squadre europee che lo volevano. Lucumi da Lucio, e ora via i tagli, 22 milioni, no? non è 22 milioni, poi oggi avremo la, come sempre, il comunicato della Juventus ufficiale con le cifre, è 20 più 2 al momento, 20 più 2 vuol dire 20, perché i 2 milioni di bonus vuol dire che se li paghi abbiamo raggiunto dei risultati, quindi siamo contenti, se non li raggiungiamo non li paghi, quindi il giocatore costa 20. Questa cosa qua la devono ancora un po' capire tutti. Come col 12 di bonus, ma 12 di bonus di Colomani sono difficili da raggiungere, c'è anche vincere il campionato dentro. Quindi al momento quei 12 milioni non li paghi. Se li dovessimo pagare siamo tutti contenti, perché vuol dire che abbiamo vinto lo scudetto, eh? Quindi non è Colo è costato, no, Colo quei 12 non è costato, perché sono bonus. Sono lì e sono difficili da raggiungere, non sono i 1 milione facilmente raggiungibili. Così mettiamo a posto anche quanto costa Colomani. Lui con Bremer, Lucumi, grande attesa, beh, però ragazzi adesso parte tutto, Lucumi e Bremer, una bella coppia difesa, eh? O no? Ti piace, Yves?
2: Aspetto ancora, aspetto ancora un po'.
1: Ma non va bene anche questo?
2: No, va benissimo, come aggressività mi piace come giocatore, poi ti dico, bisogna vedere, un conto è Bologna, un conto è la Juve, perché alla Juve tanti crollano, eh?
1: Vabbè, ho capito, ma se ci facciamo del male da solo, se ci autogufiamo ogni acquisto.

0: vediamo Douglas Lewis in regina, in, sì, in regina, in regia, e due meme di Anacci vicino, che al momento potrebbero essere anche Locatelli e Thuram. Locatelli la fase difensiva la fa bene. Locatelli e Thuram mediani e Douglas Lewis in regia. Un bel centravanti in area di rigore, in questo momento è Colo Muani, e due grandi esterni come Alai Begovic e Yildiz, tanto per cominciare. E dici?
1: No, ma è molto bello. Bisogna sempre soltanto andare da Spalletti e convincerlo.
0: Vabbè, ho capito, noi siamo qua per dare delle opinioni, per dare anche delle idee. Dopo glielo scrivo Spallettone, scrivo, senti, no, senti Spallettone mi manda subito. Dico, buonasera, coach, come la va?
1: Magari dili che inizia a fare un po' freddo, può tornare a rimettere la maglietta a maniche lunghe.
0: Avevi detto che non facevi polemiche, sei già sulla polemica del tatuaggio. Allora,
1: Non è una polemica, è che lo stanno prendendo in giro tutti, quindi è detto,
0: è
1: boh,
0: una polemica.
1: poverino. Cioè.
0: Se lo sta prendendo in giro, è una polemica.
1: No, no, no, beh, mister è sempre grande rispetto.
0: Non mi sei piaciuto, adesso glielo dico quando lo sento. Guarda che il capo tecnico di Radio Bianconera non c'ha più questa grande stima nei tuoi confronti. Attenzione perché Spallettone qua deve dimostrare anche lui, perché anche lui ci ha portato sesti, mica solo i giocatori.
1: Quest'anno se la giocano tutti, eh.
0: Quest'anno non ci sono più scusanti, ragazzi. Qui bisogna. Locatelli ha detto che dobbiamo entrare in Champions League, che è il posto che ci spetta. McKennie è stato un po' più, ha detto, ah, parlano di Inter favorita, ma lo dicono i giornali, vediamo. Secondo te in questo momento qua, Yves, da che posizione siamo? Dai ragazzi, oggi facciamo il pronostico prima della chiusura del mercato. Ad oggi, da che posizione siamo noi?
1: Io mi azzardo, terzo posto.
0: Terzo posto?
1: Sì.
0: Le prime due Napoli-Inter?
1: Inter vantaggio, sì. O Napoli o Roma. No,
0: No, scusa, Inter o Napoli o Roma sono già tre, come facciamo a essere terzi?
1: scusa. Inter, poi come secondo o Napoli o Roma.
0: Ma se o Napoli o Roma arriva in seconda, vuol dire che l'altra arriva terza, come facciamo a essere terzi
1: La
0: noi?
1: terza rimane sempre Juve, le altre si faranno male da sole, fidati.
0: Scusami un attimo, Yves da Roche, ma abbi pazienza di me, e anche un po' di pietà. Ma se tu mi dici secondo arriva o il Napoli o la Roma, se arriva il Napoli secondo, la Roma arriva terza, non ci può arrivare la Juve. Non è che la Roma o
1: No,
0: arriva seconda o arriva quarta.
1: crollerà prima, fidati, crollerà prima, quindi sarà dietro ad arrancarsi, fidati. Parlo da
0: Vabbè, non hai
1: sciamano
0: capito niente. Dai.
1: afro.
0: Sì, vabbè, sciamano afro, dai, stai buono. Di Gregorio fuori dal progetto, come anche Di Gregorio. Cioè, adesso, porà gioia, scusa, con tutti i difetti che poi ha Di Gregorio, però, mica col nel senso, che deve fare lui? Cioè, se non c'è la squadra che lo vuole, rimane lì, non è che. Cioè, mica colpa sua.
1: Lo so, ma il suo procuratore dovrebbe muoversi a trovargli qualcosa, no?
0: Ma
1: Dopo
0: poi
1: che ha fatto questo post
0: il suo procuratore.
1: bellissimo.
0: Però lui porà gioia, scusate, tutti i giorni si sente sbeffeggiato, cioè, che deve fare? Era come ai tempi di Vlahovic, cioè, aveva i soldi, vabbè, mica l'abbiamo obbligato, cioè, non è che è arrivato Vlahovic con la pistola e gli ha detto, arriva bene, mi devi pagare questi soldi, è la Juve che gliel'ha proposti. Qui, cioè, dal punto di vista del contratto è sempre colpa di chi lo fa, mica di chi lo firma, abbi pazienza. Intanto, Coop Miners, Miretti e David partono in caso di valide offerte sul Corriere dello Sportello. Allora, su questa cosa qua, io ve lo ridico, perché ho chattato un po' anche ieri, cioè ragazzi, cioè, se la Juventus non fa uscire i giocatori, cioè è inutile che poi ricominciamo, ma non hanno comprato a centrocampo, ma se non esce nessuno, noi abbiamo un centrocampo strafolto, C'è più di 25 nella lista, non li puoi mettere. Se non esce qualcuno di questi, tu non lo puoi mettere un centrocampista nuovo. Attenzione. Oh, CR7, Ivo. Attenzione, CR7. CR7 annuncia la mia ultima stagione sul Corriere dello Sport Stadio. È sempre ha detto probabilmente sarà la mia ultima stagione. Anche perché deve raggiungere i 1.000 reti. Il record di Pelé, lo sai, che deve fare 1.000 gol. C'è vicino ormai, La rabbia li fa, li raggiunge.
1: Ah sì,
0: Si è anche appena sposato.
1: facilmente.
0: Hai visto il matrimonio con Giorgina di Cristiano Ronaldo?
1: Ho di meglio da fare.
0: Ah, vabbè, mamma mia, ma come mi sei tornato acido, insensibile, senza un cuore? Viola rifatta, che non è andata dal chirurgo, ma grosso aspetta i rinforzi anche lui. Gli ha comprato 10 giocatori.

0: grosso. Aspetta i rinforzi per il 4-3-3, spesi già 99 milioni, l'esterno, il centrocampista, il terzino sinistro. Ma ci sono tutti gli allenatori che vogliono 4, 5, 7. Oh. Bologna, Skorupski super. Vedi, nonostante abbia perso 1-0 col Brighton, il suo portiere è stato super. E si avvicina il sì per Caval. Prestito con diritto vuole il Bologna. Però... risulta che Carnevali volesse dargli il prestito con l'obbligo, non prestito con diritto. Ma scusa, noi te l'abbiamo appena comprato Lukumi, allora mi fai un prestito bello oneroso, mi fai un prestito come Openda, mi fai un prestito bello oneroso e poi se ne riparla l'anno prossimo. Teniamo monitorata anche questa situazione. Attenzione, chiudiamo anche il Corriere dello Sport Stadio. Allora, fammi fare una viaggiatina, anche se già li ho visti, però magari mi sono perso qualcosa. Sui politici, naturalmente, le pagine sportive, perché sai, ormai Arbitropoli l'hanno consumata in un giorno e mezzo, quindi non c'è più niente che la riguardi. Poi dopo diciamo due robe su Arbitropoli, così capite un po' l'effetto che fa. No, Inter, Milan, le panchine, Sinner ancora a Torino per curare il ginocchio, auguri, ieri ha fatto 25 anni Sinner, e poi ovviamente c'è molta atletica, quindi Arianna, grande, l'ultimo show, questo, i spettacoli sono le canzoni, il pop artigianale, bababam, Super Italia nell'atletica leggera che va a prendersi le pagine quelle dei grandi, ma giustamente, oh ragazzi, noi negli altri sport siamo veramente messi benissimo, poi dopo ce ne ricordiamo solo quando c'è l'Europeo, l'Olimpiade, però gli altri sport viaggiano alla grande. Intanto si è giustamente impallato tutto, perché se non è primo giorno se non si impalla tutto, e quindi, caro il mio Yves, in questo momento non ti saprei neanche dire, volendo, anche volendo, se possiamo ascoltare un messaggio, che non lo so, si è impallato tutto. Così, pronti via, non si apre più niente. Tu che dici?
1: Claudio Stefano da Roma, innanzitutto bentornato. Grazie. Io volevo capire una cosa, no? Ma noi veramente per 7 milioni rischiamo di metterci la stagione, di metterci male la stagione, perché per 7 milioni non compriamo il Martinez? A me mi sembra una follia, se inventassero delle amichevoli per farsi 7 milioni, qualche cosa, ma veramente per 7 milioni. Capisco,
0: voi di Roma,
1: che te pare, fanno un buco di 7 milioni e poi lo riapparano a gennaio, cioè qualcosa, non puoi non prendere un portiere così. E poi quest'anno non siamo andati in Europa, non siamo andati in Champions per tutte le paperate di quel cacchio di portiere che ci avevamo noi.
0: Dai, iniziamo malissimo con le parolacce, dai. E ricarino con riapparano e poi iniziamo subito con le parolacce. Dai, ragazzi, vi ho detto di fare i bravi prima, fate i bravi. È ufficiale, la Juventus è uscita con il comunicato, accordo con il Bologna per l'acquisizione definitiva del calciatore Lukumi. Juventus Football Club S.P.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Bologna F.C. per l'acquisizione a titolo definitivo dei diritti delle prestazioni sportive del calciatore John Janer Lukumi Boniglia. Quella Boniglia addirittura, questi sono a fronte di un corrispettivo di 19,5 milioni. Attenzione, bravo. 19,5 milioni pagabili in 3 esercizi, oltre ad oneri accessori pari a 0,6 milioni, che sono gli oneri accessori, sono contabilizzati in maniera diversa. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Ok, quindi 19,5, 0,6 di oneri accessori, che come ci racconta sempre Torchia sono contabilizzati in maniera diversa, e non più di 2 milioni di premi al raggiungimento di determinate obiettivi sportivi con il calciatore, contratto di prestazione fino al 30 giugno 2030, quindi 4 anni. adesso c'è la moda dei 4, una volta c'era la moda dei 5, poi qualcuno ha detto che erano meglio 3, adesso vedo che si è scatenata la moda dei 4. Va bene, attenzione, quindi l'ufficialità da parte di Juve per quanto riguarda il contratto di Lukumi. Dimmi tu se, scusami, grazie intanto per l'ufficialità naturalmente di John Lukumi alla Juve, che verrà presentato oggi alle 18 prima della partita amichevole ai nostri sostenitori. Ci abbiamo dei vocali da sentire?
2: Buongiorno Claudio, buongiorno Yves, buongiorno fratelli bianconeri.
0: Ciao.
2: Io volevo fare solo una considerazione, pensavo che il reato dell'Inter fosse quello di a consumazione effettuata, no, avvenuta.
0: Anticipata. Quello che avevano contestato la Juve era il reato di consumazione anticipata, cioè praticamente tu non lo hai fatto, ma ce l'hai pensato. E tu non l'hai fatto, campionato regolare, però tu l'hai pensato, quindi lo hai anticipato, poi non si è realizzato. Però per la giustizia sportiva, e anch'io avevo pensato così, e invece, attenzione. Va bene, dai, adesso tanto la stampa e la Repubblica erano uguali, però veramente non so cosa è successo, si è impallato completamente. Cosa si fa in questi casi? Non si può spegnere e riaccendere, se no sparisco. Cioè, non si può. Si è impallato tutto in maniera mostruosa, incredibile, amici. Va bene, vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa anche dal telefono, perché noi siamo uno e trino, abbiamo 3 device a disposizione, cari i miei ragazzi. E quindi vediamo un attimo di qua, sul Corriere della Sera abbiamo detto, sai che la stampa è stata un po' avara di soddisfazioni in questo. Sono in seria difficoltà, sai, perché non riesco ad andare avanti. Sono veramente in seria difficoltà. Allora, facciamo così. Andiamo a prendere tutto Juve.com, la nostra grande famiglia, le ultime notizie da Columoni, da Laibegovic, spazio i numeri, Lukumi da Lucio, ora via i tagli, Cabal verso il Bologna, arbitri, svolta Orsato. Attenzione, Pavane già bello carico con l'inizio della nuova stagione, anche Fabio Moretti che riporta la notizia, svolto Orsato, VAR soltanto davanti a un errore evidente, mentre nel primo piano c'è la Juventus, la qualità non basta, Spalletti deve trovare equilibrio, è un vero regista che al momento è Douglas Luiz, ma la svolta degli arbitri di Orsato, tenetevela presente, bella scritta e stampata davanti agli occhi, è VAR deve intervenire soltanto davanti a un errore evidente. Il chiaro evidente errore, cioè il motivo per cui era nato il VAR. Subito cestinato, perché abbiamo visto che poi il VAR è diventato quello che poi arbitrava. Forse tu vuole riportare l'arbitro di campo al centro della partita. La principale novità riguarda l'utilizzo del VAR. Il direttore di gara sarà richiamato al monitor soltanto davanti a un errore evidente e chiaramente dimostrabile dalle immagini. Si tratta di un cambiamento significativo rispetto alla linea adottata durante la gestione Rocchi. La precedente indicazione privilegiava una revisione in più per ridurre il rischio di lasciare senza controllo un episodio controverso. Poi vabbè, le bussate, le controbussate. Orsato sceglie invece un intervento più limitato della tecnologia. Il principio è semplice. Il VAR deve correggere gli errori conclamati. Non sostituirsi all'interpretazione dell'arbitro. Gli episodi dubbio, soggetti a valutazione dovrebbero quindi rimanere affidati alla decisione presa sul terreno di gioco. L'obiettivo è ridurre le interruzioni, velocizzare le partite e restituire autorevolezza ai direttori di gara, porre gioie. Una revisione troppo frequente rischia infatti di trasformare il VAR in una seconda forma di arbitraggio, aumentando le discussioni invece che eliminarle. Sul giornale oggi, in una bella intervista, Orsato dice un po' tutto, al termine del raduno pre-campionato degli arbitri a Cascia, e difende il movimento, dice non c'è nulla di cui dobbiamo vergognarci. Perché dicono, ma insomma, arbitro, poi vabbè, ma l'altro non è successo niente, no? Non è mica successo niente, vabbè, interferenze, pressioni, ma non sono mica sufficienti per Chiné. A proposito, Chiné si è svegliato dal letargo. L'indagine penale della Procura di Milano si era conclusa con una richiesta di archiviazione. Veramente non è conclusa perché tocca al GIP concluderla, però vabbè, anche quelli sono dettati. Per l'ex designatore Rocchi, che tra l'altro adesso fa l'osservatore, potrebbe fare l'osservatore, tu pensa. accusato di frode sportiva. Secondo le anticipazioni riportate, anche il procedimento sportivo potrebbe avviarsi verso una conclusione analoga, con rilievi limitati ad alcune telefonate considerate inopportune. Saranno comunque gli atti ufficiali a stabilire. Cioè diceva, sì, un po' di... sì, vabbè, questo butti tifoso, inopportuno, però vabbè. Lo trovate questo anche nelle firme bianconere di tuttojuve.com, dove oggi vi ho piazzato io un bel articolino in cui vi spiego anche questa roba di arbitrovoli e delle interferenze. Oh, Open Bar resta! Stavo sudando tutta l'estate che sudo.
3: Andiamo a brindare subito.
0: Subito Open Bar resta, ma ripartirà più tardi. Attenzione. La trasmissione Open Bar non verrà cancellata nonostante le perplessità espresse da una parte degli arbitri e da alcuni club. Quale? Uno. Tu, nelle intercettazioni che abbiamo letto, chi è che si lamentava di Open Bar? Chi è che si lamentava di Open Bar? Con Rocchi che diceva, ma anche Open Bar mi rompo io per le immagini. Chi è che si lamentava? Uno. Il programma attraverso il quale vengono analizzate le decisioni più discusse della giornata ripartirà dopo la terza di campionato. Ah, come le aste del fantacalcio. Dopo, una volta si diceva dopo la sosta per la nazionale, capito? Dopo la terza di campionato. Lo slittamento sarebbe legato a ragioni tecniche e organizzative. La conferma della trasmissione mantiene aperto un canale di comunicazione con il pubblico, ma la nuova gestione dovrà dimostrare di saper spiegare gli episodi in maniera chiara e uniforme. Attenzione. Super attenzione. La trasparenza rimane fondamentale, soprattutto con una linea fondata sul concetto di evidente errore. Tifosi e società dovranno comprendere perché il VAR sia intervenuto in una situazione e abbia invece rispettato la decisione in campo in un'altra. Sai che ci divertiamo anche quest'anno, secondo me, con Open VAR, eh? Ci sarà veramente da ridere. Intanto Messina diventa l'interlocutore delle società. Ah, c'è sempre l'interlocutore delle società, cambia. Cambieranno anche i rapporti tra la struttura arbitrale e i club di Serie A. Il regolamento introdotto dopo Calciopoli impedisce alle società di contattare direttamente il designatore. Perché a Calciopoli si poteva parlare col designatore, non era reato. Il ruolo di interlocutore sarà quindi affidato al direttore tecnico Domenico Messina. Messina avrà il compito di dialogare con i club e di intervenire nei rapporti con i mezzi di comunicazione. Pure, la nuova organizzazione punta a creare un canale istituzionale più chiaro, evitando contatti diretti potenzialmente esposti a equivoci e polemiche. Ma anche qui, qui c'è una società che ha avuto contatti diretti, equivoci e polemiche, solo e soltanto una. Attenzione. Massini si candida alla presidenza dell'AIA, perché poi c'è anche, no, il famoso Zappi squalificato e quindi il problema presidente degli arbitri. Sul piano politico si registra la candidatura di Francesco Massini, o Massini che dir si voglia, alla presidente dell'associazione Atilana. L'attuale vicepresidente ha annunciato la propria partecipazione alle elezioni presidenziali del 2018. Vabbè, già faceva il vicepresidente, cambia niente neanche. Il movimento arbitrale entra quindi nella nuova stagione con una linea tecnica differente e un importante appuntamento elettorale all'orizzonte. Orsato vuole meno dipendenza dalla tecnologia, Messina dovrà gestire il confronto con società e media, mentre l'AIA si prepara a scegliere la propria futura guida. Bene, Lucussi è arrivato, ma la Juve è ancora incompleta. Andatevi a leggere la firma bianconera di un tal Claudio Zuliani che non mi ricordo chi sia. Mentre nel virgolettato del giorno io vi imploro, vi prego, è la festa della Juve. Fate i bravi, non fischiatemi di Gregorio. No, non me lo fischiate oggi allo stadio, dai, non me lo fischiate. Perché guardate che se per caso non riusciamo a chiudere il portiere entro una settimana, c'è anche la di Gregorio porta perine, eh? Quindi non me lo fischiate, dai, poi dopo, se succedono cose, però pronti via, non me lo fischiate. Attenzione, qua ci facciamo 3 ore con i virus e tutto bloccato. Ma sei tu che mi hai mandato un virus? Protezione virus caduta. Sta succedendo di tutto in questo momento sul mio computer, sai?
3: Non sono io come faccio?
0: Ma c'è sai quando c'è la freccetta bloccata? Non posso muovere niente, non posso fare niente. Come si fa?
3: Prova a fare CTRL. Come si fa? Canc.
0: Cos'è? Canc cos'è?
3: E vabbè, è un tasto che c'è solo qualunque PC.
0: Ah, è qua. Ma tutte e due insieme contemporaneamente o prima CTRL e poi catch? Insieme. Niente, morto anche io.
3: No, dovrebbe aprirsi una finestra blu che da tutti i programmi zero. Che avrei aperto.
0: Zero, zero, non si apre niente, è tutto un disastro, tutto un disastro. Siamo boicottati anche quest'anno, che brutta partenza, che brutta fine che stiamo facendo, caro il mio Ivo, e anche un po' da Roche, attenzione, vabbè. Lukumi è arrivato al primo piano in questo momento su tuttojuve.com, mi raccomando ragazzi, anche in questo momento di grande crisi di tutti i siti mondiali, tuttojuve.com grazie a voi resiste in pole position al numero uno. Lukumi è arrivato al G-Medical, visite mediche in corso ieri, oggi invece Lukumi firmato contratto, Juve che ha dato le cifre, ripetiamo, 19,5, 0,6 di oneri accessori e 2 milioni massimo, non più di 2 milioni di premi se si verificano determinate situazioni. Mentre devo dire che siccome Vlahovic non è entusiasmato nel suo saluto, invece quello di Kostic, ai tifosi della Juventus posso solo dire grazie di tutto, è davvero un club fantastico, mi sono goduto, li seguirò e non li dimenticherò mai. Kostic ha rilasciato queste poche piccole dichiarazioni base in un'intervista a Sky Sport in cui saluta, ringrazia, fine della trasmissione. È così che si fa, ragazzi, cioè, senza tanto casino intorno. Sentiamo un vocale da casa.
4: Io buongiorno, sono Antonio del Cetare, benvenuto dopo la piccola vacanza che metti. Volevo sapere qualcosa su questo Bragantini, giovane rampollo del Mantova, che ieri ha fatto comodamente faville.
0: Cominciamo. Ieri il Mato ha vinto con la Lazio, allora c'è il giovane Rampollo. Ragazzi, cominciamo. Ma non abbiamo ancora terminato il mercato che dobbiamo fare. Cosa vuoi che interessi a Carnevali del giovane Rampollo del Mantova? Non gliene frega niente, ne abbiamo tanti noi di giovani Rampolli, se vogliamo, che possiamo portare in prima squadra, che avete visto in questa tournée estiva, dove tra l'altro ci sono anche messi in mostra. Ovosu, chi è che ti è piaciuto di più? Ovosu o l'impronunciabile? O Lissina, chi è che ti è piaciuto di più nella tournée estiva dei giovani?
3: Obaudu.
0: Ah bravo, sei l'unico che lo pronuncia bene, Obaudu. Come mai?
3: Perché sennò... c'è un'intervista che lui dice che si pronuncia così. Obaudu.
0: Ah, bravo, bravo. No, pensavo che se no Camillo si arrabbiava e ti bastonecchiava per quello. Invece no, bravo, Obaudu. Obaudu non è male, eh? A parte la somiglianza con Pippo Baudo.
3: Poi ho sentito dire che c'è chi lo chiama anche Pippo, quindi...
0: No, c'è chi lo chiama Pippo, veramente?
3: Pippo Baudo, Obaudu.
0: Ma no, Pippo Baudo.
3: Così
0: no,
3: ho sentito, non sono io che li sto inventando.
0: Ma no. Va bene. Allora, sto controllando intanto che nel giro del mondo non ci siano cose strane, almeno sui messaggi, almeno quelli funzionano, quindi sai com'è. No. Se volete però potete andare allo stadio oggi. Noi partiamo alle 18 con colpo di tacco oggi, giusto? Per fare già direttamente con l'amichevole.
3: Sì, 18 meno qualcosa, meno 10, via. Colpo di tacco, via.
0: Cosa vuol dire? Ma perché sei sempre... Cosa dire? Qualcosa
3: meno
0: 10? No, 18
3: meno 10, perché subentra leggermente 10 minuti prima che inizia la partita, e facendo il collegamento con il direttore e Camillo, non so chi c'è ancora lì.
0: No, Camillo è fermo.
3: Ok, allora, con il direttore.
0: Sei molto impreciso. Stiamo partendo malissimo, te lo dico. Allora, facciamo così. Qui bisogna salvare il comunicato stampa della Juve e tenerlo. Perché secondo te io ce l'ho in inglese? John Lukumi is joining Juventus from Bologna on a permanent transfer. And 28 years old has signed a contract that will keep him at the club until 30 giugno 2030. Vabbè, sentiamo il vocale da casa.
5: Ciao amico. Luca Cunio, buongiorno Forza Juve. Allora, io guarda, ti dico subito, per me siamo da secondo posto o anche da primo, però vado cauto. E poi Lukumi Bremer mi sembra una bella coppia difensiva, d'accordissimo sul modulo 4-3-3. Detto ciò, sì, dobbiamo vendere qualcuno, però se no non puoi comprare un centrocampista nuovo. Su Vlahovic solo applausi perché avevi ragione. Detto questo, io non commento cosa ha combinato ieri il signor Kinè. Forza Juve, e intanto Vicario, dai che arriva.
0: Dai che arrivi, prima o poi. A me dispiace però non poter leggere i messaggi che saranno. Cosa fai, li leggi tu? Cosa facciamo?
3: No, dopo uscia, tra poco, tanto siamo in pausa, puoi riavviare tutto e riprendi.
0: E cosa radio? Ma no, qui non radio tutto, è non posso neanche spegnerlo, è bloccato. È tutto bloccato.
3: No, puoi spegnerlo, ti dico io come. Tieni premuto il tasto per spegnere per 2-3 secondi.
0: Allora, senti, mi sono rotto le scatole, anticipa sta pausa, mettiamo a posto tutto questo. Ma che ingegno, dai, su,
6: forza. Rassegna Stramba. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, i miracoli del nostro super capo tecnico Yves Darroch che permettono ancora la trasmissione di proseguire. La chat che bolle tra il portiere, tra il saluto a Vlahovic, tra la posizione che possiamo avere in questo momento. Massimiliano, Domenico, Marco, Alessio, Gavino, mamma mia quante siete! O anche Alessio CTRL al più cance, diceva Alessio. Tu altro non me l'hai detto, Yves, però
3: Lo so. Lo ripeto per l'ennesima volta perché usando altre piattaforme, cioè altri sistemi operativi.
0: Ti devi inchinare Alessio De King, che aveva dato l'indicazione giusta.
3: Alessio
0: attenzione.
3: Ha ragione. Io usando.
0: Alessio ha ragione.
3: Usando il Mac è un po' diverso.
0: Usa il Mac, te che c'hai i soldi. Gianni da Nizza dice: anche i virus sono tratti le vacanze, mi sa di sì. Roberto da Trieste dice: è come se non è successo niente. Stanno cambiando tutti i vertici arbitrali, eccetera, eccetera. Però non è successo niente, siamo avanti così. Ma infatti, Roberto, non è mica successo niente. Sì, vabbè, la Procura di Milano ha detto che c'erano delle interferenze, delle pressioni, ma no, perché quelle sono certificate, no? Nelle motivazioni di archiviazione dicono che non sono tali da penale, no? Però ci sono pressioni, interferenze arbitrali, no? Della società nerazzurra nei confronti del designatore. Però chi ne le ha lette quest'estate, dicono, perché non ci credono, le leggi in autunno, le ha lette, ha detto, ma no, sono irrilevanti. Sì, è un po' inopportuno questo Butti, tifoso che fa i calendari, che gli dice, sei uno di loro, cazzi qua, ma che cazzo gli dai doveri? Però è un tifoso, e vabbè, allora lasciamolo lì, continuiamo a fargli fare i calendari. Cioè. Vabbè, in realtà anche Viglione è tifoso ed è il numero due della FIFA, che problema c'è? Oh! Anche Viola, procuratore capo di Milano, è tifoso. Il problema è che sono sempre tifosi della squadra, non si capisce come mai, però beh, sono cose strane. Buongiorno anche a Iena. No, a Rita, buongiorno a Rita. Rita dice, vorrei la tua opinione in merito al comportamento delle due nuotatrici, Quadarella e Curtis, che durante l'inno più bello del mondo, nella seconda parte dello stesso, iniziano con po-po-po-po e poi battono le mani a ritmo. Si può fare? Mentre tutti gli altri atleti sono stati composti e hanno cantato, ho visto le ginnaste brasiliane al momento. Vabbè, Marita, ma pronti via, facciamo la polemica sull'inno del nuoto. Vabbè, no, sì, si dovrebbe stare composti, sono d'accordo con te, però erano entusiaste, si sono lasciate un po' andare. Che dovevamo fare? No, ma non facciamo polemica. Vogliamo fare il polemica? Hai detto che non eravamo polemici quest'anno.
3: Ma alla fine ci si casca.
0: Anche sull'inno nazionale del nuoto. Mario, salutiamo anche Mario che è tornato anche lui, che è contento che ci sia il comunicato della Juventus per Lucumi, perché avevi dei dubbi. Con qualche tassello, scrive Francesco da Ischia, in più che manca, la Juve può arrivare tra le prime quattro. Oh, che bello! Cioè, con qualche tassello in più che deve arrivare, potremmo arrivare tra le prime quattro. Che bello obiettivo! Scusa un attimo, Iva, abbi pazienza, io devo capire questa cosa. Però vabbè, oggi Spalletti ti potrebbe anche giustamente dire: io avevo chiesto il portiere e il centravanti d'area e ancora quei due non sono arrivati. Cioè non lo farà. però potrebbe dirlo. No, mettiamo che arriva il portiere, che dai, io sono convinto che arriverà, e che alla fine riescano a prendergli comunque anche il centravanti d'area. Ma lui deve fare dichiarazioni tipo cerchiamo di arrivare al quarto posto? Cioè, no. L'obiettivo deve essere arriviamo al quarto posto?
3: Penso che non dovrebbe dire nulla.
0: No. No, vabbè, ma adesso, al di là di tutto, ma parliamone tra noi, ma l'obiettivo deve essere il quarto posto.
3: Oltre.
0: Io ho capito che siamo arrivati sesti, ma attenzione, non è che siamo arrivati sesti perché la nostra reale valutazione di squadra era sesto posto. Noi siamo arrivati sesti fallendo la stagione. Noi minimo dovevamo arrivare quarti, ma a un certo punto terzi, secondi alla fine della stagione. Un po' per gli arbitri, un po' per cavoli nostri, ma noi eravamo, diciamo, non da prime due, terzi eravamo, Cioè la qualità di questa squadra l'anno scorso era da terzo posto. Siamo arrivati sesti e abbiamo fallito. Quindi non è che adesso facciamo, ma siamo arrivati sesti, quindi lo... No. Perché se noi miglioriamo qualitativamente la squadra che l'anno scorso doveva entrare nelle quattro, noi quest'anno dobbiamo partire dicendo, un anno in più, tutta la preparazione con Spalletti, perché l'anno scorso cosa dicevamo? Però Spalletti è arrivato tutto. Adesso Spalletti non ha più neanche quella scusa lì. Si è fatto tutta la preparazione estiva, si è fatto tutte le amichevoli, ha conosciuto i giocatori, quelli vecchi ormai li conosce a memoria, quelli nuovi. Cioè, Colomani lo voleva, Alai Begovic è un signor giocatore. Davanti abbiamo delle opzioni che tanti altri ci invidiano. In difesa con Lukumi e Bremer abbiamo una coppia centrale che ci può permettere anche di giocare più alti. Ok, manca il portiere, cosa non da poco, adesso vediamo come si risolve questa faccenda. A centrocampo purtroppo siamo sempre gli stessi, però io non posso credere che noi vogliamo partire per combattiamo per arrivare quarti. Poi magari sbagliamo la stagione e arriviamo sesti, ma noi con questa squadra ad oggi, secondo me, dovremmo dire la Juve è la Juve e parte per essere competitiva nelle manifestazioni a cui partecipa. Parte per essere competitiva. Vogliamo competere. Ma scusa, ma Spalletti l'anno scorso, quando è arrivato ottobre, ha detto che la squadra gli andava bene e dovevamo puntare a provare a combattere per lo scudetto. Ma te lo ricordi o no?
3: Sì, no, ma mi ricordo che era molto accesa questa voce, anzi l'ha portata dove voleva lui. Poi...
0: Allora, io non dico che sia da scudetto, perché non sia da scudetto, però noi dobbiamo partire per competere nelle competizioni, quindi Coppa Italia, campionato, Europa League. Noi con questa squadra dobbiamo partire per competere. Cioè bisogna competere vuol dire provarci, competizione, non aspirare a entrare tra le prime quattro. Competere. Massimiliano da Roma scrive: Bremer Lukumi sarà una bella coppia, però che lì non lo metterei in panchina, lo sposterei terzino sinistro al posto di Cambiaso. Sai che io invece farei un'altra cosa addirittura, Massimiliano, vedi? Mi sono dimenticato Celik, che secondo me è un grande acquisto. Io metterei Celik a sinistra, Kalulu a destra e così Cambiaso lo sposti davanti. O a fare la mezzala se giochi a tre. Guarda che ti dico. Salutiamo anche Cinzia, che non vedeva l'ora del ritorno del grande Yves. Occhio Yves, che questo è un nuovo torneo anche per noi. Ripartiamo alla pari, non sei più l'idolo della chat. Si parte alla pari, tra me e te c'è competizione. Sana competizione, vediamo adesso chi è l'idolo quest'anno.
3: Ti vengo a prendere. Sempre sano, sempre sano.
0: Ti vengo a prendere, ti tolgo lo scettro, attenzione. Marco scrive da Borgo Filadelfia: ma l'inchiesta arbitri era in vacanza dalle tue parti? Che tristezza! E nessun altro club che protesta. Ci fossimo noi di mezzo. No, ma guarda che è molto semplice. La conclusione è quella lì. Ne parlo anche nelle firme di oggi bianconeri su tuoyu.com. È molto semplice. C'è quello che... perché sono spifferi, no? Arrivano gli spifferi dalla procura di Chiné, che dicono: ah, Chiné le carte le ha lette, come no? E sì, ci vede solo questa inopportunità di Butti, che fa i calendari, che fa il tifoso, mentre le interferenze e le pressioni non sono inopportune. Ma se ci sono delle interferenze e delle pressioni riguardo al designatore arbitrale, dal punto di vista sportivo, articolo 4, pronti via, articolo 4 sulla realtà sportiva, pronti via, così, subito, senza neanche ascoltare intercettazioni, così, se c'è la Juve. Un abbraccio anche a Terry e a tutte le ragazze che ascoltano Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Meno 6 alla prima di campionato, quale sarà il portiere titolare? Secondo me è Iva, ad oggi è Perin. Vediamo poi se veramente stiamo accelerando su Vicario, se Vicario arriverà prima che cominci il campionato. Poi ancora Gildo da Ancona, ciao anche a te, bentornato, dai che si ricomincia. Forse vado controcorrente, dice lui, ma quest'anno mi sento più entusiasta del mercato. Ecco, Gildo, questo no. Cioè, l'errore degli ultimi due mercati, nostro, di tutti, è stato 7,5, grande mercato, la Juve appena dopo le prime due, ma giochiamo per lo Scudetto. Grande entusiasmo al mercato e poi grande delusione sul campo finale. Io stavolta invertirei, non so io se sei d'accordo. Stiamo belli schisci, come si dice nelle mie parti.
3: Stiamo tranquilli. Abbiamo già visto un lunedì.
0: Partiamo per competere. Vogliamo competere. Punto. Facciamo... E poi dopo ci restiamo male, ci svegliamo sudati. Carlo da Corridogna. Dov'è Corridogna? Sarà una città di passaggio. Non l'hai capita. Non l'hai capita di questa?
3: No. Corridogna. Zingogna.
0: Corridogna sarà una città di passaggio. Oh, da. Possiamo anche sbagliare, spero di no, dice Carlo. Ma sulla stagione arriviamo sesti. Ma alla finale di Europa League ci dobbiamo arrivare? No, ci dobbiamo? No. Dobbiamo provare ad arrivare. Non è un obbligo, ma ci dobbiamo. Magari incontriamo prima la squadra più forte che ci batte. Che voglio dire. Tra l'altro c'è anche il Milan, quindi noi e il Milan abbiamo tutte e due questa pressione sull'Europa League. Tornando a Gito dice... Abbiamo comprato bene in ogni reparto. Insomma, portiere ancora no, centrocampo niente. Carnevale e Massara devono fare il miracolo, vendere gli esuberi, comprare un buon portiere e una punta di peso. A centrocampo secondo me va bene così. Poi Spalletto ne punterà dritto al tricolore. Centrocampo di oggi è ancora... Vabbè, Douglas Luiz che si è fatto un po' vedere, ma Locatelli, Turan, con Maines Miretti, Arthur, che ancora non abbiamo venduto. Stefania Fiuggi dice, penso che la nostra squadra stia diventando una Globetrotters di stranieri, a cui interessano solo i dobloni, perché della Juve non solo non sanno nulla, ma neanche gliene frega nulla. Speriamo di no, ma la mia percezione è brutta. No, ma Fefe, non è che la nostra squadra, le nostre squadre, il calcio mondiale ormai sono squadre di Globetrotters. Cioè, nessuna squadra più ha 4-5 che vengono dal settore giovanile o 4-5 giocatori importanti della nazionale. Non ce l'ha più nessuno. Non c'è più nessuno, ormai il calcio è diventato quella roba lì. Ecco perché è importante averli in dirigenza. Luca da Genova, bentornato anche a lui, dice quelli che ad agosto criticano già Colomuani, per favore, possono anche fare i nomi di chi al suo posto a 38 milioni più 12 di bonus, più o meno facile o difficile. La prima partita insieme dei due ragazzini Ildiz e Alaibegovic è già qualcuno che evidentemente ha giocato in spiaggia con un super tele e ha subito bocciato la coppia. Credo che quando si conosceranno e saranno in forma ne vedremo delle belle. A chi ora pontifica sarà sul carro, dice Luca, che è un fiume in piena, non sta fermo un istante, continua a scrivere. È incompetente, se fosse possibile a malincuore venderei il Cico. Con la batteria di esterni che abbiamo possiamo anche pensare al sacrificio, e poi con i soldi incassati possiamo prendere Stiller che sia zero, così finalmente avremo un centrocampo di lotta e governo, ma soprattutto veloce di testa. Ma Cico non vuole andare via, la Juve non lo vuole vendere, cioè ti sfugge solo questo particolare. A meno che arrivi uno che ti dice 80 milioni, vabbè allora. Davide da Pieve Ligure dice, vuoi la polonica, il gol di Ken di ieri da noi annullato per gioco pericoloso? Bentornata. Polonica? Che senso la polonica? Locatelli sveglia, dice Gianni da Brindisi. Dobbiamo combattere per vincere lo scudo, altro che quarto posto. Elia da Baiano Avellino. Ma nel mondo odierno, dove se fai un errore lo sanno tutti, ragazzi, state attenti come scrivete. Com'è possibile che chi ne abbia interrogato arbitri, Butti, eccetera, senza che si sapesse nulla? È distrutto, dice Davide. Dai, ma cosa parliamo di chi ne è in ferie? Ma lasciamolo riposare. Dopo un anno massacrante di lavoro, è distrutto poi la gioia. Hai ragione anche te, con tutte le inchieste che ha affrontato. Vincenzo da Treviso dice: solo bentornati, sempre Forza Juve. Hai visto come sono elegante? Dice bentornato a me, ma io dico bentornati, ti metto dentro anche a te, eh. Oggi è sulle sue. Simone da Cesena scrive: criticare questa dirigenza assunta in corso e con una situazione quasi drammatica mi sembra inopportuno. Diamo tempo e soprattutto perlomeno attendiamo la fine del mercato. Piuttosto dovremmo continuare a ricordare Silenziopoli, vista l'inesistente copertura mediatica. Vabbè, ma oh Simo, lo avevamo ampiamente preannunciato, che durante l'estate sarebbe morto tutto. Non avevamo grossi dubbi, eh? Antonello da Padova scrive: ma adesso Rocchi sarebbe giusto che torna al suo posto, no? Antonello da Padova butta lì una provocazione, mica tanto. Cioè, adesso sento di un Rocchi che poteva fare l'osservatore, ma se l'avete archiviato, se secondo voi non ha fatto nulla, allora lo dovreste mettere al suo posto. Se è tutto regolare, quelle telefonate che abbiamo letto, se sono regolari secondo voi, beh, allora dovrebbe stare al suo posto. O no? Yves?
3: No.
0: Se uno è archiviato...
3: Infatti, torna dove era, dove era, e continua a fare ciò che ha sempre fatto.
0: Torna dove era, rimettiamo lì anche Gervasoni, fanno open bar loro al martedì, si parlano con Butti, con Viglione, con qualche dirigente dell'Inter magari. Gli danno l'arbitro che vuole, non gli danno l'arbitro che non vuole, tanto è normale, hanno detto che è normale, scusa, no? Allora se si può fare, voglio vedere se facciamo una roba del genere. Sentiamo un vocale da casa.
7: Buongiorno Claudio, Piero da Palermo, bentornato e finalmente che ti sentiamo. Io dico una cosa, il signor Ciao, Rocchi, caro, indagato per frode furtiva, lo faranno osservatore, ma è una vergogna, è un sistema, come ti posso dire, delle vecchie mafie, per me sì,
0: mi dispiace dirlo, dai,
7: sarà una parolaccia,
0: ma no, non
7: siamo sempre al punto indietro, no, dinosauri, no, come
0: aspetta,
7: la
0: aspetta, disusare come la FGC va bene, però aspetta, no, la mafia è una parola troppo importante per usarla così, dai, ragazzi fate i bravi, veramente, cioè finché scherziamo facciamo gli ironici va bene, però la mafia è una cosa purtroppo molto seria, quindi è un sistema inopportuno che sportivamente secondo me andrebbe penalizzato e che invece non penalizzano perché casualmente non c'è dentro la Juve. Questa è un po' più la realtà da descrivere con grande serenità. Iniziano i primi, eh? Iniziano i primi. Lukumi si scrive con la C. Io ve lo dico anche a te, non con la K. Lukumi è con la C. Ci scade subito sta roba, eh? Lukumi è con la C. Celebriamo il grande Mantova che ha dato due pere alla Lazio, dice Dani. Ma perché dobbiamo celebrare? Ma quando è che siamo tifosi del Mantova, scusa? Ma siamo tifosi del Mantova, no, Yves? Perché?
3: Ma non credo.
0: E allora, perché il grande Mantova?
3: Ma perché stiamo tornando sulla soglia che ormai siamo entrati in questo mood che dobbiamo guffare anche contro gli altri in qualunque competizione.
0: Quello certo, quello ovvio. Su quello sono d'accordo. Oh, cuffetti di tutto il mondo, mi raccomando, riunitevi bene anche quest'anno che abbiamo un lavoro da fare, eh? Attenzione. No, più che altro mi preoccupa invece il Frosinone. Noi ci stiamo facendo degli scherzi, adesso poi magari venerdì cerchiamo di presentarvi la partita in una certa maniera come vi abbiamo abituati, ma guardate che il Frosinone ha messo su una squadra di tutti rispetto e sapete come funziona le prime partite, lo sapete come funziona. Se sottovaluti quelle squadre lì, poi sono cavolacci amari, cari miei ragazzi. E quindi non dobbiamo, tra l'altro giochiamo in trasferta a Frosinone, con tutte le polemiche interne che abbiamo in questo momento, con la squadra che sicuramente non è oliata e ancora non è a posto dal punto di vista dell'affidabilità, anche se poi a parte quella sconfitta, che alla fine poteva essere anche un pareggio, oh, la tournée estiva è andata bene, dai. Clean sheet, non subivamo mai gol, vincevamo le partite, qualcuno si metteva in mostra, qualcuno di più, qualcuno di meno. Dico, Mainz, per esempio. Però alla fine è positiva questa tournée estiva, no, Yves? Che voto dai alla tournée estiva della Juve?
3: Un voto 8,5.
0: La misera altissimo.
3: Diciamo che la delusione perché? È arrivata proprio lì, dove non doveva arrivare.
0: Vabbè, ma chi se ne frega, un'amichevole, dai, su.
3: Ma sai meglio che, così. Non è mai un'amichevole con quelli là, non è mai un'amichevole.
0: Ma sì, ma meglio così, se no poi ci montavano la testa. Il Frosinone fa poker alla Juve Stabia, doppietta di Kvernadze. Alvini inaugura la stagione ufficiale con una vittoria. L'attaccante georgiano sblocca al 20° e chiude i conti nella ripresa. In gol pure Cichella e Raimondo. Preso 7 il portiere del Frosinone, Palmisani. Pigliano tutti 7 portieri d'altra squadra, quella roba. Sembra che lo facciano apposta. Bella vittoria del Frosinone che inaugura la stagione ufficiale del nuovo corso societario americano, perché è diventato americano il Frosinone, nel miglior modo possibile. Un pieno di autostima in vista della prima giornata di Serie A contro la Juve, sempre allo Stirpe domenica prossima. La doppietta di Kvernadze, autore anche di un assist, e i gol di Cichella e Raimondo mandano la squadra di Alvini ai 16° di Coppa Italia, dove affronteranno la vincente della sfida di oggi pomeriggio tra Sassuolo e Cesena. Bocca al lupo Azzi, c'ha il Sassuolo, che secondo me ce lo può valorizzare bene. La partita contro la Juve Stabia è stato un assaggio di ciò che il Frosinone vorrà mostrare, soprattutto in fase offensiva. Il tecnico giallazzurro stavolta si è affidato ai suoi scudieri della scorsa trionfale annata cadetta, con l'aggiunta delle novità ex Bundesliga Akpoguma e Schmidt. Quest'ultimo ha dato un certo brio alla manovra in un avvio frizzante di partita in cui le due squadre si sono sfidate a viso aperto. Basti ricordare i primi 15 minuti con Monterisi fermato dal palo e poi dalla traversa, mentre gli ospiti hanno sprecato un'occasionissima con Candellone a tu per tu con Palmisani e un'altra chance con Baldi. Al 20° il primo gol di Kvernadze, che ha finalizzato la ripartenza di Gediemis. Il bisco, la gran botta da fuori di Cichella, il tris con Raimondo pronto a ribattere in rete un salvataggio di Boer su colpo di testa di Calò. Ripresa con la Juve Stabia, intraprendente anche perché Schmidt aveva esaurito le batterie e Alvini era corso ai ripari inserendo Kotsoupias. Candellone, su assist di Patané, ringalluzziva la Juve Stabia, ma poi chiudeva i conti il solito Kvernadze, doppietta come a dicembre in B con lo stesso avversario. Lui era il mondo, i più intraprendenti di una squadra che ancora deve inserire tante pedine appena arrivate, in attesa di un ultimo rinforzo in attacco. Attenzione al mercato del Frosinone. C'è poco da scherzare qua. Hai paura del Frosinone, Yves?
3: No, mai.
0: Come no, mai. Un po' di rispetto.
3: No,
0: Alvini è contento.
3: Lo so, però se dobbiamo partire che abbiamo paura del Frosinone, allora ritiriamoci subito. Subito.
0: ma sai che noi negli ultimi due campionati... siamo partiti nelle prime due partite che abbiamo vinto bene con queste squadre, hai capito? E dopo che abbiamo vinto bene, cos'è che ti ricordi? Scompatiamo per lo scudetto, grande mercato, di qua, di là, di su, di giù. Poi dopo, ora non dico che non bisogna vincere a Frosinone, ma io se mi dicessero pareggi col Frosinone, pareggi col Parma, le prime due, e vinci il campionato,
3: bella soddisfazione.
0: Capito, perché se ne frega delle polemiche nelle prime due giornate. Il Verona passa i rigori sull'Entenna, quindi sorride anche Baroni, che è finito nel frattempo al Verona. No, una notizia sul vicario, ma questa è assolutamente vecchia. C'è un Icardi che vola nell'aria, C'è un Icardi libero, free as a bird, Maurizio Icardi a zero.
3: Forse la Lazio lo voleva, non ricordo più.
0: Sì, c'è la Lazio di Gattuso che ha bisogno di una pedina di un buon livello, quindi sta il problema, come al solito, sono le commissioni della gente e lo stipendio suo. Però guarda che ogni tanto sai che torna affiancato alla Juve, occhio che qualcuno fra un po', appena la Lazio non lo prende, negli ultimi giorni dirà, occasione last minute per la Juve, c'è Icardi in circolazione. Io non lo voglio, non lo vorrei mai, nonostante sia un finalizzatore, lo sapete, però io non conto nulla, ci mancherebbe altro il mercato. Lo fanno i direttori, come li chiama Spallettone, ormai capito, non hanno più cognomi, sono i direttori. Mentre sulla chat Terry dice su Vlahovic avevi ragione, non hai mai cambiato versione. Ma non avevo dubbi, conoscendo la serietà e la professionalità, anche se fino alla fine speravo nella sua permanenza. Che delusione, Vlahovic è diventato uno dei tanti benedetti soldi. Lo so, però se per io, quando uno che è il diretto responsabile degli nostri acquisti e cessioni mi dice no, io dico no, non è che possono esserci interpretazioni. Maurizio da Messina dice sono d'accordo con Yves, che però non si scrive così, Maurizio, te lo dico. Non da 8:30, 8:30 sembra un orario. Maurizio, ti devi rimettere un po' in sesto, Però da 7 sì, a parte il fatto che l'unica partita che abbiamo giocato male, abbiamo giocato 12 contro 10 e stavamo anche pareggiando. Grazie anche a Luca da Genova, grazie a Toto Lobo da Milano, grazie a tutti quelli che ci fanno il bentornato. Mentre Daniel si domanda, ma Carnevali potrebbe coesistere con Andrea Agnelli? Ma Andrea Agnelli non c'è. Domanda inutile, Daniel. Non c'è Andrea Agnelli. Saluti anche al gruppo di Alchimia Bianconera che ci segue sempre con passione. Cogliamo l'occasione per fare gli auguri al nostro socio Pier Massimo che oggi compie 7 anni con buona pace di Everina. Un altro bimbo tifoso della Juve, Evelina ha pontificato sulla faccenda FIFA UEFA, avete visto? Da che parte stai Evelina? Beh, dalla UEFA ovviamente, non sto più dalla parte della FIFA, adesso che litigano UEFA e basta. Che bella che Evelina, una volta. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudione, bentornato, ciao Yves. Adriano da Milano. Una domanda, vista la volontà così evidente di Nico di tornare in Spagna, ma è così difficile, al netto che poi possa piacere o no, portarci a casa Sorloth? Cioè io non capisco per quale motivo un giocatore che gioca nella Juve vuole tornare in una squadra in cui c'è un giocatore che ci interessa ed è così difficile portarci a casa quel giocatore, anche perché poi le valutazioni sono più o meno simili, non lo so. Grazie, ciao, e sempre forza Juve.
0: Perché Sorloth è legato a Nico Gonzalez, la Juve non molla, vuole 28 milioni per Nico Gonzalez, l'Atletico ne vuole dar di meno, e quindi la Juventus sta facendo il gioco del non mollo. Però occhio, perché qua, come sempre, inizierà il campionato e ci sarà ancora il mercato aperto e negli ultimi giorni succederà tutto quello che non è successo nei giorni prima. Facile previsione, ve lo ricordate, lunedì di Como lì con Openda e Zegrova. A proposito, io questo Zegrova qua, che è tornato fisicamente più o meno a posto, io me lo terrei. Cioè, piuttosto che darlo via a poche lire, io me lo terrei. Però sono un estimatore, quindi non faccio testo. Maurizio dice, i commi sono Maurizio da Messina. Secondo me la Juve quest'anno arriverà o seconda o terza, tutto sta a Spalletti come inquadra la squadra. Scusa il gioco di parole. Ah, Maurizio da Messina. Ah, i gobbi sono Maurizio da Messina. Ha fatto un po' di confusione, attenzione. Il sogno, dice Luca, sarebbe riuscire a vendere Arthur, l'esubero per eccellenza, ma i miracoli. Li faceva qualcun altro. Mentre Luigi dice il campionato non è ancora iniziato, i cartonati per pura casualità e fortuna incontreranno le più deboli del campionato, una prima e l'altra dopo. Un incontro di Champions, cambiano i musicisti, ma la musica è sempre la stessa. Mentre Roberto da Trieste si domanda, ma se la giustizia ordinaria non archivia, il GIP apre l'inchiesta, cosa succede con la giustizia sportiva che dalle soffiate dovrebbe archiviare tutto? Domanda opportuna, caro il mio Roberto da Trieste, mentre mi sembra che lo sviluppo di là sia inopportuno. Gilberto da Sesto, fin qui buon mercato, ma manca ancora un grande centrocampista, una punta vera. Secondo me, ovviamente, anche il portiere, io ci aggiungerei anche un laterale di spinta. Manso. Carlo specifica, Corridogna è una città vicino Macerata. Grazie Carlo. Alessandro da Taormina, per essere da scudetto questa squadra avrebbe bisogno di due centrocampisti, manco uno, due. Cosimo da Antwerpen dice: oh, finalmente riabbracciamo anche l'idolo della chat. Yves, ce l'ha con te, ti vogliono ancora incoronare. Sei contento?
3: Beh, è un grande onore e ringrazio sempre tutti.
0: Ringrazio a tutti e mandali in pausa.
6: Rassegna stampa.
9: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
10: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì. Una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
9: Nelle altre partite giocate ieri il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato la Juventus ha sciolto il nodo portiere, sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata, operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano testa di serie numero 17 sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
11: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
14: Radio Bianconera è sempre più facile.

0: tutte le situazioni, mentre oggi alle 18 c'è la nostra amichevole di famiglia che ricorda Villar, si celebra lo spirito del club che negli ultimi anni si è perso, è l'editoriale del Tutto Sport. C'è lo spirito Juve da cui ricucire insieme oggi allo stadium l'amichevole con la Next Gen. Tra poco ci arriviamo, ma su tuttojuve.com le ultime notizie, c'è il live mercato in primo piano da tenere d'occhio sempre. Attenzione, non ci sfugge nulla. Calciomercato Juve H24, ufficializzato Lucumi, vicario si chiude. Ecco perché la Villa non ha aperto alla fine al Dibu Martinez. Ma a voi vicario piace? Ammettiamo che chiudiamo per sto vicario. A voi vicario piace? A te vicario piace, Ida?
1: No, ni.
0: Ni. Ni cosa vuol dire?
1: Piace quando che mi piace, ma non sono convinto delle sue potenzialità.
0: Allora non ti piace, allora non ti piace. Scusa. Cioè, sei
1: No, non è
0: convinto?
1: che non piace, è che avendo questa emergenza io, cioè, nel dubbio metto lui, quindi uno dice mi dà leggermente più sicurezza dell'altro.
0: Sai cos'è che mi lascia perplesso? Tu l'hai detto poco chiaro, te lo dico. Sai cosa mi lascia perplesso? Quella frase quando Spalletti disse su Vicario, bisogna capire perché il Tottenham lo lascia fuori dal progetto. Un po' come dire, chissà come mai noi lasciamo di Gregorio fuori. No, cioè Spalletti secondo me vuol dire quello, dice, se a noi nessuno ci prende di Gregorio ci sarà un perché, perché ha fatto male, perché Vicario viene lasciato dal Tottenham così? E se l'allenatore si pone questa domanda, non è proprio un segnale ai direttori della serie, o prendetemi Vicario. Per cui la perplessità nasce dal fatto che secondo me è perplesso Spalletti. E poi se ci aggiungi quella frase di Buffon recente, quando ha detto conosco pregi e difetti, così poi ci sono delle cose che però non è carino dire. Quali sono queste cose su Vicario che non è carino dire? Da cosa nasce la perplessità di Spalletti?
1: Tra portieri si conoscono.
0: Bravo, bravo. Sulla chat di RBN Radio Bianconera, che è l'unica radio che conta, Simone da Cesena scrive: permettendo che penso a Perin come titolare con il Frosinone, ti aspetti l'arrivo in settimana del portiere o a questo punto attenderanno ancora? Nel mio piccolo spero sempre in Magnan, vabbè, lascia stare. Uomo Massara è in un ambiente nel quale non può più stare, parere personale, ma in realtà ieri Amorim ha detto che sarà titolare contro il Toro, Magnan, campionato, quindi. Sai, poi le cose si mettono a posto alla svelta, eh? Magnan ci dovevamo pensare prima quando era scadenza di contratto, se lo volevamo prendere. Spero in settimana che chiudano. Io spero che oggi chiudano, pensate, spero che chiudano oggi, cioè beh, basta questa telenovela. Prendiamo un portiere, tanto Di Gregorio non lo vuole più, Spalletti, cioè, c'è poco da fare. È evidente, voi non lo volete più. Salutiamo anche Pierluigi da Casal Palocco, tutti quelli che ci danno il bentornato, ma bentornati anche a voi. Sentiamo un vocale da casa.
2: Ciao Claudione, sono Claudio da Spinzano. Ma infatti quello che hai detto tu, secondo me, è proprio la realtà. La Juventus deve essere sempre competitiva. Purtroppo negli ultimi 6 anni non lo è stata, e questo è il discorso che fa male a noi tifosi, perché tra il vincere e l'essere competitivi c'è differenza. Io per esempio non mi sentivo neanche di vincere sicuro quando c'avevo Cristiano Ronaldo, Higuain, Dybala, figurati. Però, secondo me, per la Juventus è un obbligo essere competitiva. Cioè, sono passati 6 anni che non lottiamo più per lo scudetto. Cioè, sarebbe ora comunque di finalmente di arrivare a maggio e poterci giocare ancora le nostre chance. Ciao, e fino alla fine.
0: Anche a te, anche perché scusa, e vabbè, allora lasciamo stare i cartonati che partono favoriti, e vabbè, per forza, quello che accadeva a noi quando eravamo i più forti di tutti, la concorrenza non si rinforzava all'altezza, e va bene. Dal secondo posto in giù, io ci metto anche il secondo, lo mettevo l'anno scorso, ma scusa, ma il Napoli?

0: che anche nella mia griglia è parte tra le prime due, per l'amor del cielo. Però, a parte il centrocampo che è sicuramente più forte di noi, ma davanti e dietro è meglio della Juve? Io non credo. Il Milan è meglio della Juve? Io non penso. La Roma, che si è molto rinforzata, è meglio della Juve? No. Addirittura l'altro giorno ho sentito: oh, la Fiorentina super squadra, state attenti. Vabbè, se mettiamo anche la Fiorentina davanti alla Juve, dai. La Juve, con un anno in più di Spalletti, con i nuovi direttori, con il mercato, che cambia in direzione di qualcosa comunque di nuovo. Allora, dietro, lascia sta portiere, adesso vediamo di farlo. Dietro, la linea difensiva a posto. Avanti, va bene, magari non riuscirai a prendere il sorlo della situazione, però comunque hai Colomani e a suo supporto c'hai David come alternativa, piaccia o non piaccia, c'è il giovane Ecuador, c'è Milik, usato non sicuro, che lo metti di lì e magari qualche volta può essere utile. Però dietro hanno con Seisao, Alai Begovic, che è un gran giocatore, Alai Begovic. Tutti i giovani, tra l'altro, Ildiz, Zegrova, che quando è in giornata può dare. Ragazzi, abbiamo 4-5 giocatori in grado di saltare l'uomo e mettere in difficoltà la difesa avversaria, che non ce l'ha nessuna squadra di Serie A. Ok, centrocampo è il nostro punto dolente, perché non siamo riusciti a fare niente e continuiamo a vivere di quel centrocampo approssimativo, va bene, ed è la zona nevralgica del campo più importante, sono d'accordo con voi, ma in totale la nostra squadra con le altre squadre, ma siamo messi così peggio? Ma io non credo. Corrado Bianconero dice: gira un voce che Vicario piace fare la vita notturna intensa. lo so, Corrado, che le voci che girano sono quelle, anche perché cosa vuoi che sia se non quello, è ovvio. Pasquale da Muggiò: il regista di centrocampo non lo prende la Juventus, come avevano detto. Pasquale da Muggiò, nessuno l'ha detto, punto numero uno, nessuno ha detto: buongiorno, prendiamo il regista. Noi abbiamo raccontato che la Juve cercava per Spalletti un regista a patto che qualcuno fosse uscito. Ma se non esce nessuno, non gli possono prendere nessun regista, si becca Douglas Lewis come regista. E se iniziasse a funzionare sarebbe anche un gran regista, secondo me, tra l'altro. Marco da Crema dice, o meglio, dal bentornato a tutti, ancora qualche ora di lavoro e poi partenza per lo stadium per fare un grosso in bocca al lupo alla nostra Juve per una stagione di soddisfazioni. C'è qualcuno della radio alla partita oggi? Ma siamo pieni di radio in partita, Marco! Siamo tutti lì praticamente. Quasi tutti quelli che stanno qua alle 18 a fare colpo di tacco, no. Yves, dove sei tu quando alle 18 giocano oggi?
1: Sono allo stadio.
0: Perché?
1: Non lavoro, però vado a vedere la partita.
0: Ah, bravo lui, non lavora ma guardarsi la partita. Bella la vita, eh? Un bel triplettone, dice Gianni. Una volta all'anno. Un bel triplettone, dice Gianni da Brindisi. Vicario, che sì, Udogi sarebbe una squadra da scudetto, da Europa League e da Coppa Italia. E poi Gianni, qui da un estremo all'altro andiamo, stiamo buoni. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Domenico Claudio, sono Domenico da Napoli. Volevo fare una domanda di quelle scomode e ringraziarti sempre per il tuo lavoro e la tua passione. Analizzando il periodo della Juventus negli ultimi 5 anni, noto un grande caos e tante scelte sbagliate. Da addetto ai lavori, da appassionato ovviamente, qual è la cosa che ti preoccupa di più? Il fatto di non riuscire a piazzare, a vendere, avere poca progettualità insieme agli scarsi risultati, o il fatto che strapaghiamo sempre e spesso sbagliamo anche gli acquisti? Perdonami per il pessimismo, ma un periodo particolare, gli ultimi 5 anni mi hanno un po' segnato calcisticamente. Ma non molliamo mai, non arretriamo mai, fino alla fine forza Juventus, sempre e comunque, anzi più di prima. Buona giornata
0: anche a te. Perché notavamo del pessimismo? No, perché il fatto di strapagare gli acquisti sbagliati spero che sia finita, no? Tant'è vero che il nuovo corso dei direttori, come li chiama Spalletti, questo ha detto, no? Non bisogna più sbagliare, non bisogna più pagare troppo i giocatori, tant'è che gli acquisti che hanno fatto vanno in quella direzione, soprattutto degli ingaggi. Oh, ragazzi, Colomoni è venuto a 5 milioni e mezzo di ingaggio, ne guadagnava molto di più al Paris Saint Germain. Colomoni è venuto a 5 e mezzo, la metà di quello che Vlahovic prende al Besiktas. Quindi il nuovo corso è stato. A me quello che preoccupa di più, la mancata progettualità, in questo momento non c'è una mancata progettualità, c'è il progetto dei direttori, che si scontra col terzo punto che dici tu, che è quello che preoccupa a me, cioè il non riuscire a piazzare gli esuberi. E questo purtroppo è causa delle gestioni passate. Perché se tu avessi Cop Miners a bilancio a 10 milioni oggi e con uno stipendio da 2,5, non ti preoccupare che lo vendiamo. Invece tu a bilancio ce l'hai a 33 con uno stipendio da 5,5. Idem Douglas Lewis, idem tutti gli altri. Quindi non riesci a piazzarli sul mercato. Deve venire, proprio negli ultimi giorni, una concomitanza di situazioni per cui vai al gioco degli incastri, sono soddisfatti tutti e cambiano i giocatori di squadra. Ma così, secchi, con Mane sei sul mercato, pronti. Chi offre dal mercato? Nessuno. Chi paga lo stipendio di Coman e il cartellino oggi, dopo le due stagioni che ha fatto? Nessuno. Douglas Luiz, nelle ultime due stagioni, ha fallito e prende 5,5 anche lui di ingaggio. Chi se lo compra a quei soldi lì di cartellino di ingaggio? Nessuno. Quindi, a me preoccupa questo. Però, come ho detto prima dell'inizio della tournée estiva, questi giocatori hanno avuto una grande possibilità di mettersi in mostra e di far cambiare idea al tecnico. Cioè gli esuberi, trasformarli in opportunità. Douglas Lewis, bene o male, ha fatto vedere delle buone cose. Cop Miners, molto male, non ha fatto vedere assolutamente niente per stare su quei due di centrocampo. Arthur non doveva far vedere niente. Arthur si sa che deve cercare, trovarsi l'ennesima sistemazione, perché Arthur c'ha poco da far vedere. Milik si è fatto vedere, ha detto al mondo: oh, io comunque tecnicamente so questa roba qua, ti faccio questo gol qua. Ma non c'era bisogno che ce lo facesse vedere, lo sapevamo. E Milik purtroppo è 2 anni che non è giocatore, a cui è stato rinnovato un ingaggio per spalmarlo in più anni ed essere più accessibile anche per qualcuno che lo volesse comprare. Ma chi è che si avvicina a Milik, che è 2 anni che non è più un giocatore? Nessuno. Luca da Pordenone scrive: Vicario è un buon portiere, italiano e con esperienza internazionale, sicuramente meglio di Di Gregorio. Ci porterà i punti che ci serviranno per entrare nei primi 4. Vedi, Luca piace, per esempio. James da Genova dice: sicuramente sono contento del mancato arrivo di Dibu, 9 dita. No, dai, se va via dal Villa un motivo ci sarà. Vabbè, Martinez è un gran portiere, dai. Ieri Buffon ha rilasciato un'intervista di tenore contrario su Vicario. Dice che il profilo ideale per la Juve. No, ma guarda che Buffon non ha mai detto che Vicario non è bravo. Anzi, ha detto solo che c'è una cosa che non è carina da dire, che magari non riguarda la parte tecnica del portiere. Ciao anche a Massimo da Zurigo, ciao anche a Brenno di Ancona, che dice: abbiamo assistito a un'enciclica. Encicliche di qua, encicliche di là, encicliche di su, encicliche di giù. C'erano ste voci su Vicario che... Facciamo così. Digitiamo Vicario. Vediamo la prima cosa che viene fuori. Perché a volte, sai, le prime cose che vengono fuori... Vabbè, tabellino, Wikipedia... Vicario, significato ed etimologia del vocabolario della Treccani. Vabbè, ma quello è un altro vicario. Vicario Juve è stato avanzato, definiti i dettagli, Spalletti lo attende per il weekend. È passato il weekend, siamo già lunedì. Ah, per il weekend prossimo addirittura? La settimana allora. Guglielmo Vicario, profilo del giocatore che ha 29 anni tra l'altro, quindi un po' di esperienza, ma tra l'altro ce l'ha. Vicario, facciamo Vicario Gossip. Vediamo Vicario Gossip. Vicario Gossip. Ah no, quale fidanzate? Si è fidanzato con Elisa oppure no? Il calciatore Vicario, Elisa Maino, nuovo fidanzato. Allora, scusa, si è fidanzato con Elisa Maino? Conosci tu Elisa Maino, VIP?
1: No.
0: Vediamo un po'. Elisa Maino. Elisa Maino, Instagram. Chi è Elisa Maino? Ah, carina, dai. 3 milioni di follower. Oh, la miseria. Come fai a non conoscerla? Scusa, 3 milioni di follower.
1: Il gossip non è mai stato la mia passione.
0: È quella che ha fatto Pechino Express. Non lo vedi Pechino Express?
1: Sì, ma guardavo più il programma che i personaggi. Cioè, io guardavo i paesaggi, come erano belli.
0: Ma come guardavi più il programma che i personaggi? Sono i personaggi che fanno il programma.
1: Lo so, però non mi interessava di questa gente cosa facevano dietro. Cioè, mi piaceva più il programma come era fatto, non perché era questo, era quell'altro. Ti dico, io su gossip veramente taglio la testa al toro e via.
0: Vabbè, si dice sempre taglio la testa al toro. A soli 15 anni è diventata una star assoluta sui social, con milioni di follower tra YouTube e Instagram. Ecco chi è Elisa Maino. Caro mio, sei invidioso, e questa è la verità. Tra le più note della sua generazione. E come anche no, ha conquistato milioni di follower sui social fin da giovanissima, dal successo su Musical.ly fino alla partecipazione a Pechino Express 26 con Mattia Stanga. Ecco chi tra carriera, vita privata e curiosità è Elisa Maino. Tu dimmi, sono a 15 anni, invece che studiare fa il follow, fa l'influenza sui follower e diventa la star dei social. È nata il 17 gennaio 2003, è un 2003 a Rovereto, sotto il segno Capricorno. Figlia di un geometra, Eleonora, impiegata Luca Maino, un fratello che si chiama Omar, più grande di lei, impegnato nel suo ingegneria. Vabbè, ma se sei fidanzato con la Maino, scusa, posto, non vicario. Non c'è più gossip esterni, no? Ha scritto pure due libri, tu pensa. Non ti scordare di me? Ed è stata protagonista di Ops, un film documentario sulla sua vita. Ha fatto anche film sulla sua vita! Vabbè. Ma noi diciamo questo perché siamo invidiosi, di Elisa Maino, che sia chiaro. Elisa, siamo molto invidiosi del tuo successo. Tuttoio.com, aggiornamenti, attenzione, in questo momento live di calciomercato, ufficializzato Lucumi, vicario in chiusura, ecco perché la Aston Villa ha cambiato idea, occhi su Carreras, che non è il tenore. Bruno Fernandes, difficile. Oh, questo Bruno Fernandes che l'anno prossimo va in scadenza, eh. Ci sono delle scadenze 2027 che secondo me, se approcciate l'anno prima, pagando qualcosa ovviamente perché l'anno prima, però potrebbero essere interessanti, eh? Bisogna fare occhio a queste cose qua, ce ne sono parecchie, eh? C'è anche Kane va in scadenza l'anno prossimo, eh? E non fate subito Kane vecchio perché volevamo Lewandowski quest'anno, quindi figurati, eh. Torniamo sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Sentiamo un vocale da casa.
3: Buongiorno Claudio, Marco da Modena, bentornato. E
0: ciao caro.
3: Peccato per la Next Gen ieri, che è stata eliminata dal turno di Coppa Italia. Purtroppo neanche i nostri fenomenini, i piccoli fenomeni della Next Gen, sono riusciti a farci vincere la partita.
0: Ai rigori però, ai rigori in 10, dai, contro il Forlì, contro il Forlì. Ah, tu sei di Modena, però tu sei in Emilia, Forlì in Romagna. Andrea da Milazzo dice, la Juve in due stagioni deve rinnovare il parco portieri. Sì, perché c'è anche Perin da salutare. Abbiamo iniziato ora, proseguiamo la prossima stagione. Pazienza, ci vuole pazienza. Vedi, Andrea da Milazzo è paziente. Marco, soprattutto, abbraccia Yves, che non si scrive così, la vera star della trasmissione, se la ride Marco, lo fa apposta. Mentre Stefano dalla Maremma dice, l'obiettivo della Juve al netto di entrate e uscite è quello di migliorarsi, e mi sembra che almeno sulla carta ci siano riusciti. Quanto al portiere, fai peggio di Di Gregorio tra gollonzi presi e al primo tiro, e il senso di insicurezza è davvero difficile, chiunque venga farà meglio. Massimo da Treviso dice, affare fatto per vicario, l'ha detto Fabrizio Romano. Vabbè, ha detto Fabrizio Romano. Ho preso anche un paio di topic quest'estate Fabrizio Romano, è così come tutti, però se l'ha detto lui che fatto è fatto. Gianluca D'Asti dice, è arrivato, anche lui. È andata, dice Simone Labuti. Speriamo che quest'anno non sia un altro anno di transizione, dice Pasquale. La Juventus è nata per vincere sempre, non per transare, eh? Roby scrive, vedendo la partita di Anderson pagato 130 milioni dal City, a questo punto Cambiaso ne vale perlomeno 150. Imbarazzante quello che hanno pagato per quel giocatore. Ma lo so, però loro c'hanno i soldi da buttare, ragazzi, noi no. Anthony da Milano dice: mettiamoci anche che non c'è più Rocchi e Gravina. Probabilmente i rigori cartellini saranno distribuiti più equamente. Forza Orsato, dice Anthony da Milano. Matteo del Club Zebrati aggiunge, anche lui che è romano, ha messo la foto di Vicario, tutto fatto con la Juve. Ragazzi, ripeto, siccome ha preso due topic anche lui con gli Erwico, Vicario è quando lo dice la Juve. Con Vicario si riparte malissimo, scrive Gianni. Di Gregorio 63 presenze, gol presi 57. Vicario di 93 presenze, gol presi 148. E vabbè, e vabbè, e vabbè. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da qui.
4: Rassegna Stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera, Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna Stramba.
0: Attenzione, super attenzione, controllo incrociato con più fonti, ci dovremmo essere per Vicario. Avrebbe accettato il Tottenham il prestito senza obbligo con diritto. Attenzione, attenzione. Intanto salutiamo anche Marco da Crema che inizia a mandarci come sempre delle pillole che possono essere utili alla rassegna stramba. Ricordatevi cosa succedeva oggi 20 anni fa, tipo un bel Rumenig che pontificava sulla Gazzetta, diceva: troppo tenere le sentenze per lo scandalo del calcio, non sono contento per la Juve Serie B, ma è importante che Moggi non sia più in giro. Da ex interista trovo strano lo scudetto a tavolino. Calle, calle, con quello che è successo al Bayern Monaco. Lui da ex interista pontificava, attenzione, attenzione, gli sconti d'agosto, la Federcalcio alla Camera di Conciliazione, c'è la volontà di trattare per evitare il TAR, sconti a tutti, via le squalifiche dei campi, l'imattina sui punti per tutti, Palazzi ha chiesto la Serie C-3 per l'Arezzo, questo succedeva, il calcio prima e il calcio dopo. E cos'è successo in 20 anni? Il calcio prima e il calcio adesso, come prima, più di prima calcerò, non è successo che è cambiato nulla, anzi le cose sono peggiorate e sono andate in un'unica direzione. Buona stagione 2026 e 27 a tutti. L'unica cosa che a me rimarrà qui è la famosa controffensiva Juve, vero? Fallito la mediazione con Guido Rossi, figurati, minaccia del TAR, ma quale TAR? Non siamo andati da nessuna parte. L'avvocato Dupont per andare al TAR. Vogliamo la Serie A, diceva Cobolli Gili. Bravo! E poi non ha fatto niente. Non ha fatto assolutamente niente, perché se fosse andato al TAR si fermavano i campionati con quello che è venuto fuori dopo. Cari miei, lasciamo perdere, come diceva quel tale. Con Vicario si riparte malissimo, scrive Gianni. Non è contenta la ciurma, attenzione. Però mi sa che arriva ormai, eh? Vicario oggi a Torino per le visite mediche. Beh, adesso se è oggi a Torino per le visite mediche non lo so, però ci siamo. Ah, che bei tempi, scrive Marcello, quando pensavamo a Bernardo Silva e Lewandowski. Poi ci siamo svegliati, c'hai ragione anche te, bei tempi quando pensavamo a Bernardo Silva e Lewandowski. Mica tanto tempi fa però, eh? Fabio da Torino dice: il contratto di Vicario scade nel 2028, il Tottenham ha deciso di metterlo fuori rosa quando il giocatore ha comunicato che non voleva rinnovare il contratto e voleva tornare in Italia dopo l'ultimo anno nero con il Tottenham. Ho capito, ma questo non c'entra niente col fatto che sia bravo o no, eh? Maurizio da Ginevra dice: ma il film della fidanzata di Vicario è un cortometraggio? Lo so, mica l'ho visto. Andrea da Milazzo, la Juve in due stagioni deve rinnovare il parco portieri, ricordatevelo, non c'è solo Di Gregorio, c'è anche Perin. Sentiamo un vocale da casa.
6: Buongiorno Claudio, bentornato dalle tue vacanze. Incominciamo? Grazie, stagione nuova, vita nuova? No, non lo so. Insomma, allora, per quanto riguarda il discorso che facevi tu prima, per me la Juventus in difesa e in attacco potrebbe essere a posto, centrocampo, almeno cerchiamo di portare a casa che sì. Per quanto riguarda Vicario, allora, sta stagione precedente all'ultima non ha fatto male al Tottenham, e invece l'ultima, però lì c'era probabilmente un problema generale, eccetera. A Torino bisogna metterlo magari un filino in riga, ma avendo un De Gregorio che ormai è in viso a tutti, a partire dall'allenatore arrivare Tevosi, non si può fare altro che per forza cambiare. Poi secondo me la squadra non è male. Io comunque la critica la faccio sempre soltanto su quello che è successo prima, il disastro che è stato fatto con Motta, Giuntoli e compagnia bella, il fatto che si è cercato di distruggere un sentimento, un amore come è stato quello della Juventus, in un colpo solo si è tolta Villaperosa, si è cambiata la squadra, non c'era più il capitano, ce n'erano 20, è successo un disastro, sembra quasi che se uno fosse un complottista dice ma cos'è successo? Cosa gli hanno fatto fare questi qui? Hanno distrutto la Juventus e adesso ricostruirla a seguito poi di tanti errori non è una passeggiata di salute.
0: Attenzione, attenzione, hai fatto un po' il riassunto totale. Attenzione sui canali social della Juve, il primo saluto ai tifosi di John Lucumi, parole importanti, non vedo l'ora di conoscervi all'Allianz Stadium, forza Juve, parole che lasciano assolutamente il segno, come lascia sempre il segno il nostro aiuto da casa che ci ha tenuto particolarmente a tenere a battesimo la prima puntata di questo nuovo corso della segna stampa, non voleva mancare. Davide Torchia, ciao, grazie.
7: Ciao, buongiorno, ben ritrovati a tutti, non potevo mancare.
0: E cioè, tutti i giorni mi chiamava Davide, mi diceva quando è che cominciamo.
7: Alla notte poi soprattutto.
0: Di notte, dai messaggi, allora, quando è che comincio? Ma che bella puntatina che c'hai con il caos, c'è una bella puntatina con il caos portieri, sei carico?
7: Moltissimo, molto di più di quanti, vai, andiamo avanti.
0: No, vabbè, qui c'è, allora pare, ti do le notizie di questa mattina, anche se io, dopo tutto quello che è successo, io ho già detto, quando vedo Vicario arrivare a firmare, per me è il nuovo portiere della Juve, ma fino a quel momento dico solo pare, perché ormai qui pare ogni 5 minuti cambiano tutti tutto, però pare che Vicario oggi possa lasciare il Tottenham e viaggiare in direzione Juventus. Ora, da cosa vuoi che partiamo? Dai tifosi imbelviti perché non lo reputano all'altezza, dai tifosi arrabbiati perché dicono che progettualità è che siamo girati su 20 portieri per poi prendere Vicario, o partiamo dal sentimento di Vicario che se dovesse arrivare alla Juve io mi metto nei suoi panni, cioè praticamente arriviamo come uno che vabbè, non hanno preso tutti gli altri, arrivi tu.
7: Ma sai, non è proprio così, è logico ci siano, c'erano almeno 3, 4, 5 opzioni sulla carta, ma la devi tenere prima di tutto perché il portiere è un ruolo molto particolare, lo sappiamo tutti, e devi fare una scelta definitiva, non può essere un giocatore che poi va a riempire, che si può ritagliare il suo spazio, magari i primi 6 mesi no, dopo sì, oppure si deve integrare. Il portiere è una scelta abbastanza definitiva, anche se nella Juve ne deve avere 2 o 3 bravi, infatti c'è anche Perin giustamente, Pinzoglio, però la scelta è molto radicale e siccome è stato determinato, non voglio entrare nei termini giudizi, voi mi conoscete, però è stato determinato da parte dirigente della Juventus e dalla parte tecnica che bisognava voltare su un progetto nuovo, su un portiere nuovo, e da lì tante situazioni. Bisogna anche calcolare un fatto che la formula è molto importante, cioè nel senso devi decidere se avere la possibilità di essere così convinto di acquistare un portiere, investire 20, 30, 10, 5, quelli che sono, comunque fare un investimento sicuro e certo per le tue condizioni, le tue analisi per il futuro, oppure poter prendere, come credo che avvenga in questi casi, un prestito con diritto di riscatto, che per me è la formula migliore, perché non denota poca sicurezza, ma denota una, penso, scaltrezza di mercato che ti porta ad analizzare benissimo quello che vai a prendere, perché così lo conoscerai molto bene. Vedere, avere l'opzione, poterci puntare, fare l'investimento sul futuro, avendolo già conosciuto e pesato, diciamo, tecnicamente e umanamente, che non è poco, e oppure andare a vedere nelle scadenze, in quelle vicino alle scadenze, durante l'anno, che cosa si può liberare di più importante che magari in questo momento per vari motivi non ci sia potuto arrivare.
0: Però capisci che il tifoso si vede sballottato tra Spalletti voleva Alisson, che però poi non è andato, ma allora prendevamo Dibu Martinez, che però abbiamo ballato su 2-3 milioni, ma allora adesso Suzuki in prestito per un anno non è da Juve, ma arriva Vicari.
7: No, io allora non, io personalmente ritengo di essere al corrente di come è andata. Preferisco non dire tutto, perché non mi piace.
0: Diciamo che non è andata proprio così. Diciamo che non è andata proprio così.
7: No, bisognerebbe analizzare. Beh, allora, quando si prende un calciatore, si analizza tutto. Tutto vuol dire tutto. Le partite a disposizione, che cosa succede, quanti impegni, quanto ha, se ci sono degli impegni. E quando fai lo screening di tutto, vedi quanto è fattibile una certa situazione. E hanno ritenuto che questa situazione non potesse essere fattibile in questo momento. Di più non mi sento di dire, però al di là di tutti, cioè i tifosi sportivi li capisco, però i grandi ben informati che sparano sempre nomi dappertutto, e insomma un pochettino di regolamenti e di situazioni dei giocatori dovrebbero guardarli meglio. Questo è il mio piccolo suggerimento.
0: Attenzione,
7: criptico, andiamo avanti.
0: Andiamo avanti, io so di che parli, ma non lo voglio spiegare. Senti,
7: siamo in due allora.
0: Lo so, sarà per quello che andiamo d'accordo. Allora, la voce di adesso, io continuo a definire le voci, anche se che credo che veramente sia sicuro, perché non voglio poi fare con i tifosi come abbiamo fatto con gli altri portieri, però diciamo che al 99,9% Vicario sarà il portiere della Juve, prestito con diritto di riscatto intorno ai 10 milioni. Tanto? Poco? Li vale? Non li vale?
7: No, per me è un buon diritto, perché comunque, allora, parliamoci chiari, io non lo so, io capisco i sportivi che si fanno prendere all'ondare l'entusiasmo e che dicono Vicario sembra un ripiego. Vicario è un portiere forte, matematico questo, molto forte secondo me. E per tutte le qualità che può avere, al di là delle situazioni di mercato che si sono venute a creare, in cui arriva per ultimo e sembra la terza o quarta scelta, ma non credo che lo sia. E ripeto, un giocatore a me piace molto, devo essere sincero. A me
0: però scusami, Davide, ti porto, sì, ovviamente, ti porto anche le perplessità, perché sennò quando Spalletti dice. Bisogna, ti ricordi, su Vicario lui rispose: bisogna capire perché il Tottenham lo lascia fuori. È come se fosse perplesso.
7: Sì, però adesso voglio dire una cosa, no? Molto semplicistica. Allora, con dei dati alla mano. Se Vicario, che è un portiere forte, il Tottenham, perché tanti sento dire ma ha perso per qualche periodo di tempo la titolarità, ma il Tottenham non è andato bene. Ragazzi, stiamo parlando di uno che era il capitano del Tottenham. Se il Tottenham arrivava quarto, arrivava in Champions League e Vicario giocava sempre, ci chiedevano 50 milioni e non lo potevamo prendere. E allora devi anche avere un margine di rischio di prendere uno che tu ritieni bravo, affidabile, che in questo momento non ha fatto il miglior portiere nel mondo, però conosci le sue qualità e ci investi. E questo, ritornando al fatto dei 10 milioni, se Vicario dimostra quello che per me può dimostrare e che sono le sue qualità, avere un riscatto a 10 milioni mi sembra un gran bel riscatto, insomma, se queste sono le cifre, ripeto,
0: no, sulla, cifra sono, parte, sulla cifra sono assolutamente.
7: Dall'altra parte dico, se, ripeto, se avesse avuto un campionato favoloso tutti, non lo prendevamo. perché non ce la facevamo con i soldi a prenderlo, non è offesa, è la cosa giusta. E dall'altra parte faccio un esempio, Suzuki, bravissimo, quest'anno ha avuto una grande fetta di infortuni, che ha giocato Corvi, mi sembra, che ha giocato anche molto bene, e ha ripreso la titolarità alla fine. Perciò anche lui, se vogliamo andare a prendere l'anello, ha un neo, no? Tutti di noi l'abbiamo. E il Dibu in questo momento mi sembra che non sia tanto bene fisicamente, però c'ha 34 anni, come recupererà un altro neo possibile? Punti interrogativi, ce l'abbiamo tutti. Perciò avere il certissimo non ce l'abbiamo mai, diciamo, anche quando c'era
0: diciamo così.
7: No, diciamo, ti dico solo una cosa, non voglio scomodare i santi, però chi ricorda bene, tu sei un docente in questo, ricorda che quando c'era Buffon c'era bisogno di un'alternativa molto valida, perché c'è stato dei periodi che Gigi, pur essendo più forte del mondo, aveva dei problemi strutturali alla schiena, lo ricordate? Che spesso e volentieri doveva essere messo a riposo o sostituito o aveva qualche problemino, e ci voleva uno affidabilissimo. Perciò anche i grandi campioni hanno bisogno, cioè, di qualche supporto, questo volevo dire.
0: Lo so, infatti c'era Storari che si era dimostrato molto affidabile, però noi Buffon oggi non ce l'abbiamo.
7: Sì, ho capito, qui ho fatto solamente un esempio per dire, anche avendo Buffon, che uno dice, se c'ho Buffon,
0: sai perché te lo dico, Davide? Perché il tifoso ti scrive in chat: se io avessi Buffon e arriva Vicario, ma siccome Buffon non ce l'ho e Vicario è il primo, capito?
7: Ragazzi, cominciamo a vedere, se ci avessi Higuain e arrivasse David, va bene, no? So. Perché c'hai guai, cioè, non facciamo sti calcoli, se no ci perdiamo nelle lacrime, lasciamo stare.
0: Lo so, però il tifoso della Juve sono 6 anni che non vede più la Juve, è abituato alla Juve, che è un'altra cosa, capito? È da comprendere.
7: Ma infatti il tifoso della Juve pretendere nel senso buono del termine, no? Pretendere un certo target elevato e stare 6 anni senza lottare per lo scudetto è una cosa che la prende male. E ha ragione, perché fa il tifoso, lui che può fare? Può fare l'abbonamento, comprare la maglietta, fa parte dell'indotto e vivere per la Juventus. Lui di più non può fare, il resto tocca agli altri. Però sappiamo le varie vicissitudini, non è un sempre cercare di accontentarsi, è che qui siamo oggettivamente, senza dar colpa a nessuno, alla seconda o terza volta che si fa quasi tabula rasa cercare di ripartire dall'inizio. E non è facile, per prima e per quelli di ora, che sono anche molto capaci a mio modo di vedere.
0: Guarda, arrivano anche due ottimisti, strano ma vero, in chat. Gerardo dice: Vicario ci porta 10 punti in più, un piazzamento in ceppio sereno e dà sicurezza alla difesa, mentre Mattia dice: Vicario, acquisto sensato, lo hanno fatto il 17 agosto perché gli Spurs a luglio avrebbero bussato a soldi, per me la dirigenza si sta muovendo bene, ricordiamoci che hanno preso una nave a pezzi, secondo me l'ha rimessa in mare, vedremo cosa dirà il campo. Ora, questa cosa bisogna sottolinearla, secondo me, non so se tu sei d'accordo, e cioè, quando analizziamo questo mercato della Juve rispetto ai precedenti, bisogna partire dal presupposto che purtroppo questi direttori, come li chiama Spalletti, hanno dei giocatori delle gestioni precedenti che prendono un sacco di soldi e che costano tanto ancora di cartellino che è difficile piazzarli.
7: Certo, il loro compito più difficile, cioè l'apoteosi del dirigente sarebbe arrivare in una squadra che ci sono 4 giocatori, avere un po' di disponibilità, molte idee e allora modelli tutto, ma purtroppo questo non si può fare, c'è sempre qualche cosa precedente, la bravura è sapere non, perché non è sempre tutto giusto, tutto sbagliato, la bravura è quella di saper riutilizzare, rivalorizzare o praticamente portare a sé un pochettino della birra che c'era anche precedentemente. Non è che i giocatori sono sempre tutti sbagliati, vanno cambiati tutti da zero. No, perché ricordiamoci, il vecchio mentore che mi diceva, un acquisto lo puoi sbagliare, quelli che non devi sbagliare sono quelli che hai tu che dai via, perché quello che tu compri non lo conosci e puoi anche sbagliare qualcosa. quello che lo hai avuto un anno, due anni, tre anni, lo devi conoscere talmente bene che devi sapere che a darlo via fai, prendi peggio, costa di più, costa di meno. È lì che si vede il dirigente bravo, cioè quelli che dai.
0: Allora, intanto, così facciamo informazione continua, la do ormai per certa. Oggi a Torino Vicario, quindi Vicario, dai, sarà il prossimo portiere della Juve.
7: Io l'ho visto la prima partita che ha giocato Vicario, mi impressionò subito. Perché mi ricordo...
0: Allora, Venezia?
7: No, Cagliari.
0: Cagliari.
7: Al Cagliari lo vidi giocare a San Siro contro l'Inter, che giocava perché faceva il secondo, era entrato in quella partita perché mi sembra che era squalificato un fortunato al titolare, e quando lo vidi ho detto, e come mai questo non gioca? Perché aveva delle qualità, poi l'ho visto dopo, cioè, a me piace molto come portiere. Poi tutti dicono, però sai, nel gioco moderno della costruzione dal basso il portiere deve avere una qualità tecnica incredibile. Io concordo fino a un certo punto, perché volevo ricordare che, questo forse già l'ho detto, mi voglio dilungare in questo, cerco di essere brevissimo, nella semifinale di Champions League, le partite più importanti dell'anno penso che sia stata Paris Saint-Germain contro il Bayern Monaco, con due portieri bravi coi piedi, tutto quanto, costruzione dal basso, tecnica al massimo dell'Europa, il primo tempo... Su 14 passaggi indietro il portiere del Bayern l'ha messa 14 volte lunga e 16 volte quello di là. Non vado adesso a... Perciò vuol dire che quando ti pressano bene, anche se c'è un portiere molto bravo come può essere Neuer, fai fatica. Perciò tutta sta bravura serve, io mi serve che pari, perché il problema non mi sembra che quello che hanno identificato quest'anno del deficit, non me ne voglia di Gregorio, sia stato per un lancio sbagliato, ma sia stato per qualche tiro in porta che i tecnici ritengono che avrebbe potuto parare e non lo ha fatto. Questo proprio per essere chirurgico, perché se no sarebbe lì a restare titolare.
0: No, ma io sai che con me sfondi la porta aperta, sono d'accordo con te, però è anche lo stesso Spallettone che quando parla del portiere vuole il portiere che sa giocare coi piedi.
7: No, io quindi faccio un appunto, ci mancherebbe, non mi permettere mai. Dico solamente che poi alla fine quello che determina il portiere sono le parate. Cioè, bravi come vuoi coi piedi, sì, aiutano molto e tutto quanto. E come succede per i difesi, perché se no prendiamo i trequartisti, li mettiamo in difesa, è normale che nella gestione della palla saranno sopraffini. Però dopo bisogna marcare gli avversari e quando pigli gol è un casino. Se non
0: è come il centravanti che deve segnare, non accorciare.
7: Hai capito?
0: Squadra,
7: A me dice, ma corre dietro a tutti. Ho capito, ma lui corre dietro a tutti. Ma se alla fine dell'anno mi fa tre gol, è meglio che prenda un altro che corre dietro agli altri e uno che ne faccia 20.
0: Certo. Senti una cosa, caro il mio bel Torchia, che sei stato anche un bel portiere. Allora, Vicario parte col Venezia, la Serie A, come dici tu, la vede con il Cagliari la prima volta, poi lui fa i due anni meravigliosi ad Empoli che gli valgono la nazionale e addirittura la chiamata del Tottenham. Però negli ultimi tre del Tottenham sali e scendi, ha anche un'età, perché c'ha 29 anni, Vicario non ha più 23-24, però tu mi dirai, portiere 29 anni è giovane.
7: Adesso con gli allenamenti come si curano, se non hai degli infortuni traumatici molto grandi che te li porti molto dietro, e per me un portiere a 29 anni almeno 8 anni di grande professionismo davanti, un giocatore di 29 anni ne ha 6, un portiere ne ha 8.
0: Va bene, sai che piano piano che ne stiamo parlando vedo che l'umore sulla chat sta cambiando, vedi a volte, sono partiti tutti pessimisti, adesso invece è diventato un bel affare il buon Vicario.
7: No, perché io non voglio, imporre, non mi permetterei mai, non ci riesco neanche, però influenzare con le mie cose, però cerchiamo di ragionare bene, non ci facciamo prendere dal, allora arrivato per terzo, dopo di che scazzo, che vuol dire? Allora abbiamo preso Vidal che non lo voleva nessuno, non lo conosceva nessuno, a quasi zero dal coso. Abbiamo preso Barzagli a 500.000 euro. Falli giocare i giocatori, poi vediamo.
0: No, no, questo... Poi ha vinto l'Europa League, Vicario, quindi ha esperienza, noi facciamo l'Europa League quest'anno. Che sembra una battuta, invece è un obiettivo, capito?
7: No, è importante l'Europa League anche in quello, nelle costruzioni delle squadre, è importante anche questo, l'ha detto anche Spalletti, sembra una stupidata, ma io l'ho detto molto tempo fa, voi ricordate che l'ho detto prima della fine del campionato, l'Europa League è un bel salasso, perché? Perché si gioca di giovedì, un giorno o due giorni sembra, ma è diverso tra martedì e mercoledì giocare giovedì, perché quando poi non ti possono far giocare il martedì dopo, perché se la Juventus è venuta in Europa, giochi la domenica e non fai in tempo a recuperare, e spesso, non me la voglio, non è una questione come posso dire, di conformazione, è una questione di conformazione del territorio. Spesso, che cosa dice l'Europa League? Che è difficile che tu vada molte volte a Manchester, a Londra, a Madrid, va in posti un pochettino più lontani, allora le comunicazioni sono più difficili, se un giocatore ha un affaticamento lo devi tenere a riposo di più, poi in più c'hanno le nazionali. Il giovedì sembra una stupidata, ma quel giorno incide molto.
0: Senti, caro il mio Davide, ne ringraziate come sempre, ma oggi sei allo stadio per l'amichevole di famiglia?
7: No, oggi no. Oggi, dopo tanti anni, salto. Andrò
0: sai che anch'io oggi
7: dopo... giorni a Torino, così.
0: Sai che anch'io oggi, dopo tanti anni, salto, perché purtroppo è un impegno improrogabile?
7: Vabbè, anche perché l'ultimo è durato un tempo. Perché, però devo dire la verità, adesso faccio una battuta per chi c'era quel giorno. Tra chi ci ascolta, chi c'era quel giorno mi può capire. C'era un caldo quel giorno allo stadio, che io poi ero anche in un bel posto, all'ombra, una bella tribuna, ero tutto nella tribuna d'onore, bellissimo. C'era un caldo che a star fermi, noi in tribuna si moriva. E quando al secondo tempo ho visto il primo scavalcare, l'avrei voluto abbracciare. Perché ho detto, meno male, si va tutti in albergo con l'aria condizionata. Confesso i miei peccati. Il secondo tempo sono stato così contento di non averlo visto che non mi è successo mai, perché era un caldo terribile.
0: Persona, quindi siccome manchiamo sia io che te e abbiamo stravolto quelle che sono le tradizioni, guarda che quest'anno torniamo a vincere qualcosa, guarda cosa ti dico.
7: Hai visto? Così siamo costretti a non andarci più.
0: Esatto,
7: così. Se ne faranno una ragione, sinceramente.
0: Se ne faranno una strana ragione. Davide, grazie, alla prossima.
7: Ciao, un abbraccio.
0: Grazie.
7: Ciao, ciao.
0: Grazie a Davide Torchia, come sempre, il nostro aiuto da casa, che da portiere ci ha analizzato un portiere. Ognuno deve fare il suo mestiere, cari miei ragazzi. Piccolo stop per noi, tra poco se ne va.
4: Rassegna stampa.
8: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa nella gara che chiude gli europei precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile di bronzo, altre due medaglie dalla maratona con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Nel salto con l'asta l'oro va al solito Duplantis. Gli europei di nuoto di Parigi, l'Italia conquista invece 5 medaglie nell'ultima giornata, ma chiude seconda nel medagliere a causa di un oro in più vinto dalla Gran Bretagna. Simona Quadarella trionfa anche nei 400 stile e completa una tripletta da sogno dopo i successi nei 1500 e negli 800. Pilato e Cecon beffati per un centesimo nei 50 rana e nei 100 dorso. Medaglia d'argento anche per le due staffette 4x100 misti donne e uomini. Italia premiata col trofeo per le nazioni. Il calcio inizia come peggio non si poteva l'avventura di Nino Gattuso sulla panchina della Lazio, sia con l'eliminazione clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Mantova che passa 2-0 all'Olimpico. Le parole a fine gara del tecnico dei biancocelesti.
9: Ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, che è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, è una partita che dovevamo vincere. Se la squadra può migliorare, penso di sì, è una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, ma oggi si parla della partita, bisogna metterci la faccia.
8: Nelle altre partite giocate ieri, il Genoa batte l'Ascoli 4-1 e passa il turno, così come il Frosinone che con lo stesso risultato elimina la Juve Stabia. 2-2 tra Verona ed Entella al termine dei 90 minuti, ma gli scaligeri passano i calci di rigore. In mercato, la Juventus ha sciolto il nodo portiere e sarà Guglielmo Vicario a difendere la porta dei bianconeri nella prossima stagione. Dopo il nuovo tentativo fatto per il Dibu Martinez, la dirigenza juventina ha deciso di virare sul portiere del Tottenham, col quale ha già trovato l'accordo. La trattativa con gli Spurs è in fase molto avanzata. Operazione in prestito con obbligo di riscatto, con chiusura possibile già nelle prossime ore. Il tennis: Francis Tiafoe non concede spazio a Lorenzo Sonego e stacca il passo per il terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Sul cemento del Lindner Family, l'americano, testa di serie numero 17, sostenuto dal pubblico di casa, supera l'azzurro con un netto 6-3-6-4 in un'ora e 18 minuti di gioco, al termine di una partita gestita con grande solidità nei momenti chiave. Avanza invece Musetti, che batte Altmaier in due set all'esordio nel torneo canadese. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
4: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, instabilità in aumento su Alpi Prealpi centro-orientali, con forti temporali in locale propagazione alle pianure, rovesci anche in Liguria, temperature in calo con massime tra 28 e 33 gradi. Al centro inizialmente soleggiato, dal pomeriggio temporale in Toscana e Appennino, in estensione alle regioni adriatiche, temperature in lieve calo con massime tra 29 e 34 gradi. Al sud, tempo in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio qualche temporale sparso sull'Appennino verso l'Adriatico, temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Abbiamo sempre fame di vittoria.
11: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Rassegna stramba.
12: Attenzione, attenzione, super attenzione al volo che potrebbe portare in giornata Vicario a vestire la maglia della Juventus. Quindi abbiamo risolto anche, tra virgolette, il portiere e il problema portiere. Poi sentiremo dichiarazione di oggi, state con noi, Radio Bianconera non vi lascia mai soli, anche tuttoyou.com mi raccomando, tutto l'aria della partita, alle 18 inizia l'amichevole di famiglia allo stadio tra Juventus e Juventus Next Gen, e soprattutto il post partita, dove parlerà John Elka, parlerà Spalletti, probabilmente parlerà anche lo stesso Carnevale, insomma. I giocatori, oggi ci saranno le indicazioni della stagione, molto importante questa giornata, anche per le dichiarazioni post partita che dobbiamo tenere, conservare e poi fare affidamento. C'è questo editoriale di oggi del direttore di Tutto Sport sull'amichevole che si gioca, che deve ricordare Villar Perosa, perché dice: oggi pomeriggio la Juventus e il suo popolo si ritroveranno per il più tradizionale dei loro appuntamenti estivi, accompagnati da un disperato bisogno di riallacciare il passato con il presente. La sfida in famiglia allo stadio, la Villar Perosa del terzo millennio, segna quel momento dell'estate in cui i tifosi abbracciano la squadra, sempre e comunque chiunque ne vesta la maglia, perché in realtà i tifosi stanno abbracciando loro stessi, il loro club, nel più sacro dei riti laici della fede bianconera.
0: Anche se non è più Villar Perosa, la Betlemme Juventina, l'amichevole tra la prima e la seconda squadra rimane il fulcro emotivo dell'estate per i tifosi che, anzi, allo stadium, possono essere 10 volte tanto rispetto al campetto di Valchisone. Meno poesia, forse, però più partecipazione, certamente. Oggi è festa, dunque, passerella per i nuovi, intravisti nelle precedenti amichevoli, test emotivo più che tecnico, dato il valore della partita e il fatto che difficilmente durerà più di un'oretta. Oggi è festa, quindi occasione per ritrovarsi e fare colletta delle speranze. È una strana estate. C'è fiducia intorno alla nuova dirigenza, ma c'è la sensazione che la rosa sia incompleta. Le ultime 5 stagioni, soprattutto le ultime 3 estati di acquisti, eragliati già nei primi mesi della stagione, hanno infiltrato nel popolo bianconero quel tipo di pessimismo che funge da vaccino contro le delusioni, quel disincanto per rimpicciolire le attese. Ma non le aspettative. Perché la Juve è sempre la Juve, i tifosi sono i primi a saperlo, anzi in certi momenti sembrano essere anche gli unici. Nella lunga storia della Juve ci sono state altre fasi grigie, più o meno lunghe rispetto a quella in corso. Pochi momenti, tuttavia, sono stati più difficili per il contesto e per la pendenza della salita da scalare per tornare al proprio posto. Ci sono stati tanti errori, alcuni gravi, molti gravissimi, così che le scelte sbagliate si sono stratificate e i problemi si sono incrostati nel profondo. Se Calciopoli aveva inferto al club una mazzata potenzialmente esiziale, l'orgogliosa e immortale fedeltà di un gruppo di giocatori aveva consentito di tenere accesa la fiamma dell'anima juventina. Del Piero, Buffon, Nedved, Camoranesi, Trezeguet, il giovane Chiellini avevano infatti conservato l'idea ed erano riusciti a trasferirla alle generazioni successive. Il colpo subito non aveva strappato quel filo sul quale correvano valori, ideali, comportamenti, spirito, fattori importanti come un grande acquisto e soprattutto indispensabili per far crescere una grande squadra. Negli ultimi 5 anni la Juve non ha solo progressivamente perso i campioni del grande ciclo dei 9 scudetti senza riuscire a sostituirli in modo adeguato, ma ha sfilacciato fino a renderlo sottile, forse troppo sottile, quel filo con cui si era tramandata la juventinità nei 30 anni precedenti, da quando cioè la Juve di Umberto Agnelli, Giraudo, Moggi e Lippi aveva riacceso la fiaba dopo anni sofferti. Erano 9 anni che non c'era più il campionato. Attenzione però, quando nel 94-95 la Juventus rivinse lo scudetto dopo 9 anni di digiuno, la squadra era stata arricchita di Paolo Sosa, Didier Deschamps, Ciro Ferrara, Alessio Tracchinardi. 3 campioni in una giovane promessa. Il resto, da Del Piero a Torricelli, da Peruzzi a Ravanelli, da Conte a Vialli, era frutto della campagna acquisti che aveva portato avanti Boniperti nei 3 anni precedenti. Insomma, se la storia può e deve insegnare qualcosa in una giornata che con la storia ha molto a che fare, è che le squadre vincenti, quelle dei grandi cicli, nascono un pezzo per volta, anche in stagioni poco esaltanti. Sono altri tempi e sono altri soldi che si possono spendere. Boniperti poteva svenarsi per prendere Vialli. Carnevali fa i salti mortali per Colomuani. Ma prima di farsi prendere dalla malinconia di certi improponibili paragoni, la Juve e il suo popolo devono assolutamente preoccuparsi di riallacciare quel filo, di far scorrere nuovamente la juventinità allo stadium, nella speranza che la squadra ne assorba un poco, in una sorta di osmosi emotiva. I giocatori che c'erano l'anno scorso e che in certi momenti hanno tradito quello spirito, salvo poi citarlo nelle interviste, si facciano un profondo esame di coscienza alla vigilia di una nuova stagione in cui, al di là del risultato finale, hanno l'obbligo di onorare la maglia, di fare la Juve. L'abbraccio di oggi sarà un gesto d'amore senza dubbio, ma anche una specie di monito. E io ci aggiungo e sottolineo, a partire da capitano Locatelli, Manuel. Se vuoi cambiare e ricomporre quel filo, se vuoi che i tifosi della Juventus si sentano finalmente ampiamente soddisfatti da voi squadra, iniziamo a cambiare le dichiarazioni. La Juve non è arrivata sesta e gioca per rientrare nei 4 perché il posto che le spetta è la Champions. La Juve è una squadra che ha l'obbligo di partecipare per essere competitiva. Sentiamo un vocale da casa.
13: Ciao Claudio, Luigi da Napoli. Allora, sono sincero, Vicario mi è sempre piaciuto all'inizio quando si è trasferito al Tottenham. Adesso era sparito un po' dai radar, diciamo, andando in Inghilterra, quindi non lo seguivo più. Però il profilo è più giovane del Dybu, anche se il Dybu mi piaceva caratterialmente soprattutto, però è più giovane, lo stai prendendo con diritto e non con obbligo, a 10 milioni. Io spero solo che lui sia pronto eventualmente, perché mi auguro che la Juve stia pensando a questo, eventualmente ad essere il secondo D l'anno prossimo, ipotesi, a Mesecchi. Capito? Perché così avremo due portieri forti come siamo stati sempre abituati ad avere. Mentre quest'anno, per il Di Gregorio, secondo me,

0: Chiera non è più tornato titolare. Gianni dell'Arena dice parole, parole, parole. Ci vuole un allenatore juventino, Conte, così. Fabrizio da Parma. Non parli del fatto che tra pochi giorni inizierà un campionato con le solite persone ambigue nei posti di potere, un sistema a tutela di una società e non del calcio italiano. Fabrizio, ne abbiamo parlato mezz'ora prima, all'inizio della trasmissione. Doveri, Fabrizio, ne abbiamo già parlato. Andrea D'Ancona, sempre su Vicario, dice proprio quello che ci serviva, visto che ha già vinto una volta il nostro obiettivo stagionale, l'Europa League. Mentre Anthony da Milano fa un appunto alla dirigenza, l'unico è di non essere per il momento riuscito a imporre Coop, David, Nico di togliere il disturbo, così di avere le risorse per completare la rosa con Cassie Zirkzee. Siamo da scudetto. Anthony, ma non è che puoi imporre a Coop, David e Nico di togliere il disturbo, ci vuole una squadra che li prenda. Nico, il disturbo lo toglie volentieri, vuole andare all'Atletico, ma la Juve non vuole cedere la richiesta dell'Atletico, vuole i suoi 32 milioni, che poi possono scendere a 28. David e Coop non hanno avuto delle offerte degne. Quindi la Juve può anche dirgli dovete andare, ma se non ci sono le offerte giuste, dove vanno? A casa mia. Sentiamo un altro vocale da casa.
1: Ne è preso Alfonso da Battipaglia. Bene, bene, abbiamo preso Vicario, ora la ciliegina sulla torta. Che sì, alla Juve, lo spero tanto, e siamo tra i primi tre. Dai primi tre,
0: Ah,
1: e
0: vedi che saliamo.
1: non dico altro, ma spero che un primo posto, un 20-30% ci sarebbe bene. Forza Juve, fino alla fine,
0: Vedi come
1: forza
0: cambia
1: Juve.
0: l'umore. Forza Juve anche a te. Vedi come cambia l'umore durante la giornata. Siamo in salita. Laura, come hai giudicato la non esultanza di Ildiz al gol in amichevole? Era una partita importante, almeno un sorriso. Laura, ci mettiamo già a giudicare l'esultanza delle partite amichevoli là. Ma se non me lo scrivevi tu, manco me lo ricordavo che non aveva sorriso. Pasquale dice: prima avevamo portieri come Buffon, Zoff, Peruzzi e Tacconi, adesso Vicario. Vicario vicino all'Issone, vicino a Open Bar. Attenzione, te l'abbiamo già spiegato prima con il buon Torchi. Lo so, l'ho detto anch'io che una volta avevamo Buffon, non c'è più, non abbiamo più i 90 miliardi dell'epoca per comprare Buffon. Quindi adesso la situazione è questa qua. E il mercato, abbiamo visto prima anche con il super ingaggio di Barcolà del Liverpool a 160, se vuoi la superstar costa dei soldi che tu non hai. Lorenzo da Bergamo, bentornato anche te. Sono convinto che Vicario sia un'ottima occasione, oltre ad essere un portiere di alto livello, vedendo alcune parate a Empoli nel primo periodo al Tottenham, un riscatto da 10 milioni più che ottimo. Un anno di transizione in Europa League ci può garantire del tempo nel quale si può verificare la sua capacità di reggere una maglietta così importante come quella della Juve, cosa che l'interista mascherato degli ultimi 2 anni non è riuscito a fare. Contentissimo degli acquisti in ambito offensivo con il mio pupillo Columoni, speriamo in qualche rinforzo a centrocampo, sempre più convinto che questa dirigenza possa ristabilire i valori della nostra Juve. Grazie per la compagnia anche a te, Lore, e buona giornata. E invece Fabio da Lanciano, che è lanciatissimo, dice: ragazzi, non scherziamo. Quando Vicario è partito per la Premier, ricordo che da molti era considerato il migliore in Italia. Cos'è successo nel frattempo? Secondo me è ottimo colpo di mercato. Vedi, adesso sono tutti per Vicario. Luca da Genova dice: 20 anni fa la triade disse: ora ci avete massacrato ingiustamente, ma quelli che verranno dopo di noi saranno peggio. Mai parole più profetiche e vere, ma qualcuno ha interesse ad un football giusto oppure l'importante è perseguitare la Juve? Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno Simone D'Abuti, buon rientro Claudione, mi sei mancato e sono in ferie, ti
0: Grazie,
2: sto
0: anche a te.
2: ascoltando. Io di Vicario non sono contento come la maggior parte dei tifosi della Juventus, sento, li sento in giro, sento da voi, però questo è da come si mette la maglia della Juve, sarà il numero uno della Juve, però sinceramente la strategia del portiere ci siamo incartati. Anche perché ieri sembrava da tutte le parti che fossero andati tornati sul Dibu, ci fosse questa possibilità. E poi ieri sera in tarda serata è cambiato tutto con la notizia di Vicario. Magari non hanno riscontrato oltre che le condizioni economiche, anche le condizioni fisiche, però anche le condizioni fisiche credo io le avranno studiate da giugno, e se lo volevano comprare lo sapevano cosa c'aveva questo benedetto dito. Sembra strano questa virata, cioè,

0: è l'unico, se non si prende lui si va con Perini, che portiere non ce ne ha, altri soldi non ce ne abbiamo fino alla fine, e io voglio vincere, come si dice in Toscana.
1: Senza re finale. Vedi, invece Stefania da Roma dice che tristezza, vicario. Se questo era il super colpo, andiamo bene. Simone da Viareggio dice: vicario, non l'ho mai visto giocare. Vedi, una missione di colpa. Ho un sentore, farà molto bene, farà il caso nostro. Forza Juve anche a te. Saluti anche a Katia da Trento, a Paolo da Potenza che dice: contento per l'arrivo di Guglielmo, vicario, finalmente un portiere. Mentre Katia dice: sono molto contenta per vicario, soprattutto perché è italiano. Una domanda: ma ha già gli attributi come il Dibu? E gliele facciamo arrivare. Saluti anche a Nando da Offida che scrive: sembra che lo scetticismo su vicario fosse sulla sua resa nel gioco coi piedi, soprattutto sui lanci lunghi. Credi però che possa essere adatto al gioco di spallettone per la costruzione dal basso? Oltre ovviamente ad evitare le sbandate che ha preso di gol quest'anno. Guarda, io lo so che ormai va di moda questo gioco dal basso, ma io sinceramente sono della scuola Torchia. Io se ho un portiere che para sono contento del gioco dal basso, sinceramente a me frega niente. Stefano da Napoli dice: ok, preso vicario, forse. No, dai, lo prendiamo a questo punto. Ma adesso con Di Gregorio cosa si fa? Farà secondo? Ci sono offerte? Sempre Forza Juve. E al momento non ci sono offerte che soddisfano. Se ci saranno, andrà. E altrimenti uno tra Di Gregorio e Perini deve partire. Non possiamo stare con quattro portieri, dai. Beppe da Grosseto dice: smettiamo di denigrare i nostri giocatori. Se non sono buoni, non ne parliamo. Facciamo come fanno gli altri, no? Comunque, se prendiamo Kessié, non ce ne sarà per nessuno. Che sì, lo prendiamo solo se si abbassa le pretese economiche, stile Vlahovic, perché sennò è dura. Scusate, ma i giocatori che sono in esubero, scrive Gianni, se non riusciamo a venderli, non possiamo andare, non possono andare con la seconda squadra? No. No, Gianni. Vicario con la formula del prestito, scrive Federica, la scelta logica è giusta. Speriamo adesso qualcosa a centrocampo. Massimo da Zurigo, sempre neutrale anche quest'anno, premesso che sono contento di Vicario, perché non si può più vedere Di Gregorio tra i pali della Juve. Ma immagina se Vicario al primo tiro prende gol, speriamo di no, Massi. Io spero che ci porti un po' di tranquillità lì dietro, perché ne abbiamo bisogno. Walter da Cosenza dice: c'è una cosa che volevo far notare. Capisco che quella di oggi è una partita in famiglia, una partita dove la squadra deve abbracciare i tifosi, ma è possibile che una partita dura 10 minuti? No, ma non dura 10 minuti, dura un'ora, dai. E rispetto per i tifosi che sono a casa, che siamo tantissimi, che non possiamo vedere la partita perché c'è un'invasione stupida, senza... ma dai, ma tanto la partita a mezz'ora dalla fine ci sono dentro tutti i ragazzini da una parte e dall'altra, non ha senso, dai, ma non è Juve-Barcellona che priviamo della vista del Barcellona, dai, su. Sentiamo un vocale da casa.
2: Buongiorno, sono la ragazza da Genova. Allora, bentornato Claudio, ci sei
1: Grazie,
2: mancato e
1: cara,
2: sono
1: anche te.
2: felice di ritrovarti. Allora, innanzitutto, Vicario è vero, no? Sarà il portiere dei sogni, però se lo prendi in prestito con diritto di riscatto, cioè non ti leghi definitivamente, quindi l'anno prossimo, se non ti va bene, lo rispedisci al mittente, poi
1: Chiaro.
2: prendere qualcuno che magari è in scadenza, tipo Alisson, per fare un esempio. E quindi penso
1: Chiaro.
2: che sia un'operazione che ci può stare, visto che al Dibu Martinez non può arrivare, anche perché pare che abbia questo dito rotto messo piuttosto male e che dovrebbe operarsi e star fermo almeno 3-4 mesi. Così ho letto ieri, non so se sia vero. Altra cosa, io comunque sono contenta più o meno di quello che abbiamo fatto. Mi aspetterei un attaccante un po' più di peso lì davanti, però se non è possibile va bene così. Io l'unica cosa che spero è che arrivi qualcuno al centrocampo, perché secondo me il centrocampo è il punto più debole che noi abbiamo e continuiamo a trascurarlo da anni. Non so cosa ne pensi tu, ma secondo me prendere un centrocampista di peso, alla Kessié, alla Fofana o qualche altro, che però metta un po' di fisicità in questo centrocampo e soprattutto se fosse possibile giocare a tre a centrocampo, forse ci risolverebbe dei problemi. Buona giornata.
1: Caramelo, io la penso come te, però l'ho spiegato prima. Purtroppo a centrocampo non puoi fare innesti se non vendi nessuno, perché siamo in troppi. Come fai? Claudio, mio omonimo da Pordenone, dice: sinceramente non so cosa pensare di Vicario, ma sono contento che non sia arrivato l'argentino. Gli argentini lasciamoli prescritti. Claudio da Pordenone dice anche Mattia Perino, meglio lo scrive in maiuscolo, cosa vuol dire? Che vuoi che rimanga lui o che vada via lui? Attenzione, ci sono delle stranezze, ci sono degli audio diversi, ma il bolognese è davvero meglio del gattone? C'è il Lucumi per gatti? Beh, sì, perché sa anche impostare e quindi Spalletti voleva quel difensore lì. Ragazzi, quello è un po' demoralizzato, Claudio. E scrive un sacco. Quanti messaggi ha scritto Claudio Poderone? Mamma mia, una valanga, una valanghissima. La miseria, come mai? Marco da Crema dice: posso chiedere una cortesia a Yves? Caro potenziale idolo della chat, potresti caricare il podcast della trasmissione appena finisce la puntata? Grazie.
3: 5 minuti subito.
1: Cioè, ti sgridano subito, pronti via. Attenzione, sentiamo un vocale da casa, dai.
4: Claudio, ti dirò, ti dirò. Manca, per me manca che sì. Poi, voilà mia, l'attaccante se non arriva... pensiamoci a gennaio. A gennaio, tanto devi a gennaio, quelli ci sanno, bastano per l'inizio, dai.
1: Sì, a che gennaio. Sì.
4: Per me basta solo che sì e poi che vadino via. Oh, e qualcuno deve andare via. Qualcuno deve rimanere fuori dalle liste di campionato e coppa. Oh, e quelli rimangano fuori o stanno tutto l'anno in tribuna o se ne andranno. Un prestito no, ma qualcuno deve rimanere fuori.
1: Attenzione, ho visto una cosa che mi fa troppo ridere, ma questa non ve la posso dire in onda. Sentiamo un altro vocale da casa.
5: Buongiorno Claudio, avevamo un unico grande problema, perché cambiando portiere saremmo arrivati comodamente in Champion, e invece a 2 metri di distanza ancora si chiacchiera. E l'unico portiere buono che avevamo l'abbiamo ceduto per 6 milioni. Bah, veramente. Non è che anche dai dirigenti ci sono le categorie. Comunque, aspettiamo fino a fine mese. Forza Juve, Roberto da Roma.
1: Ciao Roberto da Roma, ci sono le categorie in tutti i lavori, figurati se non ci sono tra i dirigenti, tra i calciatori e tra gli allenatori. Allora, sempre più conferme su Vicario in arrivo alla Juventus, quindi non abbiamo più bisogno di altre certezze, iniziamo ad abituarci ad averlo come primo portiere della Juve. Sulla chat RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Beppe da Grosseto dice: smettiamo di denigrare i nostri giocatori, mettiamo. E Gianni aggiunte: no, ma no. Fai pari con Antonio. Antonio dice: ma come può giocare oggi la Next Gen se ieri sera ha giocato Coppa Italia per 6 rigori? Ma l'amichevole in famiglia oggi, dai, è un allenamento, è la partita. Come può? È un allenamento, vernissage. Sentiamo uno degli ultimi vocali di oggi, dai.
6: Ciao Claudio, bentornato. Salvatore da Castelvolturno.
1: Ciao Salvo.
6: Una sola cosa ci deve unire: forza Juve sempre fino alla fine. Ciao, un bacione a tutti.
1: Così, buttata lì come se niente fosse. Bravo anche te. Fammi andare su tuttoyue.com, vediamo se abbiamo delle ultime news diverse. Ufficializzato Lucumi, accordo con il Tottenham per Vicario. Nella live mercato del 24 ore, niente toro per Di Gregorio, che c'era anche questa voce che potesse andare al Torino. Che sì, si fa solo se parte con Miles, il Bologna ormai è su Caval, manca una punta, occhi su Carreras, Bruno Fernandes, è una situazione difficile anche se poi l'anno prossimo va in scadenza. Per De Gregorio resterebbe viva l'ipotesi Monza. Sarebbe veramente una di quelle bocciature, perché fai 2 anni la Juve e torni a Monza. Occhio che Di Gregorio c'ha il suo bell'incaccino, che lui è la società gruppendo tra il caratterino di pagare l'incaccio, Sentiamo l'ultimissimo vocale.
7: Buongiorno, Francesco da Napoli. Vicario con diritto di riscatto senza obbligo potrebbe essere la giusta soluzione. in modo che se risulta essere anche lui un pacco come Di Gregorio, l'anno prossimo ce ne disfacciamo. Però mi chiedevo, come attaccante, come prima punta, Icardi, che ne pensi?
1: Lo sapevo! No! L'ho detto all'inizio della trasmissione occhio che spunterà qualcuno che dice di Icardi, lo sapevo! No! Non lo voglio io Icardi, non lo voglio! No! Ma credo che non lo voglia neanche la dirigenza della Juve.
3: Claudio?
1: Sino che Spalletti...
3: Messaggio da Twitch che dice: attenzione. L'ultima volta che abbiamo preso un portiere friulano trentenne, sì, non è andato così male.
1: Io chiuderei qui, grazie Yves da Roche, l'idolo della chat anche quest'anno, grazie a tutta la chat, grazie a Torchi, a Gazza che sarà ospite domani, oggi alle 18, amichevole in famiglia, grandi dichiarazioni, a domani.
8: Rassegna Stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
9: Radio Bianconera, Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: RBN Caffè.
11: Un piccolo buon caffè da prendere insieme. Ben ritrovati, seconda mezz'ora di RBN Caffè. Prendo il posto di Giulia Borletto, che salutiamo, che ritroveremo poi all'inizio del al termine delle sue vacanze, naturalmente. Juventus è fatta per vicario dal Tottenham, accordo raggiunto per prestito con diritto a 10 milioni. E mentre riapro anche il mio computer che oggi fa i capricci, volevo ricordare quello che è un po' la carta d'identità di Guglielmo Vicario. Nato a Udine, quindi è un friulano come Dino Zoff, il 7 ottobre del 1996 e a Empoli, dove comincia a farsi notare quando arriva in Toscana nel luglio 2021, giocando 38 partite e contribuendo alla salvezza del club. Due anni dopo viene acquistato a titolo definitivo dal Tottenham per 20 milioni, quindi acquistato a 20 milioni di euro più bonus e firmando un contratto di 5 stagioni. Quindi il 21 maggio 2025 vince l'Europa League giocando titolare nella finale contro lo United. Questa è la carta d'identità, 29 anni, nazionalità italiana, scadenza del contratto 2028, ecco che anticipano i tempi gli altri, 2026, prima di rinnovare lo mettono in vendita e accettano di recuperare già la metà di quello che hanno speso. Valore di mercato, secondo gli esperti, 18 milioni, 18 milioni. Per quanto riguarda le presenze in Premier League, 93 presenze, in Serie A 73, quindi ha giocato praticamente, ha maturato in Premier League quello che aveva imparato e aveva mostrato in Serie A. Serie A 73 presenze, in azzurro 5 partite, 5 presenze, debutto nel marzo del 2024 in Ecuador Italia, ha partecipato agli Europei 2024 con 24, il CT, Luciano Spalletti. Ecco, in Champions League 10 presenze tutte con il Tottenham, una Europa League vinta col Tottenham nella stagione 2024-2025. Gli inglesi si convincono al prestito, a fare fatto praticamente, Dibu Martinez non al top, i bianconeri non si fidano. Non dovevamo neanche arrivare a quest'ultimo dubbio, perché l'abbiamo capito da tempo di questo problema e probabilmente poi anche loro Aston Villa, andando su, alzando la posta per Suzuki, hanno chiaramente certificato che Dibu Martinez non può partire titolare, non dà le giuste garanzie per ricoprire il ruolo di portiere titolare, e allora a quel punto c'è stato il fuggi, compresa quella della Juventus. Vedete che a volte è il ritardo è dettato anche da considerazioni apparentemente leggere, no, un fastidio, verrà superato, no, ma non c'è assolutamente necessità di intervenire chirurgicamente, mentre invece potrebbe sembrare che quella resti l'unica soluzione. Ultimo test in famiglia con il CAN in tribuna, ricordando, è una partitella dimostrativa. Ieri la Next Gen ha giocato, quindi capite che verranno qui a scaricare. Hanno giocato in Coppa Italia, a me, ahimè, è partita con la beffa, perché contro al Mocca Gatta di Alessandria, dove la Juventus gioca Next Gen, la squadra di Brambilla, che affronteremo, che farà così da avversaria questa sera, sperando di poter mettere anche in mostra qualche gioiellino. E beh, pareggio per 1-1 al termine dei 90 minuti, giocando per gran parte del secondo tempo in 10, per una doppia ammonizione, una trattenuta ingenua che bisognerebbe evitare anche a 19 anni da parte di un giocatore bianconero, e espulsione, doppia ammonizione ed espulsione. Poi si è andati ai rigori, sono stati più bravi i romagnoli rispetto a noi. Juve che quindi esce dalla Coppa Italia di categoria di Serie C e stasera affronta la Juventus. El Can in tribuna, Brambilla in bella vista, una squadra di potenziali giocatori per la prima squadra, ma anche per eventualmente incroci di mercato, e poi noi tifosi. Che ruolo avremo noi questa sera? Lo chiedo a voi al 340-5425-324. Quello che non ci piace dobbiamo esternarlo, quello che ci piace dobbiamo esaltarlo, oppure... arrivano tutti i parenti, un po' di diplomazia, applausi e sorrisi per tutti. Mi dite la vostra al 340 5425 324. 11:48, 10 minuti insieme a voi, messaggi vocali, considerazioni. Buongiorno, chiedo un'informazione: è possibile vedere oggi la partita? Assolutamente sì, ti dico esattamente, io sarò allo stadio, quindi sono fortunato, ci mancherebbe, ma mi sembra che la si possa vedere sempre sul sito della Juventus, iscrivendosi gratuitamente, a loro serve per avere contatti. Da noi invece basta accendere Radio Bianconera, guardate la partita dove volete e poi ascoltate anche i nostri commenti. Non è una radiocronaca integrale, è qualcosa di molto più interessante, anche perché è una partitella in famiglia. Non dico scapoli ammogliati, sarebbe offensivo, però è dove dovremo capire un po' quello che è successo. Quindi lo faremo, al di là del risultato, al di là di chi giocherà, al di là di cosa sbaglierà il primo cross, il terzo cross, eccetera. Ma intanto, ripeto, dove abbiamo lavorato di più è il reparto arretrato. Eppure sembrava quello, dopo il terzo score positivo dell'anno scorso, eravamo terzi, dietro alle migliori per gol subiti, ebbene, invece di potenziare a centrocampo, invece di aggiungere subito il portiere e l'attaccante, abbiamo lavorato di più con delle buone opportunità, ma soprattutto in difesa. Come ve lo spiegate? Me lo dite? Ascoltiamo i vostri vocali.
12: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, oggi sarò all'Allianz Stadium per vedere l'amichevole della nostra Juventus contro la Next Gen, anche se io devo dire l'avrei voluta vedere almeno una volta nella mia vita a Villar Perosa, dato che è il posto diciamo più tradizionale per questa cosa.
11: Comunque, sei vecchio
12: questo,
11: come me.
12: Lucu mi è arrivato e incredibilmente sta arrivando anche Vicario, che è un nome che avevo anche proposto tempo fa perché era tra i portieri che mi piaceva di più in questo momento. E dai, io ti dico che comunque con la rosa che abbiamo al momento siamo da secondo posto da entrare in Champions, ma non escludo il primo, forse io.
11: Qui ci si sbilancia la griglia di partenza è variata, ci è voluto poco questo weekend per sollevare l'entusiasmo, aumentare l'entusiasmo e portare addirittura la Juventus tra il secondo e il primo posto. Piedi per terra, godiamoci il momento, partiamo bene col Frosinone, tra l'altro l'ho visto in Coppa Italia, girando un po' qua e un po' là perché 90 minuti è un po' complesso. Dico, l'esperienza, anche se con il fiato corto, dovrebbe portare al segno 2 in classifica, in schedina, a dire il vero. Chiaro, senza peccare di presunzione, perché gli altri, abbiamo visto le amichevoli estive, abbiamo visto alcune partite, almeno io le ho viste, il Toro con la Carrarese, altre amichevoli, il Genoa, la Juve Stabia, cioè questi incroci un po' particolari con una categoria di differenza, perché il Frosinone torna in Serie A, la Juventus riscatta con un mercato sicuramente importante e quindi non sarà una passeggiata, soprattutto perché arriva all'inizio della stagione, ma con anche poche idee, ma buone, poco fiato, ma utilizzato nei momenti giusti, il lancio lungo, il gol, la differenza. Non mi aspetto la goleada, mi aspetto una vittoria anche in trasferta contro il Frosinone, ricordando che giochiamo domenica prossima alle 18:30. Altro vocale, Imperatore Costantino da Roma.
13: Buongiorno direttore, Roberto Montefiore Conca. Intanto faccio un auspicio, ovvero che
11: ciao, ben trovato.
13: Spero che il vicario sia come Calulu, che arrivò come terza scelta non riuscendo quella volta la Juventus a prendere Calafiori e Todibo, e si è rivelato un ottimo giocatore, peraltro è uno di quelli che è sempre presente nelle formazioni anche col cambio di allenatore. E l'altro auspicio è che appunto sia il portiere che la Juve non ha avuto probabilmente negli anni scorsi, in quanto il portiere prevalentemente deve parare, poi se con i piedi è meno bravo dell'attuale portiere, pazienza, insomma, è importante non prendere gol al primo tiro, cosa è successa 16 volte l'anno scorso. Un grosso abbraccio.
11: Dai, neanche al secondo, se mi permetti. Il nostro amico ufficiale è la voce ufficiale di Radio Bianconera, la definisco così. Lui sa esattamente a cosa mi riferisco. Attenzione, attenzione, perché ho letto, intanto devo capire anch'io come dovrò entrare, devo scaricare l'app, devo metterla sul cellulare, il biglietto, devo ancora capire. La Juve è quindi... per chi va oggi è prove generali di campionato. Allianz Stadium, tutte le novità in programma. Mi fa piacere trasferirle perché anch'io ne so poco. Ieri è arrivato un comunicato ufficiale di Juventus che non si ferma mai, quindi complimenti allo staff bianconero. La Juve continua a investire nel ruolo dell'Allianz Stadium per rendere l'esperienza partita sempre più moderna. Un po' quello che facciamo noi di Radio Bianconera, ci ascoltate sempre meglio, dite la verità. Dai, se avete una buona connessione internet, la nostra app è una delle migliori, al pari di quelle bancarie che non possono sgarrare quando fate un bonifico o quando vi entrano dei soldi. L'esperienza partita sempre più moderna, connessa, vicina alle esigenze dei tifosi, quindi sentirete meglio anche Radio Bianconera, ma si sentiva già bene con la connessione diretta e il collegamento diretto LAN, per non farvi mancare. Altra cosa è quando andiamo in trasferta dove vi chiediamo scusa e di avere un po' di pazienza in più perché ci sono degli stadi che per come sono attrezzati, piccolo investimento andrebbe fatto, ma capisco che il momento è difficile, ma purtroppo dovrebbero esserci anche delle regole precise per tutti gli stadi, per tutti gli impianti, altrimenti come fanno a confermarti il mondiale che andremo a fare poi con la Turchia? Pensate che abbinamento. Ma al di là di questo, dove hanno però degli stadi probabilmente migliori dei nostri. Intanto la stagione 2026-2027 sarà la prima con accesso totalmente digitale. Non vedremo più pezzi di carta, passaggi, vendite inopportune. Si cerca di evitare anche questo. Quindi bisognerà scaricare l'app Allianz Stadium. Altre novità, ci saranno 70 nuovi posti VIP. La novità è per i 70 VIP che potranno ogni volta usufruire di questo servizio. E dentro fine settembre il 5G arriverà in tutta l'area. Quindi capite che con questi strumenti Radio Bianconera si sentirà alla grande, quindi ringraziamo anche noi Juventus per metterci nelle condizioni di fare molto meglio dal punto di vista della trasmissione il nostro lavoro. Noi ringraziamo naturalmente il nostro editore che ha lavorato sull'altra metà del lavoro, della mela, della torta, perché poi ci deve essere anche l'apparecchio ricevente e siete anche voi tirati in ballo. 5G per far scattare meglio le vostre foto, i vostri servizi, i vostri saluti e magari un'interazione anche migliore, diversa, che possa arrivare in tempo reale in tutto il mondo. Ricordo che non si possono fare le immagini della partita, neanche voi dallo stadio. Attenzione che quando si arrabbia un avvocato poi ne pagate le conseguenze, ve lo dico e lo dico anche ai colleghi che ogni tanto abusano di questa possibilità. Non ci sono figli e figliastri, o si rispettano le regole oppure dimostriamo sempre di essere in Italia. Next Gen, il gol di Konaté non basta, bianconeri già fuori dalla Coppa Italia, debutto stagionale amaro, KO dopo i rigori contro il Forlì. Quel testa a testa con Spalletti, ci ricorda la stampa, l'ultimo incrocio col Bologna si chiuse con un litigio tra il colombiano e l'allenatore. La provocazione a Constenção non fu digerita, ma ai bianconeri serve la sua grinta. E John Lucumi, 28 anni da ieri a Torino, per completare l'iter del passaggio alla Juve, che è praticamente ufficiale. Non è un'ossessione per me, mi piace batterli in campo e dimenticarli il giorno dopo. L'iter completo del passaggio alla Juve per Vicario, in prestito senza obblighi per 10 milioni da pagare l'anno prossimo, quindi ci tocca pagare solo l'ingaggio quest'anno e le commissioni. Su questo aspettiamo indicazioni ufficiali per non arrancare nel vuoto, nel nulla. E quindi Lucumi e Vicario possibili presenze questa sera allo Stadium alle ore 18. Andiamo con i vocali.
14: Buongiorno direttore, ma fondamentalmente Vicario è stata la terza scelta perché volevi andare su Suzuki e non ci sei mai potuto andare, volevi Dibu Martinez ma le condizioni fisiche in due mesi non sono migliorate e alla fine ti sei ritrovato con la terza scelta, ci siamo un po' incartati forse sul portiere, succede, non va sempre tutto per il meglio, anche ai migliori capita, l'anno prossimo ci regoleremo di conseguenza dato che la formula su Vicario lo permette. Per il resto penso che sia stata fatta un'ottima campagna acquisti, poi se arriverà anche un altro attaccante per far rifiatare i Columini tanto meglio, se no vedremo un po' i Cator. Grazie, un saluto Domenico D'Ancona.
11: Ciao Domenico, sintesi perfetta. Juve finalmente Lukumi e sembra tra parentesi il giorno anche di Vicario, perché ieri sera a mezzanotte non me la sentivo di darlo per al 100%, se no i più esigenti di voi fosse capitato qualcosa di strano, facile a scrivere ma non siamo così bravi, neanche tu sei stato bravo a capire che c'erano delle difficoltà. Abbiamo capito che era opzionato, voleva rientrare in Italia, ci abbiamo provato con altri portieri, poi uno spero che l'abbiamo scartato perché le condizioni non garantivano la titolarità. Uno, su Suzuki, se mi permettete, io non avevo toccato questo aspetto perché erano in crescita le sue possibilità, no? Però mi stupivo. Dico, ma perché dovevo prenderlo? Vi ricordate quando ero un po' tignoso? Lo spiego anche a quelli che dicevano Antonio, ma è un ottimo portiere, ma perché ti lamenti? Perché intanto mi arrivavano delle incongruenze, mi arrivavano delle criticità attorno a questo nome. Perché dovevo andare a prendere Suzuki in prestito per fare un favore al Paris Saint-Germain, che avrebbe potuto decidere di tenerselo? Sceglievano, ti hanno fatto aspettare tantissimo per un'altra operazione, per fare un favore a loro, quando potevo non competere a livello di quattrini nell'andare a comprarlo subito, ma fondamentalmente ricordando, nel momento in cui ci siamo ricordati, perché noi non facciamo quello di mestiere subito, poi cerchiamo e capiamo. Ma se questo poi mi sarebbe mancato per 7 partite a gennaio per la Coppa d'Asia, ma dico, che operazione sarebbe? Però non ditelo, perché la prima domanda sarebbe stata, la prima domanda che farò a Paolo Rossi, che tra poco sarà qui con me. 12 spaccate e un minuto, tra poco, così come sarà un po' nel corso di tutta la stagione, ci sono domande e domande, le mie a Paolo Rossi, quelle di Paolo a me, ma anche e soprattutto le vostre risposte e le vostre magari domande. A tra pochissimo, comincia la nuova era della Juventus davanti agli occhi di John Elkann e di fronte ai riflettori di Cose di Calcio. XL torna come un anno fa, anzi aggiunge qualcosa, ve lo spiegheremo poi a fine mese che cosa. A tra poco.
15: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Bentrovati dalla redazione.
18: La Russia ha costruito e ampliato almeno 10 basi militari lungo i confini con l'Ucraina e la Bielorussia, progettate per il lancio massiccio di droni di ultima generazione al fine di indebolire e sfondare sistematicamente le difese aeree ucraine. Lo scrive il quotidiano britannico The Telegraph a seguito di un'inchiesta. Pioggia di droni ucraini intanto su Mosca nella notte tra sabato e ieri. Il tradizionale festival internazionale delle orchestre militari, che si tiene ogni agosto sulla Piazza Rossa, non si terrà quest'anno a causa dell'aumento degli attacchi ucraini contro la capitale russa.
17: Scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad e del braccio di ferro su Hormuz. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, il bilancio è di 11 vittime. L'inviato statunitense Jared Kushner incontrerà oggi il primo ministro israeliano Netanyahu dopo aver avuto colloqui con leader di Hamas in Egitto, volti a rilanciare il piano di pace per Gaza, sostenuto da dagli Stati Uniti, finora respinto da Israele.
18: È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale e il fulmine lo ha colpito. Nuove limitazioni intanto all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza.
17: Un 33enne è morto dopo essere stato investito da un'auto a Vico Pisano in provincia di Pisa. Il conducente si è poi dato alla fuga senza fermarsi a prestare soccorso. La tragedia è avvenuta la notte scorsa poco dopo le 3. I carabinieri che hanno svolto i rilievi sono riusciti a individuare il pirata della strada poche ore dopo l'investimento.
18: Dopo il grande caldo in arrivo il maltempo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale accentuerà fenomeni di instabilità su parte della nostra penisola con rovesci e temporali anche intensi. Sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Dalla tarda mattinata di oggi precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio e temporale su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo.
17: L'europeo di atletica Birmingham porta 22 medaglie all'Italia, 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi. Si confermano campioni continentali Tamberi nell'alto, Fabbri nel peso e Nadia Battocletti con i suoi 2 ori. Larissa Iapichino vince il suo primo europeo all'aperto, Derkash la regina del triplo femminile, Diaz re in quello maschile. Stanno i fiorini regalano ori nella marcia, commovente impresa della 4x400 maschile che chiude in bellezza la rassegna. Negli europei di nuoto a Parigi l'hanno invece spuntata i britannici nonostante le 17 medaglie in più vinte dagli azzurri.
18: Ed è tutto, a più tardi.
16: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
15: che segue la tua squadra.
16: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta. Cose di calcio.
18: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
11: Lo avevo annunciato, eccoci qua, inizia la nuova era della Juventus, stasera partitella in famiglia allo Stadium, dovremmo essere operativi e in diretta, lo chiedo alla regia di Roma, al nostro eccoci Costantino, qua. Eccolo!
19: Ci ciao sapevo. A tutti, perché è stata un'apparizione, è cioè stata non un'apparizione. È che si entra così, devi, devi come dire,
11: creare aspetta, suspense.
19: Esatto, vedrai oggi, no? E con il numero no. Arriva il
11: Di Gregorio
19: Giù fischi speriamo di no.
11: Mi stuzzicare perché cominci male la stagione.
19: No, cominciamo io, male guarda, la stagione. Venerdì ho fatto un appello dicendo
11: anche tu.
19: Smettiamo di ogni Ferragosto, diciamo, ogni volta che c'è questa ormai tradizione, perché si sta innestando una tradizione e c'è il fischio a Locatelli, c'è il fischio a Vucinic, adesso basta, cioè oggi chi dobbiamo fischiare? Se Di Gregorio, come probabile, no? Come possibile, come auspicabile, andrà via.
11: Lapsus, ma... Vucinic o Vlahovic?
19: Vlahovic, scusa, Vlahovic. Madonna che la... ma vedi che c'è in testa, io c'ho in testa i bei tempi, c'è niente da fare. Ogni tanto mi dicevo, ma perché abbiamo fischiato Vucinic?
11: Io dicevo, allora lo dico a Costantino, poi riavvolgere il nastro e ripartiamo
19: è ancora
11: da
19: estate, ancora estate.
11: Cioè. Sto dicendo, mi sono perso
19: qualcosa.
11: Io sai cosa?
19: Che sto vedendo tanta gente che sta partendo adesso per le vacanze infatti... e noi invece siamo in piena fibrillazione perché inizia il campionato. No?
11: Certo. Paolo, Juve finalmente Lucumi, mentre scrivevo il pezzo di ieri,
19: sì.
11: Poi ho dovuto aspettare mezzanotte perché non sapevo se mettere, è anche il giorno di vicario, ho incominciato scrivendo sembra, ho aggiunto poi la parentesi, la doppia parentesi,
19: sì.
11: Sei soddisfatto di questi colpi dell'ultimo momento, nel senso, e come te li spieghi? Dai, comincio così.
19: Sono soddisfatto nel senso che credo, ed è stato il mio mantra per tutta l'estate e continuerà a esserlo, io credo che la rosa della Juve andasse rafforzata, quindi qualsiasi operazione che porta a quello che io ho definito, cioè il fatto che nella prima parte della stagione la Juve dovrà avere due formazioni necessariamente diverse, perché io penso che, ma non perché lo dico io, ma perché è un'esperienza fatta da tutti gli altri club che giocano il giovedì. Quando tu hai dei tempi di recupero così ridotti, perché un conto è giocare mercoledì e domenica, un conto è giocare giovedì e domenica, e un'altra cosa, magari con trasferte anche lunghe, vedremo quale sarà il calendario dell'Europa League, tu devi avere delle riserve affidabili, e quindi la Juve in questo momento mi sembra che nei reparti, anzi in questo momento ha addirittura un organico in sovrannumero, però inizia ad avere una seconda squadra che quantomeno può competere per portarci agli benedetti ottavi di Europa League, che deve essere ma l'obiettivo minimissimo, direi, no? Poi apriamo altri discorsi. Però da questo punto di vista...
11: No. Fermati un attimo. Minimissimo in che senso?
19: Minimissimo che se non andiamo agli ottavi di Europa League c'è qualcosa che, di grave. Di grave. Cioè, quindi io posso capire che un Como che non ha mai fatto la Champions abbia paura,
11: possa sgarrare
19: e come l'anno scorso è successo al tipo quando il Bologna è andato in Champions il Bologna ha fatto un po' da comparsa, ha fatto esperienza, diciamo così. Noi l'Europa League, io l'ho detto, per me l'obiettivo minimo dell'Europa League, minimo, nel senso che poi ci sono le variabili legate alle partite, no? Puoi trovare la giornata storta o la giornata giusta, per me è la semifinale, cioè la Juve deve arrivare in semifinale dell'Europa League, poi che la vinca, che vada in finale, è tutto un film, perché da vedere, però che si riesca a fare un percorso importante nella competizione minore è una delle condizioni per tornare grandi, perché questa, giustamente ce lo siamo detti, quando siamo arrivati sesti ci siamo detti ok, questa è la nostra dimensione, in questa dimensione però dobbiamo essere la Juve, cioè dobbiamo essere una squadra che ha delle ambizioni, quindi io non accetto se qualcuno in squadra non ha questa idea e pensa che sia una competizione minore, perché tra l'altro, come si è visto negli ultimi anni, chi l'ha vinta poi ha anche fatto bene magari andando nella competizione maggiore, cioè la Champions. Quindi tutti gli allargamenti di rosa di qualità, Lucumi è un buon giocatore, c'è un giocatore che ci mancava, quel tipo di difensore con una
11: rognoso, fisica, rognoso, io me lo ricordo a Bologna, fisico, esatto. Al di là dell'episodio con Consensà, quelle cose lì, nel campo io accetto tutto,
19: ma
11: il mio santo prediletto è Montero.
19: Bravo, te lo stavo per dire, quindi appunto Lucumi ci dà una garanzia in più di solidità della difesa. Io devo dire che la difesa della Juve mi sembra un'ottima difesa, cioè con tante variabili, con tante possibilità, può giocare a 3, può giocare a 4. Spalletti già l'anno scorso l'aveva registrata, avevamo passato una serie di partite senza subire gol, e quindi si sta precisando questo mercato dove ancora manca per me la figura fondamentale, cioè il centrocampista, di cui si parla poco, però io confido che arrivi, altrimenti vuol dire che il nuovo acquisto, e non è un modo di dire, è Douglas Luiz. Ma allora mettiamo nei piedi di Douglas Luiz una responsabilità molto grande, e io non sono così certo che lui faccia quel salto, non dico che sia quello di 2 anni fa, perché basta poco per non essere quello di 2 anni fa, ma che faccia quel salto per dire il centrocampo della Juve è cambiato davvero molto.
11: La puntata potrebbe terminare qua, perché avete visto, mi ha già bruciato tutti i temi, ma quelli no, che avevo anticipato, tenuto nascosto, assolutamente no, perché siamo in grado, no, di raccogliere poi le sfumature che arrivano anche da voi. Paolo, era doveroso, e lo faremo ogni settimana insieme, sì, no? 3 volte, aggiungiamo, piccoli pezzi di volta in volta, 3 volte invece che 2.
19: In un altro orario.
11: In un altro orario.
19: Cioè hai deciso di farmi mangiare tranquillo, quindi alle 14 arrivo, bello
11: quindi
19: riposato.
11: Quindi quello che non mangia sono sempre
19: io. Perché?
11: Quindi...
19: perché tu inizi alle 13, mangi a mezzogiorno. Fai come si fa nei locali, no? I camerieri mangiano prima.
11: Il
19: padrone mangia un po' quando vuole.
11: Ho capito il ruolo. Sono stato nominato.
19: È proprio.
11: Caposala.
19: Proprio, esatto. Caposala.
11: Va bene. Però sarà interessante, perché ci porremo quelle domande, no? Spesso le pensiamo nello stesso modo. A volte no, o spesso no, dipenderà anche dai momenti. Ricordiamo che l'intento di Radio Bianconera è quella di fotografare di settimana in settimana. Non certo. È che faremo, quando c'era Zidane, adesso non abbiamo ancora preso. Abbiamo giudicato, giudicheremo fino al gong del mercato, e poi partiremo da lì,
19: sì,
11: no? Senza piangerci addosso se giocherà quello o quell'altro. Quindi era doveroso partire dalle 2 aggiunte che dicono tante cose, secondo me. La volontà di presentare la famiglia bianconera ad oggi, che potrebbe rimanere così, proprio per quello che hai anche detto tu, no? Il portiere adesso c'è, i difensori ci sono. Il centrocampo rivitalizzo Douglas Luiz, sì, ma con l'opzione se non riesco ad arrivare ad altri, anche sì, l'ho scritto nell'editoriale, perché non è che ci hanno detto Douglas Luiz o gli abbiamo visto fare cose pazzesche, no? L'attaccante l'abbiamo preso, uno l'abbiamo ritrovato, Milik, il trequartista è stata un'opportunità, e già così è sì, una Juve diversa. La domanda che ti volevo fare, no? E che ci faremo, magari ce ne sono anche di vostre, quindi 340-54-25-324, ma anche le vostre risposte ci mancherebbe. È uno, Paolo, il primo vocale di oggi abbiamo preso, abbiamo realizzato il piano C per il portiere, se sei d'accordo o meno,
19: sì,
11: ma era l'anticamera della domanda che ti volevo porre. Anche tu hai sottolineato l'importanza del centrocampo. L'anno scorso il centrocampo, cioè ci poteva andare bene la stessa squadra. Io ho detto un centrocampista, scelta priorità. L'attaccante ritorna con l'Omuani e poi il portiere, perché abbiamo visto che siamo nelle condizioni di. Alla fine invece abbiamo rinforzato la difesa. Perché?
19: Allora, probabilmente
11: sono arrivati pezzi sì, importanti, c'è Ick,
19: certo.
11: Lukumi, c'è ancora tutti gli altri, meno male,
19: sì, però cosa faremo? Hai messo due tasselli potenzialmente, due titolari,
11: e hai Bremer rientrato, che non hai venduto, che non hai venduto.
19: Esatto.
11: Perché? Quindi,
19: allora, io credo, come abbiamo detto, farei due tipi di discorsi e mi dilungo un attimo, ma è opportuno. Il primo, ti ricorderai che abbiamo ragionato sul fatto che quest'anno il mercato della Juve sarebbe stato valutato, a nostro avviso, non tanto e non solo dai campetti, cioè gli 11 e gli 11 riserve, ma dalla linearità delle mosse, no? Quindi può darsi, quindi un ingresso, un'uscita, eccetera, eccetera, può anche darsi che il mercato della Juve sia stato molto condizionato da, uno, flussi di cassa, due, opportunità. Cioè, c'è lì che era un'opportunità che dovevi fare, nel senso che era lì, in quel momento lì, che la dovevi fare, altrimenti avrebbe rinnovato il contratto, e Lukumi è un'alternativa che Spalletti chiedeva perché forse non troppo convinto da Kelly, cosa che a me aveva sorpreso, ma che indubbiamente ci sta, nel senso che nell'ottica che abbiamo detto prima, cioè che si deve giocare due competizioni onerose e che sempre di più, questo va ricordato, sta avendo un'importanza notevole il fatto dei cinque cambi. Cioè, finalmente siamo arrivati a un calcio che ha capito totalmente questa dimensione. Io ti posso dire solo questo, Antonio. Io, come sai, commento alcuni campionati stranieri. Ultimamente io ho fatto due partite.
11: Me li ricordi quali?
19: Soprattutto l'olandese, lo scozzese, l'arabo. Ho commentato le prime due partite di campionato dell'Ajax. L'Ajax ha vinto la prima grazie alla panchina. Ci ha inserito quattro elementi. E i due gol che ha fatto li hanno fatti i quattro giocatori.
11: Nella ripresa.
19: Sì. E ieri ha pareggiato 2-2 perché l'avversario dell'Ereven ha fatto la mossa dalla panchina. Quindi giocare adesso l'ultima mezz'ora significa dare la spallata. Cioè, questo è proprio chiaro.
11: E ha inserito giocatori
19: che ti... Oh, l'Ajax ha inserito il centravantone, a Rocodare, un colosso di 2 metri che va a fare la sponda, ti ha inserito Brandt, l'ex Borussia Dortmund, molto buono, Mocchio, che è un centrocampista rilevante, e inserì nella prima giornata Götze, che poi ha comprato il Paris Saint-Germain in settimana per 55 milioni. Ieri gli avversari, l'Ereven ha inserito il fantasista in grado di superare l'uomo e infatti ha trovato la via della rete. Cioè, la panchina diventa sempre più importante. E quindi la Juve, da questo punto di vista... Fatti questo scenario, se noi a Frosinone scendiamo in campo con centravanti Colomani, facciamo l'esempio, con Seisao, McKennie e Ildiz sulla tre quarti, nel secondo tempo a 30 dalla fine vuoi dare la spallata, ti può entrare Milik, ti può entrare Begovic, ti può entrare con Seisao, Zegrova e Boga, cioè, non è proprio poco, cioè ti possono entrare tre giocatori che saltano l'uomo e un tipo di centravanti diverso. Beh, insomma, da questo punto di vista credo che...
11: Hai visto il Frosinone in Coppa Italia, perché io seguo invece la Coppa Italia.
19: Date 4, bisogna fare attenzione.
11: Esatto.
19: Fare attenzione. Allora,
11: può essere utile.
19: Questo è il primo elemento, secondo me, da dire. Cioè, dopodiché è chiaro che qualsiasi operazione può essere discussa. E quindi Vicario, poi adesso te la faccio la domanda su Vicario. Ma sì, la prima osservazione da fare, Vicario è la quarta scelta? perché prima c'era Alisson, poi c'era il Dibu, poi è arrivato Suzuki, l'idea Suzuki, adesso è Vicario. Ok, è la quarta scelta, ma io ti dico, è la scelta, il tema vero è una scelta migliore rispetto a Di Gregorio o no? Questo è il punto.
11: Questa è, questa è la domanda.
19: Cioè, la domanda è questa. Non, cioè, preoccupiamoci, nel senso che l'operazione Alisson era già scaduta, perché come lì l'aveva imbastita, ma si era capito che non sarebbe arrivato. L'operazione Dibu Martinez era in dubbio, e peraltro non parrebbe che non ci siano neanche tutte queste condizioni, tutte queste sicurezze sul suo rendimento fisico. Stiamo parlando comunque di un portiere importante, ma evidentemente è difficile andare a prendere dalla Premier League se sono attivi, no? Se sono come vicario ormai delle terze scelte di quella squadra, cioè del Tottenham. L'operazione Suzuki era un'operazione per certi versi affascinante, ma anche problematica e onerosa. Oppure con la formula del prestito da parte del Paris Saint-Germain vuole dire veramente solo imbastirla per un anno. L'operazione Vicario io non la sto a difendere, cioè io Vicario non è che ami Vicario, trovo che molti portieri italiani storici, ho visto le dichiarazioni di Buffon, di Tacconi,
11: sarei arrivato anche lì,
19: abbiano detto che per loro è una garanzia. Io quando l'ho visto in nazionale non mi ha convinto, però la domanda vera è ormai è un'altra, alla luce del rendimento di Gregorio anche in questo precampionato, perché De Gregorio poteva anche rinascere. Se oggi noi avessimo avuto un precampionato
11: ci hanno provato,
19: Gregorio, ci hanno provato. Giustamente ci hanno provato perché comunque adesso con Di Gregorio verosimilmente farai una minusvalenza o fai di nuovo l'operazione in prestito, che veramente ti segnala quanto ha fallito il suo storico nella Juve, il suo percorso. Quindi il tema vero è questo. La domanda che ti pongo io su Vicario è se ti convince la formula, cioè se il trasferimento con un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro è una formula, secondo me, giusta, che in qualche maniera pone il portiere anche in una condizione di desiderio di riscatto, sapendo che qui ha un'opportunità, perché ragazzi, comunque stiamo parlando di un 29enne. Se Vicario ci desse delle garanzie, stiamo parlando di un portiere che potrebbe stare anche 6-7 anni alla Juve, cioè che si apre per lui una finestra di opportunità che non ha mai avuto.
11: Potrebbe vivere l'esperienza da protagonista, e l'occasione gli viene consegnata su un piatto d'argento, risponde all'esigenza di trovare qualcosa di meglio rispetto al portiere che abbiamo in questo momento, o alla coppia di portieri, sì. Paolo, nel senso, altrimenti avrebbe ragione chi ci dice ma perché non gioca Perin, probabilmente non titolare, lo avrebbe meritato, ma le condizioni e la tenuta di Perin non davano anche qui la garanzia. Hai provato a rigenerare Di Gregorio, per spostare di un anno, per venderlo un po' rigenerato, non ci sei riuscito, questo è abbastanza ovvio. Poi saranno domande che, se avremo l'occasione, gireremo ai dirigenti bianconeri. Tu hai toccato l'aspetto del migliora rispetto alla porta con Vicario, un portiere che è stato in Italia, che ha fatto benino,
19: sì,
11: che ha fatto anche benino in Inghilterra, che è stato cercato, ha sicuramente esperienza, e aggiungo quello che è mancato e sarebbe mancato tenendo anche rigenerando anche Di Gregorio, è la personalità. Sì. Cioè riesci a essere portiere, no, smussato delle criticità, smussato dei limiti che sicuramente Vicario ha. Non è un numero uno, sì, altrimenti non te lo darebbero a 10 milioni. Milioni senza obbligo, perché lui ha voglia di rientrare in Italia, e eccetera eccetera. Dico che la Juventus con Di Gregorio l'anno scorso è stata la terza difesa,
19: bravo,
11: che l'anno prima
19: è come la prima con Butez, che non è un portiere di
11: è la prima fascia. Con Butez, che gli ho visto fare delle cose anche abbastanza scandalose,
19: compreso con noi,
11: esatto,
19: 2 anni fa.
11: Cosa voglio dire? Che ci poteva stare alla Juventus, ma è un portiere che non ha personalità per fare quel mestiere nelle grandi piazze, e forse lo aveva già capito l'Inter quando se lo poteva tenere dal settore, sì, giovanile in poi, ma tutti tutti, anche chi lo aveva conosciuto, ci diceva: è un rischio che la Juventus ha voluto correre, sappiamo, sotto la gestione Giuntoli, se ricordo bene, quando decidi di con la falce tagliare tutto quello che era possibile, sì, trovando apparentemente il giusto rimedio. Migliorando la difesa, migliorando la Juventus anche sotto l'aspetto della personalità, arriva il colombiano, arriva il turco, arriva, rientra Bremer, mi sembra che la difesa potrà prendere lo stesso numero di gol, no? Perché sarai sbilanciato, o magari anche di meno, perché cercherai di tenere il pallone e il pericolo lontano, ma migliorando anche solo la difesa, io penso che la sicurezza del portiere aumenti.

0: queste ore,
1: in queste ore. Ma quindi scoperto, chiedo, abbiamo virato
0: può essere la domanda, aggiungo la domanda
1: e poi tocca a voi rispondere, 340-5425-324.
0: Può essere che in qualche maniera Spalletti chiedesse uno come Dibu Martinez e che fosse la sua richiesta, cioè nel senso che Spalletti, che più volte ha fatto capire che questa squadra ha un problema di personalità in primis, avesse voglia di un portiere che nel caso ti prende per il collo, cioè abbiamo capito, no? Cioè, ecco, che fosse questa un po' la richiesta, al di là dell'aspetto tecnico.
1: Sì, e ti dico purtroppo sì, perché se arriviamo a Vicario, ti devo dire che dalla nazionale mi rimbalzano effetti negativi sul rapporto, cioè non era la prima scelta, anche per questione caratteriale, Vicario per questo motivo. Vicario è un po' più debole rispetto agli altri di cui abbiamo raccontato, sì, onestamente. Ma la Juve del prossimo anno deve essere una squadra responsabile, esperta, dove non basta, non bisognerà sbraitare troppo con le braccia, bisognerà fare sul campo qualcosa di più e di meglio, senza delegare il proprio compagno di reparto, quello dietro o quello davanti. Cioè, è questa, a mio avviso, è questo, a mio avviso, il compromesso centrato da questo tipo di operazioni fatte quest'anno.
0: La domanda che mi ponevi prima, però, quella, cioè, sulla perché difesa? Siamo, no, su perché appunto abbiamo rinforzato così tanto la difesa e siamo ancora in ritardo sul centrocampo. Io provo a inserire un elemento di riflessione che poi probabilmente potrebbe essere anche un tormentone da girare in questi giorni a tutti i nostri ospiti e da verificare chiaramente quando andremo a iniziare la stagione davvero, cioè col campionato. Io ho la sensazione che un po' ovunque, e da noi in particolare, ci sia la svalutazione del centrocampo. Cioè che, la dico così, il modello Paris Saint-Germain, che in realtà è un centrocampo meraviglioso, ma che quello che abbiamo visto anche nelle mondiale, cioè di questi giocatori molto offensivi che saltano l'uomo e le squadre anche molto squilibrate, cioè partite dove si segna di più, posso portare a questa idea. Mi faccio una difesa con un muro, che può essere anche una difesa bassa in alcuni momenti, si lancia la palla, abbiamo un centravanti che te la può anche tenere o può andare in profondità, e abbiamo i fantasisti che, se li libero da compiti troppo offensivi, possono fare la differenza. Io ho questa impressione qui. Poi mi sbaglierò, però noi non abbiamo due cagnacci a centrocampo che fanno la guerra. Abbiamo dei giocatori che nella versione migliore sanno fare diverse cose, ma non sono specializzati in nulla, diciamo così. Ecco perché forse ci vuole, ecco perché secondo me ci vuole ancora un elemento che ci possa dare delle caratteristiche diverse. E ad esempio che sì, secondo me lo era. Però ho l'impressione che questo rafforzamento totale della difesa porterà necessariamente a un altro tipo di gioco.
1: Allora, sto cercando di aprire anche la messaggistica, quindi tra poco farò partecipare anche voi. Io penso che tu abbia ragione, che sarà una Juventus diversa da quella che abbiamo conosciuto, sì, anche negli 8 mesi di Spalletti, cioè dovrà accettare anche un po' lui il compromesso. Leggendo le caratteristiche principali di Lukumi, mi sono chiesto perché è un giocatore che lui voleva, cioè forse è stato quello che ha voluto di più col ritorno, sì, di Colomani, che gli andava bene. Questa, sì, è un'esplicita richiesta. Dicevo, allora non gli andava bene Gatti, Kelly, eppure Kelly è mancino, no? Cioè, sì, praticamente. Beh, la fisicità e l'esperienza e la personalità, il carattere, sì, rognoso, no? Più di Kelly.
0: Beh, se giochi adesso contro una coppia Bremer che Lukumi,
1: esatto,
0: avendo... poi magari Kvernadze ci fa impazzire, voglio dire. Però,
1: il piccolino, il piccolino ti fa impazzire,
0: però,
1: lo stesso,
0: insomma,
1: no? Però il raddoppio,
0: le caratteristiche ci sono,
1: le caratteristiche sì, a livello teorico almeno sono, sì, migliorate, no? Vado a vedere quali sono le caratteristiche migliori dello scorso anno di Lukumi. Il lancio lungo e la precisione dei passaggi.
0: Bene.
1: Esattamente quello che dicevi tu. Cioè, 3 passaggi su 4 raggiungevano non il compagno vicino,
0: ma quello lontano.
1: Ma quello lontano. No?
0: Colomani.

0: può essere valorizzato anche così.
1: Bravissimo. Quindi ci vedo la forza di cambiare un po' l'identità di una squadra dal reparto difensivo che potrà impostare in che modo? Le caratteristiche sono esattamente non simili tra uno e l'altro. Intanto puoi spostare Kelly a sinistra
0: Sì.
1: e puoi avanzare Cambiaso in mezzo al campo. Tutto quel meccanismo che a volte non riusciva a fare perché se era in mezzo doveva essere dietro, se correva indietro
0: Sì.
1: lo saltava. Cioè, mi sembra che anche Cambiaso vada un attimo coccolato, no? Coccolato o fatto migliorare con certezze tecnico-tattiche, chiedendogli quello che deve fare, due cose, non cinque. No? A lui o ad altri, perché l'esperienza di Thiago Motta me la ricordo molto bene. Hai dei centrali o hai lo stesso Lucumì che può giocare a 3, a 4, no? E quindi anche riposare, perché tra la domenica e il giovedì le formazioni dovranno essere diverse. Non è
0: Certo.
1: chi inizia il secondo tempo
0: No, no,
1: giocherà
0: no, no.
1: all'inizio
0: Si
1: della
0: parte con.
1: partita. Si parte con due formazioni, secondo me, diverse, cominciando a stilare la lista e la formazione da quelli che stanno veramente bene, che poi si possono fare male e ci auguriamo anche di no. Dall'altra parte hai Kalulu,
0: No, no, ma
1: dall'altra
0: certo,
1: parte hai Celik che avanza, che trovi spesso
0: siamo
1: quasi
0: garantiti,
1: trequartista.
0: siamo
1: Siamo
0: garantiti.
1: garantiti. Il centrocampo, io non ho mai creduto che Douglas Luiz fosse, o non sto ancora credendo, sia un giocatore molto diverso da quello che abbiamo conosciuto, soprattutto nel nostro campionato, perché ha bisogno di cambiare molto più lui rispetto al campionato stesso. Quindi mi sembra quell'operazione gestita bene, ci fa piacere tenerti, ma se riesco ad arrivare a qualcos'altro, qualcuno dovrò sacrificarlo. Sto
0: Sicuro.
1: vedendo che recuperi Thuram, sto vedendo che devi cominciare a pensare alle uscite. È una Juve che a centrocampo e in attacco ancora potrebbe ancora
0: Sono
1: stupirci per
0: d'accordo.
1: qualcosa.
0: Si va in pausa?
1: Si va in pausa,
0: Domanda.
1: andiamo in pausa. È la domanda, sì, è l'unica certezza che abbiamo già sforato, grazie Paolo. E allora pausa, linea all'imperatore Costantino di Roma e poi ripartiamo con le vostre domande o addirittura le vostre risposte, se avete qualcosa da aggiungere a quello che abbiamo già detto.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria. Radio Bianconera. Radio Bianconera. È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, Cose di Calcio XL, il lunedì e il venerdì fino a fine mese, poi con settembre si riaprono le scuole. E vi racconteremo di un palinsesto che andrà a migliorare proprio con la formula Paolino Rossi, trasferte, Europa League, rientri il giovedì, venerdì, sabato. Non sappiamo ancora, un po' di improvvisazione ci sarà in base agli impegni della Juventus, visto che gli orari varieranno di volta in volta. Paolo, vorrei fare con te e poi andiamo a ascoltare la miriade di vocali che sono già arrivati, anche dei messaggi. Sono riuscito ad aprire anch'io la messaggistica, grazie perché siete già circa 400 che avete partecipato virtualmente alla nostra trasmissione. Che ricordo hai dell'amichevole di Villar Perosa? Cosa ti manca di quelle amichevoli? E come è cambiata? E se, come nel cambiare si è cancellato la necessità di andare, al di là dei motivi di sicurezza, salire in valle per disputare invece una partita aperta a più persone. Siamo al 17 di agosto.
0: Ma allora io ti faccio qua due o tre riflessioni. La prima, che Villar Perosa storicamente era la presentazione della Juve, c'era la prima amichevole. Quindi quando io ero ragazzino andare a Villar Perosa significava...
1: Andavi?
0: Sono andato una volta e significava veramente vedere per la prima volta la Juve, non era al mercato aperto come oggi, la Juve che ci sarebbe stata. Quindi era... E se non andavi aspettavi con impazienza il giorno dopo il servizio di Sport Sera che ti faceva vedere la Juve, no?
1: Sport Sera.
0: Quindi questa era la prima... Era una fase diversa. Quando non sapevi, immaginate tutto questo, oggi immagino che se dico queste cose a dei ragazzi non capisco neanche, come quando si parlava del Neolitico, cioè all'epoca tu non avevi magari mai visto in televisione giocatori stranieri che arrivavano alla Juve, cioè arrivava Brady, se ti andava bene l'avevi visto perché aveva giocato contro di te, ma l'avevi visto una, due volte, non è che c'era la trasmissione delle partite, quindi Villar Perosa aveva quel senso. Quando l'abbiamo fatta professionalmente, cioè negli anni del canale, ho presente due cose, tre. Uno, il calore del tifo, ma anche un calore meteo mostruoso. Due, la sensazione che le condizioni di sicurezza a Villar Perosa non siano enormi, perché comunque è un campo di paese, arrivano migliaia di persone e vogliono fare invasione di campo. E questo a me spiace molto, nel senso che questa idea che per cui abbiamo visto anche partite a Villar Perosa che non dura, cioè non erano più quelle partite dove misuravi la prima squadra e cercavi di capire anche tra i giovani se c'era qualcuno interessante. Questo non mi ha impedito di vivere la grande emozione della prima volta di Paul Pogba. Per me Villar Perosa è diventata quella roba lì. Cioè quando ho visto Paul Pogba la prima volta a Villar Perosa sono rimasto assolutamente colpito in maniera meravigliosa. Adesso lo dico brutalmente, Antonio, magari qualcuno si può anche tra virgolette scandalizzare, Villar Perosa secondo me non esiste più perché i fratelli Agnelli non vanno più d'accordo. Cioè
1: però oggettivamente
4: hanno tenuto nascosto il problema,
0: no,
4: perché era già da un
0: po' che andiamo a girarci attorno. Se Andrea e John fossero quelli che sono stati per un decennio, uno perché li finanziava e l'altro perché gestiva e guidava la Juve, e infatti si presentavano anche insieme, no? In talune circostanze li abbiamo visti, e la Juve aveva quel tipo di... Oggi non è così, e quindi Villar Perosa non esiste più, oltre al fatto che credo che sia più facile organizzarla all'Allianz Stadium, che ha una capienza diversa e che è anche giusto valorizzare. È un rito che si è perso e che personalmente non rimpiango, perché tanto ormai io sarei colpito se stasera, voglio vedere quanto dura la partita di questa sera, ed è un problema questo, perché oggi dovrebbe essere la prova generale, cioè noi oggi dovremmo cercare di
1: tutto
0: capire.
1: Tutto si lamentò,
0: eh beh certo, perché cioè io trovo folle che tra l'altro qualcuno magari arrivi da fuori Torino, faccia chilometri e chilometri per cercare di avere un selfie. Cioè, non, io trovo che non ha senso, è una degenerazione ormai della vita contemporanea.
1: Diciamo che la sicurezza dello stadio è nelle mani affidata alla security.
0: Sì, però poi l'invasione c'è.
1: La blocchi, come potrebbe capitare.
0: Lo so, quindi, però hai presente, e quindi alla fine...
1: Se no togliamola e facciamo
0: oggi,
1: un'amichevole più in giro.
0: È diventato, per me, un rito quasi vuoto da questo punto di
1: una
0: vista.
1: Una fotografia, dici tu.
0: Bene, sì, una così fotografia, abbiamo hai detto bene.
1: È una fotografia, perché poi è quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Allora, tanti argomenti che toccate anche voi, ma visto che il tempo vola, ascolto i vostri vocali, prima leggendo velocemente, dando degli altri spunti, così di tutte facciamo una risposta al rientro. C'è Sabrina che fa i complimenti agli atleti di atletica, di nuoto, eccetera, eccetera, e dice: secondo voi il calcio scivola sempre più in basso? E vedendo sempre più atleti italiani di colore, potrebbe essere la soluzione anche nel calcio? Allarga il tema e avremo tempo di parlarne magari anche con il solo Paolo nel proseguio di Cose di Calcio XL. Ciao Sabrina. Il bisfrattato Locatelli ha recuperato molti palloni, 105 più 37 intercettati circa, che lo mette nel 94% dei centrocampisti, ovvero solo nei calciatori, solo 6 calciatori sono superiori a Locatelli. Per quale motivo continuiamo a dire che ci vuole uno o due recuperatori di palloni? Uno ce l'abbiamo già, che non ti basta solo quello, ma non voglio dare risposte. Che ne pensate se arrivassero Sorlot e Solé? Buongiorno, la televisione, devi riaggiornare il tuo sistema, se non scarica bene l'app, normalmente quello è il problema. Non vi ho ancora sentito parlare di Thuram, vediamo se magari ne parla qualcuno dei nostri radioascoltatori.
4: Ciao Rossi, ciao direttore, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora, volevo chiedere a Rossi due cose, un po' che sensazioni ha, vedendo la squadra che abbiamo adesso, da che posizione siamo? Io dico da secondo posto, mi gioco anche un po' il primo perché comunque voglio vincere lo scudetto, però rimango per adesso fisso sul secondo posto perché dobbiamo andare in Champions League, questo è quello che penso io. E poi ti chiedo se sei team far l'amichevole di oggi allo Stadium o se sei più per farla a Villar Perosa. Forza io.
1: Allora ti fermo perché ci ha provato prima con me, nell'ora prima, no? L'amico che sta già venendo a Torino. Quando gli ho detto che esagerava un po' col primo posto, ora ci riprova con te.
0: Con me. Ah, ok, ok. Simpaticamente. Io dico che mi piacerebbe che la Juve facesse un amichevole di lusso. Cioè,
1: un trofeo Giovanni Agnelli.
0: Bravo, ecco, un trofeo Fratelli Agnelli, perché se fai Giovanni per fare un bel Fratelli Agnelli, un trofeo Agnelli, e ogni anno inviti una grande squadra. Questo secondo me farebbe, perché tanto Torino non è più la città vuota dove vanno tutti via, è piena di turisti, quindi io vorrei questo, piuttosto che, ripeto, questa esibizione che poi vedrete oggi si trasformerà in una caccia al selfie.
1: Ma di questo ne parleremo naturalmente domani.
0: No, io non la vedo neanche la seconda in questo momento. Io penso che la Juve sia indietro, ma che vedo che quasi tu, ne abbiamo parlato anche venerdì, perché questa è una domanda che ho fatto al nostro pubblico, sì. Oggi ne porrò un'altra, e vedo che quasi tutti indicano una griglia praticamente che è quasi la fotocopia dell'anno scorso, quindi danno credibilità intanto all'Inter, poi al Napoli, poi anche a come Roma. E c'è la novità fiorentina che colpisce molto. Il Milan e Juve non convincono. Io faccio un altro ragionamento, dico che tendenzialmente ogni anno ci sono, è molto difficile che si vada a riproporre lo stesso quartetto. Dico che la Juve, per l'organico che ha, può essere una squadra che gareggia tra le prime quattro. Non credo per lo scudetto, però le variabili sono tante e io non sono così certo, mi sbaglierò, che l'Inter sia nettamente sopra tutte le altre, per un semplice motivo: l'Inter quest'anno non può sgarrare in Champions come ha fatto l'anno scorso, perché altrimenti se vincesse lo scudetto, lo vincesse paradossalmente in maniera facile, tra un po' si inizierà a dire anche per l'Inter ma questi sono scudettini, come si diceva per la Juve. Quindi io penso che il fronte internazionale porterà una serie di problemi dal punto di vista mentale, energetico, anche all'Inter, e questo cambierà un po' i giochi rispetto all'anno scorso.
1: Lucumi, il nuovo difensore della Juve, ha vinto il 72% dei contrasti a terra, ma solo il 59% dei duelli aerei. Ognuno ha delle caratteristiche. Imposta diversamente meglio, e forse per questo è anche stato indicato da Spalletti. Ho visto il Frosinone, ci dice Valerio da Pisa, l'ho visto anch'io, è davvero una buona squadra dal centrocampo in su. Se non facciamo la partita avremo dei problemi. Che sia chiaro, se non facciamo una partita equilibrata di sostanza, o la prima che ha le sue insidie, o la penultima partita, dobbiamo farla noi se vogliamo fare più punti e non perdere contatto con le migliori del campionato. Tante domande, vedo che apprezzate la formula, lunedì e venerdì in questa fascia oraria, ma poi dal 1 settembre, dal 31 di agosto, a dire il vero, cambieranno anche i giorni, ma ve lo diremo poco per volta, e da domani invece Cose di Calcio con il sottoscritto tornerà tra le 12 e le 14, poi palinsesto rinnovato, ricolorato da fine mese. Costantino, ascoltiamo altri vocali. 12:50, 10 minuti ancora insieme, poi un'ora con Paolo Rossi. Questo è Cose di Calcio XL.
5: Buongiorno, sono Antonio da Napoli e sono juventino praticamente dai tempi di Zoff, Gentile, Cabrini, Curino, Morino, Scirea, Causa, Tardelli, Beninsegna, Benetti e Betti. E quindi non lo so, io ha ragione Paolo Rossi, il problema principale della Juventus, e Moggi lo sta ripetendo praticamente da 2 anni, è il centrocampo. Io non riesco a capire perché, è vero, ci sono quelle cose di mercato, insomma, che tu non puoi farne a meno, tipo l'acquisto di Alai Begovic, ma a noi mancano i centrocampisti. Non puoi scommettere su Locatelli e Douglas Luiz. Il fulcro della squadra è il centrocampo. Noi sono 5 anni, da quando è andato via Khedira praticamente, che noi non abbiamo un centrocampo all'altezza. Vi ringrazio e sempre forza Juve.
1: Grazie, mi è piaciuto il fatto che quando si pensano a certe Juventus, la tua Juventus, sì, la mia, non ti basta dire un giocatore, quella di devi dire l'11.
0: Lì perché
1: ti viene automatico.
0: Era semplice dirla, era quella del 77, ed era un calcio dove l'11 era l'11, cioè le riserve contavano poco. Però vedi, proprio quello che ha ricordato il nostro ascoltatore di Napoli, cioè quella Juve lì, quella fu una Juve che sconvolse le abitudini del calcio italiano, perché scelse l'idea di non avere il regista. Il numero 10 era Benetti, e Benetti non era il regista. E come racconta sempre Furino, Trapattoni disse questa cosa, e la squadra la capì perfettamente: il regista è colui che porta la palla. Quindi chiunque, Causa era un regista, Causa era un'ala, ma Causa quando aveva la palla poteva farti un cambio di gioco di 40 metri. Bettega era un regista offensivo, era uno che quando tornava indietro ti disegnava triangoli come voleva. Benetti era uno che faceva avanti e indietro, recuperava la palla e via discorre, e poi te la ridava. Cabrini, da sinistra, era un regista perché faceva anche lui soluzioni particolari. Quindi era più una modalità di gioco. Quando si racconta di Trapattoni, si dice sempre Trapattoni difensivista.
1: E la velocità del gioco.
0: La velocità del gioco, la fisicità, la muscolarità. Quella era una squadra che per il calcio italiano aveva un tasso fisico superiore. Ecco, la Juve in questo momento deve trovare la combinazione. Cioè, la Juve deve giocare a due? Quei due bastano? I tre davanti, come sono? Cioè, io l'altro giorno guardavo la formazione ipotetica di Frosinone. E mi ha colpito come i giornali non ne diano una precisa. Cioè, c'è chi vede, ad esempio, McKennie davanti alla difesa perché si pensa che la Juve, e piace un po' a tutti l'idea che la Juve sia molto offensiva, per cui giochiamo insieme con Sessão, Alag Begovic e Ildiz.
1: Secondo me McKennie andrà a giocare
0: davanti, secondo me. E non escludo neanche che Cambiaso giochi a destra, in avanti, come ha fatto la prova in precampionato in alcune situazioni.
1: E voi come la vedete la Juve di Frosinone? Poi ne parliamo.
0: Che se inserisce ancora un tassello a centrocampo, le possibilità di combinazioni non sono banali. Se invece ci si fissa su un solo modulo, adesso è ovvio che Spalletti lavori su un modulo prevalente, perché è quello dell'anno scorso, e non ha avuto neanche il tempo di provare altro, visto che il mercato,
1: esatto, non esagererei, no?
0: No, ma questo
1: magari stasera
0: può provare, però in questo momento vai sull'affidabile e sostituisci uomo su uomo, vai su quello che conosci, perché non hai avuto tempo di fare altro. Però sarebbe importante avere un altro giocatore, perché magari le dimensioni possono cambiare anche all'interno della partita.
1: Paolo, tornando al discorso un po' sul centrocampo, no? Al di là se arriverà o no qualche giocatore, tra l'altro stiamo cercando di prendere, quando ci vedete un po' distratti, no? È perché andiamo a prendere le sfumature anche delle vostre riflessioni. C'è chi, come Enrico, che è scrittore, ci ricordava di Locatelli. Se il centrocampo fosse quello giusto, non dovresti tenerti neanche Douglas Luiz, no? Da capire come lo vuoi disporre e schierare.
0: Ma però poi, sulla Locatelli dico banalmente, sì, è arrivato un nuovo allenatore, l'ha confermato, Locatelli tira sempre delle garanzie, può non piacere, io dico che Locatelli è semplicemente il miglior centrocampista che abbiamo. Per migliore, miglior... non intendo le caratteristiche di base, intendo il rendimento. Perché Turan
1: è l'adattabilità.
0: È l'adattabilità e tutto quello che vediamo, perché Locatelli tante volte fa anche delle ottime aperture o delle ottime imbucate, se poi davanti c'è chi non sa stoppare il pallone, e dico apposta questa cosa, insomma, non dipende da lui. Per cui speriamo che gli altri centrocampisti possano avere qualcosa di più capace o più continuo. Io me lo spero, però fino adesso né Turan, né Combines, né tantomeno Miretti, esatto, né Douglas Luiz, eccetera, eccetera, sono riusciti a dimostrare
1: questo. Era la seconda parte della mia domanda, però c'era una sfumatura che arriva da Davide da Bologna. L'Inter è una perdente finché non ha azzeccato i centrocampisti come Barella, Mkhitaryan, eccetera. E noi sono 6 anni che continuiamo a sbagliare o a non comprare i centrocampisti giusti. Come cambia il centrocampo? Funzionale, migliorato Locatelli Douglas rispetto alle varianti dell'ultimo campionato con McKennie piuttosto che terzo, eccetera. Cosa aggiunge il miglior Douglas Luiz
0: dovrebbe aggiungere la pulizia nei filtranti, cioè la palla ai trequartisti dovrebbe arrivare di prima o comunque più precisa di quanto finora è stato fatto, perché Turam
1: sgravando Locatelli di quelle responsabilità,
0: sì, ma soprattutto aggiungo il doppio play, no? Poi Locatelli sicuramente ha più qualità, ha più predisposizione al recupero palla, però non si può neanche pensare che in quella squadra giochiamo con un modulo per cui la palla la recupera solo Locatelli. Però proprio il fatto che tu metti una difesa molto tosta ti potrebbe portare, se giochi alto con Bremer, Lukumi, lo stesso Cedic, Kalulu, a prendere palla loro e ad aiutare Locatelli, e quindi a liberare Douglas Luiz, che servito potrebbe aiutare a far girare la squadra. A me non dispiace come idea, nel senso che è un po' la spartizione, tra virgolette, tra Pjanic e Khedira. No? Pjanic era un ottimo distruttore di gioco, ma era anche un grande recuperatore di palloni. Questo lo dicevano le statistiche. Khedira era colui che tu non sapevi mai dov'era e te lo trovavi sempre al punto giusto. Douglas Luiz, non so se ha queste... No, meglio, per adesso non ce l'ha fatto vedere. Però Douglas Luiz ha talento, ha capacità di pulire il gioco. Bisogna vedere, Spalletti l'ha insistito più volte, tu me lo dicevi fuori onda, se questo però lo fa con una certa velocità, lo fa con una certa continuità, non che si addormenta, esatto, all'interno della partita.
1: Esatto, assolutamente. Salvatore da Roccarainola, per me la qualità principale di un portiere è il comando della difesa, concordo, quello che dicevamo prima, che hai detto tu Paolo, sul organizzare un trofeo, no? A questo punto, a chiusura della stagione estiva di amichevoli.
0: Che diventerebbe un test serio, perché noi arriviamo alla prima
1: sia
0: giornata,
1: che il mercato sia o no in ritardo.
0: Voglio dire, ieri Como va a Liverpool, ne prende due e credo che si tari dicendo: bene, allora questa è la Champions, ragazzi, questa è la Champions, questi sono i problemi, questi sono i limiti, eccetera.
1: Queste,
0: no?
1: Sono le trasferte Champions.
0: Ecco, non è banale. Se tu oggi facessi un amichevole con una big, ti daresti un metro di... anche perché giochi in casa, vuoi far bella figura, vuoi testarti.
1: Poi, e proverei anche lo schema anti-Frosinone.
0: La Juve di Antonio Conte come ultimo test fece Juve Notts County, cioè non, vuol dire poco, ma poi vuol dire poco anche magari vai a vincere le prime 3 giornate e poi come sappiamo crolliamo, cioè, però è vero che secondo me
1: intanto l'idea di un trofeo dedicato alla famiglia, sì, Agnelli, sì, ci trova d'accordo con tanti radioascoltatori. Siamo in chiusura, mi fai ascoltare Costantino un vocale, poi i saluti, perché la prima parte finisce qui, ma continua e termina con Paolo Rossi.
6: Secondo me, ragazzi, bisogna parametrare Vicario su Perino, non su Di Gregorio. Primo, perché Perino ha dimostrato di essere più bravo di Di Gregorio. Secondo, perché con lui la squadra è più tranquilla e l'unico problema è sempre quello se fa un campionato intero, cosa che non ha mai fatto. Ma io mi fido di più di Perin che di Vicario, che tra l'altro ha fatto un campionato disastroso. Ciao da Luigi.
1: Luigi, abbiamo finito così come avevamo aperto. Paolo, ti lascio in dote tutte queste domande. Domande le abbiamo fatte nell'ora insieme. Sarà un po' il leitmotiv della stagione, quando ci saranno le partite, le cose che saranno andate bene, che saranno andate male. Ci proveremo a stuzzicare. Ci è venuta questa idea, possiamo svelarlo, Paolo? Quando
0: Sì.
1: abbiamo giocato accaldati in questa estate al gioco di Carnevali e Spalletti, visto che dovranno cominciare a parlare dopo lo 0-0 di Frosinone, dopo lo 0-4 di Frosinone, dopo che Vicario le
0: Speriamo.
1: parerà tutte o perderemo per colpa del primo tiro calciato nella porta di Vicario, speriamo di no,
0: Ma
1: no?
0: tanto gioca Perin,
1: Ma gli
0: dai, Frosinone gioca Perin.
1: sempre se non c'è l'affaticamento.
0: Vabbè.
1: No, capito, può essere tutto, può essere tutto.
0: Sì.
1: Avremo modo naturalmente di parlarne, un po' di scherzarne se le cose andranno in un certo modo, di essere seri e severi, perché questo è il compito anche di Radio Bianconera. Paolo, ti lascio in compagnia dei nostri
0: Mi
1: radioascoltatori.
0: sposto,
1: Ti sposti, vai in
0: sì.
1: centro. Io intanto vado ad apparecchiare di là perché sai che sono il cameriere, come miei.
0: Ma te mangi adesso mentre io parlo.
1: Esatto,
0: Eccoli, eccoli.
1: vado a mangiare perché ho iniziato prima,
0: Certo,
1: finisco prima,
0: giusto.
1: ma è la formula vincente, per ascoltare tutti i pezzi della nostra
0: E
1: Juve.
0: io lancio la domanda che vi pongo,
1: Aia.
0: la domanda, così avete il tempo
1: Ecco.
0: durante la pausa pubblicitaria per
1: Mentre io
0: pensarci,
1: cucino, sì.
0: qual è la vostra più grande speranza adesso, ma qual è anche la vostra più grande paura?
1: Bella, bella domanda, non do la risposta perché spetta a voi, dopo averci ascoltato. Ricordo che avremo poi tanti esperti, torneranno i nostri opinionisti, li lasciamo ancora un po' riposare e poi ce ne sarà veramente in tutte le salse, di domande, ce ne saranno in tutte le salse di domande e di risposte, come al solito, su Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta e forse una tra le poche che non vi dice per forza quello che volete sentirvi dire. Buona continuazione Paolo, noi ci
0: Grazie.
1: ritroviamo poi venerdì, da domani, martedì, mercoledì, giovedì, insieme al sottoscritto tra le 12 e le 14. Tra le 11 e le 12 torna il prof Luigi Schifo e tutte le sue riflessioni del caso, così come lo troverete oggi prima della partita dello stadium dove mi dirigerò appena avrò sparecchiato e lavato i piatti. Ciao Paolo!
0: Bravo, ciao,
1: A
0: ciao.
1: venerdì insieme e buona continuazione su Radio Bianconera.
2: Cose di calcio. Radio Bianconera, nati per vincere. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ora sono solo ma pronto a dialogare su quello che vi ho detto prima, cioè sulla domanda del giorno. Oggi poi è un giorno importante, ricordiamolo, Juve Next Gen, alle ore 18. Tra l'altro vado subito a raccontarvi che cosa dice la lista dei convocati. Torna Kefren Thuram finalmente a disposizione, e questa è una buonissima notizia, perché vuol dire che il francese ha superato le noie fisiche patite nelle scorse settimane ed è pronto a rimettere minuti preziosi nelle gambe nel corso dell'amichevole. Vedremo per la prima volta John Lukumi con la maglia bianconera. Ci sono tre assenti rispetto all'ampia rosa che in questo momento abbiamo. Uno è Michele Di Gregorio, che è stato fermato da una sindrome influenzale, da un intoppo di salute che si sovrappone alla fase in cui si attende soltanto di definire la sua cessione. Quindi Di Gregorio oggi, come dire, non si va a prendere né mugugni né eventuali applausi, e va bene così, perché l'idea credo che sia quella di precisare una cessione magari proprio nel corso di questa settimana. Non ci sarà Arthur Melo, che rimane fuori per ragioni di mercato, è in attesa di accasarsi altrove ed evidentemente non fa proprio più parte dei piani della Juventus. E poi non ci sarà anche Arkadiusz Milik, che non prenderà parte al test per una gestione dei carichi di lavoro concordata con lo staff tecnico. Sappiamo tutti quanto Milik abbia patito negli ultimi anni infortuni pesanti. Bene, procedere con i piedi di piombo, come si dice in questo caso, e andare oltre. Come vi dicevo prima della pausa, vi pongo una domanda, ma in realtà siete liberi naturalmente anche di esprimervi su altro, e già l'abbiamo fatto nella prima ora col direttore Antonio Paolino. La mia domanda è: a sette giorni dall'inizio del campionato, sei giorni ormai, noi esorderemo domenica a Frosinone, il campionato inizierà sabato, ci sono già state delle importanti partite di Coppa Italia tra ieri e oggi, ce ne saranno altre che hanno visto impegnate le squadre di Serie A, hanno fatto tutte bene, qualcuna anche benissimo, tra cui Frosinone che ha battuto 4-1 a Juve Stabia, non ha fatto bene l'unica, la Lazio, che è stata clamorosamente eliminata perdendo 2-0 in casa con il Mantova. La domanda è chi pensa a una speranza a sei giorni dall'inizio del campionato, qual è il motivo che lo guida di più in termini ottimistici, e contemporaneamente chi invece pensa alla paura, a qualcosa che lo condiziona nel giudizio, quale tipo di paura abbia. Poi magari, come succede quando si è d'estate, ancora non si hanno dei parametri di riferimento, se non quelli della precedente stagione o se non quelli di un precampionato, che però dice sempre verità molto molto parziali, come dire, sia una e l'altra, sia la speranza e anche la paura. Allora vado subito a leggere un messaggio di Daniel che dice: buongiorno, possiamo invitare chi va allo stadio oggi ad evitare l'invasione di campo? Non ha più senso ed è anche pericoloso per i giocatori. Una cosa sono 2.000 persone che entrano in campo, un'altra averne 20.000. Allora io aggiungo questo messaggio anche a un altro che contestava il fatto che io ed Antonio prima avessimo fatto un ragionamento contrario all'idea che si faccia una partita che poi in realtà non è una partita, perché negli ultimi anni non è andata oltre i 50 minuti, i 55, arriva il momento, ieri, l'anno scorso se non sbaglio addirittura meno, arriva un momento in cui c'è la scarica di adrenalina del pubblico, si fa invasione e finisce lì. Allora, io ho detto che io reputo grave per due motivi che vi vado a spiegare, ma aggiungo, così rispondo anche a Tiziano che dice: e non vedo perché siete contro l'amichevole in famiglia solo per invasioni di ragazze e famiglie che magari vengono allo stadio una volta solo per farsi una foto insieme a sti fenomeni. Allora Tiziano, io non sono contrario all'invasione, ma fateli giocare, perché io voglio pensare, io sono di Torino, se vado a vedere la mia partita oggi
0: perdo il tempo per andare allo stadio, mi vedo, posso anche vedermi solo mezz'ora, pazienza. Ma noi abbiamo un pubblico che si fa chilometri e chilometri per non vedere nulla, e non è che si fa un'invasione. Io vorrei fare un calcolo, veramente, tenendo una telecamera su un giocatore di oggi e vedere quanti selfie riesce a fare questo giocatore. Tra quando c'è un'invasione, al di là del fatto che è sempre pericolosa, a quando arriva allo spogliatoio, se ne ha fatti 5 è tanto. E secondo voi noi dobbiamo, cioè questa ormai è la dimensione dell'amore popolare e della sua espressione. Cioè, non sarebbe meglio che la Juventus avesse la possibilità di fare una partita e a fine gara facesse un giro di campo per salutare il pubblico? Invece c'è questa dittatura del selfie, che io personalmente contesto totalmente, perché nessuno, mentre i 40.000 potenziali che oggi potrebbero essere allo stadio, potrebbero fare tutti 40.000 una foto di squadra, noi per l'invasione abbiamo 100, 200, ma vogliamo essere proprio incredibilmente generosi, 1.000 che si fanno la foto e gli altri non guardano neanche la partita. Io la trovo una follia, la trovo veramente una follia, una caratteristica dei nostri tempi assurdi, che mette l'io, cioè il singolo, magari appunto, io non credo che il bambino francamente riesca a farsi il selfie col giocatore oggi, perché viene travolto dalla folla. Quindi stiamo parlando di una roba veramente assurda, per cui non si gioca niente, non si fa un test serio e non si fa neanche una festa di popolo. Questo è il punto. Poi staremo a vedere. Io mi auguro che oggi cambi qualcosa, ma penso che se continuerà così, io penso che ad un certo punto si finirà anche di fare questa cosa qui, perché avrebbe più senso fare una presentazione in piazza, così almeno tutta la gente vede i giocatori e boh, perché questa sta diventando una parodia di una festa, appunto, per chi riesce, per chi ha la forza, la fortuna e la bravura, diciamo, di spingere e farsi il selfie. Ma a me sembra veramente assurdo. Ciao Paolo, lato positivo è che ad oggi è una rosa indubbiamente rafforzata. Se partiamo dal fatto che a 4 giornate dalla fine della seconda stagione avevamo la Champions in mano nostra, mi lascia ben sperare. Lato più dubbioso, Spalletti più assortimento rosa. Ad oggi ho sempre sentito dire che Spalletti vuole in porta Tizio perché gioca coi piedi in difesa, vuole Caio perché gioca coi piedi. Quando sentirò che voglio Tizio e Caio perché sa parare e sa difendere, però perdonatemi, non è che dovete, cioè quando si fa una sintesi giornalistica, non è che Spalletti non voglia un portiere, cioè Spalletti anzi voleva il Dibu Martinez, voleva Alisson. Poi chiaramente la capacità di giocare coi piedi è sempre più fondamentale. Guardate, perdonatemi se appunto faccio un riferimento del tutto personale. Io seguo l'Ajax professionalmente e commento tante partite. L'Ajax ha comprato Ter Stegen e vi assicuro che l'Ajax si è comprata un regista in porta, cioè è uno che regolarmente ti fa un lancio da 40 metri e ti mette, ed è una variabile, viene usata come schema il portiere. Quindi avere un portiere che oggi sa giocare con i piedi diventa un elemento importante. Noi lo trascuriamo, secondo me facciamo un errore su questo, pensando come sempre un po' al calcio di una volta, in cui i portieri i piedi manco li utilizzavano, ma oggi il portiere deve saper giocare. Io trovo che, tra l'altro, quando si stirano le pagelle dei portieri, si faccia poco riferimento a questo. Ma se un portiere oggi fa 20 rinvii e te li fa tutti male, mettendo in difficoltà la squadra, sono 20 palle perse, che valgono quanto le palle perse da un regista. Quindi o tu eviti di mettere in gioco il portiere, e quella può essere la strategia di gioco, oppure, è un elemento molto fondamentale, leggevo 2 anni fa un articolo su come il Genoa, attraverso i lanci di Martinez, colui che poi è diventato il portiere dell'Inter, avesse costruito principi di gioco assolutamente funzionanti. Quindi l'idea di avere un portiere importante è tutt'altro che banale. Lascio spazio anche ai vocali, oltre ai messaggi, e quindi andiamo a sentirne uno.
8: Buongiorno, Maurizio dall'Aquila. Ma veramente io fra i vari portieri, Trombin, Martinez, eccetera, eccetera, mi sono messo un po' nei panni di vicario, no? Che è stato messo in stand-by per un po' di tempo. Ora, faccio il portiere, sono ai margini del Tottenham, perché De Zerbi mi ha messo ai margini, però posso fare, diciamo, l'offeso perché la Juve mi ha considerato terza, quarta scelta, eccetera, però posso anche fare un altro ragionamento, che comunque vado in una big italiana, perché la Juventus, che se ne dica, è una big italiana, al di là del campionato scorso, e magari posso convincere Spalletti e la Juventus anche a riscattarmi, quindi ho una possibilità che adesso non avrei perché il Tottenham mi ha messo ai margini. Quindi, diciamo, secondo me, Vicario ha fatto la scelta giusta, si è accettato naturalmente la Juventus, perché potrebbe essere l'orgoglio che fa sì che faccia quest'anno un grande campionato. E questo ce lo auguriamo tutti. Arrivederci.
0: Ma allora io non sono un estimatore di Vicario, però questo tipo di analisi la trovo corretta. Cioè, io non penso che poi un giocatore, appunto, che era fuori rosa dal Tottenham, giustamente il nostro ascoltatore ha detto si offenda perché la Juve l'ha scelto la Juve, cioè una delle società più importanti d'Europa, è un'opportunità di riscatto enorme. Tra l'altro, giocherà in Europa mentre il Tottenham no. E quindi va benissimo così, nel senso che è una soluzione particolarmente positiva, credo, per Vicario, che non può che dargli dei grandi stimoli, a maggior ragione con questo tipo di contratto. Sei in prestito e devi provare tu, con la forza delle tue prestazioni, a farti confermare. Quindi io credo che le motivazioni di Vicario saranno enormi. Poi, se funzionerà o meno, dipende. Io ho trovato molto giusto il vocale che abbiamo ascoltato prima. Non va parametrato Vicario a Di Gregorio, perché Di Gregorio ormai è fuori dai giochi. Va parametrato a Perin, perché arriviamo a una situazione in cui abbiamo due portieri con una dimensione, diciamo, tecnica non così distante, e ed entrambi devono lottare per avere il posto da titolare. Non per essere il portiere di coppa, ma per essere il portiere che giocherà più partite. Quindi Vicario deve conquistare tutto. Perin ha il problema, giustamente, che non ha mai fatto un campionato intero per condizioni fisiche, ma chiaramente non ha più davanti un titolare certo. Quindi questo, bisogna assolutamente che questo riesca, come concorrenza sana. Quindi io penso che le motivazioni di Vicario saranno enormi, e ci mancherebbe altro. Poi sulla resa stiamo a vedere. Vado a leggere ancora dei messaggi, quindi mi dirigo su Vicario. Non ha buoni risultati nelle ultime 3 stagioni. Se pensiamo che ha preso una media di 50 con la stagione, da 60 a 40 più o meno, e ha parato pochissimi rigori, solo l'11% dei rigori parati in tutta la sua carriera. Sì, però il numero dei gol presi non è l'indice solo della colpa dei portieri, perché se abbiamo avuto dei portieri straordinari nelle squadre piccole, che chiaramente ne prendono tanti. Quindi, e noi abbiamo preso Di Gregorio, che arrivava dal Monza, e forse ci siamo fatti anche un po' abbagliare dal fatto che in quella stagione sia stato considerato l'MVP, avesse fatto ottime prestazioni, ma il Monza e la Juve sono due cose diverse. Qua si tratta, guardate, proprio il limite principale di Gregorio ci dice che cosa deve essere il portiere della Juve, perché la Juve l'anno scorso aveva delle stagioni, delle statistiche assurde in stagione. Cioè, noi per 13-14 volte abbiamo preso gol al primo tiro, e il portiere della Juve esattamente deve fare il contrario. Cioè, il primo tiro che riceve in porta ti deve dimostrare una sicurezza tale che chi gioca in attacco tra gli avversari deve dire: bene, ho capito che se faccio il mio non basta, qua devo trovare la soluzione originale, eccezionale, di maggiore qualità, di maggiore efficacia, perché altrimenti il gol non lo faccio. Ecco, e se invece l'anno scorso noi abbiamo preso dei gol su tiri assolutamente evitabili dalla difesa e non irresistibili per Di Gregorio. Quindi io non posso pensare che la Juve non riesca a risolvere questo tema, non dico trovando il portiere eccezionale, ma migliorando, perché questo deve fare. E migliorare può anche significare mettere in condizione la difesa, e oggi mi sembra che ce l'abbiamo, in modo tale da subire sempre meno tiri ed essere più funzionali a una gestione serena delle partite, perché guardate che insomma quando poi c'è davvero una incapacità giocare partite soprattutto in casa contro le piccole in maniera normale, mi verrà a dire, cioè è la grande che fa la grande, la piccola fa la piccola, e invece ti trovi sotto di un gol, magari vai all'intervallo in svantaggio e tutto si complica, puoi anche risolverla una volta, puoi anche risolverla due volte, ma a gioco lungo questo distrugge le certezze all'interno di una squadra, e questo deve fare il portiere o la fase difensiva. Gianluca, ci fosse una tifoseria seria, oggi fischierebbe questa società indegna che ha trasformato la Juventus in una semplice provinciale. Gianluca, vai allo stadio e fischia e vediamo se ti seguono. Perché a me piace molto quando ci sono i tifosi che dicono bisogna fare così. Mandate allo stadio e fischiate. Perché io non penso che la società sia indegna e non penso che la Juve sia stata trasformata in una provinciale. Perché la Juve ha attraversato diverse fasi della sua storia anche in situazioni peggiori. Se la Juve fosse una provinciale non avrebbe uno stadio come quello che ha, non avrebbe una capacità di spesa come quella che ha dimostrato anche in questo mercato, non avrebbe giocatori delle nazionali come quelle che ha, non giocherebbe a Torino, che comunque è una città e non è una provincia, non è una città di provincia piccola, eccetera eccetera. Ma se qualcuno lo pensa, ma vada allo stadio a fischiare. Io mi fa ridere quando la tifoseria seria. Ma la tifoseria è seria, secondo me, se ha maggior ragione all'inizio della stagione, dà fiducia alla squadra, perché altrimenti è alla società, che tra l'altro mi sembra che quest'estate tutto gli si possa dire, meno che non abbia fatto uno sforzo enorme per cercare di risolvere una situazione difficile. Ma se qualcuno pensa di fare come la tifoseria da Lazio, o la tifoseria del Toro, o tutte quelle tifoserie che ormai vivono di rivendicazioni invece che di affetto e sostegno, lo faccia, è libero. Cioè andare allo stadio a fischiare lo si può fare, infatti i fischi allo stadio non è che manchino, quindi faccia lui la tifoseria seria. Gianluca, ti invito, vai tu allo stadio, non dare la patente di serietà o meno ai tuoi amici tifosi che magari la pensano diversamente. Inizia tu, vai, fischia e vedi se ti porti dietro qualcuno o se invece qualcuno ti insulta perché pensa che oggi sarebbe fuori luogo, fuori luogo. Poi un giorno ragioneremo sulla capacità che certi tifosi della Juve hanno di sostenere la squadra quando non va bene, perché quando si vince, guardate, a fare i tifosi è la cosa più semplice del mondo, ma proprio più semplice del mondo. Io sto invecchiando, ho sempre più rispetto per le tifoserie che non vincono, perché mi rendo conto di cosa significhi tifare soffrendo. I tifosi della Juve non tifano, alcuni, molti, non tifano neanche più quando vinciamo, sono ipercritici e francamente io lo trovo un po' indigesto questa cosa qui. Però ognuno è libero naturalmente di fare e pensare quello che vuole. Andiamo a sentire un vocale.
9: Buongiorno direttore, buongiorno Paolo. La mia domanda è la seguente.
0: Allora, direi vocale disturbato, chiaramente quando fate un vocale cercate di essere in una situazione che è possibile sentire per noi. Andiamo a prenderne un altro, possibilmente senza telefonate.
10: La cosa importante del portiere, secondo me, oltre ovviamente a parare, cosa che Di Gregorio non fa, è la comunicazione. Cioè, da troppo tempo, praticamente dal post Buffon, il portiere non comanda più la difesa. Guardate, io vivo in provincia di Napoli. Guardate che Reina non era un grande portiere, ma Reina comandava la difesa in modo tale che preveniva quasi la metà dei gol. Cioè avere il portiere che comanda bene la difesa è una cosa fondamentale. Né Di Gregorio né Szczęsny, un po' Perin, ma non abbastanza comandavano la difesa. Quindi questa è per me la cosa fondamentale.
0: Ma questo Assolutamente sì, nel senso che poi noi chiaramente in televisione percepiamo, o anche allo stadio percepiamo fino a un certo punto, però mi verrebbe da dire una cosa addirittura ulteriore rispetto a questo ragionamento, che trovo assolutamente giusto, del nostro ascoltatore che, se non sbaglio, non ha detto il suo nome ma che ringrazio per il suo intervento. Per me un portiere oggi non solo deve comandare la difesa, deve avere l'ambizione di farlo, il gusto di farlo, il carattere di farlo. Guardate, non è semplice, perché io immagino Di Gregorio che arriva dal Monza ed è una con tutto il rispetto, una società di provincia, che arriva in Serie A, fa bene, lui lì non ha dei colleghi di reparto, non ha dei difensori di un certo spessore. Oggi tu devi invece essere colui che, anche se sei tra virgolette un signor nessuno, dice a Bremer e dice a gente, quindi, che ha un certo curriculum, quello che deve fare, perché lui è quello che vede e che deve comandare. Oggi un portiere è assolutamente indispensabile che abbia questa attitudine. Tra l'altro, tra virgolette, anche se in campo si parla molto, è l'unico che davvero è obbligato a parlare, e quindi questo è un elemento molto importante, e non è facile. Non è facile perché devi avere certe caratteristiche che non sono solo però quelle del carattere, sono quelle della lettura del gioco, sono quelle della comprensione. Il portiere, per certi versi, una volta si diceva, centravanti, quando la palla nel calcio di una volta è nella metà campo avversaria, si può riposare. Il portiere non si deve mai riposare. Uno, perché i ribaltamenti di campo sono notevoli, ma perché proprio vedendo i movimenti senza palla dalla sua posizione può capire delle cose e le può comunicare. Quindi io mi trovo assolutamente d'accordo, e questo è un elemento di valutazione notevole. Non sono d'accordo che Szczęsny non comandasse la difesa, magari non era Buffon, però insomma io credo che se oggi la Juve avesse lo Szczęsny dei bei tempi, noi saremmo assolutamente a cavallo e non avremmo problemi sulla difesa della porta. Ci fermiamo, ultima pausa.
2: Cose di calcio. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
11: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
12: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: E prendiamo con l'ultima parte. Vi ho chiesto qual è la vostra paura, la vostra speranza a 6 giorni dall'inizio del nostro campionato. Stanno arrivando tanti messaggi e tanti vocali, quindi usiamo questi ultimi 20 minuti abbondanti per dialogare insieme. Ripartiamo da un vocale.
13: Buongiorno Paolo, Cristiano. Ciao, allora, Cristiano. Innanzitutto trovo anch'io ottima l'idea di una partita amichevole che metta in palio un trofeo contro una squadra importante. Potrebbe essere lo stesso trofeo Agnelli, un po' come avveniva per il Berlusconi in passato, dove una volta giochi con Real Madrid, una volta giochi col Milan, una volta giochi con lo Manchester United e via dicendo. sarebbe un ottimo modo per misurarsi, ma anche per rodare maggiormente la squadra. La mia speranza è che la Juventus parta bene, perché mai come quest'anno credo sia importante, anche sotto a livello psicologico, partire bene vuol dire fare un filotto, che è vero abbiamo fatto anche altri anni, poi non è andata bene alla fine, però credo che un filotto con Spalletti dall'inizio darebbe grande consapevolezza. La mia più grande paura è che vedo ancora poco amalgama in questa squadra, la vedo poco rodata, e quindi